0: importante, secondo me Ulay l'avrebbe preso di corsa, però Attà forse l'avrebbe riutilizzata la Ilicic, mi viene in mente.
1: Anche Alessio, camionista di Modena, contesta la nostra valutazione sul mercato perché per lui è stato un mercato da pagliacci. A me mi sembra che...
0: A me sembra che si stia perdendo l'equilibrio.
1: Sì, che non si possa valutare quei 13 giocatori che sono arrivati senza che li vediamo giocare in campo in un contesto organizzato, perché io lo ribadisco, il calcio non è tennis, no?
0: Perfetto, questo è perfetto, l'ha spiegato bene il mister da par suo, da allenatore. E quando avete detto, non so se eravamo in pausa pubblicitaria o in diretta, che Orsato ha dato il bomba libera tutti per il VAR, qui hanno fatto quello che l'anno scorso chiamavano insopportabilmente footon step, giusto? Sì. Cioè gli hanno pestato il piede ai centravanti del Sassuolo e non sono neanche andati a rivederlo. Ora guardate, tutte le volte ti pesta un piede non puoi fare un volo di 100 metri in aria, no? Questa volta mi sembra che non abbia fatto nemmeno troppo volo il centravanti del Sassuolo, però la cosa clamorosa è che non gli hanno nemmeno fatto il fischiettino, cioè in Italia è stato abolito il VAR da Orsato, e questo è un ritorno, cioè il VAR serve solo al fuorigioco, mi pare. Allora abolite anche i guardialinee perché non servono a nulla, mettete il sensore, certo, mettete il sensore nella sulle
1: falli
0: linee
1: laterali,
0: e i falli laterali ve li daranno facilmente i sensori e il VAR ti dice a chi è, e il VAR fa i guardalinee e fuori gioco, e perché il VAR è stato utilizzato male, utilizzato troppo fino all'anno scorso, ma ora cancellare di colpo la rivoluzione tecnologica per Orsato. Orsato era un grande arbitro, ma ha preso degli abbagli,
1: un grande arbitro che non espelle Pjanic in una Juventus Inter decisiva per togliere lo scudetto al Napoli di Sarri.
0: Certo, e per la stesso identico fallo espelle come si chiamava, il giocatore del Torino, il mediano del Torino, lo butta fuori, e sempre quella squadra che lei non doveva nominare, ma oramai siamo in chiusura, glielo perdono. Vince il derby in rimonta perché 11 contro 10 per lo stesso identico fallo di Pjanic. Quindi grande arbitro, ma con delle chiare preferenze.
1: Ha fatto perdere una Champions League al Paris Saint Germain perché gli negò un rigore clamoroso. Ma Orsato è coerente,
0: era bravo, ma infatti sbagliava sapendo di sbagliare. Quando il nostro stopper argentino Martinez Quarta, il nostro difensore argentino, prese una gomitata in bocca a Bologna, lui il VAR non ci andò perché lui vedeva bene, e invece ha preso degli abbagli vergognosi, pur essendo uno dei più grandi arbitri che ho visto arbitrare. Ma spesso i grandi arbitri, me li ricordo bene, erano presuntuosi. A me piaceva tanto Braschi, me lo ritrovai in tribuna e mi diceva: Repka, io al secondo intervento ammonisco sempre perché tanto l'ho capito, è uno falloso, e che lei processa le intenzioni, gli dissi. E Repka l'ammonisci quando merita di essere
1: Braschi
0: ammonito.
1: Ha sempre
0: era un grande arbitro,
1: ha sempre visto il mondo in bianco e nero Braschi.
0: Certo, anche lui aveva quella,
1: cioè,
0: va bene,
1: la cromaticità.
2: Infatti gli hanno portato un omaggio davanti alla casa della panoramica.
0: Questo non lo so, però
1: la cromaticità non gli apparteneva. Come
0: bene, siamo nel finale, abbiamo cercato di ascoltare tutti gli audio, grazie alla regia che ci ha assistito, supportato e sopportato come sempre anche i miei strilli. Grazie al mister più bravo del mondo, Luca Meloni.
2: Grazie a te Andrea, a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie all'uomo che rappresenta il calcio internazionale, che conosce il calcio internazionale, che scrive di calcio nazionale, internazionale, storia del calcio. Mi ricorda l'ultimo suo libro da chi è edito?
1: Da Il Mulino di Bologna, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Se volete capire un po' di più di quello che è successo in questi 70-80 anni, per arrivare alle ultime farse,
1: arrivare alla finanziarizzazione del calcio. Il calcio è un prodotto finanziario, viene acquistato dai fondi, per cui gli obiettivi sportivi non sono più importanti, restano importanti per alcuni pochi ridotti brand, tutti gli altri devono fare gli immobiliaristi.
0: Però è vero, è la sintesi brutale, però poi c'è la nostra Lega, non è buona nemmeno a fare quella, a commercializzare bene i brand. Però Massimo Cervelli, comprate il libro, comprate il libro, grazie, e io ve lo faccio autografare, promesso e garantito. Ci vediamo non domenica prossima ma sabato, ci vediamo mercoledì mattina con uno di noi e con Emiliano Viviano per commentare questo difficilissimo momento della Fiorentina. Difficile o no, ma hanno detto ai Barça mattina, se vuoi abbozzare di festeggiare, noi festeggiamo perché siamo della Fiorentina, siamo fiorentini per la Fiorentina, che si vinca o che si perda, forza Viola e buonanotte a tutti, ciao.
3: Radio Firenze Viola. Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, domenica 6 settembre 2026, ore 16.08, come ogni domenica riparte il Viola Weekend, come con voi altre due ore da trascorrere in vostra compagnia dopo le due ore che mi hanno preceduto. Di Francesco benvenuti, ancora un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, sempre in cabina di regia a coordinare la parte tecnica c'è Alessandro Di Nardo, ma come sempre siete voi, soprattutto oggi i protagonisti, 348-75-13933 per mandarci i classici messaggi WhatsApp e le note audio, vi voglio scatenati perché insomma siamo all'indomani di un match, siamo in un after match che ci ha lasciato un po' tanta delusione e tanta rabbia di una Fiorentina che ancora veleggia le ultime posizioni in classifica, sembra un incubo dal quale non riusciamo più a svegliarci perché si pensava, si sperava che questa potesse essere una stagione, la stagione della rivalsa, la stagione del riscatto dopo un'annata difficilissima, invece la Fiorentina non sembra essersi svegliata da quel torpore, nonostante i dirigenti siano diversi, nonostante il presidente stesso sia diverso, nonostante chiaramente i calciatori siano diversi, e questo forse in parte è anche il motivo per questa partenza molto molto a rilento, molto molto deludente. Chiaramente l'allenatore è diverso, ma insomma cambiano gli addendi, come si suol dire, ma poi il risultato è sempre lo stesso, ed è il risultato di una Fiorentina che esce sconfitta malamente a Firenze contro il Torino, una Fiorentina che è, io francamente ragazzi, ieri faccio veramente fatica a commentare soprattutto il primo tempo, perché nel primo tempo la Fiorentina è stata stradominata da un Torino che non è che fosse la squadra più in forma del momento, anzi anche il Torino veniva da una situazione molto particolare, due sconfitte consecutive in campionato, l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'aver giocato anche in Coppa Italia, per cui questo poteva anche minare le condizioni anche fisiche oltre che mentali del Torino. Invece in campo si è visto i Granata per 45 fare il bello e il cattivo tempo, paradossalmente poi la Fiorentina nella ripresa ha anche giocato meglio e poi ha perso la Fiorentina, mentre già leggo dei messaggi arrivati alla nostra casella WhatsApp con grosso out, e chiaramente sarà uno dei tanti temi di giornata quello del futuro di Fabio Grosso, perché insomma si parla già di un grosso imbilico, e non potrebbe forse essere altrimenti visto il non gioco espresso finora dalla Fiorentina. Intanto c'è Dimitri Conti che si aggira per la redazione, e quindi insomma si parla già di grosso out, e quindi sarà uno dei tanti temi della giornata, una giornata in cui nel frattempo prosegue la Serie A, siamo entrati nei secondi tempi delle gare delle 15, sono iniziate da pochissimo, anzi siamo ancora all'intervallo, allo Stirpe con il Frosinone che conduce per 2-0 contro il Venezia grazie alla doppietta di Raimondo, invece si è ripreso al Tardini, 0-1 il risultato tra Parma e Monza con la rete di Robinson che ha sbloccato le marcature in favore dei Brianzoli, un pomeriggio comunque lo ricordiamo per completare gli appuntamenti, per ricordare ricordare tutti gli appuntamenti, un pomeriggio ricco di sport, si gioca in altri campionati, si gioca in Premier League. In questo momento il Manchester United sta conducendo 1-0 in casa dell'Everton, alle 17.30 derby di Londra tra Arsenal e Chelsea. A Monza si corre un gran premio che in questo momento, quando siamo nel 21esimo giro, vede Andrea Kimi Antonelli in testa alla corsa, seguito dall'altra Mercedes di Russell e al terzo posto la Red Bull di Max Verstappen. Alle 18 anche occhi puntati sulla pallavolo, perché le ragazze di Velasco si giocano l'ennesimo titolo di questo percorso incredibile che sta facendo il CT argentino alla guida dell'Italia, finale degli europei contro la Turchia. Insomma, parleremo anche di questo, ma prima ritorniamo sulla partita. In particolar modo ripartiamo dalle parole di Fabio Grosso in conferenza stampa di ieri.
6: La città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere la terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggia. Grazie.
7: Ma no, siamo dispiaciuti, perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo. Siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla, non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un giratempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità, anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere, e poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita e ci riproveremo la prossima.
8: Dato che lei ha fatto una scelta, quello di cercare di attaccare lo spazio, di aspettare l'avversario per dare un quasi buon contropiede, Pellegrino è il giocatore giusto per questo, perché sembra quasi che per questo tipo di gioco sulla velocità, sugli spazi, sull'attacco sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà, ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore, quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
7: Abbiamo tempo per con più lucidità di quanto già provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Olai, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. Poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità. Mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso.
9: La Fiorentina, per me, quello che va fuori non gioca, la Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, intanto se la condivide o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però la Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa, e giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
10: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto tanto caso, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara, comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci. La strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere, siamo un cantiere aperto, siamo entrati ragazzi che ho visto pochi giorni fa. Avremmo potuto continuare a sviscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo. Quindi mi soffermo su quello che ho detto. Sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
5: Mettersi in carreggiata, dice Fabio Grosso dopo la partita. Ripartiamo da queste parole, ripartiamo dalla conferenza stampa e lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e grazie. Ciao. Per aver accettato il nostro invito.
11: Ciao Niccolò, grazie a voi, buon pomeriggio, buona domenica.
5: Mario, guarda, io riparto da qui, ma voglio fare anche ancora un passo indietro prima con te. Voglio ripartire da quello che è successo al novantesimo. Fischi assordanti del Franchi, Fabio Grosso salta la panchina. Come ha detto Andrea Giannattasio ieri in conferenza stampa, Firenze ha già deciso, Grosso è stato esonerato dalla piazza. Io ti chiedo una riflessione su questo per partire e ti chiedo se secondo te lo strappo in questo momento prescinde anche dai risultati, cioè mi spiego meglio, se la Fiorentina dovesse andare avanti e magari dovesse avere questo, una sorta di switch, e magari, non so, vincere la prossima a Venezia, magari passare in Coppa Italia, però io mi sembra che questo sia già uno spartiacque bello grosso che mette lo stesso Grosso, scusami il gioco di parole, in una posizione veramente già scomoda, e siamo al 6 di settembre.
11: Sì, senti, allora sono tanti argomenti interessanti, partiamo da ieri. Firenze stufa, io mi sono permesso di scriverlo anche su firenzeviola.it venerdì notte, e qualcosa di simile riscriverò stanotte nell'editoriale. Firenze stufa, allora io ti dico, in questo momento che si chiami Grosso, che si chiami Righi, che si chiami Tenerani, qualunque allenatore con quel tipo di risultato avrebbe avuto il solito trattamento. Perché? Perché la pazienza è finita il 22 maggio, no? Con la salvezza è arrivata due giornate in anticipo, quando è finita quella annata tragica, orribile, da vergogna. Da vergogna. Il popolo, la gente, i tifosi non hanno dimenticato e sono stufi. Siccome l'estate è stata un'ottima estate dal punto di vista del mercato, delle aspettative, dell'entusiasmo, è chiaro che una volta ripartiti addirittura in modo peggiore rispetto alla scorsa stagione, e non c'è stata più quella tolleranza che invece era esibita per Pioli, ti ricordi?
5: Certo.
11: E che fu esibita anche per Vanoli nelle prime partite, ti ricordo, le prime 5 partite Vanoli furono abbastanza difficoltose. Poi Paolo Vanoli nel girone di ritorno ha fatto 29 punti in 19 partite, se non sbaglio la Fiorentina è stata la sesta squadra del campionato, quindi c'è poco da dirgli. Però credo che, non so se sono stato chiaro, che Grosso, oltre a pagare i 9 gol subiti e uno fatto, le 6 sconfitte, la totale assenza di gioco, paghi anche il fatto che c'è tutto il pregresso. Cioè, quante volte noi abbiamo sentito dire, non da me, non da te, ma da altri, ma perché i tifosi non si lamentano l'anno scorso, ti ricordi?
5: Certo, certo,
11: ma perché la curva, certo, non fa, io dicevo sempre, ma la curva farà la curva. Voi pensate a fare i tifosi, pensate a fare i giornalisti, ognuno pensa a fare il proprio mestiere nel modo migliore, lascio in pace i tifosi. Però c'era questo dibattito a Firenze, ti ricordi, no? E poi io ho sempre detto, siccome vengo da lontano, dicevo, guardate, la storia della curva Fiesole, poi cambia le generazioni, ma è sempre la stessa curva, quando si rompe, si rompe. e non torna più indietro. Ci mette un po' a rompersi, ci mette anche tanto a rompersi, ma quando si rompe si rompe. Quindi quello che voglio dire è che questo salta la panchina è non solo per i risultati di Grosso, ma secondo me anche per tutta la situazione che si è creata in passato, almeno questa è la mia opinione. Io credo sia così. Firenze è stufa, ma non è che è stufa dell'allenatore, è stufa anche di un certo andazzo della società, è stufa di tutto, di cose che sono state raccontate. Poi è anche vero che noi siamo davanti a un nuovo presidente, il figlio di Rocco Commisso, che è scomparso prematuramente, che ha messo comunque a disposizione dei capitali, quindi si fa fatica anche andare adesso da Commisso e sua madre a dire avete colpa di tutto quando hanno messo a disposizione altri 130 milioni, vero che tanti ne hanno incassati anche, ci mancherebbe altro, però se i conti non sono sbagliati siamo a un saldo negativo meno 38, quindi vuol dire che hanno più speso che incassato. Quindi io la fotografia di così la situazione, non so se sei d'accordo. Poi andrei a quello che tu hai detto, tu hai parlato di 2-1, no? Hai parlato di Venezia-Napoli nel mezzo Pisa, d'accordo?
5: Certo.
11: Dunque la Fiorentina ieri ci ha detto quasi in una forma irritata che Grosso non si discute, ci mancherebbe altro, ma io non voglio assolutamente discutere Grosso. Soltanto guarda, consentimi di aggiungere un'altra cosa al dibattito. Io per cultura, chi mi conosce lo sa, non sono un giornalista mangia allenatori, anzi io sono uno che spesso ha difeso alla morte, non ti dico l'indifendibile, ma quasi, perché credo che gli allenatori abbiano anche delle attenuanti oltre delle socialità. E ora ti dico che Grosso è un allenatore serio, un allenatore preparato, uno staff preparato, credo che stia dando l'anima, però purtroppo il risultato è il contrario. Io ieri mi sono permesso educatamente di dire a Grosso che per quanto mi riguarda la Fiorentina non corre, la Fiorentina non pressa, la Fiorentina non gioca. Io ho specificato la domanda che è l'unica squadra di Serie A che probabilmente non fa pressing, corre poco, e qui qualcuno già riparla della preparazione, e giocare non gioca perché non c'è uno straccio di gioco. Per cui io a questo punto, io non sono un mangio allenatori, non sono qui a dirti, a dire ai nostri ascoltatori sì lo devono cacciare ora, no, però dico si è aperto un problema. Houston abbiamo un problema, perché se lui dovesse fallire le gare con Venezia e Napoli, nel mezzo anche la Coppa Italia, è chiaro che poi ci sarebbe la sosta, e quest'anno la sosta, lo sai Niccolò, è molto lunga, cioè ci saranno non un weekend di sosta ma due weekend di sosta. Due weekend di sosta vogliono dire 6 settimane di lavoro, dico bene? Mm-mm. Perché sono 3 settimane certo. Di lavoro, quindi a quel punto capisci che se un allenatore nuovo dovesse arrivare prima della sosta avrebbe 3 settimane a disposizione per lavorare. Come faccio io, che faccio il giornalista da tanto tempo, a non pensare che se lui dovesse fallire la società potrebbe pensare di esonerarlo? È uno scenario di cui io devo tenere conto. Poi ai nostri ascoltatori dico, Dio non voglia, cioè io mi auguro che a Venezia ci sia una grande reazione, che con Napoli ci sia una grande reazione, che la Fiorentina non faccia scherzi col Pisa e vada avanti in Coppa Italia. Io sono a fare il tifo per questo, ma queste sono le mie speranze, e la realtà dice che sono troppi, che non torna nulla in questa squadra. È una squadra che ha l'elettrocefalogramma piatto, secondo me.
5: Sì, sì, assolutamente. Guarda Mario, tu hai parlato chiaramente di una Firenze esasperata da quella che è stata la scorsa stagione. Io penso che ci si possa aggiungere un po' il trend degli ultimi anni, perché insomma, salvo qualche raro picco magari dato un po' dalla Conference, dai risultati ottenuti in Conference, un po' la stagione ottenuta con Palladino, che comunque portò la Fiorentina al sesto posto con 65 punti, le fece vincere tanti big match, però ecco, è anni che la Fiorentina vive questa, delle stagioni che quando vanno bene sono mediocri, quando non vanno bene sono sotto la mediocrità, quindi è tanto che Firenze in questo momento sogna, aspetta qualcuno che possa riportarla quantomeno a vedere giocare bene, a vedere dei grandi giocatori, a vedere la Fiorentina competere per l'alta classifica. Allo stesso modo però ti faccio una provocazione: che colpa ne ha Grosso e una squadra che è per 9/11 nuova se l'anno scorso la Fiorentina lottava per non retrocedere? Cioè, secondo me la contestazione è giusta. Io non vorrei, questo lo chiedo a te, che sia arrivata molto molto presto, perché insomma già la scorsa partita si sentiva mugugnare lo stadio, e la scorsa partita era ancora agosto ed era appena la seconda giornata. Questo secondo me rischia di mettere tantissima pressione su calciatori che forse, e qui vengo anche un altro forse un po' di problema, che è quello anche del mercato, che non mi sembra siano campioni di personalità, ecco.
11: No, no, sono d'accordo, cioè, se tu dici che colpa ne hanno grosse 9 o 10 9, se la scusa Fiorentina ha fatto schifo.
5: Esatto,
11: questo è
5: certo. Esatto.
11: E non hanno nessuna colpa. No, no, no, ma forse hai fatto bene a precisare, perché forse sono io che sono stato, come dire, o mi sono spiegato male.
5: No, no, no, no, tu no, ti eri spiegato no, benissimo, era una provocazione.
11: Non hanno nessuna colpa, però che colpa hanno i tifosi, certo, di vedere sempre, certo, questi spettacoli? Certo. Qual è la loro colpa?
5: No, no, è vero.
11: Questo è il ragionamento, capito? Questo è è il fatto. Per cui ti dico che purtroppo pagano anche una realtà che non è la loro, sono d'accordo con te. Ma se Firenze è stufa e va capita, cioè non si può condannare. E poi in questo momento è grosso sulla graticola, perché? Perché lui l'allenatore, ma è chiaro che ci va anche Paratici, no?
5: Per cui certo. Tra l'altro Paratici,
11: Niccolò, sì? mi dai soltanto un istante di pausa, perché ho una chiamata sotto importante. Se mi dai un minuto.
5: Vai tranquillo, Mario, vai tranquillo, vai. Lo richiamiamo tra un minutino. Leggo intanto dei messaggi che ci sono arrivati al 348-7513-933. Anche questo è il bello della diretta. Guarda, è arrivato anche un vocale che ci può aiutare, per cui chiedo a Dale Di Nardo di ascoltarlo e di processarlo. Intanto leggo qualche messaggio. Roberto ci scrive: sembra una maledizione, sempre Genoa e Fiorentina in fondo alla classifica e lotteremo spalla a spalla fino alla fine. Dimitri, spero tu sia in via viaggio per portare a Venezia Palladino. Guardate, Dimitri Conti, posso fare uno spoiler, cioè quello che succede nella chat di Firenze Viola rimane sulla chat di Firenze Viola, questo mi è stato detto, citando anche un famoso film. Posso soltanto dire però che quando qualcuno ha fatto il nome di Raffaele Palladino è apparso un cuore viola, visto chiaramente nei messaggi WhatsApp si possono mettere le reaction, è apparso un cuore viola e ho detto scommetto che l'ho messo Dimitri Conti, vado a vedere chi l'ha messo ed era il buon Dimitri, per cui è scattata l'operazione Palladino per il buon Dimitri, che immagino riascolterete domani sera, per cui insomma chiaramente avrà lui tempo e modo di partire con i suoi sermoni sul palladinismo e su tutto ciò che ne concerne. Leggo anche il messaggio di Daniele che ci scrive: volevo fare un appello a tutti i tifosi, una bella fiaccolata antigrosso per vedere se se ne fa. Ora insomma mi sembra che fiaccolata sia un po' esagerata. Comunque riabbiamo Mario in linea.
11: Niccolò, scusa,
5: ma non ti preoccupare Mario.
11: Quindi dicevo, finendo il discorso, ti dicono purtroppo non hanno nessuna colpa, però questa è la situazione. Dopodiché, vediamo adesso come la risolvono. Questo è il tema. Vediamo come risolvono questa situazione che da un punto di vista energetico è molto grave, perché non ci sono segnali di nulla, e quindi è normale che grosso sia sulla graticola. E mi dispiace perché ieri l'ho visto in ciala stampa e tra l'altro gli faccio anche i complimenti, perché ha avuto serietà, dignità, ha risposto a tutte le domande. Insomma, io mi metto nei suoi panni, no? Mi metto nei suoi panni in come dire, da un punto di vista umano, no? E insomma non è una cosa simpatica, non trovarci in questa situazione, anche se sono professori bellissime, sono lautamente remunerati, sono remunerati anche per essere a rischiosone, per beccarsi le domande dei giornalisti, i fischi dei tifosi, i cori, sono remunerati per tutto. Però dal punto di vista umano a me dispiace che discorsi sono. Certo è che io ti dico, io sono stato il primo a Roma dopo il 4-0 a dire: beh ragazzi, stiamo calmi, cioè la prima, che cosa presenti? Col Frosinone mi sono un po' arrabbiato, perché dico l'hanno preparato tutti male, compresa la società, anche se poi la maggiore colpa sono dei giocatori che vanno in campo, perché insomma se c'è una partita per il centenario che celebra il senso di appartenenza e che non puoi fallire, quella e invece l'hanno fallita, e ho detto vabbè, vediamo. Ma insomma col Torino, ragazzi, col Torino devi vincere con le buone o con le cattive. Vai addirittura in vantaggio, diciamo solo con fortuna,
5: certo,
11: perché Pellegrino bravo, ma il portiere Verdi ha fatto una bella papera, hai sbagliato al secondo minuto due gol nella stessa azione in grida vendetta, perché non si può neanche arrivare davanti alla porta con quella debolezza, no? Con quella fragilità, mi riferisco a Massantono e a Ingier, però passi in vantaggio, poi vieni raggiunto da un gol di Mandragora che è quello fotocopia di Torino con la Juve di inizio maggio, sì. Però lì giocava nella Fiorentina, tra l'altro l'uomo più vicino sembra fosse Fagioli a 3 o 4 metri, quindi tutti sanno alla Fiorentina che Mandragora è lo specialista dalla distanza dei tiri di sinistro, più o meno effetto, nessuno lo va a pensare. prendi il secondo gol in un modo ignobile, perché tutti i difensori fuori posizione, il portiere che non esce mai, tutto, e poi da quel punto mancano 12-13 minuti alla fine e tu scompari dal campo. Quindi vuol dire non c'è anima, non c'è carattere, non c'è sangue alle vene, non c'è nulla. Quindi questo, ecco perché ti dico oggi io sono molto preoccupato, perché tre indizi secondo me fanno una prova.
5: L'avrei visto sicuramente, ma ti invito magari a riguardare, o anche i nostri ascoltatori invito a farlo, c'è un'azione personale di Fitz Jim al 91esimo che praticamente manda al bar tutto il centrocampo della Fiorentina, con la Fiorentina che è veramente inerme di fronte a un giocatore che sembra veramente Zidane degli anni 2000, perché insomma, e invece si vedeva proprio una squadra che era spompata, senza idee e forse anche attanagliata dalla paura in quel momento, e quello secondo me è stato l'emblema del fallimento che è stata anche Torino Fiorentina.
11: Ma la cosa che mi sorprende di più, Niccolò, è che siccome credo che Grosso sia un allenatore preparato, non sarà un fulmine di guerra, ma una cosa, non riesco a capire come mai la Fiorentina ha fatto dei passaggi in fila, cioè questa è la cosa che mi sorprende, capisci, veramente questo è quello che mi sorprende. Perché non, come se non lavorassero della parte, in realtà lavorano tanto, però c'è proprio la scuola non recepisce, l'allenatore mi sembra in grande difficoltà, però siccome il calcio un po' lo conosco, magari vai a Venezia e vinci 2-0 e tutti ricominciano a sorridere, poi magari batti pure il Napoli, non si sa perché calcio, quindi ti dico, se gli stanno dando una conferma, bene, e viva la conferma di Grosso, però è chiaro che, tornando alla sua prima domanda, è assolutamente pertinente, qui ci sono tre tappe, perché anche la Orpisa non è banale,
5: no.
11: Tipo di fuori all'Orpisa, l'Orpisa è una roba che non va bene, perché tu hai tre partite nelle quali si gioca tutto.
5: Tra l'altro, guarda, proprio per dare un aggiornamento sul Pisa, visto che l'abbiamo citato, l'avrei detto dopo, ma c'è anche un po' di apprensione per quanto riguarda casa Pisa, perché in questo momento è stata interrotta Juve Stabia Pisa sullo 0-0 intorno al 50esimo, perché c'è stato un malore in campo del difensore del Pisa Bozinov, e quindi insomma si spera che tutto possa rientrare nei ranghi, però in questo momento la partita è stata interrotta. Mario, guarda, abbiamo parlato della parte relativa a Fabio Grosso, all'allenatore. Io ti porto anche sulla dirigenza. Innanzitutto, tu hai parlato di grande dignità di Grosso ieri in conferenza stampa, però ammettiamolo, tutti noi quando ci siamo presentati in sala stampa subito dopo la partita, non dico che ce lo aspettavamo di vedere Paratici, però forse ci speravamo un pochino. È già un messaggio quello lì, che un dirigente, comunque tutto lo stadio fischia il tuo allenatore, chiede il suo esonero. Io sì, francamente, se Paratici fosse totalmente dalla parte di Grosso, me lo sarei aspettato in conferenza stampa. Per me quello è un messaggio non verbale che Fabio Paratici manda, ecco.
11: Sì, non c'è dubbio, la penso come te, io me l'aspettavo in conferenza stampa, la parola di Paratici secondo me è una parola molto importante e pesa, e è l'unico dirigente della Fiorentina che può avere la titolarità e l'autorevolezza per esprimere, voglio dire, un giudizio del genere. Se non l'ha fatto, le cose sono due: o non se la sente di difenderlo pubblicamente, sarebbe grave, oppure se ne sta fregando, voglio sperare in odio, quello che pensa la piazza, l'opinione pubblica e la stampa, ecco, sarebbe forse per certi aspetti più grave la seconda che la prima, secondo me, quindi non lo so, probabilmente lui non vuole in questo momento pregiudicare nulla. Io sono convinto, perché poi c'è un problema ulteriore, che io sono sempre stato convinto di questo, ma ho le ragioni per esserlo, che nella salvezza fiorentina c'è stato grande merito di Vanoni, ma anche di Paratici, l'ho detto e scritto per mesi, perché Paratici ha dato un grande aiuto a Vanoni. E Vanoni non era il suo allenatore, tanto che poi l'ha mandato via, no? Cioè non ha preso. E quello che ha preso invece è proprio un suo allenatore, cioè è uno che ha battezzato allenatore lui tanti anni fa a Torino, affidandogli la scuola primavera, e che ha contato, ecco, poi ha continuato a seguire nelle sue varie traiettorie di carriera. Lo vogliamo dire che oltre a scegliere la Firenze l'ha pure imposto, perché sappiamo come la piazza non avesse nulla un Grosso, ma ti fasse pensare,
5: sì, per esempio,
11: no?
5: Sì.
11: O per un allenatore magari arrivato dall'estero che potesse dare anche un po' di novità, no? Mi ricordo, è quello che dicevamo fino a giugno, ti ricordi?
5: Assolutamente,
11: no?
5: Sì.
11: Qualcuno diceva da un po' che che voleva la conferma di Vanoli, ma insomma io posso anche capire che tu voglia cambiare Vanoli, che non è tuo allenatore, vuoi voltare pagina, è legittimo, anche se poi insomma io sono convinto, mi sbaglierò, che Vanoli con questa squadra non è che avrebbe fatto peggio di Rossi, ma qualcosa meglio avrebbe fatto, però era giusto l'idea di cambiare. E poi invece tu scegli Grosso, che ha, sì, voglio dire, una storia da allenatore anche con delle promozioni, due se non sbaglio, no? Interessanti, Frosinone e Sassuolo,
5: esatto,
11: no?
5: sì.
11: Le due promozioni, e quindi ha avuto però come tutti anche delle battute a vuoto, e però fino ad oggi la piazza diciamo più prestigiosa nella quale non si è misurato è stata Sassuolo. Cioè, quindi voglio dire, il Palazzo ce l'ha un po' imposto, ma va bene, lui è direttore sportivo, lui sceglie, lui fa quello che vuole, noi giudichiamo solo le scelte, ma non è che siamo qui a dire guarda devi fare come vogliamo noi, ci mancherebbe altro. Però insomma è anche vero che la piazza sognava altro, quindi Palazzo ha delle grandi responsabilità, ha delle responsabilità su questa scelta. È chiaro che il primo è Palazzo a soffrirne, a rimanerci male, che dice guarda io ho scommesso su questo allenatore, gli ho dato tutto e noi siamo qui a 0 punti con 9 gol incassati, hanno fatto con un'assenza totale di gioco, di anima, di tutto quello che abbiamo detto prima, di pressi. Quindi credo che Paratici per primo sia in difficoltà, però ha le spalle molto larghe anche per affrontare una situazione di questo tipo.
5: Guarda, ti porto anche su due singoli, Mario, e poi prima di salutarti, sì. Intanto c'è Gianmarco che ti chiede un'opinione sulla prestazione di Mastantuono, usato come capro espiatorio dall'allenatore alla sostituzione del secondo tempo.
11: Sì, Mastantuono non è andato bene, sono andati male in tanti, però toglierlo così è chiaro che è sembrato insomma un po' una punizione, no? Hai giocato male, ti tolgo e metto Gnonto, e poi Gnonto, diciamoci la verità, nei primi 3 o 4 minuti ci ha fatto vedere un paio di cose, poi si è completamente inabissato anche lui. Mastantuono deve un po' capire il calcio italiano, ma è un talento purissimo, io ci investirei su Mastantuono, te lo dico, sinceramente, per cui rispondo volentieri così a Gianmarco.
5: E guarda Mario, prima di salutarti ti porto anche su una delle poche note liete della giornata, che è Matteo Pellegrino. Si è sbloccato, primo gol in maglia viola, un gol un po' fortuito, però secondo me ha tirato anche, cioè ha fatto un bel tiro, poi tutto sommato sì, Perri chiaramente ha la gran parte della responsabilità, però lo vedo un ragazzo molto applicato, e poi ragionavamo ieri in conferenza stampa, mi sembra anche un ragazzo molto con la testa sulle spalle, non dà mai risposte scontate. Forse ecco, se c'è qualcosa, un qualcuno da cui aggrapparsi, visto che anche contro il Frosinone comunque era stato uno dei pochi a non naufragare con il resto della squadra, mi sembra che in questo momento l'attaccante argentino stia abbastanza bene.
11: Guarda, ieri ho avuto le stesse tue sensazioni, eravamo seduti accanto, se non ricordo male, sì. Per cui sì, è un ragazzo molto intelligente, molto maturo, a me piaceva molto quando è andato a Parma, io sono stato un po' la voce fuori dal coro, no? Perché quando l'ha preso la Fiorentina ero molto contento, la maggior parte sentivo l'opinione pubblica non era contraria. È un giovane su cui lavorare, non è un crack, però secondo me può migliorare moltissimo, di testa è forte, e ieri voglio dire sì, non ha fatto molto, però quel poco ha lottato, ci ha messo tanta garra, lui è argentino, certo se Nicolò se lo serve con un lancio lungo dalle rovie, no. Non ci siamo neanche per sbaglio, no? Voglio dire, non è Moise,
5: ci ha provato anche ha lottato, sì, tanto con Coco eccetera, però non è il suo.
11: L'unica cosa che può fare lui è una sponda di testa, spizzare la palla, fare un po' il pivot, ecco, questo è, poi dopo insomma non è che può essere lanciato, mentre Beto ha caratteristiche diciamo un po' più simili a Ken, no? Per cui se lo lancia con un rinvio di De Gea lui va davanti a fare la guerra, ma non che per lui faccia la guerra, è un discorso di mobilità, non è molto veloce per Pellegrino, vedi, abbastanza macchinoso come c'è davanti, però secondo me usa abbastanza bene il corpo e bisogna aspettarlo con fiducia, ecco, io lo aspetterei con fiducia.
5: Sono d'accordo. Guarda Mario, ti lascio veramente con l'ultimissima domanda, visto che è una domanda provocatoria che faccio a te ma che faccio anche ai nostri ascoltatori: se si dovesse poi decidere di esonerare Grosso, chi potrebbe essere secondo te il profilo che la Fiorentina dovrebbe o potrebbe seguire? Vedi te se vuoi dirmi il sogno che hai, oppure magari un qualcuno che vedi che possa, no, guarda, essere più concreto,
11: io,
5: ecco.
11: io sogni non ne ho, e te lo dico sinceramente, se faccio un discorso da cronista è chiaro che Thiago Motta è un nome che gira molto, no? Perché è uno di quelli liberi, però libero c'è anche Leonardo Semplice, secondo me è uno bravissimo, ed è fuori immediatamente, Palladino la vedo più dura perché insomma voglio dire non è che si sia proprio comportato benissimo nel confronto del precedente, insomma lo aveva riempito di elogi e poi lui con il rudo procedimento si è dimesso perché ce l'aveva a morte con Pradè, non so se ce l'avesse anche il direttore generale, ma ce l'aveva con Pradè soprattutto, però insomma lui contribuì a far fare una brutta figura al povero Rocco Commisso e non meritava assolutamente, per cui io lo scuderei, poi non lo so, però insomma io ora starei sul piano, penserei all'unità di crisi, e l'unità di crisi prevede un cordone sanitario intorno al grosso per cercare di farlo sbagliare il meno possibile, e poi si vedrà.
5: Ne sono d'accordo con te Mario, grazie come sempre, buona domenica.
11: Grazie a voi, un saluto anche a voi, ciao, ciao.
5: Un saluto a Mario Tenerani, vi invito anche a voi a scriverci al 348 75 13 933 se dovesse cambiare allenatore la Fiorentina. Io mi auguro di no sinceramente, perché umanamente mi dispiace molto per Grosso di questa situazione, poi è vero anche che il calcio e lo sport esige altre dinamiche che non siano soltanto quelle della simpatia e del valore umano, ma anche del valore sportivo chiaramente. Però ecco, vi chiedo chi secondo voi potrebbe o dovrebbe diventare l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina. 348 75 13 933, se volete anche intervenire al numero di telefono per dirci la vostra, potete farlo, lo 055 77 111 71. Nel frattempo sono cambiati tantissimo i parziali di Serie A, perché è arrivato prima il pareggio del Parma che contro il Monza si è portato sull'1-1, il giovanissimo Simone Lontani ha risposto a Robinson, 1-1 il parziale, ma soprattutto allo Stirpe il Frosinone che era in vantaggio 2-0 si è fatto rimontare dal Venezia 2-2 in questo momento il parziale, quando siamo arrivati al 76esimo, il 2-1 lo ha firmato Yeboah al 66esimo, 10 minuti mal contati dopo è arrivato il pareggio siglato da Sagrado, che aveva già segnato in Coppa Italia qualche giorno fa, per cui siamo sul 2-2 tra Frosinone e Venezia, mentre il Parma sta pareggiando anche il Parma 1-1 contro il Monza. Avanti con qualche messaggio. Bruno Viola ci scrive: considerato che il problema maggiore rilevato da tutti è il centrocampo, perché non si cerca tra gli svincolati? Ma ripeto, io non lo so, se il discorso è sempre questo, io non credo che la Fiorentina debba comprare altri calciatori, cioè io penso che il problema sia in questo momento un centrocampo a cui manca totalmente l'equilibrio. Non credo che Ulai e Fagioli, soprattutto con Fabio Grosso, possano essere due giocatori che possiamo vedere insieme. Sinceramente io Fagioli lo sto vedendo in netta difficoltà. Ieri nelle pagelle che ho scritto per tutto Mercato Web mi sono permesso di dire che Fagioli e Grosso in questo momento mi sembrano come l'acqua e l'olio, cioè non ci incastrano niente l'uno con l'altro. Fagioli è un giocatore che dà il meglio di sé se la Fiorentina ha il 70% del possesso palla, non se la Fiorentina subisce il 70% del possesso palla, per cui in questo momento è vero Bruno, mancano calciatori, e questo mancano determinate caratteristiche. Non credo però che alla Fiorentina manchino calciatori, ecco, per cui io penso anche, siccome siamo al 6 di dicembre, se un giocatore è svincolato forse un motivo ci sarà, perché forse in questo momento mi sembra proprio che bisogna andare alla psicosi del mercato e prendere calciatori per il gusto di prendere, se ti rivolgi il 6 di settembre nella casella degli svincolati. È anche vero che in questo momento la Fiorentina, se voleva avere come doveva essere il piano, due giocatori per reparto, due giocatori per ruolo, non ne ha, per cui vedremo se verrà effettivamente fatto un altro tentativo per Brozovic, perché pare che uno ci sia già stato ma lui lo abbia declinato. Io non credo che Brozovic, che se non sbaglio il prossimo anno farà 34 anni, possa spostare così in alto l'asticella della Fiorentina. Però sì, esatto, va per i vari, anzi va quest'anno per i 34, è un 92, per cui il prossimo anno andrà per i 35. Vedremo se verrà fatto un ulteriore tentativo per Brozovic. Penso tu ti riferisca soprattutto a lui, perché ora io sinceramente la lista degli svincolati non ce l'ho sott'occhio, non mi vengono in mente tanti centrocampisti che possono essere aggredibili dalla Fiorentina e che possono alzare così tanto il livello. Ricordo sempre che la Fiorentina deve tenere di conto anche degli extracomunitari, quindi non mi venite a propinare nomi di calciatori brasiliani o equadoregni o sudafricani, perché chiaramente la Fiorentina non li può prendere, nemmeno che non abbiano il doppio passaporto. Quasi Andrea ci scrive: la fiducia a tempo avrebbe senso se solo si intravedesse un barlume di idea nel cui sviluppo confidare. Niente di niente, la proposta di calcio di Grosso era vecchia negli anni 90, stiamo solo perdendo tempo e punti. Nico ci scrive: assemblare campione è la cosa più rognosa che esista. Mourinho ed altri top allenatori hanno questa capacità e non è così scontata per tutti. Grosso, per quanto campione del mondo, non ha questa attitudine, non siamo tutti uguali. Sono d'accordo completamente con te, Nico, su questa diesamina. Dico anche che io non vorrei che la piazza avesse già bollato per campioni calciatori che sono tutti da scoprire, che sono tutti da conoscere. Questo io vi invito a rifletterci, perché Ulai è un giocatore con un grande potenziale, ma che in questo momento ha giocato uno spauracchio di stagione, qualche scampolo di partita in Ligue 2. Poi ha fatto una stagione buona in Turchia, neanche in una squadra di primissima fascia, e poi ha fatto un buon mondiale, ma ha giocato 4 partite e poi la Costa d'Avorio è stata eliminata. Non sto dicendo che Ulai sia un calciatore scarso, però forse non è nemmeno un campione, non è ancora al punto di essere definito un campione. Franco ci scrive: se libero mi piacerebbe con Seisao. Mi pare che con Seisao alleni in Arabia, se non sbaglio. Chiedo conferme al buon Alessandro Di Nardo, che mi fa sì con la testa. L'Al-Ittihad, se non vado errato, ma potrei sbagliarmi, magari dopo ricontrolliamo. Alessandro dal Valdarno: io vedo dei buoni giocatori di prospettiva non adatti al gioco dell'allenatore. Fine. Paratici ha sbagliato allenatore, non ha neanche preso i giocatori che gli servivano. Con un centrocampo del genere serve palleggiare e dominare il gioco. Serviva un allenatore da Premier League. Errore grave di Paratici, ma può rimediare. Io ne dico uno che è disponibile, Arne Slot, ma certi giocatori non verranno mai. Certi giocatori non verranno mai a campionato in corso. Penso tu ti riferisci, Alessandro, a certi allenatori. Sono completamente d'accordo con te io con il messaggio che hai mandato. Gabriele ci scrive: un'ora che scrivo ma non mi passate. Scusaci Gabriele, ma ne arrivano tanti messaggi. E guarda, ti leggo ora: qualsiasi tecnico approdato al Viola Park ha avuto enormi problemi ad allenare, perché potete chiederlo a Mario. Mario non, in questo momento non c'è, ma qualsiasi tecnico approdato al Viola Park, non lo so. Vincenzo Italiano non credo che abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina. Raffaele Palladino io non credo abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina, quindi forse ti riferisci magari agli ultimi 2 anni. L'anno scorso chiaramente sì, ci sono stati grossi problemi soprattutto da parte di Pioli. Quest'anno ci sono in questo momento dei problemi. Ora io non voglio neanche dire però che, cioè ragazzi, siamo comunque alla terza giornata, io non è che finisce domani il campionato, quindi non battezzerei già questa stagione per finita, fallita e Grosso l'ennesimo allenatore che ha fallito. Diamo un bilancio quantomeno alla sesta, settima, un primo bilancio, ottava, decima giornata, e poi staremo a vedere quello che decideranno di fare anche dalle parti, insomma, nel comparto societario per quanto riguarda la conferma o meno dell'allenatore. Terim tutta la vita, ci scrive Carmine. Federico Bollito, ottimista Viola, ci scrive: quindi forse non ho capito, non ci manca un giocatore di esperienza a centrocampo, Mandragora non è stato sostituito. Ma non ho detto questo, Federico, io non dico che non ci manca un giocatore, io penso proprio che ci manchi tantissima esperienza. Però allo stesso tempo io non credo che nel cestone degli svincolati la Fiorentina possa trovare la soluzione a tutti i suoi mali. Ecco, io penso che la soluzione a tutti i suoi mali la Fiorentina se la debba trovare soprattutto in casa. Poi che uno come Brozovic possa dare una mano, io questo non lo metto in dubbio, perché è un giocatore comunque che è stato un grande centrocampista, è un giocatore che ti dà forse qualcosa in più dal punto di vista dell'equilibrio, anche se Brozovic è un play, non è proprio un equilibratore, che ti porta chiaramente leadership, carisma, eccetera. Però io non credo che se la Fiorentina, rimanendo questa e mettendosi nel motore Brozovic, allora diventi, passi dall'essere una Panda all'essere una Ferrari. Ecco, questo voglio dire. Stefano ci scrive: umanamente, dopo una stagione scorsa, se c'è gente con cui empatizzare siamo noi, non grosso. Boh, Stefano, se ci conosciamo, magari empatizzo anche con te, cioè ripeto, ora io umanamente forse è una parolona bella grossa, perché non è che grosso sta andando, ora, bella grossa, scusate il gioco di parole, insomma una parola importante, umanamente effettivamente magari non è che grosso sta andando al fronte, però ripeto, umanamente sono dispiaciuto, perché si vede che è un allenatore che per me ci tiene molto a il suo lavoro, il suo metodo di lavoro. Probabilmente non sta venendo aiutato al 100% come forse gli sarebbe servito. Questo è il mio pensiero. Gianni: ciao ragazzi, c'è da preoccuparsi, mi sembra di vedere la stessa situazione dell'anno scorso, speriamo bene. Senza glutine, scrive Mazzitelli in caps lock, che dovrebbe essere svincolato, per cui magari la Fiorentina ci farà un pensierino. La prima 4, la seconda 3, la terza 2, forse la prossima ne prendiamo soltanto uno, ci scrive Maurizio da Santander. Andrea da Copenaghen: e se Andrea Azzoli aggiancasse Linetto? Non ho capito il messaggio, scusami Andrea, se lo corregge. Comunque credo che tu mi voglia dire se Andrea Azzoli dovesse sostituire Linetto, che tu, immagino tu ti riferisca a Grosso. Lo so ragazzi, siamo a invocare Aurelio Andreazzoli il 6 di settembre, non so se possa essere la soluzione, può darsi, io non so, non ho la sfera, non ho la palla di cristallo. Roberto ci scrive: io penso che Separate ci sposerà le idee di Grosso quando avrà i giocatori al massimo della condizione, giocheremo con un 4-3-3, De Gea, João Mario, Pongracic, Dragusin, Parisi, Ulai, Attà, Ndur, Gonsalves, Pellegrino, Nge, ma Stantuono lo vedo fuori dal 4-3-3 di Grosso. Staremo a vedere, Roberto, io penso che per vedere questa formazione innanzitutto ci sarà da aspettare almeno dicembre-gennaio, perché vedo Parisi e fino a quel momento il buon Fabiano dovrà recuperare dall'infortunio al ginocchio, per cui insomma vedremo, staremo a vedere se ci saranno anche scelte molto forti come quella di mettere Mastantuono in panchina. Albe da Londra: intanto c'è Dimitri Contri che esulta perché no, mi ha tolto la Formula 1, primo Antonelli mi segnala, quindi mancano tre giri, quindi arrivano aggiornamenti dalla redazione, perché Dimitri è un grande fan di Andrea Chimi Antonelli a tre giri dalla fine è in pole position, insomma è il primo posto nel Gran Premio di Monza. Albe da Londra: se dovesse saltare Grosso ci vorrebbe un allenatore che parli inglese e spagnolo, vabbè questo magari lo possiamo trovare anche tra gli italiani, non lo so. Mirko, non so se magari Grosso conosce l'inglese e lo spagnolo, considerando che è anche allenato all'estero, magari si è rivolto ai giocatori del Lione in inglese, questo andrebbe chiesto a lui. Mirko da Firenze: ci vuole un allenatore di personalità e con tutta la qualità che ha in campo la partita la devi fare, non subire da tutte, comprese le medio piccole. Oltre a Motta ricordo che sia Valverde e Marcelino sono liberi, possono essere delle soluzioni. Io ragazzi vi invito a riguardarvi un po' il Bologna di Thiago Motta, perché secondo me non ve lo ricordate benissimo, cioè non è che Thiago Motta dominasse le partite con il suo Bologna, io vi rinvito a guardarlo quel Bologna lì, era sicuramente una squadra molto diversa da questa Fiorentina che gioca con un blocco molto basso, ma aveva un pressing bello alto, ma non era una squadra che faceva del possesso palla e del giochismo come si usa a dire in certi casi il suo marchio di fabbrica, quindi non vorrei che poi alla fine se dovesse arrivare Thiago Motta non vorrei che qualcuno ci rimanesse male, ecco. Marco il mio moviolista, grosso e perfetto per Firenze, piazza che strilla, che discute su tutto e che si divide, ma dipende tutto dalla presenza di Paratici. Se resterà potrà fare la sua bella esperienza e maturerà. Una riflessione: ma come si fa a mettere in campo Pedro Gonçalves in ritardo di condizione evidente e fargli rischiare, come è successo, di fare brutte figure? Questo è il messaggio di Marco, che è più morbido nella sua riflessione su Fabio Grosso. Raul da Valencia ci scrive: buon pomeriggio, secondo me l'allenatore giusto sarebbe Baldini, però non so se riuscirebbe ad andare d'accordo con Paratici. E poi, ragazzi, Baldini in questo momento c'ha degli impegni con la nazionale, per cui c'è anche quell'inghippo da non scordare. Sono arrivati tanti messaggi, però sono arrivati anche dei WhatsApp audio, per cui prima di andare in pausa chiedo ad Ale di mandare un paio di WhatsApp audio.
12: Scusa Niccolò, sto ascoltando il tuo intervento con Tenerani. Dice che colpa ne ha Grosso e la squadra nuova per 9 undicesimi, se la ritiene l'anno scorso. Sì, Grosso ha tutte le colpe, ha accettato lui di venire, sapeva in che ambiente veniva, doveva venire preparato e partire meglio. Sapeva che la squadra andava a

questi vostri messaggi rispondendo al primo ascoltatore, ma io sono anche d'accordo, cioè non dico che Grosso è l'allenatore giusto, perché sapete che comunque io durante l'estate ho caldeggiato molto la scelta di Grosso, perché per me poteva essere una scelta efficace. Chiaramente in questo momento i risultati a 360 gradi, non parlo soltanto del mero risultato 0-4-0, 0-3, 1-2, ma ecco, intanto aggiornamento di Dimitri Conti. Chimi Antonelli immagino che abbia vinto, perché c'è Dimitri Conti che sta sviolinando di là dalla porta della redazione. Quindi Andrea Chimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza. Però ecco, a parte gli scherzi, io sono stato il primo a caldeggiare il nome di Fabio Grosso, però allo stesso tempo dico all'amico, è vero che Grosso sapeva in che situazione si veniva a cacciare, però io penso che da un certo punto di vista innanzitutto va visto anche il mercato, come e quanto sia stato concordato all'allenatore. Io ho delle perplessità che Fabio Grosso abbia avallato tutte le scelte di Fabio Paratici, sinceramente. Poi non ho la riprova, perché io non ero dentro gli uffici con loro due, per cui si basa soltanto sulla sensazione. Però per il modo di giocare di Grosso, io non lo so, ripeto, se lui lo volesse Fagioli, oppure volesse cercare una sistemazione a Fagioli, vari Ulai, eccetera eccetera. Ha chiesto anche un po' di tempo Fabio Grosso in una squadra che è stata completamente rivoluzionata, che non si parla neanche la stessa lingua, con un attacco che è stato fatto nell'ultima settimana di mercato. Quindi è un mercato che per 5 sesti dell'attacco sono a Firenze da neanche 10 giorni. Io questo glielo avrei concesso, tutto qua. Questo era il mio discorso. Ultimi messaggi prima della pausa. Marco ci scrive: vorrei sapere che c'è dentro al Viola Park Maremma Cignala, quindi questo è Accademia della Crusca del grande Marco il Pecora. Poi c'è Luca dai Castelli Romani che ci scrive: grande Chimi Antonelli ha fatto la storia. C'è Andrea da Copenaghen che ci scrive: affiancasse, ok, e se Andreazzoli affiancasse Grosso, ma non lo so, ma Andreazzoli si è preso un impegno con la primavera, perché toglierlo già dalla primavera? Boh, non lo so, non è una scelta, sinceramente, Andrea, che mi sento di appoggiarti. Ultimi messaggi arrivati al 348-75-13933. Riccardo ci scrive: ma prima di cambiare allenatore cerchiamo di capire dove può arrivare questa squadra con tutte le incognite. Vi pare una squadra in grado di lottare per l'Europa? Per me no. Quindi questa, guarda Riccardo, è una domanda anche che gira ai nostri ascoltatori, cioè la Fiorentina oggi quanto vale, quanti punti vale, quanto secondo voi può far bene questa squadra, che con tutte le incognite del caso, e quanto magari il cambio allenatore potrebbe aumentare queste speranze della Fiorentina di arrivare più in alto possibile. Ultimo messaggio di un amico che non si firma, anzi si firma Andrea Daffi. Buon pomeriggio, vista dal vivo ieri la partita posso dire che aspettare con l'allenatore non ha senso, perché ieri abbiamo visto il nulla cosmico. Cosa potrebbe fare in 2-3 partite? Aggiungo una considerazione: giocare alle 3 in questo periodo è una follia per gli atleti e anche per gli spettatori. Guarda Andrea, io da questo punto di vista sottoscrivo, perché per gli spettatori è anche stato un dramma ieri in tribuna stampa, veramente, come si dice a Firenze, si schiantava di caldo, e è stata una tortura stare pigiati in quei seggiolini per 90 minuti, perché veramente un caldo folle. Siamo arrivati alla fine della prima ora, diamo gli ultimi aggiornamenti, perché è finita al Tardini 1-1 tra Parma e Monza, mentre c'è stato nel frattempo un altro gol allo Stirpe. Il Frosinone è tornato in vantaggio quando siamo al 95esimo con 6 minuti di recupero. Il Frosinone sta conducendo 3-2 alla doppietta di Raimondo, avevano risposto Yeboah e Sagrado, ma il 3-2 è stato siglato da Vernazze, per cui in questo momento il Frosinone ha un passo dalla seconda vittoria consecutiva. Ci prendiamo qualche minuto di break, voi non cambiate, restate con noi, restate su Radio Firenze Viola. A tra poco.

0: Sì, allora, buonasera Niccolò, sono Massimo da Pistoia.
1: Grande Massimo.
0: Volevo dire che sinceramente rivivere una stagione tragica come l'anno passato non avrei voglia. Sinceramente sono, lo so, non ce la fa più, proprio da tifoso, vedere sempre, ripresentarsi sempre in questo modo mi fa diventare guasto. E poi una di quelle cose che a Firenze a me non mi riesce a capire, quant'anni è che a Firenze non c'è un centrocampista di quelli che fanno legna? Ma ci vorrà tanto a comprarne uno, 20 anni, 15, da Torreira un po', ma sarà possibile questa cosa qui? Io ci col capo matto. Ciao!
2: Visto che stiamo facendo un bello scambio di opinioni, non appoggi la mia decisione, la mia scelta, però affiancare non significa levarlo, significa aiutarlo. Poi anche se lo togliessero dalla primavera è un dipendente della Fiorentina. Perché lo dovrebbero fare? Perché la prima squadra è più importante della primavera in questo momento, perché decide le sorti economiche di tutta la società.
1: Questi i vostri messaggi vocali arrivati al 348 7513 933. Vi invito a continuare a mandarceli per rispondere innanzitutto a Massimo. Capisco anche la frustrazione che hanno i tifosi, perché ce l'ho anch'io in quanto tifoso, quindi da questo punto di vista non mi sento di dirti niente, Massimo. E per rispondere ad Andrea, ripeto, può essere una soluzione se in questo momento è in difficoltà, però io non la vedo come la soluzione principale. Cioè, secondo me la Fiorentina o tutela Fabio Grosso e dentro gli uffici poi del Viola Park lo sa Fabio Grosso, lo sa Fabio Paratici, quello che si sono detti ieri dopo la partita, se Grosso beneficia di questa fiducia totale da parte della società, e a quel punto non ha di che temere da questo punto di vista. Se invece la Fiorentina già inizia a scricchiolare e ha paura di in questo momento quello che può succedere, tanto da poter pensare di mandare Andrea Zoli a dargli una mano, secondo me si farebbe prima a tagliare questo cordone e a fare scelte diverse. Questo è quanto, però nel senso è un'opinione legittima, Andrea, ci mancherebbe, sono scambi di opinioni e ognuno la pensa un po' come vuole, ecco. C'è Luca che ci scrive: per salvare la stagione Bissouma, Guerrero, Icardi tutti svincolati. Ora Bissouma io credo sia maliano, per cui non credo che possa rientrare per quel discorso di extracomunarietà di cui parlavamo poc'anzi. Gli altri, ripeto, sicuramente sono delle soluzioni. Ora Icardi, la Fiorentina ha già Beto e Pellegrino, vorrebbe dire bocciare già due attaccanti che uno non si è mai visto, si è visto 20 minuti nei 20 minuti finali, uno comunque ha fatto gol, per cui ripeto, non lo so se è la soluzione Mauro Icardi il 6 di settembre, staremo a vedere. Nel frattempo diamo anche un aggiornamento, perché insomma è terminata lo stirpe 3-2 tra Frosinone e Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Ricordiamo anche, mentre invito anche il buon Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, che ci ha fatto l'impresa Andrea Chimi Antonelli, ha vinto a Monza, un italiano, pensate, non saliva sul gradino più alto del podio di Monza dal 1966, per cui sono passati 60 anni precisi. Ludovico Scarfiotti vinse nel 1966 a bordo della Ferrari, per cui quella fu addirittura doppietta tricolore. Nel frattempo chiaramente altre Ferrari sono tornate sul podio di Monza: Charles Leclerc nel 2024, nel 2020 Pierre Gasly, nel 2018 ancora Leclerc, eccetera eccetera. Però ecco, il pilota italiano è addirittura dal 1966. Continuiamo la nostra analisi su questo inizio disastroso di stagione della Fiorentina, e lo facciamo con il prossimo ospite, che è un grande opinionista ed ex portiere come Stefano Sorrentino. Già, buon pomeriggio Stefano, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Buona domenica a te Stefano. Chiaramente Firenze ha già iniziato a mugugnare, anzi mugugnare è un eufemismo, perché ieri sono stati copiosi fischi all'indirizzo dell'allenatore, addirittura il coro di esonero alla terza giornata. Insomma, il clima è già pesantissimo. Ti chiedo banalmente, se ti aspettavi un inizio così tanto disastroso da parte della Fiorentina, perché va bene che ci sono stati tanti cambiamenti quest'estate, insomma 0 punti in 3 partite, un gol fatto, 9 subiti, sono numeri troppo pesanti anche per il più grande degli ottimisti, ecco.
3: Sì, hai detto bene tu, è chiaro che non mi aspettavo questo, perché io a inizio stagione la Fiorentina la candidavo come una delle migliori società che avevo operato nel mercato, quindi non mi aspettavo questi numeri disastrosi, però se già la terza di campionato iniziamo a parlare di esonero, vuol dire che qua c'è qualcosa che non quadra, perché vero i risultati che non arrivano, vero questi numeri che sono disastrosi per una società, per una piazza, per una tifoseria come la Fiorentina, però io penso che l'anno scorso è servito d'esperienza, no? E certo, se nel giro di 12 mesi sono passati 3 allenatori e si parla di un eventuale quarto, e allora qua non è mica sempre colpa dell'allenatore.
1: No,
3: quindi
1: no, assolutamente.
3: Bisogna capire il vero problema dov'è, bisogna capire cosa c'è che non va, bisogna capire il perché. Ad oggi la Fiorentina mi sembra una squadra non squadra, cioè ognuno non hanno ancora creato quell'unione, quella forza, quel gruppo. Poi fisicamente mi sembrano un pochino dietro gli altri, però ecco, mi sembra una squadra fragile, perché è una squadra che va in vantaggio come ieri non può però farsi rimontare. Neanche la spinta dei 100 anni della storia, della festa di questa settimana e tutto quello che c'è stato gli ha dato quella forza in più per poter portare a casa dei punti.
1: Ecco, ma qui si parla chiaramente, Firenze ha già esonerato di fatto Fabio Grosso, perché ieri è stato chiaro il coro che è arrivato da parte di gran parte dello stadio, non solo dalla curva Fiesole trasferitasi in curva Ferrovia, ma insomma dal cuore caldo del tifo, ma in generale era un po' tutto lo stadio a cantare Fabio Grosso salta la panchina. Io però non vorrei che quest'estate si fosse un po' esaltato in maniera anche superficiale un mercato, perché spesso secondo me il mercato porta quest'idea di base che tutto il nuovo è sempre meglio, il nuovo è sempre più bello, anche se arrivano calciatori che poi tutto sommato non si conoscono, soprattutto in una piazza che veniva da un 15° posto, sembrava davvero che la Fiorentina dovesse pronti via partire e lottare per la Champions League. Con questo non voglio sottostimare le responsabilità che ha Grosso, però ecco, mi sembra che poi in questo momento anche i calciatori in campo non stiano dando grandi risposte, e soprattutto non mi sembra una squadra, soprattutto per certi interpreti, proprio fatta immagine e somiglianza di quello che è stato l'allenatore comunque scelto da Fabio Paratici.
3: Ma sai, il discorso è che Fabio Paratici comunque ha scelto Grosso, che lo conosce bene e che è stato quello che comunque ha voluto in primis, senza provare a prendere altri allenatori come è capitato magari da altre parti. Quello che dico io è che aveva Vanoli, che aveva fatto un grandissimo lavoro, perché non dimentichiamoci che Vanoli ha preso la squadra ultima e poi l'ha salvata in maniera abbastanza serena. Se però questo non è bastato, si è ripartiti. Poi è normale che qua io sto leggendo, sto vedendo, ce l'hanno con Grosso, con Paratici per il passato, a strisce bianco-nere, eccetera, eccetera. Secondo me quelle cose là bisogna toglierle, bisogna pensare ad oggi, bisogna pensare che sono dei professionisti seri. Paratici è uno dei direttori sportivi più bravi che ci sono in questo momento. Fabio Grosso ha dimostrato di essere un allenatore molto, molto competente. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di programmazione. E c'è bisogno che la gente deve aspettare i risultati, devono aspettare e devono fare in modo di remare tutti dalla stessa parte, perché se dopo 3 settimane, dopo 3 partite, inizia già subito il coro per l'esonero, capisci che così diventa veramente complicato. È normale che i calciatori dal canto loro devono metterci qualcosa in più, devono fare qualcosa in più e devono dimostrare che la maglietta che indossano è meritata.
1: Assolutamente, da questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina pecchi anche un po' di personalità, e non so neanche, non riesco a individuare dei calciatori che nel momento di crisi possa metterci quel qualcosa in più, possa andare a sporcarsi le mani. Forse anche questo è stato un limite, te lo chiedo a te Stefano, perché tu hai comunque vissuto tanti spogliatoi, hai lottato anche per obiettivi diversi nella tua lunga carriera. Immagino che comunque a un certo punto bisogna anche smettere in certe situazioni di essere eleganti e mettere un po' le mani nel fango. Mi sembra la Fiorentina sia totalmente incapace di farlo, ne è un esempio ieri il fatto che una squadra che dopo tutte queste difficoltà che ha attraversato nelle ultime settimane, dopo le brutte figure fatte nelle prime due, va in vantaggio anche un po' in modo rocambolesco, perché c'è stato insomma anche un po' un errore del portiere, e poi si scioglie completamente e viene rimontata. Forse a parte inversa non sarebbe mai successo. Mi dà l'idea che la Fiorentina sia la classica squadra che poi se la gara si mette male, poi non ha la forza di reagire.
3: Ma sai, in queste tre partite è andata sotto ed è andata sopra, e poi alla fine le ha perse tutte, quindi sì. È chiaro che c'è un discorso di personalità, questo è vero, c'è un discorso che i giocatori di un certo livello devono prendersi le loro responsabilità, e soprattutto secondo me in questo momento c'è anche una condizione fisica non proprio all'altezza. Poi il fatto di aver preso tanti giocatori nuovi, sicuramente questo non è un alibi, per carità, però sicuramente è qualcosa che in questo momento invece di darti una mano ti sta affossando, ecco. Però la cosa che io sottolineo è che Fabio Grosso ha dimostrato comunque di essere un allenatore giovane, competente, e quindi se Fabio Paratici, che con il curriculum che ha, l'ha scelto come unica opzione, vuol dire che ci ha visto bene, vuol dire che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di aspettare. Tutti quanti non possiamo fare il paragone della Roma, dell'Atalanta o del Bologna di qualche anno fa, per costruire ci va del tempo, e speriamo che la lezione dell'anno scorso sia servita e che la Fiorentina possa tornare a essere la squadra che tutti noi conosciamo.
1: Noi lo speriamo. Guarda Stefano, ti chiedo, ti porto anche sull'ultimo tema, ed è il principale per il quale ti ho chiamato, perché in questo momento a Firenze c'è anche un tema sul portiere, è un tema che secondo me va avanti anche da qualche mese, perché David De Gea, posto la straordinaria, la leggendaria carriera fatta, chiaramente che non dobbiamo star qui a ricordare, con la maglia del Manchester United ma anche con la maglia della Fiorentina, però ecco, da qualche segno di cedimento, da più insicurezza. Innanzitutto ti chiedo, da portiere, se secondo te ieri il tiro di Mandragora, che è molto forte, però lo spagnolo riesce a toccarla, se secondo te poteva essere parabile, e anche sul secondo, quello dice Adams, se ci poteva essere magari più reattività nell'uscita. E poi in generale ti chiedo un giudizio appunto generale su questo portiere, perché Paratici, ecco, ha fatto una rivoluzione a 360 gradi, l'unica parte che non ha toccato è stata la porta. Forse meritava qualche riflessione in più in d'estate, magari non si voleva mettere in discussione uno come De Gea perché è il capitano, perché è una leggenda, però allo stesso tempo mi domando perché non è stato magari preso un secondo che potesse magari in un momento di emergenza dare un pochino più di affidabilità rispetto a quella che da Christensen, che con tutto il rispetto è un giocatore che a Firenze non si è praticamente mai visto.
3: Allora, partiamo dal presupposto che come inizio di stagione, un po' come anche l'anno scorso, non mi sta piacendo De Gea.
1: Ok.
3: Perché anche il secondo con la Roma non mi è piaciuto, l'ultimo con la Roma non mi è piaciuto, io poi ero allo Stadio Olimpico a vedere la partita, quindi è un momento secondo me di difficoltà anche da parte sua, di difficoltà fisica. Ha cambiato l'allenatore dei portieri, che io conosco benissimo, che ho sentito l'altra settimana, che è del mister Filippi, ed è una garanzia, perché ha sempre fatto bene ovunque, e quindi io sono convinto che De Gea tornerà a essere il portiere che tutti quanti noi conosciamo. Il perché hanno fatto l'evoluzione in tanti ruoli, e perché molto probabilmente per l'età che ha, ma soprattutto per il contratto che ha, non era facile darlo via, non era facile e non è neanche forse giusto metterlo in discussione. Uh-huh. E io credo che lui, come tanti altri, ha bisogno di come dice, testa nel carro armato e pedalare forte e lavorare duro. È chiaro che se fosse andato via anche lui, era un altro giocatore senza tutta l'esperienza che lui, che poteva arrivare, che poteva essere in questo momento ancora più dannoso. Lui ha grandissima esperienza, perché non giochi per caso 12 anni nel Manchester United. È chiaro che in questo momento è un momento di difficoltà sua, ma da parte di tutta quanta la squadra. Quindi sai, ti faccio un esempio, hanno fatto tutta quanta la preparazione con la prima punta, che è Ken, con determinate caratteristiche, che Ken va e attacca lo spazio, ok? Quindi la squadra è stata costruita in quel modo là. A 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni alla fine del mercato viene venduto sostituto Ken e l'attaccante titolare Pellegrino, che ha caratteristiche completamente diverse perché viene sempre incontro, capisci che anche questa potrebbe essere una problematica. Certo. Adesso te ne ho detto una perché è quella ho notato più di tutti, cosa che a me per esempio Pellegrino piace tantissimo come giocatore, quindi ti dico, secondo me è un momento un po' in generale, è un momento di difficoltà da parte un po' di tutti, tanti cambiamenti, tanta rivoluzione, e in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, però ecco, ci va anche un attimino dall'altra parte di pazienza, e dall'altra parte però chi è all'interno, le domeniche passano, i punti passano, e tanto tempo da aspettarlo, perché l'esperienza dell'anno scorso penso che sia stata abbastanza importante, è ora di iniziare a fare punti.
1: È ora di iniziare a fare punti. Stefano Sorrentino, grazie mille, è stato un piacere averti come sempre.
3: Grazie
1: mille a Stefano Sorrentino, ex portiere, opinionista, insomma sempre interessante la sua opinione. Abbiamo aperto anche questo tema, perché secondo me, ragazzi, è un tema da non sottovalutare. Massimo rispetto per la leggenda David De Gea. Io credo che la Fiorentina, vista anche la crisi che sta attraversando in questo momento, avrebbe bisogno di più solidità dietro. Invece purtroppo è qualche partita che ieri un pochino meglio, perché insomma nel primo tempo è anche autore di una bella parata su Mandragora, però è difficile, veramente difficile, se ogni volta che la Fiorentina prende un tiro in porta subisce gol, diventa veramente complessa la situazione. E questo forse è stato un errore, non aver valutato quelle che potessero essere anche le condizioni di David De Gea nel corso dell'estate. È stata fatta una grande rivoluzione, ripeto, magari si poteva scegliere non di cambiare il primo portiere ma di cambiare il secondo e mettere alle spalle di De Gea uno che fosse un pochino più pronto rispetto a quanto non sembri Oliver Christensen, che, ripeto, con tutto il rispetto parlando, però è un portiere che a Firenze sostanzialmente si è visto pochissimo, in partite anche poco rilevanti, i primi turni di Coppa Italia e poche altre. Per cui insomma questo è un tema, visto che so che anche molti di voi volevano parlare del tema portiere, ecco, era un tema che volevo aprire. Leggo qualche altro messaggio perché nel frattempo ne sono arrivati tantissimi al 3487513933. C'è Massi che ci scrive: buon pomeriggio Niccolò, non ho mai visto un allenatore in difficoltà come Grosso in questo momento. Non mi pare che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta ad un traguardo prestigioso, ma in base a quali criteri Paratici lo ha scelto? Questa sarebbe una domanda da fare a Paratici. Non vorrei però, Massi, che in questo messaggio ci sia anche un po' una aspettativa che i tifosi si sono creati, ovvero non penso che sia in grado che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta a traguardi prestigioso. Cioè, qual è il traguardo prestigioso che quest'anno deve puntare la Fiorentina? Perché io ripeto, lo dissi qualche giorno fa dopo il mercato, la scorsa settimana, il mercato doveva ancora finire, però insomma io mettevo la Fiorentina comunque, per me rimaneva l'ottava rosa della Serie A nella migliore delle ipotesi. Cioè io vedo comunque le milanesi, la Roma, il Milan, il Como, l'Atalanta, io le vedo, la Juventus, io le vedo superiori alla Fiorentina. Per cui andrebbe anche capito cosa si intende per puntare a traguardi prestigiosi. Ecco, Marco ci scrive: per me non funziona niente, le posizioni in difesa, le coperture del campo, le geometrie in attacco, non penso sia tutta colpa di Grosso, sono giocatori pagati e strapagati, sarà colpa dell'Una Viola Park. E poi dice: in un'intervista Andreazzoli aveva avvisato che per i giovani il centro sportivo è troppo, quando la Fiorentina si allenava nei campini i giocatori avevano l'avvoltoio sulla spalliera. Questo è il messaggio di Marco. Claudio ci scrive: è un'opinione mia, Brozovic ha una certa età ma farebbe molto comodo, vuole tanto, se interessa bisogna trattare anche ad oltranza, e Paratici mi sembra al top della condizione per fare questo, che lo tratti se lui non ne trovi un altro. Non ho capito bene il finale, ma insomma il messaggio è chiaro. Ecco, Claudio, vorresti uno come con le caratteristiche di Brozovic in squadra. Roberto ci scrive: il Frosinone vince al 90esimo 3-2, venerdì uno scontro diretto con gli stessi marcatori Raimondo Vernazze, sì, ufficiale come direbbe qualcuno. Andrea da Sesto ci scrive: questa squadra com'è ora è inallenabile, puoi mettere chi vuoi, un colpevole c'è e non è Grosso. Quindi immagino tu ti riferisca a Paratici se mi parli di squadra inallenabile. Riccardo ci scrive: riflettete su quello che scrivo sugli acquisti fatti. Jimenez e João Mario lo scorso anno hanno avuto un rendimento migliore di Dodò. Dragusin era titolare nel Genoa. Vieri non lo conosce nessuno. Il vero Attà è quello dello scorso anno o quello degli anni precedenti. Sono arrivati 13 giocatori che non hanno mai avuto continuità. Mi anticipo che Mastantuono a gennaio verrà rispedito a Madrid. È un esaltato e creerà scompiglio nello spogliatoio, ci scrive Riccardo. Non lo so. Jimenez e João Mario hanno avuto un rendimento migliore di Dodò. Perché secondo me Jimenez si porta dietro delle problematiche ben diverse da quelle tecniche. João Mario finora non è mai riuscito a dare il suo contributo alla Serie A. Però ecco, ho capito il messaggio che hai voluto mandare. Riguardo Mastantuono, io non, sinceramente non lo so. Creerà scompiglio nello spogliatoio? In realtà non mi sembra, anzi mi sembra, ieri banalmente, quando ero di fianco a Pietro Lazzarini prima della partita e quando c'è stato il cerchio dei giocatori a centrocampo, hanno aspettato un po' che si chiudesse il cerchio perché Ulai doveva farsi sistemare qualcosa, tipo un parastinco se non sbaglio, insomma era a bordo campo a farsi sistemare qualcosa, e mentre il cerchio era ancora aperto a aspettare Ulai per fare il discorso, De Gea immagino abbia fatto il discorso a tutta la squadra, c'era Mastantuono che io l'ho visto con i miei occhi ed era uno dei più con quelli che era, aveva più verve, era più animato ecco all'interno di questo cerchio, per cui io non l'ho visto così, però staremo a vedere quello che succederà ecco da questo punto di vista. Luca ci scrive: Andreazzolo è bollito, chi consiglia la sua candidatura è masochista e ti fa Juve. Francesco ci scrive: ah no, si firma per un messaggio vocale che poi manderemo magari tra dopo l'ultima pausa. Bomber Viola: ma lo vogliamo capire che se rimane ancora in panchina Grosso batteremo il record di sconfitte consecutive via subito, e se fossi presidente della Fiorentina accompagnerei alla porta pure Paratici. Abbiamo già 6 punti da recuperare dal Frosinone, ma ci rendiamo conto o no di come siamo ridotti? Quindi l'ennesima tabula rasa. Il 6 di settembre, dopo che siamo stati 3 mesi a fare tabula rasa. Non lo so ragazzi, io da questo punto di vista non vi seguo, però ogni opinione è legittima, ci mancherebbe. Alberto: voto al mercato della difesa 4, le squadre forti si ricostruiscono dalle basi, la difesa, Paratici ora rimedi subito in qualche maniera, terzini non all'altezza della Serie A, centrocampo leggero, inconsistente, preso allenatore sbagliato e troppo giovane per tutta questa rivoluzione di squadra. Avanti con i messaggi. Daniele: bisogna aspettare, che non c'è nulla, bisogna aspettare cosa, che non c'è nulla. Luca ci scrive: capisco riguardo al messaggio di Bissumagher e Riccardi, però se la domanda è la squadra è completa e il mercato può considerarsi chiuso, per me no, mancano ancora un mediano, un terzino sinistro e davanti non mi sento del tutto tranquillo. Quindi insomma fa altri nomi riguardo al cestone degli svincolati. Alessandro: buonasera, Grosso è un miracolato, ha fatto 4 partite buone da calciatore e poi niente, mentre da allenatore ha avuto più esoneri che panchine, c'era poco e niente da aspettarsi, e poi sarò non avere incontristi, cambia metodo e tattica di gioco, invece fermi ad aspettare e a beccare, vediamo di non perdere altro tempo, speriamo di imparare dal passato. Questo Alessandro. Ora, ci manca soltanto Grosso miracolato da calciatore, si ripesca addirittura il passato al calciatore di Fabio Grosso per condannare il presente. Ora mi sembra un po' esagerato questo messaggio. Marco ci scrive, poi andiamo in pausa: a proposito di De Gea, Sorrentino non ha risposto sulla rete di Mandragora. Per me comunque è pura follia imputarla a un errore dello spagnolo. Una vera bestemmia calcistica, basta vedere il replay da dietro, la porta opposta, per apprezzare la prodezza dell'ex viola. No, ma io ripeto, non è che stavo dicendo che era necessariamente colpa di De Gea, però visto che si legge qualcuno che imputa a De Gea anche l'errore sul tiro di Mandragora, volevo sapere da un esperto come Stefano Sorrentino cosa ne pensasse. Quello che penso io è che siamo arrivati alle 17:30, ci prendiamo l'ultima piccola pausa, però ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui non cambiate canale, non cambiate frequenza, non cambiate niente, perché ultima mezz'ora da trascorrere in nostra compagnia. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 17.34, ultima mezz'ora malcontata del Viola Weekend, poi comunque il palinsesto prosegue dalle 18 con Domenica Viola, Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, per cui insomma ci sarà ancora tanto da parlare, tanto da analizzare, tanto da dire su questo after day di un sabato tremendo per la Fiorentina, che ha consegnato l'ennesimo KO contro il Torino. C'ho ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui magari faccio una carrellata di messaggi e poi ci colleghiamo anche con l'ultimo ospite. Abbiamo anche qualche vocale, Ale, se ti chiedo l'hai già pronto, non lo lanciare ora, se ce l'hai pronto te lo dico io, vai. Allora, Carmine ci scrive: parlare di reattività nell'uscita di De Gea è come parlare del volo delle galline. Mimmo: io vedo in grosso la paura e penso che non sia una cosa buona. Navi Figline ci scrive: ti sembra di aver detto chissà che cosa a dire che la Fiorentina arriva massimo ottava? Secondo me dovevi dire che potrebbe arrivare alla salvezza, dato la rivoluzione totale che è stata fatta con tutti i giovani, senza un mediano di rottura e qualche giocatore di esperienza per guidare i giovani. Ora io non sono così drastico, io penso che la Fiorentina abbia una squadra negli 11 migliore rispetto a una squadra che deve lottare per la salvezza, però poi il campo è sempre Cassazione da questo punto di vista. Andrea Betti ci scrive, Andrea da Pescia: io credo che alla sosta verrà cambiato allenatore al 100% e lo hanno capito tutti, per questo ho paura delle prossime tre gare. A tal proposito, guarda, io riferisco, Andrea, di un articolo pubblicato proprio negli ultimi minuti dai colleghi della Gazzetta dello Sport, lo potete leggere su gazzetta.it, in cui i colleghi della Gazzetta appunto riferiscono come sembra che la fiducia per Fabio Grosso sia a tempo e riguardi le prossime tre partite. Questo fa sapere la Gazzetta dello Sport che il mister verrà giudicato per le gare, la trasferta chiaramente a Venezia, la gara contro il Pisa di Coppa Italia e poi la gara contro il Napoli. Poi ci sarà la sosta e, come diceva anche Mario prima, tre settimane sono un tempo abbastanza lungo per un allenatore per assimilare già i primi concetti della nuova squadra, per conoscere i calciatori, e lì non è escluso che se l'andazzo, come si dice in certi casi, debba continuare ad essere questo, che si possa anche fare scelte drastiche, ecco, da questo punto di vista. Staremo a vedere. Marco ci scrive: comincerei a dare un po' più di colpa anche a tutto il contorno fiorentino, Guelfi e Ghibellini, opinionisti che devono sempre trovare un caviglio per polemicare. E poi c'è il messaggio di Davide, almeno abbiamo fatto questa lunga carrellata di messaggi, che ci scrive: il gol di Mandragora è un grande palese errore di De Gea, che da grande distanza su un tiro lineare senza effetti particolari e sul primo palo prende un gol inaccettabile. Questa è l'unica verità. Il messaggio di Davide, per cui ecco, per rispondere anche all'amico che ci scriveva prima, chiaramente ecco, anche la piazza si divide sulle responsabilità che ha David De Gea riguardo al primo gol di Rolando Mandragora. Abbiamo qualche vocale, Ale, mandiamo tutti quelli che hai, mandiamoli tutti e mettiamoci anche in collegamento con il prossimo ospite.
6: Buonasera ragazzi, che disastro. E io è un mese che scrivo a voi, faccio e dico che tutti a lodare la campagna, il mercato, ma dove? Ma lì è stato sbagliato tutto, uno squilibrio totale, cioè la difesa, i terzini, il mediano, è la cosa più importante, le squadre forti si ripartono dalla difesa, hanno un plan 8 attaccanti che non servono a tu se prendi tre gol a partita, proprio l'ignoranza calcistica ai massimi livelli. Sì, e poi ora continuano a dire ci vogliono ancora attaccanti, bisogna segnare, cioè siamo fuori dal mondo, vai a Firenze, la Fiorentina, tutti gli addetti, è un disastro totale, non capiscono un tubo di calcio. Ciao.
7: Buongiorno Francesco, ci voleva una persona equilibrata come te oggi con tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio. Questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300. Allora, in realtà sono molti meno perché ci sono state anche delle entrate. Ma poi ricordatevi che in tutto, alla fine di questa operazione il monte ingaggi da Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni. È in percentuale una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante, però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
1: Questa è la vostra opinione, arrivata al 348-7513933. Proseguiamo la nostra riflessione con il prossimo ospite, che ritroviamo con grande piacere, Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buona domenica.
8: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, come hai sentito in preascolto i messaggi, siamo sempre, e sembra un po' il giorno della marmotta, siamo sempre ai soliti discorsi, ai soliti mugugni e alle solite arrabbiature. Guarda, io prima però voglio partire da delle cose belle con te e voglio parlare in generale di queste prime tre partite di Serie A, perché poi ci addentreremo anche sulla Fiorentina, però ecco, mi sembra che in questo momento il campionato di Serie A, se l'anno scorso era riuscito a dare forse il peggio di sé, quest'anno, ora non diamo giudizi affrettati, ma sta dando il meglio di sé. Tantissime belle partite, insomma partite emozionanti. Ieri chiaramente Inter-Napoli è stato veramente uno spot per il calcio, come ha detto Chivu anche nel post partita. Ti chiedo se sei anche sorpreso da questo punto di vista, perché sembrava si dovesse andare in una direzione completamente opposta.
8: E invece ci è stato un miglioramento oggettivo che parte dalle regole. Ora lo stanno dicendo in molti, ma è giusto sottolinearlo: si gioca di più, il tempo effettivo è più alto su tutti i campi, e questo porta ad avere più gol, più gioco e più tempo in cui la palla è in gioco. Beh, però lo vediamo, di solito succede un po' spesso alle prime giornate che le squadre siano un po' più allegre, più ottimiste di quanto poi non sono quando la classifica diventa più cupa e bisogna fare punti. Ma vediamo partite di alto livello spettacolare anche oggi pomeriggio. Ho visto Frosinone Venezia, una partita molto divertente tra due squadre che giocano, due neopromosse che giocano un calcio ottimista. Poi il Venezia dopo tre giornate a zero punti e magari fra due o tre turni cambia l'allenatore e si rimette a 5-3-2 come si fa spesso dalle nostre parti. Però ecco, finché dura va bene. C'è un dato che è ancora in corso: sono andate in gol tutte e 12 le squadre scese in campo tra venerdì e oggi, mancano 4 partite. Non penso non capiti da 10 anni che non segnano tutte e 20 le squadre di un turno di campionato di una giornata. Quindi è qualcosa che comunque parte da Inter-Napoli e da Roma-Atalanta, partite con oltre 40 tiri totali, sì, che sono numeri da Champions League alta, e vanno anche nella parte bassa della classifica, anche Parma-Monza, nella modestia tecnica delle due squadre, è stata una partita anche divertente in alcuni passaggi, comunque combattuta. L'unico passaggio, lo dico anche a nome dei tifosi che ieri e oggi erano sugli spalti: non si può giocare alle 3 del pomeriggio, no, con questo caldo. Cioè si può giocare perché poi le partite vengono anche belle, ma è per rispetto dei 10-20.000 spettatori che vengono lasciati a cuocere sotto il sole. Sono cose persino ovvie, secondo me, che dico io non ero a Firenze di pomeriggio, ma da quello che vedevo in TV il caldo era abbastanza importante, insomma si fa del male anche alla salute delle persone a volte.
1: Sì, anche a quella dei giornalisti, ti assicuro, perché ieri a Firenze in tribuna stampa
8: nessuno
1: era veramente...
8: pensa ai giornalisti, nessuno... come dicevano i Simpson.
1: Esatto, non c'è nessuno che pensa ai giornalisti, perché ieri veramente si sudava a star fermi, come si suol dire. Ecco, mi sembra che se in tutti gli stadi d'Italia, ora proprio non tutti, però in alcuni, nella maggior parte ci si diverte, è l'unico clima, l'unico stadio in cui continua a rimanere il clima molto depresso, molto nervoso, sia quello di Firenze, che ieri di fatto, Giuseppe, ha esonerato l'allenatore, perché ieri dopo la partita si è sollevato forte e chiaro il coro Fabio Grosso salta la panchina, una squadra già seppellita dai fischi. Non so se ti aspettavi veramente questo inizio, che, di cui francamente non c'è c'è da salvare niente. Tu in un editoriale su Cronache di Spogliatoio hai parlato di Artemio Frankenstein, hai fatto un gioco di parole bellissimo che testimonia in questo momento il clima horror che c'è anche all'interno forse della squadra nei confronti di uno stadio che ha veramente perso la pazienza già alla terza giornata.
8: Io sì, ci eravamo sentiti prima dell'inizio del campionato, un'altra intervista, avevo come dire provato un po' a frenare,
1: sì, cioè,
8: mi aspetto d'inizio non così entusiasmante, non mi aspettavo 0 punti dopo 3 giornate, mi aspettavo qualche fisiologico incidente di percorso, poi insomma, le partite le abbiamo viste, a parte la prima giornata che non era un avversario in questo momento a livello della Fiorentina, con Frosinone se arrivano 3 punti non c'è niente da dire per come è andata la prima mezz'ora, tant'è che io al di là della povertà del primo tempo, che è un tema e magari ne parliamo ed è quello secondo me che inchioda grosso le sue responsabilità, partirei dal secondo, partirei dalla totale assenza di carattere in questa squadra che prende 1-2 gol da Frosinone e si squaglia, che va anche in vantaggio immeritatamente, ma poi devi finire 1-0 quella partita. Se prendi un gol bellissimo di un giocatore che con ironia della sorte manca secondo me al centrocampo della Fiorentina, e poi non so, ecco, prendi un 2-1 che non sta né in cielo né in terra, un errore difensivo, una partita che, e anche il Torino a quel punto è contento di pareggiare secondo me, e invece la Fiorentina non è neanche in grado in questo momento di assicurare a se stessa il punticino in casa col Torino, e questo è una trave nell'occhio non tanto, non solo di Grosso ma anche di una squadra che non ha un leader in mezzo al campo. A chi diamo il pallone quando scotta, a chi diamo il compito di strigliare dei giocatori magari giovani, inesperti, tendenti all'errore, perché quando hai 20 anni, Valde Peña, Jimenez, ci può anche stare una defiance, però chi diamo in mezzo al campo il compito di tirare le file? Capitano De Gea, che con tutto il rispetto è un portiere che ha fatto luce e ombre in questi 2 anni e non è come dire un simbolo riconosciuto, cioè è un portiere che è arrivato a fine carriera a Firenze, e comunque fare il capitano di una squadra comunque in brutte acque è un affare un po' peggiore. Poi la parte tattica la sviluppiamo perché ce n'è di cose da dire, però partire da questo alla fine è improprio secondo me il paragone con l'anno scorso, so che la tentazione è forte ma è improprio, però l'anno scorso si è uscito dalla buca con un'assunzione totale di responsabilità che partì non solo da Vanoli ma anche dai 3-4 leader che erano i Mandragora o lo stesso Fagioli, che era un giocatore che chiaramente da solo non trascina, però ecco ha bisogno di un contesto ma può dare qualcosa, e qualcosa qua e là che c'era, che era arrivato poi a gennaio. Qui hai rifatto la rifondazione, ti sei dimenticato, io il soggetto di questa frase per me non è Grosso ma è Paratici,
1: sì.
8: Che andavano lasciate delle basi. Era facile il discorso radiamo tutto al suolo e ricostruiamo, e questo chiaramente ti avrebbe fatto partire con qualche difficoltà, ed è sta succedendo, però poi devi, quelle nuove fondamenta che vuoi creare, che vuoi costruire, devi metterci delle fondamenta, non puoi mettere soltanto, l'ha detto Grosso la settimana scorsa, puoi mettere soltanto i quadri se non hai le pareti. È una metafora che probabilmente sarà l'unica cosa che ricorderemo della Fiorentina di Grosso di questo passo, ma è una frase molto chiara e molto anche sincera sulle difficoltà totali della Fiorentina di essere gruppo prima ancora che squadra. Poi si va a Venezia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta. Con tutto il rispetto per Grosso, io fatico a vedere uno scenario in cui Grosso dopo la sosta è ancora natura della Fiorentina.
1: Guarda Giuseppe, hai parlato di mancanza di leadership, di personalità. Ora seguendo i tuoi format so che non sei un fan del calciomercato e del calciomercato del comprare tanto per comprare, però ecco, in questo scenario, se la Fiorentina potesse attingere dal mercato degli svincolati e assicurarsi magari uno come Brozovic, che comunque è stato anche, se non sbaglio, capitano anche dell'Inter o comunque uno dei giocatori più rappresentativi, secondo te può essere un po' una toppa o comunque è una toppa troppo piccola per il buco che c'è in questo momento.
8: Brozo dice, io non so voi, ma io non ho visto nessuna partita di Brozo negli ultimi due anni, perché no, rifiuto con tutto il rispetto anche qui per il calcio saudita, rifiuto di considerarlo un campionato competitivo. È un giocatore un po' come che sì ieri ha giocato un quarto d'ora alla Roma, non è proprio sintonizzato sulle frequenze del calcio italiano, quindi ci vorrebbe del tempo. La classe è in dubbia, la tenuta fisica e anche mentale non lo sappiamo. Non si arriva svincolati al 5 settembre per caso, aggiungerei, no, pur essendo tu un grande giocatore come Marcelo Brozovic, secondo me è un errore guardare agli svincolati. È come se ci fosse un eterno calciomercato che ti illude di poter risolvere in ogni momento i problemi, basta prenderne altri due. E quello che ha fatto la Fiorentina dopo il Frosinone, cosa ha fatto Paratici? Ha preso Gnonto, ha preso, mi sto anche dimenticando,
1: Gonçalves e Beto.
8: Hai preso quattro giocatori, singolarmente sono anche buoni giocatori, almeno due o tre di questi, ma se li butti in campo in uno spogliatoio già in difficoltà, in una squadra che cambia ogni partita la coppia centrale difensiva, e questo dà terrore ai giocatori in campo, perché non hai punti di riferimento. A che senso ha Gnonto per Massantonio all'intervallo? Cioè, nel senso, cosa vuoi comunicare a te, ai compagni, al pubblico e all'ambiente? Cioè, non ci sto capendo più niente, perché se abbiamo passato tutta l'estate a elogiare Massantonio, lo togliamo all'intervallo sullo 0-0, in una partita che comunque è ancora in equilibrio, qual è il senso di questa cosa? È un po' la confusione, che però chiaramente vede Grosso come primo responsabile tecnico, ma parte dall'alto, perché la confusione viene alimentata da queste campagne acquisti iper isteriche. E poi cosa succede? Che prendi gol da quello che hai venduto a tre giorni al mercato, cioè Mandragora.
1: Era scritto, tra l'altro, era chiaro che la Fiorentina dovesse prendere gol da Mandragora. Ma ti saresti magari aspettato che Fabio Paratici potesse andare in conferenza stampa? Perché insomma, io da finita la partita ci siamo un po' guardati attorno in conferenza stampa e abbiamo pensato, ok, ora verrà a parlare Paratici, cioè lo stadio ha esonerato il tuo allenatore, dovrai venire a ribadirgli un minimo di fiducia per far sì che la prossima partita, è vero che la Fiorentina la giocherà fuori casa, ma insomma, già con il Napoli possa esserci già un clima diverso. Invece così non è stato, mi sembra anche questo un messaggio, ecco.
8: Sì, Venezia è un campo storicamente ostile alla Fiorentina, non ricordo dei punti a Venezia negli ultimi 25 anni della Fiorentina. Sì, Paratici è il primo responsabile, proprio perché ci ha messo proprio la firma, la faccia, 2, 3, 4 firme, arrivo io e tanto salvo la Fiorentina, cosa che è puntualmente successa, neanche con troppa sofferenza rispetto a com'era la classifica a Natale. Però adesso facciamo la squadra come dico io, la squadra come dice lui. In questo momento è ultima con un gol segnato e 9 subiti, è una prospettiva ancora più preoccupante, perché non è che la Fiorentina deve salvarsi, no, i discorsi erano altri. L'allenatore che è stato cambiato con il pregresso di una stagione a Sassuolo brillante a certe condizioni, queste condizioni io non le sto vedendo, alcune non ci sono proprio di partenza, perché Firenze non è Sassuolo evidentemente, come dimostrano gli effetti sonori post fischio finale, e la squadra che ha fatto un bel campionato l'anno scorso con il Sassuolo aveva dei principi tattici che questa Fiorentina non ha esterni, come dire, che attacchino il fondo, non ha troppe mezzali, anzi in realtà al momento non se ne vedono che invadano, che il Sassuolo me lo ricorda sempre il mio amico Emiliano Viviano, che è un dichiarato tifoso della Fiorentina. Certo. Sassuolo l'anno scorso era la squadra che aveva uno dei baricentri più bassi e dei punti di recupero palla più bassi in media della Serie A, perché aveva giocatori molto rapidi, quindi stava basso, proteggeva la difesa con il Matic della situazione, che aveva, come dire, skill indiscutibili da questo punto di vista, e poi andava con i Volpato, con i Berardi, con Oriente, con giocatori di gamba rapidi che è negli spazi, no? Con poi incursori come Coné o come Torsved, che avevano quei 6-7 gol a testa nelle gambe, e comunque andavano in difficoltà a squadre che ti attaccavano, anche perché se giochi il Sassuolo puoi permetterti anche il lusso di stare basso e ripartire, nessuno arriccerà il naso se non farai un calcio totalmente di possesso. Si dà una squadra, un allenatore che si è messo in luce in Serie A soltanto con questo tipo di calcio, una squadra che non ha una forma, ma se ce l'ha, è una forma ideale di palleggio, di qualità, con gli attai, Mastantuono, eccetera, gli si mette una prima punta che non ha assolutamente niente a che fare con quelli dietro, perché Pellegrino non è bravo in profondità. Ieri ha segnato un gol un po' casuale, ma è uno che è fondamentalmente bravo soprattutto nel colpo di testa. Però lo so, mi sembrano cose che non si possono guardare il 5 settembre, come se i due mesi non siano esistiti. D'altra parte, se Parati ci compra 4 giocatori nuovi il 30 agosto, è come tirare una riga su quello che ha fatto. Non so, mi sembrano cose anche molto, molto chiassose, anche un po' per accontentare una piazza, ma non la si accontenta la piazza. Avrei parlato di svincolati. Non puoi andare sempre ad aumentare, no, il numero di giocatori sperando che per i grandi numeri ne imbrocchi finalmente uno. Devi fare con quelli che hai, Paratici, che ha una carriera importante ma contraddittoria nel suo svolgimento, perché anche Paratici ha i suoi punti oscuri, dovrebbe metterci la faccia, certo, è lui il primo responsabile, non Grosso. Grosso è il secondo, Paratici è il primo.
1: Certo, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Guarda Giuseppe, siamo arrivati in chiusura, ti lascio veramente con una nota bella di sport, perché tu chiaramente segui lo sport a 360 gradi. E innanzitutto c'è stata la storica vittoria oggi a Monza. Fantastica. Di Chimi Antonelli, che insomma riporta il tricolore in vetta al gradino più alto del podio in Italia dopo addirittura 60 anni. E ora alle 18 immagino tu sia sintonizzato sulle frequenze di Istanbul, perché insomma si gioca una partita altrettanto importante.
8: Sì, è una partita che vale la storia, perché l'Italia femminile di Velasco sarebbe contemporaneamente campionessa olimpica del mondo ed europea. È una cosa che è successo solo a una sola nazionale italiana, quella di pallanuoto, il Settebello, negli anni 90, quindi è qualcosa di enorme. E poi darebbe anche l'accesso già alle Olimpiadi di Los Angeles con 2 anni d'anticipo, vincere a casa delle turche, che sono anche una nazionale molto forte,
1: sì,
8: con cui abbiamo giocato la finale mondiale nel 2025. Sarebbe un grande colpo. Penso sia leggermente favorita, ma sarà una partita molto appassionante, molto tirata secondo me,
1: e staremo a vedere quello che succederà. Giuseppe, grazie mille come sempre, alla prossima.
8: Grazie a voi,
1: buona domenica. Grazie mille a Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio, che come sempre ci ha dato anche la sua analisi su quello che è l'attualità di casa fiorentina e non solo. Abbiamo voluto fare anche questa piccola parentesi per quanto riguarda la pallavolo, che inizia tra 5 minuti, come inizia tra 5 minuti la gara delle 18 che mette davanti il derby di Emilia tra Bologna e Sassuolo. Guarda, do anche lettura delle formazioni visto che ormai siamo in chiusura. Il Bologna schiera un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm, Eggem, Teat e Alassane formano la linea di difesa, Ferguson e Pobega i due mediani a supporto di Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi che sono i trequartisti. Davanti il centravanti è il nostro, anzi non più il nostro, Roberto Piccoli. Il Sassuolo 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Leisen, Izes, Doig in difesa, Azic, Matic e Lipani a centrocampo. Il tridente d'attacco è formato da Volpato, Bowie e Lauriente. Sono le 17:56, leggo veramente gli ultimi messaggi. Massi ci scrive: Niccolò, per traguardi prestigiosi intendevo almeno una Coppa UEFA, visto il mercato dispendioso che è stato fatto. Poi invece abbiamo visto la dura realtà con un allenatore inadeguato, ma non l'unico colpevole. Io, Massi, mi auguro che la Fiorentina possa tornare a lottare per la Coppa UEFA, ovvero quinto e sesto posto. La Fiorentina ha fatto un mercato dispendioso, ma dispendioso non significa sempre di qualità, e comunque non è stata l'unica a muoversi sul mercato. Io ripeto, non è che la Fiorentina ha fatto mercato solo a Fiorentina, non la vedo comunque migliore dell'Atalanta, che comunque si è mossa anche discretamente bene, ha venduto a peso d'oro quelli che erano i suoi calciatori, li ha sostituiti, ha preso un giocatore come Jonathan Rowe, ha preso un allenatore che tutti volevano a Firenze come Sarri, per cui ripeto, si sono mosse anche le altre. Non vedo comunque la Fiorentina superiore, però questo staremo a vedere. Siamo arrivati in chiusura, come vi dicevo, però la diretta di Radio Firenze Viola non finisce qui, perché ora ci saranno altre 2 ore da trascorrere in nostra compagnia con Domenica Viola, con Andrea Bruno Savelli e con i suoi ospiti. Io ringrazio Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. La diretta di Radio Firenze Viola continua, voi non cambiate canale. Un saluto anche dal sottoscritto, buona domenica, ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 12 e 3 minuti, la voce di Francesco Benvenuti, tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71, Alessandro Di Nardo in regia che come sempre ha facoltà di parola e quindi ciao!
1: Ciao!
0: Grandi parole, grandi esclusive e grandi brividi in questa domenica, una domenica di riflessioni, una domenica di commenti, una domenica anche di analisi accese dopo la terza sconfitta consecutiva della Fiorentina in campionato, la seconda in casa 2-1 con il Torino, che prima del fischio d'inizio era insieme alla Fiorentina una delle squadre ancora ferme a quota 0 in classifica. 0 alla fine ci è rimasta la Fiorentina nonostante il vantaggio di Matteo Pellegrino, una squadra che ancora una volta continua a sciogliersi come neve al sole alle prime difficoltà, ma anche prima delle prime difficoltà la Fiorentina, va detto, non aveva mostrato quel cambio di passo sia tecnico che mentale che sarebbe stato lecito attendersi, vedere o quantomeno intravedere. Inevitabilmente, da regole del gioco, lo sappiamo, sul banco degli imputati in prima battuta ci finisce l'allenatore, cioè Fabio Grosso, però chiaramente io voglio il vostro punto di vista e lo sapete, arriverà anche il mio, sul lavoro di Fabio Paratici, sul mercato, sul silenzio della società, perché ieri abbiamo soltanto sentito le parole di Fabio Grosso e di Pellegrino nel post partita. La Fiorentina ha fatto sapere che nessuno della dirigenza, in primis evidentemente Fabio Paratici, ha parlato, perché non si sente la necessità di parlare, non si sente la necessità di in questo momento puntualizzare una situazione che vede ad oggi la Fiorentina ancora salda nella considerazione e nella valutazione della posizione dell'allenatore. Qui però scatta ovviamente l'avversativa, scatta il ma, scatta il però, perché poi sempre a proposito delle regole del gioco, sappiamo che in questo gioco il primo a pagare è sempre l'allenatore e quindi per qualcuno può essere la partita con il Venezia, per qualcuno può essere la sosta e quindi 3 partite, 2 di campionato e 1 di Coppa Italia. Ma è ovvio che un inizio del genere porta il percorso di Fabio Grosso ampiamente sotto la lente di ingrandimento. Però spero da parte vostra possa esserci un'analisi a 360 gradi e vi dico questo non perché io stia cercando di eludere la mia posizione, che sapete e ve la riconfermo, ve la ribadisco anche oggi nell'apertura, nell'incipit della trasmissione, è sempre stata di grande empatia nei confronti dell'allenatore. Ho sempre pensato e continuo a pensare che sulle spalle di Grosso ci sia il lavoro più grande e anche diverso rispetto a tutti i suoi colleghi della Serie A. Questo non toglie ovviamente le deficienze, le negligenze che abbiamo visto dalla sua Fiorentina in queste prime 3 partite, però voglio rimanere coerente anche con me stesso nel fare un'analisi su quello che è stato il mercato portato a termine, sul fatto che ieri abbiamo visto i primi minuti in viola di Ingier, di Gnonto, di Beto, di Pedro Gonçalves, cioè di 4 dei 16 giocatori che abbiamo visto poi in campo. Si è fatto male Ulaí e la Fiorentina è rimasta di fatto con 4 centrocampisti per 3 ruoli. Per saperne qualcosa di più sulle condizioni dell'Ivoriano si dovrebbe andare a domani, ma comunque di per sé è già a rischio la sua presenza per la trasferta di Venezia. La difesa continua a fare acqua da tutte le parti, errori individuali e errori di riparto. Io forse per la mia passione per i film horror ho voluto rivedere 2 volte il gol del 2-1 di Che Adams e ho perso il conto degli errori tanto individuali quanto di reparto tra Valdepeñas che fa un intervento sinceramente incomprensibile per scelta, per postura, per lettura, fino ad arrivare alle posizioni in area di rigore. Non si capisce il movimento di João Mario, non si capisce il movimento dei 2 centrali, oggettivamente non si capiscono tante cose. C'è chi può imputarle solo all'allenatore, chi può fare un mix con il direttore sportivo. Io aggiungo anche, poi inizio subito a leggervi perché questi primi minuti vogliono essere tutti per voi, tanto via messaggio quanto per i vostri interventi in diretta. In molti sottolineano l'assenza di dichiarazioni da parte di Paratici. Aggiungo un altro aspetto: in questo momento personalmente ne faccio una valutazione solo comunicativa, visto che sappiamo benissimo le dinamiche del calcio. Un direttore sportivo che parla adesso lo fa o per difendere l'allenatore o per buttare l'allenatore giù dalla torre. Difficile trovare nel calcio, soprattutto in Italia, un contenuto diverso rispetto ad una di queste due strade. Allora mi viene anche da pensare che alla Fiorentina ancora manchi una figura superiore e che possa abbracciare non solo il campo, non solo le vicende di campo, ma anche le vicende un po' della politica comunicativa del pallone. E quindi, che sia un amministratore delegato, che sia un direttore generale, che sia una di quelle figure che citiamo tutte le volte, indipendentemente dal ruolo, che sia il Marotta della situazione di adesso, ma anche di ieri, ora è presidente, ma anche quando era amministratore delegato, e Paratici lo sa molto bene, che sia i Giovanni Carnevali, visto a Sassuolo e adesso alla Juventus, cioè una di quelle figure che in un certo senso va a trovarsi un po' a metà strada, ecco, tra la proprietà e il campo. Detto tutto ciò, Alessandro in linea 055 77 111 71. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buona domenica e grazie per esserci anche oggi. E volevo fare una considerazione da non esperto di calcio. Non ho mai giocato a calcio in vita mia, non ho mai fatto una preparazione e probabilmente non sono, come ho detto, neanche un esperto. Sento tante persone che dicono non è stata fatta una buona preparazione, i giocatori non corrono. Poi parli con altre persone che invece si intendono di calcio, e questo l'ho sentito lì da voi in radio, sì, e dicono: guardate, non è tanto il discorso della preparazione, ma è come si

0: ritorno all'allenatore, perché chi li mette in campo e non sono io non è pratici.
1: Bene, bene, grazie Alessandro, ti rispondo subito. Grazie Alessandro, guarda, su questo io ti dico la mia, poi ci saranno esperti o anche altri colleghi su questo, su altre opinioni, su altri pareri. Una delle squadre che ha iniziato pronti partenza via con le marce altissime, tanto per gli inizi delle partite quanto per i minuti conclusivi delle partite, vedi la vittoria 2-1 con l'Atalanta di ieri, è la Roma, che sono sul sito ufficiale della Roma, ha iniziato la preparazione al centro tecnico Bernardini il 13 luglio, non credo il 13 luglio a Roma ci fossero 7 gradi, e è rimasta a Trigoria fino al 31 luglio, quando poi è andata in Galles. L'8 agosto ha fatto rientro a Roma. Se si va a vedere da un punto di vista di date, sono sostanzialmente identiche a quelle della Fiorentina. Quindi è chiaro che ci sono due aspetti da considerare. Numero uno, indubbio, il valore dell'allenatore. Numero due, il valore della rosa. Qui entrano nel discorso tanto la guida tecnica di campo quanto il responsabile tecnico inteso come costruzione della rosa. Sappiate che, per come la vedo io, le due figure vanno di pari passo. Parlare solo dell'allenatore senza Paratici e parlare di Paratici senza l'allenatore, per come la vedo io, ripeto, è un errore. Facciamo un passo indietro e poi andiamo da un altro ascoltatore. È chiaro che in estate ci siano state due binari. Da un lato, lo abbiamo detto, lo avete letto anche su Firenze Viola, lo hanno detto anche molti altri colleghi, l'idea iniziale di Paratici era quella di andare anche su un nome internazionale, non solo come nazionalità, ma dico anche proprio come esperienza di un certo tipo. Se lo ricorda sicuramente anche il buon Ale Di Nardo, quando i nomi che si facevano erano quelli di Raola, di Maresca, di Glasner, tutti allenatori che poi sono rimasti in Premier e che, se si va a vedere, sono andati a allenare chi il Nottingham Forest, Glasner, chi il Liverpool, Iraola, e chi Maresca, il Manchester City. Ora, a me viene da pensare che sia un po' non facile, però anche abbastanza semplice immaginare che un certo tipo di allenatore possa dire di no alla Fiorentina se ha queste opportunità a disposizione. Allora, indipendentemente dal pensiero su Grosso, io mi domando: se alla fine la scelta fatta è stata su Grosso, perché si è fatto e costruito una squadra evidentemente lontana dal tipo di allenatore che è Grosso? Accetto anche quelli che diranno: una squadra troppo forte per Grosso, o che ha bisogno di un leader che ad oggi non è Grosso. Io un pensiero del genere lo accetto, ma siccome la Fiorentina ha detto Grosso prima e unica scelta, al di là che sia vero o no, è una scelta che fa nella prima metà di giugno. Allora mi domando: perché si fa un mercato così complesso, così totalizzante, così tanto tabula rasa, se si ha un allenatore che evidentemente per storia non ha mai gestito un qualcosa del genere? E allora qui io analizzo un attimo anche il lavoro di Paratici, perché il rischio tra fare un calciomercato per costruire una squadra funzionale e fare un certo tipo di calciomercato per il tipo di calciomercato, io lo vedo abbastanza alto. Non sto dicendo che sia una certezza, però un punto di domanda a me inizia un po' a sorgere, ma non tanto ora, di fatto nello sviluppo del mercato stesso, a maggior ragione visto che comunque la Fiorentina ha un centrocampista in meno rispetto al gioco delle coppie, ha un solo terzino sinistro, e per quanto sia stata una bella intuizione, Valdepeñas è un ragazzo che è arrivato a Firenze con una partita tra i professionisti in un massimo campionato nazionale alle spalle, e mi viene anche da dire, questa inesperienza sotto un certo punto di vista la si vede con alcune scelte all'interno del rettangolo di gioco un po' ingenue, mi permetto di definirle così. Marco in diretta, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e grazie per di tutto. Volevo fare tre considerazioni velocissime.
1: Vai Marco. Prima,
2: se Paratici aveva l'idea di fare tavola rasa, come poi ha fatto, non completamente come quello che voleva lui, però insomma
1: quasi,
2: ha sortito un bel po'. Mi meraviglia di come non possa aver pensato che, non avendo più nemmeno lo zoccolo duro, no? Il famoso zoccolo duro che ogni squadra magari può avere, il nuovo allenatore può contare anche sul famoso zoccolo duro, in questo caso non c'è, e a maggior ragione andava affidata questa squadra a un allenatore.

0: almeno una figura carismatica. E non ce l'avevamo tanto lontano da qua.
1: Maurizio Sarri, vuoi dire?
0: E non è stato preso in considerazione. Io continuo a pensare che se tu volevi fare una squadra di giovani prospetti, ma sono bravi, io non metto quello in dubbio. Il problema è che non c'è squadra, non c'è gruppo, non c'è. Allora, ci avremmo una soluzione. Manca un po' di esperienza a centrocampo, perché non sanno che devono fare. Per non parlare della difesa. Abbiamo due occasioni che non sono due investimenti futuribili, sono due rimesse da un punto di vista economico, ma se vogliamo salvare la barca ci sono due nomi, Brozovic e Acerbi. Va preso il telefono, ieri sera doveva prendere il telefono, dice vi voglio domani mattina tutte e due ai Viola Park, non voglio sapere nemmeno quanto mi costa, vi voglio tutte e due ai Viola Park, perché è l'unica possibilità che abbiamo, perché il mercato è chiuso, questi due sono svincolati, non è, ripeto, un investimento futuribile, ma è un investimento per poter salvare questa stagione, perché sennò qui va a ramingo tutto. Grazie ragazzi.
1: Grazie a te, grazie a te per il tuo intervento, Marco. Vi leggo. Quando si prende un tecnico, scrive Stefano, non si guarda il suo curriculum, grosso lo ha eppure pessimo. Sia in Italia che all'estero ci sono esoneri continui, solo a Sassuolo in Serie B ha trovato tranquillità, ma perché non aveva una squadra superiore. Per la riuscita di un buon piatto fondamentale è la materia prima e chi la sceglie, e poi puntini puntini di un altro Stefano. Ragazzi, se volete essere più riconoscibili, mi raccomando, firmatevi anche con un soprannome, l'anno di nascita, insomma un qualcosa che vi possa andare a caratterizzare. Credo che Paradici abbia costruito una buona squadra con giocatori interessanti, non adatta al gioco di Grosso, però errore madornale avergli dato una squadra non adatta. Con questa rosa e questo centrocampo devi tenere il possesso e dominare gli avversari. Il gioco di Grosso non piaceva nemmeno a Sassuolo, ma non è stato aiutato, e ora che si fa? Allenatore sbagliato, tempo perso, tutto incomprensibile. Per questa rosa, che allenatore reputeresti adatto, Benve? Guarda, caro Alessandro dal Valdarno, io ti dico, e ovviamente libero di essere in difetto, che visto che questa squadra a me assomiglia tantissimo a una squadra di Premier, cioè per come la vedo io, questa squadra che ha perso un po' anche di caratteri distintivi della storia della Fiorentina, cioè io sentendo anche voi ho sempre percepito che la Fiorentina al suo interno, quasi per un DNA non scritto, come dire, è anche difficile da spiegare, cioè io continuo a immaginare e a vedere una Fiorentina negli anni caratterizzata comunque da uno zoccolo duro di italiani, da un certo grado di riconoscibilità, da un'identità tecnica di un certo tipo. Quest'anno è stato fatto un mercato invece con tanti stranieri da assemblare, tantissimi giovani, cioè è stata fatta giustamente o meno, questo non è il momento secondo me, il 6 settembre, di dirlo, una rivoluzione anche sull'identità della Fiorentina. Allora, se io ragiono seguendo questo binario, a me viene da pensare che un allenatore adatto a una squadra del genere non può essere un allenatore italiano, cioè non può essere un allenatore con le caratteristiche per una squadra che ha perso quella riconoscibilità. Allora, quando Paratici ci dice voglio una Fiorentina internazionale, a me viene da pensare che se dovrà essere Grosso out, allora che Paratici torni al suo piano di partenza, e quindi un allenatore che sia italiano o non italiano, ma che abbia un'esperienza anche o forse soprattutto al di fuori della Serie A. Poi Christian, ciao, ti seguo sempre volentieri, serve tempo per Grosso, hai visto Sarri a Bergamo comunque con una buona rosa, che fatica sta facendo? Un giudizio andrà dato solo dopo la prima pausa. Grosso è palesemente non capace, speriamo l'immenso ego del direttore sportivo non lo lasci a lungo, scrive un amico che non si firma. Ieri la parte di curva organizzata non voleva assolutamente contestare Grosso, è stata la parte alta non organizzata a rompere gli argini e a prendere il sopravvento, questo è Claudio. Benve, ci vorrebbe un allenatore alla italiano con una chiara identità di gioco così da compensare le lacune tecniche, Andrea da Milano. Allora, questa è una riflessione interessante, Andrea, però allora mi domando, perché questa squadra ha lacune tecniche se sono stati spesi 125-130 milioni? Cioè, di quali lacune tecniche parliamo? Per quali obiettivi? Perché io, lo sapete, non mi sono mai espresso sul mercato, non mi piace dare voti, cerco sempre di mettere poi in relazione quello che fa la Fiorentina a qualunque altra squadra e viceversa, perché ce n'è una ma ce ne sono anche altre 19. Se io leggo compensare le lacune tecniche della squadra, allora vuol dire che, cioè, serve un allenatore per mascherare tra virgolette le mancanze del direttore sportivo? Chiedo, e magari Andrea, se vuoi rispondimi. Secondo Claudio, no, perché aspettare Venezia dopo che abbiamo sempre perso? Non bastano 9 gol subiti, uno fatto. Poi c'è chi manda il segnale di Ballardini come una sorta di ball segnale più che bat segnale. Questo è Matteo da Piombino. Marco da Sesto, certo, sentire il Benve anche la domenica pomeriggio con 36 gradi esterni vuol dire non sapere proprio che fare. E poi dice: grande, ma ti pagano il festivo? Un saluto super. Questo ovviamente vale anche per il buon Di Nardo, cioè, nel senso, questa è una domanda e poi gireremo a tutti i nostri sindacati di riferimento. Credo che iniziare la stagione con un solo terzino sinistro e per di più con zero presenze in prima squadra, centrocampo costruito male o perlomeno con delle carenze, famosi esterni di attacco richiesti dall'allenatore e da tutti arrivati tardi, puntini, non credo che Grosso abbia solamente lui le colpe, questo Mick. Io, Mick, ci tengo a ribadire un concetto. Numero uno, che Grosso abbia delle colpe e delle responsabilità è fuori discussione. E poi ci sarà tempo e modo anche nel corso della trasmissione di parlare un po' anche di campo. Dico anche però, e poi caro Ale, tra qualche minuto possiamo anche andare dal direttorissimo Tommaso Loretto, direi tra 3 minuti, io parto anche dal presupposto che se dopo un'estate in cui il direttore sportivo ha avuto licenza di fare quello che voleva sul mercato, ha dimostrato di avere rapporti, relazioni con grandi procuratori, grandi agenti, grandi intermediari, grandi dirigenti, grandi società, siamo arrivati a questo punto, permettetemi certo di avere delle perplessità sull'allenatore, anche se ribadisco, secondo me non è ancora questo il momento delle decisioni, però consentitemi anche di puntualizzare che mentre molti di noi, intesi come giornalisti, e voi come tifosi, ad ogni acquisto di Paratici avete non solo sognato, ma probabilmente anche un po' sovrastimato il contesto della Fiorentina, il valore dei singoli giocatori, c'era nel frattempo da costruire una squadra. Missione che per il momento Grosso non è riuscito a portare a termine, ma io vi domando: siamo così sicuri che un mercato di queste proporzioni avrebbe potuto trasformarsi in una squadra con altri allenatori del livello attuale della Fiorentina? Perché anch'io posso dire in questo momento, al di là che sia questo un regista radiofonico e non cinematografico, io per la mia regia, per le mie inquadrature in radio, avrei tanto voluto, in un'altra epoca ovviamente, Stanley Kubrick. Ho Alessandro Di Nardo, che può farmi delle inquadrature da Alessandro Di Nardo. Però pretendere il grande regista cinematografico per fare delle inquadrature a Radio Firenze Viola mi fa un po' pensare che poi nel momento in cui io, tra virgolette, scelgo Alessandro Di Nardo, non devo rimanerci male perché Ale sa o non fare le inquadrature. Ci rimango male perché il punto di partenza forse è stato un po' da asticella elevata. Ecco, a proposito, per chi ci ha seguito sul canale 92, questo è stato un momento un po' visionario, no? Un po' quasi alla Terrence Malick più che alla Stanley Kubrick. Quindi nessuno toglie le responsabilità di Grosso, il fatto che questa squadra non abbia ancora capacità di gestire l'imprevisto, che alla prima difficoltà si sciolga come neve al sole, che dopo il gol di Mandragora era chiaro l'andamento della gara, o X o 2, la Fiorentina non avrebbe avuto proprio margine per vincerla quella partita, perché si era sciolta, si era persa, probabilmente perché certo l'allenatore non riesce a trasmettere quella sicurezza, quella gestione, quella calma anche tecnica che servirebbe a una squadra così giovane. Però perdonatemi, io ripongo la domanda, ne parlammo anche con lo stesso Tommaso Loretto e tra poco sarà collegato con noi, abbiamo avuto modo di interloquire anche in una delle puntate di Palla al Centro di qualche giorno fa con Massimo Marianella. chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità, dopo il gol di Mandragora, di prendere per il bavero tutti e dire: ragazzi, la partita non è finita. La partita non è finita. Ed è chiaro che la responsabilità è dell'allenatore, e sappiamo benissimo che l'allenatore è sempre il primo a pagare. Ma siccome le partite non finiscono al 70esimo, io mi domando: ma chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità? Chi è il giocatore con le spalle larghe? Chi è il giocatore che aiuta i Mastantuono, i Valdepeñas, gli Ulai, che sono ragazzi di talento, ma sono ragazzi da un punto di vista caratteriale e hanno bisogno di, in un certo senso, tempo anche per commettere, forse soprattutto per commettere un certo tipo di errore. Invece qui siamo già alle condanne, perché mi sembra che anche per come sia stata allestita la rosa non ci sia quel giocatore, passatemi il termine, ombrello, parafulmine, che possa lui prendersi la responsabilità nei momenti di maggiore affanno. Quello che in tutte le grandi squadre c'è, o in tutte le grandi rivoluzioni, mi viene da dire, dovrebbe esserci. Molti mi rispondono De Gea, ma De Gea è in porta ed è difficile che possa incidere anche da un punto di vista emotivo e caratteriale sulla reazione di giocatori di movimento. Comunque, andiamo su due WhatsApp audio, caro Ale Di Nardo. Avanti tutta.
2: Benvenuto Di Nardo, Di Nardato benvenuto. E benvenuti. E forconi, defenestrazioni, valigetta con i codici per far saltare tutto. Legittimo, condivido, ma troppo banale per accodarsi oggi al carro della Molotov. Quindi io vi chiedo: Fitz Jim è un nickname migliore di Rita Levi Mortal Kombat?
3: Salve ragazzi, e grazie di essere presenti anche di domenica. Io ritengo Grosso un allenatore modesto, inadatto per gestire un certo tipo di squadra, ma non voglio sentir dire che hanno dato una Ferrari in mano ad uno che non sa guidare. Queste cose non le voglio sentir dire, perché la Ferrari io francamente non la vedo. Marco.
1: E anche questo è un parere più che legittimo e più che interessante, perché poi ci consente anche di approfondire un po' il tema della rosa. Allora, abbiamo il direttorissimo Tommaso Loreto. Buon pomeriggio, direttore. Eccoci qua.
4: Ciao, ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Buona solita domenica di merda.
1: E abbiamo anche un altro ascoltatore, Filippo da Rotterdam. Buona domenica anche a te, Filippo.
5: Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Ciao.
5: E così si può dire dopo la partita di ieri, sinceramente. Ho deciso di telefonare oggi perché ho deciso fondamentalmente abbastanza dopo la partita, fondamentalmente, perché ho cominciato a vedere le cose scritte sui social, un po' anche commentate in parte in radio, eccetera. Dove ho visto l'ovvia, da una parte, l'ovvio attacco al tecnico, al Grosso, che ovviamente ha, diciamo, notevole responsabilità. L'unica cosa è che io per indole cerco sempre di guardare un po' il quadro complessivo, e ieri ho notato determinate cose che secondo me non dovremmo lasciar correre, diciamo così.
1: Tipo?
5: La Fiorentina inizia per esempio con Ulai e Fagioli a centrocampo come tutti volevamo, e va in difficoltà fondamentalmente finché Ulai non esce, entra Andur e ci risistemiamo un minimo, continuando comunque a subire.
1: Poi Filippo, guarda, ti lascio subito concludere, aggiungo anche, questo te lo do per certo, anzi due aspetti. Numero uno, la Fiorentina, e lo sa meglio di me Tommaso, ha fatto di tutto fino all'ultimo giorno di mercato per trovare una sostituzione e soprattutto una destinazione a Fagioli, poi non c'è riuscita. Numero due, Grosso, non ti dico fin dal primo giorno, ma di amichevole in amichevole non è mai stato convinto di metterli insieme, e ha sempre immaginato un centrocampo diverso rispetto a quello che poi ha avuto. Ma queste poi sono dinamiche dell'allenatore, scusami se ti ho interrotto, ma era anche per corroborare quello che stavi dicendo.
5: Sì, no, allora, io da quel punto di vista Ulai ancora lo vedo poco, perché purtroppo lo vedo da lontano dalla televisione, per cui capire determinate cose sui movimenti eccetera è molto complicato. Secondo me non sono giocatori da far giocare insieme, anche perché io continuo a dire che Fagioli è una mezzala, non è un perno centrale. quello che dico io è che la Fiorentina poi nel secondo tempo fa ulteriori cambi, a centrocampo finisce ad avere una specie di due centrocampisti più attacco e sta un po' più alto in pressione,
1: 4-2-3-1 ha fatto, sì
5: esatto, e la squadra ha cominciato ad andare meglio, fra l'altro non avendo più Mastrantuono in fascia, che purtroppo si accentra continuamente, io continuo, sarei più curioso di vederlo dietro la punta piuttosto che sempre largo, e siamo andati molto meglio anche se per un breve periodo. E questi secondo me sono segnali che sono state fatte delle scelte su un allenatore che fa un 4-3-3 puro, portando dei giocatori che fanno un altro tipo di gioco, e o cambia l'allenatore il metodo di metterli in campo o la rosa è incompleta. Aggiungo anche,
1: sì, poi ti saluto Filippo.
5: Sì,
1: vai pure.
5: Aggiungo anche, guardate il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso, Matic e l'altro che si è fatto male,
1: Kone,
5: che sono due di fondamentalmente di rottura, filtro, chiamatelo come volete, e noi siamo in campo con tre potenziali palleggiatori, di cui uno fatta secondo me è un po' troppo offensivo per stare in te.
1: Filippo, ti ringrazio e grazie del tuo intervento. Allora lascio subito la palla a Tommaso Loreto, anche perché è direi anche difficile aggiungere qualcosa all'intervento di Filippo, ma poi ci sono tanti altri argomenti. Però sull'ascoltatore che dici?
4: Che gli vuoi dire? Che ha ragione. Io francamente non mi sento di eccepire nulla, anche perché poi, esatto, abbiamo le controprove di ieri, secondo me l'ha letto benissimo quello che è successo con l'uscita di Mastrantuono, con l'ingresso di Gnonto e Gie che sono esterni puri, e paradossalmente anche riducendo il numero di centrocampisti, quindi con Durre e Fagioli davanti alla difesa. E un po' l'abbiamo detto tutti anche nei giorni finali del mercato, l'arrivo di questi esterni, ai quali aggiungo anche Gonçalves, che è suonato come un chiaro sostegno da parte della società nei confronti del tecnico, ma perché fino a quel momento non era arrivato un esterno di ruolo, senza contare che a centrocampo hai cominciato l'estate con Torsved, che era un po' il pupillo di questo allenatore, e negli ultimi giorni sei andato in pressing forte su Torreira, e infine hai pensato a Brozovic, ma alla fine di tre non sei riuscito a portarne uno, anzi hai liberato ulteriormente Mandragora. E tutto sommato sulla situazione Fagioli è regnato ulteriormente il silenzio, quindi poi si è ripartiti quasi in una sorta di convivenza forzata, perché mentre te parlavi e ti domandavi giustamente, Francesco, chi potesse essere il leader, io provavo a darmi una risposta, forse qualcuno reduce dall'anno scorso che non avesse commesso disastri continui, ecco, quindi magari, non lo so, un Ranieri, uno stesso Fagioli. Il problema è che Fagioli è reduce comunque da un'estate dove si è sentito scivolare nelle gerarchie, dove abbiamo più o meno respirato tutti un suo certo malcontento, e dove peraltro sapevamo anche che di fronte a un'offerta reale la Fiorentina avrebbe aperto alla cessione. Quindi in fase di programmazione del mercato evidentemente le esigenze, le caratteristiche tipiche dell'allenatore non sono state poi tenute troppo in considerazione. Abbiamo già detto tante volte che probabilmente di fronte all'opportunità Mastrantuono la Fiorentina ha preso un bivio inaspettato, scegliendo quindi ulteriore qualità, ma magari anche calciatori da piazzare dietro alla punta che tendessero ad accentrarsi di più. Va bene, però in quel bivio, in quella decisione, Grosso è stato lasciato proprio in fondo, come se si fosse in una comitiva tirata chiaramente dalla società che faceva il mercato, e l'allenatore, boh, vabbè, te intanto seguici e vediamo se poi a fine mercato troviamo un paio di esterni. Però se a centrocampo non metti qualche pezza, va a finire che il rischio è questo, cioè che paradossalmente tu ti possa trovare meglio col 4-2-3-1 di ieri che non con questa sorta di 4-3-2-1 nel quale comunque Mastrantuono è ibrido, al di là del fatto che ieri c'era Gie. Quindi per forza di cose ancora un po' di tempo, ma al tempo stesso, scusate il gioco di parole, è anche evidente che questa sintonia direttore-allenatore secondo me si può già dire che non c'è, ma lo testimoniano le scelte di mercato nel quale la società ha fatto di testa sua a prescindere dalle caratteristiche dell'allenatore, che a più riprese ti ha detto che gli mancano tasselli e la rosa è incompleta, e possiamo dire anche che sul fronte della fiducia incondizionata nei confronti di Grosso non c'è. Poi non c'è perché il calcio è fatto così, e dopo una partenza del genere, se a Venezia le cose fanno male, chiunque sarebbe probabilmente costretto a intervenire. Però è comunque particolare che a due mesi dalla scelta di un allenatore che tu, Paratici, hai definito prima scelta in sala stampa, insomma, nel momento in cui trema un po' la terra, il silenzio comincia a tuonare e piovere come ieri, ancora silenzio. Io non voglio parlare già di sopportazione, però evidentemente la fiducia non è incondizionata, e quindi in bocca al lupo a Grosso in vista di venerdì al Penso col Venezia, perché si gioca praticamente già tutto dopo 270 minuti e dopo che, per chiudere, insomma, il mercato è andato più in una direzione di altre convinzioni tattiche che non le sue.
1: Allora, ti leggo il messaggio di Vittorio da Porto Santo Stefano, che va su un po', diciamo, a seguito di un altro messaggio in cui un ascoltatore mi domandava il mio profilo ideale per un'eventuale sostituzione di Grosso. Io mi riaggancio a questo semplicemente per chiedere a Tommaso Loreto, che conosce molte più versioni della Fiorentina di me, quanto sia complesso ad oggi anche immaginare un nome in grado di gestire una Fiorentina che, a me sembra, Tommaso, ma correggimi se sbaglio, di fiorentinità, ma non inteso come il giocatore nato all'isolotto, ma proprio di quelle caratteristiche che abbiamo sempre imparato a conoscere della Fiorentina, abbia ben poco. Io, se vedo come è stata costruita questa rosa, sì, si chiama CF Fiorentina, ma avrebbe potuto chiamarsi Bournemouth, avrebbe potuto chiamarsi Lione. Cioè, è stato fatto un mercato eterogeneo, prendendo tanti giocatori stranieri da tanti campionati diversi, anche italiani da tanti campionati diversi, e mi sembra anche per questo una squadra molto aliena rispetto alle caratteristiche della Serie A, proprio perché ha tanti giocatori che la Serie A o non l'hanno mai vista o l'hanno vista magari solo per una stagione. Per cui la mia riflessione era: se devo allora immaginare un allenatore adatto a una rosa del genere, a una rosa quasi più da Premier che da Serie A, io vado più a immaginare, ti faccio un nome a caso, l'Arne Slot della situazione che il Thiago Motta della situazione.
4: Come la vedi?
1: Sì, uno internazionale che, più che conoscere la Serie A, sappia cosa vuol dire avere una rosa in cui ci sono 11 nazionalità diverse, tanti stranieri, tanti giocatori arrivano da tutto il mondo e che devi assemblare, che è bene o male il lavoro quotidiano di un allenatore come Glasner, come Iraola, come quelli di cui si parlava a fine maggio scorso.
4: Sì, in dubbio. Poi può darsi che magari Paratici si aspettasse da Grosso una gestione diversa per le sue esperienze internazionali, nel senso che all'estero ci ha già allenato, tra Svizzera e Francia, e quindi magari il fatto che fossero tutti stranieri non lo ha portato a queste riflessioni. Io credo che si sia sottovalutato anche un aspetto importante come quello dell'anno dal quale arrivavi. Cioè, è chiaro che quest'anno le aspettative erano più alte, il tempo da concedere minore per tutto quello che hai vissuto l'anno scorso, per la rivoluzione totale che hai portato avanti, e quindi sì, è chiaro che da un lato è giusto il riferimento ai prossimi anni, al progetto, a una nuova mentalità che ha fatto più volte Paratici, ma è altrettanto vero che ha a che fare con un pubblico e un ambiente che è uscito stremato dall'ultimo anno, dove hai scritto dei record nella tua storia in negativo, e quindi è anche forse legittimo da parte della gente in questo momento essere già ai ferri corti, per esempio con l'allenatore, con una squadra che non gioca, con un atteggiamento in campo nel quale si rivede la paura dell'anno scorso, perché ieri, fatto l'1-0, avresti dovuto provare a gestirla con un po' di sicurezza in te stesso, invece in realtà un paio di scassate di ignonto, poi siamo tornati al niente. Appena Mandragora ha pareggiato, te lo dico io che l'ho seguita in TV, ma avevo la percezione che fossimo all'angolo e che potevamo incassare il gol del KO da un momento all'altro. Cioè, la stessa paura dell'anno scorso in un gruppo che quest'anno deve fare i conti appunto con un ambiente inevitabilmente più elettrico. Allora forse in questo aspetto si è sottovalutato l'importanza di avere anche magari qualcuno con le spalle larghe. Si era pensato a Maresca, a Iraola, che magari erano più giochisti da probabilmente garantire un certo spettacolo, però se si è pensato, come si è sentito anche a Mourinho, evidentemente forse qualcuno appunto con le spalle larghe e un po' di curriculum in più, ma non solo di presenza in panchina, ma di pressioni diverse che ci sono a Firenze, tanto più quest'anno rispetto ad altre piazze, e poteva non guastare, perché ora poi Mourinho abbiamo visto dove è finito, però intanto era uno che ti arrivava da Roma dove le pressioni sono di un certo tipo, e non uno che ti arriva dal Sassuolo dove le pressioni sono tutt'altre. Se poi guardiamo i singoli, francamente Attà arriva dalla realtà udinese dove, figuriamoci, non sanno nemmeno cos'è la pressione a Udine, perché vanno allo stadio per divertimento. E Ulahi dal campionato turco, e peraltro non una squadra di primissima fascia. Gli esterni sono più o meno giovani, in Gie ha appena messo un piede in Serie A, come del resto Mastantuono o Valdepeñas. Gnonto sì, non è più un giovane, ma non è comunque uno che arriva da piazze pesanti, ecco. Quindi poi il tutto è aggravato anche da un mercato nel quale la personalità è finita in secondo piano, e probabilmente se ne sono accorti quando era troppo tardi, perché il ricercare Torreira ti porta anche su quel piano, non solo tattico ma anche caratteriale, di personalità. Quindi qui cominciano a emergere errori a due facce, tattici ma anche caratteriali e di personalità, che questa squadra sembra non avere.
1: Tra l'altro, guardavo a proposito di Ngie, che dopo un minuto è stato veramente a centimetri da subito segnare il suo primo gol in maglia viola alla sua ex squadra. In carriera aveva 4 partite dal primo minuto e non ha mai giocato, cioè ieri ha battuto il record di in Serie A minutaggio in campo, non era mai stato così tanto, 79 minuti in campo.
4: Però qui il problema è più profondo, perché ora secondo me un po' si intuisce da quello che sto dicendo finora. Non spariamo tutti sull'allenatore, ricordiamoci, no? Anche tutte le scelte che arrivano da sopra. È anche vero, e questo purtroppo va detto nei confronti di Grosso, che un conto, si ritorna a dire sempre le stesse cose anche dell'anno scorso. Allora, è vero, non c'è personalità, sono giovani, tutto quello che vuoi, però è anche vero che se dai una prima impronta, se dai una prima idea, anche se sono giovani e si impauriscono,
1: in dubbio,
4: cioè, no, puoi perdere, però almeno penso al primo tempo col Frosinone, hai preso 2 pali, qualcosa hai provato a impostare come reazione. Ieri il nulla più assoluto.
1: Sai cosa tra l'altro ti dico anche, Tommaso, che il fatto che nel secondo tempo si sia visto il 4-2-3-1 è da un lato una buona notizia, perché vuol dire che l'allenatore e il suo staff quantomeno sono consapevoli,
4: se ne accorgono. Accorti, sì.
1: Dall'altro ti dico anche che, considerando gli ultimi anni di Grosso, così tanto positivi per il livello del Frosinone e del Sassuolo, col 4-3-3, che si sia arrivati già a questo accorgersene alla terza giornata è anche inquietante. Cioè, non so se è solo una buona notizia, perché vuol dire che magari anche all'interno della mente di Grosso e del suo staff forse c'è già un po' anche la consapevolezza che non si stia riuscendo a trovare il bandolo della matasse. Quindi bene provarci, ma anche inquietante che questa venga alla terza.
4: Sì, infatti non resta che augurarsi che magari da Venezia, con Gonçalves, perché no, questo GE non si possa lavorare con un pizzico di continuità in più sul 4-3-3, perché quella mi sembra la strada dell'allenatore. Certo, il centrocampo, come dicevi, come l'aveva a Sassuolo, non ce l'ha. Mi sembra evidente, mi spiace dirlo, perché a me piace, mi piace la sua personalità, mi piace, volendo, anche questo tentativo di diventare lui magari il leader tecnico. Ma in questo momento Mastantuono, non ti dico che è un problema, ma è una contraddizione questa squadra, perché non so se ce lo possiamo permettere, al di là del fatto che ieri, piace dirlo, ma Comuzzo lo ha annullato,
1: sì, assolutamente.
4: Poi Tocca dire che sarà inizio stagione, a fine stagione avranno la media del 4,5, ma ieri Fortini gli ha salvato un gol sulla linea, Comuzzo ti ha annullato totalmente Massantuono, Mandragora non dico nulla perché tanto c'è un esercito di ascoltatori che ha fatto i caroselli perché abbiamo dato via il simbolo dell'emblema della mediocrità degli ultimi anni. Quindi come dire, in questo momento non sta funzionando nemmeno niente, e vediamo se sulla strada di questo 4-3-3 io posso pensare magari a Venezia, che appunto Grosso ricerchi quelle note positive viste ieri con Gnonto in Gie, a questo punto con Salves in Gie, e vedere lì in mezzo la situazione, anche perché Ulai vediamo se recupera questo problema muscolare. Atta ieri tutto sommato alla fine è stato riportato qualche metro più avanti, e io ti arrivo a dire forse ho qualche dubbio che possa fare la mezzala in questo centrocampo, almeno con Grosso, quindi tanto vale provare a immaginarlo un passettino più avanti, però lì in mezzo siamo pieni di contraddizioni. Fagioli ieri la regia non l'ha fatta, è andata avanti a lanci lunghi senza peraltro nemmeno precisione. Dur sappiamo quelli che sono i suoi limiti, se non prova gli inserimenti diventa pressoché nullo, quindi il problema è grave e radicale, oltre a questo atteggiamento intimorito in campo che ieri probabilmente è stato anche alimentato dai fischi, non lo metto in dubbio, ma va combattuto in tutti i modi perché è un anno di ripartenza, e ripartire e mettere subito in mostra i difetti principali dell'anno scorso, ragazzi, è una pecca grossa. E qui lasciamelo dire, torno nuovamente sulla società, un sacco di bei discorsi, un sacco di lexio magistralis, si va alla Versiliana, si va a fare i protagonisti nei talk show sui palchi dove non si possono fare domande, spiegazioni al mercato non ne sono arrivate, spiegazioni alle difficoltà della squadra e dell'allenatore non ne sono arrivate, spiegazioni a cosa viene fatto in settimana negli allenamenti non ne sono arrivate. Perdiamo 3-0 in casa da una neopromossa la sera del centenario, entrando di diritto nella storia con una prestazione vergognosa, e tu sei giorni dopo col Torino, nonostante un gol pescato dal cilindro perché non lo meritavi, ti fai rimontare perché sei in preda al panico. Ma quando Parati ci diceva voi volete i nomi perché sono più fashion, ma fare il lavoro del direttore sportivo è più ampio, ecco, io ho detto meno male, perché vuol dire seguire la quotidianità, il lavoro al campo, se è sereno l'allenatore, se sono tranquilli i calciatori, se negli allenamenti c'è la giusta intensità, agonismo, personalità eccetera. Quindi io torno a chiedere, ma che fanno dal lunedì al sabato al Viola Park? Cioè, dopo una figura che insomma basterebbero le parole di Pizarro o altri ex per definire quello che si è visto sabato scorso al Franchi col Frosinone, ma questa settimana a qualcuno è passato per la testa che col Torino dovevano avere il coltello tra i denti, che sembrava avessero più una piadina o uno squacquerone tra i denti, non un coltello.
1: Grosso in totale confusione, guardate il linguaggio del corpo, i giocatori avvertono la sua debolezza e non lo seguono in campo, con lui in panchina si perde anche a Venezia, io prenderei Thiago Motta per un calcio propositivo e di possesso. Questo è Luca dai Castelli Romani, ed è chiaro ed evidente che Grosso sia in totale confusione in questo momento, così come è chiaro ed evidente che sarà o potrebbe essere il primo a pagare, come è giusto o comunque inevitabile che sia nel mondo del calcio.
4: Chiaro, inevitabilmente.
1: Ed è ovvio però allo stesso modo, come vi ha detto anche ora Tommaso e come vi ho detto anch'io ad inizio trasmissione, guai a pensare che una volta cacciato l'allenatore si siano risolti i problemi, che sì, certo, sono in questo caso molto di campo, ma che però allo stesso modo ci hanno confermato che neanche un'estate di rivoluzione sono stati in grado di cancellare dal Viola Park, dalla Fiorentina. Cioè è stata fatta una rivoluzione di uomini dentro e fuori dal campo per tornare allo stesso punto di partenza, e non sarà, e non sarà solo Grosso, perché
4: bravo,
1: anche Grosso fa parte di questa novità. Però
4: perché io comunque penso che Attà sia un buonissimo giocatore, Mastantuono certo sia un grande talento, che Ulai sia un ottimo prospetto di centrocampo, che Dragusin e Vieri possano integrarsi e fare una fase difensiva diversa. Mi mantengo qualche dubbio su João Mario Jiménez lì a destra, Valdepeñas verrà fuori, però c'è da dare tutto un sostegno all'allenatore, a questo lavoro, perché quello che vediamo noi la domenica, il sabato, ieri in campo, non può che essere espressione di quello che si vede da un mese e mezzo, due, in allenamento. E allora torno lì, da Goretti a Paratici, certe percezioni le devi avere, poi non accorgertene e scoprire il tutto dopo 270 minuti, 9 gol subiti e uno fatto. Questo intendo.
1: Magari in un universo parallelo abbiamo preso Giuntoli invece di Paratici e ora siamo primi in classifica. Forse è questo l'errore? Si domanda Dani. Paratici non ha le competenze per portare in alto la Fiorentina, giocatori da valorizzare, ok, ma anche l'allenatore non all'altezza, serve l'ennesimo cambio, Commisso ha completamente toppato i committenti anche questa volta. Mandragora ieri ha fatto il play alla perfezione, alla faccia di tutti quelli che dicevano che era da Serie B, è un centrocampista da 8-10 gol, hanno completamente sbagliato le valutazioni, io ero e sono per Mandragora tutta la vita, era l'unico da non vendere, complimenti Paratici. Aggiungo su questo, oltre chiaramente alla crudeltà del calcio che non poteva che proporti il gol dell'ex che fino a due giorni fa era a Firenze, cessione di Mandragora senza un sostituto, cioè comunque anche se Unai avesse un piccolo problemino, il rischio è di andare a Venezia con quattro centrocampisti, a quel punto mi viene da dire, e potrebbe essere anche uno dei temi dei prossimi giorni, obbligando Grosso almeno momentaneamente a insistere sul 4-2-3-1 per quantomeno provare a mettere qualcosa di diverso sul piatto, pur partendo dal presupposto e se poi dovesse giocare Ndur, Fagioli e Attà qualche metro più avanti, lì hai solo Brescianini in panchina, più qualche eventuale Primavera, e questo non può certo essere una decisione dell'allenatore, che credo Tommaso non abbia neanche accolto, ecco, con tutto questo entusiasmo la cessione di Mandragora a un giorno e mezzo dalla fine del mercato senza un sostituto in mano.
4: Beh, penso proprio di no, e credo che lì forse sia stato fatto un altro errore di sottovalutazione della situazione, nel senso che probabilmente si pensava che uno alla fine da Torsved, Torreira o Brozovic sarebbe arrivato, e quindi si è aperto alla cessione di Mandragora, ma alla luce della situazione attuale è stato un errore pesante, perché non entro nel merito della valutazione tecnica, cioè se loro erano convinti che Torsved, Torreira o Brozovic sarebbero stati migliori e degni sostituti di Mandragora, mi va benissimo. Nel momento in cui però vedi a 48-72 ore la strada è comunque abbastanza in salita, e secondo me uno come Mandragora te lo puoi tenere stretto, anche perché potresti tener di conto della situazione che ti sei creata, a mio modesto avviso, allo stesso modo in difesa sulla sinistra, dove hai il solo Valdepeñas e dove pronti via hai più o meno cacciato Gosens, addirittura facendolo arrivare al Viola Park senza che fosse convocato, quindi proprio con gli stracci che volano. Ora, noi certe cose di spogliatoio magari non le sappiamo, però mi sento di dire che tra Gosens e Mandragora, come dire, erano probabilmente tra quelli che cercavano di tenere una certa linea di testa orientata sul campo l'anno scorso. Te oggi sei sostanzialmente senza leader, e due di questo tipo, due di questo calibro, probabilmente ti tornavano utili anche per quel che rappresentavano nello spogliatoio. Valdepeñas mi sembra uno che ha bisogno di un minimo di ambientamento in casa Viola. Allora, se non prendi un'alternativa lì a sinistra, ma va bene con tutti i problemi fisici del caso, ma siamo sicuri che Gosens non ti avrebbe fatto comodo sia nello spogliatoio sia magari per partire lui in avvio di stagione e dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas? E stesso vale evidentemente per il centrocampo, dove Mandragora avrà i suoi mille limiti, ma secondo me nello spogliatoio un minimo di attaccamento a questa maglia te lo comunicava. Dopodiché questo, ragazzi, vi piaccia o meno, il piede ce l'ha, quando tira ci vuole un bel portiere, perché ieri poi De Gea tra un po' ne prende due da Mandragora, quindi vedendo che il solo Atta in teoria ti portava questa dote, e lì prima di lasciarlo partire ci dovevi pensare non una, non due, non tre volte. E di contro oggi Grosso, come giustamente dicevi, ti potrebbe dire ma io questi ho a centrocampo. Concludo che qualcun altro ha anche detto ma non si poteva pensare a vedere un sesto giovane da tenere lì che ti possa tornare utile, visto che qualcuno già pronto ce l'avevi. Non, anche qui non voglio dar giudizi tecnici, ma tra Matucci e Harder ti rientravano in due e un minimo di esperienza l'anno scorso l'avevano fatta.
1: Prima di salutare Tommaso, altri due WhatsApp audio, vai Ale.
2: Benvenuto Di Nardo. Di Nardato,
1: questo già sentito, questo è bello.
6: In montagna siamo ultimi a braccetto con il Genoa, che ha fatto il ritiro estivo nella meravigliosa area di Moena. Ciao Fabio.
7: Buon pomeriggio a tutti, leggermi da massa. Ciao Benve.
1: Ciao.
7: Ma io ritorno un po' a dire quello che già due settimane fa andavo dicendo,
1: narrando.
7: Io non credo che Paratici e Grosso siano così allineati, cioè non credo che sia un binomio integrato nelle filosofie di gioco di uno e nelle scelte diciamo di gestione della rosa dell'altro. Sembra quasi che abbiano voluto percorrere due binari separati. Paratici aveva una missione, sfoltire la rosa, mandare via tutti, lo ha fatto e ha preso secondo me delle grandi plusvalenze, ottimi prospetti, ma non funzionali a quello che è il gioco di Grosso. Io non li vedo assolutamente in sintonia.
1: Se non sono in sintonia, allora, ammettendo tutti i limiti di Grosso, gli errori, le negligenze, il non aver dato un'impronta caratteriale e tecnica, bisogna allora tornare al direttore sportivo e alla Fiorentina, perché questa squadra tra un mese non sarà più allenata da Grosso, ma continuerà a essere la Fiorentina che è sopravvissuta calcisticamente parlando agli AD, a Corvino, a Pradea, a Italiano, a Palladino, a Vanoli, a Pioli. E allora si torna al punto di partenza nel salutare Tommaso, e cioè perché è stato scelto Grosso allora, se è stato fatto un mercato non funzionale e se l'idea di partenza era ad andare da tutt'altra parte. E perché allora, se la scelta, come è stato detto, è stata unica, certa, granitica, perché non parlare? Cioè perché il direttore sportivo deve parlare solo per garantire la solidità della panchina del proprio allenatore? Magari il direttore sportivo può anche parlare per garantire la solidità della sua idea estiva, del progetto, di un'idea di compattezza. Mi sembra a volte si ragiona un po' troppo per estremi, cioè se c'è da esonerare l'allenatore si parla, se non c'è da esonerare non si parla. Magari quello spazio a metà si potrebbe anche ogni tanto occupare, no Tolo? Anche perché il rischio poi è quello che a occuparlo siano i tifosi, i giornalisti, gli opinionisti, i creator, cioè tutti quelli su cui poi la Fiorentina in un certo senso fa da un lato conto e affidamento, ma dall'altro rischia anche che poi siano gli altri a narrare le vicende di una squadra di calcio. Questo mi sembra un esercizio un po' pericoloso, ecco, quando si è a gestire certe responsabilità.
4: Guarda, c'è un concetto che in casa Viola non riesco proprio a assimilare, e la cosa riguarda la dirigenza, non il reparto comunicazione, che chiaramente risponde alle sollecitazioni della dirigenza, che è quello che anche il non comunicare è una forma di comunicazione. Cioè questa cosa proprio non la capiscono. Ce l'hanno evidentemente scritto all'ingresso del Viola Park: vietato parlare. E quindi a loro piace non parlare e non si rendono conto che il silenzio è una forma di comunicazione. Aggiungo a quello che dicevi te che ieri la curva dopo tre giornate canta all'allenatore, salta la panchina. Allora tu alla curva qualcosa devi dire, ma ti aggiungo anche ai calciatori che vanno a capochino sotto la curva, ma sentono e poi la curva canta che deve saltare la panchina l'allenatore. Quindi, come dire, quando poi torna degli spogliatoi lo sanno alla perfezione che nell'occhio del ciclone c'è l'allenatore e non loro. Quindi probabilmente anche nei loro confronti un tuo intervento ha una certa importanza, soprattutto quando le cose vanno male. Invece in casa Viola la regola che poi ci sia Paratici, Pradè, che ci fosse Barone, che il direttore generale sia ormai da anni Ferrari, quando le cose vanno male non si parla, perché per loro il silenzio, come dire, dovrebbe far pensare che a loro avviso i problemi non sono così grossi e quindi non c'è bisogno di parlare. La scelta di restare in silenzio, di far intendere ieri che dopo tre giornate non si può nemmeno prendere in considerazione l'esonero di Grosso, è come la loro testimonianza di dire: beh, il problema non è così enorme, tanto che noi si debba venire in sala stampa a dire questo è il nostro allenatore, non è in discussione. E invece, secondo me, comunicare questo non fa altro che alimentare la distanza con il loro allenatore e quello che poi diceva Elia, l'ascoltatore intervenuto, cioè farsi delle domande sulle sintonia, perché poi in tutto questo silenzio c'è sempre qualcuno di loro che invece parla, e guarda caso sono gli allenatori, e Grosso a suo modo ti ha detto che la rosa è incompleta, che due calciatori per ogni ruolo non sono riusciti a prenderli e che sulla gestione Ken lui avrebbe fatto l'opposto. Fate voi, contenti loro, andiamo avanti così e, come diceva Moretti, continuiamo a farci del male.
1: Caro direttore, grazie e a domani.
4: Au revoir.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Rassicuro tutti gli ascoltatori, tra poco vi leggo da Lucio Viola, Marco da Cantù, Cristiano, Maurizio, Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso un piccolo break.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, Farazzi ci ha scelto grosso perché lo poteva manovrare come più gli piaceva. Gli acquisti li ha fatti Paratici, sta di fatto che grosso fa schifo.
3: Ma un pullera va è tutto a godere, Paratici di qua, Paratici di là. Questo gli è peggio di Pradè.
4: Fine? Così, benissimo, perfetto. Adoro, ragazzi, io ve lo dico, adoro i messaggi proprio per buttarla in cacciara, senza un riferimento, senza un soggetto, senza un oggetto, così, giusto per generare un po' il caos. Ora, scherzi a parte, cioè, qual è il senso di buttarla lì senza un riferimento, tra l'altro? Vabbè, comunque abbiamo già deciso ovviamente che ci sono alcuni profili da condannare, altri da salvare. Per qualcuno c'è un solo colpevole, per qualcuno sono tutti colpevoli, è giusto che sia così, con grande varietà. Lucio Viola da Messina, per esempio, condanna l'allenatore e dice: gli allenamenti fatti come li fanno al Viola Park sono inadeguati, le partite sono il vero banco di prova e bisogna dirlo, la colpa è tutta di Grosso, almeno un'idea doveva averla, il nulla cosmico. Giustamente è stato ricordato che Italiano ha dato la sua impronta di gioco fin dalle prime amichevoli, poi poteva piacere o no, ma in questo senso, aggiunge Lucio Viola, Grosso non è adeguato che vada a allenare la Maceratese o l'Ascoli. Pierpaolo: non vorrei sembrasse che godo se si perde, ma avevo ragione io ad infamare Paratici dal giorno che ha pagato Dragusin quasi 20 milioni. La cosa preoccupante non sono le tre sconfitte, ma il nulla cosmico che si vede in campo. Firmato Innamorato Viola. Benve, mi sono voluto fare del male. Ho rivisto la partita, tutta, anche nel sottopassaggio. Le espressioni dei giocatori dicono tutto, a parte Dodò, ovviamente. C'è maretta nello spogliatoio tra giocatore e Grosso e tra Paratici e Grosso. Solo così si spiegherebbe lo sfavamento con cui giocano. La testa conta molto. Beh, allora, che il body language della squadra sia tutt'altro che rassicurante è fuori discussione. Ci sono dei dati nello specifico veramente agghiaccianti, avrebbe detto qualcuno. Ci sono delle questioni che non tornano, sia da un punto di vista tattico, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di rendimento. È chiaro, come diceva anche prima Tommaso, che su Fagioli siano stati commessi, per come la vedo io, due errori. Da un lato questo percorso estivo dove, inutile girarci intorno, era chiara l'apertura della Fiorentina a una cessione del giocatore, forse fin troppo chiara. Il paradosso finale è che però, sia da un punto di vista numerico che di caratteristiche, invece il centrocampo della Fiorentina, ora non dico non possa fare a meno di Fagioli, forse è fin troppo esagerato, ma ha estremo bisogno di Fagioli, questo sì. Eppure la dinamica estiva suggeriva tutt'altro. Mi sembra una serie di contraddizioni, di fraintendimenti, di ossimori che però la Fiorentina ha fatto e ha costruito e generato da sola. Poi Andrea da Milano aggiunge: certo, Benve, nel senso che Paratici può sbagliare qualche acquisto, ma un buon allenatore giochista può mascherare, come dici te, queste lacune. A volte il calcio è più semplice di quello che sembra, scrive un altro amico. Grosso è inadatto, impaurito e fuori contesto, non può rimanere un minuto in più sulla panchina della Fiorentina. E allora però, Davide, se Grosso è tutto questo e tu hai deciso che è tutto questo, mi spieghi la scelta di Paratici? Cioè, chi ha scelto Grosso? Perché ha scelto Grosso? Se per molti di voi Grosso è questo, spero di aver fatto arrivare il messaggio, perché secondo me stiamo facendo l'errore in questo momento di distinguere oneri e onori, responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, della proprietà, per spiegare fin dove è possibile un inizio di stagione così horror. Tra l'altro la Fiorentina ha scritto su malgrado la storia, perché era dal 35-36 che non si assisteva a tre sconfitte nelle prime tre partite. Addirittura all'epoca però si fece anche, tra virgolette, meglio, perché il dato statistico diceva un gol segnato e 7 subiti, qui siamo a un gol segnato e 9 subiti. Benve, il curriculum di Paratici me lo elenchi per favore? Dopo aver sentito la considerazione che hanno in Inghilterra nella vostra trasmissione i disastri che hanno fatto a Torino, perché lo avete letto tu escluso come il messia? E poi Max, ovviamente lo sai, riferimento, se vuoi fare un riferimento ai colleghi sempre libero di farlo, a chiunque, però ogni collega ha la sua trasmissione, quindi l'invito, sai, anche per un fatto di correttezza, di così, di galanteria, è quella di non parlare degli assenti. Io posso dirti che ho sempre allontanato, nelle valutazioni che posso fare dal mio ruolo di giornalista e amante di calcio e del calcio, le valutazioni esagerate sui singoli. Per me non esistono incompetenti, non esistono messia, non esistono divinità, non esistono scappati di casa, non esistono, cioè non esistono gli estremi. Ci sono gli allenatori molto buoni, gli allenatori meno buoni, ma c'è un uso di un certo linguaggio, direttamente o non direttamente, che purtroppo a Firenze troppo spesso trova casa, e che io personalmente, ma io valgo uno, ho sempre cercato di non utilizzare, perché non si può, secondo me, usare un certo tipo di linguaggio per il calcio e soprattutto per il lavoro di alcuni professionisti. Ed è per questo che io mi tengo i miei dubbi sul lavoro di Paratici e i miei dubbi sul lavoro di Grosso, senza però sbilanciare eccessivamente il piatto della bilancia delle colpe dalla parte dell'allenatore. È un esercizio che ognuno di voi ovviamente può fare come meglio crede. Per me, che ad oggi si possa dire che Paratici è il messia dei direttori sportivi e Grosso inadeguato, è un errore, è una contraddizione. Perché? Lo sappiamo tutti perché. Perché Grosso non si è scelto da solo, perché la Fiorentina Grosso non l'ha scelto a mercato ultimato, ma lo ha scelto molto prima, quindi ben sapendo le caratteristiche di Grosso, i difetti, i pregi, anche magari il fatto di non essere riusciti a raggiungere i veri obiettivi, l'allenatore internazionale, il grande nome, il grande colpo, tutto quello che volete. Ma se tu scegli un allenatore, tra l'altro ve lo ricordate tutti quando è stata fatta la conferenza, se la ricorda anche il buon Di Nardo in regia, a 20 anni esatti dalla finale contro la Francia nel mondiale del 2006, era il 9 giugno 2026. Ora, voglio dire, se il 9 giugno tu scegli un allenatore e poi il mercato si complica così tanto al punto da fare 4 acquisti l'ultimo giorno e mezzo, a me qualche perplessità, anche su come è stata allestita la rosa, sinceramente, viene. Però, ripeto, queste sono valutazioni assolutamente soggettive. Ribadisco, mi tengo alla larga da chi dice che uno è un messia e l'altro è uno scappato di casa, un inadeguato, se non addirittura di peggio. Il 4-2-3-1 ci può stare se il quarto di sinistra resta bloccato alle spalle di Ingeo Gonçalves, mentre a destra João Mario può salire per sfruttare lo spazio creato da Mastantuono, che parte largo e poi stringe. Basta Fagioli, punterei sulla I, che può migliorare, mentre l'ex Juve più di così non farà mai. Ci sono due situazioni da dover chiarire nel messaggio di Luca. Numero 1, è molto complesso dire basta Fagioli nel momento in cui hai 5 centrocampisti per 3 ruoli e soprattutto 5 cambi. E numero 2, quello che tu dici poteva essere fatto, può essere fatto anche nel 4-3-3. Il problema è che la Fiorentina ha un terzino sinistro di ruolo e basta. Allora, se Grosso dovesse fare quello che ha già fatto a Sassuolo, quando schierava Valukiewicz, che di mestiere faceva il centrale difensivo a destra, allora a quel punto potrebbe essere lecito attendersi magari il Ranieri della situazione a fare il terzino sinistro, ma lo poteva fare anche col 4-3-3, non c'è bisogno di aspettare il 4-2-3-1, ecco, non c'è bisogno di cambiare necessariamente il sistema di gioco per fare una cosa del genere.

0: Se più trovare diritto di cittadinanza adesso, invece la realtà ci impone di parlare questo inizio shock da 0 punti, da 9 gol subiti, da a livello di singoli ma anche di collettivo prestazioni irriconoscibili. Ovviamente conosci anche meglio di me Firenze, sai che è una città molto esigente, con poca pazienza. Personalmente dico, da un mio punto di vista, che tende forse anche un po' troppo a voler cercare a tutti i costi il colpevole, il singolo colpevole, l'ha già individuato nell'allenatore. Io vorrei da te invece una ricostruzione un po' più, il più possibile, ecco, allargando a tutti i ruoli, cioè a che tipo di mercato è stato fatto da Paratici, che tipo di lavoro spetta adesso a Grosso, per cercare di capire anche dove arrivano le responsabilità dell'uno e dell'altro in questo caso.
1: Ma purtroppo sì, ci troviamo a un inizio di campionato veramente, veramente horror, purtroppo malissimo sotto tutti i punti di vista. E niente, l'unica giustificazione, se così la possiamo chiamare, è il fatto di amalgamare una squadra completamente nuova, una rivoluzione praticamente totale. Però non giustifica ecco, la mancanza proprio della squadra in tutte e tre le partite. Un Roma che ci può stare di perdere, per fare un esempio, insomma, è arrendevole, ma arrendevole che non va bene in tutte e tre partite. Ripeto, la mia giustificazione forse può essere questa, perché anche se siamo giocati noi, però non c'è idea, non c'è corsa, insomma, ci sono stati 2 mesi di tempo per poter assemblare intanto qualcosa, ma fino adesso sembra che siamo ancora prima dell'inizio, quindi molto molto male per ora purtroppo.
0: Lorenzo, tu hai vissuto tanti spogliatoi diversi, con tanti obiettivi diversi, ma anche direi tante estati diverse. Suppongo tu abbia collezionato tantissime anche sessioni di mercato in cui magari la squadra in cui militavi aveva cambiato tanto, aveva cambiato poco, aveva cambiato allenatore, direttore sportivo, tutto, nulla. Mi dici quanto è difficile nel lavoro anche di uno stesso spogliatoio, quindi anche dei giocatori stessi, oltre che dell'allenatore e direttore sportivo, poi assemblare uno spogliatoio con, in questo caso, 13 giocatori arrivati dal mercato e solo 8 giocatori reduci dallo scorso anno, tra l'altro 3 dei quali sono anche i 3 portieri, quindi alla fine, insomma, 2 sostanzialmente non vedono quasi mai il campo. Però ecco, è stata un'estate complessa. Come si fa a trasformare un gruppo di uomini in uno spogliatoio, in una squadra, in così poco tempo?
1: Ma posso capire che ci sia difficoltà di avere tanti giocatori nuovi, ma non sono giocatori presi dal nulla, presi dalla piena. Sono tutti ottimi giocatori. Il mercato è stato decantato in maniera, in una grande maniera, è stata fatta anche una rivoluzione, ma credo un ottimo mercato. Poi è normale che il campo adesso, anche delle giornate, ha detto il contrario, ma insomma, il giocatore non è che, capisco ci possa essere difficoltà magari per qualcuno di ambientamento, per qualcuno magari anche di modulo magari, però sono arrivati ieri, insomma, sono giocatori che sono una squadra importante come la Fiorentina, quindi i discorsi che si sente fare adesso lasciano un po' il tempo che trovano. È proprio la mancanza di grinta, sembra di voglia, camminano praticamente adesso. Quindi sarà un discorso magari anche di preparazione, ma quindi è l'allenatore in questo caso che deve intervenire subito, ma doveva già intervenire prima, perché non è che uno pretende chissà cosa, però vedere una squadra in queste 3 partite presentata a quella maniera e trovare la giustificazione che ci vuole tempo per assemblare, non la vedo tanto, tanto bene come giustificazione, ecco.
0: Quindi Lorenzo, dal tuo punto di vista, detto che ovviamente dal lato Fiorentina in questo momento il messaggio è che tutte le parti sono compatte, unite, però il calcio ha anche delle sue regole non scritte. C'è chi sostiene che possa essere corretto concedere a Grosso altre 3 partite, quindi quelle che ci separano dalla sosta, che sono Venezia, Pisa in Coppa Italia e poi il Napoli. Chi sostiene che già la trasferta di Venezia di venerdì sia decisiva. Dal tuo punto di vista è corretto arrivare, sarebbe corretto provare ad arrivare fino alla sosta, o già Venezia può essere determinante?
1: Ma queste sono dinamiche interne che un po' difficili anche da capire. Tutti adesso vogliono la testa di Grosso, e anche magari c'è chi stanno lamentando anche di Paratici.

0: Io fino a poco tempo fa sembrava tutto bello, tutto roseo, quella però è, siamo noi a Firenze un po' così, ecco. Purtroppo ci esaltiamo troppo facilmente. È normale che in questo caso aspetterei anche la sosta per vedere un po', perché parti di campionato più quella di Coppa. Se dovesse esserci un cambiamento, però a questo punto che ci sia subito, non aspettare troppo. Prima era un anno orribile, ha cominciato possibilmente anche peggio, quindi con una squadra che sulla carta mette tantissimo di averli comprati, sono tutti vari, sono ottimi giocatori, quello va dato atto anche a Paratici, a prescindere dalla questione del caso Kin. Però insomma, quello che voleva Firenze, che volevamo tutti, era questo, di vedere un campo anzitutto dirigenziale. Però per adesso il campo sta dicendo il contrario. Però ancora aspetterei a mettere subito, a vedere subito la testa di grosso. Chiaramente per quelle prossime tre partite, toccando ferie, facendo tutti gli scontri del caso, non dovessero andare per il verso giusto, se ci deve essere un cambio che ci sia subito, in modo che c'è tutto il tempo per rivedere tante cose, se no dopo sarebbe una lenta agonia. Però ancora aspetterei, insomma, vediamo un po' questi nuovi arrivati, insomma il nuovo modulo che è in testa grosso, e soprattutto deve cercare di valorizzare al meglio i giocatori e mettere nelle posizioni giuste. Qualcosa di un po', per me qualche pecca in queste prime tre giornate.
1: Lorenzo, prima di salutarti, da ex difensore, leader di tante retroguardie, non posso non chiederti anche un commento su come la Fiorentina ha subito questi 9 gol in 3 partite. Tra l'altro, certo, la Roma, se vogliamo, è anche l'avversario che più si può giustificare per una sconfitta pesante. Subire 5 gol da Frosinone e Torino magari un po' meno. Che cosa hai visto, ecco, che accomuna gli errori commessi dalla Fiorentina per arrivare a questo dato così importante di reti subite?
0: Ma la difesa Fiorentina purtroppo adesso è, a mio avviso, è ingiudicabile, perché dare un giudizio adesso sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. In questo momento ancora non lo so, probabilmente manca comunicazione, manca i collegamenti, però insomma il tempo, diciamo, che c'è stato, ce l'ha avuto, è quello che uno dà da pensare sulla gestione. È normale che vedendo le partite così la difesa non si capisce veramente quello che possa essere successo, perché non voglio dire il livello qualitativo, però non c'è proprio niente, non c'è comunicazione, non si vede, non sembra squadra, sembra sempre come l'anno scorso, il livello di presunzione troppo alto. Levato con la Roma, con Frosinone e Torino, sembrava di dire tanto siamo più forti, vinciamo, e questo è un errore che non lo possono fare le grandi squadre che vediamo sia Fiorentina.
1: Lorenzo, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, alla prossima!
0: Alla prossima, un saluto a tutti voi.
1: Grazie davvero a Lorenzo Stovini. C'è un amico LP che dice: Mandragora in 4 anni non ha mai giocato come ieri, l'avesse fatto più spesso non sarebbe stato venduto e sarebbe in nazionale. Ora, è anche vero, caro LP, che questo penso sia anche umano, e quindi è da dire quasi consentitelo anche allo stesso Mandragora, un filino, ma proprio un filino di extra motivazioni magari ieri sono anche arrivate al buon Mandragora. Cioè, qui mi viene un po', ora non in tutti i lavori ci sono cessioni, acquisti, però penso tanti di noi, tanti di voi magari abbiano avuto nella loro vita professionale un cambio di così contesto lavorativo, magari senza appunto la competizione che c'è nel calcio, ma magari anche sì. Se dopo 3 giorni ti ritrovi subito a competere contro quelli che ti hanno mandato via, indipendentemente uno ce l'abbia col direttore sportivo, l'allenatore, il magazziniere, comunque sono, diciamo, è la società che ti ha mandato via. Voi non sarebbe naturale per ognuno di voi avere un po' di extra motivazioni? Quindi magari la prova di ieri di Mandragora è anche sovraccaricata, ecco, da tutte queste motivazioni extra. Ma io sinceramente non ci vedo nulla di strano, appunto, da fare riflessioni sulla cessione, l'acquisto, la nazionale, ecco. uno schifo così non esiste, c'è qualcosa che non sappiamo che succede là dentro. Poi tra poco un WhatsApp audio. Allora, a Paolo da Altopascio dico che il suo messaggio è troppo lungo da leggere, quindi può chiamare 055 77 111 71 o WhatsApp audio 348 75 3933. In tutto questo, caro Ale Di Nardo, sentiamo un WhatsApp audio.
2: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Ma la cosa che mi ha sconcertato assolutamente ieri, che non la trovo veramente, trovo una cosa fuori dal normale, è il possesso palla del Torino 60% contro il 40 nostro, che considero il Torino la seconda squadra peggiore del campionato dopo di noi a questo punto. Mi spiace dirlo, perché ragazzi, qua veramente bisogna silurarlo al volo subito, prendere un giochista per forza con questi giocatori che ha preso Paratici. Bisogna creare gioco, non sappiamo difenderci, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, è uno scandalo averlo ancora qui, ancora oggi è uno scandalo, farlo fuori subito, forza della Sempre.
1: Allora io su questo devo però anche un attimo, come dire, riportare la non la calma, però riportare un po' di numeri. Cioè, allora, quello che voglio dire è, non è ovviamente difendere in alcun modo il dato sul possesso palla pro o contro Grosso o pro o contro Ignazio Abate. Dico solo che il dato sul possesso palla è sicuramente indicativo, è sicuramente un elemento di cui tenere conto. Ma secondo me l'uso che alcuni di voi ne fanno, e lo dico anche a Marco, è un uso un po' pericoloso. Cioè, vi faccio un esempio pratico, sto andando a ricercare questo dato. La Fiorentina contro il Frosinone ha perso 3-0, grande esclusiva andata a segno. Possesso palla della Fiorentina nel primo tempo e nel secondo tempo pressoché uguale, il totale è stato 60%. Quindi, col Frosinone la Fiorentina ha il 60% del possesso palla e perde 3-0. Contro il Torino la Fiorentina ha il 40% di possesso palla e perde 2-1. Cioè, io non credo si possa ridurre il tutto a il dato sul possesso palla. Ci sono talmente tante cose che non sono andate bene nella partita di ieri che ridurre il tutto al possesso palla, per come la vedo io da amante dei numeri, vi dico, mi sembra un po' riduttivo. Anche perché noi diciamo il Torino è una squadra non di possesso. Ma ragazzi, ma avete visto che partita ha fatto FitzJim? Ne parlava prima Gabriele in modo un po' delirante. Ora io ne voglio parlare in un modo, con gli applausi di Di Nardo in sottofondo, perché questo è un giocatore che fa una giocata al 91esimo da solo in mezzo a 5 maglie della Fiorentina, che ti fanno capire perché questo giocatore del 2003, dopo una storia anche abbastanza convulsa all'Ajax, fatto di prestiti, di stagioni in cui ha giocato un po' di meno, ha giocato un po' di più, sia però evidentemente è stata una bella operazione da parte di Petrachi. È inutile girarci intorno, ieri ha fatto una partita sontuosa. Poi se il problema del Torino è non aveva avuto il possesso palla col Milan e invece ieri l'ha avuta, bene, sarà anche responsabilità di Grosso. Ma quante volte nel primo tempo, per chi l'ha vista dallo stadio, ma anche per chi l'ha vista a casa, avete sentito Grosso urlare in tutti i modi a Fagioli: Nico, Nico, Nico, accorcia, accorcia, accorcia su Mandragora? Quante volte Nico, Nico, Nico ha risposto in modo preventivo a questa richiesta? Mai, soprattutto nel primo tempo. E infatti il cambio di modulo nasce anche da questo, cioè dall'esigenza di contenere un po' il lavoro di Mandragora e, in seconda battuta, di FitzJim. Quindi benissimo, concentriamoci sul possesso palla, ma il possesso palla è conseguenza di tantissime altre cose. Tra l'altro, in tutto questo, anche per darvi un paio di aggiornamenti da live, bandiera rossa a Monza per l'incidente di Leclerc, quindi Gran Premio per il momento in stand by. Tra l'altro Leclerc, protagonista anche di un contatto con Hamilton e quindi il compagno di squadra, si è ritrovato addirittura ottavo, mentre in Serie A il Frosinone è avanti 1-0 nella sfida tra neopromosse contro il Venezia. Altro gol magari qualcuno l'ha preso anche al fantacalcio, chissà, di Antonio Raimondo, che continua a vivere questo brillante inizio di stagione. Dopo la doppietta alla Fiorentina siamo anche arrivati a un nuovo gol e devo dire con un po' di rammarico il Venezia ha dovuto sostituire Bella Kocap, uno dei giocatori col cognome più bello del campionato. E situazione, ecco, ci si avvicina alla partita tra Venezia e Fiorentina con uno di quei classici percorsi di avvicinamento dove si dice partita della paura, chi perde è esonerato, insomma quelle classiche cose molto giornalistiche. Mentre alla mezz'ora è 0-0 tra Parma e Monza. Ecco, siamo all'interno direi di un paio di partite particolarmente croccanti per la, nella lotta per non retrocedere. L'altro anno e questo sono partiti malissimo, è cambiato tutto. L'unico fattore che non è cambiato è Ferrari, che sia colpa sua o se il fattore costante fosse la presidenza assente per malattia prima e distanza ora. Allora ragazzi, ora, Ferrari può avere tutte le responsabilità del mondo, non capisco quale possa essere il legame con questo inizio di stagione. E poi non capisco nemmeno la presidenza, visto che Joseph Commisso è in Italia da un po' di settimane a questa parte. Ecco, non lo capisco. Poi Paratici avrà sbagliato a volerlo, ma il resto è tutto demerito di Grosso, scrive un altro amico. Intanto salutiamo Niccolò Righi, che dalle 16 con una scaletta croccante come sempre continuerà a inebriarvi e soprattutto continuerà ad avere lui la responsabilità di rispondere a tutti i messaggi su Paratici, su Grosso, su Joseph Commisso. Quindi serve un Niccolò Righi carico come non mai. Tra l'altro ha già il portatile in mano, quindi chissà che cosa starà cucinando. La risposta al perché Paratici sia stato eletto messia: si voleva in tutti i modi parlare male di Pradè senza avere gli attributi per farlo direttamente. Simo da Vinci. Magari il problema fosse solo l'allenatore, io vedo molti giocatori magari con potenzialità ma non pronti. Andrea da Pescia. Matteo: Benve, a me sembra che Fagioli remi contro perché voleva essere ceduto. Ma no ragazzi, ora con questa, queste leggende sulla mancata professionalità dei giocatori per motivi di questo tipo, non lasciamoli da parte, anche perché in che modo gioverebbe a Fagioli remare contro a mercato chiuso? Non avrebbe senso. Oltretutto mi viene da dire, qui mi rivolgo anche a Niccolò Righi perché è uno dei pochi aspetti su cui siamo d'accordo. Non so quanti di voi hanno visto magari Genoa Como, non so quanti di voi hanno visto l'ingresso in campo di Moise Kean, non so quanti di voi hanno visto la gestione del pallone di Kean per il gol, per le statistiche, del buon Hassan Diaw. Così, giusto per dire, ecco, che siccome qui avevamo già deciso e condannato Kean all'egoismo vita natural durante, al disinteresse per tutti gli altri, ho anche paura a citarvi l'episodio dell'assist, perché allora mi viene da pensare che quindi per qualcuno sia anzi la conferma del hai visto, Kean non vedeva l'ora di andare via, giocava solo per se stesso, invece col Como ora che è stato accontentato mostra anche il suo lato migliore. Ecco, io penso, e questo va un po' anche se vogliamo sull'onda lunga di un tema che è quello tra che è quello sulla bontà del mercato fatto, che si sia utilizzato una serie di giudizi universali troppo esagerati, tanto in positivo quanto in negativo, su Paratici, su Grosso, su tutte le parti in causa. Come sempre è mancato l'equilibrio, ma questo ormai è un grande classico. Marco dice: il Venezia gioca a calcio, però a onor di Marco l'ha scritto prima del gol subito da Raimondo, quindi ecco, non te ne faccio una colpa. Però è certo che se il Venezia dovesse anche perdere col Frosinone si arriverebbe alla partita di venerdì, ecco, con una pressione di un certo tipo. Ecco, il Venezia deve ancora segnare peraltro, e perdere con Lecce e poi con il Frosinone non sarebbe proprio il miglior biglietto da visita per Giovanni Stroppa. Dido: non capisco questo continuare a dire che Grosso l'ha scelto Paratici come se fosse un'eccezione alla regola. Da che mondo è mondo, l'allenatore lo sceglie il DS ovunque, non solo qui a Firenze. Però Dido, dovresti leggere tra le righe, perché nel momento in cui si dice che Paratici, perché la questione è che molti di voi e molti di noi giornalisti hanno creato questa sorta di dicotomia per cui Paratici è una divinità e Grosso è inadeguato. Allora però sorge spontanea la domanda su chi ha scelto Grosso. Tutto qua, non è che stiamo specificando l'ovvio perché ci siamo svegliati così, caro il mio Dido. Sarebbe interessante, ecco, alcune volte fare delle analisi un po' più approfondite, perdere un po' più di tempo a parlare di calcio. Gabriele, Paratici non è il messia, chiaro che le responsabilità, che la responsabilità è sua per la scelta di Grosso, ma di fronte al nulla cosmico di queste prime tre partite, in caso di gara sbagliata anche a Venezia, Paratici dovrebbe fare mea culpa e cambiare allenatore, al netto delle mancanze che ci possono essere state nell'allestimento della squadra da parte sua. E Gabriele, questo è un messaggio sacrosanto: la Fiorentina ha tutti gli strumenti a disposizione per smentire se stessa, smentire le sue scelte, ammettere di aver sbagliato, toppato completamente il nome dell'allenatore, il profilo dell'allenatore, rimettersi in discussione e ripartire da zero anche venerdì sera stesso. Certo, esonerare Grosso vuol dire quello che vi ho detto all'inizio del discorso, cioè fare mea culpa, ammettere i propri errori. Grosso non è stato, cioè non si è paracadutato al Viola Park, come peraltro successe in un Sassuolo Inter di qualche anno fa, quando un paracadutista sbagliò le misure e finì in mezzo al rettangolo verde del Mapei. Ecco, non è questo che è capitato a Grosso. Andrea da Sesto, perché nessuno parla del portiere? Mi sembra, Andrea, in realtà in questi giorni stiano arrivando molti messaggi sull'argomento De Gea. Ovviamente sei libero, anzi devi dire la tua sul portiere se è un argomento che ti interessa. Marco il moviolista dice che Firenze è l'ambiente giusto per Grosso per poter sperimentare e maturare come allenatore. Ci sono poche pretese da parte della piazza e di tutte le sue componenti, pensando soprattutto ai grandi club esigentissimi, meglio di cui lui non poteva trovare, gli daranno tutto il tempo necessario per sbagliare e per crescere. Ora Marco, vediamo, ecco, il rischio è che il tuo messaggio invecchi malissimo e soprattutto non so a questo punto come interpretare tutto il tempo necessario dal tuo messaggio, ecco, un messaggio un po' pericoloso. Alessandro da Pistoia, ieri ero al Franchi, mi è sembrato che il Torino avesse nel bene o nel male un'organizzazione di gioco a cui aggrapparsi, noi molto meno. Sempre a mio parere a centrocampo manca un recuperatore di palloni e in difesa siamo troppo fragili. Guarda, sul centrocampo mi trovi d'accordo, d'accordissimo anzi, non mi stancherò mai, anzi probabilmente a un certo punto sì, mi stancherò di citare il nome di Nemanja Matic a Fabio Grosso, l'ho anche fatto nell'ultima conferenza stampa, non gli ho citato Mazzitelli perché ora altrimenti veramente si rischia di esagerare anche sull'argomento, però a centrocampo, per come la vedo io, e lo dico a Alessandro da Pistoia, non manca solo un recuperatore di palloni, ma manca anche un giocatore davanti alla difesa come Matic, come Mazzitelli nelle ultime due esperienze di Grosso, in grado di dare ordine alla manovra, ordine ai reparti. E quindi, siccome Ale Di Nardo mi sta guardando, io lo ridico allora. Allora, sì, è svincolato, solo che ci sono dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Quindi, noi questi dubbi ovviamente li vogliamo dissipare. Quindi l'appello che facciamo io e Ale Di Nardo è assicurarsi al più possibile che Luca Mazzitelli sia abile e arruolabile. Siccome si sta puntando agli svincolati, lui si è svincolato, credo, l'ultimo o il penultimo giorno di mercato. Quindi è in questo momento free agent, come dicono quelli bravi. C'erano state alcune idee per il Verona e per il Palermo, cioè squadre super desiderose di tornare in Serie A, e avevano puntato, ecco, sul buon Mazzitelli, pupillo di Radio Firenze Viola, soprattutto del benve qui parlante di Ale Di Nardo. Sarebbe andato bene anche Matic, ecco, però Matic è rimasto al Sassuolo. Certo, voglio dire, tra Mazzitelli, Matic e nessuno, magari una via di mezzo sarebbe stata anche interessante. Carmine, ciao Benve, secondo te le scelte di mercato sono state condivise? A me sembra di no, vedi gli a vicenda sugli esterni, quindi non può essere Grosso il solo responsabile. Io, Carmine, ho un'idea che ovviamente non ha conferme, cioè è un'idea assolutamente personale. Io penso che il lavoro di Paratici sia stato da un punto di vista di singole operazioni più che positivo, forse anche troppo ambizioso, e che per un allenatore non sia affatto facile trasformare un calciomercato così roboante in una squadra. E ora si vede un po', ecco, anche il peso di questo lavoro. Poi, se dopo tre partite abbiamo già deciso che Grosso non è all'altezza del compito, ripeto, se poi lo ad oggi la Fiorentina non è di questo pensiero e sospende il giudizio, cioè, o meglio, decide di non giudicare l'allenatore e di rimanere compatta e unita. Se poi dopo Venezia vorrà intervenire, voglio dire, cioè, siamo nella patria dei Cellino, degli Zamparini, siamo cresciuti con fior fior di presidenti, dei Gaucci, abbiamo una tradizione di mangia allenatori, e quindi perché la Fiorentina non può esonerare il suo allenatore dopo 3, 4, 5 partite? Nessuno lo vieta. Simona, la cosa preoccupante è che non si vede niente, non si vede un'idea di gioco, un allenatore che ha individuato i problemi. Poi una domanda, ma dalla panchina viola che partite vedono gli allenatori? Ora, Simona, penso magari si faccia riferimento a qualche dichiarazione di Grosso che non gli è andata giù. È anche vero, Simona, che secondo me è molto complesso per un allenatore parlare nel post partita dopo una sconfitta, dopo un inizio difficile. Infatti è anche un esercizio abbastanza comune, va detto comunque anche molto umano, mettersi lì con la lente di ingrandimento a valutare quello che dice Grosso, quello che fa Grosso, ma lo si fa per tutti gli allenatori che perdono, lo si sta facendo con Sarri, lo si sta facendo con Allegri, lo si è fatto anche con Mourinho, che ha perso una partita allucinante con il suo Real Madrid a Siviglia col Betis, però ha perso, ecco. Anche Roberto cita Antonio Raimondo, tra l'altro il Frosinone avanti 2-0 in tutto questo, doppietta di Raimondo. E saluto Gabriele il cinefilo, che è il vero ossessionato su Ivan Juric, perché il Monza è in vantaggio al Tardini con il gol, no, lo dico perché poi mi scrive anche in privato con Juric, ne avevamo parlato poc'anzi con Dimitri Conti, gol di J. Robinson, attaccante del 2007, ex Southampton, che aveva già disputato una buona partita col suo Monza in Coppa Italia e che adesso timbra il cartellino per un Monza che ha una squadra comunque veramente curiosa, diciamo, ecco, nei suoi interpreti. Ci sono titolari inamovibili come per esempio il buon Quadio. Ecco, se si va a vedere i giocatori mandati in prestito, i giovani mandati in giro per l'Italia e per l'Europa, in questo momento Quadio è una certezza della difesa di Juric, avendo fatto tutte e quattro le partite fin qui in archivio dal primo all'ultimo minuto. Nuova titolarità contro il Monza, per il momento risultato che sorride alla formazione lombarda. Ovviamente siamo appena al 44esimo, quindi insomma lunghissima ancora. Anche Andrea da Milano ribadisce: il Frosinone sta vincendo con il Venezia, e 2-0 ragazzi il parziale in questo momento. Secondo Franco, attenzione, ecco, questa mancava, c'è una grossa responsabilità anche dei media locali in tutto questo. Ciò che avviene l'anno scorso con Pioli si è ripetuto quest'anno con Paratici. Per quanto vi riguarda, dovrebbero essere messi a riposo. Attenzione, attacco frontale a Calamai, Loreto e Lazzarini. Però Franco, perdonami, scegli la trasmissione in cui trovi Luca, Tommaso e Pietro e apri un dibattito. Ora è anche un po' antipatico, ecco. Cioè, io ti leggo, però non posso risponderti, e soprattutto non possono risponderti i diretti interessati. Simone 4, Benve, perdonami, la società non ha ufficialmente detto nulla, ha solo fatto filtrare che è tutto ok. Un saluto da Simone 4. Esatto, cioè, ufficialmente non c'è una dichiarazione della Fiorentina, ma i club di calcio possono muoversi anche in modo ufficioso, quantomeno in un certo senso, ecco, far circolare un certo tipo di messaggio. E il certo tipo di messaggio di qui sopra è esattamente quello: compattezza, unione, volontà di andare avanti tutti per la stessa strada e continuare, ecco, su un certo tipo di percorso intrapreso, in questo caso chiaramente con Fabio Grosso. Poi la ciliegina, dice Federico Bollito, ottimista viola, sarà domani la prestazione superlativa con gol di Gudmundsson a Udine. Chiaramente spero di sbagliarmi. Ora, in tutto questo, Federico, spiegami il senso, cioè, mentre la tua squadra è ultima con 0 punti, di andare a vedere se uno che è stato ceduto fa bene o fa male. Allora potrei dirti che Amatucci ieri è stato nuovamente titolare, nuovamente protagonista nella vittoria del Depor 3-2 in casa del Villarreal, squadra che fa la Champions. Questo voglio dire. Oppure potrei dirvi addirittura che ieri c'è stato un meraviglioso, non solo per questioni tattiche, Fenerbahce Besiktas, con la vittoria 2-1 della squadra di Italiano, corsara in casa del Fener con gol di Dusan Vlahovic, decisivo. Ho capito, però questo voglio dire. Cioè, per un tifoso della Fiorentina ad oggi, qual è l'interesse nel vedere cosa fanno gli ex viola? Non lo so. Il bomber viola dice che, mi dice, stamani sono andato a fare l'abbonamento alla Gema Basket Montecatini, appena promossa, ne ho promosso in A2, così la domenica eviterò di vedere le partite orrende della Fiorentina e per forza di cose di dover prendere il Malox. Bomber viola, capisco che, ecco, fortunatamente hai trovato un piano B di livello per uno sport meraviglioso come il basket. Luca, ho la sensazione che Paratici sia presuntuoso e accentratore, per questo ha scelto un allenatore con poca leadership e poco curriculum col quale può esercitare la sua egemonia. Questo è un punto di vista che in molti stanno maturando in queste ore. C'è un amico che tra l'altro ci ricorda in tutto questo appunto la vicenda di Mazzitelli allo Sheraton il 1° settembre, in prima persona a cercare una sistemazione per il suo futuro. Ecco, siamo in attesa, lo dico anche all'ascoltatore che non si è firmato e che però ha aggiunto fate qualcosa. Io sono assolutamente d'accordo. Flavione dalla Svezia, il Frosinone sembra il Barça. Oppure si potrebbe anche dire a questo punto che il Barça sembra il Frosinone, ecco, perché qui non si sa dove iniziano i meriti del Frosinone e dove quelli del Barcellona. Sta di fatto che, insomma, venerdì la partita stroppa contro Grosso inizia a avere un bel saporino, anche Lucchesi titolare fisso nel Monza. Sì, non c'è dubbio, caro Franco, però ecco, Lucchesi ha in questo momento un cartellino che non è più di proprietà della Fiorentina. Siamo a 3 partite, dice Miriam, e sono già stanca di dover cantare solo gli ultras vincono sempre, di vedere passaggi sbagliati, giocatori che camminano in campo, sono stanca di avere avvocati invece di allenatori in sala stampa. Ovviamente mi raccomando, firmatevi sempre, perché io poi ho piacere anche a rispondervi direttamente, cioè deve essere un dialogo questo. Le trasmissioni del weekend, soprattutto quando arrivano nel post partita il giorno dopo, devono essere un dialogo con voi, ovviamente con gli ospiti, ma è importante anche darvi spazio. Benve Baldini, essendo l'allenatore dell'Under 21, può allenare la Fiorentina. Io, cioè, in tanti altri sport è assolutamente comune, nel basket è capitato spessissimo di avere allenatori di club che poi allenano la nazionale. Mi domando però perché in questo momento la Fiorentina dovrebbe aver bisogno di Silvio Baldini, sinceramente. Ma i giornalisti fiorentini, così tutti, non lo vedono il curriculum di Paratici? Negli ultimi anni ha fatto solo disastri, ha distrutto il bilancio della Juventus, fallimento totale al Tottenham, è arrivato quart'ultimo per 2 anni con 500 milioni di spesa per i calciatori comprati. Io, cioè, diciamo che ha fatto anche altro, però le ultime esperienze di Paratici non hanno avuto solo, ecco, aspetti positivi. Se Buonale Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio. 15:50.
3: Ciao Radio Firenze Viola, sono Cristiano d'Esserajevo. Secondo me il punto chiave è che ci vuole un altro allenatore, semplicemente perché non avendo il leader in campo ci vuole il leader in panchina, qualcuno che li faccia sentire come in Champions League, come era Italiano, che sembravano tutti giocatori da Champions, invece valevano magari la metà classifica. Ecco, secondo me un allenatore del genere potrebbe essere Paolo Sousa. Cosa ne pensate? Ciao.
1: Paolo Sousa, beh, che dire. Allora, Paolo Sousa, carattere particolarmente spigoloso, quindi partiamo anche dal presupposto che cioè la domanda da porci è in questo momento Paratici ha voglia di cambiare Grosso per un allenatore così tanto spigoloso? Poi io vi dico la verità, da spettatore non mi sono mai divertito così tanto come con la Fiorentina di Paolo Sousa nel vedere la Fiorentina negli ultimi anni. Poi tutti sono fissati col centrocampo di Montella, deve essere citato almeno una volta ogni 3 giorni, però per me divertimento è stato magari per pochi mesi, siamo tutti d'accordo, però quei mesi della Fiorentina di Paolo Sousa sono stati davvero per me molto molto divertenti. È un nome insomma, ecco, impegnativo secondo me da fare in questo momento, però va bene. Fabio cita, ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, credo altri messaggi in questo senso erano arrivati in merito su Yves Bissouma, giocatore svincolato che ha avuto una lunga ma anche tormentata permanenza con il Tottenham. C'è però un problema, bisognerebbe come sempre andare a vedere i passaporti e quant'altro, però ricordiamoci che la Fiorentina ha occupato tutti gli slot per gli extracomunitari. Ora io sinceramente non vi so dire se Bissouma ha altre questioni a livello di cittadinanza, passaporti e via discorrendo, ma la Fiorentina non può prendere giocatori extracomunitari perché ha già occupato i due slot con Vieri e con Ulahi. Per quanto ecco, è un giocatore insomma stuzzicante Bissouma, però non per la Fiorentina in questo momento. Io continuo a pensare alla Fiorentina, poi tra l'altro avrebbe bisogno di giocatori con altre caratteristiche. Io il mio pupillo, al di là delle battute su Mazzitelli in estate, era João Palinha, che però è un giocatore di un altro livello, e infatti dopo essere nelle ultime due stagioni ha fatto Bayern, Tottenham e ora è al Benfica, ecco, e si è già preso la titolarità, penso indiscussa e indiscutibile da qui alla fine dell'anno. Allora, caro Ale Di Nardo, io in questi ultimi minuti ascolterei tutti i WhatsApp audio rimasti, una bella raffica non di fine millennio ma di fine prima parte, e poi le commentiamo, e poi chiaramente c'è Niccolò Righi che è tutto un fremito. Io non ho mai visto Niccolò Righi così desideroso, così voglioso. Adesso parlo io, grande cheat per chi sa ovviamente di cosa si parla, altrimenti googlate Adesso parlo io e non riuscirete ecco a riemergere da quel mondo. Ma intanto 2, 3, 4, 5, 6 WhatsApp audio.
4: Si può dire benve che secondo me si prospetta uno dei campionati di Serie A più belli degli ultimi 20 anni, perché a vedere Inter-Napoli di ieri, cioè io ho visto cioè una partita di Premier League, o no? Onestamente, cioè, Inter-Napoli di ieri è stata una roba bellissima, cioè gol, ribaltamenti di fronte, gol sbagliati, cioè, bellissima. Cioè, io credo che questo campionato di Serie A, anche a livelli di prospetti giovani, è uno dei più belli sarà uno dei più belli degli ultimi 20 anni.
5: Buongiorno Francesco.
1: Ciao.
5: Ci voleva una persona equilibrata come te oggi con tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio: questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300. Allora, in realtà sono molti meno, perché ci sono state anche delle entrate. Ma poi ricordatevi che alla fine di questa operazione il monte ingaggi della Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni. È in percentuale una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante, però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
6: Io dico che l'anno scorso nel mercato estivo sono stati spesi 100 milioni, a gennaio scorso sono stati spesi 60 milioni e siamo a 160, e in questo mercato estivo abbiamo speso 140 milioni, il totale fa 300 milioni, cioè noi in 2 anni abbiamo speso 300 milioni e non abbiamo un giocatore. Cioè, ditemi voi chi è attualmente in rosa un giocatore vero da 6,5-7, non da 6,5-7.
1: Questo è quanto. Che dire, rispondo, perché poi sono tutte opinioni legittime, assolutamente rispondo solo al primo amico che dice campionato di Serie A tra i più divertenti. Devo dire che la regola con il countdown sui rinvii dal fondo il minuto che il giocatore soccorso dallo staff medico deve trascorrere fuori ha fatto sparire gli infortuni beffa, gli infortuni inventati, gli infortuni fake. Il tempo effettivo di fatto sta positivamente risentendo di tutto questo e quindi si sono generate una serie di effetti collaterali che poi hanno portato per esempio ad un bellissimo Inter-Napoli, ad un bellissimo Roma-Atalanta, quindi evidentemente le novità regolamentari hanno trovato terreno fertile, ecco, questo va detto, oltre magari a un livello anche qualitativo che sta un po' crescendo. Chiudo con: io sono del 96, mi sono divertito in poche e corte parentesi, ma quella di Paolo Sosa è quella che fino a gennaio di quella stagione mi fece davvero credere nel miracolo vero. Ho ancora il poster in camera dopo la vittoria sull'Inter per 4-1. Anch'io avrei pensato a quella partita, Alessandro. Un nuovo allenatore cosa potrà fare senza un centrocampista ripreso e forse un portiere, si domanda Bruno Viola. E poi Carmine, giustamente, avendo visto la mia t-shirt con scritto Lofoten, mi domanda: sei stato alle Lofoten? La risposta è sì, caro Carmine, ed è stata una delle settimane di viaggio più belle della mia vita, quindi un giorno ne riparleremo, anche perché, parlando di calcio, alle Lofoten, se voi googlate Henningsvær, scritto Henningsvær, stadio, trovate una delle cose più belle nel mondo a proposito di impianti sportivi. Le immagini col drone sono qualcosa di favoloso, veramente favoloso, e merita una visita. 15:58, siamo arrivati al gong. Tra l'altro, col sottoscritto ci ritroviamo tra una settimana, quindi mi raccomando, oltre agli applausi di Di Nardo, equilibrio in questa settimana, fate i bravi. Ora ci sarà Niccolò Righi che avrà il compito di mantenere equilibrio come parola chiave, ma io mi rivolgo anche a tutti gli ascoltatori: equilibrio, perché è lunga ad arrivare a venerdì, quindi calma, serenità, lucidità ed equilibrio. State su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti, anche se la buonasera da ieri alle 5 è amara per tutti quanti noi tifosi della Fiorentina. Ma andiamo avanti, il Venezia a 0 punti, lo andiamo a affrontare venerdì prossimo. Io farei così, presento i miei meravigliosi, straordinari, stratosferici ospiti e poi faccio un piccolo preambolo e lascio poi la discussione a voi e me ne vado, perché che c'è sta a fare?
3: È un modulo buono,
2: sì, vero. Tra l'altro proprio con voi già una volta me ne sono andato perché non mi senti bene.
4: Per cause di forza maggiore.
2: Bene, benissimo. Allora, a diavoli, avete già sentito la voce, li avete già riconosciuti e li amate da tempo, apprezzate e ascoltate sempre su Domenica Viola e non solo, aggiungerei io. Alla mia destra, alla sinistra dei telespettatori, signore e signori, l'allenatore più bravo del mondo, che però ha rinunciato a fare l'allenatore in Serie A perché sennò non l'avrebbero fatto venire a Domenica Viola.
4: Davvero.
2: Comunque nel club più antico di Firenze e non solo, mister della prima squadra, Luca Meloni.
4: Buonasera a tutti, buonasera ai grandi e tanti tifosi viola affranti stasera.
2: E ora rullino i tamburi. Sentite che tamburi artigianali, sarà contento il regista. Alla mia sinistra, alla destra dei telespettatori, signore e signori, il più grande storico, l'uomo che conosce ogni segreto del calcio moderno, antico e recente, ma soprattutto della Fiorentina, il cervello del calcio internazionale, Massimo Cervelli.
5: Buonasera. Abbiamo cominciato male
2: la trasmissione, ma campionato?
5: No, la trasmissione è benissimo. La trasmissione è secondo gli standard propri di questa trasmissione.
2: Cioè demenziali, lo so. Però così. E invece la Fiorentina, come dice il nostro Fabio La Palis Grosso, abbiamo iniziato malino e sono dispiaciuto. Preferivamo iniziare meglio. Come si dice? Grazie. Va bene. E allora io vi faccio un piccolo preambolo. Chiedo alla regia di metterci quella tristezza di Sassuolo Bologna per vedere i nostri avversari per la salvezza cosa fanno. Il preambolo consiste nel: per me l'avventura di Grosso è finita. Probabilmente è durata anche una partita di troppo, però forse era corretto concedergli questa partita, e vado oltre. Anche se da tifoso non ho più pazienza, e la pazienza l'ho finita, e da supposto manager, no? Se mi trovassi al posto di chi deve decidere, penso che ogni minuto in più con questo allenatore sia un minuto perso, e quindi l'avrei già sostituito. Credo che sia corretta la scelta della società di dargli un'ultima chance a Venezia. A Venezia, col Venezia a 0 punti, che ha perso col Frosinone meglio rispetto alla Fiorentina, però comunque in maniera disarmante per certi aspetti, e mi spiego. È una squadra allenata da un allenatore che ha vinto tantissimi campionati, ora tantissimi, ne ha vinti 2-3 penso, in Serie B, ma che quando viene in Serie A spesso viene esonerato molto velocemente. Perché? Perché propone un calcio anche interessante, ma una difesa sempre incredibilmente facile da perforare, e anche oggi sul due pari, raggiunto il due pari, hanno preso un terzo gol da Bocchi, è dire poco. Quindi capisco che la società voglia dare a Fabio Grosso l'ultima chance a Venezia, se vince e soprattutto se convince dal punto di vista del gioco. Si può anche uscire con un pareggio male, sarebbe parecchio male, ma diciamo che si può anche uscire con un pareggio a Venezia, ma si gioca un grande calcio, allora ci sarebbero i prodomi per poter pensare di continuare. Stante diversamente le cose, arrivederci e grazie. Per me l'avventura di Grosso è già finita e vi vado a spiegare il perché. Altro preambolo sul preambolo. Bisogna capire se a Firenze siamo per motivi storici legati al fatto che sono 20 anni e passa che non vinciamo niente, sono 10 anni, perché poi in questi 20 anni in cui non abbiamo vinto niente abbiamo visto la Fiorentina di Cesare Prandelli che andava a giocarsela alla pari e veniva derubata a Monaco, che arrivava in semifinale di Coppa Italia veniva solo fermata da quell'Inter lì del triplete, che veniva fermata anche dalla società dell'epoca che annunciò il licenziamento a Genova quando la Fiorentina era terza in classifica, perché Prandelli iniziava a fare ombra a chi non voleva restare all'ombra. Abbiamo visto la Fiorentina di Montella arrivare 3 volte quarta consecutivamente, una volta subendo un furto a mano armata e senza maschera davanti. Sappiamo bene nomi, cognomi, visi e Adriano di chi rubò quella partita a Siena, ma d'altronde noi da Siena non ci aspettiamo mai niente di meglio. Però non abbiamo, forse siamo un po' logori anche noi, siamo pretenziosi, siamo abituati al bello grazie alla città in cui viviamo e quindi il bello lo ricerchiamo anche nel calcio, tant'è che abbiamo eletto idolo per tutti, per transgenerazionale Giancarlo Antognoni, che era l'eleganza fatta persona su un campo da calcio. Quindi noi forse siamo uggiosi, siamo rompiscatole, siamo stanchi, logori, logorati da questi anni brutti, bruttissimi, quando dopo la contestazione a gennaio la famiglia Della Valle decise di dismettere, parlo dell'anno di Paolo Sosa in cui eravamo incredibilmente in testa alla classifica, e poi questi primi anni della proprietà statunitense, alla quale io non dico niente per gli ultimi 2 calciomercato. Hanno investito tantissimi soldi buttati via dai dirigenti, quest'anno a mio avviso no. Bene, e quindi noi sicuramente siamo noiosi, no? Siamo un popolo brontolone, uggioso per definizione. Poi però mi dovete spiegare cosa succede dentro Coverciano, perché c'è un problema, c'è una serie di allenatori che sono stati ottimi, grandi giocatori, che nessuno avrebbe mai detto vedendoli in campo che avrebbero potuto fare gli allenatori, infatti non lo fanno gli allenatori. Sanno stare in conferenza stampa, hanno degli ottimi procuratori, sorridono, ma poi vai in campo e vedi il nulla cosmico.
4: Sì.
2: C'è un problema a Coverciano, c'è un problema. Io non voglio fare il vintage, ma...
3: Forse posso?
2: Certo, potete intervenire.
3: Forse è quella generazione dei campioni del mondo 2006 che non è in grado di allenare a certi livelli.
2: No, nel senso
3: hanno fatto in tanti l'allenatore, cominciò Oddo, no? Per primo forse, però se li vai a vedere Oddo, Cannavaro, Pirlo, Grosso, il meglio mi sembra De Rossi. Ricordo,
2: il meglio sembra,
3: siccome
2: De
3: hai
2: Rossi,
3: citato
2: sì.
3: Coverciano, fu solo un inciso. Giustamente la federazione ai campioni del mondo gli dette una corsia preferenziale per prendere il patentino,
4: certo.
3: E queste cose qua credo che nella professione finiscano per essere pagate, perché non c'è la necessaria gavetta e forse c'è anche una sorta di presunzione collettiva,
2: certo.
3: Per cui studi meno, no?
2: Certo,
3: cioè se
2: certo.
3: Si vede un protagonista della gavetta e dello studio, Alvini, vincere col Frosinone 2 partite di fila, no?
2: Ma
3: infatti, dobbiamo fare anche dei ragionamenti di questo tipo.
2: Ma infatti il mio ragionamento arrivava a questo. Un tempo i fuoriclasse non facevano quasi mai l'allenatore, no? Zico, Maradona ha fatto, ma con risultati imbarazzanti, però era Diego Armando Maradona, tutti zitti. Platini l'ha fatto male, l'ha capito perché era molto intelligente, è andato a fare il dirigente. Falcao non l'ha fatto, vado a quelli degli anni 80,
3: sì.
2: non me ne ricordo uno che ha fatto bene l'allenatore, ma anche dopo, anche la generazione anni 90 che ha fatto, ha provato Gullit, ci è riuscito, no.
3: Zidane l'ha fatto.
2: Ma male Zidane,
3: insomma,
2: Zidane l'ha fatto,
3: Madrid,
2: ha vinto le coppe dei campioni. Zidane ha imparato a fare il gestore,
3: è come,
2: col
3: come
2: suo
3: tutti
2: carisma,
3: loro.
2: E infatti finito il Real Madrid, finito Zidane, ora vediamo cosa farà Zidane da grande, ma anche lì c'è una squadra talmente forte. C'è il Real Madrid delle nazionali, no? Troppo facile. I grandi allenatori sono sempre stati quelli, Sacchi, non Bearzot, con o discreto passato da calciatore o zero, ora pensa a Maurizio Sarri, che è un miracolo, viene screditato in tutti i modi possibili perché è un invasore dello spazio, uno brutto che si veste con la tuta, non si fa la barba, non sorride, non ha voluto imparare la dizione corretta e continua, forse lo esagera anche un po' il toscano per farlo vedere, non ha voluto mai smettere di fumare, però è l'unico allenatore, io credo che non verrà mai superato, adesso è partito, credo forse dalla seconda, non ha toccato la terza, e aver vinto lo scudetto e l'Europa League, zitti tutti davanti a una carriera di questo genere, è partito, lavorava in banca, non ci riusciranno mai gli altri, mai. Però anche i grandi allenatori di un tempo, solo Lidl mi è venuto in mente, che con un grande passato da calciatore, perché poi pensavo Suarez faceva ridere come allenatore, no? Ve lo ricordate?
4: C'è Ancelotti anche, che comunque
2: Ancelotti.
4: Ecco, forse si riportano però un pochino più ai centrocampisti,
2: esatto, arriviamo anche a quelli,
3: avevano la visione di gioco,
2: i centrocampisti, era raro che un attaccante, quando Montella venne fuori che era bravo, tutti ci dicevamo ma Montella bravo, che era un attaccante un po' egoista, e invece Montella è bravo oggettivamente, uno, però è uno che ha studiato, se l'è creduta troppo e poi si è ripreparato e è cambiato per detta.
3: Klopp era un attaccante Guardiola un centrocampista,
2: Guardiola è il classico caso, anche lui si arricchisce di ottimi giocatori che sono riusciti, però lì c'è anche una scuola impiantata da un altro straordinario giocatore che è riuscito, forse non da allenatore ma da allenatore dirigente, più dirigente, cioè Johan Cruyff, che ha cambiato il calcio spagnolo per sempre,
3: calcio catalano in particolare,
2: catalano, e poi anche quello spagnolo e non quello olandese, per assurdo. Va bene, vengo a chiudere, c'è un problema a Coverciano, bisognerebbe che Renzo Livieri, che ci segue di sicuro, ci chiamasse e ci spiegasse, visto che aveva detto che la tesi di diploma di Palladino, che è meglio di grosso, perché almeno è fortunato, cioè, quindi
4: che non è cosa da poco.
2: Ma
3: se Agroppi avesse avuto la stessa fortuna di Lippi, avrebbe fatto una carriera diversa.
2: Certo, anche un po' il carattere, cioè, forse è migliore,
3: che,
2: però
3: che aiuta.
4: Amicizie, come dicevi giustamente.
2: Poi ci sono dei giocatori che sono stati ottimi giocatori, non fuori classe. Totti non ci ha mai pensato a fare l'allenatore, no? Antonioni non ci ha mai pensato a fare l'allenatore, forse perché hanno avuto tanto talento in dono alla nascita che non hanno mai riflettuto. Aquilani sembra uno che invece sia altro parecchio portato, altro centrocampista che ha passato dei momenti difficili in carriera, che sembrava un predestinato ma non è stato poi così predestinato. Va bene, allora quindi siamo noi mangia allenatori o c'è una generazione di allenatori che non capiscono nulla e sanno solo sorridere? Perché poi devo dire, le conferenze stampa sono spiazzanti. Allegri, che è uno che non allena più da 6 anni, e mi telefono e gli spiego perché, ma va in conferenza ieri e lo spiega e risponde a delle domande, cioè racconta un po' di calcio, non dice mi dispiace, ci manca la reazione, certe cose non si costruiscono in un giorno. In 2 mesi Fabio Grosso non ci ha fatto vedere qual è la sua idea di gioco. Albini ci è venuto a prendere uno contro uno, quello del Torino ha fatto un misto, ogni tanto pressava, ogni tanto calava. Noi non si sembrerebbe la difesa col blocco basso, visto che il Sassuolo l'anno scorso è la squadra anche più del Parma, mister, che ha recuperato palla più indietro per percentuale, no? Più nella propria metà campo. Io pensavo che questa fosse imbattibile, invece è Grosso, senza un minimo di gioco. Ok, ma non si fa neanche blocco basso noi. E poi c'è un altro dato inquietante, l'abbiamo visto tutti, lui ha ritardato i 5-10 minuti la sostituzione Pellegrino, no? Che era andato.
3: Non solo, anche di Inge, dell'ala.
2: Erano stanchissimi, l'ha ritardata, quindi anche scarsa lettura della partita. Però, perché è il 70esimo dei ragazzi di 20 anni? Ma c'era caldo ieri, quei Torino andavano e ci hanno fatto la melina all'ultimo quarto d'ora. Sì. L'unico che correva su tutti era Fagioli. No, mi pareva uno che ne avesse, provava a scuola. Gli altri non uscivano dalla metà campo. Bene, quindi io di grosso non salvo nulla. E la cosa che più mi ha dato fastidio è che è andata a chiamare tutta la squadra, l'ha portata sotto la curva e si è levato. Ma se sei il capitano, stai lì e ti cantano: salta la panchina, Fabio Grosso, salta la panchina. Te lo pigli davanti a tutti, perché sei il capitano, il condottiero di ragazzi che sono arrivati in un posto che gli hanno raccontato diversamente, sicuramente hanno visto il Viola Park, hanno detto: caspita, sono nella società più forte del mondo. Si trovano in balia di una curva inferocita, non solo dalle 3 sconfitte consecutive, ma da un anno di sofferenze inaudite, che loro ovviamente forse hanno sentito dire ma non conoscono. E questo piglia e va via, fa così, ma e si leva. Ma state scherzando? Bene. E poi arriva Paratici. Per me Paratici ha fatto un grande mercato con 2-3 errori. Gli esterni sono arrivati troppo tardi, però dovremmo conoscere le dinamiche, quelli che gli hanno detto no. Mandragora non lo vendi se non hai in mano Torreira o Brozovic, e spingerei ancora per Brozovic, che ti cambia la stagione. Voleva far fuori anche Fagioli, voleva levarsi anche Fagioli, e invece Fagioli deve stare lì e Ulai deve fare la mezzala, mi pare a me, poi mi sbaglierò, anche se è un catalizzatore. Poi intanto Grosso non si capisce come può giocare col play senza play, non si capisce nulla. Il terzo errore, ma quello più grave, veramente grave, è aver sbagliato allenatore. Ora io mi chiedo, lo ha sbagliato o ha scelto un allenatore morbido che a cui viene tolto l'unico diverso tra i centrocampisti che ha a disposizione per fare dei cambi, cioè Mandragora, che può giocare play, può giocare mezzala, ha degli inserimenti al tiro da fuori, e non Fiata, che gli vendono Ken, cioè che inizia la trattativa per Ken con la Roma, poi la gestione delle partite, anche quella è una roba senza senso. Una volta gioca Dodò, una volta gioca Jimenez, una volta gioca Mario, una volta Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri. Dice: non so andare bene nessuno. No, è la squadra che è messa male in campo. C'hanno 70 metri questi giocatori, è vero. Poi ci sono anche le svirgolate individuali che vanno corrette, Joao Mario, Valdepeñas, però la squadra era comunque a 70 metri. Quando segna Mandragora l'1-1, sono in 7 in area di rigore e nessuno fuori.
3: Sì, però per la seconda volta sui tiri di Mandragora, sia nel primo tempo,
2: la terza.
3: Volte c'è Fagioli su di lui, e Fagioli fa il gesto tipico di Fagioli, si gira su se stesso e rimane a 2 metri dal tiro. E questi sono errori che, se uno vuol dire la sua in Serie A, secondo me non si può permettere.
2: Non c'è dubbio.
3: Noi abbiamo pagato una difesa bassa, ma anche quell'atteggiamento di Fagioli su Mandragora. Anche il fatto c'è che i giocatori, gli ex giocatori della Fiorentina, abbiano messo più intelligenza dei nostri attuali

0: giocatori adatti alle caratteristiche. Si chiama Thiago Motta, andiamo a prenderlo di corsa, vi starà antipatico, sarà stato allenatore ai Gobbi, però questo è allenatore ed è anche un ottimo giocatore, ha fatto allenatore. Se penso che devo dar via Grosso e pigliare Girardino, mi faccio la croce, ve lo dico, mi faccio la croce. Girardino è un altro che sorride, che non ti dice nulla calcistico, altro, e fa il contropiede.
1: Di quella
0: e questa
1: squadra,
0: dicevamo. Esatto, è un altro campione del mondo. Di quella generazione, forse solo Filippo Inzaghi, dopo tante batoste, un po' cresciuto, forse ha anche chiesto qualcosa a Simone Inzaghi, no? Che invece di quella generazione lì è uno dei pochi che non ha fallito, sempre e comunque. Va bene, quindi per me l'avventura di Grosso è già finita, però capisco che gli dà un'ultima occasione. Voglio sapere la vostra su questo, voglio sapere la vostra su Paratici, voglio sapere anche la vostra perché la squadra al 70° si ferma e cosa fareste. C'è anche Brozovic, che per me continua a essere un tema, perché siamo 5, da che erano 12 centrocampisti, quando c'era ancora Richardson, quando c'era ancora Matucci, che ci avrebbe fatto comodo come pane per fare la riserva, se aver regalato a 2,5 milioni, errore, quando c'era ancora tutta quella gente lì, e ora non c'è più. Ora sono 5 e Ulai si fa male, entra Ndur, va bene, ma con poi Brescianini è un fantasma, a me sembrava fosse un calciatore migliore, però vanno anche piano. Chiudo la cosa, sono stato veramente lungo e noioso, perdonatemi tutti all'ascolto e in studio, ma il Viola Park sicuramente non è un luogo ideale per fare una preparazione, però a Trigoria fa più caldo e quelli vanno come le bombe, appunto. Quindi c'è da capire se anche quest'anno è stata sbagliata la preparazione, ma arrabbio perché Pioli la sbagliò con un'idea malsana, che andando a basso ritmo capivano di più, ce l'hanno spiegata e c'è scappato da ridere. E quest'anno che è stato fatto? Mister, via! Un po' di roba, poi si passa al dottor Cervelli, poi si sente se c'è delle infamate via messaggio e audio. Il numero di telefono per chiamarci è 055 77 11171, i messaggi 348 75 13 933. Avanti, forza, sotto a chi tocca.
2: Io ti rubo 2 minuti in più anch'io stasera, è la prima della nuova stagione. E dopo 3 partite mi sembra che non ci siano poi tante cose differenti dall'anno scorso. Io parlo del rendimento, parliamo della squadra. La squadra è sicuramente migliorata sotto l'aspetto tecnico, sono stati presi degli ottimi giocatori, benché giovani e tutto. È stato fatto un primo grande errore a livello di gruppo, di rosa squadra. È stata svuotata di leadership questa squadra, perché come hai detto te, dare via Mandragora, che comunque all'interno dello spogliatoio era un punto di riferimento conclamato, secondo me è stato un errore gravissimo. Questa è una squadra che in questo momento di difficoltà non ha persone di esperienza che la possono portare fuori. Io non ce le vedo, perché anche lo stesso De Gea, campione, campionissimo, ancora io ho nelle orecchie la dichiarazione di quando prese quel gol famoso, non ricordo la partita, e disse: tanto se non lo prendevamo in quel momento lì, lo prendevamo
0: a Udine.
2: È a molto Udine. Grave una dichiarazione di questo genere qui, e lascia un
0: è
2: segno.
0: Tragica.
2: E lascia un segno anche della situazione che c'era al tempo. Poi la cosa altrettanto
0: artificiale poco intelligente è partita senza che gli chiedesse nulla.
1: Gemini contesta la frase,
0: conferma di Fabio Grosso,
1: contesta la frase di De Gea.
2: Poi la squadra non corre. In 3 partite noi abbiamo avuto, io sto largo, 25 minuti di predominio di gioco nel primo tempo contro il Frosinone, se ricordo bene, ok? 25 minuti tra il 10° e il 35°, che è stato un predominio.
0: Sì,
2: allora, la squadra aspetta bassa, non riparte, non ha capacità e non ha atletismo, perché non ha atletismo, è chiaro come la luce del sole. Ci saranno squadre che hanno fatto una preparazione più leggera per partire sparati, come fanno spesso le squadre che si devono salvare. noi non è possibile che tutti gli anni ci ritroviamo a questa situazione qui, perché ha detto bene Andrea, la Roma si è preparata a Trigoria, sembrava che loro fossero 14 e noi 11 a Roma. Io

0: In queste tre partite che ho visto, onestamente, a parte le occasioni da gol che, a parte 3-4 cose eclatanti, non ci sono state, non c'è stata nessun tipo di creazione di occasioni di. E poi io vedo una squadra che a volte si gira verso la panchina,
1: non sa cosa fare.
0: A me, quando Grosso in conferenza stampa in settimana dice non siamo riusciti ad avere due uomini per reparto, ma si rende conto della gravità delle cose,
1: ma
0: che sta dicendo?
1: Ma è vero, gli manca solo un centrocampista, poi c'è
0: lui. Anzi, ha dichiarato che non siamo riusciti ad avere due uomini in ogni reparto, non ha detto in tutti i reparti, due uomini in ogni ruolo, anzi
1: Terzino adesso ce n'ha 47.000, no?
0: Ma questo è gravissimo, per me è gravissimo, perché intanto metti in campo quelli che ci sono, poi se hai dei problemi di infortuni di qualsiasi genere puoi dire sì, forse lì ci siamo dovuti adattare. Il problema è che in due mesi questa squadra non ha un'idea di gioco, non ha un'identità,
1: quindi Grosso out.
0: No, Grosso secondo me non andava nemmeno preso, è uno degli allenatori più esonerati di questa età qui. Ci sarà un motivo? Saranno tutti stupidi i dirigenti che lo hanno preso?
1: Ci ha fregato l'ultime due stagioni al Sassuolo.
0: Poi l'ultima, perché la penultima è stata una stagione normale. Ma detto questo, si vuole una volta per tutte, anche se si vuole ricominciare veramente un nuovo ciclo, prendere un allenatore, ora non voglio sprecare la parola vincente, ma che abbia un'esperienza, un carisma, che dia un gioco a una squadra. Noi da quando è andato via Vincenzo Italiano, che io ancora oggi sinceramente rimpiango,
1: beh, rispetto a quelli che sono venuti dopo, no, non c'è dubbio, io l'ho contestato
0: Italiano,
1: in tante cose, ma
0: a Italiano gli avessero comprato i giocatori che gli mancavano, probabilmente le cose sarebbero state altre. Detto questo, la situazione è molto grave, perché anche se vai a Venezia e dovessi fare il risultato, non ti svolta la stagione. Ci vuole, come hai detto te, un Brozovic, qualcuno esperienza. Torreira avrebbe fatto carte false per venire,
1: ma non
0: insieme a dei grandi giovani.
1: Non l'hanno liberato, esatto. Lo so per ufficiale. Il problema, sai perché mister sa perché mister avrei voluto sorridere? Perché lo faceva lui l'allenatore in campo.
0: Oh,
1: non c'era bisogno
0: ma anche
1: dell'allenatore.
0: All'interno
1: è
0: dello
1: grave,
0: spogliatoio.
1: Dottor Cervelli, no?
0: È grave.
1: Però
0: è grave.
1: Ci vuole uno che dica lascia perdere che dice quello. E tanto so che succedeva anche con Cataldi quando c'era Raffaele Bellettino. Dice lascia fare che ti ha detto quello, fai che ti dico io.
0: No, ma
1: Ci vuole uno che gli dica come stare in campo ai calciatori. Torreira se li metteva, non so se Brozovic ha quel carattere, però Brozovic è di un'altra categoria e quindi...
0: Sì, ma ora ci sono, ripeto, nello spogliatoio non ci sono dei leader. Prima anche con Mandragora c'era, ora in questo momento, in questo turbinio, tempesta in cui si trova questa nuova nave varata, diventa un problema tutto. E io non ho ricordanza alla terza giornata, forse mi sbaglio, di aver sentito tutto lo stadio chiedere il sollevamento della panchina,
2: no,
0: del mister.
2: Lo chiede anche Rupert, è raro, però nel campionato italiano sono successi.
1: Che vuol dire lo chiede anche Rupert?
2: Il nostro ascoltatore. Okay. Per cui
1: però a Firenze non era mai successo.
0: Questo è un segnale. Allora, non è una scusante, ma forse i tifosi, mi ci metto anch'io come noi, siamo forse un po' stanchi anche dall'anno scorso.
1: Beh, io
0: perché,
1: l'ho detto questo, no? Esatto. Ma anche da 10 anni di nulla, dai.
0: Non c'è stata una discontinuità da quello del... Siamo ritornati nell'incubo dell'anno scorso.
2: Io sono d'accordo su questo, però vi propongo un altro elemento. Raramente nel calcio si è costretti a fare una rivoluzione così profonda che cambia tutta la squadra. Io uso il termine costretta,
1: ecco, perché
2: secondo qualcuno cambiare tutta la squadra è stato un vezzo di Paratici. Io penso che l'anno scorso la rosa della Fiorentina ha rischiato la Serie B perché dentro quella rosa ci sono stati comportamenti inammissibili da parte dei calciatori più rappresentativi, che sono arrivati a dividersi, a scontrarsi clamorosamente sul rigore che ci aveva portato in vantaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e che, usando una parola forte, l'ambiente doveva essere bonificato.
0: Sì.
2: Bonificato perché, e mi dico esagerato, no?
1: No,
2: cioè,
1: no,
2: io ho esagerato, perché erano in atto una serie di privilegi, di comportamenti a persona, di emarginazioni che non recuperi più, perché è l'unica cosa è fare piazza pulita. Quindi io personalmente avrei fatto tutta la rivoluzione, cioè avrei mandato via anche Fagioli, avrei mandato via anche
1: Dodò.
2: Non c'è
1: riuscito.
2: Non c'è riuscito.
1: Non l'ha voluto nessuno.
2: Perché sono vizi depositati, incrostazioni. Sì, e quindi dal mio punto di vista io sono d'accordissimo con questa campagna acquisti. È chiaro, preferivo Zirze, mi manca un mediano,
0: però ti convieni che manca un po' di leadership dentro?
2: Non c'è dubbio, anzi io capisco che la leadership sarà affidata ad Attà, perché Attà, che è uno dei giocatori più significativi, per tre partite non era in condizioni di giocare, è stato messo come quasi come salvatore di della patria. La cosa che chiedo io all'allenatore, perché a me sembra paradossalmente più facile insegnare un'idea di calcio a un gruppo totalmente nuovo che trasferire un vecchio gruppo, cioè su un'idea. Per dire, Sarri a Bergamo ha dovuto lasciare andare via Jim City, il leader della difesa, perché da 3 passa a 4, mandare via De Ron perché da non gioco più a uomo, no? E, mentre Grosso in 2 mesi almeno la fase difensiva me la deve far vedere, cioè un Righella a 4, cioè in 2 mesi sì, cioè, Sarri l'ha fatto, ormai si cita Sarri, ma perché lo conosciamo bene e perché ha lasciato il segno nell'Empolimbi, perse 7 partite iniziali, ma il Righello lo provavano dalla prima che certo. Persero. E questo è l'aspetto imbarazzante di Grosso, oltre a questo, a questa capacità di non incidere sulla partita. Per esempio, io sono convinto che col Frosinone si sia avuto molto sfortuna nel primo tempo, perché Gudmundsson regala un gol clamoroso, tutti quelli dicono ma ci si è preso un gnonto al posto di Gudmundsson, ma abbiamo avuto un Gudmundsson calciatore a Firenze o abbiamo avuto un Gudmundsson?
1: No, diciamo, no, io in questa rosa l'avrei tenuto tutta la vita, no, e non l'avrei regalata a una diretta concorrente, però se non è più diretta concorrente.
2: No, nella rosa, però te devi guardare, dopo che sei arrivato 15°, se vuoi un futuro, devi guardare a rifare totalmente il gruppo. Cioè,
1: su
2: no.
1: Questo sono d'accordo. Però hanno tenuto Ranieri, non mi sembra che abbiano provato a venderlo.
2: No.
1: E quindi hanno deciso di tenere Ranieri, hanno deciso di tenere De Gea, e anche questa sarebbe una cosa da discutere, però De Gea ieri è uscito, ha parato. De Gea ieri
0: non è De Gea il problema della Fiorentina,
1: non è De Gea il problema della Fiorentina,
0: è sicuramente
1: a Roma
0: positivo che negativo un giocatore come De Gea in questa situazione qui
1: a Roma non ha funzionato.
2: Io credo che il problema, e finisco, sia un problema di idea di gioco, perché te
0: idea
2: di gioco, o perlomeno di un'idea di gioco che non ha fatto i conti con le caratteristiche dei calciatori. Ad esempio, a centrocampo Ndur è lento, c'ha un monte di aspetti positivi in Ndur, c'ha fisicità, c'ha tempi di inserimento, c'ha il tiro, colpisce di testa, ma Ndur è lento. Per fare il frangiflutto è troppo lento, e a me manca un frangiflutto. Oulahi per me è un Kanté, capito? E non è un regista. Cioè,
1: sono
2: per cui,
1: no,
2: e questi sono aspetti salienti. Mastantuono non è Robben, per cui cioè, te me lo devi far giocare con il mancino libero, no? Che può giocare in mezzo a campo, perché io posso fare tranquillamente. C'è un allenatore che c'ha una squadra da 4-2-3-1 e vuol fare per forza il 4-3-3, poi quando mette le due ali non sa come alimentarle, cioè no, perché te c'hai anche due esterni bassi che tendono ad attaccare, per cui il movimento delle ali è differente.
0: Cioè, io vedo dentro
2: questo grosso house, no? Cioè, per usare, perché
1: non gli è stata fatta la domanda: qual è il suo piano gara? Qual è la sua idea di gioco per la Fiorentina? Ma non in termini relativi, noi vogliamo giocare un bel calcio che sia propositivo, duraturo e che porti la Fiorentina là dove merita. No, qual è la sua idea di calcio? Vuole andare a aggredire uomo su uomo alla Gasperini? No. Vuole creare i triangoli e salire col gioco con una linea che non guarda mai l'uomo ma segue la palla come Maurizio Sarri? No. Vuole fare blocco basso e ripartenza come Allegri? Forse, ma non c'ha i giocatori. Non ce n'hai uno veloce.
0: Poi...
1: E non c'hai neanche i grandi terzini da blocco basso, cioè, mi sbaglio?
2: Esatto.
1: E quindi vi siete connessi, direttore e allenatore, quando avete fatto il mercato? Perché se tu esulti quando arriva a Ta, devi sapere, e dici che per me il suo ruolo è la mezzala sinistra, o te l'hanno detto e non lo sai, l'hai visto solo nelle due partite che ci hai giocato contro, oppure devi sapere che devi giocare con la palla tra, cioè devi fare il gioco che faceva, per darne una, la Fiorentina di Montella, ma che fanno anche altre squadre, cioè che fa l'Atalanta stessa, prova a fare quest'anno, cioè un gioco con il possesso che faceva Vincenzo Italiano, cioè pressione alta, riconquista veloce e comunque possesso palla. Noi non si fa la pressione alta.
0: Noi si aspettano bassi e non siamo capaci di ribaltare l'azione come lui faceva al Sassuolo. Ora bisogna capire se lui non gli ha trasmesso i dettami giusti.
1: No, c'aveva altri giocatori al Sassuolo.
0: Se i giocatori
1: si
0: sono inadeguati.
1: C'aveva Laurentiè che va come le bombe.
0: Oppure se questi giocatori non sono in grado fisicamente, atleticamente, di fare certe cose. Ripeto, io voglio riportarmi a quei famosi 25 minuti che
2: il dato, per esempio, come ribaltava il Sassuolo? Metà palle erano palle sporche per l'Orientè in avanti, non era costruzione,
0: come ha fatto
2: ma erano palle sporche perché al Sassuolo concedevano metà campo, alla Fiorentina metà campo non lo concedono, nemmeno se è ultima in classifica, perché la qualità la conoscono, no? E quindi non si
0: ma sanno anche
2: pregare.
0: In questo momento dove noi siamo in difficoltà normale.
1: È l'unica idea che abbiamo visto di calcio fino a quando poi forse Fagioli è riuscito a imporre qualche passaggio. L'unica idea, io devo pensare che l'allenatore o è d'accordo o gliel'ha chiesto lui, perché se lo fa di sua spontanea iniziativa De Gea è ancora peggio. Ma lancio su Pellegrino, esatto. Che la mette giù e gioca. Questo non è gioco del calcio, questo è speriamo in Pellegrino e che Dio ce la mandi buona.
2: Ma perché c'è disordine tecnico-tattico, perché non...
0: E in due mesi non è accettabile.
2: E i calciatori non si conoscono. Nel primo tempo è rimbalzato un pallone tra due dei nostri, no? Sulla sinistra, sì. E nessuno dei due sapeva come il compagno si sarebbe mosso,
0: sì, sì.
2: E questo è un problema è un problema del tecnico.
1: Sì. Aggiungo io un'altra cosa che mi è rimasta. Io vedevo la Fiorentina arrivare sull'uomo, andare sempre con un secondo di ritardo, no? Con un tempo perso, in modo che questo riuscisse a stoppare, guardare e poi eventualmente partire. C'è un'occasione clamorosa in cui João Mario arriva con quel secondo e quel ragazzino di Torino si è stoppato e lo salta in scioltezza.
2: Subito.
1: Perché io ho giocato poco, ma mi ricordo, o gli stai appiccicato e non lo fai girare, oppure gli dai un po' di campo e lo affronti poi quando sei
0: palla scoperta,
1: due
0: puoi
1: contro
0: solo
1: uno.
0: Temporeggiare.
2: Sì, lo accompagni,
0: cerchi di portarlo,
2: lo porti,
1: se lo attacchi dove lui si è girato,
2: la fascia,
1: sei un minimo bravo.
2: No, prima si faceva
0: il piede debole, perché mi aspetto da dei professionisti
2: prima
0: che
2: si studiano
0: anche gli avversari.
2: Prima il piede debole era quello della fascia dove non giocava, perché
0: sì,
2: era più
0: sì.
2: facile.
0: Però oggi io molto molto umilmente, lo dico anche ai miei giocatori, quando si entra in campo noi non possiamo sapere come giocano le altre squadre e tutto, però nei primi minuti guardate i movimenti che fanno, se giocano con un piede solo, se giocano con tutte e due, se sono bravi a proteggere, cioè piccole cose.
2: Chi chiama
0: che
2: il ci pallone fanno... chi
0: esatto,
2: chiama il pallone
0: esatto, cioè, ma lì... non posso pensare che in Serie A queste cose qui non siano date per acquisite e per conclamate.
1: C'ha 12, c'ha 12 dubbi, match analyst, c'ha 7 collaboratori
0: quando vedo queste
1: da,
0: cose.
1: Sulla parte atletica abbiamo preso il miglior preparatore portieri d'Italia,
2: no,
1: questi
2: ma infatti,
1: frutti non
2: no,
1: si vedono.
2: Noi dobbiamo evitare, allora, il pubblico, una parte del pubblico pensa che si potesse tenere Ken, no? Che è una follia totale, perché io ricordo a tutti, cioè, che non ci ha salvato Moise Ken dalla B, eh?
0: Ah no, no,
2: capito? Cioè, perché vanno ricostruite le situazioni, e che siamo arrivati quindicesimi, che quindi una rivoluzione ti mette in mezzo al guado, e in mezzo al guado c'è, c'è solo l'acqua, e prendi l'acqua. Dobbiamo evitare di essere esasperati fin dall'inizio, nonostante veniamo dagli anni che veniamo, perché l'unica, cioè, questa campagna acquisti ti ricostruisce un'intelaiatura di squadra che può durare nel tempo, cioè,
1: poi
2: questo
1: sarà
2: è il
1: da
2: disegno,
1: perfezionare,
2: che
1: ovviamente
2: è da perfezionare e da accosare, ci vuole purtroppo il manico. Poi sai, gli uomini sono, ti riescano a stupirti in una settimana, fanno quello
0: speriamo,
2: che non hanno fatto
0: speriamo
2: in due mesi, no? Per cui Venezia, anche secondo me, è l'ultima occasione per Grosso.
1: Non
2: poi magari
1: dubbi,
2: magari gliela prolungano fino a Napoli, perché c'è una pausa lunghissima.
0: Ma la pausa
2: uno...
0: a volte serve proprio per fare questo tipo
2: sì
0: di cambi di guida,
2: certo,
0: anche quello va considerato.
1: Sì, ma se perdi hai a disposizione davvero il sì di Thiago Motta, che è il primo nome, poi vi chiedo anche a voi, perché tanto Grosso ve l'ha sostituito, se non è oggi è domani. Poi da tifoso della Fiorentina mi auguro, come dicevo prima della partita col Torino, di vincere 3-0, mi auguro di vincere 3-0 a Venezia e di venire qui cospargermi il capo,
2: no,
1: di cenere.
2: Ma questo, ma quando lei
1: fai tifo per la Fiorentina,
2: ma guarda, ma non è mia, non è mia la prima volta, io cito sempre due grandi allenatori, no? Allegri le prime 5 partite a Cagliari, il primo anno suo in Serie A, perde tutte e 5, e per una volta a Cagliari non lo cacciano. Ma era un Allegri innovativo, non l'Allegri
1: non
2: speculativo, era l'Allegri che metteva le due punte in marcatura dei difensori avversari, le cambiava al 60esimo. Sarri a Empoli, e se l'Empoli aveva soldi, parole del direttore sportivo dell'epoca Carli, dopo le 7 sconfitte di Sarri in Serie B lo cambiava. Cioè, per cui ci sono situazioni, cioè,
1: Gasperini a Bergamo,
2: Gasperini a Bergamo, no, vinse la quinta contro il Crotone alla fine, no?
1: E alla quinta mette tutti i ragazzini.
2: Per cui il
0: calcio sono i segnali, i tanti.
2: Noi
0: segnali
2: non vediamo
0: negativi.
2: Segnali, noi non vediamo segnali positivi.
0: Ci fosse stata, dice, corrono. Corrono a vuoto, probabilmente ancora non si sono, però c'è una condizione atletica che permette di supplire a certe cose. Però
2: esatto,
0: Andrea ha detto una cosa non da poco, cioè arrivare sempre un secondo dopo
2: significa non sai,
0: ma è grave,
2: certo,
0: è grave, vuol dire che o non ci arrivi perché mentalmente non sei preparato, non sei pronto, o non ci arrivi perché non ti si ossigena il cervello per darti tempi di intervento.
2: Ma io ti dico, cioè, la cosa clamorosa, volendo costruire un ragionamento, poi la partita la potevi anche non perdere, perché il 2-1 loro è molto casuale, fa più rabbia il fatto che sul 2-1 non hai trovato le risorse nervose per andare a tirare.
0: Quarto d'ora sei stato
2: la migliore azione della Fiorentina, che secondo me è una bocciatura dell'allenatore, avviene al primo minuto.
1: Sì, ma perché è casuale completamente.
2: È casuale, però al primo minuto vedi le caratteristiche dei giocatori.
0: I singoli.
2: Pellegrino,
0: esatto.
2: Pellegrino che lotta su tutti i palloni, ripiglia un pallone perso e lo dà a Mastantuono. Mastantuono prova la finezza, il portiere mette il piede, il ragazzo è proiettato
0: a sicuro,
2: boom, capito?
0: E quest'altro
1: il ragazzo non è un bomber, perché un bomber non è un all'incrocio bomber, certo. Però tira bene, ma trova difensore, c'era già,
2: sì, se sì, c'hai, no, però per dire,
1: quello inquadratore, se c'hai Mimmo Berardi in campo la mette all'incrocio,
2: però per è al primo minuto e poi
0: basta che la alza.
2: Poi siamo arrivati al 45esimo tiro i fagioli, cioè 44 minuti di letargia.
0: Ragazzi, questi sono dati, non è che ce li inventiamo.
1: C'è qualche messaggio?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Andiamo a leggerli, perché Marco, 50 minuti che parliamo
2: Marco,
1: noi.
2: Il moviolista, non vedo come possa rialzarsi questa squadra dalla rassegnazione e dalla poca organizzazione attuale. Non mi aspetto nulla da Venezia e Napoli, dispiace per Grosso, ma oggi è un compito più grande di lui. Ha fatto un grande errore a lasciare un vestito adatto, il Sassuolo. Poi c'è Sergio, ragazzi, ma davvero credete che Paratici e Ambi Grosso un allenatore di nome? Ha già in casa il sostituto, Ballardini sicuramente.
1: Ma che? No, se va, scusate,
2: Rupert l'abbiamo già citato.
1: Se va sul sostituto non prenderà mai Ballardini. Se va sul sostituto va sull'allenatore della primavera, se ce lo deve avere già in casa.
0: Sì, esatto.
1: E che è un grande maestro di calcio. Ma se no prende un allenatore di grido, proprio anche per tutelare se stesso e il suo lavoro. È il suo lavoro.
0: Ma l'allenatore di grido ce ne sarebbe uno.
1: E chi è?
2: Conte.
0: Ecco, ragazzi.
1: No, però la squadra non è per lui.
0: Però si va a cercare e si sente. E si rimette le mani a gennaio, Andrea.
1: No,
0: Conte ma è un allenatore vincente. Ci potrà stare strantipatico, tutto quello che uno vuole. Ma Conte è un vincente e per 2 o 3 anni spreme i giocatori che avrà a disposizione e dopo deve andare via.
1: Però non trovo la squadra giusta costruita su di lui, al di là dell'antipatia dell'uomo col gatto in testa, ma su quello uno può anche soprassedere se cambia la stagione e ti porta in Europa League dopo sta partenza. Però trovo la squadra più adatta al gioco di Thiago Motta. Che ne dice Cervelli?
2: No, disse sì, però Conte cambia. Conte fa
0: tante
2: per
0: cose.
2: La rivoluzione Conte è adatto.
0: Sì.
2: A me mi raccontarono il primo giorno di Conte al Chelsea. Nello spogliatoio del Chelsea c'era un grossissimo amplificatore, perché loro sentivano la musica. Lui la prima cosa che fece distrusse questo amplificatore e valutò un totem che lui doveva togliere dai calciatori. Ai calciatori, perché il totem sono io. Cioè, ragionamento, capisci?
1: A me non mi piace, lo fai staccare, lui distrugge,
2: sì, distrugge. È così.
1: Lui è un distrutto mentalmente,
2: no,
1: se fa queste
2: Thiago
1: cose.
2: Thiago Motta è un altro tipo di allenatore, cioè un allenatore più da calcio bailato, no? Da calcio costruito. A Bologna ha fatto benissimo, alla Juventus hanno fragato.
1: 30 secondi di penitenza, ammonizione e cartellino giallo per il dottor Cervelli, che è il numero uno in assoluto al mondo, però queste parole non si possono permettere a nessuno. Ci diceva il primo che prende Ballardini, Andrea Zoli, ma anche Andrea Zoli l'ha scelto per fare quella cosa lì e la fa bene, cioè non più vincere i campionati e poi non avere nessuno della rosa
0: per alimentare la prima squadra, che è importantissimo. Ripeto, io mi hanno definito nostalgico su alcuni aspetti quando si pensa al calcio del passato, tranne per, no, togliamo cose che possono essere interpretate. So che forse non ha nemmeno più voglia e nulla. Io ho visto un gran turco ai
2: Shakhtar
0: e per me rimane uno degli allenatori che mi ha più esaltato nel poco tempo che è rimasto qua.
2: Ha trasformato Leandro in un centravanti.
1: C'è
2: uno che palleggiava negli studi di Telemonte Carlo, l'ha mandato in campo, non sapeva dov'era. Gli ha detto: stai vicino alla porta, prima o poi il pallone
0: lo trovi. Un personaggio di questo genere qui. Ora, non dio, a me, io sono sincero, se mi dicono si fa il cambio subito, Terim Grosso, subito, subito, senza nemmeno pensare.
1: Quanti anni c'ha Fatih Terim?
2: No, Fatih Terim c'ha più di 70 anni.
1: No, è vero, sì, Ranieri ha fatto.
0: Abbiamo Ranieri che ci porta un esempio, e a vederlo così mi sembra una persona ancora molto, molto, molto lucida.
1: Ma ce l'abbiamo allenato fino a pochi anni fa, no?
0: Un paio d'anni
1: fa.
0: Poi, si lavora con lo staff, nel senso non è un allenatore solo al comando della barca, ormai c'hanno tanti di quei collaboratori.
2: A me sembra che quando arriva tanti giocatori giovani è il carisma del tecnico che fa la differenza, cioè è il fatto che io ti devo dare retta, perché se no io sono fuori dal progetto.
0: E su che si ritorna? Sullo svuotamento di giocatori leader all'interno dello spogliatoio, e che se anche arriva un allenatore giovane, ma come si suol dire, quei 2, 3, 4 leader all'interno che possono nei momenti di difficoltà prendere il giocatore e dirgli: oh dai, ci si fa, giocala su di me, giocala su di me, non ti preoccupare.
2: Però l'anno scorso questi leader non l'hanno fatto,
0: No, l'anno scorso hanno fatto, questi leader si sono tra virgolette deteriorati l'uno con l'altro, e sono d'accordo su una pulizia generale, chiamiamola così, un reset generale, però bisogna ricostruire uno spogliatoio che anche dal punto di vista psicologico umano abbia dei punti di riferimento, e Torreira era perfetto.
1: Sì, sì, credo che i punti di riferimento li faranno, no? Mi immagino.
0: Ma occorrono solo andare in un corso nuovo. Non puoi aspettare che dei giovani degli
2: solo anni.
1: Sì, sì, vince 1-0 a Bologna. Questo è il replay del gioco. Siamo nell'intervallo. Altri messaggi, dottor Cervelli.
2: Allora, Chris da Campi dice: come lo scorso anno con Pioli, un'estate aggrappati a Paratici o Remida. Ogni giocatore è arrivato descritto come un campione. Poi arriva il momento del campo e ci arrotano tutti. Continuiamo così.
1: Fermi.
2: Aspetta, risponde anche a Andrea Betti. Tiago Motta con Paratici non verrà mai perché ha un caratteraggio e non è gestibile. Andrea da Pescia.
1: Andrea da Pescia, Emiliano Viviano, che viene qui tutti i mercoledì dalle 10 a mezzogiorno in trasmissione con Pietro Lazzarini e me, mi ha detto che gliel'hanno detto anche lui, a lui, che negli ultimi anni era un po' presuntuoso, è stato definito così, però lui ci ha giocato, ha detto: io lo adoravo, era un carattere dolcissimo, e sembra impensabile questo. Io non so se Motta, poi la gente si esalta, no? Io mi ricordo Paolo Sosa: voglio vincere la Coppa Campioni entro 5 anni. Mi ricordo anche Italiano, era un esaltato, ora poi Italiano probabilmente continuerà. Me ne ricordo tanti un po' esaltatelli che si sono rimessi, anche Montella tutto sommato, che era sempre la dimensione, che poi hanno subito varie vicissitudini. Anche Thiago Motta probabilmente, se si è creduto e se l'è sentita così tanto da cambiare il carattere da calciatore e allenatore, che doveva migliorarlo, no? Perché invecchi e devi gestire un gruppo, devi essere ancora più bravo, ma se ha sbagliato quello, può darsi che ci abbia riflettuto e sia migliorato. Certo. Lo stesso Viviano ci ha spiegato come Montella sia cambiato nella gestione del gruppo negli anni. Lui l'ha avuto prima a Firenze, ma ha detto ci ha litigato, l'ha detto, lo dice, ci ha litigato molto, per poi ritrovarla a Genova, dove lui era uno dei leader, arrivò Montella e si spiegarono e si apprezzarono, e lui comunque gestiva diverso. No, le persone intelligenti cambiano, le persone stupide restano sempre uguali. Poi Thiago Motta è un'idea, se ce n'è una migliore ben venga. A me è venuto in mente lui, certo. Conte
0: un gioco lo dà.
1: Conte è uno bravo, non scherziamo. Il problema è che non mi sembra. Conte ha bisogno delle squadre pret a porter, cioè pronte per vincere. Questa è una squadra in ricostruzione, ha bisogno di un anno o due. Tra un anno, a mio avviso, se viene uno come Antonio Conte, rimettono 150 milioni sul mercato, si gioca per lo scudetto. Però
0: ecco, altra cosa. Nel passato, a volte parte della tifoseria dei fiorentini hanno accusato la società di aver avuto un po' il braccino corto, di comprare dopo che si era venduto, tutte queste cose qua. Ora io credo che la società, al di fuori eventualmente di aver sbagliato le scelte sugli uomini guida, non ha nessun tipo di responsabilità. La società, la proprietà.
2: No, ma questo è giusto, anche se devo fare una precisazione sui numeri.
1: L'investimento è molto inferiore, ma hanno venduto.
2: No, mercato importante, però le cifre che scrivono molte testate sono cifre non spiegate, la nostra esposizione finale, come riporta bene la Gazzetta, è di 38 milioni, così come quella del Frosinone, in un'operazione che ti rende molto più sostenibile il monte ingaggi. Quindi è un'ottima operazione.
1: Questo è un dato è una... positivo, mica negativo. No, se ha comprato giocatori, ragazzi, a tavolo.
2: Ma non è che diciamo hanno svenato, no? Fortunatamente.
0: No, però abbiamo
2: una continuità, certo.
0: La differenza tra il comprare prima di vendere.
2: No, io credo anche. Io credo anche a Andrea, gliel'ho detto, secondo me Paratici ha fatto troppo bene all'inizio e gli si sono messi di traverso, anche, no? Come succede? Perché e la cosa ve la spiego in questo modo: l'acquisto dell'esterno portoghese Gonçalves all'ultimo minuto è un risarcimento di Mendes a qualche operazione che non ti hanno fatto fare. Cioè,
1: ma Zirze non te l'hanno fatta fare, perché a Zirze gli è stato detto: aspetta, quella squadra lì che qui non si nomina, e poi non è andato neanche all'Everton. Ma allora c'è chi mi dice che i procuratori di Zirze ce l'hanno per vizio, perché alla Roma ha fatto lo stesso gioco, oppure è quella squadra lì che chiama Berbatov e gli dice: non andare a Firenze, vieni da noi, e poi Berbatov non va neanche da loro, che ha sempre lavorato a in diventare più forte lei e non far diventare troppo forte gli avversari, non indebolire ma non farle diventare. Poi probabilmente a Paratici gliel'hanno anche giurata, perché se n'è andato di lì con tanti problemi. Bene, ora siamo in pubblicità, quindi ne continuiamo a parlare dopo, però la campagna acquisti è stata sì bloccata, a un certo punto l'abbiamo visto tutti, e altrettanto ma sono arrivati calciatori che per il livello della Fiorentina dell'anno precedente sono impensabili. Ulai e Attà si volevano tutta la parte buona del calcio italiano e sono venuti qui, sono dei grandi acquisti. Non è vero, l'anno scorso ci facemmo abbagliare dalla prepotenza con cui prendemmo Piccoli: vuoi 20, se ne do 25, e invece sta una bischerata. Ma erano anni che invece si faceva Miccino e ci facemmo abbagliare da questo, con calciatori che poi non erano così forti, e questo signore me l'aveva detto, perché io credevo in Lucio Caviglia per scelta.
2: Lucio Caviglia, che è un buon giocatore ma di livello di un'altra categoria,
1: io credevo per invece che potesse fare lo scalino e non l'ha mai fatto, e invece quest'anno la campagna acquisti è ottima, perché anche il terzino portoghese, c'ho questa zanzara che mi gira intorno a 5 minuti, João Mario, è un acquisto, due anni fa costava 20-25 milioni, io credo sia un buonissimo acquisto. Jimenez è un ottimo acquisto,
2: matto totale, però
1: Valdepeñas è un ottimo acquisto, Dragusin è un ottimo acquisto e va a colmare quella lacuna di testa, però deve avere la difesa e il centrocampo schierato bene. Cioè io credo che tutti gli acquisti, il ragazzo svedese credo che abbia prospettiva, Njont è stato preso perché a partita in corso, gli ultimi 20, non gli ultimi 45.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Può condividere o non condividere? Guarda, no, con noi comunque non ha mai fatto un gol così. Anche perché gli angoli si continuano piccoli per evitare che rilanciasse.
0: No,
1: che ha fatto poi
0: no, non mi sembra proprio.
1: No, non mi sembra che l'abbia preso in faccia, sinceramente. Poi sta facendo una sceneggiata.
0: Col braccio, proteggendoci, proteggendosi.
1: No, ma è lui che non deve trovarsi lì. Il portiere corre e Piccoli fa un'ostruzione vergognosa, lo dovrebbe ammonire, e poi, se continua la sceneggiata, buttarlo fuori, semplicemente. Ma gli arbitri, che sono migliorati, ma restano la peggior generazione, vedi, sta dicendo: ma alzate il gomito, c'aveva la palla in mano, protegge la palla. La peggior generazione di arbitri da quando sono nato io, non capiscono molto, secondo me, non voglio usare parole querelabili, e iniziano a contare dopo due secondi. Alle volte contano prima, alle volte contano dopo, non, alle volte aspettano che il calciatore prenda la palla in mano su fallo laterale, e quindi si svili- un pochino è migliorata questa cosa,
0: E sono
1: mentre dal fondo impazziscono, mentre il fondo, esatto, il tempo effettivo risolverebbe
0: 4-5 minuti in più sono tanti,
1: dal fondo iniziano a vociargli anche quando non c'ha la, il pallone, no, il portiere, non sono molto intelligenti,
2: ah, c'è un momento di euforia arbitrale determinato da liberi tutti orzato, il VAR non esiste più, per cui fate quello che vi pare,
0: tanto
2: dal tanto al nulla.
0: Ma noi questo contro Frosinone dovevamo avere un rigore contro perché era lo aggancia pieno, ma non lo va nemmeno a rivedere,
2: ma questa
0: non glielo allora segnalano nemmeno,
1: sì, ha ragione,
2: le spinte,
1: questo è orsato,
2: questo è orsato, cioè, e soprattutto
1: non l'ha mai considerato.
2: Che ha messo orsato e non pensava che succedesse questo, questo è l'errore più grave. Poi
1: in dei momenti
2: poi le
1: pensano,
2: spinte,
1: sì, esatto, pensano che le spinte sia il gioco all'inglese. In Inghilterra non spingono con le braccia,
2: no,
1: quando spingono le braccia è fallo,
2: è punizione,
1: esatto.
2: Comunque Marco il Pecora prenderebbe anche Acerbi oltre Brozovic,
1: no.
2: Per Francesco Grosso è da esonerare e l'ha voluto Paratici per non avere interferenze di mercato.
1: Questa è stata una delle ipotesi che ho portato.
2: Paolo Davicchio dice: non è che non corre la squadra, è che in campo non sanno cosa fare.
1: Sono
2: Grosso
1: d'accordo,
2: via.
1: Però al 70 sono d'accordo, se non mi dimentico per rispondere, rispondete anche voi quando volete. Sono d'accordo che le distanze che sono sbagliate tra reparto e reparto accentuano, te spesso arrivi secondo perché sei messo male, non perché sei meno preparato. Però infatti io non ho detto che si arriva sempre secondi ed è un dramma arrivare sempre secondi, ho detto che 2-1 del
2: Sassuolo.
1: Ho detto che al 70 siamo sempre lessi, è questo che è il mio campanello d'allarme.
2: Alessandro dal Valdardo dice: date questa squadra a un allenatore che gioca a calcio, possesso, dominio e aggressività, e vedrete che si risolve un bel po' di problemi.
1: Bene,
2: a me intrigherebbe Arne Slot e Valverde, visto che sono liberi. Rischierei volentieri anche Paolo Sosa.
1: Paolo Sosa anche a me piace tanto, però è tanti anni che è un po' fuori, mi farebbe un po' più paura, però è un grande allenatore a mio avviso.
2: Sì,
1: Slot,
2: sì.
1: Slot ho paura sia una farsa.
2: Cioè, Slot ha fatto bene al Feyenoord, ha vinto un campionato al Liverpool.
1: Giocando
2: poi,
1: come giocava Klopp con i giocatori di Klopp, appena ha fatto la squadra
2: sua. Qualcosa aveva cambiato, ma non ha retto la pressione di Liverpool. Silvio dice: è d'accordo che, ed oltre a Mandragora, lui non avrebbe venduto nemmeno Gosens, però io ricordo che il Gosens del secondo anno è stato impercettibile.
0: Gosens
2: e prendeva oltre 3 milioni di ingaggi,
0: discorso probabilmente di fisicità che andava piano piano a spegnersi.
1: Io vi vado oltre. Quando la Fiorentina rifiusa 15 milioni all'Atalanta, se non mi sbaglio, nell'estate di Pioli per Gosens, io dico subito: amo Gosens, ma l'avrei venduto.
2: Certo.
1: Perché si vedeva già anche nell'anno prima che era in una fase calante, che aveva dei problemi fisici, giocatore basato, un Brigel moderno se mi permettete, basato tutto sulla fisicità, che ci ha fatto comunque dei gol importanti. Quando è che
2: l'anno
1: segna
2: di Palladino? No,
1: sì,
2: segna a Roma con la Lazio,
1: una partita decisiva,
2: e segna di nuovo con la Lazio, mi sembra.
1: Quindi fa due gol decisivi per la salvezza, però come calciatore purtroppo a livello atletico era arrivata alla frutta.
2: Damiano dà una chiave di lettura originale. Allenatore e DS non si sopportano, qualcosa non ha funzionato nell'allestimento della squadra. Da due settimane Grosso non manca occasione di sparare cannonate contro Paratici. Il campo riporta questa frattura. È finita e forse mai iniziata. Arriverà a Motta e a gennaio un paio di centrocampisti. Daniele Di Lucca dice: lo schema di Grosso.
1: Aspetta, rispondiamo a questo. Sì. Ma da quali le bombe? Chiedo a voi. Contro
2: vabbè,
1: il DS.
2: Quando ha detto che manca qualcosa, abbiamo delle fragilità, intanto fai giocare gli uomini che hai. Sei un allenatore.
0: Poi se ti viene a mancare il giocatore perché in quel ruolo non hai un ricambio, allora puoi dire: non siamo riusciti, sempre plurale, a prendere tutti i ricambi in tutti i ruoli. Ok, ma intanto dai un gioco. Ci può essere una parte che non funziona nello sviluppo di un gioco, ma non tutta la squadra, anche a livello difensivo.
2: Infatti,
0: cioè lui ha cambiato sempre le coppie dei centrali, non, cioè i giocatori devono giocare due o tre partite insieme.
1: La gestione della squadra.
0: Pongacic è tornato, sembra un ectoplasma anche lui.
1: Sì, ma poi lo mette, poi non lo mette. Cioè, ma Dodò lo tieni in panchina buona parte, tutti dicono tutte le partite, io l'ho viste tutte quelle d'estate e Dodò qualche partita l'ha fatta, subentrando sempre, anche secondi tempi. Però non lo metti, l'hai proposto a tutto e lo stai ancora vendendo e lo fai giocare a titolare a Roma. Non ha nessun senso. No? E metti, non metti Valdepeña, se metti ragazza a piede invertito di là, cioè Valdepeña avrebbe fatto meglio con Lulli.
2: No,
1: aveva...
2: lo sperava. Perché Lulli ha sperato João Mario, sì. Perché João Mario è uno di questi esterni bassi che sa stare molto bene a centrocampo. Sì. Ma quando li fai fare tutta la fascia, quando li fai fare tutta la. Comunque anche Alessandro da Roma dice cose interessanti rispetto ai suoi dubbi su Grosso. Tre giocatori da noi scartati correvano come pazzi e loro non hanno fatto la preparazione a Viola Park e Ken uguale.
1: Quali sono i giocatori da noi scartati?
2: Fortini, Comotto e Mandragora.
1: Comuzzo di preparazione, sì, no, preparazione ha fatta poca al Viola Park, sì. Perché è andato via presto. Fortini no.
2: Mandragora ha camminato
1: ieri, era sempre solo a tirare. Mandragora non lo lascerei volentieri a tirare da fuori, ma giocava da fermo.
2: Garfagnana Viola dice non questa squadra è perfetta per Thiago Motta, mentre Riccardo ci contesta, ma ci capite un po' di calcio, ma ritenete questa rosa all'altezza per arrivare tra le prime sei? Risposta no, da Riccardo.
1: Riccardo, noi siamo appesi alla tua conoscenza calcistica, siamo veramente appesi, quindi dici perché non capiamo di calcio. Uno,
2: perché lui dice questa rosa non è da prime sei,
1: ma nessuno ha mai detto
2: può essere, può ma essere. Intanto
0: ma
2: vediamola,
0: noi
2: intanto
0: detto me, che è una squadra no. Che può arrivare
2: noi la vogliamo messa in campo questa squadra e poi rivalutiamo.
1: Io l'ho sempre invece detto che questa squadra doveva stare lì come ha fatto il Como nelle prime 8 e essere pronta a approfittare, come ha fatto il Como l'anno scorso, essere pronta a approfittare delle cadute degli altri.
0: Ma i primi sei vuol dire rientrare nelle coppe, però
2: nell'Europa League,
0: nelle prime 8 stare lì e vedere se uno o due falliscono, infilarsi dentro.
1: Comunque, certo, come ha fatto il Bologna e Thiago Motta.
2: Riccardo, è prematuro questo discorso, perché se non si vedano messi in campo.
1: E poi i calciatori sono di molto forti. Cioè, Gonçalves è forte. Conferma Fiorello.
2: È un giocatore di alta categoria, ma
1: è un giocatore specifico.
2: Ma non è il tennis, per cui non li puoi giudicare individualmente quando non c'è un gioco collettivo di squadra.
1: Esattamente.
2: Bomber Viola, prendiamo Paolo Sosa. Alviero vorrebbe Grosso bravo. È difficile, Alviero. È una rivoluzione della rivoluzione. Eleonora ci adora e ci segue sempre, capito?
1: Allora noi non possiamo fare altro che adorarla.
2: La legge e la reciprocità è totale. Luca da Firenze, buonasera. La dimensione a cui faceva riferimento Montella è che non ci piaceva, ci vedeva comunque al quarto posto per 3 anni consecutivi.
1: Sì, ma certo, ma Andrea, infatti io Tressi... ce l'ho, aspetta Massimo, sì. Ce l'ho un po' con Montella, perché in realtà quella dimensione la stavamo scalando piano piano, perché poi l'ultimo anno di Montella lui giocava con Josip Pidicic di riserva a Mario Gomez, Pepito Rossi, Juan Cuadrado, cioè calciatori di un livello pazzesco, e lui li ha fatti anche giocare di molto bene, però lui voleva che non fossero ceduti, che fossero acquistati grossi nomi, e lì invece la famiglia della Valle si è tirata indietro. Mi sbaglio?
2: Sì. Andrea si lamenta che non passiamo gli audio. Luca dalla Svizzera
1: ci sono,
2: dice
1: gli audio, regista?
2: Che ci sono, ci
1: ora
2: siamo
1: si
2: complicati la vita perché abbiamo venduto Ken e Mandragora prima di avere il sostituto. Mario Di Scandicci dice che il coach non è all'altezza, non ha la leadership, non trasmette nemmeno grinta.
1: Non
2: per
1: c'è
2: Simone
1: nulla,
2: l'unico errore di Paratici è aver scelto Grosso,
1: che è uno, è l'errore più grosso, perdonatemi questa banalità,
2: è un grosso problema.
1: Questo è stato il titolo del mio post appena finita la partita. Grosso, grosso problema. Sentiamo gli audio, Massimo.
2: Sì.
1: Se son
5: pronti. Ciao Federico da Boschi. Ma aspettare venerdì per cosa? Per cosa? Perché come dite voi, o vinci 3-0 e fai vedere un cambiamento completo, se no è uguale. Cioè si aspetta Napoli e forse col Pisa c'è da perdere, perché i pisani verranno sicuramente correranno, anche se la qualità è inferiore a noi, però ci metteranno difficoltà. Per andare fuori poi magari il Pisa in Coppa Italia e poi dopo casino, ma mandiamolo via ora, subito. Cosa ci sta a fare? Lui non è in grado. Ci vuole un allenatore serio, Thiago Motta, Conte, chi vi pare a voi, Paladino, ma ci vuole un allenatore
1: Paladino
5: serio.
1: Non è un allenatore
5: via
1: serio.
5: Abbiamo fatto il centenario, ce lo riorderemo finché si campa, per come ci hanno fatto passare queste due settimane di centenario.
6: Ciao a tutti, Vanni da Boston, Stati Uniti.
1: Bello sei.
6: Qui siamo messi male, mi sembra di rivedere i fantasmi dell'anno scorso, una squadra che non ha gioco, non ha identità. Frosinone e anche il Torino, che comunque non sono niente, sembravano di una categoria superiore, avevano un'identità, riuscivano a girare la palla. Noi sempre secondi su tutti i palloni, cose estemporanee, non c'è un'azione che fosse programmata. È veramente uguale a quando si vedeva la squadra di Pioli l'anno scorso.
7: Buonasera, ora mi dovete spiegare come fate a dire che ha fatto un bel mercato. Ha preso un allenatore, come hai detto te, difensivista, forse anche di più. Domenica, sabato a Venezia andiamo con 4 centrocampisti, bene, perché se non recupero la I con 4, in ogni caso ne abbiamo 5 e male assortita. Abbiamo 3 terzini destri, un terzino sinistro che ha fatto 2 partite, una nella Liga e una l'altro giorno. Venduto Ken, preso Beto e Nocciolino d'Argentino. E per voi ha fatto un bel mercato, perché ha preso Atta, Mastantonio, che lì non ci può giocare, perché quello non è il suo ruolo, è distruggere un giocatore, farlo giocare lì. E per voi il passeggiatore, il Franchi, insieme alla biondina, ha fatto un bel mercato. Per me Gobbo è e Gobbo rimane. Ciao Andrea.
1: Bene, questo era l'ultimo, sono contento che sia l'ultimo, perché
2: c'è anche altri messaggi.
1: Sì,
2: che...
1: però poi prima voglio rispondere a Andrea e te lo ribadisco, ha fatto un grande mercato, perché Atta e Ulayi non si erano mai comprati negli ultimi 20 anni, giocatori di questo livello strappati a club più importanti. Poi posso concordare che Valdepeñas titolare con Massia Jiménez, che Joao Mario alcune volte hanno giocato a sinistra, e però può essere stato un azzardo, lo vedremo. A me sembra parecchio forte anche Valdepeñas, al netto di quell'errore, però non ce la meniamo sempre con i giovani se poi al primo errore lo massacriamo.
0: No, assolutamente.
1: Ken è stato sostituito con Pellegrino, che a me piace tanto, e Beto, che è forte, brutto da vedere in un campo di calcio, ma forte, è una bestia. Mi sembra ancora migliorato a livello fisico, strutturalmente.
0: L'anno scorso
1: 9 gol in Premier, negli ultimi anni, insomma, negli ultimi anni all'Udinese sempre in doppia cifra, quindi
0: sì, che, insomma,
1: è un buon
0: anni,
1: è un anni. Buon bomber. Ken forse è più forte, però aveva creato problemi. È stata scelta, adesso vediamo se il mercato è stato completamente sbagliato o no. Ken non è vero che è stato venduto prima di avere il contrario, hai preso prima uno dei due sostituti, cioè Pellegrino, e poi hai venduto Ken e ne hai preso un altro ancora. È arrivato Gonçalves, voi fate finta di non ricordarvelo, ma Gonçalves è uno dominante allo Sporting Lisbona da anni, fortissimo. Difficile pensare di andare su calciatori ancora più forti dopo che ti sei salvato a 3 giornate alla fine, facendo ridere tutto l'anno e non avendo le coppe europee. Ce lo ricordiamo o no questo dato di fatto? Poi se uno dice ha sbagliato l'allenatore, io mi immagino che l'allenatore gli abbia detto facciamo un altro tipo di gioco rispetto a Sassuolo, perché se no gli ha fatto il mercato contro, ma avendolo scelto lui non può averlo fatto.
0: Dio
1: anche
0: mio.
1: Il ragazzo del Torino è uno che probabilmente è una gran promessa. Gnonto non ci piace come alternativa, ai titolari mi piace tutta la vita, anche rispetto a Sottil. Se poi non è buono, Gnonto, se è pagato un milione di prestito, se non mi sbaglio, no? Sì, non ci strapperemo le vesti se non lo confermeremo. Ecco, Dragusin, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Vieri, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso voi, noi. Poi vediamo se in campo, ma come dice Massimo Cervelli, in questo momento li trovo ingiudicabili. Ingiudicabili, perché non giochiamo a calcio. Siamo quasi in chiusura, ci sono, sì, altri messaggi.
2: Andrea D'Assesto esonerebbe Grosso e Paratici, Franco prenderebbe Conceição, Claudio...
1: No, Conceição nemmeno, preferisco tutta la vita, Conceição è lo zero assoluto. Umanamente non mi piace per nulla e come allenatore. E va, poi fa quei giochi, fa i contropiedi.
2: Claudio continua a parlare di fratture tra Grosso e Paratici, citando anche l'utilizzo di Henn a Roma. Babbo Viola dice
1: meglio così, lo manda via.
2: Che mancano gli attributi, grinta, fame, cattiveria, bava alla bocca. Riccardo, che era quello che ci contestava il valore della rosa, dice che Attà e Ulai per lui non sono grandi giocatori perché non giocherebbero titolari nella Roma. Alessio,
8: ma io allora un po' di tempo glielo darei, però,
1: io lo devo vedere, lo devo vedere. Secondo me Attà giocherebbe di molto titolare nella Roma, Ulai giocherebbe di molto titolare nella Roma,
2: ma poi, vediamoli questi giocatori, vediamoli Riccardo, vediamoli, cioè, noi abbiamo un giudizio,
1: poi ha scelto una squadra
2: che è insieme da un anno, come ha detto Sarri ieri, loro lavorano insieme da 14 mesi, noi da 45 hanno ribaldato in un recupero, perché negli ultimi minuti a Roma succede sempre di tutto.
1: Aggiungo però che lui c'ha bisogno di una fisicità molto importante. Secondo me Ulai l'avrebbe preso di corsa, però Attà forse l'avrebbe riutilizzata la Ilicic, mi viene in mente.
2: Anche Alessio, camionista di Modena, contesta la nostra valutazione sul mercato perché per lui è stato un mercato da pagliacci. A me mi sembra che
1: a me sembra che si stia perdendo l'equilibrio,
2: che non si possa valutare quei 13 giocatori che sono arrivati senza che li vediamo giocare in campo in un contesto organizzato, perché io lo ribadisco, il calcio non è tennis, no?
1: Perfetto, l'ha spiegato bene il mister da par suo, da allenatore. E quando avete detto, non so se eravamo in pausa pubblicitaria o in diretta, che Orsata ha dato il bombo a libera tutti per il VAR, qui hanno fatto quello che l'anno scorso chiamavano insopportabilmente foot on step, giusto? Sì. Cioè gli hanno pestato il piede ai centravanti del Sassuolo e non sono neanche andati a rivederlo. Ora, guardate, tutte le volte ti pesta un piede non puoi fare un volo di 100 metri in aria, no? Questa volta mi sembra che non abbia fatto nemmeno troppo volo il centravanti del Sassuolo, però la cosa clamorosa è che non gli hanno nemmeno fatto il fischiettino, cioè in Italia è stato abolito il VAR da Orsato, e questo è un ritorno, cioè il VAR serve solo al fuorigioco, mi pare. Allora abolite anche i guardialinee perché non servono a nulla. Mettete il sensore, certo. Mettete il sensore sulle falli linee laterali, e i falli laterali ve li daranno facilmente i sensori e il VAR ti dice a chi è, e il VAR fa i guardalinee fuori gioco, e perché il VAR è stato utilizzato male, utilizzato troppo fino all'anno scorso, ma ora cancellare di colpo la rivoluzione tecnologica per Corsato. Orsato era un grande arbitro, ma ha preso degli abbagli,
2: un grande arbitro che non espelle Pjanic in una Juventus-Inter decisiva per togliere lo scudetto al Napoli di Sarri.
1: Certo, e per la stesso identico fallo espelle, come si chiamava, il giocatore del Torino, il mediano del Torino, lo butta fuori, e sempre quella squadra che lei non doveva nominare, ma oramai siamo in chiusura e glielo perdono, vince il derby in rimonta perché 11 contro 10 per lo stesso identico fallo di Pjanic. Quindi grande arbitro, ma con delle chiare preferenze.
2: Ha fatto perdere una Champions League al Paris Saint Germain perché gli negò un rigore clamoroso. Ma Orsato è coerente,
1: era bravo, ma infatti sbagliava sapendo di sbagliare. Quando il nostro stopper argentino Martinez Quarta, il nostro difensore argentino, prese una gomitata in bocca a Bologna, lui il VAR non ci andò. Perché lui vedeva bene e invece ha preso degli abbagli vergognosi, pur essendo uno dei più grandi arbitri che ho visto arbitrare. Ma spesso i grandi arbitri, me li ricordo bene, erano presuntuosi. A me piaceva tanto Braschi, me lo ritrovai in tribuna e mi diceva: Repka, io al secondo intervento ammonisco sempre perché tanto l'ho capito, è uno falloso. E che lei processa le intenzioni, gli dissi. E Repka l'ammonisci quando merita di essere ammonito.
2: Ha sempre,
1: era un grande arbitro,
2: ha sempre visto il mondo in bianco e in nero, Braschi.
1: Certo, ecco. Anche lui aveva quella, cioè, va bene,
2: la cromaticità.
8: Infatti gli hanno portato un omaggio davanti alla casa della panoramica.
1: Questo non lo so, non lo so, però
2: la cromaticità non gli apparteneva. Come
1: bene, siamo nel finale, abbiamo cercato di ascoltare tutti gli audio, grazie alla regia che ci ha assistito, supportato e sopportato come sempre anche i miei strilli. Grazie al mister più bravo del mondo, Luca Meloni.
8: Grazie a te, Andrea, a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Grazie all'uomo che rappresenta il calcio internazionale, che conosce il calcio internazionale, che scrive di calcio nazionale, internazionale, storia del calcio. Mi ricorda l'ultimo suo libro da chi è edito?
2: Da Il Mulino di Bologna, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Se volete capire un po' di più di quello che è successo in questi 70-80 anni, per arrivare alle ultime farse.
2: Arrivare alla finanziarizzazione del calcio. Il calcio è un prodotto finanziario, viene acquistato dai fondi, per cui gli obiettivi sportivi non sono più importanti, restano importanti per alcuni pochi ridotti brand, tutti gli altri devono fare gli immobiliaristi.
1: Però i nostri, è vero, è la sintesi brutale, però poi c'è la nostra Lega, non è buona nemmeno a fare quella, a commercializzare bene i brand. Però Massimo Cervelli, comprate il libro, grazie, e io ve lo faccio autografare, promesso e garantito. Ci vediamo non domenica prossima ma sabato, ci vediamo mercoledì mattina con uno di noi e con Emiliano Viviano per commentare questo difficilissimo momento della Fiorentina. Difficile o no, m'hanno detta i Barça.

0: Lago 20.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni, in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo stadio tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: possibile.
1: Radio Firenze ve l'ha anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
4: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri il dibattito.
6: Uno.
7: Contro tutti!
8: Quello che è accanto a lei è matto.
9: Hai una squadra del cuore, ora no.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Lunedì 7 settembre, le 7:05 minuti, è caos totale alla Fiorentina perché nella serata di domenica è successo veramente di tutto. La Fiorentina ha esonerato ufficialmente Fabio Grosso. Fabio Grosso non è più allenatore della Fiorentina ormai da diverse ore e ha scelto un nuovo tecnico. Si tratta in realtà di un ritorno perché tutte le scelte societarie sono alla fine state orientate sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Per il tecnico Viola, che dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento, contratto di un anno con opzione per il prossimo, e quindi evidentemente la Fiorentina torna sui suoi passi, si rende conto di aver fatto due scelte sbagliate nell'arco di pochi mesi, cioè mandar via il precedente allenatore e scegliere un tecnico non tanto giovane ma sicuramente emergente per quanto riguarda la Serie A, e manda a carte 48 tutto il piano di lavoro estivo e decide di tornare su un allenatore che lo scorso anno, sicuramente pure con un calcio ben poco divertente però efficace, ha dato un contributo decisivo nel salvare la Fiorentina. È stato l'unico che lo scorso anno credo si sia preso gli applausi da parte della curva al termine della passata stagione per il lavoro svolto. Insomma, è veramente un caos totale quello che si respira alla Fiorentina, e io chiedo la vostra perché oggi sarà una trasmissione di commento, di analisi, di approfondimento legata a questa a questo primo ribaltone della Serie A, perché poi Grosso è anche il primo allenatore del campionato a saltare, e naturalmente chiedo a voi un parere non solo su questa scelta repentina di allontanare l'allenatore con cui la Fiorentina ha svolto tutta la preparazione, con il quale ha impostato anche tutto il mercato estivo, ma poi di richiamare anche una vecchia conoscenza che sicuramente ha fatto bene, perché è innegabile che Paolo Vanoli abbia fatto bene l'anno scorso, però insomma non è che abbia lasciato un ricordo straordinario. L'anno scorso ricordo perfettamente, e io ero personalmente il capostipite di questa cordata, c'era una fortissima fetta di tifosi che non voleva la conferma di Paolo Vanoli, c'è chi riteneva che fosse opportuno cambiare. Diciamo che è stato cambiato sicuramente in peggio, questo lo possiamo dire sicuramente. Io sono certo che Paolo Vanoli farà un lavoro dignitoso, perché è un allenatore che ha fatto benissimo ovunque è andato, anche in condizioni molto peggiori rispetto a quella di quest'anno, e la stagione della Fiorentina l'anno scorso era ben peggiore, perché poi Vanoli arrivò, era novembre praticamente, ora qui siamo soltanto a inizio settembre, quindi c'è tutto il tempo per rimediare assolutamente. Però ecco, diciamo che l'eredità dello scorso anno non è che ci faccia pensare di vivere un'annata straordinaria con un calcio strepitoso. Ecco, non che con Grosso avessimo visto chissà che cosa, quindi non è che la permanenza di Grosso era garanzia che prima o poi qualcosa sarebbe visto, tutt'altro. Però magari, ecco, rispetto anche a Paolo Vanoli ci possono essere tecnici diversi con idee di calcio un pizzico più offensive, però magari con questa rosa, che non è sicuramente la rosa dell'anno scorso, l'allenatore della Fiorentina che sta per arrivare riuscirà a tirar fuori un calcio divertente, chi lo sa. Lo vedremo all'opera in questi giorni, lo vedremo all'opera già venerdì, perché manca veramente poco, a Venezia contro la formazione di Stroppa, che è ultima come la Fiorentina a 0 punti. Ha perso anche ieri la squadra lagunare, ha perso 3-2 contro il mitico Frosinone, al quale sembrava così impossibile segnare, tant'è che il Venezia gliene ha fatti 2, poi ne ha prese 3, quindi insomma mi immagino che il Venezia non sia una squadra straordinaria, anche se gioca un buon calcio secondo me il Venezia. Comunque staremo a vedere quello che accadrà venerdì. Di fatto, insomma, la notizia delle ultime ore ve l'ho data, e quindi aspetto un po' il vostro pareri, il vostro pensiero, le vostre letture, le vostre opinioni su questo ribaltone in casa Fiorentina. Fuori Grosso, è ufficiale da ieri attorno alle 23:30. Dentro Paolo Vanoli, il ritorno di Paolo Vanoli, che lo scorso anno, al termine di un'impresa pazzesca, questo lo possiamo dire, è riuscito a salvare la Fiorentina, riuscendo anche a togliersi nel finale anche qualche soddisfazione, battendo la Juventus. Vi dico la mia. poi attendo la vostra come sempre, i numeri li conoscete, 348-75-13-933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, per invece interagire in diretta al telefono 055-77-111-71. Vi dico la mia, io mi aspettavo una scelta diversa, mi aspettavo una scelta un pizzico più coraggiosa, mi aspettavo, che so, un Thiago Motta, mi aspettavo qualcosa di un po' più importante rispetto al ritorno di un bravo tecnico come Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli è bravo. Io, lo sapete che lo scorso anno avevo fondato il partito Forza 1%, io non rinnego assolutamente tutto ciò che ho fatto nella scorsa stagione, assolutamente no. E immagino che qualcuno anche tra i messaggi che arriveranno me lo ricorderà del Forza 1%, me lo ricordo benissimo anche io, ero favorevolissimo alla cacciata di Vanoli l'anno scorso, ma non perché Vanoli fosse scarso, non fosse buono o chissà che cosa, attenzione, io, se ben vi ricordate, ero favorevole a questa scelta perché ritenevo opportuno che, se tu vuoi fare come è stata fatta tabula rasa della rosa, e tu dovessi cambiare anche allenatore, quindi io ritenevo opportuno questo. È stato fatto, evidentemente mi sono sbagliato io, ma si è sbagliato anche Fabio Paratici, che ha scelto un allenatore inadeguato, e allora ha deciso di tornare sui suoi passi. Perché secondo me ha scelto Paolo Vanoli e non altri? Perché io ho la paura, più che la sensazione, qui si tratta di paura, che il direttore sportivo e la società naturalmente si siano resi conto di aver allestito una squadra non scarsa, perché la Fiorentina non è scarsa, qualitativamente è validissima, ma una squadra con poca personalità, con poca esperienza e soprattutto con pochissimi leader. Io ne rintraccio due di leader, De Gea e Ranieri, poi altri ragazzi non so se ci sono in questa squadra, ecco. Quindi io credo che di fronte a un avvio così stentato, a una classifica che già fa paura, anche se siamo alla terza giornata, un po' presto, e a questo, come posso dire, a questa prospettiva di avere un gruppo così povero di midollo spinale a livello proprio di personalità e tutto, la società abbia deciso di riportare a Firenze uno che conosce la piazza, è riuscito in un momento terribile come quello dell'anno scorso a fare tutto sommato qualcosa di dignitoso, anzi di più che dignitoso, perché Paolo Vanoli penso abbia fatto un grande lavoro l'anno scorso, e che porti senso d'appartenenza, che porti leadership, personalità, cosa che, ragazzi, a me Grosso non mi ha mai dato l'impressione di avere, anche in sala stampa con delle risposte sempre banali e insipide non mi ha mai dato. Quindi per questo motivo secondo me si è scelto Paolo Vanoli. Ripeto, non è una scelta che mi fa urlare di gioia, perché speravo in qualcosa di meglio, però sicuramente è un allenatore preparato, bravo, che ha dimostrato ovunque di far bene, perché direi che possiamo annoverare Firenze sulla falsa riga di Torino e di Venezia, ma anche di quello che ha fatto lo Spartak Mosca, e vediamo che cosa riesce a cavare fuori. Di sicuro rischia di essere un'annata un po' triste, un po' anonima, però siamo pur sempre alla terza giornata, ragazzi. Ora a Venezia è la quarta, se la Fiorentina riesce miracolosamente a far punti magari parte un film diverso, chi lo sa. Non c'è la Conference League quest'anno a rompere le scatole, tra virgolette scatole, per una squadra che deve trovarsi il prima possibile un'identità, e stiamo a vedere quello che succederà. Ecco, questa è un po' la mia opinione sulla scelta di Vanoli. Non ho da dire niente sull'esonero di Grosso, insomma. Ragazzi, Grosso ha fatto degli errori madornali, degli errori di comunicazione, si è messo contro l'area tecnica con quelle frasi su Ken, ha fatto gli errori di campo pazzeschi, certe formazioni, il cambio di Mastantuono all'intervallo con il Torino, quell'applauso sotto la curva che nessuno ha capito a fine gara contro i Granata, ha sbagliato tutto Fabio Grosso. E per quello che siamo riusciti a capire, poi do la linea anche a un ascoltatore che ha chiamato e mi scuso per il ritardo, e per quello che siamo riusciti a capire, Grosso è vero che è stato esonerato ieri sera, ma prima di arrivare a questa scelta c'è stato un lungo faccia a faccia con l'area tecnica, e lo stesso allenatore, per quello che sappiamo, ha capito che fosse necessario fare un passo indietro, quindi non è che si è dimesso, è stato esonerato ufficialmente, ma anche lui ha capito di non riuscire a tenere il peso di una piazza come Firenze. E io, guardate, l'ho capito subito da quei sorrisetti veramente sciocchi che tutte le volte dispensava a fine partita l'allenatore, ma anche da quell'applauso totalmente inaccettabile che ha rivolto alla curva, allo stadio a fine partita col Torino. Lì bisogna soltanto andare sotto la curva, chiedere scusa, scusa a mani basse, a testa bassa e a mani giunte, e andarsene nello spogliatoio. L'unica cosa che bisognava fare è questo: dopo che 25.000 persone ti hanno urlato, salta la panchina. Ecco, lui non era lucido, non era in sé, ed è giusto che la proprietà abbia fatto questa scelta. Io su questo non ho dubbi. Magari bisognava pensarci prima sull'opportunità di affidare una panchina così importante nell'anno del centenario allenatore così inesperto. Va bene, allora Massimo in diretta con noi, ciao, ben trovato.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Volevo diciamo dare una mia valutazione a quello che è successo.
2: Vai.
3: Io mi sento come un pugile che dopo 3 round è andato KO, e quindi in questo momento ho più paura di fare una, diciamo, un campionato anonimo come l'anno scorso. Quindi la scelta Vanoli la comprendo, perché io penso che la Fiorentina ha paura di ripetere un'annata come quella dell'anno scorso. Thiago Motta, che era il mio preferito, non ti avrebbe assicurato in tempi brevi, diciamo, dei risultati. Credo che la squadra sia stata assemblata male, manca un direttore d'orchestra. Mercoledì ero alla partita dei 100 anni, mi sono visto un Pizzarro in grande spolvero. Ecco, a noi ci vuole un giocatore di questo genere che prenda in mano la squadra, che faccia girare la squadra. Disponibile c'era Torreira, forse Brozovic, non so se è ancora disponibile. Però ecco, io rimpiango sinceramente il gioco d'italiano, il gioco del pressing è alto, e quindi vedere il 70%, il Torino, il Frosinone, che hanno il dominio della partita, è deprimente. Un saluto Andrea da Follonica.
2: Grazie, ciao. grazie Massimo. Ma è l'aspetto della paura, ce lo ripeto anche io, nel senso che non escludo che la Fiorentina abbia avuto la sensazione di poter rivivere, e ce l'abbia ancora, per l'amor di Dio, di rivivere un'annata terribile come quella dello scorso anno, quindi senza capo né coda, anzi col terrore di dover lottare quotidianamente per non retrocedere. E allora, per tagliare la testa al toro e per dare sicurezza a questo gruppo, ho scelto di prendere un normalizzatore. Ecco, ce l'avete anche io, Massimo, questa lettura che tu hai dato. Sono d'accordo con te. Ora, qui è tremendamente presto, perché insomma, fare 0 punti in 3 partite è gravissimo, ma è pur sempre 3 partite, non sono 15-16. Però ecco, l'idea che tu ci hai sottoposto è un'idea che io condivido, e che penso possa essere stato uno dei motivi alla base di questa scelta da parte della Fiorentina. Quello che io devo evidenziare, io resto molto fiducioso nel lavoro di Paratici, resto convinto del buon mercato fatto, pur con delle lacune, l'abbiamo detto, e resto però esterrefatto da questa scelta di Grosso in estate. Cioè, tu non, come fai a scegliere un allenatore così inesperto, così impreparato per guidare una rifondazione di una squadra che lo scorso anno si è salvata per il rotto della cuffia? Ecco, io su questo veramente non capisco, e devo evidenziare a malincuore che si tratta del primo grande fallimento del direttore sportivo, perché se tu abiuri, se tu rinunci, se tu decidi di veramente cancellare una tua scelta così forte, fatta anche contro il volere di tanti, perché poi Grosso non è che fosse stato apprezzato tantissimo quest'estate, dopo 3 turni, insomma, vuol dire che sei un po' in confusione sicuramente. Ecco, quindi io mi auguro che Fabio Paratici abbia riconquistato nella scelta di Vanoli la lucidità che è stata tra l'altro decisiva lo scorso anno, quando lui è arrivato e anche grazie a Vanoli ha salvato la squadra. Io credo che la squadra l'anno scorso si sia salvata grazie a Vanoli, ma anche grazie all'intervento di Paratici nella gestione della quotidianità, dello spogliatoio e nei rapporti col tecnico. Io su questo non ho il minimo dubbio. Andrea da Forlì, altra telefonata per noi, buongiorno.
4: Ciao Andrea, ciao, spero che tu stia bene.
2: Sì.
4: Allora, un mio parere così, lontano dalla Toscana, anche se poi vicino al cuore, ma tipo, secondo me qui noi abbiamo visto un grosso che credo che nemmeno nelle interviste, quando allenava il Sassuolo, fosse così ritanciano, così poco capace di inventare qualcosa di originale nel sala stampa, eccetera. Obiettivamente l'ho seguito poco, ma mi dava l'idea di un personaggio completamente diverso da quello che poi si è manifestato qui. E forse in questo Paratici, pur essendo un grandissimo manager, ha preso anche lui un abbaglio, si è trovato di fronte a una persona che è molto meno, molto più malleabile, forse troppo malleabile rispetto a quello che potesse immaginarsi. Credo anche che nella platea degli allenatori molti di essi abbiano tentato di speculare nella situazione della Fiorentina, della serie vengo ma non garantisco, ma voglio molto, non ci sono le coppie. Devo sempre pensare anche al fatto che se per il mercato calciatori quello che conta è sicuramente la pista del direttore Paratici e il soldo di commisso, la scelta di un allenatore che può giocarsi la carriera come se l'è giocata grosso qui con noi, obiettivamente è un pochino più esposta a diversi fattori, e forse nella piazza non ci sia granché di realmente aggredibile per quanto riguarda il parco allenatori. E quindi Vanoli è una persona che ci ha di sicuro dato un equilibrio in un contesto in cui c'era anche tantissimo dissidio interno, che adesso non c'è, per cui sono andati via le teste calde, e forse in questo modo il tempo per lavorare in maniera serena con persone giovani, molto giovani, che sono più disposte anche a seguirlo vedendo cos'era successo all'inizio del campionato, potrebbe essere una carta a suo vantaggio. Cosa ne pensi?
2: Grazie Andrea. Sì, devo dire che lo spogliatoio che trova Vanoli è uno spogliatoio molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Molto diverso perché via Ken, via Mandragora, via Gudmundsson se ne sono andati tanti dei giocatori della passata stagione. Non dico che per lui è come tornare, è come venire in un ambiente nuovo, però quasi, insomma, perché il mercato che è stato fatto in teoria è stato fatto per Fabio Grosso. Dopodiché Paolo Vanoli, fortunatamente, questo ce lo ricordiamo anche dall'anno scorso, è un allenatore in grado di cambiare più moduli. Quello scorso anno giocò serenamente 4-3-3, chiaramente soprattutto da quando arrivarono Solomon ed Harrison, 3-5-2. Ora, questa non è una squadra fatta per il 3-5-2 nella maniera più assoluta, però per dire che è un allenatore in grado di cambiare moduli all'occorrenza, e poi può farlo. E io ripeto, credo che la scelta sia ricaduta su di lui per la garanzia che ha dato l'anno scorso e per il suo grande senso d'appartenenza e di leadership in questo contesto. Io ho pochi dubbi che farà un buon lavoro. Bisogna vedere che cosa si intende per buono, se si intende arrivare al decimo posto o se si intende arrivare un po' più in alto. Non lo so, staremo a vedere. Intanto bisogna dargli un minimo di tempo per ambientarsi, perché trova una squadra che non è sua, che è scossa, perché una squadra che si vede l'allenatore cacciato dopo 3 settimane dall'inizio stagione è un po' scossa, e vediamo quello che riuscirà a fare, in quanto tempo riuscirà a farlo. Giovanni dalla Germania, buongiorno e bentrovato.
5: Buongiorno. Vabbè, a parte questo,
2: sì.
5: Andrea, ma sto ancora sognando o hai detto che hanno confermato Vanoli?
2: Sì, è lui l'allenatore prescelto, certo.
5: E le fonti quali sono, Andrea? Scusami.
2: Le fonti sono le nostre, ce l'ha confermato la Fiorentina.
5: Allora, cioè, siamo passati da prendere una pedata nel culo a prendere una pedata nei denti, praticamente, perché non cambia niente. Perché se dovevi fare un cambio dopo aver scelto il disastro di Grosso, dovevi puntare più in alto. E secondo me con Vanoli è una dichiarazione chiara che quest'anno sarà un anno di transizione, che non si punterà a niente di importante, e che, mi dispiace dirlo, Paratici è il problema, altrimenti avrebbero puntato su altre persone, altrimenti dopo aver speso 130-150 milioni di, per favore correggimi te,
2: sì, sì,
5: sui giocatori, tiravi fuori altri 20-30 milioni e prendevi Conte. A me dispiace, perché Conte è gobbo, però ci capisci, ragazzi, bisogna anche superarle queste barriere qui, calcisticamente parlando. Sono veramente deluso, perché per me non ci si meritava né Grosso né Vanoli adesso.
2: Grazie Giovanni per il tuo pensiero.
5: Grazie a te, ciao.
2: E beh, è chiaro che il profilo di Vanoli non esalti, questo mi sembra poco ma sicuro, non esalta nemmeno me. Io l'unica cosa per la quale posso apprezzare e riconoscere che è stato preso un tecnico all'altezza è in effetti il lavoro svolto l'anno scorso e il modo in cui lui veramente sente la piazza di Firenze, ecco, come l'ha sentita da giocatore, come l'ha vissuta l'anno scorso e come sono convinto lo farà quest'anno. Poi se mi chiedete se era la scelta migliore, vi rispondo di no naturalmente, c'era sicuramente l'opportunità di fare qualcosa di meglio. Però ragazzi, io non so che cosa succede in quello spogliatoio, in quel centro sportivo, magari realmente, come ho ipotizzato, l'area tecnica si è resa conto di aver in mano una squadra allo sbando, ma allo sbando non perché come l'anno scorso si prendevano a manate dalla mattina alla sera, allo sbando perché è una squadra giovane, una squadra inesperta, una squadra senza esperienza, senza nerbo, senza leader, e allora invece di prendere chissà chi, che ne so, Thiago Motta, che ha un calcio molto offensivo, si è deciso di andare su un grande normalizzatore che lo scorso anno in condizioni ben peggiori ha saputo fare bene e che magari la società si augura che quest'anno con una squadra rinnovata, più forte, riesca a fare ancora meglio. Ecco, quindi non a chiudere l'annata al 15° posto, ma magari ecco nella parte sinistra della classifica. Sto interpretando, non è che sto dando una lettura definitiva. Anche io sono deluso quanto voi, anch'io sono scettico quanto voi. Però ecco, mi permetto di spezzare una mezza lancia in favore di Paolo Vanoli. Non è stato preso il primo cialtrone che passava. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro. È vero che la delusione c'è, che tanti si aspettavano qualcosa in più, però insomma, Paolo Vanoli mi pare che abbia dimostrato in tempi recentissimi, proprio qua, di essere tutt'altro che un ripescato dalla piena. Ecco, questo gli va concesso. Dopodiché è chiaro che si poteva, dopo 3 giornate, pensare di prendere qualcosa di un pizzico più ambizioso. E Andrea al telefono con noi, buongiorno Andrea, ben trovato.
6: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Siamo nel giorno del funerale calcistico, non di Grosso, ma del direttore sportivo Paratici. Questa è, ma è una mia lettura che ti propongo e vi propongo, la vittoria dell'altra corrente, la corrente di Ferrari, di coloro che hanno subito la scelta di Grosso e che si sono messi lì a sedere da una parte e che evidentemente di fronte al disastro sportivo hanno soffiato, chissà, anche con la proprietà per cercare di tornare, diciamo, all'ancien regime di Vanoli, che è una scelta dal mio punto di vista disastrosa, perché tu dichiari al calcio che anche quest'anno tu lotterai per salvarti dopo aver fatto 150 milioni di euro di operazioni in entrata. È qualcosa di scandaloso, è qualcosa che avremmo potuto fare, caro Andrea, anche io e te, perché avresti potuto fare peggio di Paratici fino ad ora? Se tu o il signor Gigi o il signor Francesco, che ci chiama da non so dove, avesse fatto il direttore sportivo al posto di Paratici, avrebbe fatto peggio delle figure di merda che abbiamo fatto in queste prime 3 partite? Buongiorno.
2: Bene, grazie Andrea. E beh, è un dato di fatto, al di là dei toni dell'ascoltatore, che sia una sconfitta per Paratici. Questa è veramente il primo grande fiasco del direttore sportivo della Fiorentina. Questo è pacifico, perché Grosso era una sua creatura, perché Grosso l'aveva scelto lui, quando in passato si pensava anche di confermare Vanoli, perché l'opzione di confermare Vanoli c'era già stata l'anno scorso, se ben vi ricordate, addirittura qualche giornale era uscito, era stato il Corriere dello Sport, no? Uscire Vanoli confermato al 99%, da lì poi, no, il mio partito Forza 1%, che tra l'altro poi ha stravinto in quella circostanza, devo dire ha stravinto, ma chi è arrivato al posto di Vanoli ha fatto molto peggio. Quindi a questo punto vediamo cosa riuscirà a fare Vanoli, se riuscirà a farci ricredere. Il dato di fatto, come diceva Andrea, è che Paratici ha perso, e a questo punto, dopo un mercato veramente molto dispendioso, vediamo quello che riuscirà a fare grazie a questa scelta nell'arco di questa stagione. Poi è vero che tra 4 mesi c'è il mercato di gennaio, quindi se serviranno 2-3 pedine, io non ho dubbi che la proprietà si metterà a disposizione per reperirle, però vi ricordate quanto è stato difficile il mercato di gennaio l'anno scorso e quanto poi alla fine Necca abbia portato chissà quali pedine, no? Perché Fabiano è stato il niente assoluto, Brescianini poco ci manca, Solomon ha fatto benino ma era sempre rotto, Harrison pochissima roba, quindi insomma vediamo. Ora intanto cerchiamo di capire quanto riuscirà a fare Vanoli con la rosa a disposizione e quanto tempo ci metterà a dare un'anima a questa squadra, perché ragazzi parliamoci chiaro, dopo lo zero assoluto visto fino ad oggi, fare meglio non mi pare un'impresa così disperata. Ecco, siamo alle 7.30, mi devo fermare per la prima pubblicità, siamo stracolmi naturalmente di messaggi e di audio e quindi vado in reclame e al rientro cominciamo a dare una bella così pulitura alla casella messaggi che sono arrivati. A tra poco.
7: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.

0: su Radio Firenze Viola. Il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, torniamo in diretta, 7:34 minuti con le dirette di Radio Firenze Viola che proseguono. Oggi giornata campale, evidentemente, insomma. Saremo collegati lungamente per raccontarvi il secondo nuovo ritorno di Paolo Vanoli alla Fiorentina, dopo chiaramente la parentesi della scorsa stagione e anche l'esperienza da calciatore in maglia viola. Primo allenamento per Vanoli nel pomeriggio, quindi è già fissata la prima seduta pomeridiana per lui al Viola Park in vista della gara contro il Venezia di questo venerdì. Venezia che peraltro è una ex squadra di Vanoli, dove peraltro lui ha fatto benissimo, perché in due anni che è arrivato, prima ha salvato la squadra che era penultima non mi ricordo, in B, e poi l'anno dopo l'ha portata in Serie A. Insomma, allenatore che sicuramente ha fatto bene in tante piazze dove è stato, compresa Firenze, perché insomma 29 punti nel girone di ritorno l'anno scorso è un dato di fatto importante. E quindi niente ipotesi Andreazzoli. Qualcuno aveva detto Andreazzoli ad interim, assolutamente no. Andreazzoli rimane in primavera, tra l'altro dopodomani c'è la finale di Supercoppa italiana della squadra Under 20, quindi bocca al lupo ai ragazzi, perché devono provare a vincere il trofeo. E quindi bocca al lupo soprattutto però a Paolo Vanoli, che ha un lavoro davanti a sé molto complesso anche quest'anno. Walter da Lisbona al telefono con noi, ciao.
6: Ciao, ci siamo svegliati con il terremoto stamattina.
5: Sì, oddio, io ieri sera ero già sveglio quando è successo il disastro.
6: Sì, anch'io perché sono un'ora indietro, tra l'altro ho visto prima delle 11 qua c'era già la notizia di grosso. Ma io volevo dire una cosa, Andrea. Io forse sono avvantaggiato rispetto a tanti tifosi, perché ho due non qualità. La prima è che sono vecchio e ho visto di tutto a Firenze e quindi mi rendo conto di tante cose. E la seconda è che sono fuori dall'ambiente fiorentino, perché le telefonate che sento mi fanno quasi rabbrividire. Nel senso, ti spiego, quello dalla Germania vuole prendere Conte a 8 milioni l'anno, no, non si rende conto che non è nelle nostre possibilità, e poi Conte verrebbe a una squadra così, no? Quell'altri si lamentano perché abbiamo preso Vanoli e forse volevano, secondo me hanno fatto una scelta più logica, più equilibrata, perché Vanoli conosce l'ambiente, sa com'è. Quest'anno si sono già resi conto che non si può fare come tanti tifosi avrebbero voluto, puntare subito alla Champions League, addirittura qualcuno parlava di scudetto che si prendeva. Cioè, ci vuole quell'equilibrio di capire che dopo un'annata come l'anno scorso, quest'anno non dico che c'era da aspettarsi che succedesse questo, però poteva succedere e purtroppo è successo. Adesso hanno preso un allenatore che è un allenatore normale, che ci traghetterà quest'anno in una posizione di classifica giusta, normale, senza grandi cose. L'anno prossimo sarà l'anno della verifica di tutto, perché sento incolpare Paratici di tante cose, ma Paratici, secondo il mio parere, ha comprato dei giocatori che li volevano tutti, ha preceduto tutti e li ha presi, li ha messi a disposizione di un allenatore che purtroppo ha sbagliato a sceglierlo. Ma anche Paratici è un uomo, ci sta che possa scegliere, che possa sbagliare qualche scelta. Adesso ai primi di agosto era un fenomeno, adesso è un disfattista. A Firenze è proprio veramente cosa manca è questo alla tifoseria.
5: L'equilibrio, di fermarci
6: un attimo, dire è passata un'annata a quella maniera, cerchiamo di fare un'annata tranquilla, montare le basi per fare una buona squadra, scordiamoci la Champions League e vediamo l'anno prossimo cosa facciamo. È vero, è tanto che aspettiamo, però la realtà è questa. No, adesso io mi arrabbio quando sento di Paratici è diventato Paratici. Se non riesce a mettere a posto le cose Paratici, scordiamoci il calcio a Firenze.
5: Grazie, ciao, Walter, Andrea, grazie.
6: Tante cose.
5: Grazie, sì, errare umano. Diciamo che fare una scelta così sbagliata sull'allenatore non era facile, cioè la scelta di Grosso è stata veramente un errore, non esonerarlo, proprio prenderlo quest'estate, un errore abbastanza grossolano per una squadra nuova rifondata, dove la scelta era anche quella di svecchiare, rinnovare, mandar via i leader delle passate stagioni. E quando fai così magari ti dovresti affidare a un allenatore d'esperienza, di grande esperienza, cosa che non è stata fatta. Ecco, questo secondo me è il grave errore che ha fatto Paratici, che ha parzialmente tentato di rimediare con la scelta del ritorno di Paolo Vanoli, allenatore esperto che conosce l'ambiente e che lo scorso anno ha già dimostrato in situazioni ancora più complesse di poter fare bene. Michele al telefono con noi, buongiorno Michele.
7: Ciao Andrea, intanto io faccio in bocca al lupo a Vanoli, perché a differenza di molti per me la situazione è molto grave. E te lo dimostri il fatto anche che hanno fatto un intervento quasi immediato, la sera della domenica hanno esonerato Grosso, quindi è segno che la situazione è complessa. Cioè noi, se no facciamo quelli dell'orchestrina sui Titanic, sì. Occhio, perché l'anno scorso si diceva soliti discorsi, non c'è problemi, poi a un certo punto a me mi avevano le palpitazioni durante il campionato, occhio, perché la squadra è molto giovane, con giocatori molto atipici,
5: sì.
7: Cioè, quindi e qui devo dire una cosa, io sono allibito della cessione di Mandragora senza sostituzione. Questa è la cosa che di questo calciomercato, ci sono delle cose che non tornano. Molti giocatori atipici, molti giocatori giovani, e poi facciamo un distinguo, Andrea, fra i campioni e i prospetti. Io li ho visti i campioni, cioè non so se ci sono dei ragazzi giovani, ma i campioni sono un'altra cosa.
5: Chiaro,
7: campione sì. È Mutu, campione è Battistuta, il campione è Toni, questi sono prospetti e vanno fatti crescere. Quindi occhio con questo sempre campioni, satta, e in realtà deve dimostrare tanto, cioè capito come voglio dire?
5: Sì, sì.
7: Con tutte queste iperbole su giocatori che hanno chiaramente valori tecnici, basta guardarli, ma che da un punto di vista morale e anche tattico sono tutti da scoprire. Quindi la decisione della Fiorentina giunge perché la situazione non è per niente bella. Se guardate il calendario, c'è da far tremare polsi,
5: sì, sì.
7: Quindi è la scelta di Vanoli, secondo me. Ora, se no io volevo Guardiola, io ragazzi, io come mi piace Guardiola, ma come si fa a far venire uno che fosse 1,5 milioni l'anno? Giustamente diceva anche quello che ha chiamato prima, cioè bisogna capire anche chi siamo,
5: sì,
7: perché
5: sì,
7: se no qui ragazzi si sbanda. Allora Vanoli è, come hai detto te, un normalizzatore, una persona per bene, è un uomo che ha fatto bene. Io gli fuori in bocca al lupo, perché la situazione non è per niente bella.
5: È vero,
7: diamoci
5: è vero.
7: Una svegliata tutti e stiamo coi piedi in terra. I campioni sono quelli che si è visto in questi giorni, i ragazzi che abbiamo ora sono prospetti che vanno fatti crescere. Ciao Andrea.
5: Grazie. Tra l'altro, ma conferma il fatto che comunque Vanoli è uno di quei giovani, ci sta attento. Al di là dello scorso anno della gestione di Braschi, ma lì fu una roba un po' anche esasperata. Però per esempio Balbo è un giocatore che ha fatto crescere. Ngie è un giocatore che ha lanciato lui a Torino. Quindi insomma un prospetto che Vanoli conosce estremamente bene, che magari a Firenze può essere un uomo di sua fiducia può tornare utile al tipo di calcio che vuol fare. Allora, vedo che stanno arrivando telefonate a profusione, fa molto piacere, ma d'altra parte era normale che ci dovesse essere una partecipazione così alta in questo lunedì palpitante in casa fiorentina. Quindi 7:43 minuti, diamo il buongiorno a Filippo che ci ha chiamato alla linea fissa. Ciao Filippo.
8: Ciao Andrea, buongiorno, come stai? Tutto bene?
5: Beh, abbastanza, dai.
8: Buono, mi fa piacere. Grazie per l'intervento subito nel festivo di stanotte, anche se è una notizia negativa, purtroppo.
5: Grazie a te, dimmi tutto.
8: Senti, no, allora io volevo parlare un attimino, perché si sposta tutto sulla, è stato spostato tutto sull'allenatore.
5: Sì.
8: Va bene, perché su Piatti ci sarebbe da fare un discorso bello largo, secondo me, perché secondo me è stato un po' sopravvalutato. Se si va a guardare gli ultimi 7-8 anni, questo dirigente tanto bene non ha fatto, Andrea.
5: Sì, sì, è vero.
8: Lo
5: è vero.
8: Dico chiaramente, sto Deus Ex Machina che è stato presentato a Firenze non lo è, ma parlando solo dall'allenatore, perché questo è il focus adesso, in questo momento. Ragazzi, lui già con Sarri fa una cosa senza un senso ai tempi della Juve. Cioè, lui va a mettere sotto contratto un allenatore top come era Sarri allora ai tempi, lo piglia dai Chelsea, lo porta a Torino, gli dà 6 milioni l'anno di contratto, Sarri vince lo scudetto e lui lo esonera. Che non si è mai sentito nella storia di calcio con un allenatore che vince lo scudetto che viene esonerato. Almeno io guardo il calcio dagli anni 80, non mi ha sentito una cosa di questo genere, lo posso garantire. Aspetta, non è finita qui, per chiamare alla panchina della Juve Andrea Pirlo, straordinario calciatore, incredibile, pazzesco, ma come allenatore un semidilettante allo spalario. Allora quella Juve lì piglia 3 stelle da una delle fiorentine più scarse del
5: è vero, è vero,
8: quella
5: sì,
8: di Brandelli, si avvicenda agli attivi.
5: Sì, sì, è vero.
8: Quindi ragazzi, io non so come, cioè, non, cioè, per carità, Grosso sarà sicuramente stata una cima e a questo punto la decisione è anche giusta, perché qui di 3 stelle di media in 3 partite, insomma, che faccio qualcosa, io sono d'accordo, però spostare tutto il problema su Grosso, e io mi auguro di sbagliarmi Andrea, potrebbe essere un errore.
5: Giusto.
8: Ti ringrazio.
5: Grazie Andrea. Filippo, grazie.
8: Ciao,
5: e anche a te, io sono d'accordo, io ho detto che l'allenatore era indifendibile per tante cose, per tante scelte comunicative e di campo, ma poi anche onestamente ma poi oltre all'allenatore volevo dire anche la scelta di alcune pedine sul mercato. E mi ha lasciato un po' perplesso. Io resto dell'opinione che sia stato un buon mercato. Io non rinnego quello che ho detto, ci mancherebbe altro. Però incompleto. E questa mancanza di leader che sta venendo fuori è una cosa che non puoi comprare sul mercato. Al massimo te la puoi tenere se ce l'hai. Avevi Mandragora, l'hai venduto. Per l'amor di Dio, scelta legittima se volevi abbassare il monte ingaggi. Però forse ti poteva far comodo in questo momento. Ecco. Va bene. Allora, un po' di audio, ce ne sono veramente tanti. La regia, che questa mattina è coordinata da Sara Mastro Simone, mi prega di ricordarvi che più brevi sono le vostre note audio, meglio è, perché insomma siete una moltitudine oggi. Quindi vi chiedo di andarci con moderazione, cari ascoltatori. Sara, vai pure con un po' di note audio e poi torniamo qua in diretta.
9: Ma che cazzo volessi Andrea? Un tipo dei miei andava avanti in queste condizioni. E che volevi aspettare 10 giornate e non era affettorito? Non capiva proprio nulla. Ma una cosa, ma quanti anni di contratto aveva questo?
10: Io volevo Palladino. Siamo sempre alle solite. È l'unico che ci ha fatto godere andare in una coppa.
11: Ciao ragazzi, non vedevo come potesse rialzarsi questa squadra dalla rassegnazione e dalla poca organizzazione attuale. Era solo puro realismo. Non mi aspettavo niente da Venezia e Napoli. Dispiace per Fabio Grosso, ma ad oggi è un compito più grande di lui. Ha sbagliato, ha fatto un grande errore a lasciare la sua dimensione. Sassuolo. Ciao da Marco, il moviolista.
12: Buongiorno Andrea, purtroppo c'è poco da commentare. L'errore più grande è stato quello di Paratici, che ha affidato una squadra che è costruita per dominare le partite, comunque per avere possesso palla, per prendere iniziativa, un tecnico che basa il suo gioco sulle ripartenze, che a me non è mai piaciuto, nemmeno l'anno scorso, ma questo è un parere mio personale, che non ha personalità, che dopo due mesi di lavoro comunque con difesa e centrocampo completi non è stato capace di proporre neanche due passaggi di fila. Vanoli purtroppo non mi convince, ma mi sa che era l'unico con costi contenuti a disposizione, perché Thiago Motta chiedeva un ingaggio altissimo, sperando che avendo giocatori più qualitativi rispetto all'anno scorso Vanoli faccia meglio a livello di gioco.
13: Buongiorno, questa è chiaramente una scelta di Ferrari e forse anche della famiglia Commisso, perché non credo che Paratici volesse ritornare sui suoi passi dopo anche come l'ha trattato. E do una previsione: Paratici a fine anno se ne va, perché oggi è stato sconfermato, sconfessato su tutto, sull'allenatore, sulla scelta dell'allenatore dopo, e quindi io prevedo che a fine anno il buon gobbo passeggiatore se ne va, e io ne sono contento. Ciao.
14: Buongiorno Andrea. Andrea, buongiorno Sara. Allora, mi sarei aspettato un altro allenatore, sinceramente, un Palladino, qualcuno, un Thiago Motta o non so, uno sulla piazza un po' con un nome più altisonante. Vanoli è un ritorno e l'anno scorso ci ha portato la salvezza, non vorrei che quest'anno sia la stessa cosa, anche se è una bravissima persona, per carità, niente da dire come persona, come allenatore ha fatto il suo, però avrei voluto qualcosa di meglio, Bah, staremo a vedere. Paratici questa volta ha cannato con l'allenatore, speriamo che abbiano visto giusto, anche se qualche dubbio mi rimane. Ciao Andrea, buona giornata, Svizzera.
15: Buongiorno, giusto l'esonero di Rosso, perché veramente è imbarazzante. Era. E l'arrivo di Vanoli mi... E sinceramente c'era poco altro giro, e comunque rispetto all'anno scorso ha gli esterni che lui predilige, quindi speriamo bene, ok? Moreno da Ponte Arena.
16: Buongiorno a tutti fratelli Viola, ma qui andiamo malissimo, la società in confusione, una squadra fatta per un allenatore che secondo me deve giocare, pressare alto e avere sempre la palla, e invece ci ritroviamo un Fanoli che è non ti dico che è un doppione di grosso, ma poco ci manca, malissimo.
5: Beh, un doppione di grosso no, direi di no, insomma, quantomeno le squadre di Vanoli hanno un'anima, ecco, poi la Fiorentina l'anno scorso magari l'ha fatta vedere a tratti, ma era anche una situazione imbarazzante quella dove si trovava lui, però ecco, il giorno di ritorno ricordo partite dove la squadra comunque ha fatto delle partite decenti, ecco, non partite clamorose, mi ricordo per esempio la vittoria di Como, il pareggio in casa con l'Inter, il pareggio in casa col Milan, dove la Fiorentina meritava tra l'altro di vincere, partite secondo me fatte bene, nelle gare che contavano la Fiorentina ha sempre vinto, insomma gli scontri diretti la Fiorentina li ha vinti tutti, quindi insomma alla fine quella mentalità che serviva per centrare l'obiettivo e Vanoli gliel'ha data, ecco, comunque vedremo con una rosa diversa, con gli esterni come ricordava l'ascoltatore, che cosa riuscirà a fare e in quanto tempo, perché qua ragazzi si parte da zero, si riparte da più o meno da come era ripartito Vanoli l'anno scorso, allora lì la Fiorentina non era a zero punti, ne aveva 6 mi sembra, non mi ricordo quanti punti aveva la squadra di Pioli quando se n'è andato, però arriva in una squadra che non ha identità, che non pressa, che non corre, che non ha nulla, quindi stiamo a vedere. Allora Massimo da Calenzano al telefono con noi, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Andrea, la prima 4 anche di Popolo, ecco, il 5 punti a Genova mi sembra, e non mi ricordo dove. E no, allora, sul fatto che Paratici abbia sbagliato l'allenatore, questo è un dato di fatto, però che si venga a dire che negli ultimi anni Paratici ha fatto male, quando ha preso Fillo è l'unico che ha vinto la Coppa Italia e Supercoppa dopo aver mandato via Sarri. Ai Tottenham io ci farei la firma di vincere la qualifica e lottare che non retrocedere, penso anche che cioè ora come ora per vincere la qualifica della Fiorentina,
5: certo, sarebbe male. Sì, sì, è vero.
17: Uno va, cioè, sì, che ora non è che ha sbagliato come si sbaglia tutti i direttori sportivi, non è che siamo fenomeni che tutto va bene sempre, ha sbagliato, probabilmente anche è stata una campagna acquisti, però al testa di tutti sono stati fatti 16.000 abbonati, che tutti ci credevano che aveva un caos, cioè bisogna essere anche un pochino obiettivi sulle cose, cioè si può sparare ora zero né più buono, ha sbagliato l'allenatore, ci può stare, vabbè, sbagliato l'allenatore, ha ripreso l'allenatore, non so se lo voleva lui, non lo so, però ha ripreso un allenatore che il girone di ritorno aveva una media da Champions League, non si ritrova alla squadra d'anno scorso, non si ritrova una squadra con i quattro esterni che lui ha sempre cercato ogni anno, ma penso, io non, sicuramente sarà un'annata anche quest'anno non facile, perché quando parti così, però non ci sono le coppe, c'è da puntare probabilmente sulla Coppa Italia. Forse Vanoli è stato il male minore, penso io, cioè vai a prendere un allenatore cerista, c'è da rifarti tutto da zero e ti ci vuole un mese e mezzo, e che rimane a zero punti, cioè quindi l'unica cosa magari da fare secondo me, visto che si risparmiano sui allenatori, è prendere uno svincolato o a Cerchi o Djordjevic, per mettere un po' di gente
5: di ordine, certo, sì sì,
17: con un po' di, non lo so, di
5: palio, sì sì sì, sì, sì, no, chiaro, ma insomma, chiaro, chiaro,
17: è questo insomma che volevo dire, va bene,
5: grazie Massimo. Grazie,
17: ciao, ciao, ciao.
5: E vedremo se poi ci saranno delle direttive da parte di Vanoli pronti via appena arrivato, oppure con questo gruppo si proverà ad arrivare direttamente a gennaio per poi valutare il da farsi. Allora, 7:54 minuti, abbiamo ascoltato un bel po' di note audio, siamo stati sommersi fin qui da telefonate, mi fa molto molto piacere. Allora, altri messaggi che leggo adesso sono quelli scritti, solamente sono, non avete idea di quante sono più di 150, mamma mia. Allora, e partiamo con quelli delle 7. Paolo dall'Isolotto: mi alzo con questa bella notizia dell'esonero e poi Vanoli, però Paratici mi ha deluso. Luca dalla Svizzera: povera Fiorentina, poveri tifosi e povero Giuseppe, non è il fallimento di Grosso ma di Paratici, ha speso un'esagerazione, ha ceduto giocatori chiave Ken Goodson e Mandragora e lasciato una rosa incompleta e scelto un allenatore che la piazza temeva. E poi Claudio Geometra Viola: meno male, chiunque venga provi a far giocare al calcio questi ragazzi, se poi il mercato sarà stato sbagliato vedremo, ma almeno vedremo giocare a calcio. Gianni Dellisanti: buongiorno, l'avevo già detto, Grosso avrebbe pagato per primo, ma non per colpa sua, squadra costruita senza logica calcistica, ricordiamo ovunque Paratici ha lavorato ha fatto solo danni. Poi Marco il Pecora: ecco la fine che abbiamo fatto col signor Paratici, un altro anno di sofferenza. Renzo mi scrive: siamo alle solite con Vanoli, ma allenatore meglio no? Poi Andrea da Milano: per me era meglio Motta, Paratici che sceglie Vanoli, Vanoli che accetta, è una incoerenza. Effettivamente, per come era stato trattato, è curioso che Vanoli abbia accettato, però evidentemente la voglia di tornare era superiore a quella del rammarico per essere stato esonerato l'anno scorso. Paolo è scontento. Eleonora: giriamo alla regia la tua rimostranza. Paolo da Vicchio: bene via Grosso, male Vanoli, non è adatto a questi giocatori. Giorgio al telefono con noi, buongiorno e bentrovato.
18: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a te.
5: Ciao.
18: Ma ora ragazzi, io mi rispetto le opinioni di tutti, ma anche a passare a buttare già, a fare a pallottolare come un foglio di carta, buttare via anche Paratici, da quanto sento che sembra diventato un incapace anche Paratici.
5: Sì.
18: Io sono d'accordo con te. Resto dell'opinione che ha fatto un ottimo mercato, al quale manca ovviamente qualcosa, tipo il centrocampista, lo sappiamo tutti, no? di grande personalità, e questo è stato un errore, ma per il resto a mio parere il mercato resta buono. Ha sbagliato l'allenatore, ma dopo averlo messo, dopo averlo licenziato, avendolo licenziato dopo 3 giornate, no Andrea?
5: Sì.
18: È evidente che la missione di colpa da parte di Paratici è evidente, no? Con questo esonero, se lui non avesse voluto ammettere l'errore, l'avrebbe tenuto 7, 8, 10 giornate, come hanno fatto disastrosamente l'anno scorso con Pinoso. Quindi la missione di Colta mi pare evidente da parte di Tarazzi.
5: Sì.
18: Concludo dicendo che secondo me Vanoli è una scelta intelligente, a mio parere, perché intanto conosce, è vero che tanti giocatori non li conosce, ma conosce l'ambiente, conosce bene Paratici. Sicuramente Paratici si sarà anche scusato, penso, con Vanoli, immagino, gli avrà chiesto scusa per come l'ha trattato.
5: Sì.
18: Quindi immagino che sarà la prima cosa, mi ha detto abbi pazienza, mi sono sbagliato, avrà fatto anche con lui e si trova una squadra molto, a mio parere. Vanoli ha fatto circa un punto e mezzo a partita l'anno scorso e quest'anno si trova una squadra sicuramente al di là, con qualche difetto, ma sicuramente più forte, però tieni conto che gli esterni non ce l'aveva. Moise Kean non l'ha mai avuto,
5: praticamente no, sì, è vero,
18: ecco, sicché voglio dire parte con una squadra che ha una qualità superiore. Io ho tutta sta negatività.
5: No, è chiaro che, intanto grazie Giorgio per il tuo pensiero, è chiaro che l'avvio stagionale, le prestazioni e questo ribaltone non invogliano a pensare positivo, però ha anche ragione l'ascoltatore, ecco, oggettivamente questa è una squadra un po' più completa rispetto a quella dell'anno scorso, quei problemi di spogliatoio che c'erano l'anno scorso ora non ci sono, perché non ci sono più quei calciatori là, quindi almeno sotto quell'aspetto l'allenatore parte un pizzico più avvantaggiato. Deve creare spirito di gruppo e deve dare identità tattica alla squadra, ecco, questo è la prima cosa che dovrà fare, la prima richiesta verso la quale va incontro l'allenatore, questo sì. Allora, Fabio, e poi vado in pubblicità. Perché caos? Ottimo aver chiuso subito questo incubo, si sono resi conto di aver sbagliato e hanno riportato a Firenze una persona capace, esperta e seria. Ora tutti al lavoro e forza Viola. Giuseppe, altra annata anonima, speriamo di salvarci. Lorenzo da Firenze, io volevo Palladino, l'unico allenatore libero prendibile che poteva darci qualcosa. Il gladiatore sicuramente è meglio, ma un fallimento da parte della società, perché soprattutto

0: Ero fai bucanare clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
7: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
11: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i

0: Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
1: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
0: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
1: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
0: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei 2 incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Siamo gli Zimbelli della Serie A. Ma come si fa, ragazzi? Fanno bene a pigliarci per il culo tutti. Come si fa? Cioè, tante chiacchiere, tanti discorsi. Vabbè, andiamo, ma roba da inchiesta veramente. Ti viene l'ansia. Se uno non è ansioso gli piglia l'ansia, le palpitazioni, guarda la Fiorentina. Roba da gatti fradici davvero. Sempre Forza Viola, fai due ciambanolli, però il morale è sotto piedi.
5: Buongiorno Andrea, da una bella notizia che va a una brutta carria. A me Vanoli un mi garba, figlioli di mi che vi pare. Ma perché uno non andare a prendere Conte? Sarà come sarà, ma se non altro il bravo allenatore, figlioli, qualcosa siete o quello. Tiago Motta, Vanoli, no, via figlioli, giù, non ci siamo, non ci siamo proprio. E vabbè, un saluto Marcone dalla Strassigna.
6: La scorsa partita la curva ha chiesto la testa dell'allenatore, è stata accontentata. Mi fa piacere perché anch'io pensavo che non fosse adeguato per questa squadra grosso. Paolo Vanoli è la scelta più logica per già eliminare il gap del tempo perso con l'allenatore sbagliato, almeno se ne prende uno che conosce perfettamente l'ambiente perché c'è stato mezz'ora fa. Molti giocatori, soprattutto tutto il centrocampo, lo conosce e sicuramente li saprà mettere in campo bene. Poi il gioco e cose varie, non ci lamentiamo. Pensiamo a fare punti, va che è meglio. Buona giornata, Marco da Imola.
7: Buongiorno amici miei. Ma ora con il gioco di Vanoli, ma con tutti questi esterni, che li si fa fare? Che li si fa pulire di voi gli sfogliatori? Ma prima o poi si inventi qualcosa. Peggio di così non c'è verso, tanto Mario Scandicci.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Andrea Giannattasio, qui da Gragnola, sede della Viola. Siamo tutti avvaleggiati, stavo sentendo stamattina presto qui a far colazione adesso. Bene, Biel Grosso, ma con Vanoli cosa dobbiamo fare? Salvarci dalla Serie B? Allora, anche un anno di sofferenza, spaccherò la televisione qui a Gragnola, sede della Viola, qui della Lunigiana.
9: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea, ma per me il problema non era proprio grosso, ma una rosa allestita male. Sai se si può acquistare un paio di giocatori svincolati, tipo Acerbi in difesa e uno a centrocampo che guidi la squadra, che dia una mano fisica ed esperienza?
10: Sì, ma oggi uno come Conte, ma quando mai viene alla Fiorentina? Ma ci rendiamo conto che cosa abbiamo fatto negli ultimi 10 anni? Che reputazione abbiamo? Dai, per piacere. Poi, per carità, io non avrei preso Vanoli, ma rispetto a Grosso mi sembra che sia un allenatore serio, preparato e che sappia disporre in campo la squadra. E questo dovrebbe bastare per non farci vivere i patemi dell'anno scorso. Un saluto a tutti, forza Viola, Francesco da Venezia.
11: Ricordando che Vanoli è un discepolo di Antonio Conte, questo insomma ricordiamolo sempre perché l'ho seguito in tante avventure, dall'Inter alla Nazionale al Chelsea, quindi insomma è vero che Conte è tutt'altra cosa, ci mancherebbe altro, sto dicendo che sono la stessa persona, però dei principi, eccoli, li ha presi anche da lui. Sergio al telefono con noi, buongiorno.
12: Buongiorno Andrea. Senti, io dietro a tutti i discorsi ormai c'è stamattina, di una cosa sono soddisfatto, no? Perché quando Vanoli l'anno scorso veniva spesso intervistato anche da te, diceva sempre: ragazzi, io non è che possa far gioco, io devo far salvare la Fiorentina. Quando sarà il momento verrà fuori anche il gioco.
11: È vero,
12: cosa
11: è vero.
12: Non è stato possibile. Oggi io finalmente posso vedere ciò che lui diceva: quando ci sarà, non ci sarà il problema della retrocessione, faremo gioco. Oggi potrà finalmente fare gioco. Non rimpiango i giocatori che sono andati via, perché tanto Ken, Gudmundsson, anche Mandragora e qualcun altro non è che poi fossero così amati dalla tifoseria della Fiorentina, perché tutti gli volevano fare la festa. Sono arrivati gente nuova, forse arriverà un nuovo centrocampista, sarà il perno, arriverà, speriamo, non lo so. Però una cosa positiva penso sarà quella di vedere Fagioli con Vanoli.
11: È vero,
12: perché Fagioli
11: è vero.
12: Con Grosso non era per niente soddisfatto.
11: È vero.
12: E quindi era un centrocampista in meno. Cosa ne pensi?
11: Hai ragione, Sergio. Guarda, grazie. E è vero. Allora, che Fagioli e Grosso non si siano mai presi, è vero. Non c'era mai stato un grande feeling. Il vero Fagioli noi quando è che l'abbiamo visto? Con Vanoli. Quindi io sotto questo aspetto sono effettivamente d'accordo con Sergio, che ha chiamato adesso. Se tutto va come deve andare, il centrocampo è lo stesso dell'anno scorso, con l'aggiunta di Ulai e di Attà, che sono comunque due giocatori di qualità. Manca numericamente un elemento, perché su questo Grosso aveva ragione, il gioco delle coppie non si è completato, una pedina in più sarebbe servita. E però c'è la possibilità di prendere gli svincolati, c'è il mercato di gennaio tra non molto, ora magari riesce ad arrivare con 5 centrocampisti al mercato invernale. Ecco, detto questo, speriamo che, come diceva Sergio, si possa rivedere il vero Fagioli come lo si è visto nel corso dell'annata passata, con le reti decisive a Como, a Verona, mi ricordo, insomma partite anche di grande spessore tecnico per il centrocampista. E allora io ricordo che siamo anche su YouTube, grazie a Sara in regia, abbiamo deciso di attivare, sapete che Buongiorno Firenze non lo fa mai, però stamattina abbiamo deciso di aprire le dirette anche su YouTube, quindi siamo live anche sulla pagina YouTube di Firenze Viola, quindi se andate su Firenze Viola e aprite e digitate, trovate la diretta con attualmente quasi 100 spettatori connessi, quindi ditelo magari a chi vuole vederci, chi magari non può attivare il formato visual sulla Smart TV lo può fare aprendo YouTube e andando su Firenze Viola troverai il video in diretta di Buongiorno Firenze. E 8:15, un po' di messaggi, ce ne sono tantissimi, veramente tanti. Matteo, contento come una Pasqua, un altro anno buttato nel water, una squadra non sua con 80.000 attenuanti, piena di giovani che lui non proteggerà perché come l'anno scorso scarica sempre tutto sui giocatori. Questo è Matteo su Vanoli. Monica, buongiorno Andrea, Vanoli non sarà il top ma sicuramente ha esperienza e grinta per dare una scossa a questa squadra senza leader. Lorenzo a Torregalli, c'è poco da dire, sicuramente meglio di Grosso, ma questo sa di annata sprecata. Spero solo si possa essere contenti per il riscatto di Vanoli, magari con grandi giocatori diventa il nostro condottiero. Matteo, l'unica maniera per tornare sulla retta via è che i tifosi chiedano scusa e pregare che tornino i Della Valle. Accidenti, accidenti. Mauro al telefono con noi, ciao Mauro, ben trovato.
13: Ciao, buongiorno a voi ragazzi, non ci manca mai niente a Firenze.
11: No.
13: Allora, io volevo essere dicendo una cosa. Allora, bisogna essere pragmatici, perché sento tanto disfattismo su Vanoli e quant'altro. Allora, partiamo da un presupposto. Era ovvio, è stato dimostrato che Grosso è stato un errore, perché tutti abbiamo visto quello che non ha fatto. E quello che è stato fatto bene, secondo me, a differenza dell'anno scorso, si sono resi conto dell'errore, perché di questo si tratta, e l'hanno esonerato dopo 3 giornate, invece di aspettare. C'è un paio, Pioli andava via dopo 11 giornate, sì, lasciandoci in una situazione disastrosa. Il ritorno di Vanoli, io devo dire, se dobbiamo andare su un'altra mezza scommessa, come può essere Thiago Motta e quant'altro, almeno conosce l'ambiente, ha fatto per me un buon lavoro, non avrà brillato nel gioco, vediamo con altri giocatori, ma io sento dire ma dovevamo prendere Conte. Allora, sì, va bene, se prendevamo un allenatore, un big, mi sta anche bene. Cioè, ma ci veniva Conte secondo voi a Firenze, o gente come Conte, per chiudere? Dovevamo prendere Sarri, questa novella ormai va avanti a
11: sì, dello stento,
13: ciò
11: sì.
13: Pulisce qualcosa che almeno noi tifosi non conosciamo. Sarri, se capito benissimo, finché c'è questa proprietà a Firenze non verrà mai. Allora io dico, ben venga almeno il cambiamento. Questo non vuol dire, premetto, che non sia stato fatto degli errori, sbagliato l'allenatore, perché quando cambia l'allenatore dopo 3 giornate che ti ha fatto 0 punti, 9 gol presi e 1 fatto senza un minimo di gioco, è evidente che stavo sbagliando. Però dobbiamo essere pragmatici. Ripartiamo da Paolo Vanoli, che l'anno scorso, non ci dimentichiamo, ci ha salvato in una situazione disastrosa. Se dobbiamo prendere Motta, scusate, mio parere personale, meglio Vanoli. Certo, viene Conte, anche se è antipatico, è un fenomeno. Ma Conte non ci viene a Firenze, ragazzi, non ci viene con questa situazione. Grazie, e non so cosa ne pensate, però bisogna anche essere un po', guardare avanti, se no non ci va mai bene nulla.
11: Grazie, grazie Mauro. Ma io l'unica cosa che posso dirti, e io faccio parte della larga fetta di tifosi di addetti ai lavori, perché ci saranno tante persone che comunque sono tifose come me, che non è soddisfatta per l'arrivo di Vanoli, anche io speravo qualcosa di meglio. Quello che posso riconoscere è che a Firenze è arrivato una persona che non solo ha fatto bene l'anno scorso, ma che è un gran professionista, un gran lavoratore. Ora, io non penso che fosse un cialtrone Grosso, stiamo attenti, che Grosso allenava in ciabatte o era superficiale, assolutamente no, non sto dicendo questo. Però è uno che magari non aveva capito nell'ambiente in cui era capitato. Mentre Paolo Vanoli è uno che conosce sotto questo aspetto la piazza, sa come prenderla per mano, sa come educarla e sa come magari far sì che questa rabbia, questo scetticismo che si era visto nelle scorse partite si trasformi in entusiasmo. Paolo da Viareggio, buongiorno e bentrovato Paolo.
14: Ciao, buongiorno. Allora, la notizia del giorno, vabbè, l'esonero, secondo me
11: sì,
14: è importante che sia avvenuto subito, perché penso che fosse chiaro a tutti che Grosso non era l'allenatore giusto per la squadra che era stata costruita, no? E detto questo, Vanoli dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto l'anno scorso, ma io ricordo bene, ho telefonato tante volte, no? A fine campionato, sul fatto che io ero dubbioso che fosse l'allenatore giusto per fare uno step. Ha impiegato mesi per cambiare modulo, quando era chiaro che doveva cambiarlo, era lento nei cambi, nella gestione, e qui si ritrova adesso con una rosa di 22 giocatori, manco facessimo la Champions, figuriamoci. Speriamo che nel frattempo, non lo so, abbia maturato, però non lo vedo di nuovo, cioè io ho paura che sia un'altra annata che se ne sta andando, questa è la mia perplessità.
11: Speriamo di no, sono passate tre partite e basta.
14: Naturalmente di no, però ho dei seri dubbi, come li avevo l'anno scorso, ce li ho anche quest'anno, quindi su Vanoli intendo,
11: certo.
14: Sempre ringraziandolo, ci mancherebbe, sempre ringraziandolo, perché però ho dei seri dubbi proprio per la lentezza con cui, secondo me, naturalmente ha cambiato nelle partite modulo, anche all'interno delle stesse partite a volte era lento a fare cambi, anche lui ha fatto cambi sbagliati spesso, insomma,
11: chiaro.
14: Non so.
11: Bene, Paolo, grazie per il tuo pensiero. Un abbraccio, grazie davvero all'ascoltatore. E i pareri non sono esattamente tutti esaltanti, anzi direi che la stragrande maggioranza delle opinioni che si sono alternate questa mattina in diretta ci raccontano una Firenze intesa come tifosi viola, ovviamente non esattamente esaltata dall'arrivo di Paolo Vanoli. Sentiamo che cosa ne pensa l'amico e collega Andrea Trapani, che come tutti i lunedì è in diretta con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
15: Ciao Andrea, un saluto a tutti.
11: Firma del Foglio e di Calcio Toscano, ti saresti aspettato questo ribaltone dopo tre giornate e soprattutto poi la scelta di richiamare Paolo Vanoli?
15: Me lo sarei auspicato già un minuto dopo la partita col Torino, e quindi diciamo che sono stati veloci stavolta, perché le ombre dello scorso anno sembrano aver preso anche questo inizio di stagione, perché per alcuni aspetti quello della classifica addirittura è peggiore ed era quasi impossibile fare peggio lo scorso anno. Quindi diciamo che l'aspetto positivo in questo momento, in cui secondo me nessuno è davvero soddisfatto, nemmeno la stessa Fiorentina, nemmeno Paratici, si è cercato di evitare l'agonia dello scorso anno, perché la Fiorentina quest'anno a dir male può partire con un handicap di qualche giornata. Lo scorso anno, ci ricordiamo, l'handicap della scelta di arrivare fino all'undicesima giornata fu pagato addirittura per tutto il girone d'andata, perché il girone d'andata la Fiorentina fece un numero di punti che non voglio neanche ricordare. Quindi diciamo che in memoria dello scorso anno forse si è deciso di anticipare un po' tutto, sia il cambio all'allenatore, sia le valutazioni fatte dal gruppo squadra contro quello che secondo me è stata la guida tecnica di Grosso, perché le parole, scusatemi, sapete c'è un po' di mali di stagione, e il comunicato stampa, le parole dicono e non dicono, quello che non hanno scritto ieri secondo me è quello che si capisce, ovvero che con Grosso c'è stata anche una notevole difficoltà nell'arrivare anche alle dimissioni / esonero, perché i saluti, i ringraziamento, io penso di averli letti anche su persone o giocatori della primavera che hanno fatto pochissimi minuti in viola, e con Grosso non ci sono stati. Quindi diciamo, secondo me quel comunicato parla molto più delle poche parole che hanno usato.
11: Paolo Vanoli è allenatore sicuramente esperto, perché comunque sia ha navigato in acque sempre mosse nella sua carriera, da Venezia a Torino fino alla tempesta di Firenze l'anno scorso. È l'uomo che può far fare alla Fiorentina un'annata dignitosa, oppure ti aspetti tanta sofferenza come l'anno scorso?
15: E bisogna mettersi d'accordo cosa significa sul dignitosa, perché noi siamo partiti
11: dal decimo posto in su.
15: Decimo posto in su secondo me è difficile anche per Paolo Vanoli, perché la Fiorentina secondo me in queste prime tre giornate ha dimostrato di non essere in quell'otto, ma nemmeno lontanamente. È vero, c'è tutto il tempo per migliorare eccetera, però di Vanoli io mi ricordo una frase molto interessante che disse lo scorso anno, penso l'abbia detto anche più volte, che fondamentalmente cosa gli stavamo dicendo: lui non aveva scelto per i giocatori, non aveva costruito quella squadra, se no poi nel girone di ritorno. Quindi tutto quel che era arrivato quando Manoli, e gli è successo purtroppo diverse volte, si è trovato in difficoltà, gli è caduto addosso. Io non vorrei che anche quest'anno fosse un po' la base su cui si lavorerà, perché onestamente Vanoli lo ha detto, secondo me lo ha anche rivendicato in maniera giusta, gli avrebbe fatto piacere continuare con la Fiorentina, e alla fine è stato accontentato, ma manca proprio il passaggio fondamentale. Lui non ha scelto questa rosa, lui non ha scelto i giocatori, non si è confrontato con il direttore sportivo in questi mesi, e quindi si ritrova di nuovo ad avere una Fiorentina che non è la sua. Poi secondo me sarà molto bravo, ha più tempo, anche lo scorso anno fece un girone di ritorno, qui lo uso anch'io, la parola dignitosa da oltre le ambizioni, cioè la Fiorentina mi sembra fosse addirittura nelle prime sei nel girone di ritorno.
11: Le prime sette, la settima per media punti fatta da Fiorentina.
15: Ecco appunto, quindi era un risultato molto molto importante. Quindi avrà da su che lavorare. Quello che è successo però in questo mese, secondo me, è stato un ridimensionamento almeno delle nostre aspettative. Osservatori, tifosi, giornalisti, il mese scorso parlavamo appunto come eventuale competitor di Como, oggi guardiamo la classifica, abbiamo un allenatore che arriva di lunedì per una partita di venerdì, sembra di rivivere un'annata che avevamo messo secondo me un po' tutti nel cassetto della memoria, che invece è ritornata alla ribalta. Però se Vanoli sarà, e a quanto pare sarà Vanoli, è una brava persona, conosce l'ambiente e spero non abbia bisogno di ritrovarsi in tutto e per tutto in quello che ha vissuto lo scorso anno. La mia battuta è sulla condizione fisica, perché la Fiorentina in queste prime tre giornate a me ha fatto sospettare anche qualcosa sul fatto, sì, che la preparazione atletica non abbia funzionato come di dovere.
11: Sono d'accordo con te, e oltre alla preparazione c'è la vicenda legata alla mancanza di leader, e se tu la riscontri, Andrea, e come si può intervenire magari con qualche svincolato sul mercato oppure no?
15: Secondo me il leader naturale questa squadra ce l'ha, è Fagioli, e con Vanoli secondo me lo era diventato. Appunto, parlavamo del girone di ritorno, secondo me ci sono giocatori che possiamo già avere in rosa. Intervenire sul mercato degli svincolati a me sembra sempre una soluzione un po' troppo teorica, perché spesso non funziona, non ha il risultato che ci aspettavamo, e spesso chi è svincolato ha proprio il problema, ti dicevo, della condizione fisica. Allenarsi da soli fuori da un gruppo purtroppo non è la stessa cosa. Poi magari ci sarà il caso unico, eccezionale, che ci smentisce, però diciamo che io lo cercherei nella rosa. E ti faccio il nome, ti ho fatto il nome di Fagioli, perché parliamo di un giocatore che con Grosso non si era trovato,
11: sì,
15: questo è chiaro,
11: sì, sì,
15: palese,
11: sì, sì.
15: Netto, addirittura nelle amichevoli non bisognava aspettare l'inizio del campionato. Secondo me invece Manoli lo scorso anno ha fatto un grandissimo lavoro proprio con Fagioli, l'ha fatto diventare importante. Fagioli si è preso anche la responsabilità, io mi ricordo il suo gol a Verona, era proprio di quello che cercavamo noi, un giocatore, una persona che cercava di diventare protagonista della squadra. E quindi io mi auguro che Vanoli abbia già in mente una figura come quella di Fagioli per il leader della squadra.
11: Sì, sì, indubbiamente. Grazie Andrea, buona giornata, a presto.
15: Grazie a tutti, un saluto.
11: Io non escludo che nelle prime gare, soprattutto a Venezia, soprattutto ora in questo momento, il centrocampo sarà quello dello scorso anno, cioè Ndur, Fagioli e Brescianini. Ecco, poi intanto speriamo che Ulai non abbia problemi fisici pesanti, ma poi pian piano verranno inseriti anche gli altri. Però inizialmente almeno credo che Vanoli si affiderà un po' ai suoi uomini, quelli che poi lo scorso anno hanno contribuito alle sue fortune, perché poi la Fiorentina l'anno scorso aveva fatto, ripeto, anche delle gare più che dignitose, più che buone. Ora magari godurioso a livello calcistico no, questo assolutamente no, però ecco, da un punto di vista della grinta si era vista qualcosa di diverso. 8:30, ultima fascia pubblicitaria di questa trasmissione ricca, non bella, perché quando ci sono queste situazioni non sono mai momenti belli. È l'ennesimo allenatore dell'era commisso cambiato, siamo veramente a degli numeri altissimi, in 8 anni di presidenza gli allenatori sono stati tantissimi. Linea alla regia e tra poco torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
16: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
2: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bene, dai, ultima parte di trasmissione, ma naturalmente le nostre dirette sono iniziate alle 7 e termineranno come tutte le giornate, tutti i lunedì alle 21 con ovviamente tutti i nostri contenitori informativi, da domani poi anche di nuovo Extra Viola. Come sempre però, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
7: Con Luca Calamai collegato con noi ovviamente. Ciao Luca, ben trovato.
9: Caro Andrea, questo è uno di quei casi in cui la realtà supera l'immaginazione, cioè siamo andati oltre a quello che anche la mente più perversa un mese fa avrebbe potuto pensare. E purtroppo la premessa iniziale a quella che poi la mia riflessione è che tutto questo è roba da dilettanti allo sbaraglio. E lo dico subito, se ci sono due figure che devono star fuori dal concetto di dilettante allo sbaraglio, sono il presidente Cubis e la signora Ketri, perché loro hanno fatto un qualcosa di straordinario e credo che sia sono mortificato per loro, perché vedere gente, proprietari che un anno mettono 90 milioni, quest'anno 200 per vedere tutto questo, veramente li ho nel cuore. Allora arriva Vanoli, sarò rapido però voglio essere molto chiaro. Vanoli è un uomo splendido e anche un buon allenatore, ma era stato preso l'anno scorso per salvare la squadra, perché gli viene riconosciuto questa capacità di trasmettere grinta e temperamento al gruppo di lavoro. E allora io mi auguro che la scelta di Vanoli non sia stata una scelta di riconoscenza, perché comunque è una scelta che così di impatto può diventare anche comprensibile, ma sia stata una scelta di calcio, cioè chi l'ha scelto sia convinto che Vanoli non sia solo un allenatore che salva le squadre, ma che possa costruire un progetto tecnico all'altezza di 200 milioni di investimenti. Quindi bocca al lupo Vanoli, però lasciatemi questo piccolissimo dubbio che forse questa squadra aveva bisogno di un allenatore con altre caratteristiche, ma magari Vanoli mi sorprenderà anche in questo.
7: Grazie Luca.
9: Ciao.
7: Grazie, e sicuramente insomma è una scelta che è destinata a far discutere, della quale parleremo tantissimo nel corso di tutta la giornata. Allora, prendiamo ancora un po' di fiato, perché siamo sommersi dai vostri messaggi scritti e vocali. Allora riprendiamo con un po' di audio, e quindi Sara, avanti tutta con le note dei nostri amici.
5: Buongiorno Andrea, assolutamente bene l'esonero di Grosso, perché non sapeva che pesci prendere. Bene l'arrivo di Manoli, perché non c'era nemmeno altro. Fatti una domanda su Tiago Motta, perché è 2 anni che non allena e nessuno lo vuole. Ciao, buona giornata, Jacopo da Messina.
10: Buongiorno, ma una cosa è chiara, che Paratici ha padellato in maniera clamorosa la scelta dell'allenatore. Grosso non era all'altezza di gestire una squadra completamente rinnovata e costruire un progetto come probabilmente Paratici aveva in mente. Ora è molto difficile, bisognerà scegliere un allenatore traghettatore che ci porti a fare punti senza guardare in faccia a nessuno. Ciao.
11: Andrea, buongiorno. Duca da Fucecchio, che praticamente Grosso non fosse lucido, mi è bastata sentire la sua prima domanda quando gli hai detto che lo stadio l'aveva esonerato, e lui ti ha risposto praticamente al plurale quando la domanda era al singolare, con dei concetti stereotipati, dicendo noi dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare, cioè uno praticamente o fa finta di non sentire o è poco lucido fondamentalmente.
12: No, ma come Vanoli, io guarda, sono andato a letto ieri sera, non sapevo neanche dell'esonero, mi sono svegliato presto stamani e sento te che tu mi dici se ne prende Vanoli.
7: È così,
12: quasi quasi, e non vuoi neanche a lavorare, tornare a letto.
7: No, questo faresti bene.
12: Ma è roba da matti, Riccardo da Pistone.
13: Buongiorno Andrea, Nico da Parigi. Allora, siamo alla follia totale, vabbè. Comunque si diceva da tanto, io a alcuni, se devo prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli, e eccoci qua. Allora, Grosso era un'incognita, che abbiamo fallito alla grande. Vanoli è un allenatore affidabile, che per la nostra dimensione purtroppo è forse la cosa che ci possiamo permettere. Meglio lui di un Tiago Motta, perché Tiago Motta, secondo me, a parte il suo caratterino, ha bisogno di tutta la preparazione estiva. Prendere una squadra in corso così con Tiago Motta, secondo me, si rischiava la B. Vai, ciao, forza Viola.
14: Ciao Radio Firenze Viola, sono Alessandro da Cuneo, tifoso Viola, in terra straniera, come si dice. E io penso che il problema più grande è che Grosso non aveva polso, lo vedevi in panchina, non lo so, secondo me questa squadra di giovani ha bisogno di un condottiero, di uno come poteva essere Italiano, che faceva il diavolo a quattro, che si inciavolava, che gli gridava dietro, che cercava di stimolarli questi ragazzi. Vanoli, secondo me, caratterialmente può fare bene, ovvio che aspettavo di meglio, avrei potuto iniziare meglio la stagione, anche perché qua tutti questi gobbi non gli dico cosa mi dicono, però dai, secondo me può svoltare, sono fiducioso. Forza Viola, e un saluto.
15: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Io sicuramente sono uno di quelli che non avrebbe fatto meglio di Paratici, perché non sono un direttore sportivo e quindi non credo che sarei riuscito a fare un mercato meglio di quello di Paratici. Forse, anzi, sicuramente non avrei preso Grosso, però bisogna anche dire una cosa: ma chi erano gli allenatori che erano interessati a venire alla Fiorentina? Perché mi pare che durante l'estate sono stati sondati allenatori, da quello che ho sentito e ho letto, e non mi pare che sia venuto nessuno, e tutti, me compreso, eravamo contenti che non fosse confermato Vanoli. Ora torna Vanoli, io sinceramente non sono nemmeno così convinto che Vanoli sia proprio una pippa totale. Ciao.
7: No, quello nessuno, ecco, no, io sul Vanoli pippa, Vanoli incapace, credo che anche chi è scettico non possa pensarla così, ecco, perché credo che abbia dimostrato con i fatti in piazze, dove c'erano delle difficoltà oggettive, perché a Venezia ha preso una squadra sull'orlo del precipizio e poi l'anno dopo l'ha portata in Serie A. Torino è una piazza del cavolo, insomma, con un presidente che tranne forse quest'anno, che ha fatto un mercato decente, ha fatto sempre dei disastri, e l'anno scorso ha fatto un lavoro straordinario. Quindi sul Pippa no, cioè impossibile ritenere Vanoli un tecnico impreparato, tutt'altro. Semmai domandiamoci quanti allenatori avrebbero accettato la Fiorentina. Questa è una domanda ulteriore, una riflessione successiva. Allora, noi monitoreremo naturalmente questo ribaltone in panchina nel corso di tutta la giornata, lo faremo con le analisi degli opinionisti, con il vostro contributo, e già ci state dando chiaramente una grande mano. Lo faremo anche seguendo il lavoro della squadra, la squadra che si ritrova al Viola Park nel pomeriggio. Però naturalmente noi iniziamo a seguire le mosse attorno al Viola Park fin da questa mattina. Allora fatemi salutare e ringraziare Giacomo Galassi, che si trova al Centro Sportivo Viola già da qualche minuto. Caro Giacomo, buongiorno, ben trovato.
16: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, scusatemi se nel collegamento ogni tanto mi girerò, ma potrete, già, certo. Andrea lo sai meglio di me, insomma, bene, controllare un po' chi entra e chi esce dal Viola Park, anche perché finora, anche per i colleghi che erano arrivati anche prima, fin dalle 7 più o meno del mattino, finora non si è visto nessuno, non si è visto né Fabio Grosso o membri del suo staff per venire a ritirare le loro cose, svuotare gli armadietti, oppure anche solo a salutare, anche se credo che insomma lo spirito non sia quello del saluto, ma più di volersi mettere alle spalle il prima possibile questa esperienza. E soprattutto non si è visto neanche Paolo Vanoli, tantomeno il suo staff, che poi insomma saremo anche curiosi di andare un po' a vedere, perché lui, a differenza di Grosso, aveva uno staff, no, un po' più strutturato, ecco, mettiamola così. E invece poi alla Fiorentina diversi membri dello staff di Grosso erano stati scelti direttamente dalla società e nello specifico da Paratici. Comunque, noi siamo qui, ci giriamo spesso a vedere se entrano delle macchine. Per adesso non è entrata nessuna macchina, né per dire addio né per dire ciao e bentornato, quindi naturalmente ogni aggiornamento ve lo daremo in diretta.
7: Grazie, grazie mille Giacomo, e aspettiamo le tue novità qualora arrivassero. Un abbraccio.
16: Bene, a più tardi. Ciao ragazzi.
7: Allora, sì, ora sullo staff di Vanoli ci lavoreremo. Naturalmente lui aveva il vice, che era Daniele Cavalletto, aveva un match analyst spagnolo, che ora lavora invece al Parma con Cuesta, quindi sicuramente qualcosa ha perso, ecco, nel corso delle avventure che ha avuto, e naturalmente insomma delle avventure che ha avuto in realtà, no, insomma del tempo che è intercorso, scusate, tra la fine della prima esperienza della Fiorentina e questa seconda. Vediamo, aveva anche un preparatore atletico bravissimo come Ascensi, che però ora si è imbarcato in una nuova avventura, mi sembra in Medio Oriente, ora non ricordo bene, ma so che era da tutt'altra parte del mondo, e quindi dovrà ricostruirsi un po' di staff, ma non ho dubbi che insomma la Fiorentina sarà in grado di fornirgli le figure più adeguate. Lui stesso, ecco, si metterà alla ricerca di collaboratori che possano aiutarlo in questa sua seconda esperienza alla Fiorentina. Va bene, allora le ore 8:45 minuti, avremmo voluto in realtà parlare soltanto di partita, anche se insomma la gara col Torino è stata terribile, e quindi nel bene bene male male assieme al direttore Tommaso Loreto normalmente ci soffermiamo sul campo. Oggi facciamo veramente di tutto un po' con lui, e quindi via la sigla. Bene, bene, male, male. Tommaso Loreto, buongiorno, eccoci.
17: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, facciamo presto, è chiaro che oggi bene bene sostanzialmente lo possiamo mettere in soffitta e concentrarsi sul male male, perché qui siamo di fronte a uno scenario non solo imprevedibile, ma in pratica anche impensabile, perché poi tutto questo popò di progetto pluriennale che è partito in estate, nel quale ci ha parlato tante volte Paratici, sul quale si è soffermato a più riprese anche Goretti, tenendo l'obiettivo ben fissato sulla costruzione di una nuova mentalità e di una nuova cultura sportiva, di un nuovo modello sportivo, ecco, perché ho sentito anche il termine modello, insomma, con questo sguardo rivolto all'orizzonte e rivolto al futuro, ci siamo praticamente perduti, affogando in un bicchiere d'acqua, e mi sembra che le idee restino, se non proprio confuse, comunque molto attaccate al presente, per non dire all'improvvisazione, perché poi anche la scelta di tornare su Vanoli, per carità, da un lato ci riporta un allenatore che ha affrontato sicuramente una situazione di grande emergenza e che ha portato la Fiorentina fuori dalla tempesta, ma in questo momento dà anche l'idea di una certa confusione interna, perché poi di fatto è l'allenatore che avevi messo alla porta proprio per puntare su Grosso, ed è un allenatore che a livello tecnico non so quanto possa impostare un gioco e un modello in campo come quello che immaginavamo. Quindi questa è un po' la mattinata del crollo, delle illusioni, perché siamo di fronte a un primo vero grande fallimento di Paratici nel suo, nella sua scelta di Grosso, e siamo di fronte anche evidentemente a una reazione, se vogliamo, quasi istintiva, perché mi rifiuto di pensare che si dovesse scegliere ieri sera dopo le una l'allenatore, e mi rifiuto di pensare che poi la scelta sia soltanto legata anche a ingaggi o costi, perché poi altri profili sono stati sondati, abbiamo capito che qualche problema nasceva sul fronte degli ingaggi, e ci accorgiamo oggi che non ci possiamo permettere magari determinati allenatori perché siamo già stati belli spendaccioni sul mercato. Ecco, insomma, anche questa reazione ai primi cavalloni durante la navigazione, alle prime scosse, purtroppo distrugge un po' questa immagine del Paratici programmatore, del Paratici con l'asso nella manica, pronto a reagire anche a situazioni impreviste, perché francamente qui un piano B evidentemente non c'era. Ciò nonostante, per quello che deve essere successo con Grosso, ci siamo ritrovati in mezzo a un bel patatrac. Quindi, che dire, speriamo che Vanoli riesca ad avere l'approccio giusto in termini caratteriali e mentali all'interno della squadra, e poi con un mercato da oltre 130 milioni per vedere giocare bene a pallone e divertirsi, augurandosi che Vanoli riesca a farlo, ma di nuovo in una squadra che non è stata costruita per lui. Beh, insomma, per il gioco e il divertimento credo dovremo attendere.
7: Grazie direttore, un abbraccio, a presto.
17: Ciao, a dopo.
7: Grazie a Tommaso Loreto, lo ritroveremo alle 14 in Palla al Centro. Oggi si riforma la coppia Loreto Calamai, insomma un lunedì scoppiettante indubbiamente, cari ascoltatori. Allora, io mi avvicino a grandi falcate verso la conclusione della trasmissione. Saluto intanto un caro amico che è il professor Ermanno Ferrini, che insomma è un caro mio ascoltatore e che mi saluta con affetto. Io lo risaluto con grande piacere, mi fa i complimenti, io li faccio a lui, perché quando prima era sui social, ora da un po' di tempo che si è cancellato, aveva sempre degli spunti molto interessanti, come sempre con la fiorentinità al centro di ogni suo discorso. Però prima, ecco, di salutarvi, vorrei mandare anche un'altra batteria di note vocali, Sara, così ci avviamo verso i saluti con l'opinione della gente. Vai!
18: Buongiorno dottor Andrea, il curioso quasi silenzio di Vanoli al momento della sua uscita da Fiorentina dalla fine del campionato scorso lasciava veramente curiosi, perché in genere quando si va via dopo aver salvato una squadra per ottenere i risultati come ha ottenuto Vanoli avrebbe dovuto fare un po' di confusione, insomma, o almeno alimentare una certa polemica, cosa che non ha fatto. Questo mi fa pensare che non sia stato tutto già deciso prima, cioè di provare a lanciare Grosso e se poi i risultati non fossero avvenuti di richiamare Vanoli, con i quali magari erano già d'accordo da prima. E non lo so se Vanoli ce la farà questa volta, perché questi sono prospetti, cioè sono giovani prospetti e vanno fatto crescere. Forse a questo punto era meglio un allenatore stile Galloppa. Ciao da Riccardo allo stadio.
19: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, leggermente a massa. Ma al di là l'avevo detto, visto che comunque da settimane andavo ripetendo che per me tra i due non c'era minimamente compatibilità e l'idillio era già finito, perché era palese dalle incongruenze che si evincevano dalle scelte sul mercato di Paratici e dalle dichiarazioni e poi dalle scelte di formazione di Grosso. Vabbè, detto questo, io non vorrei che adesso Vanoli, come è successo con Pioli, arrivi e dica: ho trovato una squadra completamente fuori forma, e che magari non debba rifare anche un minimo di preparazione, magari richiamo durante le 3 settimane di pausa.
20: Buongiorno. Il ritorno di Vanoli è la conferma che non abbiamo ambiziosi, altrimenti avrebbero virato su un allenatore di nome altisonante.
21: Sì, ciao, buongiorno da Fabrizio di Montespertoli. Io mi sono sentito riavere, l'ho difeso perché a me non piace attaccare le persone, fischiare, però quando ci va ci vuole. E poi sinceramente quel gesto lì, domenica, io ho fatto le corse per venire a vedere la partita di Obono, gli erano a Misano per vedere quello scempio, ma non dei giocatori, di lui che viene sotto la curva. No, no, una cosa bruttissima, e mi dispiace dirlo, ma gli è ex Juventino. Saluti!
0: Penso che la mossa di prendere Vanoli per tutti gli altri possono proprio sia di uno squallore e di una provincialità, e è sintomo di una squadra che fa questa mossa perché si deve salvare. Una squadra che si deve salvare, questa squadra è servita perché mettiamo poi dentro la squadra una persona che dopo aver fatto l'1-0 e magari siamo andati in vantaggio metteva 6-7 persone in difesa per difendere il vantaggio e tutte le volte si prendeva gol. Ragazzi, deluso, con tutti gli allenatori che c'erano fuori, non parlo di quelli che hanno super ingaggi ma anche altri, molto meglio Thiago Motta, veramente deluso.
1: Radio Firenze, buongiorno. Ma ringraziamo il Dio che Paolo Vanoli è voluto tornare a Firenze. Ma ce lo scordiamo noi fiorentini? Ci metto pure che sono di Roma, dico criticoni, non ci sta bene mai niente. Mo ieri sera pratici, chi diceva ma Conte? E Conte veniva alla Fiorentina secondo voi? E ringraziamo il Dio del calcio che Vanoli ha voluto tornare. E speriamo bene, perché io l'ho detto dall'inizio, questa è una squadra di figurine. Belle, ma figurine.
19: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora, premesso che neanche io faccio i salti di gioia per Vanoli, però addossare tutte queste colpe a Paratici mi sembra ingeneroso, anche perché primo non è vero che negli ultimi anni ha fatto solo disastri, perché ha vinto una Europa League col Tottenham e insomma Tottenham e Juve hanno continuato a fare male anche dopo di lui, quindi evidentemente non era solo colpa sua. Vanoli, che vi devo dire, forse ci dimentichiamo che nel girone di ritorno, trovando una situazione disastrosa, aveva la media da settimo posto. Così scarso non è, ripeto, non mi strappo i capelli, ma magari prendevi un Thiago Motta, era un'incognita e ci metteva magari quel paio di mesi prima di dare un'impronta di gioco alla squadra, quindi boh.
7: Grazie anche a questo messaggio, a questi messaggi. No, io non voglio difendere Vanoli, si difende benissimo da solo Paolo Vanoli. Io credo che quella tattica di mettere un difensore in più tutte le volte che andava in vantaggio era perché quella squadra, lo vorrei ricordare all'amico che ha mandato il messaggio, è uscita dalla zona di retrocessione a marzo, penso. Quindi ora, io vedo che la Fiorentina è ventesima e ha la peggior differenza reti della Serie A, però siamo anche alla terza giornata. Io mi auguro che nel giro di un mese e mezzo questa squadra riparta, faccia un campionato decente, quindi non debba per forza di cose inserire difensori ogni volta che fa gol. Ecco, insomma, posso anche permettersi di fare un calcio un pizzico più ambizioso. Io sono d'accordo con quello che ha detto un ascoltatore, ora non mi ricordo chi fosse perché oggi avete sentito, visto, eravate centinaia e centinaia a chiamarci e a mandarci messaggi, e migliaia naturalmente, e migliaia all'ascolto. La missione di Vanoli, o almeno la speranza di Vanoli l'anno scorso, era quella di ripartire poi da zero e far vedere il suo calcio, non calcio speculativo, un calcio offensivo. Ora ne ha la possibilità, certo dovrà naturalmente trovare intanto dei correttivi per far risalire la squadra e per darle un minimo di identità. Però poi qualcosa di calcio ce l'aspettiamo quest'anno da Paolo Vanoli. Ecco, non si dovrà limitare al compitino 40 punti e arrivederci. Ecco, dovrà fare, speriamo, qualcosa in più, anche perché io reputo che la rosa che ha a disposizione, per quanto sconclusionata in alcuni ruoli, sia una buona rosa, una rosa interessante, con degli esterni offensivi come lui voleva l'anno scorso. Quindi gli deve essere anche richiesto qualcosa in più rispetto alla compitino salvezza, che poi è stato un compitone, perché non è che è arrivato con una situazione simpatica, rispetto al compitone salvezza l'anno scorso, qualcosa in più. Allora, intanto vi confermo che Ascensi, preparatore atletico, si trova ancora nello staff di Paolo Vanoli, esattamente come il vice cavalletto. Non c'è Cristian Ceballos, che come vi dicevo è andato al Parma, però figure centrali come il vice e Ascensi, il vice cavalletto e Ascensi, sono ancora con Vanoli, e questo secondo me è un ottimo punto di partenza, perché Ascensi soprattutto, Cavalletto ha fatto una vita come vice di Farioli, lo sapete, ma Ascensi è considerato veramente un fuoriclasse tra i preparatori atletici, quindi Se la Fiorentina dovrà fare un richiamo fisico, è importante che ci sia. Poi vedremo chi sarà nel suo staff. Allora, io ringrazio Sara Mastrosimone, vi ringrazio perché siete stati di una valanga anche questa mattina, telefonate, messaggi, vocali, insomma oggi è veramente una moltitudine. Adesso l'almanacco del centenario e poi Dario Baldi, c'è polemica e poi via via tutta una giornata di lunedì da vivere su Radio Firenze Viola. Saremo costantemente collegati anche col Viola Park perché insomma le notizie arrivano soprattutto da lì e oggi ci aspettiamo veramente tanto tanto tanto movimento. Col sottoscritto ci vediamo domattina qui alle 7 in diretta come sempre. Buona giornata e il consiglio come sempre rimanere su Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
4: Il centenario.
22: Il 7 settembre 1919 nasceva a Lissa, in Dalmazia, Pietro Degano, attaccante della Fiorentina dal 1940 al 1942. La squadra viola aveva concluso la stagione 39-40 vincendo la sua prima Coppa Italia e preparò il campionato 40-41, il primo che si svolgeva con l'Italia che partecipava alla Seconda Guerra Mondiale a fianco della Germania di Hitler, rafforzando la squadra. Nel nuovo scenario del calcio di guerra, la Fiorentina assumeva la dimensione di squadra giovane, con costi di gestione bassi e con una particolare predilezione per il gioco, espressa anche attraverso l'adozione del sistema, il VM. Fu in questa compagine che venne inserito il giovane Degano, facendo il suo esordio in Serie A già alla prima giornata di campionato. Pietro si era messo in luce nell'Udinese e nella nazionale universitaria. Era un'ala sinistra veloce e tecnica, una gazzella, come venivano definiti all'epoca i giocatori che si involavano sulla fascia. La stampa lo descriveva come velocissimo, scattante, con un tiro preciso e forte, soprattutto un furbo matricolato. Divenne subito un amicone di tutti i compagni e un beniamino del pubblico per quel modo di giocare guascone. La Fiorentina fu una protagonista del campionato, concluso al quarto posto, ma che, se avesse posseduto fiducia nei propri mezzi, avrebbe potuto raggiungere addirittura il traguardo più importante. Nelle ultime partite alla squadra mancò la consapevolezza del proprio valore. La Fiorentina segnò gli stessi gol, 60, del Bologna campione d'Italia, con una prima linea in cui Degano era la prima alternativa, giocando 14 gare su 30. L'anno successivo Pietro fu un punto fermo della squadra. A fine campionato lo acquistò il Livorno, deciso nel 1942-43 a lottare per uno scudetto che gli sfuggì solo nei minuti finali. Degano, come tutta la sua generazione, pagò la guerra anche come atleta, essendo obbligato a sospendere l'attività nel suo periodo migliore. Nella Fiorentina disputò 37 presenze ufficiali e 11 reti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative for Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se l'AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Il segnale però nella consultazione caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78% è chiarissimo.
0: I colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff.
1: Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte, altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz, circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico.
0: Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
1: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
0: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen. Poi le McLaren di Norris e Piastri, solo 6° Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente al ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è polemica. Diciamo che stamani è poco buongiorno, perché dormire si è dormito poco, perché comunque sia le notizie insomma ci hanno coinvolto in questa notte e diciamo che la frase più facile da utilizzare quest'oggi è forse si torna sempre dove si è stati bene, oppure certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure ecco non saprei neanche cosa dire, perché diciamo che l'anno scorso ci siamo tanto arrovellati, no? La testa dicendo Vanoli sì, Vanoli no, allora se devo prendere grosso tengo Vanoli, e così quel senno di poi al 7 di settembre dopo 3 giornate la vera domanda è quanto ci è costato non tenere Vanoli, perché è chiaro è il nome che a me personalmente non mi eccita chiaramente, però è una scelta che forse è derivata anche da una conoscenza dei giocatori. Penso a De Gea, penso a Ndur, penso a Fagioli, penso a giocatori appunto che sono diventati centrali con Vanoli. Però a questo punto delle domande ci sono da fare, e ci sono da fare a Fabio Paratici, che, del quale io sono sempre stato un grande portavoce, un grande innamorato, un grande diciamo folle di Vanoli.

0: diciamocelo chiaramente, scusate, di paratici. Però francamente resto molto basito dall'atteggiamento della società, resto molto basito dalla comunicazione della società, che dopo la partita non dice niente, anzi dice, fa trapelare che tutto va bene, che tutto è normale, mentre viene cantato gobbo di merda, mentre viene cantato salta la panchina. E quindi francamente io resto molto basito dall'atteggiamento della direzione sportiva, perché io mi immagino che quello che è un grande direttore sportivo deve prendere le sue responsabilità, specie davanti a queste scelte, perché Vanoli è una scelta che arriva più o meno in contemporanea con Paratici a gennaio, ma scelto da Pradè e Ferrari, e quindi resta con Paratici, viene cacciato da Paratici, non viene riconfermato da Paratici. Io da Paratici però adesso voglio sapere qualcosa, voglio che appunto Paratici possa dirmi perché è successo questo, perché la scelta è stata quella di Grosso, e appunto perché non si è continuato con Vanoli, perché se poi la scelta è quella di Vanoli al 7 di settembre c'è del tempo perso. E io non è che sono negativo su Vanoli, anzi, Vanoli ha uno staff, lo diceva prima Andrea, di assoluto assoluto livello, ci ha salvato praticamente quei cicchino in bocca, è una persona che sicuramente sa prendere per le palle questa squadra e ne ha bisogno. Però ecco, io oggi mi aspetto una comunicazione da parte di Paratici, perché un direttore sportivo prende le sue responsabilità, e non dico se debba dimettere, anzi dico semplicemente debba rilanciare sul nome di Vanoli e spieghi perché appunto siamo arrivati lì. È chiaro che una volta che sei a comprare i nomi che sono intorno a noi, potevano essere tanti. Penso ovviamente a Conte, che è stato sempre il mio sogno e rimarrà sempre il mio sogno, purtroppo inespresso. Penso a Thiago Motta, perché comunque sia può essere un profilo di assoluto livello, che ha fatto miracoli, e a questo punto, se miracolo deve essere, che sia con lo stesso Vanoli da qui fino appunto a sognare, perché ne abbiamo bisogno, perché c'è bisogno di vincere contro il Venezia, perché comunque sia abbiamo fatto ridere i polli con Mister Sorriso Smagliante. Di certo Grosso, diciamo che la terra bruciata se l'è fatta lui. Grosso si è bruciato completamente con due atteggiamenti, e quello diciamo, il primo è sicuramente quello di sorridere sempre, ma non perché uno non debba sorridere sempre, io sono il primo che sorride sempre, quanto di non rendersi conto di uno dove sia, cioè Grosso veramente non sembrava neanche toccasse a lui. E poi il secondo, quel tornare a applaudire le mani verso la curva dopo un 2-1, un ribaltamento contro il Torino, sembrava quasi una presa di culo. E quindi io, che appunto non dico che in Grosso avevo riposto delle mie speranze, ma sicuramente in Grosso uno poteva provare a crederci, perché comunque sia, diciamocelo chiaramente, era l'allenatore che era stato scelto dal direttore sportivo, dal quale tutti pendevamo, le nostre labbra pendevano da quello che faceva il nostro direttore sportivo, e invece siamo andati nel muro. E una volta che uno va nel muro deve prendersi le proprie responsabilità, secondo me. Una battuta: secondo me c'è un programma che viene in onda su Rete 4 di Bianca Berlinguer, si chiama È sempre carta bianca, è il titolo per i tre, diciamo, la preparazione e le tre partite di Grosso. È sempre carta bianca, perché non abbiamo visto niente se non figure di merda totali, clamorose, e un Paratici che al posto di agitarsi in tribuna non ha mai preso, diciamo, la palla al balzo per continuare a difendere quest'uomo, perché Grosso non si è mai difeso, mai, non è mai stato difeso dall'allenatore. E questa roba qui è una roba che mi manda fuori di cervello, perché siccome io penso che Paratici sia il non plus ultra dei direttori sportivi, io penso dall'altra parte che Paratici oggi debba parlare. E ora non fate i burbini, compreso te Dario, di risalire sul carro Vanoli. del quale io non sono mai sceso e sono tra i pochissimi che l'avrei confermato. Ora bando alle polemiche, tutti dalla parte di Vanoli, quindi della Fiorentina. Sì, assolutamente, io lo dico, io in grosso avevo riposto delle speranze perché appunto era portato dallo stesso allenatore. Però quando vedi giocare 18 squadre, ci metto 18 perché diciamo 17 squadre, una siamo noi, che sanno giocare un po' a pallone e noi invece non giochiamo, e ragazzi, lì uno lo deve capire. Ma io mi chiedo perché non è stato fatto subito sabato, poi verrà fatta passare la storia che è Grosso e vuole andare via, ma per me non esiste che Grosso voglia andare via. Per me la storia è un'altra, ovvero che secondo me Grosso è stato mandato via perché non era più in, cioè Grosso non sarebbe stato più, la domanda l'ha fatta Andrea giustamente in conferenza stampa lunedì ed è sabato, dicendo appunto che è stato esonerato dalla piazza, e questa è la vera risposta, e ha ragione Andrea al 100%. Cioè quello che è successo con Salta la panchina alla terza giornata è un'indicazione chiara, limpida, lampante, che appunto si è rotto lì qualcosa. Ti tocca rimettere in garage Riccardo Conte, vabbè ragazzi, certo. Proprio non ce la fate né te né il tuo collega precedente a dire due parole contro Ferrari. Mi fermate sempre a tre quarti, troppo facile puntare il dito sotto chi è andato via e chi è in difficoltà, ma chi deve andare via è Mister Puntifragola, vero colpevole di ciò che accade in Fiorentina. Ma guarda Gianlu, ti rispondo subito, io credo che appunto Ferrari forse su Grosso non ha colpe, assolutamente no, anzi io credo che Ferrari adesso faccia tutto un altro tipo di lavoro, comunque sempre dentro la Fiorentina, ma su Grosso non ha colpe assolutamente. O Dario, siamo 20, appunto ti ho detto, su 20 17 squadre, di cui una siamo noi, cioè su 20 17 squadre giocano a pallone, una che siamo noi non si è mai giocato, e anche altre due ci sono che hanno fatto abbastanza ridere, ma per il resto 17 giocano, corrono, hanno delle idee. Questo è quello che ho detto, questo è quello che ho visto. Allora iniziamo un po' con i messaggi, scriveteci anche direttamente su YouTube che vi leggo numerosi, tipo l'amico Alessandro che dice assurdo Vanoli, oppure LR Grafia qui a Roma, inutile dire ci stanno facendo tutti grasseri da risate, oltre al danno di dovermi subire il 4-0 rinfacciato. E vabbè ragazzi, che ti devo dire, sai quanto mi pigliano per il culo a me? A voglia a pigliarmi per il culo. Ciao Dario, ripensando alla domanda che ti avevo fatto venerdì prima della partita col Torino su cosa avesse fatto Vanoli con questa squadra, oggi la risposta ce la potremo dare. Ricordo a tutti i fiorentini che Vanoli ci ha salvato a tre giornate dalla fine, quando ha preso in mano la squadra nessuno di noi pensava ad una salvezza. Finiamola di sognare allenatori irraggiungibili. Sono convinto che Vanoli con la sua umiltà farà un bel lavoro, e tra un mese invece di lapidarlo diremo che era meglio se lo avessero riconfermato. Ma ti posso dire, coi senno di poi sicuramente, piuttosto, cioè andavi nel muro con lui, perdevi con lui col Torino, però per un allenatore per tre giornate, cioè se non ci credi che l'hai portato, chi ci deve credere? Ora io chiedo solo una cosa, dice Alessio, parli alla città e unisca il tutto, basta proclami di vittoria e da parte di tutti, equilibrio e lasciamolo lavorare. E vittoria, si è perso tre partite, si è preso 9 gol in tre partite, via. Già detto, è cambiato tutto, esclusa la proprietà. Altra mossa, ritorno di Vanoli, che manda messaggi come minimo fraintendibili. Per quello ti ho detto c'è bisogno di parlare. Perché mi mandano Tamez? Perché Tamez è libero e svincolato, non lo so. Non frequento il mercato degli svincolati. Buongiorno Baldo. Si riparte il vanolismo. Sì. Beh, Daniele, A quattro. No, scusa, quello, non so cosa stai dicendo, quello laggiù o questo qua? Perché c'è anche questo, ma oggi sono in una sede terza, sono in un ambiente diciamo chiuso, ibernato, perché appunto c'è bisogno di stare in sicurezza. Tra l'altro mi manda Paolo a shit, here we go again di CJ di GTA, l'esonero di Grosso prima dell'arrivo di GTA 6, quindi speriamo di fare dei punti prima dell'uscita di GTA 6 a novembre, spero di sì insomma. Buongiorno compaesano, preferivo Palladino che Vanoli, Maremma Cignala, ma Palladino diciamo è andato, c'è stato un altro tema, mi sono perso un altro passaggio, ci stai dicendo che Ferrari non è più direttore generale? No, assolutamente no, Assolutamente no, è assolutamente Ferrari è il direttore generale, ma ha un ruolo diverso rispetto a quello del passato, molto diverso, secondo me, è un'opinione mia personale. Vanoli ha una media punti di 1,35 e per 35 fa 47 punti, traghettiamo, questo è Lorenzo. Ciao Dario, proprio come al partito a cui ci siamo ispirati, grosso per fermare il declino, stroncato sotto il 2%. Un saluto da Simone 4, sì sì, siamo proprio come Oscar Giannino. Siamo proprio come lui, siamo andati proprio nel muro come Giannino. Lui lo beccaron per le lauree, a noi ci hanno beccato perché Grosso faceva gli schemi carta bianca. Da ora alla sosta siamo in balia dei giocatori che giocheranno da soli. Vanoli non conosce nessuno. Bah, non posso dirti, penso che in questi quattro giorni lo conosceranno bene. Ma state fermi con Vanoli, era meglio Pallarino. Ora un altro anno di sofferenza, grazie ai paratici. Questo è Gammon che giustamente attacca. Paratici, chiedete scusa a Prade e Cialtroni, non vedo il motivo per cui chiedere scusa. Di certo è partito non molto bene il dottor Paratici, è partito bene sul mercato, non bene sulla scelta. Speriamo che la scelta del nuovo allenatore sia stata fatta da Caterina, l'unico uomo di calcio di questa Fiorentina. Guarda, ti posso dire Cristiano, oggi si girano i coglioni. Ma se va via mister Sorrisino è obbligatorio Vanoli? Non è che è obbligatorio, però è la scelta, diciamo, più indicata e più diretta, secondo me. Diciamo che più indizi portano alla prova Vanoli. In 15 giorni siamo passati dall'eferia all'incubo dello scorso campionato. Vorrei sapere se è fatto di male noi tifosi per meritarci questo. Un patire continuo. Commisso deve vendere, ci vuole un'altra società. Bannino, io non penso alla cessione della società, penso che Vanoli ci possa, cioè, ci sono 105 punti in palio, proviamo a tirarli fuori. Ma con il ritorno di Vanoli, ritorna anche Mandragora, come diceva un vecchio direttore, siamo nelle mani di Dio, sì, e speriamo un applauda. Può essere che il ritorno di Vanoli rappresenti una bocciatura interna per Paratici, che è stato riscavalcato da Ferrari? Non credo. Il direttorissimo sopravvalutato Vanoli, facciamo 40 punti velocissimi. Diciamo che oggi un po' di schiaffi li sta prendendo Paratici, eh? Un po' di schiaffi li sta prendendo. Buongiorno Darione, dice Lorenzo. Siamo tutti d'accordo su Vanoli, però ricordiamoci anche con la squadra dell'anno scorso. Vanoli aveva un ritmo da sesto, settimo posto. Magari con questi si può ambire a fare una stagione più che dignitosa. Io sono contento che oggi, più contento oggi che quando si scelse quel cetriolo di Grosso. Ma chi? Mister Carta Bianca, grande Mister Carta Bianca, ragazzi. Grande Mister Carta Bianca. Pernocchio dice: giovedì scrivevo al Benve che appoggiare Grosso, appunto, da parte di Francesco, addirittura esserne felice, prepariamoci alla vita. E Pernocchio, questo è. Buongiorno Danone, non capisco perché non abbiamo potuto vedere Sarri a inizio stagione quando si prevese Grosso, avevo già detto si poteva puntare su Avilani. Ora bene Vanoli, anche se avrei ripreso Palladino. Mi piacerebbe ci sia tante vedove di Palladino, ma eravamo pochissimi a difenderlo ai tempi, da quanto mi ricordo, non so se ve lo ricordate un pochino. Buongiorno Vanoli, va bene, ci ha presi ultimi, ci ripiglia ultimi, niente di strano. Come ci si presenta alla squadra un allenatore cacciato in malo modo 3 mesi fa? Sai che garantisce autorevolezza, garantisce Pioli, affidiamoci di Paratici. Sì sì, ma guarda, affidiamoci di Paratici è la mia frase, quindi cioè io non rinnego assolutamente niente, cioè io sono rimango paraticiano, mi indubbia il fatto che comunque sia, cioè voglio sapere, poi scopriremo se hanno provato altre scelte a livello di direzione, a livello di appunto di direzione anche sportiva, secondo me. Uno su YouTube Barangi scrive 7 cosa. Spero di sbagliarmi, ma la scelta di Van Holly è anche perché prenderà uno stipendio molto molto ridotto a quelli che erano rimasti liberi e spende un sacco di giocatori, poi si fa amicino sull'allenatore, incomprensibile. Beh, diciamo che adesso ti rimane sui groppone tre anni di Grosso e tutto il resto del Carlino. E poi vediamo, anche perché Grosso all'ennesimo esonero, voglio vedere chi cazzo lo ripiglia. Spero comunque almeno 2 anni sia un contratto per Vanoli, che sia un chilo, sì, mettiamoci però anche l'assorbente perché c'è bisogno di non perdere più sangue, secondo me. Marco da Firenze mi scrive: Vanoli ha fatto un gran bel lavoro e ci ha salvato dalla B, poi si è reso disponibile a continuare, ma la società gli mi sembrava giusto, ha scelto il cambiamento. Grosso non è un pessimo allenatore, ma la pressione nella piazza e i tifosi sulla squadra e il peso degli investimenti si è rivelato che non fosse la figura adatta. Pensiero da uno: non ha mai giocato a calcio agonistico, quindi vale poco, ma uso la logica dei numeri che non sbagliano mai. Se investo 120-140 milioni su giocatori forti, con poca esperienza ma ancora non campioni, non posso investire 6-7-8-9 milioni in un allenatore di alto livello. Quelli che entrano negli spogliatoi hanno vinto, più di loro messi insieme vi assicuro che conta. Vanoli smuoverà di sicuro l'ambiente e rimetterà ordine, ma non so che obiettivo sia, forse quello di non andare in B. Ma io spero, Marco, invece, che sia quello di rialzarci e provare a sognare, a credere in qualche obiettivo importante. Baldo, il tuo desiderio su Conte è espresso, non inespresso, solo che non è esaudito. L'italiano ha le sue regole. Scusi, c'è il direttore dell'Accademia della Crusca, Alessandro, hai ragione. Io, Alessandro, quando uno è come te, esperto di italiano, bisogna avere rispetto al 100%. Il mio desiderio non si è esaudito, il desiderio non è inespresso. L'italiano ha le sue regole, hai ragione, quindi hai perfettamente ragione e prendo lezioni da te, hai ragione. Ti do ragione, perché quando uno si esprime male è giusto che venga corretto, anche è giustissimo, sono pienamente d'accordo con te. Vanoli ci salverà per la seconda volta, è meglio una persona umile, meglio di Conte, quel gobbo che mi ha deluso grosso, irriverente, sabato applaudendo, che ha cantato per tutta la partita. Fabrizio da Montespertoli, sì. Poi ci sarà da fare una riflessione anche su, per esempio, tutto l'entusiasmo di ritorno da Mandragora. A me mi girava i coglioni abbastanza in maniera importante. Nicola Venturi mi dice: news su Olai? No, io, ragazzi, non ho news di niente. Ciao Baldi, mi dice Lor. Poi la domanda più importante di tutti è: ma la rosa per Vanoli è meglio o peggio, più adatta o meno adatta? Perché Vanoli ha fatto i punti per arrivare ai sesti con una squadra rimaneggiata, cosa ci dobbiamo aspettare? E questa è una bella domanda. Sicuramente rivedremo la difesa a 4, ma a questo punto anche la scelta di prendere le ali e andare altrove, boh, mi faccio le mie domande, posso dirtelo. Io mi faccio delle belle domande, perché si è andato a comprare le ali per giocare 4-3-3 e ora che famo? Si può chiedere l'esonero della piazza? La piazza ha chiesto tabula rasa ed è stata accontentata. La piazza ha chiesto l'esonero di Grosso ed è stata accontentata. La piazza incomincia ad avere delle responsabilità nelle vicende della Fiorentina. Beh, Fabrizio, non è che è la piazza che lo chiede, diciamo che il comportamento di Grosso a fine partita ha fatto incazzare di molto. E se, ripeto, se un direttore sportivo ha voglia di sbattersi, ha voglia di metterci la faccia, lo fa. E lo fa direttamente dopo la partita, non facendo trasparire che non succede niente, che va tutto bene, che siamo tutti sereni, che siamo tutti beati, che siamo tutti grandi e il resto. Ma non siamo né grandi né sereni, ecco. Simone mi dice: mi sa che dovremmo iniziare ad avere meno fiducia a scatola chiusa, è un nostro errore che facciamo spesso. Vanoli è sempre sotto contratto? Non credo. Massimo D'Abrozzi dice: ma Grosso è stato messo nelle condizioni migliori, gli hanno venduto il centravanti titolare in campionato in corso, lui è il centrocampista e ci ha fatto più gol negli ultimi anni, gli hanno comprato le ali la terza giornata. Paratici, siccome l'ha scelto doveva difenderlo, appunto. Sì, scusa, dite che mi sono svegliato, ho dormito un'ora e rotti, sono andato a letto all'una e mi sono svegliato alle 6:30, diciamo è stata una giornata importante, poi sono dovuto venire dalla parte opposta di Milano, ieri ho guidato 5 ore, una coda e mezza, quindi è stata una fatica immane, andiamo avanti. Aspetta, chi ci sa ora? Chi c'è adesso? Aspetta, c'è Frank. Vanoli è un allenatore molto sottovalutato, è ambizioso, competente e ha molta grinta, sarà una piacevole sorpresa, ci metto la mano sul fuoco, speriamo di non bruciarsi. Questo lo dico io. Maurizio, ricomincio da 3, cerchiamo se ci riesce di finire le polemiche, consideriamo che siamo un anno di costruzione senza grandi aspettative, perché mi pare si corra poco, appunto, ma perché sarà senza idee, secondo me, perché sarà molto senza idee. Quello che mi fa incazzare, Lazzarini dice nel suo pezzo è stata la curva esonerare Grosso. Pietro non dice questo, dice che c'è stato un po' di incazzatura legittima per quei battimani che ha fatto Grosso. Non ha detto questo Pietro, ha detto un'altra cosa, c'è stato dell'incazzatura, quello sicuramente, e io do ragione a Pietro. Il circo continua, siamo a livelli dell'Atletico Piombino. No, sì, l'Atletico Piombino in questo momento non è a questi livelli. Ma scusate, ma ci sono Vanoli e Palladino? Dai commenti parrebbe di sì, roba da matti. No, io penso ci sia solo ci sia Vanoli, cioè l'arrivo è di Vanoli, il resto è noia, diciamo. Buongiorno, capire l'errore e cambiare subito è una virtù. Quindi bene l'esonero e bene Vanoli. Conosce bene ambiente e parte di squadra. Sì, 6 giocatori: Parisi, De Gea, Christensen, Lezzerini, Ranieri, Pongracic, no, di più. Pongracic, Fagioli e Fagioli. Questi sono. Buongiorno Darione, ma abbiamo notizie di Olì? Come sta? Non lo so. Non, ragazzi, non ci sono comunicati e niente. Poi. Buongiorno buon uomo, dice Michele. Posso dire che io a fine anno scorso, quando si incominciò a parlare di calciomercato e si pensava per l'appunto arrivasse grosso, dissi: cavolo, se deve arrivare grosso, meglio che si tenga Vanoli. L'hai detto e fatto bene. Poi, per coerenza, avremmo potuto prendere un allenatore libero, per esempio Calades, che però abbia idee di gioco all'avanguardia. Ma io, guarda, ti dico, io posso anche non avere idee di gioco all'avanguardia, però ecco. Oltre a questa mi immagino, cioè, oltre a questo mi immagino che Vanoli debba rifare tutta la squadra. Clausola di riservatezza ne abbiamo, a voglia a sfare, a voglia ci sarà da buttarle dentro. Sul freddo comunicato di addio a grosso della società hai già parlato. Vabbè, che doveva scrivere, lo ringraziamo per il lavoro fatto, si è preso 9 gol, che si deve dire. Buongiorno Darione, per la cronaca Dodò ha ripostato. Ah, vedi, Dodò ha ripostato la notizia di Fabrizio Romano. Questa non è una brutta cosa. Ma è ufficiale Vanoli, perché anche poco doveva essere a Firenze a fare le visite mediche. Bah, diciamo che ci sono diversi indizi che portano alla prova che Vanoli possa tornare. Il vanolismo, tasta nel carro armato, preparazione da rifare. Se non puoi vincere, almeno non perdere. Si ricomincia, Dio Madonna. Questo è Stefano Cioccolataio, che ci aggiunge anche un nominare altre persone. Vendo Hen e compri Pellegrino e Beto, ma Stabono doveva prendere Espi e Castro, spendeva uguale, erano uguali. Buongiorno Valdi, oltre a quelli che hai detto, Vanoli conosce anche Firenze, è vero. Firenze, infatti, penso sia felice di riavere il Vanolone nazionale. Poi, ciao Dario, Vanoli aveva sentito se ci fossero ancora diversi giocatori dell'anno scorso, allora non andava fermato fin dall'inizio. Questo è il primo mea culpa e spero che la scelta di Grosso non sia la cartina di tornasole del mercato estivo di Paratici, altrimenti vorrebbe dire che sono tutti acquisti sbagliati. E se la scelta di Vanoli non fosse altro un modo per pararsi il sedere e ammettere che anche quest'anno si lotta per la salvezza a discapito di un mercato faraonico e ci aveva fatto sperare in chissà cosa. Ciao da Alessandro. Ma Ale, io questo non te lo so dire, sono molto così. C'è Aldo al telefono. Aldo, buongiorno. Aldo da Piombino, ovviamente.
1: Ciao Dario,
0: dimmi tutto.
1: Ascolta, a parte sono arrabbiato con te
0: perché
1: non avevi detto che venivi a Piombino e io e la mia vecchia che ti si aspettava. Invece sei stato a Sovereto lì fra calcio fai e a Piombino ci sei venuto.
0: È vero.
1: Ascolta, ti volevo dire, ma come si fa a riprendere il Vanoli?
0: Come si fa? Bene? Bene, si fa, se belle rifà.
1: Ricordi come giocava l'anno scorso, come giocava 4 mesi fa?
0: Me lo ricordo bene, cioè mi ricordo tutto. Però ti posso dire anche che, insomma, mi sembra la scelta forse più facile, la via facile, diciamo così, l'orto più facile.
1: Va bene, via. Dario, non voglio rubare altro tempo.
0: Ti sento triste.
1: Continuo a aspettarti a Piombino, ricordatelo.
0: Va bene, ti aspetto. Vengo volentieri. Allora, poi, addirittura ieri mi hanno riferito che a Prato, per la partita Prato-Ternana, gli ultras di Prato cantavano Grosso salta la panchina e lasciali fare. Per precisione, Grosso ha un biennale con opzione sul terzo, ma sono convinto che troveranno un accordo. Sì, speriamo prima di CTA 6 anche quello. Per me è stata una sorpresa, non immaginavo dopo i tanti sbagli, scrive Inizia, che facessero una cosa giustissima con l'esonero di Grosso. Vanoli va benissimo, è un mister che conosce la Fiorentina e adora la città, non mi entusiasma come allenatore ma non gli abbiamo dato chance, quindi forza Vanoli. Vanoli si merita una squadra forte, abbiamo una squadra forte? Sì. diamo qualche settimana a Vanoli per piacere, non ha fatto lui la preparazione, non conosce un giocatore, per una volta non facciamo i fiorentini. Ma io penso abbia tutto il tempo del mondo Vanoli di... cosa ne pensi della scelta di Vanoli? Può essere un allenatore che ambisce all'Europa? Ma io lo spero. Lo spero che sia un allenatore che ambisce all'Europa. Lo spero, ma io spero che sia uno che venga qui che voglia vincere assolutamente. Ma quali sono? Aspetta, ok, messaggio privato. L'ho letto, ma quali sono le migliori condizioni per un allenatore di Serie A? Per me, se alleni in Serie A devi mettere in campo la migliore squadra che hai, anche se non hai interpreti giusti, devi trovare il modo. A Grosso non ha trovato niente, no, infatti carta bianca, e se con Grosso è sempre carta bianca. Ciao Radio Firenze Viola, la squadra è stata costruita in maniera male assortita, ma Vanoli è la figura giusta per aggiustare la situazione. E Paolo Sosa, che sa fare l'omelette con le uova che ha. Thiago Motta, al di là dell'inchiaggio richiesto, ci avrebbe messo molto tempo ad aggiustare, è vero. Vabbè, quella cosa di D'Aversa è vera, è verificata. No, Grosso non, è, non ha scritto che Grosso non è cadito, però vabbè. Una info, ma stamani c'è una conferenza stampa? No, sì, assolutamente no, ma figurati se c'è la conferenza stampa oggi. È inutile spendere 400 milioni in due anni e poi fare i pidocchiosi su... Ah, questo l'ho già letto. Fra i giocatori che già conosci ti sei scordato Ridolini. Vabbè, Ridolini è Grosso, quello è Firenze è il number one. Vanoli è un gioco come Grosso, non, vabbè, ora ragazzi non diciamo castronerie. Vanoli gli si può dare mille attenuanti, ma che non si può dire non ha gioco come Grosso. Ragazzi, ci ha fatto salvare Harrison con George Harrison e Solomon. Vanoli non ha gioco come Grosso, non interpreta bene le partite, non ha saputo mantenere unito il gruppo dei giocatori dello scorso anno, è stato esonerato da Cairo. Nessuna squadra lo ha cercato. Sembra che la società proceda come sempre a caso. Paratici ci si deve imporre sull'allenatore, ma io mi sembra che Paratici ancora non stia parlando, e questa è una cosa che mi preoccupa. Allora io farei vabbè, è vero, ha ragione Aldo, gliel'avevo promesso. Si parla solo di Vanoli quando ancora non è ufficiale. Secondo me è una bufala. Allora, se è una bufala vuol dire che Vanoli va a un'altra squadra oggi, ma no, non è ufficiale ancora, si sta aspettando il comunicato, ma questo è. Ciao Dario, messaggio della società, 9 volte grazie Fabio. Questo è Schadenfreude, ma è vero che sono stati sondati i nomi di Thiago Motta, Tudor, addirittura Conte. Ragazzi, se mi chiedete a me dei sondaggi, non so una sega. Io non so niente di sondaggi, non so di mercato, non so di infortuni, non so niente di niente. Però so dirti che diciamo che quando siamo a spendere io mi aspettavo diciamo qualcosina in mano, diciamo mi aspettavo qualcosina in mano, mi aspettavo Antonio, però purtroppo non è andata così, e andiamo avanti sicuramente con l'amaro in bocca e con l'incazzatura nel corpo, perché questo è. Allora andiamo con un audiolo e poi partiamo con la nostra ospite, vai.
2: Oggi è proprio una giornata da polemica, ma polemica delle serie. Cioè praticamente c'era Vanoli che era stato chiamato per salvare la Fiorentina, salva la Fiorentina e viene mandato via, secondo me anche giustamente, perché bisogna alzare l'asticella. Con Sarri libero si piglia Grosso, poi però si manda via Grosso e meno male, non si aspettava l'undicesima giornata come si è fatto con Pioli, e si ripiglia Vanoli. Cioè quindi si attesta che l'obiettivo stagionale della Fiorentina anche per quest'anno è la salvezza. Ma vaia.
0: No, io non penso l'obiettivo sia la salvezza, non lo credo e non lo penso. Però dall'altra parte penso si riprenda Vanoli per tutta una serie di motivi anche strutturali. Allora andiamo, quando abbiamo l'ospite dimmelo, è regia. Per precisione Grosso, vabbè, questo l'ho bello letto, quante volte tu me lo scrivi? Quello è successo stanotte, si chiama in un solo modo, ricca figura di merda, sì, che anche oggi abbiamo fatto, si può dire ricca figura di merda, assolutamente è una ricca figura di merda che abbiamo fatto anche quest'oggi, tipo appunto il Tintinino e la sua signora. Allora io chiamo tutti i lunedì, sapete, la mia amica signora in viola, e oggi la volevo chiamare per commentare il pianto, le lacrime di Conte. Sì, di Conte, di Grosso, di sì, dopo sabato. Però oggi invece la chiamo e per parlare di Vanoli. E quindi, cara Sonia, come ti sei svegliata?
3: Buongiorno, via i nostri ascoltatori, e tu mi hai scritto piangiamo insieme, io ti ho risposto no, ci dobbiamo incazzare insieme. Il concetto non cambia, cioè, il concetto è sempre quello, e ci dobbiamo, almeno per quanto mi riguarda, incazzare insieme. E che ti devo dire? Io ero andata a letto senza aver letto la notizia, lo dicevo prima a Sara, mi sono svegliata e ho pensato, ma di che sta parlando Gian Mattasio? Cioè, ma che è un rewind questa cosa qui? Ma perché parla di me? Non avevo gli occhiali, mi metto gli occhiali e vedo la scritta del titolo dell'argomento principale, e tra secolo mi va attraverso il cappuccino. E che ti devo dire? Io ho maciulato, volevo cantarti, volevo iniziare a cantarti, certi mister non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Poi ritornano, esatto.
3: E quindi non ho potuto iniziare con la canzoncina, per drammatizzare, perché sinceramente sono scioccata sotto certi punti di vista. E mi chiedo, serviva Paratici per tutto questo? Cioè, mi verrebbe da fare questa domanda. Cioè, ci siamo ritrovati a grandi proclami. Io ho un'altra cosa che vorrei dire, amore santo, io ti voglio bene, faccia molto, sono una pazzia, ma tutti innamori di Paratici, tutti innamori di Vanoli, no. Tutti innamori di gente strana. Io confido solo nell'amore della fidanzata, e spero che ella ti tenga sulla retta via. Io non mi ero innamorata di Paratici perché c'ha quell'etichetta lì e mi dà un po' fastidio, e io purtroppo sono una che porta un po' tra virgolette rancori, nel senso buono di te, non vorrei dire cose brutte, di quando mi passava sotto la maratona con quell'altro biondino di sotto al campo, quando gestiva le sorti di quella squadra là, quindi non mi stava molto simpatica questa idea, però ho detto vabbè, sta da rifondare, sta da ripartire, prendiamo come dicono uno nel mondo del calcio, c'ha le sue conoscenze, c'ha le sue aderenze, c'ha i suoi poteri, e ti rifaccio la domanda, serviva Paratici per tutto questo? Ha speso una frattata, ben venga, perché se non gli si canta a spendere bisogna spendere, allora un coro si fa generalmente quando le cose non vanno bene. Va ringraziato la signora Catherine e Joseph per la disponibilità economica che hanno messo nella saccoccia del signor Paratici, che forse ora a battuta ti direi io e te, se ci danno 150 milioni si può fare qualcosa, io no, è una battuta perché manco conosco giocatori che sono arrivati tra poco. E quindi la disponibilità economica è stata messa a disposizione, bella sonora, e te non sei in grado con tutti questi soldi a disposizione di portare un allenatore di un certo spessore, di una certa
0: misura? No, assolutamente.
3: Cioè, perché
0: assolutamente.
3: Per me l'errore è all'inizio, cioè non è ora che prendo Vanoli, che cacchio vuoi prendere, Conte ti fa piripì e ti dice...
0: No, certo, era il mio sogno.
3: Insomma. Era il tuo sogno, ma i sogni si possono, chiaramente sognare non costa niente, quindi si può sognare quello che si vuole, però col cavolo che sarebbe venuto, ma a monte, io ti direi, sono una di quelle paranoiche che ha sempre, si è sempre augurata che venisse Sarri a augurare la Fiorentina, sono io sbagliata come tanti altri forse che si pensa a questa utopia, ma all'inizio c'era, all'inizio del campionato, quando devi partire con un progetto, quando devi mettere su una squadra, hai messo su una squadra che può essere più o meno boh, io ti dico che può essere più o meno boh per me, perché il campionario, un campo l'abbiamo visto tutto in queste partite, l'abbiamo visti tutti per 5 minuti o per una partita, l'abbiamo visti tutti, i risultati sono ovo, 0 punti in classifica, 9 gol subiti.
0: Ovo, 9 gol, gol subiti.
3: Capito, quindi questo è decisamente imbarazzante, quindi dobbiamo rifarci un'altra volta a San Vanoli, con una rosa che non è la sua, con una preparazione che non è la sua, e confidare per l'ennesima volta in un miracolo. Sono solo 3 giornate, è bene che abbiano cambiato subito, su questo sono d'accordo, perché non è che può trascinare le cose per poi trovarsi come si è fatto con Pioli, con
0: sì,
3: l'acqua.
0: No, quello di sicuro.
3: No, non alla gola, con l'acqua in naso e tra poco si respirava più, capito?
0: Poi faranno passare l'idea che casomai è stato lui a voler andare via. Io non ci credo, immagino che qualcuno l'abbia appunto cacciato.
3: Il generato non mi interessa se da sé, se la curva, se Paratici, se la signora Hefren, chiunque sia l'ha mandato via, fondamentalmente non si può dire che ha fatto bene, non è che potevamo fare diversamente, che si stava crollando a picco un'altra volta, e guarda io, tra l'anno scorso e quest'anno, intorno, durante e post festeggiamenti del centenario, io penso a una sceneggiatura più orrenda di questa, cioè poteva scrivere solo un gobbo, cioè una cosa più brutta di questa, di questi 2 anni, un anno e mezzo, insomma, che sia, proprio non si poteva nemmeno immaginare negli incubi peggiori. E io sono molto molto arrabbiata, anche perché il signor Paratici si è presentato facendo, permettimi senza offesa, lo sborone.
0: Ah, io sì, no, no.
3: Diciesimo posto, una volta sì, qui, po' là, ciccio, zero. Le partite zero. Hai speso un sacco di soldi, torno a dire, sarò ripetitiva, e non sei stato in grado di prendere un allenatore di un certo livello, grosso. Grosso c'è servito solo per fatica. Un grosso problema, un grosso flop. Un grosso
0: no, ha fatto, ha fatto, cioè, i titoli, ha fatto, ha fatto i titoli, ha fatto ben zero punti.
3: Cielo, insomma, perché una facilità, una facilità incredibile. E siamo un'altra volta a chi vi sto sperando.
0: Cioè, ti rendi conto? Moriamo Montecatini. Sperando,
3: non volevo finirlo, ha capito benissimo com'era il discorso, no? Quindi io no, non posso pensare di essere stamattina meno arrabbiata, perché
0: no, sembra, però è un'arrabbiatura diversa.
3: Non abbiamo finito, cioè continuiamo gli anni senza nemmeno avere le vacanze in mezzo, perché insomma se ricominciamo è finito. Ma perché ci siamo
0: saltati? È un'arrabbiatura diversa.
3: Sì, ma cioè, io sono molto avvilita, cioè in questo caso io pensavo l'anno scorso fosse stata una congiunzione astrale negativissima, tutti con Saturno.
0: Vabbè, ci sono 105 punti, galattico, più o meno. Ma,
3: insomma, sì, tu, però ora, allora poi ci sono quanti 105 punti? Quelli che tu vuoi se ne farà 100.
0: No, mi sembra, forse.
3: Va bene? Ok, ma lo vogliamo, se si vuole essere ottimisti, come ti ha detto, se io sogno Conte, sogniamo lo scudetto? C'è la gente che parlava di scudetto di Champions. Ma non
0: sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ma anch'io ero un sognatore, anch'io ero un sognatore.
3: Gli splendidi che ora si ringambano, però c'era gente che parlava già, con questa squadra, con questa rosa si può fare, si può dire, ma io ti ripeto, ci sono andata via di piombo perché non conosco la maggior parte dei giocatori che sono arrivati, quindi per questo me ne stavo zitta, ho detto, ma speriamo, tanta roba, io ero tra quelle che voleva tavola rasa, quindi non rinnego quello che io ho detto, volevo tavola rasa. Tabula rasa è stata fatta, sono contenti, poi vediamo, c'è Teatrini con Mandragora l'altro giorno, io veramente trovo uno stucchevole, un libro cuore veramente ormai che non serve più quando la situazione è brutta come quella della Fiorentina attuale, capito? In momenti tutto romanticismo, no? Quindi vabbè, e poi insomma il discorso da andare con un appello, la bozzare da andare sotto la curva, cioè cosa fai? Cioè è un lavarsi la coscienza? Ti faccio una figura di merda sul giro? Siamo a zero punti, va lì, si piglia due o tre bocciate, ci mandano al gas, ma tanto può a casa, può fare a fatti miei, può al ristorante, può a un discoteca,
0: mangiare amici, il sushino, mangiare il sushino,
3: tutte cose giustissime, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, non le facessero, ragazzi giovani eccetera, però quella lavatrice di andare sotto la curva per me no, cioè perché ripeto, mi sembra veramente un lavarsi la coscienza, invece mentre dovrebbe stare testa bassa e pedalare, sì, sì. E pedalare, perché qui mi sembra che sia un'offesa, veramente un'offesa a noi tifosi, a questa città che sta festeggiando un traguardo eccezionale, un traguardo magnifico, un traguardo che andrebbe fatto veramente con i botti, e ci si ritrova a fare le feste con il magone. Fare le feste con il magone. Quindi, insomma,
0: sì, diciamo che stamane ti sento giù, ma son giù anche io. Sono giù anche io. Sonia, io ti devo salutare perché ho
3: da aspettarmi questo. E quindi poi lunga vita a Vanoli. Forza Vanoli, chiaramente a questo punto siamo tutti con te. Non è che conosco qualche uno che è rimasto, ma la squadra è tutta nuova, ripeto, non hanno fatto anche questo giro a preparazione, ci ha salvato l'anno scorso. Ci salverà anche quest'anno, ci porterà un traguardo europeo quest'anno. Bene, faremo tutti dei grandi applausi a Vanoli. Però in questo momento, se mi permettete, io applausi non ne faccio a nessuno, tanto più al signore splendido che ha fatto proclami e che ora si ritrova e ci ha fatto trovare in questa situazione. E si prenda, caro signor Paratici, le sue responsabilità.
0: Vediamo anche perché vedremo se le prenderà, se dirà qualcosa il dottor Paratici. Grazie mille a Sonia Nichini, la signora Viola. Ci sentiamo lunedì prossimo, bravo. Sperando di parlare di qualcosa di bello. Speriamo, ormai tanto è sempre una speranza. Ma il partito di Vanoli lo rispolveriamo? Certo, l'Italia dei Vanoli, ragazzi, va rispolverata per forza. Era un partito, eccolo là, guarda la nostra regia com'è pronta subito. Grande Italia dei Vanoli, siamo prontissimi su questo. Manfredi sarà contento per il Vanoleone, immagino di sì. Guarda, domani casomai proviamo a sentirlo. A furia di parlare di Vanoli ti sta venendo la voce rauca come lui. No, ho perso la voce venerdì sera, sarà per quello. Poi sono andato allo stadio, poi ho fatto un disastro. Mirko Remini dice: dov'è il presidente? Neanche l'anno del centenario è stato risparmiato da questo scempio. Commisso deve vendere, vattene. Negli ultimi, ma perché non prendere Silvio Baldini? Perché non penso che Baldini accetti questa cosa qui, credo, immagino. Qui l'unica cosa di strutturale è il giramento di coglioni, vero? Grande citazione. Questa è opera di Joseph di sicuro. Capisco che Joseph voglia tutelare il suo investimento da 150 milioni, ma proprio per questo sarebbe stato preferibile investire qualche altro milione e prendere un allenatore che possa dirsi tale, un internazionale, a meno che il Marchese del Grillo non abbia garantito per Vanoli nuovamente. Ma chi infama Vanoli ha mai visto il Torino fino a che Cairo gli ha ammozzato la rosa? Come al solito no. Poi leggo Conte simili, ma davvero ci credevate? Sì, io ci credevo perché era un grande sognatore. Avete glorificato tutti i paratici, ma avete tutti la memoria corta. Senza Marotta ha fatto disastri ovunque. Oltretutto 30 mesi di squalifica, sapete tutti per cosa. Ragazzi, ci si sarà sbagliati? Io spero di no. Ha fatto un grande mercato, io spero di no. Io immagino di no. Allora, serviva Paratici per, senza alcun senso, serviva Paratici per fare un buon mercato. Sì, la squadra è buona. Grosso è stato un errore, ha fatto un disastro. L'importante è rimediare subito e non dopo 11 giornate. Vanoli era l'unica soluzione rapida e plausibile. Questa ci sta. Ora serve fermezza, reset totale, fuori dai maroni. Ferrari, Paratici, Goretti, il trio del nulla. Franco dall'Alto Vicentino. La Lucia dice: la signora in vela ha ragione su tante cose, ma c'è una squadra con tanti giocatori nuovi, io sono fiduciosa. È vero. Massimo da Brescia dice: non posso pensare che Paratici richiami Vanoli o così spegne i nostri sogni. Bah, non lo so. Ciao, mi sai dire se Paolo Vanoli parte inglese? Parli inglese, certo. Credo sia fondamentale, visto la maggioranza dei calciatori sono stranieri. Ha fatto benissimo Paratici a esonerare Grosso, anzi andava esonerato già dopo l'umiliazione col Frosinone. Speravo che rimasse Slot ex Liverpool. Ora mi sembra difficile, Arne. Siamo positivi, il ritorno dei Vanoli dell'anno scorso anno con 30 punti è una squadra tecnicamente ridicola con dei conflitti interni, non si riusciva a fare due passaggi di fila senza considerare che davanti avevamo un attaccante e mezzo a disposizione senza esterni e un centrocampo che in quattro non erano Konatta e Ulai. Vanolismo, dice Marco da Cagliari. La situazione è degenerata ancora prima dell'intervento del Vater, ti immagini dopo, ti troveranno degli illeciti e sarà serie C. Vabbè, allora ragazzi, non lo faremo intervenire. Forse sbaglio, ma mi sembra che al momento Paratici opti volontariamente per allenatori che non sono top. Forse tema gli possono contendere il ruolo di protagonista. Beh, diciamo in Festival del Cinema, almeno c'è anche la Pillar. Ieri c'era la Pillar a sfilare sul Red Carpet. Adesso il prossimo anno a saltare è a fine anno Paratici. Questo è Marco da Cagliari. Facciamo così, mandiamo due audio e poi ci salutiamo.
4: Buongiorno Dario, Guido da Cortona. Io voglio essere sincero, quando fu preso Grosso a posto Vanoli, disse per me poteva rimanere Vanoli, ma comunque l'ha scelto il direttore sportivo, vabbè, accettiamolo. Ma secondo me, ed è me devo ricredere, perché ha molte manie di protagonismo Paratici, qualche volta deve far proprio per dire che lui è un fenomeno, che lui ha qualcosa di soprannaturale rispetto agli altri, e secondo me non ci fa tanto bene questa situazione qui.
5: Buongiorno Dario, buongiorno Sara, Luca da Fucecchio. Allora, io non voglio più parlare di Sorrisetto Moscio, è passato. Io sinceramente, tanto di cappello a Paratici, a mio parere, perché comunque riconoscere di aver sbagliato e riconoscerlo in modo così palese, insomma, tanto di cappello. È vero, doveva salvaguardare praticamente il capitale che ha fatto spendere a Commisso, però tanto di cappello. Dopodiché mi auguro che l'allenatore passato non abbia cannato la preparazione atletica. Poi, a parziale attenuazione di questo problema eventuale, c'è la sosta, però mi auguro che non l'abbia cannata.
0: Speriamo, queste sono tutte speranze che ovviamente riponiamo in Paolo Vanoli, sempre che venga confermato lui, ma probabilmente sarà lui. Seguiremo tutta questa lunga giornata campale ovviamente su Radio Firenze Viola. Io vi lascio ai vostri audio e poi dopo di me chi si compra. Ci sentiamo domani, grazie a Sara Mastro Simone.
6: No, via, ora e si vola Antonio Conte. Ma ben, io lo prenderei, l'andrei a prendere. Non tu sei, va, vengo a prenderti subito. Ma ci sta una memoria come dei ricettini noi, che l'abbiamo offeso, infamato a tutte le sarze, che portava i tupè, i soffesi babbe e la mamma, e ora lo vogliamo a Firenze. Sì, ha voglia, vieni a Firenze Conte, va, aspetta, aspettalo.
7: Buongiorno Dario Baldi, uomo di poca fede, viva l'Italia dei Vanoli! Riccardo Alonso.
8: Grandissimo Dario, innanzitutto mi ha fatto piacere beccarti sabato, anche col giramento di coglioni e Savea. Comunque, come si diceva, o bianco o nero, o lo difende a spada tratta o lo manda a casa. E il primo passo per risolvere un problema è ammettere di avere un problema. Quindi mettiamo il lato positivo. Dopo tre partite orribili, un hanno fatto come Pioli e un hanno tirato avanti.
9: Dario, Vanoli. Vanoli, ripeto, Vanoli, siamo nella merda fino a, non so io, a, ci sorpassa di 10 metri, si chiama Vanoli, che non c'aveva Jose e mi ha mandato via dalla disperazione. Io quest'anno l'avevo peggio dell'anno scorso e con me la Fiorentina ha chiuso.
10: Buongiorno Dario, te l'avevo detto la settimana scorsa che non lo difendeva perché era già sotto esame, e infatti... secondo me già era sotto esame, poi un'altra prestazione orribile, avranno pure mezzo discusso e l'ha cacciato. Io non ce l'ho con Paratici, però, perché secondo me la squadra c'è, esterni fatti all'ultimo, quello che ti pare, ma la squadra c'è, non è la giustificazione questa per lo schifo che si è visto finora. Quindi tutti possono sbagliare, l'importante è rendersene conto e rimediare prima che sia troppo tardi. Quindi di meglio secondo me in giro era difficile trovare a questo punto, e forza Ornella tutta la vita.
11: Buongiorno ragazzi, ho fatto un sogno incredibile, ho sognato praticamente che la Fiorentina con Paratici faceva un calciomercato incredibile, prendeva grandi giocatori, qualche doppione, ma molti giovani. Poi ad un certo punto, l'ultimo giorno di mercato, vendevano addirittura l'unico che poteva garantire equilibrio e gol a centrocampo, Mandragora, e ci si gioca dopo due o tre giorni e ci segna e si perde per la terza volta consecutiva, e poi si manda via Grosso e si riprende Vanoli. Incredibile, che sogno.
12: Scusate, ma non è che Paratici ha contattato svariati allenatori anche di grosso calibro e si sono rifiutati di venire a Firenze perché si rendevano conto che mancava una società, proprio una struttura di società, e quindi Grosso era la decima scelta prima di rimanere senza, hanno preso lui, e Vanoli è il tappabuchi per l'ennesima stagione di transizione. Sanzio da Campi.
13: Buongiorno, io sento delle cose che mi fanno veramente arrabbiare, da addetti ai lavori, tipo giornalisti o copigionisti che voi intervistate. Un allenatore come Vanoli, che viene a allenare la Fiorentina oggi, dopo tre giornate di campionato, o voi potete dire, trovargli subito la scusante dicendo che lui dirà che non è la rosa sua, non è la preparazione sua. Nell'attimo in cui un allenatore accetta in questo momento di allenare un club, l'accetta a tutto tondo, quindi senza alibi. Quindi non gli mette in bocca giustificazioni tanto per dire poi io l'avevo detto, in realtà così. Siamo seri.
14: Salve Neri da Pistoia. A parte che la settimana è cominciata bene, partire con una buona notizia va bene, se poi ritornasse davvero Vanoli ancora meglio, perché secondo me è un ottimo allenatore e l'ha dimostrato. E comunque vi scrissi tempo fa, dopo la partita, alla conferenza stampa dopo la Roma, cioè quando uno spende 130-150 milioni comprando giocatori ritenuti da tutti tra il buono e l'ottimo, cioè, e quell'atto gli dice che ci sta un monte di ragazzotti. Questo io me l'avessero detto a me quando facevo il responsabile della rete vendita, il mio sottoposto mi avesse detto una cosa del genere, io mi sarei incazzato una bestia, onestamente, ragazzotti.
15: Buongiorno Dario, Valerio da Roma, è parecchio che non ci sentiamo, innanzitutto ti mando un grande abbraccio, volevo solo farti una domanda, io ti dico la mia, vorrei il tuo parere. Io sono stato a vedere due partite della Fiorentina e proprio dietro la panchina di Grosso mi è sembrato un uomo veramente disperato calcisticamente parlando, cercava di comunicare ai giocatori nel vuoto, lo guardavano come per dire, cioè due persone che parlano la lingua opposta proprio, no? Che non si capiscono, una persona sempre a testa bassa, secondo me non carismatico, ha molte colpe e non penso che Panoli abbia la bacchetta magica, ma sicuramente a livello di, diciamo, di carica, di grinta, di trasporto, è un allenatore che comunque di casa mi piacciono quei tipi di allenatori. Speriamo che riesca a dare un gioco, a dare grinta a questi ragazzi. E Dos è stato un errore, quindi secondo me non ho chiesto, poi a me non piace, quindi vorrei il tuo parere, forza Viola sempre, dai Dario, ti ascolto.
16: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Radio Firenze Viola.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative for Deutschland che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
21: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman nel sud del Libano. Tre morti, ci sono anche dei bambini tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'agenzia nazionale libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
20: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
21: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un 20enne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
20: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS che inizierà alle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
21: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break.
20: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose.

0: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
1: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
2: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
3: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, oggi niente copertina, fondamentalmente perché avevamo previsto come di consueto gli highlights della partita dell'altro giorno, gli highlights ovviamente radiofonici, ma è tutto già superato, l'attualità comanda il fatto che Fabio Grosso è stato esonerato nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri, poche ore fa, dopo una giornata convulsa, dove tra l'altro la Fiorentina per tutto il giorno ha confermato che l'allenatore avrebbe proseguito la propria esperienza in viola e poi in realtà non è andata così, evidentemente i fatti che si sono susseguiti nel corso della giornata hanno portato a questa decisione e poi il ritorno di Paolo Vanoli atteso in questa giornata al Viola Park, allenatore che non era stato considerato all'altezza della rivoluzione poi portata in dote da Paratici quest'estate e che invece dopo 3 partite e 3 sconfitte in Serie A, l'unica vittoria quella in Coppa Italia, è stato richiamato e lui insomma ha detto subito sì, nonostante ciò che è stato anche un addio, se vogliamo, turbolento, perché comunque era stato un mese a attendere la conferma che poi non è arrivata con l'arrivo di Fabio Grosso. Detto questo, oggi è una giornata di grande commento anche con voi, chiaramente 348-7513-933 055-77-11171 se volete chiamarci, spazio enorme per quanto riguarda la vostra presenza nella nostra diretta. Sapete che ci potete seguire tramite la nostra applicazione, tramite il canale 92, tramite il DAB, ma anche tramite YouTube, perché siamo in diretta da stamattina alle 8 anche in questa modalità, quindi se volete io terrò assolutamente sotto controllo quella che è i vostri messaggi per chi ci segue in questo formato e li leggeremo nel corso della puntata. A farmi compagnia oggi un graditissimo ospite che avevo già contattato prima di tutto ciò che era successo di rientro dal proprio lavoro da Bologna, dove ha visto il primo gol di Piccoli in Serie A questa stagione, ovvero Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Ciao Cristiano.
1: Buongiorno a tutti, faccio Fabio Ferri o Francesco Benvenuto?
0: Te fai quello che vuoi, fai Cristiano, poi vedi te, una volta puoi fare Fabio Ferri, una volta puoi fare Benvenuti, devi essere preparatissimo, lo sai. Ecco, no. Fabio Ferri, che è preparatissimo ugualmente, però magari è più ironico, più parleremo anche di altro. Io ti avevo detto, io mi piacerebbe tanto, questo ragazzi, prima che succedesse la sconfitta oltre Torino, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, gli avevo detto, siccome Cristiano viene da una zona a me carissima che è il Grossetano, gli ho detto parleremo di tortelli, parleremo del vino, di tutta quella zona lì, di tutte le cose che mi piacciono, del mare. In realtà mi sa che oggi avremo poco spazio per parlare di queste cose, perché devi sapere che i tortelli maremmani ai funghi per me sono il piatto della mia gioventù e quindi sono una cosa che mi fanno innamorare ogni volta che mi ritrovo nel piatto. Purtroppo oggi ne potremo parlare poco, ma ne andremo a mangiare nella prima occasione utile. Allora, caro Cristiano, intanto vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi e voi assolutamente continuate a farlo, cercheremo di essere più reattivi possibile anche nel mandarvi in diretta con gli audio. Mi raccomando, oggi è giornata da bollino rosso, cercate di stare nei 30 secondi perché veramente Sara se no ha un lavoro improbabile da portare avanti, perché ne sta facendo come sempre 1500 in più. Oggi con la vostra presenza che è numerosissima, normale chiedervi un pizzico di attenzione in più nel momento in cui mandate i vostri audio, altrimenti se proprio avete un qualcosa da dire che deve sforare 30 secondi, sapete che c'è il numero di telefono, come detto vi risponde Sara Mastrosimone, che abbraccio in questa giornata campale, ma lei si esalta nelle giornate dove c'è da lavorare di più, ve lo dico francamente, è una di

0: le persone che sotto pressione lavora 10 volte meglio di quanto già non faccia nelle giornate normali. Quindi evviva la presenza di Sara Mastrosimone, evviva la presenza di Cristiano Piccinelli qui con me in studio, e io parto subito nel chiederti un commento banalissimo di quello che è questo ribaltone in panchina, poi ti dirò anche la mia, perché io fino all'altro giorno tendenzialmente ero per, non dico l'attesa, però dare del tempo a un allenatore per capire anche di che strada potesse prendere, ma quello che ho visto contro il Torino mi ha devastato e quindi mi ha convinto che il fatto di arrivare a una scelta come questa fosse naturale. Tu che pensi?
1: Allora, io sabato ho fatto la partita, ci siamo visti allo stadio e dopo la partita ovviamente come di consueto ci sono le interviste, ho intervistato Grosso che sembrava tranquillo, non dico sereno perché non poteva esserlo visto quanto successo in campo e visto anche le partite precedenti, però anche annusando un po' quella che era l'aria, perché in molti poi hanno chiesto anche magari se ci fosse la possibilità, ci fosse stata la possibilità di sentire la dirigenza, in particolare ovviamente Fabio Paratici, se insomma potesse venire magari in conferenza a difendere Grosso. Insomma tutti si sono guardati dal dire no, ma siamo soltanto alla terza partita, sono cose che possono succedere, non c'è questa necessità, perché evidentemente la fiducia era netta, era assolutamente senza dubbio sul lavoro di Grosso. Evidentemente però io ieri sera mi sono addormentato presto, mi sono svegliato stamattina altrettanto presto e come di consueto faccio una sorta di rassegna stampa e la notizia dell'esonero di Grosso insomma è esplosa un po' ovunque, tant'è vero che ho visto anche addirittura un tweet dell'Equipe, un po' perché Grosso ha allenato in Francia e giocato in Francia, però evidentemente è una notizia che ha sorpreso tutti. Come me la spiego? Credo che ci sia stato un confronto, quello inevitabile, tra Paratici e Grosso, e che evidentemente in questo confronto ci si sia resi conto che non c'era modo di poter andare avanti e in maniera netta, come insomma forse anche il modo di lavorare di Paratici l'ho dimostrato anche nel calciomercato, si è arrivati alla decisione di non andare più avanti, tant'è vero che il comunicato è arrivato alle 11:30
0: più o meno,
1: cioè,
0: se no 11
1: quindi, insomma,
0: e mezzo.
1: Sorprendendo un po' tutti ed è stato anche abbastanza laconico, perché non c'è insomma le consuete, no, modi di dire auguriamo buon lavoro, ringraziamo Grosso, cioè Grosso è esonerato, appunto. Quindi evidentemente proprio c'è stata una sterzata netta di fronte alla necessità evidentemente di cambiare subito strada.
0: Guarda, io credo che un po' sia dettato anche dalla scelta di fatto di Grosso stesso, cioè mi sembra che Grosso in questa giornata di confronti evidentemente abbia detto io così in avanti non ce la faccio andare. Poi il discorso del, come si può dire, dell'esonero e quindi non delle dimissioni di Grosso sono perché Grosso ha detto o mi date una mano probabilmente oppure io non riesco ad andare avanti. A quel punto la Fiorentina ha preso la palla al balzo, anche questa è stata abbastanza stupefacente, nel senso di solito quando si arriva a questo tipo di crisi la Fiorentina o un club dice no va bene ma noi ti sosteniamo e cerchiamo di portare avanti, evidentemente la fiducia era già finita in precedenza.
1: Ma io credo insomma le prime due uscite se vogliamo togliere Torino erano state abbastanza imbarazzanti, perché la gara con la Roma, detto che la Roma è una squadra fortissima che lotterà per lo scudetto, però una squadra come la Fiorentina per blasone e anche per investimenti può perdere 4-0 praticamente senza mai tirare in porta. Con il Frosinone ancora peggio, perché è una squadra neopromossa in casa e se punti all'Europa contro il Frosinone in casa devi fare 3 punti, perché sennò e non può essere soltanto uno scivolone momentaneo, perché poi non è stata una partita sfortunata. Io ho visto ad esempio Modena-Avellino e il Modena ha fatto 40 tiri in porta, ha perso 1-0 con l'Avellino che ha fatto 2 tiri in porta. Quella è una partita chiaramente sfortunata, ma le 3 partite di Grosso non sono state partite sfortunate, perché non si è visto sostanzialmente nulla di quello che poteva essere l'impronta di Grosso. Io credo che Paratici comunque sia aveva già in parte perso la fiducia in Grosso, evidentemente si è reso conto che non c'era neanche la possibilità di dare un'ulteriore scossa, l'ha diciamo così difeso senza in maniera non aperta, diciamo non comunicandolo tramite stampa, ma evidentemente l'aveva comunque difeso, però poi non c'erano i margini per andare avanti. Anche il fatto che il pubblico l'avesse esonerato di fatto, perché al Franchi l'altro giorno, insomma, i cori erano abbastanza chiari. Poi la questione dell'applauso io lo vedo come un momento in cui lui evidentemente intendeva soltanto ringraziare la curva per l'apporto durante la partita. Poi, insomma, in quei momenti magari non si è nemmeno troppo lucidi, ci sono tanti pensieri che corrono nella mente, quindi evidentemente non ha azzeccato il timing per fare quel tipo di gesto. Però anche vedendolo in conferenza stampa dopo la partita mi è sembrato in confusione.
0: Ma ecco, totalmente, confusione. Guarda, totalmente, forse anche abbandonato già in quel momento da parte del club, perché si diceva lì per lì, se Paratici va in conferenza ti dà il senso di una presenza del club per difendere l'allenatore, se non ci va qualcosa che non va c'è ed è evidente. Allora abbiamo Giuliano intanto al telefono, se non sbaglio 0557711171. Buongiorno Giuliano.
2: Buongiorno, senta, seguo la vostra trasmissione e insomma sono abbastanza entusiasta di quello che state dicendo, però le volevo chiedere una cosa. È stato, secondo le vostre conoscenze, è stato Paratici a esonerare Grosso e riprendere Vanoli, oppure è stata una forzatura da parte, non so, di qualcuno di dentro che ha messo da parte anche Paratici e detto no, dice, si riprende Vanoli?
0: Bene Giuliano, ti rispondiamo subito. Guarda, allora, quello che so io è che Paratici è totalmente dentro e al centro di quello che sono le scelte che fa il club. Io credo che ci sia stato una presa di coscienza del direttore sportivo di aver fatto l'errore più grande dell'estate, che è anche l'errore che tutti si auguravano non venisse fatto, perché insomma spendere più di 100 milioni, più di 150 milioni alla fine per poi trovarsi in questo stato, è evidente che quel tipo di scelta non sia stata felice. Io so che la curva si è mossa immediatamente, perché dopo quello che è successo a margine a partita del Torino, cioè il salta alla panchina cantato da tutto il Franchi, io non l'avevo mai sentito. Cioè l'ho visto alzarsi persone nella tribuna centrale del Franchi e la maratona insorgere per cantare questo coro, quindi evidentemente anche il pubblico ci ha messo lo zampino, e quindi la curva, la parte centrale eccetera. E poi quello che dico sulla scelta di Vanoli è che secondo me dopo il Torino a me risultavano che ci fossero stati qualche chiamatina preliminare, diciamo, per cercare di capire tra gli allenatori liberi chi potesse essere un allenatore da prendere. So che con Thiago Motta qualcosa si è mosso, la richiesta però era altissima, credo che abbia richiesto più di 3 milioni di euro di ingaggio, che sono tanti oggettivamente, e che quindi anche con l'idea che Vanoli era stato fino all'ultimo momento una delle potenziali scelte per questa stagione, perché vi ricorderete che lui è rimasto fino al giorno in cui fondamentalmente aveva la scadenza dell'opzione di prolungamento del suo contratto in attesa della Fiorentina, poi è arrivato Grosso e lui è stato salutato. A quel punto evidentemente hanno riscontrato che Vanoli fosse l'allenatore che poteva rientrare nel modo giusto, a costi giusti, che aveva dimostrato l'anno scorso un certo feeling anche con l'ambiente, e quindi questa è stata la scelta che credo coinvolga direttamente anche Paratici. Allora però, caro Cristiano, prima di continuare anche con i nostri ascoltatori che sono tantissimi e come abbiamo detto avranno grande spazio in questa trasmissione, abbiamo coinvolto anche un ex Viola che spesso ci fa compagnia nelle nostre trasmissioni, ovvero Mauro Bressan. Ciao Mauro, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ciao a tutti.
0: Allora Mauro, che è stato anche compagno di Paolo Vanoli, questo è chiaro, che mi ricordo qualche mese fa quando c'era la possibilità di cambiare tecnico, insomma su Vanoli ti eri espresso in un certo modo, cioè anche favorevolmente verso una sua potenziale conferma, poi è arrivato Grosso, abbiamo commentato Grosso, adesso oggi siamo a commentare il ritorno di Vanoli. Prima però di commentare Vanoli ti chiedo, visto che sei stato tra i protagonisti di questo centenario, mi hai fatto un grandissimo piacere nel video che hai mandato agli scoglionati dell'Elba, perché io sono molto affezionato a quel Viola Club, ho visto che li hai gratificati con quel video negli spogliatoi e ti ringrazio, diciamo, facendo da tramite anche per tutti coloro che sono iscritti a quel Viola Club. Però ecco, siamo passati da, certo, una gioia storica come il festeggiare il centenario a questo inizio che è il peggiore dal 1935 al 1936, quindi il peggiore fondamentalmente della storia della Fiorentina. Come si reagisce anche da tifosi a quello che sta accadendo?
3: Beh, pensavo di averle viste tutte l'anno scorso, ma quest'anno le situazioni surreali continuano e detto questo, ovviamente c'è un grande dispiacere, perché soprattutto per tutti noi che eravamo alla festa del centenario, anche partecipare a una festa dopo una sconfitta non è stato molto bello. Anche se i tifosi devo dire che sono stati eccezionali, perché comunque nonostante tutto sono rimasti sugli spalti. Il sabato poi ci hanno fatto la festa lo stesso, come giusto che sia, perché dobbiamo festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Che dire, cioè, bisognerebbe un po' sezionare poi gli argomenti, perché ci sarebbe tanto da parlare. Premesso che ovviamente mi fa enormemente piacere per Vanoli che è stato chiamato, non trovo giusto, diciamo, suo non coinvolgimento dopo quello che aveva fatto l'anno scorso, perché sono convinto che è un attore preparato anche per fare un gioco, anche da dare un'identità a una squadra, da fare anche un gioco propositivo, che questo magari ho sentito da vari commenti, da tanti non mi ha messo in discussione su questa via, diciamo. E quindi penso che la soluzione di lui tra quelle che c'era attuali è sicuramente la più giusta, però c'è da dire quello che è successo con Grosso, che devo dire che mi dispiace, perché se uno deve contestualizzare un po' quello che è successo, lui è partito dal ritiro sì con un sacco di giocatori, tanti sono arrivati, tanti giovani bravi, una Fiorentina che ha fatto un mercato veramente incredibile, però la sua idea di gioco del 4-3-3 che chiedeva gli esterni sono arrivati 2 giorni alla fine del mercato, perché i vari Gonsalves, Nyonto e Inge sono arrivati a 3 giorni dalla partita del Torino. Quindi lui ha, non c'è stata un'identità, diciamo, sulla squadra, molta confusione, ha cominciato non avendo gli esterni, giocando con 2 trequartisti la punta, ha preparato tutto il precampionato in questa maniera qui, poi dopo sono arrivati gli esterni, l'ultima partita col Torino ha giocato con gli esterni, quindi era evidente che c'era un po' di confusione, e c'è stata, e non è colpa, secondo me, ecco, non è tutta colpa di Grosso, perché Grosso lavora con quelli che, con i ragazzi che arrivavano, con quelli che c'erano. C'è da capire un attimo cosa è successo fra il direttore e l'allenatore, questo lo sapranno solo loro due, però penso che ci siano stati ovviamente dei dissidi, soprattutto negli ultimi giorni, perché ovviamente se si è arrivati a questa decisione è anche sicuramente per qualche problema che ha avuto fra loro due, perché non penso che i 3 giornate di tempo siano sufficienti, soprattutto con gli ultimi giocatori arrivati alla fine, per determinare un esonero. Però ovviamente è stato qualcosa e si è presa questa decisione, e prendendo questa decisione il fatto che sia arrivato Vanoli, e lo vedo come un atto anche dovuto, diciamo, ma anche consapevole del fatto che secondo me possa essere una persona che può dare un'anima a questa Fiorentina.
0: Cristiano Piccinelli, Radio Rai, per te Mauro Bressan.
1: Sì, saluto Mauro, per me immortale dopo la rovesciata con il Barcellona, giocatore straordinario. Però volevo fare una domanda un po' cattiva, perché giustamente hai parlato che non ha avuto tempo Grosso di far vedere il suo calcio, perché i giocatori che servivano sono arrivati tardi. Però è un tratto che coinvolge un po' tutti, no? E specialmente gli allenatori magari di squadre che sono di seconda fascia hanno questo rischio sempre. Però qualcosa si vede. Io ho fatto il Monza e ho visto un'impronta, ho fatto il Venezia e ho visto un'impronta. Cioè qui evidentemente non si era visto nulla del potenziale lavoro di Grosso, con tutte ovviamente le attenuanti del caso.
3: Ma certo, non è che sia una domanda cattiva, è la verità di quello che è successo. Io ho detto solo che Grosso, secondo me, partendo da quello che ha fatto gli anni scorsi, giocava in una certa maniera, e i giocatori che nel suo schema ideale, parliamo degli esterni adesso, perché lui il 4-3-3 era il suo schema che ha fatto sempre, con 2 attaccanti esterni, gli sono arrivati 3 giorni fine del mercato. Quindi questo ha creato sicuramente una confusione tattica e anche fra i giocatori, quindi lui non, ovviamente anche lui c'è, mi dispiace, ma anche lui ovviamente non ha gestito bene magari anche la situazione, e i dissidi che poi possa aver avuto con Paratici secondo me sono dovuti sicuramente a queste questioni qui, perché vabbè comprare tanti giocatori, vabbè tutto, però dopo bisogna anche metterli in campo, e dalle 3 partite che ha visto la Fiorentina, io ad esempio ho visto in diretta quello col Frosinone, devo dire che il primo tempo è stata anche sfortunata, perché il primo tempo secondo me la partita l'aveva anche fatta, poteva segnare 3-4 gol nel primo tempo, poi in difesa ha fatto un po' di cavolate, ha preso 2 gol e poi nel secondo tempo è sparita a livello anche proprio di tensione emotiva. Quindi ci sono anche dei casi, diciamo, perché può succedere, sai, nel calcio come funziona, palla dentro, palla fuori, però c'è di certo, c'è che comunque un'identità, un qualcosa, come hai detto anche tu, che magari si è visto in altre squadre, perché adesso mi viene in mente il Monza, Juric, ovviamente si, ho visto anche delle partite del Monza, si vede già una sua identità caratteristica dell'allenatore, quella di grosso nella Fiorentina in queste 3 partite non si è vista.
0: Mauro Bressan, ovviamente adesso ci sono, poi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo intervento, ma ci sono alcuni giocatori che fondamentalmente gioveranno almeno immediatamente del ritorno di Vanoli, sono pochi. Sono pochi perché poi gli altri sono andati tutti via, c'è stata questa rivoluzione, però Fagioli in primis, Dodò che ha anche ripostato sui social immediatamente la notizia del ritorno di Vanoli, chissà come mai, Ndur, forse anche Ranieri, col quale c'è stato un rapporto un po' ondivago, no? Prima la fascia che è stata tolta, poi il ritorno tra i titolari, però è comunque un giocatore che per Vanoli ha avuto un'importanza nel corso dei mesi. Ecco, almeno da lì si può ripartire, soprattutto viene da dire, da, come diceva anche Cristiano giustamente, da un Fagioli che invece con Grosso, non dico gli giocasse contro, ma insomma mi sembra che il feeling non fosse nato, ecco.
3: Vabbè, sicuramente io penso che rispetto all'anno scorso Vanoli abbia un'ampia scelta di giocatori. Una recente sua intervista ho letto che i giocatori che sono arrivati a Firenze sono molto interessanti, quindi adesso se lui ha accettato anche questo di ritornare a allenare la Fiorentina dopo quello che è successo, perché crede anche in quello che c'ha, perché altrimenti avrebbe fatto altre scelte dopo anche quello che è successo alla fine dell'anno scorso. Io, ecco, quello che al di là dei nomi che avete detto voi, ce ne possono essere sicuramente altri che Vanoli terrà in considerazione, che ha fiducia, ma quello che penso che lui debba fare è dare veramente un'anima a questa Viola, oltre a un'identità, perché a livello di carattere, di personalità, mi sembra che in questo momento debba essere l'allenatore il trainante del gruppo, perché nei giocatori che sono arrivati o quelli che ci sono, insomma, attualmente non vedo qualcuno che eccelle in questo dato caratteriale, quindi penso che l'allenatore sia essere il primo e che debba dare delle responsabilità ai giocatori, tirar fuori da loro insomma questa personalità che in queste prime 3 giornate non si è vista per niente.
0: Mauro Bressan, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi stamattina, a presto, sperando di commentare una Fiorentina migliore di quella che abbiamo visto in questo inizio di
3: stagione. Sicuro, dai, bisogna essere positivi, speriamo, e sono sicuro che la prossima telefonata parleremo di cose belle.
0: Ciao Mauro, grazie mille.
3: Ciao a voi, ciao ciao.
0: Allora, caro Cristiano, siamo sommersi dai messaggi e questo è logico, però proprio per la coda della risposta di Mauro sui giocatori che potrebbero comunque riprendere un po' di colore, fra virgolette, ecco, Fagioli per me era un mistero, perché fondamentalmente è vero che è stato sul mercato, però quando hai un giocatore di questo tipo di qualità devi provare a sfruttarla. Per me non c'è riuscito, il rapporto non è nato. Vanoli torna, è stato l'unico che è riuscito nel trovargli una collocazione diversa da quella che era stata la sua precedente, dandogli le chiavi del centrocampo. Ci aspettiamo, visto anche l'infortunio di Ulai, che io mi aspetto al massimo dopo la sosta, come rientro, possa essere davvero la chiave di volta per il rilancio del centrocampo, che in queste prime 3 partite è stato il settore di campo disastroso.
1: Ma direi anche forzatamente, perché sono 5, adesso 4 perché Ulai qualche settimana starà fuori, quindi non credo si possa prescindere da Fagioli con Ndur e con Attà. Io credo che sarà questa la scelta, perché insomma Vanoli non è dogmatico sugli schemi, non è un allenatore che si può dire gioca assolutamente solo col 4-3-3, gioca assolutamente solo col 4-4-2. L'anno scorso, qualche mese fa ha cercato tante variazioni sul tema, si è un po' adattato anche ai giocatori che aveva, farà questo anche in questa sua seconda avventura in viola. Io credo che la scelta sia stata ponderata, non istintiva come magari ho sentito da qualche parte, perché comunque Vanoli è un allenatore internazionale, perché le sue esperienze parlano chiaro, al Chelsea, allo Spartak, è un allenatore che segue i giovani, perché comunque ha avuto tante esperienze, tanti anni alla guida delle selezioni della nostra nazionale Under 16, Under 17, Under 19, ed è un allenatore che sicuramente può garantire quello che diceva anche in parte Bressan, una maggiore grinta, una maggiore leadership che è mancata assolutamente in queste prime tre partite. Cercherà di capire subito che squadra ha a disposizione, la rivoluzione è stata praticamente assoluta, però ci sono alcune certezze, qualcuno la ritroverà. De Gea e Fagioli secondo me sì, io credo che Dodò, non lo so, magari siete più esperti voi di me sulla questione, però visto che lì ci sono, è l'unico reparto dove c'è abbondanza, il terzino destro, Dodò con la questione contrattuale, insomma, credo che
0: rischia di restare comunque a margine, dici. Ecco. Ma io non sono così convinto per due motivi. Uno, perché penso che alla fine magari un rinnovo di contratto annuale potrebbe arrivare, come si erano ripromessi di fare a giugno circa le parti, salvo appunto mercato che poi non è decollato per il brasiliano. E due, perché allora Gio Mario non ha convinto, o ha convinto a sprazzi. Jimenez è già fuori dal progetto.
1: Non è manco entrato l'altro giorno.
0: Cioè, mi sembra, non è fuori dal progetto, è eccessivo, ma comunque è in una situazione dove bisogna valutarne effettivamente poi la volontà di utilizzo da parte del club, prima ancora dell'allenatore. Dodò, secondo me, potrebbe riscalare le gerarchie, perché se effettivamente si trova a essere libero di testa dopo quella che è stata l'estate, ai margini, sul mercato, eccetera. Cioè, Dodò è un giocatore che Vanoli ha utilizzato spesso e volentieri. Certo, l'anno scorso tra tutti quelli che hanno rilanciato la Fiorentina lui non c'era, bisogna sottolinearlo, cioè tra i giocatori che hanno portato alla salvezza la Fiorentina Dodò non è certo stato il protagonista.
1: Parisi, Fagioli e in parte Ken
0: Endur,
1: sì,
0: che tra l'altro anche lui è rimasto. Allora, non so se Stefano Carlesi ha già un po' di audio da poter ascoltare, sentiamone tre perché sono veramente decine.
4: A Firenze purtroppo paghiamo l'arroganza di un direttore sportivo che si vuole improvvisare allenatore, che ha costruito un progetto tattico sgangherato, e poi alla fine devi schierare Ndur, Ulai e Fagioli a centrocampo, che è un abominio dal punto di vista tattico con i risultati che abbiamo visto. A Roma invece c'è un allenatore, Gasperini, che impartisce le direttive al proprio direttore sportivo e costruisce una bella macchina di calcio che poi fa 39 tiri in porta verso l'Atalanta. Queste sono le differenze, ognuno con le proprie competenze. A Firenze purtroppo questo non succede.
5: Ciao, buongiorno. Ma ragazzi, io non capisco tutto questo clamore sul cambio dell'allenatore. Voglio dire, no? Quante squadre gli hanno cambiato gli allenatori? Addirittura, cioè, guardate la Cremonese l'altro giorno, gli è passato il turno, gli hanno buttato fuori Giampaolo. Cioè, ma l'esonero fa parte di calcio, vedrai, i risultati dicevano questo, che era da esonerare. Quindi ha sbagliato Paratici all'inizio, sì, ha sbagliato Paratici, e allora si sbaglia tutti, non è che si è preso Vanoli, che secondo me è meglio di tanti altri, quindi si riparte con Vanoli, basta.
6: Buongiorno Pietro. Io ieri vado a letto, oh madonna, questo grosso, mi sveglio stamani c'è Vanoli, vabbè, va bene, dai, l'importante è aver capito l'errore, tre partite e via, via, via, va bene, dai, forza Vanoli, dai, e Puma.
0: Effettivamente io credo che in tanti comunque ieri sera fossero già a letto, si sono risvegliati.
1: Ma che è successo? Siamo al giorno della marmotta.
0: Beh, comunque è stata una tempistica abbastanza stravagante, bisogna dirlo, anche per quelli che fanno il lavoro che facciamo noi, insomma, ritrovarsi con un comunicato di questo tipo alle 23:30 è stato particolare, perché poi ci sono i giornali che molti hanno dovuto rincorrere. Questo chi se ne frega, non è che mi sto lamentando della tempistica, però effettivamente è stata stravagante, tant'è che io non so che percentuale, ma una grande percentuale di tifosi ieri sera all'11 si coricano, vanno a letto, oggi c'hanno a lavorare, anche lunedì gli gira anche le palle, e stamattina si svegliano, grosso out, con un comunicato, dicevamo prima, veramente
1: stringatissimo,
0: senza nemmeno un grazie ad arrivederci, cioè...
1: No, infatti anche questa tempistica mi fa pensare che sia stata veramente una deflagrazione, non è forse il termine adatto visto il momento, ma insomma uno scadere del rapporto rapporto immediato, istantaneo, perché il comunicato di ieri sera a 11:30, se lo mandi stamattina alle 10 non cambia nulla, non, la Fiorentina non
0: c'era,
1: è una
0: grande
1: società,
0: fretta,
1: non è una società quotata in borsa che deve rispettare regole, cioè c'era una grande fretta di dare questo senso di cambiamento, di inversione di rotta. Sul primo ascoltatore, se mi permetti, parlava di Gasperini e D'Amico non sempre sono andati d'accordo in questo calciomercato. Mi sembra che di critiche al DS giallorosso sono arrivato, e alcuni giocatori presi sono stati presi, diciamo, sì, con l'avallo di Gasperini, per carità, ma non è che erano i giocatori scelti da Gasperini.
0: Beh,
1: perché
0: lì
1: poi
0: la differenza la fa la qualità dell'allenatore, sì, cioè l'esperienza, il modo di porsi, cioè, ragazzi,
1: gli abbiamo preso Molina e fa giocare Lulli, eh.
0: Sì, lui gliene frega nulla, ma infatti, guarda, il problema di Grosso è stato che secondo me da una parte e dall'altra c'erano aspettative diverse, sia dalla parte della Fiorentina nei suoi confronti che da parte di Grosso nei confronti della Fiorentina. Nel momento in cui Grosso ha dimostrato, con i fatti purtroppo, che non è riuscito in 2 mesi anche a fare l'unica cosa che avrebbe potuto fare, perché io glielo concedo l'alibi degli attaccanti che arrivano all'ultimo giorno di mercato, ma non gli concedo l'alibi di aver preso 9 gol in 3 partite contro Frosinone e Torino.
1: Con Dragosin e Viera è arrivati subito.
0: Cioè, io, questo vuol dire che a livello di impianto difensivo, che è un qualcosa che lui ha potuto costruire nei 2 mesi in cui è stato qui, perché fondamentalmente il centrocampo era Attà e Ulahi sono tra i primi che sono arrivati, gli altri erano già presenti, i difensori sono tra i primi che sono stati acquistati, quindi non c'era nemmeno bisogno di aspettare in questo senso. E lui, l'impianto difensivo, che non vuol dire per forza la difesa e basta, vuol dire quella piramide che si forma quando si difende, che non ha mai funzionato, quello è stato il più grande, secondo me, disastro che ha fatto come allenatore. Sicuramente non si può far finta che Paratici non abbia fatto un disastro con questa scelta, lui credo lo sappia. Sono curioso di sapere le prossime settimane anche lui come si destreggerà in questo senso, perché ragazzi, vuol dire comunque rimangiarsi la vera prima grande scelta che ha fatto, perché ha tenuto Vanoli in caldo fino a fine giugno, poi ha preso Grosso salutando Vanoli, facendolo anche incazzare, poi evidentemente non abbastanza perché poi è tornato, e poi lo richiama dopo 3 giornate. Questo è il manifesto di una, come si può dire, anche del proprio difetto. Questo è bello, a me piacciono le persone che si prendono le responsabilità e che cambiano idea nel momento in cui capiscono che c'è da intervenire, perché quello che si è visto l'altro giorno al Torino, altre 3 giornate sarebbero state altre 3 sconfitte schedulate già previste, e quindi bene dalla buona parte l'interventismo, cioè, malissimo tutto il contorno, cioè.
1: Sì, poi come giustamente diceva il vostro ascoltatore, insomma, gli errori ci stanno, non è, Paratici non è infallibile come nessuno in questo mondo, in nessun ambiente lavorativo. Anch'io concordo sulla presa di coscienza rapida e sull'intervento rapido per cercare di cambiare qualcosa che evidentemente non è andata e non stava andando. Paratici ha deciso in estate di compiere una totale rivoluzione, l'ha deciso lui, perché mi sembra chiaro, insomma, che aveva la carta bianca da parte della società, ha provato fino in fondo praticamente a vendere tutti, perché cercato di piazzare Fagioli, ha cercato di piazzare Dodò, è riuscito a piazzare praticamente tutti gli altri, anche Pongracic, insomma, mi risultava che qualche tentativo, diciamo, di venderlo ci sia,
0: tutti,
1: ci
0: guarda,
1: sia
0: volevano vendere
1: tutti, quindi l'idea era ripartire da zero e quindi anche cambiare allenatore. Hai sbagliato l'allenatore, bisogna prenderne atto, perché può succedere, perché insomma nessuno, come detto, è infallibile, però è un errore da matita rossa, blu, non mi ricordo.
0: Io ero già fuori, cioè credo che fosse molto superata la questione matita rossa e blu quando sono andato a scuola io, però anche te credo sia, sì, fosse già superata.
1: Ma è un errore marchiano, mettiamo così.
0: Comunque, da grande sottolineatura. Grosso non avrà saputo organizzare la difesa, ma ci sono stati errori individuali di Dragos, Valdepenias, De Ghe, Dodò, difficili da imputare all'allenatore Andrea da Pescia. Siamo sicuri che è stato Paratici a chiamare Vanoli e non Goretti? Ragazzi, ci vuole comunque una particolare fantasia nel pensare che con tutto ciò che è successo quest'estate sia stato Goretti a scegliere il ritorno di Vanoli. Al massimo, se proprio uno dovesse avere il dubbio, è che sia stato il club al posto di un direttore sportivo. Ma ragazzi, come è andata l'estate? A me fa pensare che sia proprio uno screzio nato tra i due, cioè tra Paratici e Grosso. che ragazzi siamo umani, al di là del rapporto che c'era in precedenza, quindi ripeto, uno pensava dell'altro una cosa che poi non si è verificata e viceversa, e si arriva anche a questo tipo di scelte. Tra l'altro, come diceva l'ascoltatore prima, non è che c'è da stupirsi così tanto se una squadra che parte con l'idea di agganciare il treno dell'Europa perde 3 partite con 9 gol subiti e uno fatto, si arriva all'esonero
1: con paura del portiere, tra l'altro.
0: Cioè, capito, l'unico gol che ha fatto la Fiorentina, esatto, è stato un grave errore di Perri, quindi insomma anche questo è un qualcosa che bisogna assolutamente sottolineare. Abbiamo anche Fabio in linea. Ciao Fabio, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno. Io stavo ascoltando le vostre riflessioni e mi permetto umilmente di dissentire da quello che state dicendo.
0: Certo, prego.
7: È possibile. No, perché sento questa narrazione per cui sbagliare umano si può sbagliare, ma puoi sbagliare l'acquisto di un giocatore, non la programmazione nell'anno del centenario dopo una stagione che abbiamo avuto. Poi quello che io non mi colpevolizza a voi, scusate.
0: Grazie.
7: Se sentite. No, nel senso non ce l'ho direttamente con voi, però sto sentendo tanti disamini, tante idee, ma il fatto che i tifosi non vengono rispettati l'anno del centenario, la gente che fa i sacrifici per andare allo stadio, e ci ritroviamo di nuovo al punto di partenza l'anno scorso, non lo dice nessuno, perché mi sembra che a nessuno interessi il fatto che sono 7-8 anni che la gente comunque a modo suo appoggia questa società, appoggia la squadra, e non c'è una soddisfazione. Non c'è una programmazione, siamo sempre a cacciare l'allenatore, a ripartire, sempre così, ogni anno è stato così, il periodo più lungo è stato con l'Italiano, poi ogni anno abbiamo cambiato un allenatore e iniziamo dall'inizio, sempre nel modo peggiore però, senza dare continuità. Ma tutto questo voi lo osservate, lo mettete nelle vostre disamine, o è solo un errore umano? Perché negli ultimi 10 anni hanno vinto tutte.
0: Fabio, guarda, ti interrompo solo per dirti una cosa.
7: Interrompermi.
0: Come?
7: No, interrompimi pure.
0: No, ma non
7: ti... Tu mi rispondi nel merito, però.
0: Certo, ti rispondo. Ma Fabio, scusami, è un tono sbagliato quello che stai usando, perché ti rispondo volentieri.
7: Tono,
0: ma...
7: Il mio tono è da tifoso, ma... Io sento giustificare il presidente, perché sento dire ma il presidente non capisce di calcio, non può decidere. Paratici può sbagliare, Grosso poverino non sapeva che fare, ma non si paga il biglietto.
0: Fabio, ma ti volevo dire solo... Certo, ti volevo dire solo, e resta in linea, non ti voglio chetare assolutamente. Sempre. Ti volevo dire solo che probabilmente, tu hai detto, non è una cosa che ti riferisco a voi, in modo diretto, no? L'hai detto all'inizio. Io ti dico che tutto ciò che hai detto si dice da mesi in questa trasmissione, cioè soprattutto la questione della critica a una programmazione fallace, a una serie prolungata di errori che sono stati poi di cui sono vittima i tifosi prima di tutto, e questo è assolutamente vero quello che dici, cioè, ma è fastidiosissimo quello che sta succedendo dall'occhio.
7: Come stavo sentendo in relazione alla chiamata di qualche ascoltatore che stavate dicendo, sì, ma si può sbagliare, c'è che non sbaglia, ma Paratici è arrivato a gennaio, non è arrivato un mese
0: ma infatti,
7: fa,
0: ma infatti
7: hanno avuto tutto il tempo di programmare.
0: È vero.
7: E ti dico una cosa, scusami se mi permetto.
0: Vai Fabio.
7: Visto parlavate di difesa, ok?
0: Sì.
7: Di linea difensiva, di sistema difensivo, allora Grosso e Sarri hanno più o meno lo stesso sistema difensivo, perché tutte e due giocano con la difesa, no, non vanno a rompere mai la linea, ad esempio, no? Sarri, e manca poco, e andava a suonare lì il campanello e Viola Parche, e c'era l'allenatore da prendere per fare il salto di qualità. Io non posso sentire giornalisti pseudo tifosi che fanno i sacchi di gioia nel giorno del centenario, nell'anno del centenario, perché è tornato Vanoli, lui ci salva. Ma come lui ci salva? Ma che volete fare? Un altro campionato 14-15?
0: Fabio!
7: Sono i tifosi, ragazzi, della Fiorentina. Ma che volete stare sempre a vedere quell'altro vince?
0: No,
7: scusa,
0: sono d'accordo con te, Fabio, però io sono d'accordo. Guarda, Fabio, ti ho lasciato parlare e ti ho lasciato sfogare, ma io sono d'accordo con te, quindi no, non ho niente da.
7: È una riflessione.
0: È una riflessione corretta. Io sono d'accordo con te, ma qui si dice: l'Atalanta ti è passata avanti, il Como ti è passata avanti, il Bologna ha vinto la Coppa Italia. Si dice da mesi noi questa cosa, cioè con Francesco Benvenuti, con Fabio Ferri. Sono mesi che si dice questo, che noi che la piazza di Firenze, perché tra l'altro è anche, tra virgolette, anche la piazza che c'è cascata con le scarpe dentro a questo discorso, si è assopita davanti a quello che gli stava succedendo intorno, perché c'è qualcuno che è esultato per il nono posto perché ti portava comunque in conference, quindi ma sono d'accordo con te, Fabio,
7: il problema... io non voglio fare il dispattista delle 10:40, 10:41, ma se noi non ci si libera di questa società, che per carità Joseph il commisso sarà la persona più brava del mondo, ma hanno dimostrato che nel calcio non ci sanno stare, ragazzi, perché il presidente dov'è? Il presidente ha preso decisioni o decide tutto Paratici o peggio ancora decide Ferrari. Questo non è uno sfogo e sono riflessioni, perché ti ripeto, sento dei giornalisti tante ipotesi, tante idee, tante considerazioni, però poi nel concreto e si va a toccare chi comanda. Da me mi fa piacere che abbia partito dalla parte, ma io voglio vedere partite di calcio, non voglio dalla parte.
0: Fabio, ti devo salutare perché ovviamente dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori, però il tuo commento è assolutamente lecito e comprensibile, e dice giustamente, non è solo uno sfogo, è anche cronaca di ciò che è successo. Io, Cristiano, penso che tu ascolti spesso questa trasmissione, mi sembra la trasmissione sbagliata a cui fare questo tipo di appunti, ma comunque lo accolgo e lo capisco, perché è vero, cioè la Fiorentina è in mano della Valle, hai commesso da tanti anni, c'è stata una serie di sbagli enormi che abbiamo sottolineato, e qui noi si pensava che l'arrivo di Paratici potesse portare una ventata di calcio a 360 gradi. Diciamo, alcune cose continuano ad essere, perché non è che si può rinnegare tutto ciò che è stato detto da gennaio in poi, però la scelta dell'allenatore è stata una scelta terribilmente sbagliata, e forse, e qui ti tiro la palla nella tua metà campo, aver fatto un mercato così oneroso per poi richiamare Vanoli, tutto il bene che si può volere a Vanoli, è una scelta conservativa e che conferma non voler fare tipo quell'ultimo passaggio che per esempio a Napoli o all'Atalanta sono riusciti a fare proprio quando hanno inserito dentro al proprio contesto un allenatore che facesse la differenza. A Napoli con Benitez e in poi, all'Atalanta mantenendo Gasperini per tanti anni.
1: Però ci è voluto tempo, ci è voluto più di 7 anni, questo bisogna dirlo. E poi quando, forse non so se si riferiva a quello che dicevo io in precedenza all'ascoltatore sul fatto che sbagliare è umano, però io ricordo che, e capisco, comprendo, diciamo così, il dolore di chi insomma segue, spende, fa sacrifici per una squadra, però ci sono tante squadre che hanno anche più budget della Fiorentina che non vincono da anni. Manchester United ha cambiato allenatori uno dietro l'altro, ha cambiato giocatori.
0: Però gli occhi dell'ascoltatore, tifoso della Fiorentina,
1: no, era per dire che non è solo la Fiorentina che sbaglia, non è solo la Fiorentina che non riesce a ottenere, a programmare. Manchester United, il Paris Saint Germain, prima di arrivare a questa formazione ha avuto dei passaggi a vuoto spendendo miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro. Quindi la ricetta giusta è difficile da trovare, ci vuole del tempo per trovarla, e questo è sicuramente un errore da parte di Paratici, perché cambiare allenatore è la missione netta, anche se non lo dirà mai, ma è chiaro che è un errore, perché punto su un cavallo, lo cambio dopo 3 partite, è evidente che è un errore. La programmazione però è anche vedere quello che succede a lungo termine, e a lungo termine a volte anche più di 7 anni. Poi sulla questione societaria io non so, cioè, capisco che se non vinci o se non ottieni nulla, se nemmeno ti diverti, guardi il giardino del vicino e ti sembra sempre più verde, però è anche vero che insomma bisogna capire se c'è effettivamente la volontà dalla parte della proprietà di vendere, e non lo so,
0: non mi
1: e
0: sembra, però
1: bisogna capire
0: fatti,
1: chi
0: almeno
1: potrebbe arrivare, perché non sempre il cambio di proprietà vuol dire miglioramento immediato. Anche in quel caso ci dovrebbe essere un percorso di, diciamo, di crescita o comunque di cambiamento che necessita di tempo.
0: Non tutti riescono a fare ciò che ha fatto il Como, che evidentemente,
1: che comunque ci ha messo qualche anno,
0: sì, insomma ci ha messo qualche anno, però dalla Serie D alla Champions ci ha messo 5 anni, cioè,
1: sì, sì, certo.
0: Si sta parlando di un miracolo, se vogliamo, da quel punto di vista, però l'oggettivo è non tutti riescono a fare una cosa del genere. Marcello in linea, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno, se sei tornato dalle ferie bellissime, ti sei ricavato nel guano. più completo.
0: Ma aspettavano me, aspettavano me, perché volevano farmi vivere giorni intensi e invece ci sono riusciti, ecco.
8: Ecco, lo credo. Ascolta, io sai, chiamo da fuori, chiamo da Livorno.
0: Sì.
8: E per vari motivi non riesco a frequentare se non raramente il Franchi. Io devo dire che una cosa come quella che è successa alla fine della partita col Torino, dove tutto lo stadio salta la panchina, io non l'avevo mai vista, ma neanche nei peggiori momenti. Questo allenatore non è stato digerito fin dall'inizio, è stato imposto, e questo cambio in corsa è veramente preoccupante, perché adesso gli viene consegnata una squadra che secondo me è incompleta, perché Paratici ce l'ha partito bene i primi 30 giorni, per poi perdersi nel finale del calciomercato, volendo a tutti i costi disfarsi di determinati giocatori che invece probabilmente erano funzionali al gioco della Fiorentina. Io non voglio fare nomi adesso. E adesso con che spirito si va a vedere la Fiorentina? Spirito conservativo? Spirito di salvarci come ci siamo salvati l'anno scorso? Si va con uno spirito per cercare almeno di divertirsi? Io questo non so, io mi trovo da tifoso in confusione, in casa mia siamo tre tifosi e qui ragazzi c'è una depressione.
0: Percepita, è percepibile, ma è normale. Marcello, è normale, Marcello, che sia così. Ti saluto nel frattempo e ti ringrazio, siamo un po' di corsa, ma è normale che sia così da parte dei tifosi, perché io che sono tifoso prima di essere giornalista, perché sono nato da tifoso prima di diventare giornalista, sto vivendo questo.
1: Senato lo dici sempre, non mi ricordo. Borgo degli Albizi,
0: certo, ma al di là della provenienza, ma poi sono veramente nato circondato da persone che mi hanno narrato il contesto Fiorentina dentro Firenze, e quindi me l'hanno fatta vivere come un dovere quasi, oltre che un piacere, perché il piacere non è così spesso. Però ecco, la confusione è normale, anche perché si parte con un progetto, io ripeto, molto oneroso, quello di quest'estate, molto oneroso, che doveva strutturare, che deve strutturare non solo il presente ma anche il futuro della Fiorentina. Si parla di futuribilità che non c'era con Grosso, perché lui ha avuto qualche screzio, perché non ritiene la rosa all'altezza, benissimo, ma la futuribilità è Vanoli? Ma Vanoli va bene, lo conosciamo, gli si è voluto bene, l'anno scorso ha salvato la Fiorentina, abbiamo visto che alcune cose gli riescono anche più che discretamente. Però ragazzi, io continuo a pensare che non si possa pensare a un progetto vincente senza partire da un cambio vincente in panchina. Non ce l'ho né con Vanoli né con Grosso. Io sto dicendo però che se le altre piazze decidono di fare lo switch quando cambiano l'allenatore prima ancora di cambiare la squadra, e qui non viene mai fatta questa cosa, perché anche Italiana Bologna era uno switch in avanti, e Gasperini mantenuto per tanti anni all'Atalanta, e poi il cambio è portato, è vero, c'è stato Palladino, per carità, ma poi c'è stato Sarri, un'altra scelta che guarda in avanti, che guarda alla futuribilità del club. La Roma con Gasperini stesso, il Napoli con Allegri. Cioè ragazzi, Napoli fino a 20 anni fa non era nulla, ora è 20 anni che ci mangia in testa, ha vinto due scudetti. Prima di arrivare a vincere, qualcuno ti diceva, per esempio, è vero che per arrivare a vincere ci è voluto progetti prolungati a Napoli, Atalanta per l'Europa League eccetera, però hanno fatto Europa su Europa su Europa. La Fiorentina l'Europa vera non la fa da tanti anni,
1: e anche per questo secondo me fai difficoltà a chiamare uno tipo Conte, tipo Slot, tipo Nagelsmann, perché aspettano magari formazioni che giocano in Europa. Io non credo sia nemmeno un problema economico, perché insomma se hai speso così tanto, l'allenatore, per quanto possa richiedere un investimento importante dal punto di vista dello stipendio, insomma non può incidere più di tanto su un bilancio complessivo. Però è evidente che questo tipo di allenatori magari potrebbero venire, se gli viene prospettato un progetto a lungo termine con poi l'arrivo in Europa, ma in corsa difficilmente accettano una condizione del genere. Ecco perché ad esempio anche Iraola ha atteso fino all'ultimo, poi non è che è andato alla Sestese, è andato al Liverpool, Glasner, è andato al Nottingham Forest, una squadra comunque che ha una storia, anche ha vinto più Champions che scudetti. Nottingham Forest comunque l'anno scorso era in Europa. Quindi è evidente, insomma, che o parti da un allenatore semi sconosciuto, un allenatore giovane che però ti dimostra che ha qualità per poter crescere, poteva essere il Farioli di turno non adesso ma prima, Lisci dell'Osasuna, vado, cito nomi a caso ovviamente, oppure appunto devi cercare quello che è disponibile. Evidentemente la scelta di Vanoli era quella che dava più garanzie, conoscendo l'ambiente, avendo fatto bene già nei mesi scorsi. Poi insomma, visto un po', su girano già le interviste che ha fatto Vanoli qualche tempo fa sul mercato della Fiorentina, in cui disse si può costruire un sogno. Forse anche su questo ha puntato Paratici.
0: Beh, speriamo riesca a costruirlo, assolutamente, e ce lo deve dimostrare. Sicuramente si deve dire che Vanoli, nel momento in cui entrò alla Fiorentina, in un tempo che non è stato brevissimo ma nemmeno infinito, l'impronta di Vanoli l'ha data, cioè, grosso, in due mesi non ha fatto percepire di essere in linea con ciò che è stato costruito nel mercato della Fiorentina, e questo è il più grosso dubbio che uno si porta dietro.
1: Assolutamente. Poi mi è venuta in mente una cosa, visto passare nelle immagini davanti ai nostri schermi De Zerbi, che prende 15 milioni in roba del genere,
0: buono,
1: e ancora il Tottenham
0: ora
1: deve segnare, ecco, quindi, e ha speso 400
0: ma
1: milioni.
0: Ma non ti dico cosa mi dicono i colleghi inglesi su De Zerbi, perché la cosa più buona che dicono è che si veste bene.
1: No, pensa cosa stanno pensando i tifosi del Tottenham.
0: Mamma mia, una tragedia, perché hanno fatto 5 anni di contratto, tra l'altro, sì, a quelle cifre, non 6 mesi. Allora, abbiamo Giacomo Galassi che è al Viola Park. Chiedo alla ascoltatore in linea un attimo di pazienza, perché dobbiamo prima dare spazio alle notizie che arrivano proprio dal Viola Park. Eccolo lì, un bel sole, un bel caldo.
9: Buongiorno.
0: Vero, tutto a posto, si sente benissimo, straordinario. Sì. Si è levato presto, Giacomo, dopo essere andato a letto tardi come tutti noi a causa dell'esonero di Grosso, però è puntuale e preciso essere davanti al Viola Park, perché qualcosa un po' è successo, cioè nel senso, nel paio d'ore che tu stai vivendo lì fuori dal Viola Park, qualcosa è successo, non tantissimo, però allora partiamo dalla cronaca.
9: La cronaca dice che tra un'ora circa, probabilmente qualcosina in più, conoscendo un po' le tempistiche, dovrebbe arrivare Paolo Vanoli. Partiamo da questo, che poi credo sia il dato che interessa di più. Poi vi posso raccontare che qualche minuto fa è arrivato Joseph Commisso, prima di lui era arrivata la madre Catherine, abbiamo visto entrare sia Ferrari che Goretti, ognuno a bordo delle proprie auto. Diciamo un'oretta fa più o meno non abbiamo visto Fabio Paratici, che però insomma è un po' che non si vede da questo ingresso, perché evidentemente ha un ingresso insomma personale, secondario, da cui entra, sì, perché insomma con i colleghi ci siamo organizzati più o meno, c'erano persone qui già dalle 7 del mattino e non è stato visto entrare, quindi o ha dormito dentro oppure è entrato da un altro ingresso. Detto questo, direi singolare anche l'entrata di Dodò in ciabatte, visto
0: ma lui
9: che poi
0: si giocare in ciabatte, allenarsi in ciabatte, sì,
9: però molto carino, è arrivato insomma proprio in intradito a piedi, lui che abita qui in zona
0: davanti,
9: e che aveva già fatto non proprio davanti, ma insomma sì, qui accanto. E quindi insomma questo è arrivato, stavo un attimo ricollegando nella testa un po' tutti gli ingressi, ma dovremmo esserci più o meno con la squadra che è attesa nel pomeriggio, visto che poi si terrà il primo allenamento di Vanoli, che come vi ho detto attendiamo attorno alle 12, stiamo più o meno all'interno di questa indicazione oraria.
0: Siccome qualcuno ci chiedeva invece lumi su Ulai e tu hai visto,
9: ecco,
0: con i tuoi
9: mi
0: occhi,
9: sembrava che ci fosse qualcosa che mancava.
0: No, una cosa piccolina, tra l'altro, nel senso che è un ragazzo minuto, ma insomma che cosa succede nei confronti di lei?
9: Lui è minuto, però diciamo che le sue condizioni fisiche non sono poi un aspetto così secondario, perché sì, abbiamo visto anche lui comparire più o meno verso le 9:30 e ha lasciato un van per poi essere preso dal van della Fiorentina e portato a fare le analisi su quello che è il problema che l'ha costretto al forfè nel primo tempo contro il Torino, quindi credo, poi non so come si svilupperà la giornata della Fiorentina, perché qui si vive neanche alla giornata al minuto, però insomma mi immagino che nella giornata di oggi o al più tardi domani possano arrivare delle indicazioni anche sul centrocampista. Il problema è muscolare, bisognerà capire l'entità, certo, e pensare a un suo recupero venerdì. Ora io non so se poi era la sua camminata, non camminava in maniera proprio normalissima, poi ora da qui a dire che zoppicava vistosamente no, però ecco,
0: magari anche il suo modo di camminare, dai, se non era evidente lo zoppicamento, magari cammina così, cioè,
9: ecco. Bene, però detto questo, ecco, una sua presenza con il Venezia io in questo momento la terrei in stand by, poi
0: io Giacomo, scusami se mi permette, faccio un inciso, io non me l'aspetto prima della, dopo la sosta, quindi mi stupirebbe vederlo in campo da qui alle prossime tre partite, che sono Venezia, Pisa e Napoli, te lo dico con grande franchezza.
9: Sì, sinceramente credo anch'io, però insomma aspettiamo gli esami.
0: Ecco, ha tolto anche l'audio. Ecco, certo.
9: Però ecco,
0: non
9: sì,
0: ti sentiamo più.
9: Stamani a lui comunque ci ha salutato tranquillo, anche perché che doveva fare
0: nulla.
9: E è andato a farsi a fare le visite.
0: Bene, allora ti lasciamo al fresco del Viola Park.
9: Forse io non vi sento più.
0: Bene, allora leviamo il video di Galassia, non ci sente più, tanto sa che dovrà stare lì a aspettare l'arrivo di Vanoli, che come ci ha spiegato dovrebbe essere intorno alle 12. Invece al telefono abbiamo un altro Fabio, se non sbaglio.
1: Non paratici.
0: No, non è paratici. Ciao Fabio.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Volevo fare una considerazione.
0: Sì.
10: Secondo il mio punto di vista, che paratici, che io stimo e penso che sia un grande, una grande personaggio per la Fiorentina, io penso che però il problema che nasce a monte dalla riduzione dell'ingaggio, del monte ingaggi, diciamo, certo, così, che era una primaria cosa della società. Perché secondo me Paratici ha dovuto fare questa rivoluzione, che secondo me può darsi che è giusta e può darsi che abbia anche centrato i giocatori, ma secondo me l'idea era di tenere il blocco, compreso Ken, che secondo me è il primo degli errori che mancano. Secondo me tenere un blocco della vecchia guardia, della vecchia Fiorentina, e dato che c'è la disponibilità di spendere sui 40, cioè 50 milioni come sono stati spesi, in mettere dei famosi 3-4 giocatori di un certo peso, e secondo me non si è potuto fare perché dovevamo non diminuire il monte ingaggi, ma comprando questi 3-4 giocatori di un certo livello il monte ingaggi sarebbe ulteriormente avanzato. Secondo me il progetto della Fiorentina di Paratici era questo, poi per forza di cose ha dovuto fare sì piazza pulita, ma perché il problema era il monte ingaggi che andava ridotto, se no lui teneva il blocco, compreso Ken, che era la prima cosa, la più importante, e da lì lui metteva 4-3-4 giocatori, come ha fatto con la Juventus, perché con la Juventus non ha mai fatto
0: rivoluzione, certo, di questo tipo. Grazie Fabio, grazie mille per il tuo intervento. Certo, sul mercato che sia stato l'obiettivo tra i principali quello di abbassare il monte ingaggi mi sembra chiaro. Sono
1: no, evidentissimo.
0: Giocatori come Ken prendeva 6 milioni, Gudmundsson ne prendeva 2, Mandragora 1,8, Gosens siamo lì. Presi giocatori, tanti giocatori anche giovani che guadagnano meno, ma insomma questo
1: è un po' anche quello che ha fatto il Como, perché magari il Como ha speso tanto, visto che insomma si usa spesso come termine paragone, per il cartellino. Però vai a prendere Baturina a 30, un ingaggio 1,2,
0: sì, sì,
1: 1,5,
0: certo,
1: una roba del genere. Quindi, cioè, nel senso, è sostenibile nel lungo periodo, ammorti anche il costo del cartellino in bilancio, ed è stato questo l'obiettivo. Poi, giustamente, c'è anche Fabregas, che è un fattore in quella squadra.
0: Eh sì, ma è un fattore che anche il fatto che abbiano scelto tanti giocatori pagati magari anche tanto, ma che poi funzionano. Ora bisogna vedere se Vanoli riuscirà a fare funzionare anche i talenti acquistati dalla Fiorentina quest'estate, oppure se sarà un buon dell'acqua anche quello, lo scopriremo solo vivendo. Sono le 11 in punto, dobbiamo fermarci, tra poco ancora insieme con Cristiano Piccinelli di Radio Rai qui con me in studio, Pietro Lazzarini vi sta parlando, Stefano Arlese la parte tecnica, tutti voi, c'è una quantità di messaggi, non so come fare a leggerli e ascoltarli tutti, ci proveremo, quantomeno proveremo a fare il possibile, tra poco.
11: Radio Firenze Viola.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
13: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
18: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica

0: fare Staubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
2: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Emman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
3: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
2: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
3: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca.
2: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: la seconda ora insieme di Chi si compra con Cristiano Piccinelli di Radio Rai qui con me in studio, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, i tantissimi vostri messaggi. E intanto come giocherà secondo te questo Vanoli, nel senso,
1: io penso 4-3-3, non credo si possa fare diversamente,
0: dipende da come sta anche l'ottimo Ulai. Io mi aspetto le prossime tre partite, se non ci dovesse essere Livoriano giocheranno 4-2-3-1.
1: Ah sì, può essere, sì.
0: Come ha giocato tra l'altro all'inizio del secondo tempo grosso contro il Torino, perché Attan non faceva il centrocampista, faceva sottopunta fondamentalmente, però hai 5 centrocampisti a disposizione, 4

0: che c'è l'infortunio, e quindi tre giocano e uno solo di riserva. Può darsi che si sposti a fare un centrocampo a due, magari mette Gonsalves a fare il sottopunta e a ta...
1: o Mastantuono.
0: Mastantuono ha stupito anche la sua uscita dal campo, certo, sì. Si è mangiato un Bove all'inizio, sì, partita, sì, sì. Roba non da aeroporto.
1: Sì, però insomma qualcosina l'ha fatta vedere Mastantuono. Anche lui evidentemente si deve calare in una dimensione diversa, un pochino meno Fioretto e magari un po' più Spada, perché la situazione è questa. Però insomma io credo che la variazione dello schema sarà l'ultimo dei pensieri di Paolo Vanoli. Dovrà cercare soprattutto di capire e motivare questi ragazzi a una scossa, perché insomma il Venezia, prima di tutto arriva un Venezia tra l'altro ha fatto 0 punti e quindi insomma necessita sicuramente di
0: siamo in buona compagnia,
1: sì, sì,
0: è la terza squadra di fila che si trova a 0 punti, sì. E la Fiorentina rimane a 0 punti, speriamo che la terza sia la volta buona di smuoverla.
1: Poi c'è il Napoli e il Pisa, che il Pisa, io ho fatto Pisa Catanzaro l'altro giorno, Pisa gioca,
0: sì,
1: bella squadra,
0: non so se verrà con la voglia di perderci grandi energie, però i derby
1: stimolerò una cosa che molti conosceranno, però al termine della partita ci sono stati corio contro la Fiorentina. Vabbè, dopo Pisa Catanzaro
0: anche da parte, quindi, della Fiorentina sono stati fatti l'altro giorno.
1: Io insomma credo che Bianco possa fare più, insomma, tanto turnover, un po' perché non ha giocatori per fare turnover, perché comunque le rose di Serie B, certo, sono inferiori, però insomma credo che vorrà provare a fare uno sgambetto e sfruttare la situazione. Quindi, insomma, tre partite prima della sosta difficilissime, perché poi anche il Napoli, insomma, aveva già perso 2 partite su 3, anche il Napoli non sta benissimo da quel punto di vista.
0: Allora, abbiamo in linea anche Massimo da Mestre. Ciao Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Pietro, ciao. In realtà sono l'ultimo giorno di vacanza, sono con i piedi in acqua sulla battigia di dove vado, in Salento. Domani torno su. Non andrò a vedere Venezia Fiorentina, mi rifiuto. Ho fatto non ci vado.
0: Ma come, c'è Paolo Vanoli in panchina?
2: Non mi meritano che mi rompa le balle arrivare.
0: Vai a prendere il vaporetto viaggio immediatamente, Massimo, non t'azzardare.
1: No, poi da lì un attimo.
0: No, ma poi lui può andare da Mestre, prende il vaporetto e va allo stadio.
2: A Lido c'è, no, ad arrivare alla stadio da Mestre, come faccio prima venire a Firenze da Mestre.
0: Ah, ottimo.
1: Aspetti la costruzione dello stadio a Tessera, praticamente
2: sarà molto più semplice. No, comunque, allora da vecchio e cronista antico che non ci ha mai capito un tubo, a me questo comunicato di 4 righe che arriva quasi a mezzanotte, in cui non si ringrazia l'allenatore precedente, in cui non si dice niente del futuro, e il silenzio che c'è stato fino adesso, mi fanno pensare che è esploso qualcosa. E non sarebbe meravigliato se succedesse qualche altra cosa, se ci arrivasse qualche altro comunicato nelle prossime ore, perché non è normale quello che è successo. Cioè non è il semplice cambio di un allenatore. Questo silenzio mi lascia molto perplesso. E in più cambio di allenatore col ritorno di Vanoli. È roba di Paratici, secondo voi, il ritorno di Vanoli? Io non ci credo. Cioè non ha alcun senso.
0: Ma io guarda, ti racconto questa, Massimo, perché in tanti hanno questo retropensiero e lo capisco. Però ti dico che nel rapporto c'è stato tra Vanoli e Paratici, anche nel mese in cui l'ha fatto bollire, Paratici ci ha pensato tanto prima di dire definitivamente prendo grosso, anche se lo aveva già bloccato da aprile, cioè perché comunque Vanoli con la piazza che per certi versi lo aveva poi accolto, non dico trionfalmente, ma comunque la salvezza l'ha conquistata anche grazie a lui, che conosce la piazza, che comunque è un allenatore senza queste pretese straordinarie, lo dobbiamo dire, perché ce l'ha le pretese, ma non roba da primissimo livello. Quindi io non sono così stupito dalla scelta di Vanoli e non sono nemmeno così convinto che, come tanti pensate, non ci sia poi la decisione presa da Paratici. Certo, ti hai detto bene da cronista, quello che è successo di domenica sera con un comunicato di una riga alle 23:30 senza ulteriori prese di posizione da parte del club, la storia ci insegna che
2: li hanno convocato per una conferenza, gli hanno fatto sapere qualcosa.
0: No,
2: vero, cioè non è normale. Cioè,
0: ora vediamo, siamo qui in balia delle onde, purtroppo, sai.
2: Cui,
0: te sei sulla battigia e noi siamo sulle onde.
2: Scegliere Vanoli? Non lo so, io non lo trovo. mi sa più di una scelta della Fiorentina che di Paratici. Ecco,
0: va bene, vedremo, vedremo. Caro Massimo, goditi queste ultime ore di mare e a presto.
2: Grazie.
0: No, siamo effettivamente in balia un po' delle onde, questo è normale. Cioè, quello che dice Massimo, lui ha fatto il cronista di sport per tanti anni, seguendo il basket, seguendo il calcio, è quello che diciamo anche noi. Cioè, è stato fuori dall'ordinario come è successo, non tanto che sia successo, lo dicevamo prima, che sia successo l'esonero di Vanoli, sì, di grosso non c'è niente di strano dopo quello che abbiamo visto, però tutto il contorno,
1: no, sì, le tempistiche, ho detto, l'esonero che si è maturato dopo la partita con una giornata di riflessione, secondo me ci stava,
0: ci sta,
1: anche
0: sì.
1: Puoi fare tranquillamente il comunicato la mattina, un comunicato magari anche in cui si usano le classiche frasi di rito. Un comunicato così stringato alle 11.30, qualche, non dico dubbio, però che sia successo qualcosa di che abbia portato a una decisione immediata e repentina è abbastanza evidente. Io dubito sinceramente che la società, chi? Il presidente commisso, la moglie, la mamma, Catherine Ferrari Goretti, che comunque è dietro a livello gerarchico a Paratici, stia pensando di esonerare Paratici, che ha un contratto di 4 anni?
0: Da 2 milioni di euro.
1: Non credo.
0: No,
1: non
0: lì
1: credo.
0: O arrivano...
1: Dopo che gli ha dato la possibilità di spendere più di 100 milioni...
0: Ma poi ti ripeto, guarda che comunque c'è stato questo momento in cui effettivamente... Cioè, non vi ricordate... Perché chiaramente è stata presa fra virgolette una topica a livello titolistico, però il Corriere dello Sport disse al 99% resta Vanoli, ma perché l'indirizzo che faceva trapelare anche Paratici in quelle ore era quello. Poi tanti come me non credevano perché avevano in mano la notizia che Grosso era già stato più che contattato e quindi si teneva sul chi va là. Ma anche Vanoli, quando parlava in privato con una parte della stampa, gli amici di Firenze, dicevano: no, ma a me me l'ho detto di aspettare, ma penso che poi resterò. Cioè, quindi c'è stato un momento in cui questa riflessione coinvolgeva direttamente Vanoli. Poi io la considero una scelta conservatrice, una scelta che non è in linea con il mercato fatto, e ripeto, penso che la Fiorentina avesse l'occasione già l'estate scorsa, ma ora anche di provare a strambare e andare su un allenatore con un passato e con anche un progetto futuro un pochino più intrigante, anche spendendo tanto, però hai speso tanto tutta l'estate, sì, sì. Cioè, mi sembrava una cosa logica. Hanno preferito tracciare una linea di continuità brevemente interrotta come codice Morse con l'innesto di Grosso. Io su Vanoli non sono totalmente negativo, penso sia un allenatore che sappia il fatto suo, che dà grinta, che sicuramente riporterà il pressing. Ragazzi, zero pressing visto in queste giornate è stato fastidioso agli occhi di un... Io amo Klopp, vedere il Grosso che è l'antitesi di Klopp, mi ha fatto male agli occhi. Sono però i miei dubbi sul fatto che sia una scelta lungimirante, futuribile, che porterà lontano, io me li tengo.
1: Però è una scelta che secondo me ha senso nella necessità di cambiare subito, cioè di dare modo alla Fiorentina di ritrovare punti che insomma iniziano anche a servire, perché poi è chiaro che manca tantissimo alla conclusione del campionato, però se rimani a zero poi subentrano anche ovviamente dei dubbi, delle confusioni a livello mentale. Io credo che l'idea sia stata: scegliamo Vanoli che ci mette poco a entrare nel mood Fiorentina, perché praticamente è andato via un paio di mesi fa, non ha bisogno di grandi di chissà quanto tempo per conoscere l'ambiente, giocatori tutti nuovi per lui o per chiunque sarebbe arrivato al suo posto, però c'ha questa capacità di potersi inserire subito. Forse questa è stata la valutazione che è stata fatta, cioè avere un allenatore capace di incidere subito. Se prendi uno slot, un Nagelsmann,
0: Thiago Motta,
1: poi devi concedergli qualcosa anche a lui.
0: E il tempo è già finito fondamentalmente, esatto. Questa è la cosa più triste, ma intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Jacopo, ciao, buongiorno.
3: Ciao Pietro, buongiorno. Io volevo dire una cosa anche riguardo a quello che ho sentito da altri ascoltatori. Allora, la Fiorentina sta facendo per l'ennesima volta forse un errore, l'ha fatto quando ha preso Grosso, ma ora finalmente sta reagendo con qualcosa di calcio, perché gli allenatori li sbagliano tutti. Cioè, noi non ci dimentichiamo, tu citavi prima delle realtà a livello nazionale importantissimi. In Napoli, dopo aver vinto uno scudetto, Spalletti ha fatto in un anno Rudy Garcia, Mazzarri, Calzona.
0: Vero, vero.
3: La Juve l'anno scorso ha cominciato con Tudor e poi l'ha mandato via. E l'Atalanta, dopo 9 anni di Gasperini, si è affidata a Juric, salvo poi richiamare Palladino. Il Milan dopo Pioli ha infilato 6 o 7 allenatori, uno peggio di quell'altro. La Roma 3 anni fa ha cominciato con De Rossi, poi Juric, poi ha trovato Ranieri e gli ha levato il coniglio dal cilindro. Ma tutti sbagliano gli allenatori. Reagire in tempi rapidi e cercare di rimettere la cosa in carreggiata mi sembra una scelta giusta della società, che ha sbagliato quella prima, ma che può anche correggersi. Anche perché quello che secondo me è importante sottolineare è che i limiti di Grosso sono enormi e sono emersi in tutta la loro manifesta evidenza nelle ultime partite, perché prima io mi ricordo una discussione con Francesco Benvenuti nella tua trasmissione, Pietro, sì, sul fatto che la Fiorentina aveva tanti giocatori nuovi. Ieri il Torino, l'altro il Torino aveva 7 giocatori nuovi su 11, però aveva un'idea di squadra, aveva un'idea di gioco, cosa la Fiorentina non ha mai mostrato. Esempio 1. 2, la fragilità difensiva l'avete già. Il fatto che questa squadra giochi un calcio che è molto rischioso, che a volte ti può andare bene, ma Grosso veniva da un'annata a Sassuolo dove aveva perso 17 partite su 38, più di quante le avevano perse Pioli e Vanoli messi insieme. Si sta parlando di questo, quindi rimediare in tempo. E comunque la rosa della Fiorentina attuale è sicuramente meglio di quella di Frosinone e di Torino, che sono venuti a passeggiare a Firenze. Quindi io credo che aver rimediato in tempo sia stata la scelta più giusta che la potesse fare, rimediando a un proprio errore, sì, rimediando a un proprio errore, ma dimostrando che così si può provare a cercare di fare calcio. Questo volevo dire.
0: Bene, Jacopo, ti ringraziamo per la tua riflessione, assolutamente condivisibile. E a presto, ovviamente, per quanto riguarda Radio Firenze Viola. Bene, allora io leggo un po' di messaggi, poi ne ascoltiamo tanti altri. Non so come riparare, se no, Cristiano. Allora, io penso che i senatori rimasti nello spogliatoio abbiano imposto il ritorno di Vanoli. Io non credo.
1: No,
0: buongiorno, Pietro, questo è Massimiliano. Concordo su quanto dici su Vanoli, ma in questo momento siamo talmente in urgenza che, come dice il tuo ospite in studio, dobbiamo mettere mano subito con un tecnico capace di dare una sterzata, altrimenti si rischia di buttare immediatamente il campionato alle ortiche. Quindi la votazione che ti trova d'accordo, perché ripete ciò che avevi detto. Ciao ragazzi, io credo che al momento sia la soluzione migliore. Anche dopo la dichiarazione con Zazzaroni, il direttore ha fatto una squadra da sogno. Vanoli può per la prima volta nella sua carriera avere una squadra forte e magari ci farà vedere la sua idea di calcio. Voi che ne pensate? Cioè, in effetti, io lo dico anche per quelli che hanno la teoria del complotto alle spalle della questione, cioè, Vanoli ha fatto una sviolinata a Paratici in quell'intervista, ha detto ci sono rimasto male, pensavo.
1: Vabbè, era inevitabile.
0: Però, allora, prima di tutto ha risposto subito di sì. Quindi, insomma, ci sarà rimasto male, ma era lì pronto a subentrare, no? E poi, io credo che questo passaggio sia decisivo, perché Grosso mi risulta abbia fatto trapelare molti dubbi sulla qualità a 360 gradi della rosa che gli è stata affidata, e questa è quello che ha fatto saltare il banco. Cioè, mentre la Fiorentina diceva oh Ciccio, ma ti sei fatto una squadra da 200 milioni, lui diceva sì, capito, però magari manca quello, però ti avevo chiesto quell'altro, e quindi da lì è nato questo scontro. Il fatto che Vanoli abbia detto è una squadra da sogno, ci sta che sia stato una dichiarazione che ha fatto breccia, ecco.
1: No, beh, se te pensi che l'anno scorso giocavo con Harrison, che adesso è nel dopolavoro in America nella MLS, aveva Solomon, che adesso è in Serie B inglese, aveva giocatori che non ci sono più, certo, aveva forse in più Ken, ma praticamente lui l'ha avuto pochissimo, perché poi Ken da aprile non si è più visto in campo. Gli dai una squadra che ha tante alternative sulle fasce, ha 2 centravanti interessanti, Pellegrino e Beto, ha una difesa che, a mio modo di vedere, indipendentemente da come sta andando Dragusin, comunque si è rinforzata. A me, ad esempio, Vieri, nella disfatta generale, comunque qualcosina ci ho visto di positivo.
0: Ma Vieri non è disgabbato.
1: No, però è chiaro, una squadra che perde non può essere
0: fenomenale,
1: però si vede qualcosa. E anche Valdepeñas, gli devi concedere l'errore, a mio modo di vedere, però è un giocatore che mi piace molto più di João Mario, diciamo, sull'esterno di sinistra vedo qualcosa in più. È chiaro che sicuramente ha maggiori armi per poter far qualcosa di migliore rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso lui anche disse, senza diciamo, nascondersi, che era meglio pareggiare che perdere, insomma, perché la situazione era quella. Adesso la situazione non è ancora d'emergenza e quindi anche lui può metterci qualcosa di più, anzi è obbligato secondo me a metterci qualcosa di più, perché per lui forse è anche l'occasione della vita. 54 anni, viene insomma da un periodo in cui ha avuto più problemi che altro.
0: La prima occasione, quella dell'anno scorso, Vanoli l'aveva sfruttata, certo. E anche discretamente, secondo me è rimasta a piedi perché anche lui non ha lavorato bene nella sua comunicazione verso l'esterno, perché stare un mese a aspettare la Fiorentina che poi ti manda in tram credo che sia stato un errore. Però ora torna da condottiero, ovviamente torna potendo dire avete visto che alla fine voi siete tornati da me, e torna a una squadra che ha tanto talento, cioè un talento che lui può cercare di far esprimere al Venezia, che aveva tanti ragazzi giovani, una squadra costruita con non l'intelligenza artificiale, con, come si dice, con gli algoritmi, mercato fatto in quel modo. Tirò fuori un bel pacchettino, era una bella squadra in Venezia.
1: No, giocava anche bene.
0: E tra l'altro la prese in fondo alla classifica per portarla in Serie A. Sì, quindi sì. Ce l'ha nelle corde questo tipo di inserimento.
1: E secondo me anche le prime partite al Torino, tutto sommato, qualcosa di significativo si è visto. Poi lì credo che ci sia stato un rapporto che è andato via deteriorandosi con Urbano Cairo. E poi anche insomma i giocatori che gli sono stati venduti. Lui è partito con Bellanova a fine mercato, Bellanova non c'era più. È chiaro che in una squadra come il Torino, dove magari le eccellenze non sono così tante, se quelle che ci sono vengono vendute, buongiorno eccetera. Beh, e poi è chiaro che ti devi anche ridimensionare quelle che erano le tue aspettative.
0: Allora andiamo a sentirci tre audio, grazie Stefano.
4: Buongiorno ragazzi, da Jeremy Dammassa. Niente, siamo di fronte all'ennesimo patto di riservatezza. Di sicuro la Fiorentina nell'ultimo anno ha deciso, nell'anno del centenario, di battere ogni record negativo, però sta rendendo noi radioascoltatori e tifosi dei grandissimi preveggenti, visto che stiamo azzeccando la totalità delle previsioni e pronostici. E allora aggiungo un'altra riflessione: il ritorno di Vanoli non può essere riconducibile a Paratici, che già ha cannato grosso, perché Paratici è quello che non ne esercitò l'opzione. Quindi la scelta di Vanoli va ricondotta al duo Goretti-Ferrari, no, ragazzi, è una vittoria loro a livello dirigenziale.
0: Non è così.
5: Ma guarda Pietro, buongiorno, io sto buongiorno. Sotto 15 secondi, siamo alle comiche, le comiche, non lo chiamiamo più Viola Park, chiamiamolo il Circo Togni, siamo ai Circo Togni.
6: Buongiorno ragazzi, allora io vi chiedo per favore di non farmi sentire più la frase... ma questa squadra non era stata fatta per lui, non aveva i giocatori che voleva lui, adesso viene Vanoli, non ha i giocatori, la squadra fatta da lui. Allora, questa frase non ha alcun senso logico, ragazzi. Un allenatore di Serie A deve saper allenare qualsiasi tipo di rosa, alcuni tipi meglio, alcuni tipi peggio, però deve saper allenare. Lo schifo visto fino ad oggi è ingiustificabile, ragazzi. Allora che fa? Ogni squadra che cambia allenatore deve cambiare tutta la rosa ogni volta. Quali sono gli allenatori che fanno tutta la squadra a loro piacimento? Che è Guardiola, forse Ferguson ai tempi del Manchester? Non ha senso, ragazzi.
1: Usiamo questo ascoltatore?
0: Non lo so chi era.
1: Però concordo al 110%. Concordo al 110%. Un allenatore di livello non può avere tutti i giocatori che vuole e si deve adattare. Anzi, ti dirò di più. Quello bravo è quello che trova il giocatore, vede i giocatori e li mette nella posizione migliore.
0: Ma poi ti posso dire una cosa. Allora, qui la Fiorentina, che è stata costruita in attacco di rincorsa, ma per tutto il resto della squadra era pronta fondamentalmente dai primi di agosto, cioè la fase difensiva vera e propria la potevi tranquillamente studiare, ma gli errori di grosso sono evidenti a tutti. E il problema è che contestualmente, quando esprimi delle perplessità enormi visto quello che ha espresso il gioco, quindi non gioco di grosso, devi subito dopo dire che è stato un errore enorme da parte del club e quindi del direttore sportivo. Sono due cose che vanno di pari passo, cioè non si può solo dire grosso ha fatto schifo, è giusto che sia stato esonerato. È vero, grosso non è stato all'altezza, tra l'altro appunto ci sono stati degli screzi anche sul mercato, ma subito dopo si deve ricordare che quella è stata una scelta fortemente voluta dalla direzione sportiva, perché se no è un passaggio mancante. Cioè, Paratici è quello che la prima partita, io c'ero, contro il Benevento in Coppa Italia, è stato osannato dal pubblico dei tifosi della Fiorentina, è stato chiamato, preso per il bavero per fare le foto. Che questo non vuol dire niente. Cioè, a me va bene che ci sia dell'esaltazione, perché il mercato provoca esaltazione, perché i giocatori nuovi ti fanno sognare. Però oggi è giusto sottolineare che il mercato è stato divertente, intrigante, portato giocatori di qualità, ma la scelta clamorosamente sbagliata è stata fatta all'inizio. Meno male che si stanno correggendo, vedremo dove ci porterà con Vanoli. Però sono due cose strettamente legate.
1: No, secondo me anche lo stesso Paratici, che è lui che ha scelto. Io, l'amico che dice che c'è dietro Ferrari e Goretti,
0: non mi risulta. No, non ho fatto nessun tipo di riscontro,
1: ma mi baso semplicemente sulla conoscenza del personaggio. Paratici non avrebbe accettato una simile imposizione, e il giorno dopo, anzi mezz'ora dopo, sarebbe già fuori dai cancelli del Viola Park, se qualcun altro avesse preso una decisione sopra la sua testa. Io questo lo do per scontato, poi magari mi sbaglierò, per carità, sono... però lui, Paratici, deve assumersi la responsabilità di questo errore, che, come dicevamo, è un errore, perché ha puntato su Grosso e si è ritrovato dopo tre giornate a doverlo cambiare, e a difendere la scelta di Vanoli, a spiegare ai tifosi della Fiorentina, alla stampa della città, ma non solo, perché si è cambiato e perché si è scelto Vanoli. Io mi aspetto questa comunicazione.
0: Perché è possibile, eh? Ti dico che sto ricevendo i miei...
1: Cioè, che se ne vada Paratici?
0: No, che parli nelle prossime ore in prima persona per spiegare. Quindi
1: Non
0: ho ancora la conferma, quindi quando avremo la conferma ve lo daremo nel caso, però quello che mi arriva, grazie al lavoro della redazione, è che effettivamente possa esserci a breve una conferenza stampa da parte proprio dello stesso Paratici per spiegare la propria scelta, perché di propria scelta si tratta. Ecco, quello che arriva dal Viola Park è che chi pensa che ci sia stato l'inserimento di altre figure nella scelta di ritorno di Vanoli sbaglia. Cioè, questo è quello che ci arriva forte e chiaro da dentro a Bagnarripoli, dove effettivamente ci hanno spiegato che Paratici è pienamente coinvolto nella decisione, anzi è stata una sua decisione.
1: Ma no, allora, ma figurati se, scusa,
0: prego.
1: Ma figuriamoci se Joseph Commisso, che ha preso le redini del club qualche mese fa e che forse avrà incontrato Vanoli una volta, due volte, perché all'inizio Vanoli raccontò di aver parlato con Rocco Commisso, se non mi ricordo male, e che ha affidato totalmente i suoi soldi. Cioè, la cosa principale è che lui ha affidato 100 rotti milioni del suo patrimonio a Paratici, e poi prende lui la decisione, la fa prendere a Ferrari e Goretti. Non è credibile, ragazzi.
0: Sono d'accordo. Tommaso, buongiorno anche a te.
7: Ciao Pietro, ciao a tutti, buongiorno. Allora, io mi riattacco a un po' di cose che avete detto e qualche cosa che ha detto l'ascoltatore. Intanto penso che invece che sia stato preso, cioè io non penso che Paratici ci sia stato sorpassato, anzi penso che secondo me ci sia stata una grossa litigata tra lui e Grosso, molto probabilmente ieri, e poi ha preso del tempo per pensarci, e poi logicamente siamo arrivati a Betonno. Secondo me è più plausibile una cosa del genere. Sono dell'idea che Grosso non aveva nemmeno la forza per imporsi e dire io voglio quest'altro, perché viene a dire ma chi sei, che cosa hai fatto, portami un portfolio che mi venga a dire che tu puoi pretendere di volere questo, che tu puoi pretendere di volere questo giocatore, perché c'è questo concetto di gioco, perché non hai dimostrato niente. Penso sia una cosa normale, perché emerge nel mondo del lavoro. Loro sono in un mondo completamente differente, comunque sempre lavoro per loro, ma non ti puoi nemmeno permettere di chiedere, secondo me, se sei Grosso. Secondo me lo sbaglio è stato fatto in anticipo, perché se, come dicono, non è stato tenuto Vanoli perché hanno sentito un po' gli umori della piazza, allora se dovevano sentire gli umori della piazza dovevano prendere Sarri, e sarebbe stato un win-win. Cioè, in effetti, se Sarri va male, vai a dire alle persone: ragazzi, noi ci abbiamo provato, abbiamo capito quello che volevate voi, lo so che questa non è il modo, cosa, ma era un win-win. Cioè, nel senso, dicevano: io ho preso Sarri è andato male, soprattutto Sarri avrebbe avuto anche più tempo dalla piazza, perché se perdeva le prime giornate non tutti chiedevano la testa di Sarri. Se Sarri andava bene, loro ci prendevano oltretutto credibilità, ci prendevano punti, cioè punti nel senso di nella piazza, nella piazza, cioè venivano sempre più acclamati. Non è stato fatto, è stato preso grosso, che secondo me hanno provato a, come detto te, a dare una scherzata con un allenatore che comunque non capisco sotto quale punto di vista avessero visto il suo gioco, però ci hanno provato, hanno sbagliato, e voglio vedere in quanti non sbagliano nel mondo del lavoro, sbagliamo tutti, e quindi va bene. La cosa giusta è che sia stato fatto nel breve tempo, e questo ci vede molto paratici, che è vero, è il tuo amico, ma che le cose non vanno, non vanno, e devi lasciare. Però io non ero per ritornare di Vanoli, perché a me Vanoli, oltre sotto un punto di vista comunicativo, che non mi piaceva, ma anche sotto un punto di vista di gioco, quando te andavi a vincere sempre 1-0, poi metteva 5, 6, 7 giocatori in difesa, e quel 1-0 certe volte, anzi quasi sempre, non lo difendevi mai. Ci ha salvato, lo ringraziamo. Oltretutto la Fiorentina ci aspetta anche un po' lo faccia, perché ha richiamato Vanoli, e vorrei tanto che Parati mi dicesse: come sei andato da Vanoli? Che cosa gli hai detto? Senti Paolo, torni, perché forse ti facciamo fare il spaghettatore fino a fine anno, poi forse ci insegniamo, forse no. Cioè, cosa gli vai a dire a un allenatore così?
0: Ce lo spiegherà, credo, Tommaso. Credo che ce lo spiegherà.
7: Come sia venuto, perché non aveva altre alternative, perché la Fiorentina comunque è stata forte. Gentilmente è una squadra.
0: Infatti lui ha detto una squadra da sogno, quindi vediamo se riuscirà a farci sognare anche a noi.
7: Come vai a dirti cosa gli hai promesso a Vanoli? Perché un pochino gli devi anche promettere.
0: Hai ragione.
7: A fine anno lo tieni?
0: Ce lo spiegheranno, Tommaso, noi non lo possiamo sapere oggi, grazie mille, ce lo spiegheranno, mi auguro, anche perché è vero, cioè a un allenatore che hai mandato via facendo percepire che non era all'altezza della tua ricostruzione, lo richiami dopo due mesi, è chiaro che nel momento in cui gli fai la telefonata, la prima parola è: abbiamo sbagliato, scusaci, se lo richiami con questa idea. E poi immagino che, insomma, lui avrà, io credo che la prima cosa che ha detto: ti ho sentito dire è una squadra da sogno, ci fai sognare anche a noi, perché è oggettivo che quella frase sia stata la frase catchy, come dicono in britannico, cioè quella frase che dice: cavolo, allora forse lui ha visto quello che Grosso non è riuscito a vedere. Perché prima si diceva: non è possibile che tutti gli allenatori, soprattutto quelli che devono, no, esaltare la propria carriera dentro a un contesto di livello, debbano chiedere Tizio, Caio, Semproni. Perché italiano, quando è arrivato alla Fiorentina, a parte Nzola, che è stata una scelta pessima, gli altri se li è ritrovati spesso, quasi tutti. Quindi, eppure la Fiorentina giocava da italiano, aveva un'identità. Anche Palladino è un gioco che non mi piaceva tantissimo, ma l'aveva quell'identità. Cioè, Grosso gli va detto: guarda, te tutte le pretese che tu puoi avere, benissimo, ma tu non hai fatto vedere, non hai valorizzato mezzo giocatore di quello che ti abbiamo dato in dote.
1: No, assolutamente, perché comunque sia, insomma, anche nella partita vinta, l'unica vinta finora, quella con il Benevento, sto parlando ovviamente delle gare ufficiali, comunque sì, alla vinta Fiorentina, non dico per inerzia, però pronti via, errore della difesa del Benevento e segna la Fiorentina, e quello indirizza subito la partita, però alla fine ha rischiato qualcosina più del normale in una partita. Poi lì si diceva: calcio d'agosto, prima partita ufficiale, qualche attenuante ti si concede, vinci 4-1, troppe critiche non si possono fare. Però se vai col senno di poi ad analizzare anche in quella partita ci sono state delle negatività che evidentemente Grosso non ha dato garanzie di poter superare. E non so se c'è stato un litigio, non so se c'è stato soltanto un confronto, magari il confronto c'è stato e si è arrivati alla decisione che così non si poteva andare avanti. Poi sulla scelta dell'allenatore forse incidono tante valutazioni, quella economica, l'eventuale risposta, l'attesa che ti dà chi chiami prima di rispondere. Qua tra poco si rigioca, perché la Fiorentina venerdì è in campo, sì. Poi c'è la Coppa Italia e poi c'è la sosta, e se non si è voluto aspettare la sosta perché evidentemente si è ritenuto che c'era un'impellenza di dover cambiare, e bisogna trovare uno subito disponibile.
0: Non c'è più tempo da perdere, questo è evidente. Intanto Luciano Magistrato ci ha mandato le immagini, visto che mancava il direttore sportivo da tutti quelli che sapevamo stessero arrivando al Viola Park, è arrivato anche Paratici, perché tra l'altro tra quello che ci raccontano, insomma, una ventina di minuti è atteso Vanoli,
1: quindi non Guardiola,
0: no, non è Guardiola, però appunto il fatto che sia arrivato Paratici rasserena secondo me chi pensa che ci siano degli altri autori nella scelta dello stesso Vanoli, che a breve arriverà accolto da Paratici, che, come dicevamo, grazie al lavoro di Andrea Giannattasio, potrebbe parlare nelle prossime ore proprio per spiegare la scelta. Eccolo qui con insomma l'autista portato all'interno del Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina. Allora, ci sono 70.000 messaggi da sentire, da leggere, e andiamo avanti con tre audio, dai.
8: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Vabbè, io entusiasta non sono, perché comunque speravo un inizio migliore come tutti, no? Però sabato scorso ho visto l'intervista di Vanoli con Zazzaroni. Cioè, mi ha proprio dato un senso di appartenenza, cioè, almeno quella sicuramente ci va bene, e poi guardiamo, speriamo quest'anno, non è novembre ma è a settembre, siamo all'inizio, speriamo ci faccia vedere anche un po' di gioco.
9: Buongiorno a tutti, grandissima Sara, veramente tiene il bando della matassa in una maniera unica. Vi faccio una domanda. Ma non è un elemento da poco il fatto che il buon Paratici abbia detto: scusate, ho sbagliato a scegliere l'allenatore, ho cannato, perché licenziarlo alla terza giornata vuol dire semplicemente ammettere di aver sbagliato. Questo significa che forse è un po' meno presuntuoso di come molti tendono a dipingerlo, non credete? Grazie, buona
10: buongiorno
9: giornata.
10: Buongiorno a tutti, scusate il disturbo, ma è già stato confermato Vanoli allora?
0: Allora, parte non disturbi, questo è evidente, ma Vanoli sta arrivando in questi minuti, insomma, a breve al Viola Park, quindi sì, è confermato che ieri sera c'è stato l'esonero di Grosso e che oggi tornerà Vanoli sulla panchina della Fiorentina, e da oggi pomeriggio, già primo allenamento, anche già per modo di dire, perché come diceva giustamente Cristiano, che è qui con me, fondamentalmente venerdì si gioca, quindi se bene si allenino anche all'aspetta, perché non c'è più tempo da perdere e non ci sono più punti da perdere, perché...
1: No, sarà curioso anche capire se come quando sostituì Pioli dirà qualcosa sulla preparazione fisica.
0: Ora gli passeranno, tanto ci sarà, allora se parlerà Paratici io sono molto curioso di sapere che cosa potrà dire. Sono molto curioso di sentire Vanoli di nuovo come allenatore della Fiorentina, e immagino entro venerdì lo faranno parlare giovedì prima della partita, così faranno una commissione di eventi, no? La sua presentazione, la presentazione della partita,
1: anche perché tanto nessuno chiederà domande su Fiorentina Venezia,
0: ma anche perché se ne parlerà in un altro contesto, sì. Logica, no? Nella logica di bene, ora hai tutto questo, squadra da sogno, perché è un boomerang, quella dichiarazione, facci sognare, dici chi gioca, poi lui non lo dirà, è evidente, però mi aspetto che parlino solo di questo, diciamo, in questa conferenza che mi aspetto giovedì prima della partita al Venezia. Oggi è la giornata dei Fabio, e non solo per Fabio Grosso e Fabio Paratici, ma perché oggi è il terzo Fabio che chiama. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
1: Non è Ferri.
11: Non è colpa mia,
0: No, era una battuta.
11: Responsabilità.
0: No, nessuna, zero, nemmeno nostra.
11: Ci eravamo sentiti la settimana scorsa e non ho resistito alla tentazione di richiamare, perché innanzitutto secondo me sarebbe utile portare rispetto, non dico a voi ovviamente, ma dico in generale, cioè al curriculum e alla storia di Paolo Vanoli, sia come persona sia come allenatore, perché se noi guardiamo il curriculum di Vanoli e lo confrontiamo con quello di Grosso, stiamo parlando di due pianeti diversi, cioè stiamo parlando proprio di due mondi diversi, sia come esperienza, sia come resistenza agli esoneri, sia come risultati. E poi l'abbiamo visto a Firenze in una condizione che l'anno scorso, ragazzi, eravamo tutti a Sassuolo, a Verona, in casa col Verona, in casa col Lecce. Non è un mondo che ci siamo dimenticati,
0: no? Purtroppo no.
11: Allora, una cosa, Guardiola, a me piace molto Klopp, l'hai detto anche te, si vede che la pensi, cioè è chiaro che mi piace Klopp, però in questo caso almeno recuperiamo un'idea di calcio, ragazzi, perché qui nelle ultime settimane questo non faceva pressing in alto, non riusciva a fare pressing indietro, le ripartenze non c'erano, ma che c'ha in testa come modello di calcio Grosso? Io non l'ho capito, non ho capito che modello di calcio ha in testa Grosso. Con Vanoli sappiamo che entriamo in campo, diamo copertura alla difesa, è riuscito a valorizzare i ragazzi l'anno scorso sulle fasce e riesce a dare delle ripartenze. Non sarà Glasner, ma ragazzi, ma almeno abbiamo una persona che sa giocare a calcio, solo questo. E magari se iniziamo a rispettarle le persone, forse guadagniamo tutti di credibilità. Lo dico a quelli che magari fischiavano Ilicic in Fiorentina Valencia. Ora mi sono rotti così detti, basta, stiamo a lavorare e nel carro armato stiamoci davvero con consapevolezza, perché sennò ci distruggiamo da soli, ragazzi.
0: Bene.
11: Forza Viola.
0: Grazie Fabio. Beh, sicuramente da parte nostra non c'è stata tipo di critica nei confronti di Vanoli. Vanoli ha un background da allenatore di altissimo livello, a parte essere stato il vice di un allenatore vincente come Conte, poi ha vinto in Russia, ha fatto
1: subentrando,
0: ha fatto delle esperienze importanti. Io l'altro giorno parlavo con dei tifosi del Torino che ho trovato fuori dallo stadio, che mi dicevano uno degli allenatori che noi non avremmo mandato mai via era Vanoli, cioè, quindi ha lasciato anche un percepito particolare anche da quelle parti. Io credo che lui sicuramente ha un'occasione, perché entra come è entrato con Pioli, in anticipo però rispetto al subentro di Pioli, in una situazione dove non si è visto niente, cioè, e quindi tra niente a un po' è già un po', e quindi io penso che dovrà ripartire proprio da quest'idea del pressing, che non dovrà essere folle ma ragionato, ma che può farlo con i giocatori che ha a disposizione, perché poi c'ha tanti giocatori giovani a cui si può anche chiedere degli sforzi atletici che non puoi chiedere a Gosens, per dire, cioè Valdepeñas, di fare in su e in giù per la faccia. L'altro giorno a me Valdepeñas non è dispiaciuto, perché poi commette quell'errore, certo, di impostazione fisica nell'intervento, ma dopo c'è tutti quegli altri che dormono in mezzo dell'area, cioè, nel senso, era stata una buona partita. Ecco, Vanoli secondo me porterà ordine, che in un casino come quello della Fiorentina è sempre meglio di niente. Avrei preferito altro, l'ho detto, credo che Cristiano sia confermi questo aspetto, cioè da tifoso io, Pietro, sempre aspetto altro, ma quando in queste ore c'era chi mi diceva c'è Antonio Conte libero, ragazzi, vuol dire che ancora la percezione di quello che è la Fiorentina attuale non ce l'avete, perché chi pensava che potesse arrivare Conte non ha la percezione di cos'è la Fiorentina oggi.
1: Che Conte, a parte lo stipendio, che comunque magari ci si può trovare un accordo, ma Conte l'anno scorso, per farvi capire, ha chiesto Lucca 35 milioni, Lucca all'Udinese, dopo 3 mesi, nemmeno 6, dice no, Lucca non mi piace, Lucca via, 20 milioni al Verona per Giovane, che poi è fuori dalla lista,
0: sparito,
1: adesso,
0: sparito.
1: Fuori dalla lista. La Fiorentina questo non glielo può concedere, e se non glielo concedi Conte difficilmente va avanti. C'è anche questo aspetto da considerare quando si parla di allenatori, e magari puoi convincerlo se gli dai delle garanzie, se gli dai una visione a lungo termine e lo prendi sicuramente in estate, puoi anche provare a convincerlo, non è detto che non ci si riesca. In corso d'opera Conte è difficile prenderlo, Conte o allenatori simili come standard anche di richieste, di pedigree, di budget che vogliono a disposizione. Conte, insomma, anche quando allenava la Juventus si lamentava che non li compravano giocatori, figuriamoci alla Fiorentina. È un modo di fare che ha, grandissimo allenatore, ha vinto tantissimo, ma se poi andate ad analizzare dove è rimasto di più, alla Juventus, se no 2 anni via, 2 anni
0: è vero,
1: via.
0: È vero,
1: è un tipo di allenatore, è un tipo di ragazzo, perché più o meno alla mia età, che
0: sì, giustamente
1: mi autodefinisco ragazzo, che ha questo modo di rapportarsi con il club in cui va a lavorare. Secondo me, se hai in mente un progetto pluriennale, cerchi qualcos'altro. E poi c'è anche la questione economica, sì, potevi coinvolgere, io ho fatto il nome, allenatore giovane, Nagelsmann, reduce dall'esperienza, certo, negativa con la nazionale. Nagelsmann, magari puoi ragionarci sull'ingaggio, che sarebbe importante, sicuramente. Questo ha allenato il Bayern Monaco, non è che ha allenato squadre di secondo livello, però difficilmente, per la tipologia di allenatore che è, accetta un contratto in corso d'opera.
0: Non c'è dubbio, sono
1: quindi
0: d'accordo.
1: Io credo che la scelta sia stata fatta sull'impellenza, su chi conosce l'ambiente, su chi ha lavorato con i giovani, su chi ha comunque un passato internazionale. Sentivo stamattina, mentre arrivavo ascoltando Radio Firenze Viola, qualcuno chiedeva a Dario Baldi se Paolo Vanoli conosce l'inglese. Gli allenatori di adesso, fatte alcune eccezioni, sanno tutti l'inglese.
0: Poi perdonami, ma io non so chi gliel'ha chiesto, ma vuol dire non conoscere la storia di Paolo Vanoli, perché Vanoli è stato al Chelsea, è stato allenare in Russia, è stato allenare la nazionale,
1: ha giocato nei Rangers,
0: ragazzi, allora, poi l'inglese per una, un giocatore come è stato e come allenatore come è diventato, è la normalità sapere l'inglese.
1: Ti dico che ieri a Bologna-Sassuolo c'era la televisione, la BBC scozzese, Alba, che trasmette, no, trasmette, ha acquisito i diritti per la Serie A del, del campionato italiano, e ovviamente era presente perché c'erano tre scozzesi ieri, Bowie, Ferguson e Doig. Però hanno voluto anche intervistare Aquilani. Aquilani è stato pochissimo a Liverpool, ha risposto tranquillamente in inglese.
0: Ma dai, ragazzi, se no,
1: perché ormai fa parte
0: si vive
1: del lavoro.
0: In un altro mondo, dai, se si pensa a queste
1: se
0: cose.
1: Se vuoi allenare come nel basket, dove da ancora prima era necessario l'inglese, ma ormai se vuoi allenare ad alti livelli, l'inglese è il passepartout con tutti i giocatori, perché anche Dobic, che è venuto a fare l'intervista, è ucraino, l'ha fatta in inglese,
0: certo.
1: Viene Bella Kociapa, venuta a Venezia in inglese, ovviamente il tedesco non lo so.
0: No, certo, in inglese, però ti sei tranquillamente difeso, anzi, sei andato all'attacco. Detto questo, abbiamo anche Niccolò da Parigi. Ciao Niccolò, buongiorno anche a te.
12: Ciao, buongiorno, come va?
0: Beh, insomma, poteva andare meglio.
12: Beh,
0: poteva,
12: insomma,
0: andare meglio. Meglio.
12: Esatto.
0: Va bene.
12: Allora, niente, ho deciso di chiamare perché volevo fare concorrenza a Cristiano. Ho sentito che anche Cristiano è mare in mano e me.
0: Certo.
12: Sono a Parigi, ma sono mare in mano, quindi...
1: Di dove?
12: Marina di Grosseto.
0: Allora, siamo a casa. Ma io ci sono cresciuto a Marina di Grosseto, devi sapere, nel senso, non tutto l'anno, ma ho fatto tutte le estati fino all'età
12: come
0: di
12: me.
0: 25 anni a Marina di Grosseto, quindi
12: al
0: casa
12: bagnetto,
0: mia.
12: Ovviamente.
0: Certo,
12: quale
0: certo.
12: Bagnetto?
0: Al Gabri.
1: Ah, Gabri.
0: È uno dei più storici, è rimasto storico.
1: Sì, perché lui non è cambiato.
0: Ora è passato da storico a anacronistico. Salutiamo gli amici del Gabri, però sì, il mio capagno era quello, sì.
12: Bravissimo. Ma guarda, queste sono le cose belle, vedi, ora si parla di cose brutte, cioè, di Fiorentina, purtroppo, della situazione attuale, che è surreale, però ragazzi, sentivo la trasmissione, si parla di Nagelsmann, Klopp, Conte, ma chi ci viene? Purtroppo le scelte sono dettate anche dalla nostra situazione disastrosa, senza Europa. E sono contento che hanno esonerato Grosso, perché io una roba così non l'avevo mai vista, mai. 9 gol subiti in 3 partite, 0 idea di gioco, 0 polso, sia nelle interviste che con i giocatori, cioè, questo è un disastro. E ha avuto pure il coraggio di lamentarsi della campagna acquisti dopo che, con tutto rispetto, aveva allenato il Frosinone e il Sassuolo, quindi senza, alla fine sto dicendo un po' le stesse cose vostre, però ecco, per ribadire il concetto.
0: No, è chiarissimo quello che dice Niccolò, ma purtroppo è la cronaca di ciò che abbiamo vissuto, quindi è così, purtroppo. Niccolò, io ti lascio alla tua Parigi, salutandoti.
1: Meglio Parigi o Marina? Se Parigi avesse l'umare sarebbe una piccola Marina di Grosseto.
12: Sì, sarebbe una piccola Marina di Grosseto, esatto. Quindi un saluto a tutti i grossetani e marinesi.
0: Certo. Grazie Niccolò, ciao, a presto.
12: Ciao.
0: Vedi, Maria di Grosseto caput mondi, lo sappiamo. Allora, poi, ma come staff per Vanoli, perché qualcuno si è accasato in estate sarebbe un peccato, perché lo staff dello scorso anno era di livello altissimo, ha detto di tutti, e lo rifaranno di buon livello, sono sicuro che questo accadrà. L'ennesima dimostrazione che questa società vuole navigare nell'anonimato, come se poter vincere offuscasse qualche figura interna. Questo è il pensiero di Mario D'Assigna. L'ascensorista Viola: in Serie A purtroppo devono allenare solamente gli allenatori che hanno carisma, anche sconosciuti, ma con carisma, perché gli altri sono fuffa. Poi, ragazzi, non sottovalutiamo il preparatore atletico di Vanoli, Ascensi, che dovrebbe esserci, quindi lui effettivamente è stato un valore aggiunto l'anno scorso, perché hanno rimesso in piedi una squadra che stava male. Io non credo sia una questione fisica quest'anno,
1: no,
0: sai?
1: Non credo, manco io.
0: Perché qualcuno prima mi diceva: ma sai, hai visto che col Torino non pressavano? Non pressavano per indirizzo del gioco.
1: Era un atteggiamento,
0: era
1: non era una questione fisica.
0: Cioè,
1: sì.
0: Io non ho visto tutti i giocatori brillanti nel momento in cui. Oh, ragazzi, cioè, nel senso, ripeto, Valdepenas, ma anche Mastantuono, i primi 60 minuti li gioca sempre con una certa fisicità.
1: Gio Mario, a parte della partita, però ha corso
0: tutta
1: la partita.
0: Sì, infatti, non ho visto grandi difetti da quel. Parliamo di Ngie, che nel momento in cui si accende sembra un piccolo Rafaleao, poi non so dove potrà arrivare, perché purtroppo c'ha questa indolenza tipica dei giocatori che hanno quell'estro e che giocano in quel ruolo, che magari si accendono 5 minuti e sono devastanti e poi stanno 20 minuti senza nemmeno far parte della partita. Però ecco, almeno dei piccoli spunti per capire, è una squadra che ha davanti a sé un percorso che può essere migliore, ci sono. Cioè, io non ho...
1: A me non è dispiaciuto nemmeno Gnonto,
0: Gnonto è entrato, qualcuno mi diceva, ma Gnonto hai visto, arriva sul fondo e poi non ha crossato bene. E no, ho detto a chi me lo diceva, non è vero, ha crossato alla Premier. Cioè lui ha preso il fondo 3 volte e 3 volte l'ha messa di collo forte sul primo palo.
1: Così si fa.
0: Non è l'errore di Gnonto, l'errore è che non c'è nessuno che attacca il primo palo. Perché se lì tutte le volte sai che Gnonto va sul fondo e ti fiondi proprio a bomba sul primo palo e anticipi difensore e portiere, è sempre go. Perché tira forte quei cross Gnonto, li fa in modo del Premier League, piede forte, invece di crossare con queste ciofee che sul secondo palo e spesso e volentieri vanno nel niente, tira forte perché sa che una deviazione di qualsiasi tipo possa finire in porto. A me non mi è dispiaciuto.
1: Cioè, nel senso, non gli diamo chissà che voto altissimo, però secondo me è uno dei pochi che è arrivato al 6 meno meno.
0: Eh sì, no, io sì, infatti sono. Per me ha preso prendeva 6 serenamente. Allora, Bomber Viola dice, ti fa complimenti e dice: sei tra i radiocronisti della RAI che lui preferisce, secondo
1: bravissimo
0: solo
1: questo...
0: a Repice.
1: Beh, vabbè, ci sta, allora, secondo dai, dietro a Repice ci sta.
0: Assolutamente. Si può dire.
1: Ma, grazie.
0: Poi, basta vedere Mandragora, sabato stava bene, ha fatto tutta la preparazione a Firenze. Infatti io questo discorso della preparazione, non anche Piccoli ha fatto molta preparazione.
1: Piccoli era combattivissimo, ha giocato una gran partita, bene, secondo me. Sì. Cioè, solito Piccoli, però combattivo.
0: Sai, se il solito Piccoli poi fa gol,
1: sì. Basta, fatto classico gol da Piccoli, colpo di testa tenuto dal difensore del Sassuolo, si è divincolato,
0: è così. E finalmente,
1: ecco, anche il Bologna ha grandi idee di calcio, non ne ho viste,
0: però purtroppo hanno già più punti della Fiorentina, uno se non sbaglio,
1: uno, sì, vabbè, ieri,
0: sempre
1: Parigi.
0: Uno è meglio di zero purtroppo per la Fiorentina. Finalmente sono finite le supercazzo in conferenza stampa, perché veramente non diceva mai niente di interessante nemmeno a livello tecnico tattico. Questo è David che critica grosso. Pietro, mi dici dei campioni del 2006 chi è che ha fatto una buona carriera da allenatore? Sai il motivo? Fu regalato il patentino come uno dei tanti premi per la vittoria del mondiale.
1: Ma Inzaghi, no, tutto sommato, dai.
0: Sì, vabbè.
1: Pippo, io.
0: Appunto.
1: Vabbè, fatto, comunque no? In Serie B si è creato una sua dimensione.
0: Sì, però diciamo, Inzaghi, Gattuso, Gilardino, De Rossi, Grosso,
1: Pirlo,
0: Cannavaro, Pirlo, cioè, non ce n'è uno che ha vinto una mezza coppetta, penso.
1: No.
0: Cioè, e rispondere all'ascoltatore, chiaramente chi ha un percorso calcistico da giocatore di livello è più facilitato nel percorso UEFA del patentino che serve per diventare allenatore di primo livello, perché un tot di presenze nazionale piuttosto che in Serie A ti porta ad avere un punteggio di accoglienza, di accettazione più rapido rispetto agli altri.
1: Sì, però poi l'esame e la tesi la devi fare.
0: La devi fare, sì, va bene. Lascio perdere. Sì. Facciamo così: 3-4 messaggi di chiusura, poi salutiamo Cristiano e ovviamente avanti con il palinsesto di Radio Firenze.
13: Alla fiera della casa, 1.000 lire, Paolo Vanoli mio padre compro, ma viene Grosso, si manda via Vanoli, Grosso le perde tutte, viene esonerato, ti richiama Vanoli che hai mercato, mio padre compro, ma via ragazzi, si ha la barzelletta di mondo. Francesco, l'omonimo di Bembe.
14: Sì, ma voi stai parlando di Fagioli come se fosse un genio incompreso. Sui due tiri di Mandragora, quello dove ha fatto un paratone De Gea nel primo tempo e dove si è subito con il secondo, c'è un giocatore che lo affronta e che si gira di schiena invece che affrontare, ed è Fagioli. Fagioli è un giocatore buono se tu hai il 70% di possesso palla e deve pensare a chi dare la palla, ma la Fiorentina non è questa roba qui, quindi Fagioli è un giocatore che noi non ci si può permettere e che è meno buono di quello che può pensare.
15: Sì, come l'ascoltatore precedente, sono andato a letto ieri sera anche triste per questa cosa della Fiorentina. E la notizia più bella stamani, che è l'unica cosa vera e conta, poi secondo me è allenato di nuovo Vanoli, a me va benissimo, perché secondo me vale anche secondo me più di quanto si pensi. Buona giornata.
16: Ciao a tutti. Io invece l'ho vista in diretta, perché avevo discusso la mia compagna, ero in piedi, caffè in mano, sigaretta nell'altra, e stavo gironzolando su Facebook, quindi ho visto la notizia in diretta per questo, e niente, nottata un po' complicata, ecco. Un saluto, Daniele, l'ho vista in viola.
0: E vabbè, è stata una serata particolare. Comunque un po' per
1: forti
0: tutti.
1: I vostri ascoltatori.
0: Ma guarda, io mi dispiace di non averti fatto ascoltare, perché ce ne abbiamo lasciati fuori decine e decine, ma oggi sono tantissimi, li ringraziamo. Io prima di tutto ringrazio Cristiano Piccinelli che è venuto qui e che mi ha permesso di avere una spalla di altissimo livello per commentare
1: sulla
0: giornata.
1: Repice, eh?
0: Secondo sulla Repice, secondo Bomberdiola, quindi straordinaria, ancora di più di quanto non lo possa dire io. Poi è un amico e quindi mi ha fatto molto piacere, perché sono state due ore piacevoli ma anche complesse, perché sono tutte cose che stanno succedendo live, tante ore di diretta che faremo oggi. Tra poco dovrebbe arrivare Manoli al centro sportivo e ve lo daremo chiaramente come sempre immediatamente in diretta, quindi ti ringrazio Cristiano.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ti auguro di grandi telecronache quest'anno, speriamo anche della Fiorentina. Grazie a tutti per averci seguito, ovviamente il nostro palinsesto prosegue tra poco con Viola Amore Mio, state all'ascolto perché sta per tornare Manoli al centro sportivo, e poi ci saranno tantissimi commenti di livello come sempre. Grazie a Stefano Carlesi che è colato la parte tecnica. Restate con noi anche chi ci segue su YouTube, perché continueremo ad essere su YouTube fino a questa sera, quando si concluderanno le nostre dirette, quindi un'offerta plurima per stare dietro a quello che purtroppo sta accadendo alla Fiorentina. Purtroppo, per fortuna, speriamo, chissà, sicuramente che vada meglio di quanto abbiamo visto oggi, perché se no, fino a oggi, perché se no sarebbe un casino. Ciao a tutti.

0: ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Una folla composta e commossa, oltre un migliaio di persone, si è ritrovata a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne originaria di Squinzano, in provincia di Lecce, uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. In tanti hanno raccolto l'appello lanciato dall'amministrazione e si sono radunati davanti all'abitazione della donna in via Panciatichi, chi con un fiore, chi con una candela. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada, protetta da un cordone delle forze dell'ordine, e si è intrattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Ancora con la cronaca, Bernardo Bonazzi, figlio dell'87enne Leonardo, cremato per errore al posto di una donna, si rivolgerà a un avvocato per verificare se esistano gli estremi per procedere penalmente e civilmente contro i responsabili dello scambio di Salma. L'errore è stato scoperto soltanto 10 minuti prima del funerale, quando parenti e amici erano già arrivati nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi. La salma dell'uomo, morto giovedì scorso, era stata invece consegnata per la cremazione al posto di quella di una donna, impedendo alla famiglia di celebrare le esequie e di dare l'ultimo saluto al proprio caro. Sotto esame ci sono adesso le procedure adottate all'obitorio di Careggi e il comportamento dei diversi soggetti coinvolti, i dipendenti dell'ufficio cimiteriale incaricati dei controlli e l'impresa funebre che avrebbe dovuto occuparsi della defunta. Il comune ha aperto un'istruttoria interna per ricostruire la catena degli errori e accertare le responsabilità. L'assessore ai servizi cimiteriali Dario Danti ha contattato personalmente la famiglia, esprimendo anche la vicinanza della sindaca Sara Funaro. E intanto è di un morto e di 3 ragazze minorenni ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 3.40 in località Preselle, nel comune di Scansano, in provincia di Grosseto. Nel sinistro, che ha coinvolto un'unica vettura, ha perso la vita il conducente, 29 anni, deceduto sul colpo. Tra le ragazze ferite, la più giovane è una 15enne trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 giovani hanno 15 e 17 anni. Sono state portate all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul luogo del tragico impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio in direzione Arcille, sono intervenuti, oltre all'elisoccorso, le ambulanze di Croce Rossa Italiana e Misericordia, oltre all'automedica del 118 e i carabinieri, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare

0: di riconoscenza, perché comunque è una scelta che così di impatto può diventare anche comprensibile, ma sia stata una scelta di calcio, cioè chi l'ha scelto sia convinto che Vanoli non sia solo un allenatore che salva le squadre, ma che possa costruire un progetto tecnico all'altezza di 200 milioni di investimenti. Quindi bocca al lupo Vanoli, però lasciatemi questo piccolissimo dubbio che forse questa squadra aveva bisogno di un allenatore con altre caratteristiche, ma magari Vanoli mi sorprenderà anche in questo.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, torna Vanoli alla guida della Fiorentina, ma il club viola appare ancora una volta nel caos. Dopo tre KO consecutivi, dopo un inizio horror, siamo già a interrogarci sul mercato di Paratici, su una squadra interessante ma troppo giovane, sulla decisione di puntare su un tecnico che alla fine si è trovato in una situazione più grande di lui e che non è stato certo agevolato con alcune scelte di mercato. Insomma, Paratici non ha affatto iniziato bene il suo lavoro, nonostante l'entusiasmo che si è respirato durante quest'estate per gli acquisti. Ora si torna su Vanoli, si torna a Vanoli, che a maggio dell'anno scorso non era stato ritenuto idoneo di essere allenatore della Fiorentina del nuovo corso. Scelta questa quantomeno bizzarra, con tutto il rispetto per Vanoli, che l'anno scorso, ripetiamo, ribadiamolo, ha fatto comunque un capolavoro salvando la Fiorentina. Pronti per aprire il processo alla Fiorentina, perché non potrebbe essere altrimenti. 348-7513-933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055-77-11171. Aspettiamo le vostre chiamate. Saluto Tommaso Borghini.
5: Lorenzo, ciao, buongiorno a tutti.
4: Qual è la citazione che ci introduce al processo alla Fiorentina?
5: Ebbene, Il grande bluff, film del 1957, ma anche, forse lo ricorderai, programma TV, sì, con Luca Barbareschi, sì, che si travestiva, sì, e faceva, sì, insomma, sì, delle incursioni particolari dal 96 al 2000. In questo caso andò in scena, o meglio in onda, questo programma sulle reti Mediaset, Canale 5 e poi mi sembra Italia 1. Dall'entusiasmo iniziale, il grande bluff dell'entusiasmo iniziale si è trasformato in depressione quasi totale, così come il grande bluff della scelta dell'allenatore, ne hai parlato adesso, come primo mattone per poi inaugurare un nuovo corso eccetera, anche in questo caso si è tramutato in un grande bluff. E è stato un grande bluff anche l'allontanamento di Paolo Vanoli, visto che adesso Paolo Vanoli è stato chiamato nuovamente al capezzale di una squadra in completa crisi. E il grande bluff a questo punto anche del direttore sportivo, che fino ad oggi, fino a 20 giorni fa ci aveva praticamente entusiasmato, adesso è l'esatto contrario. Anche in questo caso sembra
4: da messia al grande responsabile,
5: al responsabile di una situazione che è di caos ormai, diciamo quasi rutinizzato all'interno della società viola, perché passiamo da caos a caos, passiamo da emergenza a emergenza, da crisi a crisi, e questo a discapito ovviamente di chi la Fiorentina l'ama, la segue tutte le domeniche, tutti i sabati, tutti i venerdì, insomma ormai si gioca ogni giorno con grande passione, e questo è diventata una situazione molto difficile da tollerare.
4: Assolutamente, no? La Fiorentina pensava di fare un passo avanti, ne ha fatti due indietro. Insomma, purtroppo non è una novità dover parlare del caos che regna all'interno del club viola. Andiamo subito, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, a salutare il nostro amico da casa, Stefano. Ciao, benvenuto. No, allora magari lo recuperiamo, Stefano. Naturalmente poi ci sono anche tantissimi messaggi al 348-7513-933. Siamo inondati di messaggi e ci fa piacere raccontare l'umore dei

0: tifosi della Fiorentina, dei nostri ascoltatori. Canzone perfetta, dice Gabriele D'Ammestri, in tema di citazioni per il momento in Casa Viola, senza un briciolo di testa. Marcella Bella, Vanoli non invitato al centenario se non erro, e ora Borda si ritorna al mediocre. Ma quando annunceranno la vendita della società? Grazie Gabriele, forza Viola. E poi ancora salta la panchina, stavolta ci hanno dato retta, dice Luigi. Io credo sia stato più grosso che si sia tirato indietro. Oggi tutti a esaltare Vanoli, qualche mese fa lo dovevamo mandare via. No, non è che tutti esaltano Vanoli, ci mancherebbe altro, anzi in tanti per una Fiorentina definita internazionale, o comunque insomma nelle intenzioni di Paratici dovrebbe essere internazionale, ci si poteva aspettare un nome diverso, un nome più altisonante, un nome dal curriculum migliore. Ripeto, con tutto l'affetto, con tutto il rispetto per Vanoli, che l'anno scorso ha compiuto un capolavoro, però anche Vanoli, che conosce comunque l'ambiente, si trova ora a dover ripartire da zero con un gruppo quasi completamente nuovo rispetto a quello che ha lasciato a maggio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, poi andiamo anche con altri messaggi.
1: Scusami, Alessandro, certo.
0: Non lo facciamo aspettare, ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sinceramente, che c'era un cambio di allenatore in vista, l'avevo capito dal momento che non è stato difeso grosso dagli attacchi del pubblico e successivi quelli dei giornalisti in sala stampa, che diciamo è stato un po' assalito giustamente da voi giornalisti in maniera più che giusta. Per quanto riguarda la scelta di Vanoli, secondo me è la scelta migliore, in quanto conosce già una parte dei giocatori, come comunque Parisi, che era rinato sotto la cura Vanoli, Fagioli, rinato sotto la cura Vanoli, ha degli esterni validi rispetto comunque a quelli dell'anno scorso. A gennaio uno può diciamo addrizzare un pochino il centrocampo in qualche maniera. Lo stesso Ndur era venuto fuori con Vanoli, quindi io credo che Vanoli possa essere la scelta giusta, e credo anche che uno possa farci un progetto con Vanoli, in quanto non vedo così grandi allenatori, cioè io credo che Vanoli possa tranquillamente stare 2-3 anni sulla panchina della Fiorentina. Ecco, ditemi cosa ne pensate voi, grazie.
0: Grazie al nostro amico Alessandro che ci ha chiamato allo 0557711171. Nel frattempo ci informa Luciana Magistrato che sono arrivati al Viola Park Paolo Vanoli insieme al suo agente Andrea D'Amico e anche al suo staff. Magari poi vediamo, ecco qua che vediamo l'arrivo proprio al Viola Park da parte di Vanoli, del suo staff e del suo agente Andrea D'Amico. Poi c'è anche magari qualche foto di qualche stretta di mano di Vanoli con alcuni dei dipendenti della Fiorentina, tra poco ve le faremo vedere. E per quanto riguarda le valutazioni che faceva il nostro ascoltatore, credo che siano condivisibili da un punto di vista del gruppo, dal punto in vista di quei giocatori che potrebbero in qualche modo beneficiare del ritorno di Vanoli, Fagioli su tutti, ma anche Dodò, anche Dodò.
1: Assolutamente sì. Purtroppo Parisi lo vedremo soltanto dicembre-gennaio, quindi bisognerà attendere. Il resto credo anche sinceramente ci saranno modifiche a livello difensivo, ed anche quindi i difensori. Ranieri ne giocò 32 mi sembra con Vanoli, quindi credo che Ranieri potrebbe, visto che aveva perso la titolarità, no, nelle ultime partite con Grosso, potrebbe tornare al centro della difesa. Non escludo anche Pongracic a questo punto. I vecchi ne sono rimasti pochissimi, però quelli che sono rimasti credo che Vanoli li ritirerà fuori, anche per una questione di esperienza, della necessità appunto di dare un po' di esperienza a questa squadra che di esperienza non ne ha. A me convince, ti stavo dicendo prima, Vanoli dal punto di vista dell'uomo. L'uomo che ha dimostrato di essere, sia quando è stato richiamato,
0: anche la capacità di muoversi nelle difficoltà, perché insomma, ha preso una situazione che francamente in quel momento era complicatissima sotto tutti i punti di vista, per quello che diceva la classifica, ma anche proprio per le difficoltà che c'erano all'interno del gruppo. C'era da rivitalizzarlo, c'era da rifare la preparazione, c'era da rifare tutto, e quindi lui è stato capace di tenere di riportare la barca in fase di galleggiamento.
1: Poi non prendiamoci in giro, secondo me è stata una scelta tra virgolette di ripiego, cioè sono stati sondati altri allenatori, questo lo sappiamo, e sarebbe anche, secondo me, è chiaro, verrà negato, ma non riconoscerlo, si parla di, insomma, di un qualche cosa che viene smentito, ma giusto per la forma, no? Sì. Ma al tempo stesso nonostante non sia la prima scelta, e questo mi sembra abbastanza evidente, credo che sia anche una consapevolezza di essere in una situazione estremamente difficile anche dal punto di vista, cioè soprattutto dal punto di vista della classifica, cioè è un attimo, siamo già nella situazione dell'anno scorso, peggio dell'anno scorso,
0: due punti meno dell'anno scorso. Sono passate soltanto tre giornate, ma non c'è tempo da perdere,
1: quindi
0: c'è da capire come stanno i giocatori, c'è da rivitalizzarli mentalmente anche, perché comunque poi
1: prima che la barca affondi,
0: queste tre sconfitte possono lasciare segno, anzi sicuramente lasceranno segno,
1: l'hanno già lasciato
0: psicologico, rischiano di entrare in campo insicuri,
1: quindi la velocità rispetto all'anno scorso della scelta, della decisione,
0: questo quantomeno può essere un dato
1: positivo, è un qualche cosa che nel caos regnante, l'ho definito il grande bluff, bisogna sottolineare.
0: Anche se poi bisogna capire se questa decisione di accelerare i tempi per l'esonero di Rosso sia arrivata grazie, tra virgolette, a queste incomprensioni che ci sarebbero state.
1: Anche un diverbio.
0: Queste visioni diverse.
1: Si parla addirittura di forte diverbio fra i due, che si è verificato nella notte prima dell'esonero.
0: Sempre allo 055 7711171 ci ha chiamato Gianni dalla Strassigna. Ciao Gianni, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a voi, a tutti e due. No, ma io vi voglio fare una domanda.
0: Sì.
3: Ma siamo su scherzi a parte? Ho cambiato trasmissione, ho capito male, cosa è successo?
0: A
3: me vende a ridere. No, secondo voi, con che entusiasmo viene Vannoli a Firenze? Quando gli avete dato, perché per me rimaneva, nemmeno voi, magari anche voi la pensate come me, però per chi gli ha dato il calcio nel sedere, oggi lo richiami, dice guarda ho bisogno di te. No, mettetelo nei panni di Vannoli, spogliatelo e vestiteli voi per Vannoli. Con che entusiasmo viene a Firenze? Poi oltretutto la Fiorentina l'anno scorso ha fatto ridere, va bene, da tutti i punti di vista. Però lui ci aveva qualche preferito, uno dei quali era Mandragora, cosa che oggi non c'è più. Quindi oggi su cosa si fa affidamento? Su Fagioli che avete appena accennato? Su Parisi? Su chi è quell'altro? Ranieri? Magari qualche altro suo fedelissimo oggi non c'è, quindi riparte in peggior condizione dell'anno scorso. Poi l'avete detto voi ora, è un ripiego sicuramente, ma lo penso anch'io sia un ripiego, ma cioè non lo so.
0: Sì, lo so.
3: Tu dici
0: mettetevi nei panni di Vannoli. Però ecco, grazie intanto Gianni, proviamo a risponderti
1: velocemente.
0: Io credo che invece Vannoli arrivi con grandi motivazioni e che voglia dimostrare a tutti, apparatici in primis, che si è sbagliato a non confermarlo e che quindi voglia subito lasciare il senso.
1: Poteva dire di no. Non è che è richiamato da un contratto precedente.
0: No, assolutamente.
1: Il contratto era scaduto, perché se viene richiamato non puoi dire no. Se sei esonerato e viene richiamato sostanzialmente o perdi il contratto. Invece lui poteva dire no. Se ha detto sì, conoscendo la serietà dell'uomo, ripeto,
0: io credo che sia motivatissimo.
1: Viene qua con la motivazione a mille.
0: Non ho dubbi, ancora più motivato dopo quello che è successo a maggio quando non è stato confermato da Paratici. Andiamo a salutare con piacere Filippo Grassia. Ciao Filippo.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno.
0: E allora non c'è mai pace alla Fiorentina, però in questi primi mesi di questa stagione non torna nulla. Forse anche il rapporto Paratici Grosso non è mai veramente decollato. Cosa ne pensi?
4: Ma rifacendomi al mio vecchio direttore del giornale Indro Montanelli, lui avrebbe detto questa Fiorentina ci fa ammattire perché ci sono delle situazioni senza logica, nel senso che tu poco fa hai parlato di una dicotomia tra Grosso e Paratici, ma Grosso chi l'ha scelto? L'ha scelto Paratici. Adesso chi arriva? Arriva Vannoli, che non è stato confermato da chi? Da Paratici. E quindi c'è un po' di scarsa logica in queste situazioni. Io, come ti avevo detto nell'ultimo incontro, e tra l'altro poi al termine del mio intervento avevo ricevuto alcuni messaggi dove mi dicevano ma tu sei troppo scettico. Devo dire che lo ero per alcuni motivi. Innanzitutto perché per il secondo anno consecutivo la Fiorentina è apparsa come un albergo con gente che va e che viene. Guarda l'Inter, è sempre la stessa praticamente da 5 anni e ogni stagione Marotta con l'ausilio di Ausilio, scusami il termine, gioco di parole, ha inserito 2-3 giocatori, fermo restando però l'impianto principale. tu ogni anno non puoi cambiare tutti i reparti, devi avere dei punti fermi. Io resto dell'avviso che Paratici, che senza dubbio conosce il mercato, forse invece di prenderne 11 o 12 avrebbe dovuto prenderne 3 o 4, ma di quelli tosti, visto che il budget a disposizione c'era. Io credo che Vanoli voglia dimostrare di essere un buon allenatore, anche perché aveva finito la stagione, diciamo così, davvero alla grande, con una media punti da Europa League. Si ritrova con dei giocatori nuovi, però dobbiamo tenere conto che manca Ken, e se l'anno scorso ci fossero stati i gol di Ken, probabilmente la Fiorentina 7-8 punti in più li avrebbe avuto, avrebbe, diciamo, sfiorato quota 50. E con tutta la simpatia possibile, Pellegrino e Beto secondo me non valgono Ken, anche perché Ken aveva una dote che è tipica un po' di Malen, cioè quella di dettare il passaggio. E comunque poi chiudo questo mio, diciamo così, intervento, nel senso che manca sempre un leader in difesa, dovrebbe essere Dracusin, ma finora non lo è stato. Ecco perché, se ben ricordi, Lorenzo, io avevo parlato anche di Acerbi al netto dei suoi
0: 39-40 anni,
4: anni, sì, e lì in mezzo io resto convinto che la soluzione migliore sarebbe quella di portare a Firenze, sempre che sia possibile, ci mancherebbe, uno tra Brozovic e Torreira, cioè uno che ha diciamo gli occhi di tigre. E poi a me è dispiaciuto molto, sono dispiaciute molto le cessioni di Comuzzo, perché proprio nella nazionale di Valdini aveva dimostrato il suo valore, e soprattutto quella di Mandragora, perché io, un interno che ti segna 6-7 gol all'anno, non lo trovi facilmente in nessun campionato, e quindi io me lo sarei tenuto, e piuttosto avrei fatto a meno di Fagioli, che secondo me è ricaduto nelle sue amnesie e gioca in modo banale, sembra Arthur, no? Vi ricordate, di cui si diceva che era un giocatore di rugby perché passava il pallone in orizzontale? Io da Fagioli pretendo di più, oppure lì bisogna assolutamente cambiare qualcosa, perché fin dalla partita di Coppa Italia, pur vinta 4-1, cosa si era visto? Che la Fiorentina non riusciva a imporsi.
0: Eh sì, non è mai stata dominante, nonostante comunque il talento, la classe di certi giocatori faccia pensare che la Fiorentina abbia le possibilità per farlo. Dicevi degli ex dei giocatori che sono passati al Torino, Comuzzo e Mandragora, tra l'altro questi giocatori si sono anche tolti qualche sassolino dalle scarpe per il modo in cui è avvenuto il loro trasferimento. Anche lo stesso Comuzzo ha detto di esserci rimasto male per come è stato ceduto al Torino. Mandragora ha parlato anche di una famiglia che non c'è più, quel senso di famiglia che non si avverte più all'interno della Fiorentina dopo che ci sono stati questi cambiamenti negli ultimissimi mesi. Però ecco, ti chiedo anche, 130 milioni spesi quest'estate per un progetto che deve praticamente ripartire da capo adesso, è la prima sconfitta di Paratici questa?
4: Ma sai, i risultati dicono questo. Io mi auguro invece che qualcosa possa cambiare, anche perché in mezzo a I è sicuramente un ragazzo di talento, ma che cosa fai? Gli affidi la squadra a 19 anni al netto dell'infortunio, e poi dietro io credo che Dragusin e Vieri, insomma, valgono molto molto di più di quello che si è visto. Però caspita, ragazzi, aver beccato 9 gol in 3 partite, questo vuol dire che non funzionano solo i difensori, ma manca proprio una fase difensiva, manca quel centrocampista, la Ederson, alla che si è, adesso l'Atalanta ce l'ha tutti e due, che proteggono la difesa, che recuperano i palloni, che ci vuole un centrocampo che non si abbassi, ma che faccia pressing. Guarda l'Inter, che di un altro pianeta, è stata sotto di due gol, eppure come
0: ma insomma lì c'è una squadra che ha fame, una squadra che sa come reagire, tutte caratteristiche che non si sono viste ma nemmeno lontanamente in questa Fiorentina di questo inizio di stagione. Una Fiorentina,
4: cioè, bisogna soprattutto ricreare quello che ha detto Mandragora, cioè l'affezione alla maglia, l'affezione alla causa, l'affezione a Firenze, ma questo lo puoi creare se metti insieme un nucleo base e poi di anno in anno inserisci uno o due giocatori, però se ogni anno ne cambiamo 10 il giochino non funziona più. Quello che mi preoccupa è l'attacco. Io mi auguro che Bete e Pellegrini facciano qualche cosa. E poi lasciami dire, Mastantonio non avrà fatto un grande primo tempo contro il Torino, però se c'è un giocatore che non devi togliere è lui, perché è uno che ha grinta, uno che ha tecnica, forse è un po' solista, ma quando vedi che manca un po' un gioco di squadra, gli si può anche perdonare, cioè puoi togliere tutti, ma non togli.
0: In effetti è sembrata una bocciatura molto discutibile da parte di Grosso, quella perché comunque è un giocatore che al di là del fatto che abbia trovato Capuzzo
4: e poi lasciami dire l'ultima cosa, non ho capito esattamente qual è il ruolo in cui Grosso voleva far giocare Atta, cioè io non ricordo che lui giocasse così nell'Udinese, io lo ricordo più da mezzala, usando un vecchio termine, che poi si inseriva in fase d'attacco. E comunque, questo è il mio modestissimo parere, se avessi dovuto prendere un giocatore dall'Udinese avrei preso Kelle in campo.
0: L'ultima considerazione con Filippo Grassia, Tommaso Borghini.
1: Sì, no, partendo, lasciando fare il passato e provando a proiettarsi appunto su quello che farà Vanoli, secondo te, Filippo, da cosa riparte? L'anno scorso arrivò e fece la difesa a tre, ci vollero un paio di mesi poi perché cambiasse modulo, passasse a quattro, nel momento in cui gli comprarono sostanzialmente gli esterni, perché mancavano esterni offensivi. Adesso ce ne ha, anche se atipici, nel caso di Mastantuono per esempio, ma anche ne ha anche di validi, no? Penso al portoghese, per esempio,
0: Pedro Gonçalves, sì.
1: Gonçalves, penso a Angier del ex Torino, che mi sembra sia stato tra i pochi positivi nell'ultima partita. Ecco, secondo te quindi ripartirà da 4-3-3 oppure farà il percorso che abbiamo visto l'anno scorso, Vanoli?
4: Ma io credo che lui debba partire dalla difesa 4, che gli ha dato le maggiori soddisfazioni, inserendo lì in mezzo quel centrocampista che lui ritiene sia più adatto anche a proteggere la difesa, e poi lì davanti potrebbe anche azzardare di giocare con un esterno, Mastantonio, più in alcune circostanze Beto e Pellegrino assieme, oppure giocare anche come è stato nell'ultima partita con due esterni veri, nella speranza che poi facciano gol. Poi diciamocela pure, scusatemi il termine, la sfiga ci vede benissimo, perché dopo un minuto e mezzo la Fiorentina doveva essere in vantaggio ed è stato incredibile il modo con cui il Torino si è salvato sui tiri di Mastantuono, appunto, Engie. E sai, quando poi ti va storto tutto, perdi fiducia nei tuoi mezzi, ma soprattutto questa è una Fiorentina che deve fare gruppo, capire l'importanza della maglia viola in una città in cui il calcio è un paradigma, e quindi è importante anche il lavoro della dirigenza.
0: Filippo, alla prossima, grazie mille davvero. Buona giornata
4: a voi, grazie. Buona trasmissione.
0: Grazie, ciao. Grazie a Filippo Grassia. Andiamo subito a salutare il nostro amico. No, lo ritroveremo tra poco. C'era un nostro amico che ci aveva chiamato allo 0557711171. Lo ritroveremo, come detto, tra poco. Ci sono tantissimi messaggi al 348-7513-933. Vediamo di leggerne un po', così li commentiamo. Marco Dalle Cure dice: se avessero veramente voglia di ribaltare questo inizio, avrebbero da chiamare Prandelli in società e dargli un ruolo da motivatore, da mentore, da babbo, così magari gli spiega come si ribalta un inizio orribile. Poi ancora Alessio che dice: il ritorno di Vanoli è una sconfitta del Messia Paratici, una vittoria di Ferrari è una tragedia sportiva, perché sicuramente questa squadra non era adatta a Grosso, ma neanche a Vanoli, che al limite può darci una salvezza che non è per niente scontata. Ricordatevelo, Vanoli rispetto a Grosso ha più pelo sulla stomaco, ma tecnicamente siamo lì. Del resto, anche quando si parlava di Vanoli e di Grosso, no, si facevano queste valutazioni, certo. Si diceva che probabilmente andando a pesare il curriculum dei due si equivalevano, però ecco, se dovevi prendere Grosso per Vanoli, allora tanto valeva
1: tenere Vanoli.
0: Vanoli, lo dicevamo questo alla fine della stagione scorsa. Poi ancora Allegri ha giocato a tre dietro gli ultimi minuti, ha preso due gol, lo sbaglio, questo per parlare della difesa a tre certamente, però poi tutte le valutazioni vanno fatte in base anche al gruppo che si ha a disposizione. Nico da Roma dice: io non capisco coloro che si stracciano le vesti per l'arrivo di Vanoli, anche a me non ha fatto impazzire, ma questo non significa che non sia valido. Ho letto che Grosso peraltro ha fatto un passo indietro, e allora che facevamo? Continuavamo con un allenatore che comunque ha mostrato i suoi limiti. Pioli, Docet, attendere oltre non era più possibile. Allora andiamo a sentire anche il parere del nostro ascoltatore che ci ha richiamato allo 055 77 11 171. Paolo, ciao, benvenuto.
5: Sì, ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Allora, io sento un po' troppo di pressione sinceramente, e non vedo il motivo, scusatemi. Allora, ritorno a un discorso, era l'elogio della follia di Senso. Qual è la definizione di follia? È fare sempre la stessa azione sperando che il risultato cambi. Meno male questa volta Paratici ci ha fatto degli errori, ma d'altra parte ogni manager fa degli errori quando prende un'azienda nuova, signore, non può fare sempre tutte le ciambelle con il buco. Ha portato dei ragazzi giovani, finalmente ha portato dei ragazzi che hanno delle prospettive straordinarie. Qui manca il manico, non c'è niente da fare. Grosso, persona rispettabilissima, persona meravigliosa, ma non è in grado di gestire un'evoluzione del genere. Mi dispiace dirlo, Conte non verrà mai, Guardiola non verrà mai a Firenze fino a che non faremo vedere una squadra che potrebbe andare in Champions, e hanno ragione perché prendono tanti soldi, non si vogliono rovinare la carriera con la Fiorentina, mi dispiace da tifoso viola. Però Vanoli, signori, l'anno scorso ha fatto un miracolo, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, ha fatto gli stessi punti della Lazio e sarebbe arrivati settimi. Ha bisogno, e io gli do volentieri un'altra chance, perché sono convinto che un tarantolato come lui in panchina, con quello che è la sua verve, la sua voglia, la sua ambizione, riuscirà a trasmettere a questi ragazzi la voglia di giocare e l'amore per la maglia, perché mi sembra che Vanoli sia comunque uno che ha dimostrato di avere l'amore per questa maglia. Quindi diamogli volentieri una chance. Paratici ci ha fatto un errore, però ha rimediato subito, e questo denota uno con le palle, signori. Perché Vanoli non è un qua qua qua, Vanoli non è uno che sta a ascoltare quello che dice Paratici, metti questo e metti quest'altro, come probabilmente potrebbe fare eventualmente Grosso. Quindi ci sarà da divertirsi. Vanoli è un Sarri un po' più giovane, parliamoci chiaro, perché Sarri non è venuto a Firenze, perché quando erano alla Juventus insieme se le dicevano tutti i giorni. Quindi io ben venga Vanoli, sono contento, perché sono convinto che potrà fare, come ha detto da Zazzaroni, questa è una Fiorentina, si può fare con sogno.
0: Va bene, perfetto, perfetto. Grazie a Paolo che giustamente si aspetta qualcosa di significativo da Vanoli, anche dal punto di vista delle motivazioni che potrà dare in virtù dell'attaccamento alla maglia che ha sempre dimostrato nei confronti della Fiorentina, appunto Vanoli. Che rimpianto Sarri, dice Alessandro da Prato. Sarri anche quest'estate è stato un nome che è stato spesso chiacchierato per la Fiorentina, però sappiamo bene qual è il rapporto, qual è stato il rapporto nel finale dell'avventura alla Juventus di Sarri, il rapporto tra Paratici e Sarri, quindi era difficile poter riuscire a vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina. Poi ancora Saulo da Grassina dice: ma perché della società ancora nessuno ha parlato? Beh, non è escluso che poi nelle prossime ore ci possa essere qualche intervento a parte di qualche dirigente. Poi ancora tanti messaggi al 348 753 933. Dice Andrea da Ponte a Greve: bene la rapida decisione di esonerare Grosso, non si comprende la logica nel richiamare Vanoli, non si comprende neppure come lo stesso Vanoli possa aver accettato dopo non essere stato confermato a salvezza raggiunta. Beh, come dicevamo in precedenza, evidentemente ha voglia di dimostrare che tutti si sono sbagliati, insomma tutti coloro che hanno deciso, Paratici in primis, di non confermarlo l'anno scorso, ha voglia di dimostrare che hanno commesso un errore, e anche per questo credo sia particolarmente motivato.
1: È una grande rivincita quella che si può prendere Vanoli, non dimentichiamocelo, cioè lui è stato, è vero, non giudicato, pur essendo stato ringraziato da tutti, dalla tifoseria in primis, ma anche dalla società, attraverso le parole che sono state spese nel momento in cui si è deciso di cambiare. Però il fatto che sia stato richiamato è già un successo clamoroso per lui, così come la possibilità che ha davanti di prendersi un riscatto, di riscattarsi non tanto lui quanto una rivincita anche nei confronti di chi l'aveva giudicato inadatto, è clamorosa. Io per questo Prima il nostro ascoltatore ha chiamato, aveva un'opinione opposta, no? Con che, diciamo, a stato d'animo arriva? Ecco, secondo me arriva uno stato, lo stato d'animo del vincitore.
0: Eh sì,
1: con lo stato d'animo sì. dell'uomo che viene chiamato, perché al di là di tutto quello che sappiamo di ciò che sono stati gli allenatori contattati prima eccetera, però viene chiamato perché giudicato in questo momento colui che può rimettere a posto una situazione che sta degenerando in maniera pericolosissima,
0: colui che può aggiustare la situazione,
1: e
0: sì.
1: poi l'attaccamento che ti può trasmettere alla maglia, perché lui di attaccamento ne ha, lo ha dimostrato, e lo dimostra anche con questa scelta, sì. secondo me, e il fatto che conosca anche a questo punto le mura, diciamo, del Viola Park, della società. E ci sono tanti aspetti, secondo me, invece, positivi. È chiaro, se ti aspetti da Vanoli il calcio champagne, hai sbagliato indirizzo, e sì. quindi non avremo questo tipo di... E questo cozza un po' con le, no, con le dichiarazioni di Fiorentina frizzante all'altezza della bellezza di Firenze, eccetera. Questo è fuori di dubbio. Ma allo stesso tempo gli 0 punti in classifica, le 3 sconfitte consecutive, il fatto che siamo peggiori dell'anno scorso. E ragazzi, io condivido i messaggi che dicono pensiamo prima alla salvezza, perché adesso certo. bisogna pensare a quello.
0: Certo.
1: Adesso bisogna pensare a Venezia e a vincere a Venezia.
0: Sì.
1: Bisogna essere realisti. L'anno scorso la mancanza di realismo ci ha portato in un buco nero dal quale è stato difficilissimo venire fuori, e ne siamo venuti fuori soltanto, se non mi sbaglio, verso marzo.
0: Sì.
1: E abbiamo ingoiato bocconi amari. E quest'anno, ragazzi, errare è umano, ma perseverare è diabolico.
0: Perseverare è diabolico. Ale da Salerno ci scrive: a questa squadra manca un leader, e un sergente di ferro come Vanoli può solo far bene alla squadra. Ecco. Avrei preferito un tecnico giochista, ma adesso si va davanti con Vanoli almeno per 2 anni, a meno di risultati pessimi. Max la gente dice: ma come mai Vanoli quest'estate non ha trovato nessuna panchina? Anche questa è una bella domanda. Avrà avuto evidentemente anche qualche proposta, però non del tutto convincente, oppure non la riteneva all'altezza delle sue aspettative, ecco. Poi dice Farinata: De Rigutino non basta, da Paratici, Gobbo, eccetera eccetera. E poi ancora Federico che dice: non ho parole, non cresceremo mai neanche spendendo fior di quattrini. Daniele sostiene che era già tutto previsto e tornava Vanoli. Romolo che ci dice: ha fatto benissimo Paratici a esonerare Grosso, io l'avrei esonerato già dopo l'umiliazione con il Frosinone, ma Vanoli è un nome deludente, speravo in un nome di respiro internazionale come Slot, ex Liverpool, ora libero. La mia citazione cinematografica è: ritorno al passato o fa la cosa giusta di Spike Lee.
1: Tutte molto interessanti, sì. Anche quella di prima, l'altra citazione, anche la citazione molto colta dell'elogio della follia,
0: sì,
1: di,
0: sì, del nostro ascoltatore. Prima, sì.
1: Cioè, nel senso, c'è grande, no? Grande preparazione, ma su sì. questo non avevo dubbi. Sto prendendo appunti. Sicuramente una citazione che avevo pensato io e che credo faccia parte più che altro, però sia autoreferenziale, nel senso è dedicata a noi, ma più che ai tifosi, che in realtà potrebbero prenderla anche come presa di giro. Quindi non è in questo senso, è il no che non m'annoio di mi sembra sia di Jovanotti,
0: sì,
1: la canzone.
0: Sì, sì,
1: perché
0: bene,
1: qua a Firenze non si corre il rischio di annoiarsi, soprattutto se si fa questo mestiere che continuamente ti mette, anche quando sembra una situazione completamente diversa, ti mette comunque in discussione,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ti
0: sì.
1: mette nella necessità di tenere le antenne dritte. Io ieri sera, quando oggettivamente tra il lusco e il brusco, ero a dormire, ero a preparare della roba per te, per la trasmissione, come faccio di consueto. Quando ho visto la notizia, è chiaro, ho detto: ragazzi, niente di nuovo sotto il sole,
0: perché
1: da quando seguo la Fiorentina, e ormai purtroppo sono diverse primavere,
0: quante volte abbiamo detto Fiorentina nel caos, e purtroppo
1: la Fiorentina
0: ciclicamente
1: tira
0: la Fiorentina
1: di per
0: il
1: sé
0: caos.
1: Il caos, e puoi cambiare tutto,
0: perché
1: ora oggettivamente la proprietà non è cambiata, però ai noi è cambiato il presidente, è cambiato il direttore generale,
0: è cambiato il
1: direttore sportivo, sono cambiati tutti i giocatori. E qui però le situazioni si ripetono
0: sì.
1: costantemente, come un eterno giorno della marmotta. ed è un destino alla,
0: si pensa
1: al quale
0: di andare avanti, invece si fanno dei passi
1: siamo
0: dietro.
1: Sembriamo condannati noi che seguiamo, ma soprattutto
0: chi
1: dedica la passione,
0: certo,
1: la passione della vita alla Fiorentina.
0: Il nostro amico Virgil Colfescu avrebbe voluto Mutu alla guida della Fiorentina, perché secondo lui è un allenatore in grado di far rigare tutti dritto. Ma,
1: ti posso dire una cosa su Mutu?
0: Poi andiamo, aspetta, me lo puoi
1: velocemente
0: dire
1: tra poco, sì scusa,
0: no,
1: dopo,
0: perché
1: dopo.
0: C'è un nostro amico che sta aspettando allo 0557
1: a chi ci 1171, certo.
0: Mario da Massarosa, ciao, benvenuto.
6: Ciao, buongiorno, sono Mario. Ciao.
1: Buongiorno Mario.
6: Ascolta, io non so se vi ricordate, sono venuto parecchie volte qui con voi, sì, anche con te specialmente, parlando del problema che secondo me viene sempre trascurato della difesa, no? E non è certamente Manoli che migliorerà di difesa, che purtroppo da un giocatore come Pongic, Danieri, quelli, cioè, la fase difensiva nostra è proprio scarsa. In più abbiamo indebolito anche il centrocampo, dando via Mandragora, che oltre che un po' difendere fa qualche gol, e qui non penso che sia Manoli che risolverà i problemi. Qui dobbiamo tenere su svincolati, secondo me, prendere un centrale d'esperienza, Cervi, faccio un'ipotesi, non ci sono una pista di esperienza che può essere Brozovic, e rimediarla, perché non è soltanto con l'allenatore che si migliora le cose, perché non è tutta colpa di Grosso. E vorrei anche sapere se è Grosso che è andato via o è stato esonerato. Abbiamo la certezza, perché
0: bene, no, allora ti rispondiamo. Va bene Mario,
6: parliamo un po' della difesa, che secondo me è il problema veramente reale di questa Fiorentina,
0: non c'è dubbio, insomma i numeri poi parlano chiaro. Va bene Mario, grazie,
6: ciao, grazie, ascolto, ciao,
0: quando,
6: ciao,
0: quando
6: ciao,
0: vuoi Mario. Naturalmente potrai chiamare allo 0557711171. Per quanto riguarda la difesa, è chiaro che ci si aspetta che Dragusin su tutti alzi il livello, perché tre partite tutte disastrose da parte dell'ex giocatore di Sampdoria Juventus. Vanoli dal canto suo è un allenatore che è stato anche uno specialista della difesa, perché comunque con Conte, quando era collaboratore, certo, di Conte, si occupava proprio del reparto arretrato. È chiaro che bisogna che la condizione generale cresca, perché altrimenti è un problema. Per quanto riguarda gli svincolati, può essere una soluzione, però quando si parla degli svincolati poi ci si chiede sempre: ma come arriveranno, in quale condizione? Non è che poi bisogna rimetterli in forma, aspettare che
1: sicuramente
0: tornino al 100%,
1: sì. Questo
0: è quello, il grande interrogativo,
1: è fuori di dubbio. Si stanno allenando da soli, quindi non puoi avere il ritmo partita, e poi si tratta anche di giocatori avanti con l'età generalmente per quanto riguarda gli svincolati, a meno che ci siano degli svincolati di lusso. Una cosa rapida, visto si nomina spesso, sì, Mandragora, ti ricorderai, ma questo non vuole essere un qualche cosa mio personale, ci mancherebbe altro, ti ricorderai quando, insomma, un po' sono stato un po' deriso per il fatto di Mandragora, ma che incatenati davanti alla porta per la cessione, i gol di Mandragora non sono poi così importanti, eccetera. Insomma, mi sembra che purtroppo la realtà stia dimostrando, e anche nostro malgrado, perché ha fatto un bellissimo gol che ha riaperto e poi ha dato il là alla vittoria del Torino, e secondo me un giocatore così, i rimpianti non servono a niente, lo so, però un giocatore così è stato un errore darlo via, proprio per quello che ti poteva dare dal punto di vista,
0: guarda, c'è anche Marco Assesto che dice: se Fanoli arrivava 10 giorni fa, ma
1: esatto, e anche dell'esperienza che ha, la curva Fiesole penso che abbia manifestato già di per sé al Franchi sabato, sì, quello che è il pensiero penso generale. Quindi non è un piccolo sassolino che mi volevo togliere. Su Mutu ti posso dire, sono stato un po' deluso,
0: sì,
1: da come è stato trattato.
0: Il nostro amico Virgil che ci chiedeva: perché Mutu non avrebbe potuto far bene alla Fiorentina come Chivu all'Inter?
1: Infatti questo è tutto da chiaramente bisognerebbe dimostrare, ma al di là di questo, che è una considerazione che si può anche condividere, quello che dico io è: non mi è piaciuto nella gestione del centenario di alcuni personaggi, cioè Mutu, De Sisti sono stati chiamati ma non hanno potuto, diciamo,
0: non
1: nemmeno esprimere,
0: parola, dici, sì.
1: Ecco, questo secondo me un pochino era da rivedere,
0: sai, sarebbe stata una serata molto lunga, certo, però comunque centenario
1: più lunga, dici, di quello che è stato, magari avrei tagliato qualche balletto,
0: certo,
1: con
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: il rispetto per quelli che sono, sì, stati gli artisti in gioco, però insomma penso che fosse più interessante magari sentire questi personaggi venuti e poi un po' trascurati, si può dire? Cioè, se li inviti li devi dare anche spazio un pochino di più, ecco.
0: Torniamo però all'attualità, andiamo a salutare Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono curioso di sentire tutte le tue considerazioni su questo caos che regna alla Fiorentina e anche sul lavoro che è stato portato avanti fino a questo momento dal direttore sportivo Fabio Paratici. Ti eri mai nel corso della tua lunga carriera ritrovato a dover gestire una situazione del genere?
7: Ma io dico che io ho accolto con grande piacere il fatto che Paratici abbia accettato di venire alla Fiorentina, pensando che ci sia un programma a lunga scadenza. È stato fatto un contratto molto importante, molto lungo, c'è soltanto un problema di organico, perché per conto mio ci vuole sempre qualcuno di sopra del direttore che lo aiuti, perché in certe situazioni un aiuto, un amministratore delegato, il barone della situazione sarebbe bene, ma il problema principale è che ha scelto Grosso, lo conosce umanamente, lo conosce tecnicamente, e ci ritroviamo dopo tre partite a sostituire Grosso. È chiaro che la Fiorentina è stata costruita, e io mi auguro che tra Paratici e Grosso ci sia stato un grande colloquio. Mi sembra strano però che all'inizio si era detto che Paratici aveva parlato con Ken, il suo entourage, i suoi familiari, e tutto poteva proseguire, il discorso di Ken con la Viola, e poi abbiamo fatto una squadra. A un certo punto sono andati a prendere Pellegrino, forse Paratici aveva già avviato le, diciamo così, le trattative per Ken, ma c'è un discorso tattico che andava definito. Sappiamo tutti che Grosso ama e conosce in modo, diciamo, è il suo credo, il 4-3-3, e gli si era costruita una squadra con il 4-3-2-1.
0: Sì, 4-2-3-1, sì, 4-2-3-1.
7: 4-3-2-1.
0: Sì, 4-3-2-1, sì, 4-3-2-1. Sì.
7: E questo mi sembrava un buon argomento, avendo Assa, avendo Guzmont, avendo un Ken che ha caratteristiche di venire avanti, giocare a calcio. Io direi che è l'attaccante più forte che abbiamo in Italia, e poi andiamo a prendere Pellegrino. Torniamo al discorso che bisogna fare il 4-3-3, perché Pellegrino è un uomo d'area di rigore, al di là del gol di domenica, ma da lontano, ma Perri ci ha messo molto del suo, ma principalmente adesso dobbiamo andare a gestire sulle ali. È chiaro che negli ultimi giorni di mercato sono stati presi alcuni giocatori tipo Gnoto, per modificare in corsa un qualche cosa da dare all'allenatore per giocare con i 4-3-3. Questo mi sembra una grande, posso usare questo termine, confusione, perché le cose devono essere chiare dall'inizio. Adesso ci troviamo, non so se Vanoli, sento dire Vanoli sarà il...
0: Sì, sì, è già arrivato al Viola Park Vanoli, sì, sì.
7: Ho capito, ma Paratici c'era da gennaio, ha sostituito Vanoli con Grosso e ora difende Vanoli.
0: Tu che avresti fatto? Che avresti fatto tu, Oresti?
7: Tanto diciamo che il controsenso tattico l'avrei evitato. E poi sinceramente anche questa scelta, hai avuto 6 mesi di tempo per vagliare chi è Vanoli, lo sostituisce, adesso deve riprendere Vanoli. C'è un po' di confusione, io credo, e debba essere fatta chiarezza. Io non voglio insegnare niente a nessuno, perché Paratici ha vinto campionati, ha fatto una grande esperienza all'estero. Però adesso tutto diciamo così è in mano a lui, perché la Fiorentina, ripeto, non ha un interlocutore valido da stare vicino a Paratici, perché lo stesso presidente Commisso, a cui dobbiamo molto a questa famiglia, io credo che non sia in grado di mettersi ad un tavolo a discutere con Paratici che cosa si fa e cosa non si fa. Io credo che anche la scelta di sostituire l'allenatore sia tutto, diciamo, al 100% decisione di Paratici.
0: Comunque la prima sconfitta di Paratici, questa è un progetto tecnico.
7: Allora cerchiamo di non, è chiaro che Mastrantuono, adesso siamo col 4-3-3,
0: sì.
7: ma non so che cosa farà adesso Manoli, ma Mastro Antonio non poteva giocare nel 4-3-3. Abbiamo preso Mastro Antonio è un giocatore di inventiva. Domenica l'abbiamo sostituito dopo 45 minuti, ma è chiaro che non può andare sul fronte e mettere palle per Pellegrino. È un giocatore di forza, un giocatore forte nell'area di rigore. Siamo andati, cioè, mi sembra, ripeto, questa, voglio dire, questa, c'è un po' di confusione, bisogna fare chiarezza. Adesso vediamo Panoli che cosa dirà, però abbiamo fatto una campagna acquisti roboante, come ha detto il mercato, calma e gesso, perché c'è tempo e modo di riparare.
0: Sì, però probabilmente una squadra più per il futuro che per il presente, tanti giovani anche interessanti, però si sia dimenticati magari di mettere qualche leader in questa squadra, qualche giocatore esperto. Quelli che c'erano sono stati ceduti un po' troppo frettolosamente, forse per abbassare Montengaggi, sì, però magari potevano essere sostituiti.
7: Sì, ma qui ci vuole anche esperienza, certo, e gioventù, bisogna fare un buon mix. Abbiamo visto che Mandragora, al di là del fatto che un giocatore che viene ceduto una settimana prima torna a Firenze, lui amava stare a Firenze, l'ha dimostrato dopo il gol. Lo si è dato via e mi sembra che abbiamo, adesso leggo che vogliono allungare il contratto a Ranieri, poi Ranieri viene sostituito, cioè, mi sembra che il tornare su quello che mi preoccupa maggiormente, non per il valore di Vanoli, ma anche il rapporto umano e professionale con Vanoli, che è stato messo insieme, lo posso dire, quando gli ho detto che non lo può fermare. Vanoli è venuto in una situazione direi drammatica lo scorso anno e ha fatto il suo, è riuscito a portare in salvo la Fiorentina. C'è qualcosa, cioè, speriamo che si chiariscano le idee, perché il problema, adesso andiamo a Venezia. Potrebbe sembrare come la partita del Frosinone, una partita abbordabile. Sicuramente l'organico della Fiorentina non è superiore di più del Venezia, ma siamo in un momento che anche i giocatori, anche questo cambio, i giocatori come la prenderanno, che cosa faranno, ci sono parecchie incognite, speriamo che le risolvano per il bene della Fiorentina.
0: Allora lascia parola adesso a Tommaso Borghini. Prima un messaggio tra i tantissimi da parte di Stefano, che dice: Vittorio Cecchigori avrebbe preso Paratici e Grosso, gli avrebbe dato due pedate e via. Ora insomma non lo so se avrebbe proprio fatto così, magari, ecco,
7: calma e gesso,
0: sì. Magari ci sarebbero stati dei confronti abbastanza accesi. Tommaso Borghini, la tua domanda, la tua,
1: sì,
0: considerazione.
1: A Oreste, da direttore sportivo, visto che i nostri ascoltatori l'avevano messo, molti messaggi vertono anche su questo aspetto. E per le mancanze nella rosa della Fiorentina, no, si segnala una mancanza di personalità, di leadership, e quindi molti ascoltatori dicono: perché non andare sul mercato degli svincolati? Perché non andare per esempio a cercare di prendere Brozovic? Perché non andare a prendere Acerbi per la difesa? Ecco, da direttore sportivo, come si comportava Cinquini con gli svincolati, e se lo farebbe per la Fiorentina di oggi, che sotto questo aspetto oggettivamente manca un po' di esperienza, anzi senza un po'.
7: Sì, ma abbiamo preso 13 giocatori, abbiamo rivoluzionato una rosa, forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male, forse era meglio cambiare mentalità dentro lo spogliatoio, ma il problema principale adesso è la guida tecnica, è l'allenatore. Siamo passati Grosso, non aveva mai avuto grandi esperienze in grandi piazze, aveva fatto bene a Palermo, aveva fatto bene a Sassuolo, adesso abbiamo Vanoli, non è che diciamo lasciamolo lavorare, però ti ripeto, c'è molta confusione, cioè adesso che credo tattico facciamo, che cosa, sì, ci sono dei giocatori in giro, però a prendere Acerbi, un giocatore che io avrei preso quando è venuto via dalla Lazio, che non l'avrei preso prima, ci avrei costruito qualcosa sopra, ma sei andato a prendere Dragusin dal Tottenham.
0: Cioè tu avresti preso Romagnoli?
7: Ognuno ha le proprie idee nel calcio, quindi io rispetto il lavoro perché lungi da me. Io ho delle perplessità, non delle critiche, perché lungi da me criticare l'operato di colui che sta lavorando, però qualche perplessità per il tifoso di Ola mi viene, quindi c'è la possibilità di andare sul mercato, ok? Ricordiamoci che gli svincolati, se sono rimasti a terra, hanno sempre qualche problema, o fisico o ambientale, qualcosa c'è sempre. Sono arrivati anche, sarebbe arrivato anche, diciamo, ad una giusta età a livello calcistico. Persona eccezionale, sappiamo tutti che ha sconfitto una malattia, quindi uomo integerrimo, fortissimo e tutto, ma anche lì dietro in difesa ne abbiamo giocatori, però non potevamo, quando parliamo di Valpefenas che ha fatto un errore incalcolabile domenica, certo, perché poi diciamoci anche che la sfortuna, la fortuna è cieca ma la sfiga si vede benissimo, con questo signore abbiamo preso due pali, però che caso dei somali pianga se stesso, quindi attenzione, andare sul mercato, che segnale si dà allo spogliatore. Adesso Paratici dovrà essere bravo intanto a presentare Vanoli, a rimetterlo in pista, affinché vediamo, tanto sono i risultati quello che contano. A questo punto è chiaro che tutti sono sulla graticola e purtroppo la legge del calcio è questo. Paratici ha grande esperienza, un tempo, capacità, ripeto, dentro degli scudetti, quindi tanto, tanto di cappello, e quindi, però è solo, io credo che avrebbe bisogno di una persona sopra di sé con cui confrontarsi, e forse questa persona potrebbe levargli qualche volta le castagne dal fuoco, come spesso quando vai a fare una trattativa che non la vai più fare, invece di limitarti un giocatore o un agente, interviene l'amministratore delegato o il direttore generale. Cioè, io credo che un uomo solo al comando, diciamo così, in una piazza come Firenze, dove poi si viene da un'annata tribolata, lasciamoli lavorare, vediamo, speriamo che Paratici abbia visto giusto e porti la Fiorentina a fare risultati. È la cosa che più conta,
0: assolutamente,
7: possiamo soltanto aspettare. Ripeto che ho delle perplessità, faccio delle riflessioni su tante cose che abbiamo esposte, ma non deve essere una critica, aspettiamo un attimino a criticare.
0: Va bene, aspettiamo cosa dirà il campo. Grazie, grazie Oreste.
7: Ciao.
0: Oreste Cinquini, torniamo subito ai messaggi. A parte i nostri ascoltatori, sono anche sugli svincolati, ha un po' ribadito il concetto che avevano espresso poco fa. Ci possono essere tante controindicazioni.
1: Assolutamente sì, anche se poi bisogna capire la situazione del centrocampo. Perché è vero, la difesa anche è urgentissimo, sarebbe, però capisco anche, insomma, lì c'è numericamente, c'è abbondanza. Centrocampo, dopo la decisione di appunto cedere, sì, così cedere, un po' frettolosamente,
0: manca un giocatore,
1: senza sostituirlo,
0: Pedina.
1: E poi adesso bisogna capire l'infortunio di Ulai, sì. Perché so che oggi aveva le visite, vedremo, sai, infortuni muscolari possono rompere le scatole, e quindi comunque per un breve periodo, spero io, per un periodo non ci sarà, quindi abbiamo quattro centrocampisti.
0: Già ne mancava uno, per cui sì, poi
1: quattro centrocampisti. Tra l'altro ci sarà anche la partita di Coppa Italia il Pisa, che è comunque una partita,
0: la puoi vincere anche senza Olai, insomma.
1: No, ma mi sto
0: ma ho capito,
1: sto dicendo
0: discorso,
1: con quattro centrocampisti
0: è una
1: partita, comunque è vero, la puoi vincere senza Olai, ma non la puoi perdere,
0: no,
1: perché se col Pisa non la puoi perdere in Coppa Italia, no, per tante ragioni,
0: no, anche perché poi insomma la Coppa Italia,
1: quindi non è che puoi mettere la primavera, i giocatori della primavera a centrocampo, quindi hai quattro centrocampisti e sono Brescianini e Fagioli, Atta,
0: Endur.
1: Questi sono qua, sono quattro per tre posti attualmente, quindi insomma
0: non fosse stato Alessio, il caos è 8 anni di fila con questa proprietà ridicola che è sempre la stessa anche se è cambiato presidente.
1: Perché no?
0: Quando... È vero che le situazioni difficili ci sono state anche con altre proprietà, ma qualche giorno in passato l'abbiamo avuta. Con i commissari no, se si deve rimpiangere Mandragora perché ci ha fatto gol, allora meritiamo tutto questo caos.
1: Ah, intende.
0: Il giudizio su Mandragora va dato a 360 gradi, non solo sul gol.
1: intendeva
0: giocatore mediocre come la maggior parte dei giocatori presi da questa proprietà. Poi intendeva, sì, ripartiva da Mandragora per allargare il discorso.
1: Quindi Mandragora insiste dicendo giocatore mediocre. Sì, sì, okay, sì, giocatore mediocre che ci ha fatto un bellissimo gol l'altro giorno, che ha fatto 26 reti in 4 stagioni con la maglia della Fiorentina. Non è certamente un campione, ci mancherebbe, non è certamente un grande giocatore, ma non è certamente un giocatore mediocre. Per me,
0: certo. Ma,
1: ecco, su questo vorrei essere chiaro. Purtroppo neanche ciò che succede poi cambia le opinioni. La curva ha comunque, dal punto di vista umano e del giocatore, gli ha dedicato 5 minuti di applausi di cori.
0: Sì.
1: Quindi poi, probabilmente questi ragazzi, che sono più di 10.000, la vedano diversamente, non ritengono sia un giocatore mediocre, perché un giocatore mediocre non fai questo tipo di accoglienza. E poi il gol che ci ha fatto non è un gol da giocatore mediocre, così come non sono gol da giocatori mediocri i gol che ha fatto alla Fiorentina, quasi tutti bellissimi e molti anche decisivi, perché ci sono fruttati dei punti molto importanti.
0: Anche quello, la Juventus,
1: al di là del 2-0 la Juventus segnò anche all'andata, la Juventus,
0: quello.
1: Perché l'altra volta dissero ma il gol alla Juventus non conta perché tanto si era già salvi, se andare a vincere a Torino non contasse niente, no? Anche questo. Però il gol dell'1-1 all'andata, il gol a Cagliari all'inizio, ne ha fatti, ti ripeto, 26 in 4 stagioni nel gare ufficiali.
0: Walter dice: sono mesi che sostengo che ci voleva Gatti, che è giovane e ha cattiveria agonistica, per favore, ma quale Acerbi che è spremuto? Poi ancora altri messaggi al 348 7513933. Carvajal, jolly difensivo, altro che Acerbi, oltretutto potrebbe fare da chioccia per qualche ragazzino, dice Jacopo da Compiobbi. Poi Vanoli non mi entusiasma, dice Francesco, ma sono contento che sulla panchina ci sia uno che se l'è meritata. Non si potevano, chiede Stefano, prendere noi Frattesi, Pinamonti e Sutalo, e tre giocatori presi dalla Lazio che comunque alzano il livello, sono giocatori assolutamente, Frattesi in particolare, di buon livello, di buonissimo livello.
1: Frattesi molto buono, tra l'altro quasi regalato, sì. Però allo stesso tempo, insomma, ne abbiamo presi tanti anche noi di giocatori, il problema magari qualche giocatore di esperienza e di leadership in più doveva essere preso probabilmente.
0: Poi ancora, buon pomeriggio, dice Moreno, rimpiango più Mandragora che Ken creerà problemi al Como in primis nello spogliatoio e non si ripeterà come goleador. Mentre Aldo dice: se questo è Paratici c'è da preoccuparsi. Poi ancora un ultimo messaggio, poi ci fermiamo per un piccolo break. Se Olai si fosse fatto male sul serio, serve per forza un centrocampista. Questo è il messaggio di Davide. Vedremo poi se
1: speriamo
0: ci saranno dei segnali da parte
1: della
0: Fiorentina sulla volontà di andare a ricercare uno svincolato. Come detto, dobbiamo fare assolutamente un break. Adesso continuate a scriverci, continuate a prenotarvi anche allo 055 7711 171. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Cabriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 26C, a Signa. Perini, mastichamelo tutto.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
15: La FD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, si è dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
14: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
0: La FD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
1: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Sherry, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
0: I raid israeliani su Kfar Ruman nel sud del Libano avvenuti nella notte hanno causato almeno 11 morti, lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
1: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
0: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Radio Firenze Viola.
4: Ciao, buongiorno, mi sono sintonizzato ora. Voi sapete la durata del contratto di Vanoli? E nulla, buona giornata Gianluca, ciao.
5: Ciao Brenner da Pistoia. No, io sono contento dell'arrivo di Vanoli, perché per me l'anno scorso si rimaneva Vanoli, ma si prendeva fin dall'inizio Vanoli, anzi Pioli, come vi ho detto più volte, anche se per quest'anno il mio ideale sarebbe stato Milani, ma a prescindere da quello. Comunque io sono contento, sicuramente farà bene, e mi auguro che questa volta gli facciano un contratto di almeno un paio d'anni, oltre a questo, perché sono sicuro che con lui si può arrivare decisamente in alto. Mi sbilancio, e sempre forza viola. E forse.
6: Come da tradizione che ormai si tramanda addirittura di proprietà in proprietà, e siamo a cavalli di ritorno, e ce n'è stati di più un Fiorentina che viene variosa ai ballo liscio organizzato ai centri anziani. Guardate ragazzi, io ci provo a essere equilibrato, ma l'è difficile quando è tutti più per una squadra che l'è gestita e amministrata da squilibrati.
7: Ragazzi, il problema di Gross è che non è andato da inizio. Da giugno non ha dato un gioco, un'identità a questa Fiorentina e a questi giocatori nuovi. Cioè, quantomeno una base del tuo gioco la vorrai avere, un'idea del tuo gioco. Hanno comprato anche gli esterni, che sono

0: esterni fortissimi, quindi ora mi devi dire cosa voleva. E ha detto bene il posto più minimista, cioè, ma Santuono non si tocca. È un giocatore che ha avuto anche sfortuna, perché insomma ha giocato due spezzoni di partita e ha preso anche due pali. Se aveva un pochino il culo, magari si parlava di due o tre gol, compreso quello che ha sbagliato davanti alla porta, ma ha fatto una bella parata al portiere, domenica. Ciao a tutti,
1: Massimo. Oh, video dell'arrivo di Vanoli al Viola Park, non c'era nessuno aspettarlo, andava bene.
2: Buongiorno, secondo me erano quasi d'accordo al momento dell'esonero di Vanoli tra Paratici e lui, che in caso di fallimento della chance offerta a Grosso sarebbe stato richiamato, perché è stata troppo rapida la cosa e non c'è stata nessuna polemica al momento dell'esonero di Vanoli, quindi io sono convinto di questo. Per il resto speriamo che Vanoli riesca a costruire un gruppo di questi giovani promettenti, ma solo giovani ancora per il momento. Riccardo allo stadio.
3: Vanoli vi sorprenderà, perché Vanoli sa fare l'allenatore. Ricordatevi, l'anno scorso ha salvato la Fiorentina. E una cosa ve la dico: appena arrivò il suo preparatore fece fare la forza, perché non è una questione di preparazione, perché la forza è un'altra cosa. Pensate perché fece la forza.
4: Ragazzi, buon pomeriggio. Allora, grande scelta secondo me. Noi abbiamo bisogno di un allenatore che abbia anche carattere e abbia carisma. Un allenatore, non queste figurine tipo Thiago Motta, Palladino, ex calciatori che hanno fatto un anno e mezzo e poi sono spariti anche loro e vogliono 4 milioni all'anno. Noi abbiamo bisogno di un uomo di calcio e Vanoli è perfetto, perfetto, conosce l'ambiente, è grintoso, vuole bene a Firenze, imposterà la squadra nel modo più giusto perché Firenze sia contenta. E poi anche lui ha bisogno di una possibilità per allenare. Se è stato non ha chiamato nessuno, perché le chiamano gente indegna a allenare, e infatti esonerano sempre tutti.
5: Grazie, grazie a tutti i nostri ascoltatori per queste note vocali. Per quanto riguarda Vanoli, di sicuro saprà rimotivare la squadra anche velocemente, perché insomma, abbiamo imparato a conoscerlo l'anno scorso. È un allenatore che fa anche del temperamento, è una delle sue caratteristiche migliori. Mi aspetto che poi progressivamente possa dare alla Fiorentina un'identità ben precisa e che anche appunto dal punto di vista del gioco questa Fiorentina riesca a far emergere tutte le qualità migliori che ci sono nella rosa. Insomma, c'è tanto talento, c'è tanta qualità e quindi bisogna farla emergere. Questo anche un altro aspetto che si chiede a Vanoli. L'anno scorso non gli si poteva chiedere il bel gioco perché bisognava badare alla praticità. Bisognava badare al sodo, e quindi non è che ci si potesse aspettare una Fiorentina scintillante. Ecco, quest'anno progressivamente magari si può anche attenderci una Fiorentina che
6: progressivamente. Hai detto bene, perché all'inizio c'è da badare al sodo, perché siamo a 0 punti, 3 partite, 0 punti, partita contro il Venezia fondamentale tra 4 giorni, cioè lui arriva oggi al Viola Park, venerdì gioca, quindi insomma è pochissimo il tempo a disposizione, teniamo conto anche di questo. Ti ricorderai, te lo stavo ricordando anche prima, i messaggi dei nostri ascoltatori ci danno anche, mi danno il là per farlo. Ora non mi ricordo per esattamente la partita, la strigliata che fece in diretta, anche un po' criticata per certi versi, a Comuzzo, quando proprio l'anno scorso lo prese quasi per, insomma,
5: era una delle ultime
6: petto,
5: partite,
6: lo scosse proprio fisicamente per dirgli: ma cosa fai, svegliati, non puoi prendere un gol così, non si può sbagliare in questo modo. Forse non si prese gol, ma fece un errore, non ricordo, i nostri ascoltatori se lo ricorderanno. È un uomo che dà anche questo, e io credo che ai giovani che abbiamo preso, a cui manca un po' di sana cattiveria, un allenatore così non faccia male, perché hanno bisogno di essere scossi. Anche ora non ne voglio esagerare fisicamente, però scossi e spronati,
5: sì.
6: Messi davanti alla situazione, e gli va fatto capire: nel calcio, se sei soltanto bellino e non arrivi, vai da poche parti, devi anche tirar fuori gli attributi. Questo è da sempre che è così, però ci vogliono anche gli allenatori che lo fanno presente. E credo che lui, ora non voglio fare di Vanoli, ora a parte l'anno scorso ci girava il San Vanoli, ci ha salvato eccetera, però è uno che conosce quello che è la maglia viola e quello che vuol dire portarla addosso. E io non credo che siano soltanto parole o, come dire, retorica, no? Penso che serva. scuotere questi ragazzi qui, che devono capire dove si trovano e devono capire che in questo modo si va diritti di sotto, sì, cioè, perché certo. A 0 punti dopo 3 partite, 9 reti fa subite, una sola fatta, sì. Ragazzi,
5: c'è un grande lavoro da fare, però volevo fare un piccolo passo indietro,
6: sì,
5: per ascoltare anche quello che il 22 di agosto, quindi non tantissimi giorni fa, prima dell'inizio del campionato, quindi ancora non si poteva minimamente
6: presagire. C'era ancora nella fase dell'entusiasmo.
5: Sì, c'era ancora la fase dell'entusiasmo, non si poteva minimamente presagire il disastro che sarebbe arrivato da lì a poco. Il 22 agosto a Forte dei Marmi, in una serata che abbiamo trasmesso qui alla Firenze Viola.
6: Bellissimo servizio, tra l'altro.
5: Fabio Paratici sale sul palco di Villa Bertelli e viene intervistato da Enrico Salvadori, collega storico della Nazione, e tra le varie domande ce n'è una anche che riguarda proprio Fabio Grosso, la decisione di puntare su Fabio Grosso. Sentite cosa rispose in quella circostanza Fabio Paratici.
7: Ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente, è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
8: non è facile.
7: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso, e secondo me, facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
8: una ribalta precoce,
7: sì, però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora, e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo, e lui, tra cui lui, quindi lui, essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
8: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
7: È chiaro che con gli allenatori si parla, quando va male, 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
5: 15 giorni fa queste dichiarazioni del DS Viola Fabio Paratici su Grosso. In 15 giorni è cambiato il mondo, caro Tommaso Bordini.
6: Sì, in 15 giorni innanzitutto hai perso 3 partite su 3, e sì, credo che questo sia stato certamente il motivo principale che ha portato alla separazione. Però hai fatto bene a far riascoltare queste parole, perché quella e io ne parlavo all'inizio, no? Il grande bluff,
5: sì,
6: quella che sembrava la solidità di un rapporto, no? Che poi il calcio è anche questo, a grandi livelli i rapporti si distruggono in un attimo, e non esiste, non esisteva, era un bluff anche la solidità del rapporto,
5: ah, certo, sì,
6: così
5: sì.
6: Come è stato un bluff, per la verità non l'ho citato, il famoso buon rapporto con Ken, no? Questa situazione che sembrava, tant'è vero che
5: lui disse io l'ho già ceduto una volta,
6: e quella doveva essere una spia, però sì. No, si diceva lo conosce fin dalle giovanili eccetera, insomma appena c'è stato l'attrito Ken che dice non m'alleno, insomma io ti multo eccetera, no? Quindi questo dimostra quello che è il calcio, però allo stesso tempo è chiaro che la solidità di un rapporto non c'era e la certezza di una scelta è stata smentita. Di bisogna dire anche questo, ha riconosciuto di aver sbagliato con questa, perché poteva anche arroccarsi come fu fatto l'anno scorso il dirigente sì, precedente si la società
5: mi chiedo,
6: su Pioli, no?
5: Se non fosse emerso questo sì, questa differenza di vedute,
6: di sapori,
5: questo
6: diciamo,
5: dissapore, se non ci fosse stato questo diverbio,
6: questo non lo possiamo dire.
5: Si sarebbe andati avanti ancora con Grosso fino alla sosta,
6: è un processo,
5: magari sarebbe arrivato una vittoria di Riffo o di Raffa con il Venezia, un pareggino con il Napoli, sarebbe proseguita l'agonia,
6: però esatto, avrebbe avuto un senso, cioè sarebbe stata un'agonia che prosegui in questo modo, taglionetto dopo tre giornate, criticabile perché hai fatto una scelta, l'hai sbagliata, facendola però ammetti di averla sbagliata. C'è un'ammissione di colpa in questo caso, una presa di però della situazione per cercare di risolverla. È come un'operazione chirurgica d'emergenza, no? La possiamo certo, definire così. L'anno scorso si decise invece di arroccarsi e di dire no, Pioli è l'uomo giusto e noi lo difendiamo nonostante tutto. Fino alla decima giornata, la sconfitta interna con il Lecce, se non mi sbaglio.
5: Sì, sì.
6: E poi, inevitabile decisione, però la squadra aveva 4 punti in 10 partite. Quindi, dico, nell'errore, e l'abbiamo sottolineati fin dall'inizio gli errori di Paratici, e il primo fallimento è questo, senz'altro. Però, perlomeno vedo una volontà di prendere subito, diciamo, il toro per le corna,
5: sì,
6: no?
5: Sì, certo.
6: Di risolvere subito la questione. Magari, secondo me, di ripiego probabile, ma io Vanoli non lo vedo un uomo sbagliato in questo momento. Per me non è l'uomo sbagliato, però non aspettiamoci da lui un bel gioco.
5: È l'uomo con cui,
6: con
5: cui si riparte con questo progetto, progetto a lunga scadenza, progetto quadriennale.
6: Per me
5: si dà le chiavi della Fiorentina da qui ai prossimi tre
6: per
5: anni e mezzo.
6: Per me è l'uomo d'emergenza, ti ho detto ora. È
5: appunto,
6: il chirurgo.
5: Appunto, no? Perché a così rispondiamo anche a un nostro ascoltatore che ci ha chiesto della durata
6: Bravo.
5: Del contratto e dovrebbe essere 1+1.
6: E allora lo dimostra. Aspetta, 1+1, però con opzione a favore di chi?
5: Quest'ora tutti i dettagli ancora non li conosciamo.
6: È fondamentale perché se è uno vuol dire che a giugno si ricomincia da capo. Se è 1+1 e è l'allenatore può esercitare, cioè dire sì rimango, allora sono 2 probabilmente. Se invece è la società che deve decidere, siamo al punto da capo dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso gli fu fatto 6 mesi con la società che poteva decidere se confermarlo o no, se non mi sbaglio. Ecco, quindi secondo me è l'uomo d'emergenza. Io non credo sia l'uomo con
5: cui affidare la Fiorentina dei prossimi 3 anni e mezzo.
6: È un uomo di presa di consapevolezza, una presa di consapevolezza della gravità della situazione, del pericolo concreto in cui ci si trova e di dover comunque fare punti per tirarsi fuori. Poi secondo me a lunga scadenza non lo vedo, così come non l'è stato l'anno scorso, non lo vedo per i prossimi 4 anni. Se lo meriterebbe, per me, però
5: magari ci stupisce e riesce certo, subito a farci vedere una Fiorentina coinvolgente,
6: in Europa,
5: intrigante, interessante, entusiasmante.
6: Se ci porta in Europa li mette in difficoltà
5: serie.
6: Se invece fa quello che deve fare, cioè tirar fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili, e gli ci vorrà anche un pochino di tempo secondo me, perché la bacchetta magica non ce l'ha nemmeno lui, e l'anno scorso gli ci volle tempo, e allora è l'uomo dell'emergenza. Però il fatto, ecco, curioso è il fatto che lui non abbia trovato panchina, e secondo me qualche panchina la poteva trovare.
5: Tu dici che aspettasse la Fiorentina?
6: Che ci possa essere stato anche un...
5: Guarda, c'è un nostro ascoltatore, poi andiamo dal nostro prossimo ospite, che dice che in qualche modo l'allenatore era già pronto, e David che ce lo scrive, questo potrebbe far pensare che c'erano già stati contatti antecedenti, vedi la dichiarazione di Vanoli quando ha detto ho un grande rapporto con il direttore e ha costruito una squadra da sogno. Questa è stata una delle dichiarazioni rilasciate recentemente
6: Corriere dello Sport. Anche questo modo in cui si è consumato, Vanoli avrebbe potuto togliersi dei sassolini dalla scarpa in maniera molto più decisa. decisa.
5: Invece è rimasto molto abbottonato.
6: Questo è la signorilità, che sì, ha sempre dimostrato.
5: Però magari aveva anche questa speranza dentro di sé.
6: Che ci sia stato o una speranza o addirittura un dire. Io devo provare, insomma, una
5: stai
6: mia
5: eventualmente
6: strada,
5: pronto.
6: Però tu sei sempre un allenatore che diciamo per me è. Potrebbe essere tornare utile, ci potrebbe essere stato, perché io non credo non abbia ricevuto nessuna offerta Manoli, no, perché certo, aveva fatto molto bene, certo, alla Fiorentina, perché squadre che devono per esempio salvarsi o fare un campionato, cioè non possono non aver pensato a Manoli, secondo me.
5: Andiamo a salutare anche Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
9: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
5: La tua lettura di questo momento della
9: Fiorentina? Ma che lettura? Ma avete depresso a sentirvi, ragazzi?
5: E allora riporta tu l'entusiasmo.
9: No, è che sono è deprimente ascoltarvi. Oggi è la festa della Difricolona, siamo al 7 settembre. Sì. L'allenatore di emergenza, un allenatore che non ha fatto vedere una partita di calcio, guardate, no, che De Rossi
5: non ci ha fatto vedere niente.
9: Ma litigavo ieri in televisione quando si incontrano De Rossi e Vanoli. Uh-huh. Il Genoa c'ha 2 punti in più, non 47 punti in più, si salva 5 partite prima giocando a calcio con una rosa inferiore. Io spero, faccio il tifo perché le mie parole siano smentite, i tifosi mi prendano in giro, mi offendano, ma è una scelta drammatica. C'era Thiago Motta libero, che era già subentrato costruendo il miracolo Bologna.
5: Probabilmente
9: Roma Vanoli l'hanno contattato, ma secondo voi se Vanoli l'avevano contattato restava sul lago di Varese, ammesso che ci sarà un lago, sì, a pescare? Perché aspettava la Fiorentina?
5: Ma secondo te allora perché Thiago Motta, che Parati ci conosce molto bene, alla fine non è stato contattato, comunque non ci sono stati dei contatti che hanno portato,
9: allora,
5: poi
9: intanto,
5: è una questione anche di ingaggio? È una questione anche di ingaggio?
9: Ma di che si butta via una stagione dove sono fatti 130 milioni di investimenti che diventano 200 se confermi tutti l'anno prossimo e lesini su un milione in più, un milione in meno sull'allenatore? Non lo posso credere, sarebbe ancora peggio. La verità è che probabilmente Vanoli è un uomo di una parte della società,
5: sì,
9: e in questo momento questa parte della società ha avuto la meglio su questa scelta, perché Paratici...
5: Tu dici Paratici non l'avrebbe ripreso, insomma, non l'aveva confermato, non l'avrebbe ripreso.
9: Non sono nella mente di Paratici.
5: No, però non l'aveva confermato, quantomeno non l'aveva confermato la stagione scorsa.
9: Però mi ricordo Stadio che pubblicava Vanoli, qualcuno glielo diceva.
5: Sì.
9: Sì. Qualcuno glielo passava quella velina completamente sbagliata, quando era evidente che non sarebbe stato, perché se era lui l'allenatore, vince a Torino con i Gobbi, e gli dici allora sei qui anche per l'anno prossimo. Invece abbiamo continuato con la tiritera perché non lo voleva Paratici, ma non lo voleva perché non ha dimostrato. Poi speriamo che tutti hanno detto c'aveva da salvarsi, ve lo ridico, De Rossi si è salvato facendo vedere delle idee di calcio,
5: sì,
9: anche Laversa si è salvato a Torino facendo vedere delle idee di calcio,
5: sì,
9: mister
5: però poi
9: Vanoli,
5: sì,
9: solo grinta, urli e gestione dei giovani quantomeno discutibile, dico dei giovani e di alcuni calciatori, e però c'è da ringraziarlo per sempre per averci salvato. Ricordatevi quando tirate fuori quei numeri, che i numeri vanno saputi leggere, voi li sapete leggere benissimo, è vero, non si era mai salvata nessuna squadra in Serie A con quella classifica lì quando è arrivata Vanoli, ma porca miseria, erano la Salernitana, erano squadre che contro la Le Boschi, la mia Le Boschi, facevano fatica. Questa era una squadra che era stata costruita male per arrivare nelle prime 8 e che nell'ultima parte di campionato ha fatto male quello che doveva fare. Quindi le statistiche vanno interpretate. Se al Benevento, che aveva quella statistica come la Fiorentina, gli fanno a gennaio una campagna acquisti a 100 milioni, si salva.
5: Sì.
9: È che faceva ridere prima, hanno fatto ridere dopo gennaio.
5: Però tornando a Thiago Motta, perché comunque è un discorso interessante quello relativo a Thiago Motta. Hai l'impressione che magari questo allenatore possa essere un po' troppo ingombrante, potesse essere troppo ingombrante, potesse fare delle richieste un po' troppo difficili da, da accettare per la Fiorentina?
9: Non lo so, io so che
5: avesse un carattere vogliamo... un po' troppo particolare, ecco, diciamo così, puntiglioso.
9: Io sono, lo sapete, amico di Emiliano Viviano, che mi ha detto negli spogliatoi era un ragazzo adorabile. Se poi è cambiato carattere particolare, ce l'aveva anche Vincenzo Montella e l'ha molto smussato negli anni con le batoste, ce l'aveva Paolo Sosa e recentemente al centenario ha detto che non si sarebbe comportato come si è comportato. Le persone intelligenti cambiano. Se era esaltato quando era in quel posto brutto nelle Langhe, probabilmente ci ha riflettuto e ha capito di dover cambiare modalità di approccio. Il problema è che è un grande allenatore e le grandi squadre si costruiscono sui grandi allenatori, non sui traghettatori. Anche sul discorso 1+1, ma che vuol dire a favore dell'allenatore? Se a favore dell'allenatore significa 2, ragazzi.
5: Ancora non abbiamo i dettagli, i dettagli ufficiali del contratto. Sta firmando adesso Vanoli. Poi
6: sentendo il discorso di Andrea, Paratici dovrebbe andare via. Scusami, Andrea, sentendo il tuo discorso, anche Paratici dovrebbe andare via. Perché se la scelta, ma scusa, ma se la scelta dell'allenatore l'ha fatta l'ala della società che dici è pro Vanoli e che lui non lo vuole, forse
9: questa è un'impressione
6: ho capito male,
9: non
6: io
9: è
6: forse
9: una notizia, no
6: la tua ho detto, fosse corretta,
9: sì, la mia apertura era sicuramente c'era una parte della società che era pro Vanoli prima che fosse mandato via, certo. E è ritornato Vanoli, si sarà convinto Paratici non deve, se va via anche Paratici siamo di gatto peggio dell'anno scorso.
5: C'è Alessio che dice la verità, chi ha vinto Alessandro Ferrari?
9: Non lo so e non lo posso dire, però so che una parte della società, giustamente, perché come dite voi, ci aveva salvato, se era in difficoltà mai nessuna squadra ci aveva salvato, il centravanti della nazionale di riserva ci aveva il centravanti a 25 milioni, quegli altri ci avevano attaccante, una buttavano dentro nemmeno se gli allargavi la porta, è doppio, di che si parla, ci aveva salvato. Poi ragazzi, sono avvelenato perché volevo un campionato di vertice per la Fiorentina e invece risentirò un campionato di urla vai e mai una spiegazione tattica o tecnica in conferenza stampa.
5: Guarda, dal messaggio che mi ha inviato adesso in privato è d'accordo con te anche Claudio Beneforti. Quindi non so se ti fa piacere che sia d'accordo con te.
9: Mi fa piacere, sì, ma poi io non voglio, cioè la mia è, siccome ho una testa pensante, se vedo delle cose, se Vanoli viene maltrattato a giugno e viene ripreso a settembre, mi sembra poco probabile che la persona che non ha apprezzato, mettiamola così, apprezzato il suo lavoro, a settembre ne risenta il bisogno. È un po' strana questa cosa, non vi suona strana a voi?
5: Assolutamente, sì, no, ma io sono d'accordo fondamentalmente con quello che dici.
6: È stranissima, però, se un direttore sportivo con della forza di Paratici, no? Si lascia, diciamo così, si lasciasse
9: ragazzi,
6: e decidere l'allenatore, che è fondamentale, no? Insomma, Corvino diceva non posso sbagliare moglie, ma non posso sbagliare l'allenatore, no?
5: Centravanti, cioè, ma sono anche l'allenatore.
6: Sì, è anche l'allenatore.
9: Centravanti
6: allenatore. Sì. Però dico, l'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, non lo sceglie l'amministratore delegato. E se Paratici con la sua forza si lascia imporre una decisione, per questo ti dicevo, dovrebbe andare via.
9: Chi ha parlato di imporre?
6: Cioè, si lascia convincere.
9: Ci sarà stata una discussione, ma è una società da 250 milioni di euro. Non è che uno si sveglia e dice voglio così. Cioè, avrà avuto una discussione con tutte le componenti dello staff. C'è Goretti, c'è un monte di gente che lavora in questa squadra.
5: Però ci sono tanti messaggi, caro Andrea. Ci sono tanti messaggi per te, quindi così ti voglio far ulteriormente innervosire o comunque insomma
9: no,
5: rispondere.
9: Più di voi oggi non c'è.
5: Va bene. Allora, intanto c'è Matteo D'Assigna che dice: Motta non allena da 2 anni, se l'è chiesto il perché Savelli. Poi ancora dice:
9: lo paga nei Gobbi 4,5 milioni e deve arrivare una proposta valida. O tecnicamente o economicamente, è tanto facile perché, come si chiama, D'Assigna,
5: Matteo D'Assigna,
9: 4 pippoli e mezzo stando a casa sua. Poi, Matteo, poi se gli arriva uno che gli propone qualcosa di meglio, se no sta a casa sua, te che faresti?
5: Poi c'è Francesco che simpaticamente dice dategli il Malox. Poi Bomber Viola dice Savelli, ma prima di dire male di Vanoli e tessere gli elogi di Tiago Motta, fai altro, insomma, dice. Poi ancora Paolo
9: fai altro se, fai altro se, no non saltare il sì. Malox, sai, tu godi poco, si vede che non sei per la Fiorentina, perché un tifoso della Fiorentina oggi un po' innervosito dalla situazione deve essere. 3 sconfitte consecutive, l'allenatore battezzato clamorosamente fallisce e viene preso quello che viene cacciato a giugno. Io il Malox non m'ha usato in vita mia, perché grazie al cielo ho una vita più che serena fuori alla Fiorentina. Sulla Fiorentina sono nervoso,
5: certo,
9: non accetto Malox, grazie.
5: Tiago Motta dice...
9: che dice fai te altro, no, voglio rispondergli.
5: Sì, vai,
9: vieni in radio e fai un bel confronto con me, fenomeno, fatti assumere in radio e fammi e buttami fuori, prendi i miei spazi, fenomeno con i messaggini, fenomeno.
5: Così hai risposto al Bomber Viola. Poi Paolo dalla provincia di Pavia dice Tiago Motta aveva manifestato la volontà di non allenare più al momento in Italia, poi non so, sono contento che c'è chi ha le idee chiare e convinte, io ho sempre qualche dubbio. E poi ti leggo anche un altro messaggio,
9: ce l'ho anch'io, sì. Però ce n'ho di più su Vanoli che su Tiago Motta, discorsi sono.
5: Poi c'è anche Massimo da Roma che dice ma la Fiorentina con Battistuta è andata in Serie B, o Savelli dice.
9: E quindi che c'entra? E che c'entra Massimo da Roma? Lo sai chi si salvò? Il Brescia, che aveva Agi e Raducioiu, e forse Guardiola arrivò dopo, ma non ne sono certo. Agi e Raducioiu, che significa? La Fiorentina è andata in Serie B spinta dal governo del calcio e perché le competitors, come dicono quelli bravi, erano molto superiori. Noi ci aveva baccalà fritto e Alice alla griglia contro quest'anno, e non c'era verso andare in Serie B, bisognava suicidarsi continuativamente. Per fortuna è arrivato uno che ci ha impedito di suicidarsi ancora a lungo.
5: Poi,
9: dire che sia bravo, vuol dire che è meno peggio di Pioli.
5: Poi c'è
9: Pioli.
5: Poi ti leggo anche i messaggi a favore, non è che ti leggo solo messaggi.
9: No, ma non li voglio quelli a favore.
5: Poi c'è Emiliano che dice senza offesa, ma grida più di Vanoli, capisco il nervosismo. Dice Savelli grida più di Vanoli.
9: Questa è bella, sì. Però bisogna capire che cosa si grida. Se uno grida delle bischerate come me o delle cose giuste, perché non è tanto il tono ma il contenuto, sì. Vai.
5: Poi ma questo non può calmarsi un po' ed essere più gentile, dice Emanuela.
9: Ha voglia che posso essere più gentile, sono in macchina con delle persone che mi hanno visto gentile, poi ho risposto e gli ho detto ora darò il peggio di me, scusate.
5: Le ha avvertiti, certo, le ha avvertiti. Poi dice Savelli e dice alle 1952 non ha capito che a Firenze non vuol venire più nessuno, ora proprio più nessuno, insomma la Fiorentina
9: è riuscita ad ottenere giocatori, è venuto Attà, è venuto Ulai, è venuto Pellegrino che veniva trattato dai Gobbi. Il problema è che accanto a questi grandi o supposti grandi calciatori, e lo devono dimostrare, ma che fino ad oggi hanno fatto bene, benissimo, a Taula I e Benino Pellegrino, serve un allenatore bravo. Io mi auguro che tutti quelli che mi infamano oggi mi infameranno molto di più quando Vanoli ci porterà in Europa.
5: Poi c'è anche Neri da Pistoia.
9: Una scena non ci porta in Europa.
5: Sì. C'è anche Neri da Pistoia che dice che hai una visione del calcio veramente da artista, fantasiosa. Vanoli è un ottimo allenatore e lo ha sempre dimostrato contrariamente a Motta. Lei ha troppa stima di se stesso e nello spettacolo si può magari permettere.
9: È come Palladino, dopo un anno mandano via tutti, o di Riff o di Raffa, però è un ottimo allenatore. Sì, è un ottimo in sala stampa, fa tanti sorrisi. Vanoli no, su quello Vanoli è più coerente.
5: Poi c'è Stefano Lappescia che ti chiede in questa situazione chi poteva venire ad allenare questa polveriera di squadra. Insomma, tu avresti voluto
9: Tiago Motta o Paolo Sosa, ve ne do uno più a portata. Paolo Sosa è uno che fa giocare a calcio le proprie squadre.
5: Anche lui sarebbe stato un cavallo di ritorno, però in questo caso avrebbe portato dei risultati, secondo te?
9: Sì, certo. Dai, leggimene un paio a favore, così mi
5: va bene, dai. Alessio dice il ritorno di Vanoli è la grande sconfitta del Messia Paratici dopo quella di Grosso. Savelli ha ragione in pieno, almeno Tiago Motta ha portato il Bologna in Champions. Vanoli cosa ha fatto? Con tutto rispetto ovviamente, perché voglio bene a Vanoli. E poi ancora,
9: ma scusate, scusate, poi mi chiedete lo spazio ai prossimi ospiti e a voi, scusatemi tanto, questa squadra non è stata costruita per Grosso, e qui c'è già il primo grande equivoco, dubbio. Uno che l'anno scorso le statistiche dimostrano aveva il recupero palla più basso della Serie A in percentuale, anche più basso del Parma, che credevo non fosse possibile umanamente. E quindi aveva bisogno di verticalità, aveva bisogno di giocatori come Ingé, lo svedese che si è preso, magari più pronti e tutti con quella gamba, uno di qua, uno di là sulle fasce, e almeno uno al centrocampo con quella fisicità, se non due. E invece lì sono stati presi tutti palleggiatori, gente che va sull'uno contro uno come il portoghese e anche Gnonto con altra qualità chiaramente, ma tutta gente da ultimi 30 metri, palleggiatori, gente che deve stare, deve fare un calcio propositivo e nella metà campo avversaria, con un recupero palla alto e col possesso palla alto. Il Torino, se non mi sbaglio, ha fatto il 70% possesso palla della Fiorentina nel primo tempo.
5: Ma poi soprattutto ha dimostrato di essere organizzato, insomma, cosa della Fiorentina.
9: E anche Vanoli è uno che viene dalla scuola Conte, cioè palla al centravanti che la mette giù e la gira, la apre per le fasce che corrono dentro. Noi, se continuiamo a giocare così, ci va di lusso il decimo posto, ci va assolutamente di lusso, perché siamo costruiti per giocare con, vi dico un nome che ho anche criticato spesso, con Vincenzo Italiano, con Vincenzo Montella, con Thiago Motta. Io a Italiano li contestavo e tanto altre cose, non certo il lavoro di campo, e non siamo stati costruiti per Palladino, blocco basso e ripartenza, per Grosso e neanche per Vanoli. Se Vanoli riesce a proporre qualcosa di diverso, però il problema è che l'anno scorso non l'ha mai proposto.
5: Se dovesse stupirti, cosa farai? Se dovesse stupirti, Vanoli, cosa sei pronto a fare?
9: L'ho già detto, pago una cena al Borghini se ci porta in Europa, però il Borghini la paga a me.
6: Questa dicotomia, io ho detto una cosa, forse Andrea non, ma se, io ho detto che anche per me Vanoli non è l'allenatore del futuro, cioè che è l'allenatore dell'emergenza, poi e che ci
9: però sei, ragazzi,
6: e che è una seconda scelta. Però se mi paghi la cena l'accetto molto volentieri. Bisogna contrattare su dove, Andrea,
9: alla terza di campionato. Alla terza di campionato non siamo in emergenza.
6: Insomma,
9: non
6: zero,
9: è così,
6: zero, cioè, punti e il nulla che si è visto.
9: E il Bologna ne ha fatto uno,
6: lo so,
9: non è che
6: però...
9: lì senza allenatore.
5: Sì, però magari la Fiorentina ha speso 130 milioni, ecco.
9: Ma la classifica è la Serie B, e la Serie B per tutti, 130, cioè, il Venezia ha speso tanto, anche il Venezia,
5: Non mi paragonare Venezia alla Fiorentina, se no chiudo subito il collegamento. Sei sempre stato qui a dirci che la Fiorentina deve avere il Napoli come punto di vista, deve essere superiore anche a Napoli. Ora mi fai il paragone con il Venezia.
9: Siete voi che mi ci avete portato, perché mi dite che si prende l'allenatore per salvarci alla terza. Io alla terza volevo ancora spazio per un progetto, perché Thiago Motta può essere l'allenatore, ma anche Paolo Sosa può essere l'allenatore per altri 4 anni e ci può far crescere.
6: Ma su questo Vanoli, siamo d'accordo, Vanoli che non è un progetto, sono d'accordo con te.
9: Si è comportato bene, si è comportato bene Vanoli.
5: No, ma io l'ho detto all'inizio che tutto, con tutto il rispetto per Vanoli, mi sembra una scelta bizzarra, una scelta che va in controtendenza rispetto alle idee di una Fiorentina internazionale di Paratici.
6: Evidentemente ha prevalso il panico.
9: E il cattivo pensiero che è venuto a me stanotte quando ho visto la notizia, vi è venuto anche a voi?
5: No, certo, non sei probabilmente...
9: E qui non siamo mica bischi, come dice Hen.
5: Certo. Ti saluto il messaggio di Andrea.
6: Distensivo?
5: Distensivo. Dice Andrea da Tavarnelle, esprime la sua totale solidarietà ad Andrea Bruno Savelli, ha espresso il mio stesso identico pensiero su Vanoli, ci fa precipitare nella rassegnazione di dover sentire solo lagne e gioco zero. Grande Andrea, autentico tifoso. Quindi insomma ci lasciamo.
9: Ma io ragazzi ve lo ripeto, sì. Vanoli non avrà nessuna intenzione di venire a cena con me, quindi è inutile che offro una cena a Vanoli, l'importanza è a Vanoli di venire a cena con me. Ma sarei il più felice del mondo, faccio un Domenica Viola contro tutti i miei detrattori in cui gli do ragione a tutti e mi prostro se lui ci porta a noi, ma anche se fa vedere un bel calcio. Però ragazzi, questo doveva essere l'anno della risalita, bisogna iniziare a risalire qualche scalino, perché se no l'anno prossimo siamo alle solite. Chi è che sceglie il progetto?
5: Certo,
9: l'anno prossimo sei fuori dalle coppe.
5: Certo.
9: È una scelta questa che non ha lungimiranza. Però, guardate, io lo sapete quanto sono sincero nel mio tifo per la Fiorentina, no?
5: Sì.
9: Quindi, da oggi pomeriggio viene Paolo Vanoli a gestire il primo allenamento, noi si resetta tutto e ci si aspetta di andare a Venezia a vincere 3-0 e iniziare a fare un calcio migliore di quello dell'anno scorso, perché non siamo ancora in quella situazione né psicologica né di classifica, e si inizia a fare tutti il tifo e a remare tutti dalla parte di Vanoli. La scelta mi lascia non perplesso, mi fa arrabbiare, perché mi ha fatto, secondo me, la società ha anticipato di due domeniche. Io l'ho detto ieri, ho debuttato a Domenica Viola dicendo il percorso di Fabio Grosso a Firenze è già finito, e ho aggiunto: capisco che la società non se la senta di buttarlo fuori oggi, ma che voglia aspettare almeno Venezia, ma è tempo perso. Però una società fa bene anche a dare l'ultima chance, non è un tifoso commentatore come me.
5: Sì.
9: È giusto che gli diano l'ultima chance. Ci hanno fatto risparmiare una o due settimane e poi pigliano Vanoli? Divento pazzo.
5: Sì, sì, abbiamo capito. Il tuo discorso, ti saluto davvero con il messaggio di Paolo dalla provincia di Pavia, che dice: Sapelli, idolo, vieni da me che ti offro il bollito. Ti piace il bollito?
9: No, non mi piace, ma mi piace. Quelle paste di piene che fanno. Da sgranare, dottor Marucci si trova sempre bene, soprattutto se si va insieme.
5: Certo. Va bene, Andrea, grazie, alla prossima.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao.
5: Grazie.
9: Viola.
5: Andrea Bruno Savelli, particolarmente vivace nelle sue argomentazioni, e ci sono tantissimi messaggi che riguardano il suo intervento. Tiago Motta: manca solo lui, siamo a posto, dice Morgantini. Ivan: doveva essere, dice Marco, 68 l'anno della risalita, ma Paratici toppa in piano allenatore e ora non ci rimane che Vanoli. E poi ancora: gli scalini si risalgono vincendo e con il pragmatismo. Vanoli è stato al Chelsea, allo Spartak, all'Inter, non è una toppa, che alcuni sono reclamizzati oltre i loro meriti, altri no. Vanoli farà benissimo e a gennaio dentro due acquisti forti, scrive Giacomo, appunto. Poi ancora Paratici, dice Simone, vuole fare il protagonista, speriamo lo faccia nel bene e non nel male, se no cambiato tanto per non cambiare nulla.
6: Insomma, ci sarebbe Gatto, Pardo.
5: Gatto Pardo, sì.
6: E Gatto Pardo Paratici, ma che dire, no? Su Vanoli il bluff, secondo me, no, è evidente, nel senso che se tu non lo giudichi l'allenatore adatto, è quantomeno suggestivo che tu lo riscelga adesso. Questo l'avevo detto all'inizio, no, tanto per chiarire la mia posizione, perché sennò sembra io sia quello che elogia la scelta di Vanoli. Dico soltanto che è un uomo che credo sia stato scelto, lo ribadisco, perché evidentemente nella Fiorentina, non so se di concerto o solo Paratici, hanno capito che è una situazione estremamente pericolosa questa china.
5: Sì, sì.
6: E che probabilmente, hai visto, ti ricordi la pubblicità, prevenire è meglio che curare?
5: Certo,
6: no?
5: Certo.
6: Probabilmente si è detto, siccome l'anno scorso, dopo si è aspettato 10 giornate, abbiamo faticato per dei mesi a uscirne, e magari facciamolo prima. Però è chiaro che è un intoppo, e ha ragione qui Andrea, Bruno Savelli, è chiaro che è un intoppo alla crescita di quella parola, e non voglio nemmeno dire, cioè piano, diciamo, più che, no, al programma, alla programmazione. Questo è un grosso intoppo, perché ripeto, anche
5: si riparte da capo.
6: Secondo me però non è,
5: no, si riparte da capo,
6: sì,
5: adesso.
6: Ma non è un allenatore su cui puoi costruire poi,
5: no,
6: i tre anni,
5: no.
6: Ecco, è un allenatore che è stato scelto per l'emergenza. Questo, per me, la lettura è questa. Poi spero che diventi incredibilmente l'allenatore che poi ci porteremo avanti nei prossimi anni, facendo vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che oggettivamente abbiamo visto l'anno scorso, cioè tanta praticità ma poco gioco.
5: Per quasi fare queste zero operazioni, dice Alessandro, potevamo tenere Pradè, non importava scomodare il miglior dirigente italiano.
6: E questo purtroppo, cioè, bisogna dire di sì. Nel senso, io sul mercato credo che certi giocatori che sono arrivati a Firenze non sarebbero mai arrivati con i precedenti dirigenti, no? Sugli allenatori devo dire che invece sono allenatori che sono sulla linea della vecchia gestione, perché Grosso lo poteva portare anche Pradè, così come Vanoli, che di fatto non lo portò Pradè, ma sì, insomma, arrivò subito dopo.
5: Anche
6: no?
5: Mastantuono lo poteva portare Pradè?
6: No, e questo te l'ho detto, cioè certi
5: no, ti chiedo questo perché
6: i giocatori no, gli allenatori io sto parlando.
5: Io ti chiedo di Mastantuono perché c'è un nostro ascoltatore che dice che secondo lui l'arrivo inaspettato di Mastantuono ha sballato i programmi di Grosso, ha un po' mandato in confusione
6: perché
5: Grosso.
6: Perché dice è stato quasi, come dire, obbligato a metterlo in campo nonostante fosse un giocatore che effettivamente Grosso avesse bisogno di giocatori di gamba e forse non li ha, senza forse ne ha avuti pochi, questo è vero, perché se vai a vedere il suo Sassuolo cos'era? Il suo Sassuolo era due esterni, uno di tecnica Miranti, che forse potrebbe essere, però è un esterno, ha fatto l'esterno per una vita a differenza di Mastantuono, e l'altro di gamba, Lorientè, centravanti che spizzava i palloni, che era Pinamonti, centrocampo soprattutto muscolare con quel Matic lì che faceva tutte e due le fasi, no? E di grandissima esperienza, ecco, completamente diverso rispetto a quello che è la squadra che gli è stata messa a disposizione. Però l'allenatore bravo è quello che si adatta a giocatori, che riesce comunque a tirare fuori il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Evidentemente in questo ha toppato Paratici nello scegliere Grosso, perché Grosso, se gli dai quella squadra lì, è evidente sì, che non sì, riesce a fare calcio.
5: Sì, e poi ripeto, come ho detto all'inizio della trasmissione, molto probabilmente Grosso, al di là del fatto che il mercato negli ultimi giorni non lo abbia aiutato, perché gli sì, sono state prospettate una serie di soluzioni che l'hanno portato poi prima ad organizzare un 4-3-2-1, poi a tornare al 4-3-3, però ecco, si è trovato una situazione più grande di lui.
6: Probabilmente non ha sopportato la pressione.
5: Non era in grado di gestire anche tanti giocatori così di qualità, un ambiente con tante pressioni, non era abituato, c'è poco da
6: anche
5: fare.
6: La gestione del finale di domenica, no? Sì, di sabato, scusami. Sì. E lui l'ha gestita malissimo, cioè si è chiamato la squadra, ha raccolto sotto la curva, ha fatto un applausino e è andato via. Cioè, era meglio se non facevi nulla, sì, secondo come la vedo io. Sì, sì. Ha fatto arrabbiare ancora di più le persone.
5: Infatti, sì, è proprio così.
6: E quindi vuol dire che non in quel, cioè, che non è in questo momento. Non era.
5: Sei da piazza di un certo livello. Ecco,
6: ecco, da questo punto di vista, Vanoli è diverso. Io non dico, ripeto, per me non è l'allenatore che ci porterà avanti negli anni, e quindi è un intoppo grosso. Però lui, perlomeno, gli umori di Firenze li sa gestire. Poi è vero, anche secondo me a volte è un po' fastidioso in questo continuo urlare che ha in panchina,
5: sì,
6: cioè anche visto dallo stadio era un po' uggioso, diciamo, per dirla alla Fiorentina. E però chi non so, io ti ripeto, perché siccome spero che la Fiorentina ci cambi marcia, deve assolutamente farlo, e voglio pensare che certe cose possano scuotere questi giocatori, che al momento sono veramente piatti e incapaci di reagire a qualsiasi avversità della partita, no?
5: Un po' di messaggi ancora, poi andiamo allo spazio a Marcord. Neri da Pistoia dice: se a Vanoli non fanno un contratto per almeno 2 anni più questo, secondo me Vanoli non accetta. Se un allenatore è sicuro delle sue capacità, fa bene. Alla faccia di Savelli e le sue opinioni da bar dello sport. Motta o Sousa, ma per favore.
6: Però è già lì, eh? È già lì.
5: Già una parca, quindi
6: credo che abbia già accettato.
5: Non ci saranno assolutamente intoppi.
6: Abbiamo visto di tutto, eh?
5: Sì, però
6: insomma,
5: ora non ci saranno intoppi.
6: Non esageriamo.
5: Poi dice Alessandro: se come allenatore fossi sostituito da Vanoli, cambierei mestiere. Mentre Simone dice: Borghini, ma se Vanoli sì, fa bene, ci porta in coppa, almeno ci porta a sì, lottare, non può restare anche nei prossimi anni con gioco o senza gioco, ma con diversi punti che sono quelli che poi alla fine contano.
6: Spero che dato che ci porti in Europa sarebbe abbastanza clamoroso, sì, vista sì, la situazione di oggi, sì, e deve dimostrare però di dare un gioco diverso alla Fiorentina rispetto a quello che dell'anno scorso, che era un non gioco. Era un qualche cosa, un'attesa per colpire l'avversario e portare a casa punti, quello dell'anno scorso, no? E invece per fare un progetto a lunga scadenza, ecco, l'ho detta progetto, sì, non lo volevo dire. A lunga scadenza serve uno che ti faccia qualcosa di differente rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Se poi riesci a unire, diciamo, l'utile anche al dilettevole, cioè al gioco, allora non poniamo limiti alla provvidenza, vediamo che cosa fa.
5: Non scherziamo, un buon allenatore non può saper giocare solo in un modo, questo è il messaggio di Yuri riferito a Grosso. Discutete Vanoli, dice Michele Vanoli, che ha fatto solo del bene alla Fiorentina, zitti sul Messia che ne ha combinate di tutte. No, abbiamo già detto che il responsabile Paratici è la prima sconfitta di Paratici,
6: un
5: dopo,
6: fallimento
5: dopo tre giornate c'è già un fallimento,
6: un primo fallimento, dal quale si può anche uscire, forse si poteva uscire in maniera diversa. Non è tanto convincente il modo in cui si è usciti da questo, si cerca di uscire da questo fallimento.
5: Spero che Vanoli, dice Marco Pontassieve, riparta dall'unico modulo adatto a questa rosa, il 4-2-3-1 con Fagioli e Ulai dietro ad Attà e alle due ali. Vedremo, perché poi insomma c'è da capire anche se e quanto starà fuori Ulai dopo l'infortunio riportato con il Torino.
6: Andiamo, non abbiamo notizie in me.
5: Ancora no. Nel corso del pomeriggio probabilmente arriveranno le notizie. Andiamo allo Spazio Marcord.
6: Spazio Marcord, compleanno di, vabbè, ogni tanto lo sentiamo anche, Michele Gelsi, classe 1968, nato all'Isola d'Elba, Capoliveri, se non mi sbaglio, anche se poi l'ospedale è quello di Portoferraio, ma lui mi sembra sia originario proprio di Capoliveri, dove è cresciuto, e venne a Firenze da giovanissimo, e dal 1984 fino al 1988 ha debuttato in Serie A soli 17 anni e un giorno, mi pare, e poi è memorabile quella partita che fece in barcatura su Maradona, che insomma fu una partita, no, che credo che lui porti nel cuore, anzi sicuramente lo fa, perché gliela ricordiamo sempre, no? Ed è stato comunque un giocatore, lo è tuttora, una persona molto attaccata alla Fiorentina. Non ho altre cose se non anche l'anniversario di nascita di Pietro Degano, attaccante della Fiorentina, parliamo degli anni della guerra, 40-42, 37 gare, 11 gol, scomparso nel 1978. Ti posso ricordare però che, siccome è una cosa, ero presente, sì. Ritorniamo indietro al 5 settembre, siamo nel 1984, amichevole allo stadio comunale con il Corinthians. Perché? Perché allora usavano fare, ma uso anche oggi in parte, fare le amichevoli per messe all'interno del pacchetto dell'acquisto, certo, di un giocatore, no? Ti acquista un giocatore e poi per 5 miliardi più l'amichevole da disputarsi. E infatti si disputò l'amichevole Fiorentina-Corinthians. Già c'erano un po' di dubbi sulla sicuramente tenuta atletica di Socrates. Quella partita non la fece, c'era tantissima gente allo stadio per vedere questa amichevole, e non la fece male, tant'è vero che fece, la Fiorentina passò in svantaggio per un'autorete, e poi fece l'assist Socrates per Claudio Pellegrini, che fece un gran gol in controbalzo all'incrocio dei pali. C'è il filmato, se lo andate a vedere ancora su YouTube, con commento brasiliano tra l'altro, quindi molto divertente. Poi segnò anche Cecconi, che già si stava facendo vedere quella partita, e alla fine il Corinthians pareggiò 2-2, quindi un 2-2 che comunque faceva parte di quelle amichevoli secondo me straordinarie, e forse lo erano anche perché si viveva meno il calcio internazionale, sì, certo, però che vedevano la Fiorentina all'inizio della stagione. Abbiamo ricordato l'amichevole con l'Argentina, per esempio, quella famosa dove c'era Maradona, e abbiamo ricordato adesso quella in Corinthians, che era una squadra che comunque aveva un grande fascino, no? Le squadre brasiliane di allora avevano grande fascino, ce ne sono anche altre. Io ricordo per esempio un Fiorentina-Perù che si giocò prima dei mondiali 82, per esempio, questo o dopo, e ce ne sono state diverse, poi le ricorderemo nel corso del
5: in un'altra
6: tempo.
5: Occasione. Grazie a Tommaso,
6: grazie
5: Borghini,
6: a
5: grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Vi lascio a Palla al Centro, perché naturalmente continuano le riflessioni su questo momento così critico per la Fiorentina. Adesso dunque rimanete su Radio Firenze e Viola, buon proseguimento a tutti.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
3: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
4: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky, dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kyiv Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
3: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
4: Crollato a Roma nella centrale via Cola di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvati due dipendenti e due clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
3: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
5: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
3: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina.
1: È su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici viola e lontani, è quasi tutto sbagliato, è quasi tutto da rifare e la Fiorentina sta rifacendo, perché è arrivato Vanoli al Viola Park, al via il Vanoli bis. Abbiamo esonerato Fabio Grosso nella tarda serata di ieri e quindi c'è tanto di cui parlare in queste due ore di diretta palla al centro su Radio Firenze Viola, due ore che trascorreremo anche in compagnia degli amici di Lady Radio per ricostruire tutto quello che è successo ieri, ed è davvero tanto, per immaginare quello che ci attende da ora in poi, a cominciare ovviamente anche dal match di venerdì, che è già fondamentale contro un Venezia che ha zero punti come noi e che l'ultima volta osservavamo ci ha battuto 2-1. È l'ultima sfida del penso, c'era ancora Palladino sulla panchina viola e ancora

0: Caso comanda la cronaca, bisogna fare cronaca e ridurre gli aggettivi, perché parla la cronaca, non c'è bisogno, gli aggettivi li metterete voi, li metterà Stefano che ora interverrà al telefono, voi che ci scrivete al 348-7513-933, voi amici di Lady Radio al 3925727775. Però c'è un aspetto che mi sento di dire, cioè oggi io credo che le prime persone a cui dovrebbe chiedere scusa Fabio Paratici, perché deve chiedere scusa a tante persone, il primo persona a cui deve chiedere scusa sono Joseph e Catherine Commisso, perché non era scontato che dopo aver dato 90 milioni a Pradè, aver fatto un passivo di 26-27 milioni, dopo aver, 38, dopo aver reinvestito di volta, un'altra volta sul mercato invernale per salvare la squadra, oggi a riparte la Fiorentina fuori dalle coppe, quindi nella peggiore visibilità possibile, ti fanno mettere a disposizione, puoi spendere più di 200 milioni e fai un passivo da 60-65 milioni, quindi a loro bisogna chiedere scusa, perché loro ci hanno creduto, ci stanno facendo di tutto, andando contro le regole del business, quindi mettendoci probabilmente tutto questo nel ricordo di Rocco Commisso. Quindi a loro bisogna imparare, ci sono i primi a cui chiede scusa. Dopodiché chiudo, c'è una cosa che non torna, perché oggi ho fatto un messaggio, ho fatto proprio di
1: Daniele, io spero, dice, com'è che dici Luca, c'è qualcosa che non torna.
0: Io spero che questa non sia una scelta di riconoscenza, ma sia una scelta di convinzione, perché se è una scelta di riconoscenza è una follia,
1: sì,
0: no?
1: Luca sarà anche di convinzione, tre mesi fa l'ha mandata a casa, cioè però qui siamo a
0: te, ci hai lavorato spalla a spalla cinque mesi, non lo conosco, ci hai lavorato cinque mesi, va bene? C'è. Lo mandi via,
1: sì,
0: prendi un allenatore che dice sono io il responsabile, dice, parlando di Vanoli, non scelgo le persone con i sentimenti, giusto, ha detto Paratici nello spiegare Vanoli tempo fa,
1: certe decisioni sono sempre molto difficili quando si sta tutto il tempo, tutti i giorni con una persona, abbiamo deciso in modo più razionale prendendo questa decisione, e comunque Grosso era l'unico candidato, ci piaceva il profilo, certe decisioni come quella su Vanoli è stata molto difficile, si creano rapporti umani. Quindi, ma un capo lui deve scegliere.
0: Lui dice:
1: questo disse due mesi fa.
0: Umanamente mi dispiace.
1: In uno dei rari momenti in cui è venuto a parlare.
0: E poi sbagli Grosso in maniera clamorosa e riprendi Vanoli. Non ci si crede. Non ci si crede.
1: Doppia ammissione di errore. Cioè, lui in questo modo. E domani pare possa venire a farlo anche pubblicamente, ma lo ha già fatto oggi.
0: Sono i fatti.
1: Cioè, ieri sera ha bollato come un errore la scelta di Grosso, 20 minuti dopo, un'ora dopo, perché poi è successo tutto stanotte,
0: che è bocciato.
1: Bolli il secondo errore perché pigli quello che avevi mandato via.
0: Ma non 10 anni fa, 3 mesi fa.
1: Cercando poi di capire come mai Thiago Motta, gli altri nomi che ballavano, io ho sentito dire lì per lì anche Paolo Sosa, non mi sarei stupito di Palladino, figurati, arrivava a pensare anche a figure internazionali, Löw,
0: allora,
1: Nagelsmann,
0: e veramente chiudo,
1: varie.
0: Veramente chiudo, per me Vanoli è un uomo con la U maiuscola, un signore,
1: bene.
0: Va bene? Se io ho da salvare la squadra, Vanoli sempre.
1: Bene.
0: Non sono convinto.
1: È l'allenatore giusto per una Fiorentina aggressiva internazionale, anche qui sono parole di Paratici.
0: Io ripeto, ho il timore
1: con una squadra
0: che
1: non
0: Vanoli non forse non sia l'uomo giusto per aggregare un gruppo di talenti ispirandosi a un calcio dichiaratamente offensivo, perché con questi giocatori non puoi che
1: a
0: fare
1: meno che
0: offensivo.
1: Fabio te lo chiede subito, così poi chiedo scusa a Stefano, ma tocchiamo subito un po' d'argomenti, sento Luca al volo, perché ci chiedono, siete sicuri Vanoli lo abbia scelto Paratici o c'è l'intervento anche di altre figure dirigenziali,
0: allora,
1: Ferrari, Ugoretti,
0: voi ricordate
1: via.
0: Che quest'estate Corriere dello Sport uscì fortemente Vanoli resta 99%, e questo era un messaggio che arrivava dalla Fiorentina, non da Paratici, che arrivava dalla Fiorentina. Ma se Paratici è almeno il 5% di quello che mi hanno raccontato, io ve lo ripeto, io non ho un rapporto di confidenza con Paratici, ma lui se fosse stata una scelta di Alessandro Ferrari, così diciamo nome e cognome e numero di telefono, lui sarebbe

0: andava via un minuto dopo, cioè non resta, se non può comandare.
1: Però si può dire che c'era una parte che l'avrebbe tenuto Vanoli,
0: certo,
1: e che quindi
0: Giuseppe Commisso,
1: e che quindi Commisso, oggi comunque ha
0: si
1: un
0: prende
1: peso,
0: una rivincita, si prende una rivincita chiuso, importante chiuso. Oggi non è che comanda più qualcuno Tommaso, è molto meno forte Paratici, secondo me, ecco, cioè, ha perso in 20 giorni facendo una squadra con degli errori clamorosi e con questa linea, lui ha perso il carisma,
1: credibilità, anche
0: credibilità,
1: che c'è di mezzo tutta la vicenda Ken,
0: lui ha perso proprio la magia, la magia che ci aveva fatto
1: poi
0: dire.
1: Si dice passo indietro il grosso, ma in realtà è grosso che più o meno su questa squadra non ci ha voluto mettere la faccia, quindi
0: non gli piace,
1: è il tecnico scelto che sfiducia le scelte del DS,
0: non gli piace
1: che ci raccontino di grandi rapporti.
0: Allora 0557711171, ciao Stefano, scusaci per l'attesa.
2: No, ci mancherebbe. Ma io dico una cosa, io non sono mai né drammatico né negativo, perché non fa parte del mio carattere. Io credo che in tutti i lavori del mondo si sbaglia nella vita, si sbaglia tutti i giorni, e bisogna essere intelligenti e onesti di conoscere gli errori che a volte si può fare. Non è da tutti questo. Non è da tutti riconoscere gli errori e anche chiedere scusa. Non è da tutti. Io ho trovato poca gente che mi ha chiesto scusa quando l'ha sbagliato, devo dire. Però, a parte questo, Parati ci ha sbagliato. Quindi, però io mi collego velocemente a una cosa sola. Ma gli allenatori che allenano in Serie A, molti, io non ne riconosco molti, ve lo dico con molta onestà, non ne riconosco molti bravi, un paio. Sempre i soliti nomi, due o tre allenatori che li conosco di qualità e che possono fare anche un po' di differenza. Il resto, abbiamo pazienza, ma io vedo che giocano tutti uguali. Hanno scopiazzato per anni Guardiola, ora vogliono rimettere in campo in Italia lo stesso discorso. Noi si è perso la nostra cultura italiana, la nostra filosofia, la nostra storia, e questi fanno delle pecore e vanno dietro sempre il solito movimento. Quindi non c'è un allenatore che ha qualcosa di diverso.
0: Sì,
2: uno.
0: Stefano,
2: c'è
0: però
2: una cosa anche quando
0: no,
2: poi aiuto.
0: No, no, non chiudere. Non chiudere, perché
2: aspetta,
0: invece
2: aspetta. Quando facevano terzini e difensori, le ali e centravanti, per me allenare è dura. Bisogna allenare quelli di mezzo in campo. Io capisco perché non hanno mai preso un centravampista. E a parte gli ultimi Grandelli, poi c'è stato in italiano. Guarda caso che sono stati quelli, Paolo Sosa, che hanno fatto giocare bene, a parte Montella, che hanno fatto giocare bene la squadra e hanno una diversità rispetto agli altri ruoli. Sono abituato a pensare sempre, in mezzo al campo si pensa sempre, chi ha giocato il centrocampista lo sa, si deve pensare molto, quindi anche l'allenatore è chiaramente molto più semplice con il centrocampista sviluppare tante cose, perché è abituato a pensare e quindi ha idee sempre diverse.
1: Stefano, perdonami, è che non ho capito se era una critica grosso, e sono d'accordo, perché questa mandata di allenatori giovani non è che abbia dei grandi marchi di fabbrica, almeno non come italiano che arrivava dallo Spezia con dei fatti concreti, o se al tempo stesso dici che però c'era da pigliare un centrocampista che Grosso ha chiesto in Torsved 3 mesi fa, che poi è diventato Torreira o Brozovic, alla fine non gliel'hanno preso e quindi poi
2: no, c'era da pigliare, scusami, c'era da pigliare un centrocampista allenatore, no centrocampista,
0: sì, anzi, no, questo,
1: è l'uomo di personalità,
0: questo per carità, però vedi, io ti faccio l'esempio di due, non i santoni della panchina italiana. Cioè, te vedi le squadre di Fabregas se ci vedi idee,
1: certo.
0: Vedi idee di calcio. Poi ti può andare bene, ti può andare male, ma non c'è niente di casuale, perché c'è lavoro, c'è qualità, c'è un progetto tattico.
1: Un'idea.
0: Poi vedo
2: quando giocava Fabregas, quando giocava.
0: Numero 8.
2: E dove giocava?
0: Numero 8, centrocampista. Dopodiché, ti dico
2: Gasperini per un altro centrocampista.
0: Gasperini, dopodiché, ti dico, non so dove giocava Alvini, e vi garantisco che il Frosinone lotterà fino alla fine per salvarsi. Per salvarsi. Però io ho visto, arriva qua, parte con 3 dietro, poi però si allarga a 4. Uno dei centrali va a aggredire. Ci vedi lavoro.
2: C'è anche quelli che studiano.
0: Ecco, allora io ti dico, sì, È vero che non ci sono grandissimi, noi abbiamo messo forse troppa attesa sugli allenatori, però io ti dico la verità e poi ti saluto e ti ringrazio, questa squadra è per come gliel'hanno costruita, è complicata da allenare questa squadra.
1: Probabilmente per lui è impossibile da allenare.
2: Ma c'è di valore.
0: Sì, però è complicato.
1: Siamo d'accordo, ma quando chiami grosso.
2: Ho capito, ma a me la Serie A questo è. C'è una delle mie dilettanti, a me la Serie A.
1: Sì, no, Stefano, abbi pazienza. Sì, ma non è che è arrivato al Viola Park, ha sfondato la porta e ha detto alleno io, c'è stato detto era la prima scelta, c'è stato detto da Paratici voleva un allenatore bravo a comunicare, sorta di manager, un dirigente, ci ha parlato della struttura rinnovata per overperformare calciatori, insomma, e l'ha prese tutte lui le decisioni.
0: No, poi,
1: la squadra l'ha costruita come voleva lui, l'ha pagata più di 150 milioni, almeno un oh, ma ti piace il lavoro che sto facendo all'allenatore, chiediglielo.
0: E soprattutto
1: e se i figli tre esterni
0: un allenatore che aveva una squadra con quattro caratteristiche: un terzino marcatore, un terzino marcatore, non ce n'è nemmeno uno. Questa squadra
2: è tutto il mio calcio,
0: no? Ma ti dico, quando te prendi una squadra, un allenatore, qual è, dove ha fatto bene a Sassuolo? Che c'aveva come modello di calcio? Difesa, un terzino marcatore, nemmeno uno. Centrocampista, ieri regista Matic, una torre
1: preso per Ulai, che è tutt'altro.
0: Due attaccanti esterni che attaccano e gliel'ha presi agli ultimi giorni, c'era, e un centravanti che gioca con la squadra e c'hai uno.
1: E fino ai 18-20 di agosto Henna intoccabile, robe varie, poi appena bussai il Como sì, certo,
0: allora, ma guardate,
1: poi Grosso non ha fatto vedere niente.
0: Allora andiamo avanti.
1: Sì, anche la prossima telefonata
0: 348 7513933. E io,
1: comunque,
0: ripeto,
1: c'è anche chi è soddisfatto del momento, vedo, dice se no, allora compratela voi.
0: Chi è questo?
1: In generale,
0: ah, vabbè,
1: cioè, chi,
0: no, ma perché
1: si aspetterebbe
0: io
1: noi oggi
0: il
1: dicessimo,
0: tuo parere va, è sacrosanto, vale quello, di no, quello nostro. Ora la questione è, ora Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra?
1: Non lo so,
0: cioè te che
1: so
0: sei,
1: che dici?
0: Come
1: non so,
0: fai
1: che
0: un rewind,
1: no, perché
0: com'era la Fiorentina migliore di Vanoli, com'era? Come atteggiamento tattico, come anche figure.
1: Lui la grande svolta è stata alzare Parisi a far l'esterno, no? Quindi potrei anche dirti su due piedi che avendo avuto appunto dal mercato un Gie, che qualcosa di buono ci ha fatto vedere, Gnonto.
0: Gnonto ci può stare, dai, ci può stare.
1: Ci può stare, andrà un po' disciplinato a fare l'esterno anche Mastantuono, però insomma se Vanoli vuole un po' giocare sulle fasce lo si può immaginare. Certo il centrocampo che doveva essere quello, no, per una squadra che impone il suo gioco, magari con palla a terra, perché sognavamo tutti Ulai, Fagioli, Attà, non è propriamente giochista anche Vanoli. Tendiamoci.
0: Proviamo a chiedere a Alberto Polverossi.
1: Ci vuole lui, assolutamente.
0: Ci spiega un po' come si rimette in piedi questa confusione totale.
3: Sì. Ci vuole un mago. Ci vuole il mago Merlino, ci vuole. Oh.
1: Anche perché io e Alberto ci siamo sentiti sulla partita, sui singoli. Ma tutto ci aspettavamo fuorché di parlare del ritorno ai Vanoli, Alberto.
3: Ma fino a un certo punto, insomma, ora il ritorno immediato, sì. Anche io sono sorpreso, insomma, abbastanza sorpreso, ma che possa essere stato scelto Vanoli invece di altri, io non sono sorpreso, mi sembra una cosa molto ma molto logica, una delle poche cose logiche che ci sono state quest'anno, perché secondo me, io sai, anche lo dico perché l'ho scritto a suo tempo, quindi non è che per me se la scelta era che dovevi prendere Grosso e lasciare Vanoli, era un errore. Se mandi via Vanoli e prendi Mourinho, prendi dimmi te chi vuoi, Sarri, Gasperini, allora benissimo, ma lasciare Vanoli, uno che comunque ha fatto l'impresa, Vanoli, mettiamolo come volete, ma ha fatto l'impresa, per prendere un allenatore che ha, quanto aveva, una o due stagioni di Serie A, ma io non, c'era qualcosa che non tornava, infatti non, non tornava, non, è, non tornava assolutamente, perché
0: ecco. Però Alberto, io che veramente lo sai, non è che ci facciamo complimenti, abbiamo più di 2000 anni. Però io ti, la grande domanda a quale io mi aspetto, sono curiosissimo di sapere la tua risposta, che mi interessa veramente tanto e credo anche a tanti dei nostri ascoltatori, è questo gruppo squadra che, per quello che sappiamo noi, Grosso ha detto questo non è una squadra questa.
1: Sì.
0: Esasperando, no, un concetto, naturalmente. Questo no, è un gruppo squadra adeguato per un allenatore come Vanoli?
3: Allora, questo è un gruppo squadra che non si sa per quale allenatore possa essere adeguato, perché questa squadra mancano degli elementi base, ma è mancato, manca soprattutto un'idea, lo spirito della squadra. L'anno scorso è identico, lo stesso film dell'anno scorso. L'anno scorso i giocatori che aveva Pioli, nessuno dei giocatori che aveva Pioli aveva raggiunto, si era minimamente avvicinato al proprio rendimento standard, sì, normale, giusto? Cioè Fagioli era una pena, Dodò non si leggeva, cioè l'inizio era stato nessuno, la stessa squadra più o meno che aveva fatto 65 punti con Palladino, quindi non si capiva la ragione per cui quest'anno i giocatori sono tutti nuovi, quasi tutti nuovi, ma quale giocatore ha raggiunto il livello standard del suo rendimento? Nessuno. Nessuno. Cioè Atta è un grandissimo giocatore, ma veramente forte per me. Atta sembra può giocare, questo Atta non gioca nell'Empoli, non gioca nell'Empoli, questo Atta non gioca. Quindi il problema lì non può essere individuale, lì il problema è il collettivo. Ho fatto un esempio l'altro giorno: se una classe intera, mamma, e che tu ne sai cosa perché ti bocciano
0: tutte
3: sempre
0: le volte, calla.
3: No, ma è vero. Se una classe intera è insufficiente, una classe intera, e ci deve essere un problema anche di chi insegna qualcosa. Se ce ne sono tre o quattro bravi e poi il resto insufficiente, allora quegli altri si devono dare, ma tutti nettamente insufficienti come la Fiorentina, e ci deve essere un problema per chi gli insegna qualcosa. Ti faccio un altro esempio. Io, Grosso, a me dispiace veramente, perché dopo tre partite tu sta male uno, ma prendi le scelte della difesa. Allora si comincia con Dragusin, Ranieri, prendi 4 gol a Roma, passi a Dragusin, Pongracic, ne prendi 3 dal Frosinone, passi a Dragusin, Vieri, e perdi in casa al Torino. Ma il problema è Dragusin, il problema principale è Dragusin, che ne gioca 3 su 3. Perché ne gioca 3 su 3? Perché Dragusin è l'uomo di Paratici, non c'è discussione su questo, perché lo vedo un bambino di un anno che è Dragusin che deve uscire.
1: Allora Alberto, siamo nuovo a qualche mese fa con Paratici, che più o meno, no, si diceva dalla tribuna allenasse. Chiedo.
3: Ma io, guarda, queste sono cose, ma qui mi sembra evidente. Dragusin ha preso dal Corriere dello Sport 3,5 a Roma, 4 col Frosinone e 4,5 ieri. Ora, non è che il Corriere dello Sport ci sono dei grandi, per l'amor di cielo, dei grandi, gli ha dati Francesco Censini, no, ma erano quelli, ma per tutti.
0: Sì, sì.
3: Allora, perché deve giocare Dragusin? E deve stare fuori Ranieri, per l'amor di cielo, si parla. Ma perché la scelta è quella di Paratici? E c'è troppo. Perché devono giocare d'improvviso insieme Oulai e Fagioli? Dopo che hanno giocato insieme casualmente 10 minuti, mi pare, col Benevento in un amichevole, perché è entrato Fagioli e uscito Oulai 10 minuti dopo. 10 minuti. Ma è come, ma vi ricordate l'anno scorso? L'anno scorso succedeva le stesse cose con Pioli. Perché arriva Piccoli, che cos'è? Detto a me, insomma detto ufficialmente, piccole l'alternativa a Kean. Tre allenamenti a Torino, piccole con Kean. Ma perché? Ecco, è tutto questo che io non so, perché poi l'anno scorso noi, tutti noi, i tifosi stessi, sono stati tranquilli, diciamo preoccupati, ma fino a cioè, erano increduli. Non è possibile, io sentivo la gente dire ora se ne vince tre a fila si esce, ora se ne vince, e poi si è visto cosa è successo. E quest'anno, perché dico è stato un errore ancora di più grosso, perché Grosso arriva da Sassuolo, non è verificato, non c'è una verifica sulla piazza come Firenze, una piazza che esce da quella stagione, cioè ci voleva veramente un domatore di leoni più che un allenatore. Perché la gente, perché dice dopo 20 minuti ha cominciato a fischiare, dopo due partite, no, dopo due partite, dopo tre, dopo 40 partite, perché ci sono quelle dell'anno scorso. È qui che è stato veramente un errore di valutazione clamoroso, ma immaginate, prevedibile, dai.
0: Sì.
3: Fanoli questa situazione la conosce già. Sa già di cosa si parla.
0: Esatto.
3: E questo, per questo dire logico, è una cosa logica. Certo, ci fosse stato Sarri libero, io tutta la vita Sarri.
0: Sì, ma Sarri, Alberto, la squadra la fa lui.
3: Esatto.
0: Punto e basta.
3: Esatto.
0: Alberto, possiamo chiederti un attimo di pazienza? Volevo farti ancora un paio di domande. Proprio due minuti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, di nuovo in compagnia di Alberto Polverosi per interrogarsi su quello che
0: per
1: ci
0: interrogarlo
1: attende.
0: Alberto, il centrocampo come lo mette secondo te Vanoli? Calcolando che una uno dicevamo.
3: Alza domandona, perché il centrocampo manca una cosa, secondo me, ovviamente, di cui abbiamo parlato già nel mercato di gennaio. Manca un mediano. Ci fosse, io a gennaio dicevo sempre, devono prendere Beppe Iachini, insomma, un facsimile. Oggi, se ci fosse Beppe Iachini, lasciamo stare Dunga, siamo a un livello superiore. Se ci fosse Beppe Iachini, la formazione sarebbe Beppe Iachini e altri 10. Certo. Manca quello, manca uno tipo Frendrup, tipo uno che dia sostanza al centrocampo. Fagioli, quella palla, Fagioli ha fatto il girone notevole l'anno scorso, ma quella palla la perde, non c'è nulla da fare, la perde, più forte di lui, quindi accanto a lui ci vuole uno che quella palla la prenda, la riprenda. Ci vuole uno con la testa. Ieri Modric, 41 anni, nel primo tempo ha recuperato 5 palloni. 5 Modric, palloni d'oro, eccetera, eccetera. Ci vuole. Ma ora non dico Modric, per l'amor di cielo, ma ci vuole un giocatore con queste capacità.
0: Ma allora hanno cercato Brozovic e Torreira.
3: Esatto, Torreira era preciso. Torreira era preciso per questa squadra. Ci vuole. Manca. A chi fai riferimento? Quando sei nella melma come in queste partite, chi è il tuo leader? Chi è quello che ti sorregge? Non c'è.
0: No.
3: E queste sono state. A me il mercato fatto, i giocatori presi, diversi, mi convincono. Sì. Beh, Alta, ho detto, è un giocatore che non è da Fiorentina, è da squadra da Europa League in su. Eppure. Manca della roba. Ho fatto un conto, conto proprio così. La coppia Kean Gudmundsson negli ultimi 2 anni ha segnato nel campionato 37 gol, tutte e due.
0: Sì.
3: La coppia Beto Pellegrini ha segnato 29. Ora non è che sia per l'amore del cielo, però anche lì. E parti con un punto di domanda. Io mi pare gli ultimi giorni di mercato siano stati un po' incasinati per la Fiorentina. Mi sembra, mi dà questa idea, perché Gnonto auguro a Gnonto di fare una carriera strepitosa. Ma Gnonto è un altro ragazzo che entra in una squadra di ragazzi che va verificato lì sull'ala. Ninje e farà delle cose buone sicuramente, perché c'è questo bello spunto, ma è un altro che va verificato. Mastantuono,
0: te lo vedi con Vanoli?
3: Non lo so, perché questi sono tutti tanti giocatori così. Gonçalves lo vedi con Vanoli? Questi sono giocatori così, perché bisognerebbe capire, anche sapere che cosa si dicevano Paratici e Grosso. Perché io, tutti direi, ma non gli ha preso le ali, lui gioca con le ali, ma Grosso che cosa ha fatto in carriera per essere distinto col gioco per le ali, col 4-3-3? Cioè, che cosa ha vinto, che cosa ha dimostrato? Ma è un allenatore come ce ne sono tanti. Allora, se Paratici gli ha detto, guarda, io le ali non le trovo, e prendo Gonçalves, Mastantuono, oppure ci metto Atta da quella parte, eccetera. Ti va bene o no? Ecco, lì bisogna capire se andava bene o meno. Io non lo so.
0: Magari l'ha presi lo stesso, gliene frega nulla.
1: Come ha parlato, ragazzi. La squadra mancano pezzi e non siamo riusciti ad avere due calciatori per ruolo, e avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare. Non ha picconato in modo rabbioso, ma le cose le
0: hanno. C'è un'altra coppiola che è confondente, lo so che non è italiano. Cioè, lui ha comprato tutti i terzini e ora non ci sa un terzino, perché Valdepenas è troppo ragazzo.
1: Anche finito, ma a livello di personalità, Gosens.
0: Dovete Gosens con Valdepenas.
1: Basta, chiuso.
0: E perché Gosens è un uomo per bene.
1: Cioè, ma l'avete voluta tutti la rivoluzione, no. Ma uno la rivoluzione la fa studiata.
3: Tommaso,
1: cioè Mandragora e Gosens forse erano quelli che hanno evitato.
3: Tommaso, io me lo ricordo, la gente diceva è non vero, ne voglio Alberto. Più vedere uno, non ne voglio, ecco, ma non è così che funziona, ragazzi.
1: Il tifoso lo può dire.
3: Molto semplice. Questa squadra, cioè soltanto dei giocatori tuttora, che avevano fatto i 65 punti con Pallavino. L'anno scorso gli stessi giocatori, più o meno, insomma, sì, nel girone di ritorno, quando Vanoli ha sistemato un po' le cose, ne hanno fatti 29 di punti. Fiorentina nel girone di ritorno era settima. Quindi tutto il male non c'era. Io non si torna sempre su Mandragora, ma anche Dodò. Anche Dodò, che è rimasto. La Fiorentina ora se tu dici c'è cioè, terzini, beh, ma ce n'ha tre a destra.
0: Ma tutti problematici, Alberto, perché se Dodò non gli allunga il contratto, non fanno giocare.
3: Esatto.
0: I Menez, secondo me, lo ridanno via a gennaio. E João Mário è una riserva.
3: Jimenez, Luca, basta l'intervento di Paratici durante la presentazione. Quando Alessandro Rinaldo ha fatto la domanda precisa su come aveva vissuto e come si era preparato quando l'Inghilterra l'hanno messo fuori rosa per quella storia extra calcistica, è intervenuto Paratici. Fai domande di calcio. Perché? Perché non è in grado Jimenez di rispondere, evidentemente non è in grado. Quindi già lì dovevi capire. Sì. Ma non è, vabbè, insomma, poi questo è tutto un altro discorso. João Mário, è vero che Fortini non rinnovava, eccetera, bisogna andare tornare indietro e vedere cosa è successo. Ma fra Fortini e João Mário, mi dite dov'è la differenza?
0: Io non
3: riesco a vederla, non riesco. Ma per me Fortini non è un grandissimo giocatore, per niente, cioè è un buon giocatore, ma João Mário forse è qualcosina di meno di un buon giocatore. L'abbiamo visto nella Juve, si è visto in Bologna, dice Bologna ha fatto bene, sì, sei più, questo è João Mário, e sono queste le altre. Ulai va benissimo, ora speriamo che la Fiorentina non si sia fatto male. Secondo me può giocare anche un Fagioli, secondo me, se ci fosse un altro mediano vero accanto. Perché Ndur non è quel tipo di giocatore lì, quel tipo poteva essere ma non precisamente, non proprio esattamente Mandragora, ma ci voleva qualcosa di sostanzioso, di muscolare, di ci penso io a ripigliare la palla. Chi ci pensa a riprendere la palla? È questo. Io dicevo, me ne parlavo magari, non mi ricordo con chi, dicevo, se la Fiorentina, poi ho sbagliato anche la previsione, ma dicevo, se la Fiorentina con questi giocatori ha la palla, la gente si diverte. Ma come fa a prendere la palla? È quello il problema. Come fa? Chi la gli esterni, Mastantuono e Gnonto, come fa? Ora io non vorrei fare un discorso di che se no sembra di altezza di cosa, no, perché ci sono tanti giocatori bassi che fanno benissimo, ma Gnonto e Mastantuono, no, come fanno a recuperare tutta la fascia e a dare mano a non ce la fanno, non hanno queste caratteristiche. E io che te devo dire, mi sembra una cosa troppo incasinata, per questo dico Vanoli è la scelta più logica, perché almeno sa che cosa prova, sa che cosa, magari sa anche dove mette le mani,
1: sa già la patente per guidare il carro armato, dai,
3: esatto, alla patente per guidare,
0: e già conosce anche
3: un ambiente che
1: c'è da rimettere la testa nel carro armato, eccetera eccetera. Io avevo una aggressiva internazionale la Fiorentina, ma si vede, ho capito male io,
3: ora viene anche, immagino venga anche più forte, con più forza, perché l'hanno ripreso, è chiaro, sì. Il Paratici è sparso il capo di cenere, è andato via,
0: è più forte Vanoli, ma molto più debole l'uomo a cui abbiamo consegnato la parte sportiva, cioè
3: non c'è ombra di dubbio,
0: cioè Paratici detto lo spogliatoio, ora c'ha molto meno forza, perché
1: tanti stanno scrivendo ora, Vanoli ora, può tornare al 5,
3: se Vanoli mette fuori della cucina Dragusi e va fuori e zitti, cioè, quindi cioè ora è veramente nelle mani di Vanoli, e non più di paralisi.
0: Ecco, prima erano le mani, c'è chi paralisi. Scrive, poi ti lasciamo Alberto, anzi grazie, c'è chi scrive che Vanoli potrebbe tornare molto al coperto. 5-3-2
1: sì, o 3-5-2, boh, insomma, come vuoi Alberto.
3: Ma, guarda, la prima cosa è da fare, io non so come, il sistema della difesa, su sì, questo non mi sembra proprio la difesa, il sistema di difendersi, perché la partita chiave, secondo me, dove si è visto veramente il grande disagio, è quella col Frosinone, sì, perché col Frosinone, fra la linea di difesa e la linea di centrocampo, c'era una prateria, e in quei come li chiama Spalletti, mezzi spazi, in quei mezzi spazi il Frosinone ha fatto man bassa, e quello è da sistemare subito, perché se no poi ci può avere anche Bjerkovod e Passarella, ma se ci sono 30 metri fra loro e il centrocampo ed è un casino, lì la prima cosa da sistemare è questa. Il sistema di difendersi, fare 0-0 a Venezia andrebbe no bene, strabene, strabene, poi dopo si sarà a vedere. Essere intervenuti subito stavolta, secondo me, può essere un vantaggio, può essere, speriamo. Però vediamo,
0: cioè, se almeno dai speriamo tempo a chi lavora, cioè chi dovrà lavorare,
3: sì.
0: C'ha due partite prima della sosta.
1: Si può ancora puntare all'Europa, giusto?
3: No, aspetta, no, tanto male.
1: Scusate,
3: se no, anche noi.
1: Bene, ora, okay,
3: che riprenda, ora che riprenda la situazione in mano. Poi dopo, alla fine giro d'andata, uno guarda che situazione, ma oggi se hai preso Vanoli è perché nella tua testa c'hai l'anno scorso, la stagione scorsa,
0: sì, sì, devi
3: non
0: fare quel rischio,
3: pensi, perché se no andavi da un'altra parte, diciamo, sono sicuro di quello che ho fatto, prendo Di Mireno, ora se non si sa o non lo so, prendo Tiago Motta, mi pare che il suo ingaggio sia 3 milioni e mezzo.
0: Ma se speso 200 milioni per giocatori,
3: ma evidentemente qualcuno deve dire, ascolta, ora basta, se lo so, ti do 200 milioni,
1: io penso di sì, Alberto, perché ieri sera circolava per esempio anche con Seisao, a un certo punto a me è arrivato Paolo Sosa, cioè non è che è stata proprio la primissima decisione Vanoli, i conti probabilmente l'hanno fatti anche sugli ingaggi.
0: Quest'anno si paga ancora Pioli, ve lo dico. Hanno risolto, ma quest'anno lo pagano. Quindi c'è da pagare anche i soldi di Pioli di quest'anno, qui fuori a pagare. Grosso non è che si è dimesso.
1: Grosso non si è dimesso.
3: Perché milione, la differenza dell'anno scorso, quando loro si diceva, madonna, hanno speso un sacco, non è la squadra, fa schifo. Quest'anno hanno speso il triplo e fa ancora più schifo. La cosa che mi domando è di Commisso Junior, dico, ma cosa dirà in questo momento? Cosa penserà?
0: No, lui non. Alberto, lui è disorientato perché lui prende un allenatore, un direttore, tutti noi diciamo è uno dei migliori in assoluto,
1: l'uomo di calcio,
0: quindi lui sarà confuso, non ci capirà nulla, perché
3: senza anch'io, dirà, così come si diceva di Pioli l'anno scorso, no? Uguale, stessa cosa, con Pioli abbiamo risolto,
0: a uno gli ho dato 90 milioni, a quest'altro 200 e sono sempre ultimo,
3: prendi solo fischi.
0: Va bene, grazie Alberto.
1: Ciao Alberto, grazie.
0: Allora 348 7513
1: 9333 messaggi e note audio.
0: Sì, poi per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, chiamateci allo 055 77 11 171
1: con una premessina al volo prima di sentire note audio e messaggi, perché ora puoi immaginare, Luca, tanti ci stanno scrivendo, state massacrando paratici eccetera, di su di via e di là. Allora, ma credo che lo stesso valga anche per te, l'abbiamo più o meno detto con Alberto, qui nessuno sta dicendo che si è sbagliato integralmente l'estate. Ulai è un buon prospetto, a Tam piace, Mastantuono ha un gran talento, ma non si può nemmeno ignorare che la prima scelta determinante a livello sportivo, cioè quella dell'allenatore, Paratici l'ha sbagliata. Quindi oggi è chiaro che Grosso, abbiamo visto i suoi limiti e possiamo comprendere l'esonero, È altrettanto chiaro che oggi c'è un fallimento del progetto Paratici dopo nemmeno due mesi. Quindi non è che siamo, no, dice, ma due mesi fa celebravate qualsiasi mossa ai Paratici. Ma che si deve fare?
0: No, io ve lo ripeto, per me
1: prendi
0: ci sono stati...
1: Prendi bravo, prendi Ulai, bravo, Ken lo gestisci male e mi sembra si sia detto, gli esterni glieli dai tardi e l'abbiamo detto, se il tutto poi culmina nell'esonero dell'allenatore che tu hai scelto, e scegli di amare quello che tu hai mandato via, io francamente oggi cosa si dovrebbe dire su Paratici non lo so, se fargli gli applausi, che per me da applaudire oggi non c'è nulla.
0: Il calcio, per come lo vedo io, ma lo ribadisco per la milionesima volta, il mio parere vale per uno, il calcio è l'evolversi di un comportamento che matura anche in un risultato, non solo in un risultato. Allora, il primo mese, io l'ho detto anche prima a TMV Radio, fino al 4-5 di agosto per me Paratici era stato perfetto. Avevo, come tanti di noi, dei dubbi sull'allenatore, ma qual era la risposta? Se l'ha scelto Paratici, io mi fido di Paratici.
1: Saprà difenderlo lui.
0: Ma era tutto
1: lui.
0: Perfetto, le scelte giocatori di talento, una fascia di età che dava un segno di continuità. È il dopo, dove le ha sbagliate dal mio punto di vista tutto. Ha cominciato sbagliando perché... Non porti il caso Ken al 29 di agosto, tra l'altro non facendogli giocare praticamente delle partite. B. Non entri in confusione con l'allenatore perché non lo accompagni nelle sue scelte, gli imponi le tue di scelte, sbagliato. Ci sono dei ruoti completamente scoperti, il centrocampo manca di un leader, mettilo mezzala, mettilo mediano, mettilo regista, mettilo dove vuoi. Manca un regista clamoroso, ma manca un leader, e il centrocampo è il tuo cuore della squadra, non c'è un leader nella sua piccolezza. Mandragora è un leader piccolo, piccolissimo, ma è un leader. Abbiamo preso quattro terzini e ci mancano terzini, e non abbiamo preso quello che lui ci ha detto che avrebbe preso, un attaccante forte come Ken o più forte. Poi riprende un allenatore che lui tre mesi fa ha bocciato, e che dobbiamo dire bravo?
1: Peraltro,
0: no,
1: avevamo detto
0: molto male,
1: ha concesso tempo a Grosso, stiamo calmi con Grosso, comunque la società saprà difenderlo. Tre sconfitte, tre silenzi assordanti. Ieri addirittura il concetto era: ma no, non abbiamo bisogno di parlare perché non ci passa nemmeno per la testa di cambiare, cioè non c'è bisogno di difendere l'allenatore che ha la nostra fiducia.
0: Dopodiché
1: saltano gli stracci all'11 o prima, perché poi ieri evidentemente c'è stato un contrasto. Peraltro la situazione si è evoluta, fammi fare pubblicamente i complimenti agli amici di Gabaro Viola, a Flavio Ognissanti, che intorno all'11.05-11.10 hanno tirato fuori la notizia, e quindi poi la Fiorentina è stata costretta a uscire anche ieri sera, perché anche insomma un comunicato di due righe, arrivederci Grosso, a un quarto a mezzanotte, è particolare, denota quantomeno una situazione
0: di imbarazzo,
1: di caos.
0: Però proprio perché palla al centro è questo, allora se qualcuno di voi ritiene che oggi bisogna comunque dire beh bravo a Paratici, 055 77 11 171, ci chiama, ci spiega il suo parere, noi ospitiamo tutti i pareri purché non siano offensivi, tutti,
1: non c'è processi, tutti, non c'è vendette,
0: ma ci mancherebbe
1: nulla.
0: Altro, allora ripartirei dagli audio, se Stefanino regia, che è un traditore, niente, vabbè,
1: che
0: era lo stadio.
12: Ciao, buonasera. Per me Paratici non ha sbagliato nulla, finora non lo posso giudicare sul mercato, ha sbagliato sì l'allenatore, perché comunque si è affidato a un allenatore che lui credeva ci avrebbe scommesso che potesse fare un salto di qualità, invece non l'ha fatto, ci è rimasto male anche lui, si è ritrovato a richiamare l'unico allenatore possibile secondo me che in questo momento avrebbe creato meno casino, cioè quello che c'era fino a due mesi fa e che già conosce l'ambiente e tutto, che è un buonissimo allenatore Paloli, quindi va bene così, si rifà
13: e basta, cioè di nuovo qui qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Commisso. ma dai, questi le 7 anni c'hanno la Fiorentina a mano. Dopo 7 anni siamo ultimi, dopo l'anno scorso ci siamo stati per un bel pezzo di campionato e si è rischiato di andare via. Cioè, se noi tifosi siamo in mezzo ai guado, la famiglia commisso e l'in fondo ai fosso. Ma basta con questa storia. Cioè, alla fine sono loro la proprietà, quindi ci sono tutti in mezzo, loro con gli allenatori e direttori sportivi passati e presenti.
14: Buongiorno, sono Albo. Allora, la faccia che l'allenatore non conta, basta vedere cosa sta facendo Gasperini alla Roma, basta vedere Sarri come ha cambiato completamente l'Atalanta in 3 mesi, gioco e distanze tra i reparti. Ovviamente Grosso in questi 3 mesi non ha fatto nulla e si vede, basta guardare le altre squadre. Vanoli non è un genio, ma probabilmente perlomeno si può chiamare tecnico. È un piccolo passo in avanti. Certo, per fare un salto di qualità ci vorrebbe un tecnico veramente capace. Comunque va bene, Vanoli meglio di Grosso.
15: Buongiorno. Ciao ragazzi, sono Paolo da Firenze. Ma va tutto bene, no? Però mi domando io, quale progetto c'è per riprendere Vanoli? Va bene Grosso sbagliato, sì, no? Perché Grosso alla fine ha dimostrato le grandi pecche che aveva e ha sempre avuto, che sono quelle di non adattarsi ai giocatori e non avere un modulo da rivedere o comunque rivisto, non si sa adattare alla partita in corso e poi è molto passivo riguardo a quello che accade durante il gioco. A parte questo, quale programmazione c'è con Vanoli? Mi sembra sia una programmazione semplicemente momentanea, no? Mi sembra siamo tornati alla solita storia di vediamo quest'anno se arriva in fondo e poi si guarda. E sinceramente dispiace molto, perché quest'anno la squadra c'è, perché la qualità nei giocatori c'è, basta tirarla fuori.
0: Devo dire che questa delusione rilanciata dall'ultimo ascoltatore a me trova un po' concorde. Poi con Vanoli magari facciamo un record di punti. Mi diceva Pietro Lazzarini che guardando la media punti dell'anno scorso, sì, di Vanoli, che è arrotata per eccesso, arrotondata per eccesso 1,40, per 35 partite si va sui 49 punti.
16: Insomma, allora, allo 0557711171 si è prenotato Fabio, poi volevo rispondere a un paio di ascoltatori e mettono sul tavolo aspetti interessanti. Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
17: Grazie a voi, buon pomeriggio. Dunque, io pensavo, quando uno fa una rivoluzione come Paratici dovrebbe avere un po' di, ora, di cervello, nel senso un po' di logica. Invece mi sembra che ha fatto una rivoluzione così, buttando via anche diversi bambini nell'acqua sporca, perché un Mandragora e un Gosens sarebbero serviti come il pane. Ma soprattutto, se uno fa una rivoluzione deve dosare giovani con meno giovani, perché mi ricordo il 2012 quando ci fu la famosa rivoluzione di Fradee, vennero tutti gente di 27-28 anni, quindi si adattarono subito al gioco di Montella. Qui sono arrivati 4-5 ragazzotti di 19-20-21 anni che va bene vengano dal Real Madrid, ma non sono dei giocatori fatti, sono degli ottimi prospetti. E allora ci voleva un allenatore o adatto ai giovani, quindi uno di esperienza, o un allenatore di quelli grintosi, giovani, vincenti, cosa che non è Grosso, perché come diceva Mario Ciuffi, Grosso sarebbe una passera ghiaccia. Parole su Marchesi.
0: Grande Mario.
17: Grande Mario. E quindi si rimane lì. Ah, un'ultima domanda. Ma Vanoli per quanto viene? Per 8 mesi anche questa volta? No, perché mi verrebbe da ridere. Grazie.
0: Io credo che l'accordo sia annuale.
16: O c'è un'opzione a suo favore?
0: Con opzione,
16: se a suo favore
0: se
16: sono 2 anni
0: a fine stagione, però con opzione, però, cioè non un accordo biennale.
16: Sì, ma se l'opzione è a favore dell'allenatore, Vanoli viene per 2 anni, poi può anche dire me ne vado, ma è lui che dice me ne vado, capito? Cioè il problema, io immagino la domanda, e fa l'ascoltatore, me l'hanno fatta anche tanti, cioè ha un contratto già scritto a termine, quindi già gli togli forza, oppure almeno nello spogliatoio c'ha un minimo di percorso. Questo è il problema, vedete, è che non è che Vanoli scaldi tutti, noi ci prendiamo in giro, nel senso che tutti apprezzano l'uomo, no? Volevo ritornare al primo ascoltatore che dice: no, Paratici non ha sbagliato niente. No, sì, ha sbagliato l'allenatore. Non è poco, eh.
1: Ma io, ragazzi, poco, cioè, poi mio, bisogna vi mettiate d'accordo, non ecco, insomma, che fino a tre giorni fa si incensava troppo in Messia e oggi non si può
16: poi
1: dire
16: dice,
1: che ha delle responsabilità.
16: Valori è quello che porta meno crea meno casino nella sostituzione. Cioè, non è che qui dice: oh, guarda, e arriva Vanoli, io sono convinto, io non sono convinto al 100% che Vanoli sia l'allenatore giusto. Per quello che io immagino sia l'idea della Fiorentina, una società non spende 200 milioni per salvarsi, siamo d'accordo su questo? Una società spende 200 milioni per costruire un qualcosa di ambizioso. Cosa ha detto il direttore generale, il direttore sportivo Paratici? Ha detto: sì, un anno posso arrivare a 14esimo, poi però non è che io posso essere contento se arrivo settimo, voglio provare ad arrivare a terzo, arrivare a quarto. E spendi 200 milioni per iniziare a costruire un progetto che porti a quel livello, ovviamente non quest'anno, che porti a quel livello. Ecco, io la scelta di Vanoni mi sembra, ragazzi, la scelta della preoccupazione, e questo mi allarma ancora di più. Cioè, la
1: sono d'accordissimo, la scelta di chi ha timore che la situazione possa scivolargli di mano come l'anno scorso, per via ad uno spogliatoio che Grosso non è riuscito a prendere in mano, per via probabilmente di qualche contraddizione tattica, per via di un ambiente che è tornato assolutamente effervescente, perché la curva aveva esonerato l'allenatore, e lo ha scritto, l'abbiamo scritto stanotte anche Pietro Lazzarini, la curva non solo con i cori di sabato si è fatta sentire su Grosso, perché poi c'è stato il finale, lui che manda la squadra, questo sorriso un po' forzato e Grosso che viene via, lì i tifosi hanno ribadito la sfiducia nell'allenatore, sono sempre molto ascoltati in casa Viola. Quindi anche su questo bisogna lo dica, è chiaro che da un lato abbiamo celebrato le tante nuove figure, la struttura nuova che aiuti tutti a overperformare, però pronti via, hanno passato due mesi, sono cambiate le figure, erano 91 anni che non si partiva così. Ripeto, Grosso ha tutte le responsabilità del caso, ma non può essere lui Satana che ha devastato tutto. Perché col centenario, se perdi 3-0 la sera in centenario, fai una figura misera di fronte alle leggende che poi per bocca di Pizarro dicono anche: è inaccettabile scendere in campo così. Prepari una partita col Torino come l'hai preparata? Scusate, l'avrà sbagliata Grosso, ma si torna lì, che fanno il Viola Park dal martedì? Paratici che ci dice: fare DS non è solo acquistare e vendere calciatori, no?
16: No, il 20%.
1: Bene, da martedì che ne ha prese 3 dal Frosinone sotto gli occhi di Batistuta, non è incazzato nero e va a vedere la squadra alle 7 del mattino a lavorare? No, evidentemente no, oppure gli andava bene quello che vedeva in allenamento con la squadra di Grosso, per poi arrivare sabato, prenderne altre 2 dal Torino e non mette bocca su nulla.
16: E poi c'ha l'allenatore. Allora, allo 055 7711 171 si è prenotato, credo, Jacopo. Ciao Jacopo.
18: Sì, ciao Luca, ciao Solo. Tu, Luca, ci chiedevi se c'era qualcuno che voleva dire bravo alla società.
16: Paratici,
18: sì, scusami.
16: Io ho detto difficile. Per me la proprietà, io non posso ringraziarla per i soldi che ha messo, ragazzi.
18: Certo. No, è difficile dirgli bravo perché ha sbagliato una scelta fondamentale come quella dell'allenatore. Però attenzione, gli allenatori lo sbagliano tutti, ne sbaglia solo la Fiorentina. Il Napoli, un anno dopo aver vinto lo scudetto, si è presentato Rudy Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona. La Juve l'anno scorso ha iniziato con Tudor. E l'Atalanta, dopo 9 anni di Gasperini, ha affidato la squadra a Juric. Secondo me è stato bravo nell'accorgersi in tempo di aver fatto un errore e aver deciso di cambiare abbastanza rapidamente. Questo è quello che secondo me è la cosa di calcio che ha fatto la Fiorentina ora.
16: Sì, ma perché Vanoli che te hai bocciato?
18: Come?
16: Perché prendi Vanoli che te 3 mesi, che ci hai lavorato 5 mesi e l'hai bocciato 2 mesi fa? E ora ritorna il tuo allenatore? Ma che forza hai poi te dentro uno spogliatoio, dentro una comunicazione? Ma certo che gli allenatori, Jacopo, si sbagliano, voglia. Il problema è che gli sbagli, hai fatto una squadra giusta? O questa squadra manca un regista?
0: questa squadra forse un paio di giocatori esperti era più giusto tenerli, e non arrivi il 29 con il casino Ken, ma lo risolvi in un senso o nell'altro prima vendendolo, ottenendolo.
18: Sì, no, ma
0: passiamo
18: roba,
0: questi argomenti.
18: Puoi fare a cambio quella di Frosinone o con quella di Torino? Io penso ci avevamo comunque una rosa superiore a queste squadre, pur con tutti i limiti che c'è sta rosa. Sicuramente non da passeggiare in casa da gente di questo tipo, no? Se no veramente si sta parlando forse di
1: comunque ragazzi, a me quello che inquieta, scusate se oggi sono un po' fiume in piena, è, non so se l'avete rivista anche voi, è la paura. Cioè loro in campo anche col Torino pigliano il gol di Mandragora, io ho rivisto la paura dell'anno scorso, e forse anche per questo Paratici li chiama Vanoli, che era arrivato a gestire una squadra che andava in bambola durante la partita. Quindi mi domando, ma non è che è Viola Park, come ha detto qualcuno, come ha detto lo stesso Andrea Azzoli, queste 5 stelle, questo ambiente protetto, quel mancato passaggio in mezzo ai tifosi, ai campini, e magari gli avrebbero fatto notare che la sera in centenario bisogna comportarsi diversamente, non è che forse li fa vivere su un altro pianeta quando scendono in campo? Oh, oddio, c'è chi corre più di noi, c'è chi ha più fame di noi, oh, la curva ci fischia, oh, tutti fermi. E sui gol di 2-1 Luca sono tutti fermi,
0: però
1: incluso
0: se questo
1: il capitano
0: De Gea faceva Jacopo
1: sulla linea di porta,
0: sia ancora con noi, sei ancora con noi Jacopo? No, ci ha salutato. Però chi è che deve preoccuparsi di queste cose?
1: Avevo capito, e il 20% fare il mercato.
0: Ma mica solo fisicamente di persona,
1: ho sentito dire
0: che, gruppo di lavoro,
1: che noi vogliamo i nomi del mercato perché sono più fashion, però io speravo ci fosse tutta una gestione fashion, si disse.
0: Ah, va bene. Allora siamo andati lunghi, scusateci, e scusateci anche soprattutto i registi di Lady Radio. Ci fermiamo subito e poi torniamo.

0: Viola. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.

0: prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno a tutti, io vorrei fare una piccola riflessione su Vanoli dicendo che a mio avviso non è l'allenatore più preparato tra quelli venuti fuori per sostituire Grosso ieri sera, ma probabilmente è quello più adatto in questo momento alla Fiorentina, perché ha un temperamento diverso dagli altri due, sa gestire bene il gruppo e quindi secondo me può essere la scelta Grossa. Palladino sarebbe stata l'ennesima minestra riscaldata con la piazza contro, no? Mentre Thiago Motta probabilmente quello che fa giocare meglio, ma ha dei grossi problemi nella gestione del gruppo. Quindi io sponsorizzo Vanoli e sono contento che sia tornata. Un saluto a tutti e sempre forza Viola.

0: io sono felice che sia tornato Paolo Vanoli, il mio condottiero. Con Vanoli in panchina s'aggredisce la zona Europa, ma a mani basse, forza Paolone. Sculacianguille da Bella Riva.
1: Buonasera Marco Dal Poggetto. Come si fa a contestare Paratici? Grazie a lui l'anno scorso ci siamo salvati, perché ha rimesso tutta la società a posto grazie alla sua bravura. E adesso non capisco perché, dopo una bella campagna acquisti che ha fatto, bisogna metterlo alla gogna. Questa è Firenze.
2: In effetti, primi in classifica, numeri positivi e grandi prospettive.
3: Però, ragazzi, i numeri devono essere dati corretti, va bene? Sì. Il mercato è chiuso a meno 60 di differenza, perché non si può non calcolare, perché sennò io conoscevo uno in famiglia che faceva così, ma io questo era di ieri, questo è un conta mia per oggi. Qui nel mercato
2: dentro Fabian e Bresciani,
3: ci sono Fabian che sono costati 25 milioni, quindi siamo a meno 60. Questi sono i numeri. Poi, se voi pensate che chiudere un bilancio, una squadra che non fa le coppe, a meno 60 milioni, avere questa squadra, siete contenti? Bravi, è il vostro parere, è sacrosanto, ma i numeri perfetti, i numeri vanno dati giusti, perché i numeri vanno dati giusti. L'anno scorso si è chiusa a 28, perché era i soldi di
2: quanti era 92
3: e i soldi di piccoli, quindi erano 27 e qualcosa,
2: sì, erano quelli,
3: va bene, ora 60, bene, quindi, ragazzi, non, i numeri vanno dati giusti. Dopodiché, ve lo ripeto, la strategia di costruzione della squadra fino a fine luglio per me era ottima, anzi,
2: e non stiamo dicendo
3: la gente finalmente all'aeroporto a Mastantuono,
2: non stiamo dicendo andremo sicuramente in Serie B,
3: ma chi lo dice?
2: Io l'ho chiesto anche prima, giustamente, sia te che Alberto, di fronte alla mia domanda, ma ci possiamo provare lo stesso a puntare all'Europa? Ma avete detto sta calmo,
3: ora bisogna rifare la squadra,
2: quindi fine. Però vuol dire vediamo un po', ci sta ancora di salvare la stagione, quindi nessuno sta dicendo Paratici deve andarsene, però ormai è qui dal 4 febbraio, ci ha raccontato tante belle cose, qui c'è tanto che non funziona in partenza,
3: ma magari è troppo bravo, non lo capiamo, non lo so.
2: No, anche perché, e ora poi sentiamo la prossima ospite, non è che ci abbia dato tante spiegazioni. Ora, io, se domani davvero viene a parlare, io sono contento, ma l'aspettavo dopo le partite, ha fatto dei belli interventi, ma sempre al singolare, anche alla Versiliana, parlando a livello molto generico. Una piazza come Firenze, ora qui partiranno i messaggi, ce lo devono dire, però va anche un po', no? Informata, gestita, anche con degli incontri, spiegare il mercato, parlare dopo le partite.
3: Guarda, c'era questa bellissima
2: Paratici
3: abitudine,
2: è apparso un paio di volte prima delle partite e poi non si è più visto. Abbiate pazienza, quando parla il direttore generale rassicura tutti, c'è tutto per fare bene, se ne piglia tre dai Frosinone. Prima di Torino ha ridetto faremo sicuramente una buona prestazione,
3: anche per scaramanzia
2: è successo il finimondo 24 ore dopo.
3: Eviterei. Allora, non eviterei invece, anzi, salutiamo e ringraziamo Sara Meini che è con noi. Ciao Sara.
4: Buon pomeriggio, già vi ho sentito dal tono, guarda.
2: No, ma fai te, Sara. Posto e ci siamo salutati, era le 2 di notte, sono passate 13 ore.
4: Io sto aspettando la vostra chiamata.
2: Siamo di nuovo ai telefoni.
4: Mi chiamavano nella seconda parte della trasmissione prima di andare a dormire, perché io ancora ci devo andare. E gli volevo dire al direttore sportivo Paratici di non fare più una cosa del genere, perché io non ho più l'età per stare una notte sveglia, perché ora sono in coma. Questo è il primo appello, quindi chiedo anche all'ordine
3: ma lui ti ascolta sicuramente
4: di intervenire, oltre al mio avvocato che si chiama Lorenzo Franco, che io lo saluto, ovviamente intervenire, perché io non posso permettermi nottate così, un dramma. Beh, da qui si parte,
3: vai, e ora che si fa?
4: Ora che si fa? Il problema è che io condivido quello che dite voi, nel senso che Paratici forse ci poteva informare anche prima di quello che stava succedendo, però al solito, voglio fare l'avvocato del diavolo, veniva prima delle partite a dire che Fabio Grosso magari aveva avuto dei dubbi durante la settimana perché non gli stava costruendo una buona squadra, perché gli mancavano gli esterni che lui aveva chiesto, perché Mastantuono considerato un esterno per alcuni

0: gli allenatori, per lui era comunque un giocatore che non andava bene per il suo modulo, oppure che secondo Grosso questa non era una squadra futuribile. Cioè, come poteva venire a parlare? È chiaro che ogni frase che poteva dire prima di una partita o dopo una partita avrebbero inguaiato non soltanto lui, perché avrebbe continuato a dirci delle falsità, ma anche lo stesso allenatore. Allora probabilmente il silenzio è stato scelto per non complicare ancora di più la situazione, la posizione prima di tutto del direttore sportivo Paratici e poi di Fabio Grosso, perché Fabio Grosso non succede un casino ieri notte, con Fabio Grosso succede un casino da 2 settimane a questa parte, con Fabio Grosso succedono dissidi, succedono litigi da metà agosto, da quando la Fiorentina riceve questa famosa offerta per Ken. Ma che Fabio Grosso stesse mandando delle frecciatine alla società ce ne eravamo accorti anche noi, ormai
1: sì, sì.
0: Chi più chi meno lavora in questo ambiente da 30, 25, 40, 50 anni e ormai nessuno ci può più raccontare niente, perché ormai sappiamo come funziona. Per cui nel momento in cui Grosso era venuto a dirci nell'ultima sfida, mi sembra contro il Frosinone, dopo quella debacle assoluta, a dirci: ah, se avessi avuto a disposizione Ken comunque gli avrei fatto fare uno spezzone, vi prego di riprendere la trasmissione che abbiamo fatto una settimana fa e di sentire cosa dicevamo. Ma non siamo mica tutti riportati dalla piena e continuiamo a non esserlo oggi.
1: Però
0: allora,
1: Sara,
0: io la cosa che vorrei sapere e poi ti lascio a te la parola, è cosa è successo veramente con Vanoli, non con Grosso, perché io oggi, io sapete cosa sono qui a domandarmi? Ma chi l'ha voluto mandare via allora Vanoli?
2: E chi lo ha voluto riprendere? Scusami, perché secondo me c'è anche questo secondo aspetto.
0: Ma per me è peggio chi l'ha voluto mandare via, perché oggi sei costretto a riprenderlo, perché probabilmente comunque per l'80% ti aveva anche convinto. Allora, perché è stato mandato via Vanoli? Perché magari oggi si sarebbe stato in questa situazione lo stesso, per carità di Dio, lo dicevamo. Se dobbiamo prendere, anche lì vi invito a riprendere le trasmissioni di maggio e di giugno, tutti noi, Luca, Sara, Tommaso, dicevamo: scusate, ma se la Fiorentina deve prendere Grosso, un po' te ne Vanoli, perché l'interrogativo c'è su Grosso e c'è anche su Vanoli.
1: Certo.
0: Probabilmente oggi saremmo qui a parlare: ah, è stato esonerato Vanoli dopo 3 sconfitte, perché la situazione poteva essere la stessa.
1: Sì, sì.
0: Però io dico che vorrei capire, approfondire, mi dite perché hanno mandato via Vanoli? Perché io, da quello che so, Vanoli e Paratici hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Si sono anche sentiti durante queste prime giornate di campionato. Vanoli, lo sentiremo poi nella conferenza stampa di presentazione, penso che abbia visto tutte le partite della Fiorentina e che consideri questa Fiorentina una squadra più che futuribile, anche interessante da allenare, contrariamente all'allenatore che evidentemente questa Fiorentina l'ha lasciata non avendo il coraggio neanche di dimettersi. E anche qui vi sfiderei a ascoltare l'ultima conferenza stampa, che era cominciata nel migliore dei modi con la domanda di Andrea Giannattasio. Lui aveva capito che davanti era in un circo, perché lì eravamo tutti arrabbiati. La domanda di Andrea Giannattasio è: Firenze l'ha esonerata, lei come risponde? Certo. La domanda mia era se aveva mai pensato alle dimissioni, perché io ho guardato Grosso negli ultimi 30 minuti della sfida contro il Torino, ragazzi, ed era un allenatore che era già dimesso.
2: Sì, che sembrava stesse salutando, guarda, nel...
0: E quando lui è andato a prendere tutti i giocatori e ha fatto quell'applauso, io dentro di me, dalla tribuna stampa, ho detto: vabbè, sta applaudendo perché ora dirà in conferenza stampa: ciao, grazie Firenze, siete stati carini perché mi avete supportato, io non sono alla vostra altezza, arrivederci e grazie. Questo sarebbe stata la dignità di un allenatore. Invece no. Allora, gli screzi ovviamente sono iniziati diversi giorni fa, si sono conclusi tra ieri pomeriggio e ieri notte, e quest'uomo, nonostante avesse deciso che non era in grado di allenare la Fiorentina, non ha dato le dimissioni, ha aspettato che la Fiorentina dicesse: bene, arrivederci e grazie, si riprende Vanoli. Ragazzi, ma dove stiamo arrivando in questo calcio? Che persone ci abbiamo davanti? Dopodiché è un dispiacere ovviamente per la Fiorentina, perché è un primo fallimento. Questa parola, piaccia o no, bisogna ascoltarla, è un fallimento, perché la Fiorentina, i dirigenti Paratici, Ferrari, Joseph Commisso, Catherine Commisso, tutti avevano deciso di prendere insieme, poi chi più chi meno ovviamente, di affidare questa Fiorentina a Fabio Grosso, perché sembrava l'allenatore sul quale poter costruire un progetto futuro. Oh, era venuto a vivere vicino a casa mia Fabio Grosso, neanche mezz'ora e andava via, era l'unico che era uscito dal Villa Park. Gli ultimi allenatori hanno sempre vissuto al Villa Park, tra cui anche Vanoni, che tornerà a vivere lì. Fabio Grosso aveva fatto un contratto con una casa in centro a Firenze, via, strappava tutto.
1: Cioè, no, è tutto sacrosanto, Sara, se non fosse che o Grosso negli ultimi anni ha avuto un cambiamento enorme anche come personalità, come modo d'essere, può darsi, oppure Paratici si aspettava di trovare un'altra persona, perché e l'ha scelto lui, l'ha voluto lui, lo ha lanciato lui, ragazzi, alla primavera
0: è la
1: Juve.
0: Seconda, però, secondo me è la seconda.
2: Bene. Però poi, ti domando,
0: io sono curiosa come voi di ascoltare le parole di Paratici domani o dopodomani, quando saranno, non lo so, quando decideranno di presentare Paolo Vanoli, anche perché so che la Fiorentina in questi giorni ha molti appuntamenti, no, in città, e vuole rispettarli tutti, per cui non so quando ci sarà tempo di presentare il nuovo allenatore.
2: Spero
0: Paolo,
2: presto.
0: Però io sono curiosa di sentire ovviamente da Fabio Paratici delle spiegazioni, se vorrà darcele, per carità di Dio, ma la domanda, questa qui che stai facendo tu Tommaso, è la più lecita,
1: ma è clamorosa, fra l'altro,
0: è clamorosa perché
1: è anche il tuo primo allenatore, è una scelta pesante,
0: ma è un fallimento anche suo, ma ci sta, come quando
1: e in più richiami quello
0: e l'avrai scelto,
1: e come diceva lui Luca, richiami quello che hai mandato via, perché la percezione,
0: mentre sto dicendo una cosa,
1: no, non è che non mi fai parlare a te, poi te l'avevo detto e tanto oggi si discuteva il
0: tema. Quando te avrai scelto delle donne in vita tua, ne avrai scelte sbagliate.
1: Sì, totalmente. Totalmente.
0: Non risponde te, rispondo io. Sì, ne ha scelte. Io, sì, figuriamoci, io sì, sono la regina, non ho scelto uno giusto, quindi figuriamoci. Allora, si fanno delle scelte e a volte si sbagliano. E questa cosa qui l'ha fatta. Ora, dov'è l'intelligenza e dov'è che si chiude tutto? Se domani Fabio Grosso, accompagnando Vanoni, domani e dopodomani, dice scusate, ho sbagliato. Punto. Mm-hmm. Non ci sono altre possibilità, perché di fronte a una richiesta di scuse ho sbagliato, perché comunque era un allenatore che io ritenevo avesse fatto un salto di qualità. Questo salto di qualità non l'ha mai fatto, è rimasto il giocatore, insomma, quello che dirà lui, che non ha avuto empatia, non si è trovato bene con le persone all'interno del Villa Park, lo spogliatoio comunque non aveva creato questo gruppo, nonostante tutto quello che avesse detto il giorno della sua presentazione, un gruppo deve diventare una squadra, lui non l'ha mai fatta diventare una squadra, nonostante ovviamente i giocatori siano arrivati tutti, anche molti nelle ultime ore del calciomercato, però lui questa empatia non è riuscito a crearla, perché caratterialmente non ha mai fatto quel salto in alto. Ragazzi, però anche la storia di Fabio Grosso è chiara, e quindi lui deve dire signori scusate, avevo preso un abbaglio. Dopodiché
2: però vedi Sara, guarda la sua analisi, io sottoscrivo anche le virgole della sua analisi e le condivido tutte, ma come il 99% delle cose che te dici. Però vi devo anche dire, ve lo dico con grande franchezza, che questo per me è già digerito, tutta, è già tutta roba vecchia.
1: Già andate, sei già proiettato.
2: Se lui ha sbagliato l'allenatore, okay. Che cazzo ha sbagliato l'allenatore? Tutti hanno sbagliato l'allenatore. Perché riprendi Vanoli lì, ragazzi, è un triplo salto mortale, perché insomma il ritorno di Vanoli lascia anche spazio al pensiero che all'interno della società chi voleva tenere valori abbia spinto per riprendersi Vanoli, e che quindi abbia un peso diverso oggi rispetto al passato, non lo so, mi interessa, tutte cose vecchie. La domanda è un'altra: se è vero, perché io non ho la certezza, se è vero che Paratici vuol far tutto anche in quelle tanto che sono le scelte tecniche, ora Vanoli, Paratici deve scegliere l'allenatore e deve far lavorare l'allenatore, punto e basta, perché lui fa il direttore, l'altro fa l'allenatore, e e nella costruzione di questa squadra non c'è stato il rispetto del passato di Grosso. Io dice, ma quant'ora avrà passato della sua vita a parlare con Grosso? Ma sembra che l'abbia trovato per caso, oh, viene a allenare, eh? Cioè qui non gli ha preso nemmeno un giocatore, l'ha fatto negli ultimi giorni cercando di pigliare qualche esterno, ma non c'è stato un percorso. Scegli un allenatore, no, gli fa una squadra
1: a sua misura. Siamo partiti con Coleoscio, con Bakayoko, con tutti, però, gli esterni, poi arrivava Mastantuono e si è virato.
2: Anche questo per me,
0: e lui voleva Fosved e quell'altro del Sassuolo.
2: Anche questo per me è tutta storia
1: ma
2: vecchia.
1: Ma per carità, io sono contento che abbia preso Mastantuono, ma valutate insieme cosa cambia nel momento in cui arriva Mastantuono.
2: Anche questo per me, e poi venga la domanda per sé, anche questa è storia vecchia, perché tanto questi abbiamo ora, ragazzi.
0: Certo. No,
2: la domanda è, ti sembra fatta bene questa squadra, Sara?
0: No, e ora purtroppo se potevo rispondere a questa domanda era Pozzo Panoli, il minimo. Ma allora, ovviamente no, tutti ci abbiamo dei dubbi, no? Perché questi sono tutti,
2: perché io ho dei dubbi su come Paratici ha costruito questa squadra, te lo dico
0: francamente. Però dobbiamo vederla anche in mano a un allenatore, esatto, che, come dire, stima questa squadra, perché da quello che ci hanno raccontato nelle ultime ore, uno dei motivi per il quale ieri Grosso è stato preso a male parole è perché non stimava proprio la squadra. Cioè ora sembravano tutti acquisti d'aeroporto, o quasi, perché diciamoci la verità, fino al 15 d'agosto, se mi avessero chiesto un voto a calciomercato, avrei dato un voto alto
2: anch'io.
0: Dal 15 d'agosto in poi, ovviamente, ho cominciato ad avere dei dubbi. Per fortuna non me l'avete chiesto né prima né dopo, quindi non sarò io certo a sollecitarlo, perché non lo so, ora poi non lo darei neanche. Ma detto questo, se te non stimi neanche quei giocatori che comunque sono arrivati anche dalla sorpresa nostra, no? Perché Ulai, quando è arrivato, tutti a dire, ah, ha fatto un gran mondiale, meno male è venuto qua. In pochi hanno detto, ah, se era buono veniva da noi.
2: No, non questo no, assolutamente. Ma a
0: quindi,
2: no, no, ma allora ti dico, quanto hai detto te quando hai detto te il 10 d'agosto, il 15 d'agosto? Io ti dico un pochino prima, diciamo, la prima settimana d'agosto, per me era un mercato da 9. Perché sono stati, capisci, presi talenti straordinari.
0: Allora anche noi purtroppo vorremmo tenere un po' di equilibrio, che però ancora però, non ci è concesso tenere, perché io sto diventando pazza.
2: Però Sara,
0: quando cominciamo a sentire dire che torna Vanoli, ragazzi, la battuta più bella me l'ha fatto ovviamente un tifoso della Fiorentina sotto al posto. Cioè, sembra una barzelletta raccontata male.
2: Esatto.
0: È la verità.
2: Però questo, ripeto, a me non interessa, ma se questa squadra è sbagliata perché non c'è un regista, se questa squadra non è sbagliata perché non c'è un uomo di temperamento in mezzo al campo, se abbiamo quattro terzini ma non ce n'è uno vero di livello, se non è vero che hai preso un centravanti forte come Ken,
1: potrei restare a Pradè?
2: No, ma no, di Pradè non me ne frega niente. È questo, Sara, che mi preoccupa oggi più di chi l'allena.
0: Ma io non sono d'accordo, però, perché comunque tutti quei ruoli che tu hai citato comunque ce l'abbiamo. Perché un centrocampista che interrompe il gioco ce l'abbiamo, ed è Ulai. Un centrocampista che il gioco invece lo crea ce l'abbiamo, ed è Fagioli. Poi non guardare che stavo sul mercato fino all'ultimo giorno, probabilmente te l'hanno comprato. Gli esterni buoni, i terzini, comunque sulla carta ce l'hai buoni. Addirittura volevi privarti di Dodò. Quindi io veramente vorrei rimandare questa discussione sul sapere se è una squadra che è in grado di affrontare un campionato di Serie A decente oppure lì al limite della salvezza. Vorrei aspettare ancora e concedermi ancora alcune settimane, perché ovviamente oggi è come se ripartissimo davvero da zero. Ma vi rendete conto che Vanoli torna a Viola Park, lo salutano tutti, ah grazie per essere tornato, e non conosce neanche un giocatore, quattro ne conosce, cinque,
1: tutti diversi, sì sì, e anche gli eventuali riferimenti che potevano essere, che ne so, noi qui parliamo di Mandragora e Gosens, hai visto mai potessero tornare utili?
0: Ma per lui erano
1: più
0: dei riferimenti, oppure
1: non lo so,
0: si sente
1: non lo
0: sollevato
1: so
0: dal fatto che Mandragora, Gosens e Ken non siano più all'interno dello spogliatoio? Io penso che sia più valida la seconda ipotesi, questo per capire che veramente là c'era bisogno di cambiare quasi tutto all'interno di quello spogliatoio. Ma proprio per questo motivo, allora da una base potevi ripartire, da una conoscenza, da una persona come Paolo Vanoli, che comunque, per quanto tu lo possa giudicare come allenatore, è una persona che ha ci tiene alla maglia viola, B ci tiene alla squadra, C sa con chi sta parlando, perché un altro dei motivi che hanno spinto Fabio Grosso ad andarsene, e quando si è trovato dopo 3 giornate, e ci mancherebbe altro, tutto lo stadio contro, sì, non una quello, parte quello, non la maratona e gli altri.
2: Sì, va bene Sara, ma a me insomma questo è il fatto, se una società sceglie per lo stadio, peggio ancora, peggio mi sento, ragazzi.
0: Non lo stadio,
2: allora il problema è sempre uno, il problema è sempre uno,
0: Fabio Grosso,
2: Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra? Questa squadra è stata costruita spendendo 200 milioni, vale l'Europa, perché se spendi 200 milioni devi andare in Europa, ragazzi. Ha speso 200 milioni, cioè noi ci siamo arrabbiati con Pradè che ne ha spesi 90, qui ne sono stati spesi 200. Pradè ha fatto meno 26-27, qui si è fatto meno 60. Va bene questo?
1: No, come allora, dice, cioè, non torna nulla.
2: Non
1: perché
2: mi torna.
1: Anche quello che dici te, Sara, senti l'esclusione duplice. Ma anche quello che dici te dell'ambiente, è tutto vero, Sara. Però l'ambiente, il peso, come dire, una certa sfiducia o scetticismo intorno a Grosso lo si sente da un mese.
2: Voi, scusatemi.
1: E nessuno si è azzardato a dire: è stata la nostra scelta, andiamo avanti con lui, ai tifosi e anche ai calciatori.
2: Ma certo, se te fai un sondaggio su 10 persone tifosi della Fiorentina, cosa ne pensano di Vanoli? Qual è la percentuale di quelli contenti? Diciamo i 60.
1: Io non l'è meno peggio 60? Di Grosso, però appunto è in meno
2: allora,
1: peggio.
2: Che vuol dire la piazza non voleva quello, ma la piazza, se Vanoli perde una partita,
0: no,
2: li siamo
0: ragazzi, io
2: via
0: dicendo...
2: Vanoli di 5 mesi fa. Vabbè, ragazzi,
0: allora intanto io vorrei dire due cose. La prima
2: puoi dircele fra un minuto?
0: Sì,
2: vai.

0: dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ultima parte di Palla al Centro, la chiudiamo anche con gli ultimi concetti insieme a Sara Meini, che è collegata insieme a noi. Luca, non so se avevi l'ultima domanda.
11: No, lei stava, l'ho interrotta.
10: A Sara,
11: no,
10: a
11: lei stava facendo una valutazione sua delle cose, chiaramente.
12: No, io stavo dicendo che non è che la società ha deciso in base al volere della piazza, ma grosso, quando si è trovato tutta la piazza contro, tutta ragazzi, tutta, dopo tre partite, probabilmente, nonostante quello che ci aveva detto dal giorno della presentazione, che lui era abituato alle pressioni, che lui da giocatore, ce l'ha detto anche l'altro giorno in conferenza stampa, io so il bello e il cattivo di questo sport, eccetera eccetera, non era abituato a una pressione così importante come quella di Firenze, come quella dei tifosi della Fiorentina. Non c'è niente di male, ragazzi, può succedere e succede a tanti.
10: Assolutamente no, è per questo che io mi ero molto stupito che in nessuna delle tre debacle tra Roma, Frosinone e Torino fosse arrivato un dirigente, nemmeno Paratici, magari anche solo Goretti, per mandare un messaggio di sostegno su questo allenatore, tutto lì.
12: Certo, no, ma assolutamente, però dico che quando si dice da fuori che fare l'allenatore, fare il giocatore, fare anche giornalista a Firenze non è facile, ragazzi, non è facile.
11: È così, non è una grande verità quella che stai dicendo.
12: È una verità e non è per tutti. E noi, cioè, se siamo da qui da più di 30 anni, oggi lo scriviamo su Facebook, verità. E la gente mi dice: ma come mai te non hai mai voluto lasciare Firenze? A parte per tutta una serie di motivi, ma poi perché tanto non ci sa mai, perché quello che succede qui, noi, cioè, è sempre più grosso di quello che ci potevamo aspettare. Perché ora io vi dico una cosa, no? Chiunque, guarda, sfido chiunque. Allora, mi dovete dire chi ieri dalle 11 in poi ha sentito la notizia, è stato esonerato Grosso e nella sua testa ha pensato: ora riprendono Vanoli.
11: No, io no, io pensavo Thiago Motta, ti dico francamente, io pensavo Thiago Motta.
12: Capito? Quindi succede sempre tutto l'inimmaginabile.
10: Sì, sì, per me anzi, l'ex sarebbe stato Palladino, io ero convinto che avrebbero o Paolo Sosa, ecco, ma Vanoli mai. Ma perché l'hai mandato via 3 mesi fa?
11: Sì, vabbè, dopo averci lavorato 5 mesi.
10: Se si racconta non ci si crede.
11: Ci ha lavorato 5 mesi e lo mandi via, ma non per prendere Mourinho.
10: Stasera chiamo l'editore e gli dico: non voglio fare più palla al centro con Calamai. Domani fo con Lazzarini e venerdì no, Pietro, voglio rifare palla al centro con Calamai. E allora è andata così.
12: No, ma nel senso che è veramente la domanda che ci dobbiamo porre, mi dice perché è stato mandato via Vanoli allora?
11: Perché lui non gli piaceva.
12: Ma chi lui?
11: A Paratici l'ha deciso.
12: Ma non
11: Paratici.
12: È così.
11: Ma
12: non
11: chi
12: è
11: l'ha
12: così.
11: Deciso? Ma chi è te?
12: So. Io non ho una risposta.
10: E no, chi cioè, diceva al 99% cioè, Vanoli resta?
11: Per quale motivo?
12: È una
11: decide lui e non lo sceglie. Cioè, chi è? Giuseppe Commisso ha detto: no, non voglio Vanoli.
12: No.
11: Alessandro Ferrari ha detto: no, non voglio Vanoli. Non ce ne altri dirigenti? Cioè, non Goretti, perché
10: Goretti,
11: l'ha scelto lui.
10: Non lo so, perché appunto c'era quella
11: chi
10: storia.
11: È che l'ha scelto? Perché se mettiamo in dubbio che Vanoli l'ha mandato via Paratici, allora ragazzi, mi dovete dire chi l'ha mandato
10: fatemi
11: via.
10: Fatemi aprire una parentesi.
11: O è uno misterioso e non conosciamo.
10: Ultimissima intervista del Corriere dello Sport a Vanoli. Vanoli un po' sottolineava, no, che trattamento non l'ha trovato.
11: Certo, che se senti, io portavo a spasso.
10: Chiusa parentesi.
11: Chiaramente. Cioè, perché se neghiamo che è Paratici ci ha scelto allenatore, per carità, ognuno ha il diritto di quello che vuole, però mi devi dire chi l'ha mandato via.
12: Lui è responsabile dell'area sportiva, quindi anche se non avesse deciso lui dall'inizio, comunque la firma ce la mette lui, quindi non è che non si prende questa responsabilità, ci mancherebbe altro. Però secondo me è stato veramente tutto un insieme di cose e tutto un insieme di neuroni che sono girati all'interno del Della Park, e da qui ne è nata la decisione: vabbè ragazzi, mandiamolo via perché forse fa meglio alla Fiorentina che noi costruiremo.
11: Guarda, io mi fido tanto di un collega che è un amico, che è Claudio Beneforti. E Claudio Beneforti, che è un cronista, mi disse che era da aprile che Grosso aveva parlato con Paratici.
10: Vabbè,
11: e che
10: Niccolò
11: era già tutto
10: Ceccarini
11: d'accordo,
10: se lo disse a febbraio,
11: e che quando
10: no?
11: A praticamente inizio maggio Bologna andò a parlare per Grosso, gli disse: guarda, noi siamo già d'accordo con Paratici. Quindi, ma è ovvio, comanda tutto lui, decide tutto lui, è padrone di tutto, può
12: anche
11: prendere chi compra e poi non scegliere l'allenatore.
12: Una di quelle cose che ha dato più fastidio a Vanoli, no? Della serie, se voi ci avevate già parlato con
11: ma
12: Grosso,
11: certo,
12: febbraio e sia aprile,
11: certo.
12: Perché non me l'avete detto?
11: Ma gliel'hanno detto poi a Vanoli, perché ovviamente Vanoli poi è uno che sta nel calcio e l'ha saputo, anche
10: ha
11: lui tutte le cose che sono successe, ma non solo ovviamente, ma questo è normale. Ma guardate, non è che io oggi critico Paratici perché ha scelto Grosso, no, perché si sbaglia gli allenatori, è normale, si sbagliano. Io oggi ho il timore che si siano spesi 200 milioni e non abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso, non l'allenatore più forte, la squadra, perché è incompiuta.
12: No, aspetta, aggiungo una cosa: arriva l'allenatore più forte dell'anno scorso, che non vuol dire più forte da un punto di vista tattico, ma più forte come personalità, perché lui è stato addirittura cacciato e richiamato, quindi un po' d'orgoglio ce l'avrà.
11: Esatto.
12: Paolo Vanoli,
11: e tra l'altro mi dicono che il contratto è biennale, cioè l'accordo è biennale, questo è quello che mi dicono, poi sarà tutto da verificare. Quindi oggi Vanoli arriva, come dice Sara Meini, molto più forte.
12: Certo.
11: Non più forte, molto più forte.
12: Molto più forte, perché lui vorrà
11: e faccia bene. L'allenatore decida, operi, sbagli con la sua testa
10: senza magari pressioni.
12: No, guardate ragazzi, noi l'unica cosa che veramente dobbiamo nemmeno curarci, perché poi almeno si chiude la storia, perché questa storia è stata grossa, veramente imbarazzante. Io stamattina, quando ho dormito quelle 2 ore, mi sono svegliato e ho detto: forse ho vissuto un incubo, perché non mi sembrava neanche vero, giuro, d'aver vissuto queste ore, no?
10: Vabbè dai, è durato più di Gattuso, però
12: sì, se vi dico che ci sono successe tutte, dovete vedere, vi potrei fare un elenco, vabbè, comunque evitiamo.
10: O siamo tanto sfortunati oppure c'è qualche altro
12: problema. No, perché è una piazza particolare, c'è poco da fare, non tutti possono stare a Firenze, ragazzi, è un orgoglio per noi. Sì. Però per venire a Firenze.
10: Sì, è che in 17 carattere... anni della Valle ne sono successe meno, Sara, permettimi. Cioè, qui in 7 anni si sono, se ne sono concentrati.
11: Sì, però anche della Valle sono successe di tutti.
10: Sì, ma in 7 anni se ne sono concentrate tante. Sì.
11: No, ma
12: guarda,
11: vedi,
12: scusate, purtroppo non mi funziona nemmeno la memoria, poi ti ripeto, ho dormito
11: tutti. No, ma vedi, io lo dicevo ieri quando parlavo di un po' dei problemi della Fiorentina, dicevo anche il mondo del calcio, chi non conosce Firenze, dice "Ma in fondo che hanno vinto questi?"
12: Nulla,
11: che sarà mai? Che sarà mai?
12: No,
11: che hanno vinto?
12: Poi dicono, sì, ma poi no. Sono. Ma
11: non è così.
12: Vabbè, vado.
11: Non è così. Firenze la devi conoscere. La devi conoscere, la devi rispettare. Ci devi entrare dentro e devi capire che noi siamo ambiziosi.
10: Vabbè, ecco. Ma loro tanto fanno a meno di un fiorentino lì dentro e glielo spieghi.
11: Però.
10: Avete visto qualcuno lì dentro che gli dia una traduzione e gli spieghi che piazza è? Evidentemente anche a Paratici nessuno l'ha voluto spiegare.
11: Che anche Paratici lo capisca.
10: O non se l'ha voluto far spiegare, perché ripeto, mi sembra che comunque con la piazza ci parli molto molto poco, e se parla lo fa o a microfoni unificati o alle penne nazionali.
12: Va bene, Sara, però, grazie. Allora ragazzi, siamo all'inizio del campionato, sono passate 3 giornate disastrose. Allora cerchiamo di recuperare non ottimismo, perché ovviamente dopo 3 giornate così, però anche se non torna nulla, anche
11: forza
12: se
11: Vanoli,
12: male,
11: va bene?
10: Certo,
11: forza
10: Vanoli,
12: per il momento cerchiamo di capire che da oggi si ricomincia, perché se no un disastro, ragazzi.
11: Forza
12: veramente
11: Vanoli,
12: il nostro pessimismo chissà dove
10: forza
11: c'è. Vanoli. Forza Vanoli, perché questo
10: ti
11: ragazzo è un uomo
10: bene.
11: Per me. Quindi si merita tutto il sostegno, perché
12: anche la risposta sì.
11: Per me non è facile allenare questa squadra, quindi forza Vanoli.
12: Non
11: coraggio.
12: È facile allenare questa squadra, non è facile di nuovo convincere una piazza che lui è arrivato per salvare. Cioè ragazzi, guardate, è molto difficile, è delicata la situazione. Per quello dico, dove vediamo un pizzico di ottimismo, se lo vediamo, tiriamolo fuori e facciamolo diventare grande, perché altrimenti qui siamo partiti e si sognava gente che usciva con la signora e cuciva lo scudetto, qui siamo già al dramma. Un po' di equilibrio purtroppo dobbiamo recuperarlo tutti, e non è facile dopo una nottata del genere, dopo tutto quello che è successo, dopo queste decisioni che sono state prese, però cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare.
11: Vai, Sara, riposarti,
10: ciao.
11: Vai.
10: Grazie,
11: ciao Sara, a parte se non uscirà così,
12: ciao,
11: c'è bisogno, tu vada
12: ciao.
11: Da va bene. Allora,
10: Viola Park.
11: Sì,
10: Viola
11: abbiamo
10: Park,
11: qualche
10: Viola
11: audio. Park. C'è qualche audio da recuperare.
10: Ok.
11: Al 348-7513-933. Lo ripeto, il tempo è volato oggi, ma era inevitabile. Saremo ancora una 15 minuti con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. E poi andremo a sentire anche che clima si. A parte fa caldo anche oggi, ma ora arriva la pioggia, dice.
10: È l'ultima, giusto?
11: Domani forse.
10: No, Dio, questa è l'ultima ondata di caldo. Sì. Bello.
11: Però per te potrebbe
10: tropiale.
11: Tornare un po'.
10: Io non ne posso non più, ne però se è l'ultima. Possiamo cominciare a aspettare misericordiosamente l'autunno.
11: Va bene,
10: certo,
11: allora
10: ennesimo anno dove siamo a parlare anche di preparazione atletica, ma
11: davvero,
10: non,
11: ma lo sai, sono
10: non
11: tanti,
10: mi avventurerò sul terreno del lavoro al Viola Park in estate con 40 gradi eccetera eccetera, tanto anche lì Vanoli è già abituato a mettere mano alla preparazione atletica inesistente, sì. Di Pioli
11: non andavano nemmeno a spingere,
10: non si va nemmeno a spingere,
11: e anche quest'anno non si va nemmeno a spingere. Allora via con gli audio se ce l'abbiamo.
3: Buonasera, ma una domanda, ma perché Calamai, Luca, tutti puntualizzi su Grosso Vanoli, non ci si crede? Ma se Grosso ti ha fallito, che dovevamo fare? Prendere chi? Conte? Ritorna un Vanoli e vediamo che fa. Perché vorrei puntualizzare su questo sbaglio, gli ha sbagliato? Ma Grosso lo teneva ancora te? Marco Viola.
13: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Oggi non volevo intervenire perché questa Fiorentina è da incubi, ho perso il fiato. Però ho sentito Polverosi parlare di Gnonto e Gio Mario. E come la penso io, soprattutto Gnonto, piede destro esterno. Ma che te ne fai? C'hai un Croci, un Mazzeo, piede destro entrambi, all'occorrenza fai giocare loro. E quel ruolo prendi il mediano terzino sinistro che mancava. Ma Pratici, anche te, ma che... Mamma mia, ragazzi.
14: Buongiorno, io sono Ivan. Volevo dire che non sono d'accordo con lei, Calamai, perché Vanoli, secondo me, è un ottimo allenatore anche per il futuro, non solo per il presente. L'anno scorso è stato trattato non bene, anzi, parecchio male. Quest'anno penso che si riprenderà parecchie soddisfazioni e andremo molto meglio, che sia con Palladino, con Pioli e soprattutto con Grosso.
15: Io credo che la Fiorentina si riuscì a fare un miracolo, chiaramente un miracolo all'incontrario, perché ci voleva solo un miracolo per partire dopo tutti i soldi spesi e fare schifo quest'anno come l'anno scorso, anzi anche peggio, perché poi ci sono meno punti dell'anno scorso. Beh, miracolo all'incontrario, bravissimi tutti quanti, ma andate via.
11: Allora, prima di andare da Lorenzo, fammi rispondere.
10: Stavo a Marco, guardando, Viola. Non esiste un contrario di miracolo.
11: E a Ivan. Io non ho detto che Vanoli è sbagliato. Non l'ho detto. Ho detto che speriamo sia quello giusto. È completamente diverso. E ho detto viva Vanoli, perché Vanoli è un uomo splendido. Credo sia anche un buon allenatore. È tifoso della Fiorentina, quindi è un uomo che merita non rispetto, di più non mi permetterei mai di dire a un uomo così di dire è sbagliato. È una riflessione che mi auguro la Fiorentina abbia fatto, non riprendere l'allenatore più semplice, ma prendere quello giusto. Ecco, e io mi auguro che quello giusto sia Vanoli, perché come sempre io vi dico, voi mi fate dire delle cose che io non dico. Ho la certezza assoluta che Vanoli sia l'uomo giusto della Fiorentina? Io no, ma questo non vuol dire assolutamente niente, non vuol dire che lui è sbagliato, è molto diverso. Vai Lorenzo.
10: Zona Viola Park con Lorenzo Maducci. Ciao Lorenzo, ben trovato.
16: Eccoci qua, buon pomeriggio. Se la situazione non fosse così preoccupante, così critica, verrebbe da dire che la giornata è apparentemente tranquilla, perché tutto tace qui di fronte al Viola Park, tutto sembra essere come una giornata qualunque di allenamento, e invece all'interno del Viola Park tra poco, alle 16, da quello che abbiamo capito, ci sarà il primo allenamento della gestione Vanoli, un Vanoli che è arrivato questa mattina intorno a mezzogiorno all'interno del centro sportivo della Fiorentina insieme al suo manager D'Amico e ad alcuni componenti dello staff. Tra l'altro, a proposito dello staff, sarà poi interessante capire se effettivamente sarà lo stesso o quasi rispetto all'anno scorso. Non tutti i componenti ci saranno, perché qualcuno si è accasato altrove. Credo che il preparatore del portiere rimarrà lo stesso, visto che è stato una figura che è stata voluta espressamente da Fabio Paratici, però poi insomma arriverà anche più tardi evidentemente il comunicato ufficiale che ci dirà anche quale
10: guarda
16: sarà
10: Lorenzo, qui abbiamo sì. Poi le immagini fatte in mattinata anche da Giacomo Galassi, Luciana Magistrato, questi sono un po' tutti i vari movimenti, ed è particolare vedere che Vanoli praticamente appena entrato ha salutato tutti come
11: È di casa,
10: come, esatto, se fosse di casa.
16: Sì, beh, insomma evidentemente ha mantenuto ottimi rapporti con tutti, e ci mancherebbe altro. E dicevo, sarà interessante capire anche quale sarà la durata dell'accordo con Vanoli.
11: A me risulta 2 anni.
16: Cioè 1+1 con il secondo, l'opzione a favore dell'allenatore.
11: Sì, quindi diciamo che possiamo ragionare su 2 anni nei quali è Vanoli che decide cosa vuol fare, mettiamola così. Quindi questo lo dico
16: lui
11: perché ovviamente
16: la possibilità di avere il coltello alla parte del
11: esatto,
16: manico.
11: Esatto, è un contratto che lo rende più forte in questa situazione. Questo è quello che risulta a me.
16: E quindi ecco, tra qualche minuto andrà in campo Vanoli e conoscerà praticamente tutto il gruppo, perché per la quasi totalità il gruppo è nuovo rispetto a quello che aveva lasciato a maggio di quest'anno. Ci sono soltanto De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur e probabilmente Brescianini, vado a memoria, e Dodò e anche Parisi, che adesso è ancora ai box.
10: 5 o 6. Non di più.
16: Sono
11: tutti giocatori, Lorenzo, coi quali quasi tutti, mi sembra poter dire, Vanoli aveva un ottimo rapporto, perché Indur lui l'ha proprio battezzato titolare.
16: Fagioli
11: è quello che gli ha dato, cambiandogli ruolo, l'ha fatto fare un finale stagione straordinario. Parisi è stato uno degli uomini della salvezza in quel ruolo di esterno d'attacco, e io lì me lo rivedo, io me lo rivedo di nuovo come esterno
10: d'attacco. A sto punto sì, però l'ha già presi tre esterni.
11: Poi chi c'è? Aspetta, gli altri sono
16: poi anche
11: Ranieri, Ranieri anche.
16: Sì, certo, perché è vero che era stato privato della fascia a un certo punto della stagione, però poi è stato rilanciato e ha risposto.
11: Quindi diciamo che sono tutte figure che secondo me possano, con le quali troverà un immediato riferimento dentro lo spogliatoio. Ecco, Vanoli trova il 70% di novità, ma trova dei riferimenti importanti per lui, perché sono giocatori. De Gea è stato lui comunque a consegnare la fascia di capitano, per cui sono giocatori con i quali
10: comunque effettivamente, visto che poi più di un messaggio era arrivato dicendo allora aspettiamoci 3-5-2 o 5-3-2 come preferite, ne parlavo in chat con la redazione, in effetti pronti via, tentativo iniziale della difesa 3 di Vanoli non funzionò, tanto è vero lui si stabilì su una linea 4, quindi secondo me può starci l'idea di un 4-2-3-1, certo no, in due in mezzo devono fare un lavorone.
11: Soprattutto Tommaso, fatico a vedere il terzino sinistro.
10: Nella terzino logica sinistro o Valdepeñas o João Mario adattato, che può anche starci, perché secondo me a destra alla fine cioè
11: Dodò. Secondo me torna Dodò. Secondo me lui parte con Dodò, Dragusin, Ranieri. E João Mario.
10: A meno che non voglia fare, potrebbe pensare anche a Dodò, Dragusin, Vieri, e metti Ranieri per dar fiato a Valdepeñas, perché Ranieri lo puoi adattare a sinistra,
11: sì,
10: e magari ti dà garanzie difensive maggiori rispetto a João Mario.
11: Può essere anche questo, può essere anche questo, naturalmente. Comunque sono dei dubbi. Non so se siamo riusciti a recuperare. Proviamo anche per telefono, ci facciamo ci facciamo dare le ultime riflessioni, perché oggi comunque è un giorno importante, ci sarà l'allenamento.
10: Se vuoi fare 4-2-3-1, i due davanti alla difesa devono fare il triplo di quello che hanno fatto col Torino, da Andur che era immobile,
11: ma ce lo vedi
10: Fagioli ha fatto un paio di lanci imbarazzanti.
11: Fagioli Fagioli Andur mi sembra.
10: Non ce li vedo.
11: Sembra poco.
10: O fa il 4-3-3 anche Vanoli.
11: Vediamo. Lorenzo, ti abbiamo recuperato. No, ancora no, ma ora speriamo.
10: 4-3-3 con Gonçalves, Mastantuono e Pellegrino Beto, e centrocampo poi siamo lì Fagioli, Ulai, Ndur e uno tra Brescianini e gli altri. Posto che ve lo dico, ancora non l'avevamo ribadito, ma Ulai credo si vada al post sosta, quindi sono addirittura quattro in questo momento i centrocampisti a disposizione, perché poi non è arrivato né Torzed né Torreira né Brozovic, quindi sei corto in vista di Venezia.
11: 4-2-3-1
10: ai Brescianini, Fagioli, Attà e Ndur. 4 e svizzeri.
11: Sì, potrebbe
10: si
11: anche
10: può dire
11: essere.
10: Sono pochi o siamo troppo severi con paratici?
11: Potrebbe fare Fagioli Brescianini alzando Attà un po'.
10: Fagioli Brescianini
11: a 2, 4-2-3-1.
10: Sì.
11: Alzando Attà, però Attà e Mastantuono.
10: Certo, se devo fare così forse fa un Dur invece Brescianini. Fagioli Ndur Attà, chiedendo a Tà di
11: anche se nessuno dei due è un recuperatore, nessuno dei due è un vabbè,
10: non lo so,
11: non lo so, c'è da lavorare da Vanoli deve inventarsi tante cose.
10: Chiudiamo con Maurizio sganciando il nostro Lorenzo, non so se ha aggiornamenti o meno, se no facciamo al volo tutte e due, ci proviamo, vai Maurizio, dici un po' te.
11: Ciao Maurizio. Grafico.
17: Buongiorno, io sono un tifoso della Fiorentina e io abito a Torino, quindi sono influenzato dai miei amici del Torino che mi dicono che Vanoli è un buon allenatore e che quindi facciamo bene a riprenderlo. Però
10: l'ho bella e sentita Maurizio l'anno scorso.
17: Al netto di questo avevo due domande da farvi, e la prima è forse sarebbe il caso di chiedere, magari voi come giornalisti riuscite a interloquire naturalmente più direttamente con la società, sarebbe il caso di chiedere a Paratici una conferenza di fine mercato, come faceva Pravera, in modo che spieghi all'opinione pubblica, ai tifosi.
10: Dovrebbe parlare domani, Maurizio.
17: Ah, bene.
10: È nell'aria che possa parlare domani, non è ufficiale, ma diciamo molto probabile.
17: Sarebbe utile anche per spiegare alcune scelte, tipo quella della cessione di Mandragora, non sostituito da nessun altro centrocampista, col rischio di rimanere in quattro se speriamo Ulahi non avrà un infortunio grave.
10: Certo.
17: La seconda domanda è questa: ma perché è così difficile per la Fiorentina, posso dire da Torreira in poi, acquistare un centrocampista, diciamo, anche aiuti la difesa, no?
11: Ci aveva provato con quello
10: interditore,
11: del
10: mediano interditore,
11: quello del Verona, come si chiama? Con
10: Amrabat.
11: Con Amrabat ci aveva
10: quello
11: provato.
10: Fu
17: sì, forse l'ultimo, avete ragione. Però da lì in poi è sempre stato difficile, ed ogni anno ci ritroviamo sempre
10: hai ragione.
17: Questo vuoto. Ecco, queste erano le due domande. Mi sembra che la prima mi avete praticamente risposto.
10: E sulla seconda non abbiamo risposto.
11: Ti diciamo
10: perché
11: che hai ragione.
10: Ecco, che hanno inseguito Rios, inseguivano Torreira, che non è enorme, ma è un interditore. Seguivano Forse.
17: Se posso aggiungere, forse il reparto scouting, che Paratici mi sembra che quest'anno ha messo, diciamo, ha ripristinato, se possiamo usare questo termine, forse potrà aiutare in futuro.
11: Esatto, ci vuole un po' di tempo sotto quel punto di vista.
17: Forse questo. Va bene,
11: grazie comunque e speriamo, lo ripeto.
17: Speriamo, grazie.
11: E la vogliamo chiudere questa
10: trasmissione
11: con un grande in bocca al lupo a Vanoli.
10: Si è ripreso il telefono.
11: Se lo merita subito. Sì, c'è Marucci.
10: Sarà sul riscaldamento.
18: Surriscaldamento del telefono. Problemi di surriscaldamento.
11: Allora, c'hai un minuto per farci una scenario.
18: No, ci eravamo lasciati prima parlando di Dodò. Volevo anche ricordare che questa mattina ha ripostato la notizia sui propri social dell'arrivo di Vanoli. Questa testimonianza del fatto che evidentemente c'è un ottimo rapporto con lui e conta di poter tornare velocemente titolare. E questo
11: basta che rinnovi il contratto, rientra subito titolare.
18: Sì, e comunque in questo momento, tra tutti gli esterni difensivi della Fiorentina, mi sembra migliore. Si può pensare a tante critiche brasiliano, però mi sembra migliore.
11: Sicuramente.
18: E poi per il resto, l'ho provato pochi minuti fa a contattare anche il manager di Vanoli, Andrea D'Amico, che non mi ha risposto. Evidentemente si trova ancora all'interno del Trala Park per definire gli ultimi dettagli e per seguire magari anche lui da vicino il primo allenamento del Vanoli bis.
11: Lorenzo, vorrei salutarti ricordando quando, da ottimo cronista, sto parlando di mesi fa, chiamasti proprio D'Amico,
10: chiedetelo alla Fiorentina
11: perché non rimane, perché e lui ti disse chiedetelo alla Fiorentina, giusto?
18: Sì, è vero, chiedetelo a Paratici.
11: A Paratici.
10: Come si cambia, ragazzi,
11: esattamente lo disse, chiedetelo a Paratici. Grazie Lorenzo, grazie.
18: Bene, buon proseguimento.
10: E come si cambia,
11: alzava anche la voce, ma chiedetelo a Paratici, perché lo chiedete a noi? Sì.
10: Va bene, abbiamo detto tante cose. Ecco, mi scuso se magari non abbiamo letto troppi messaggi o non abbiamo dato troppo spazio, siete un'infinità, ma è chiaro che poi la giornata è di quelle frenetiche. Comunque sia, un'ora insieme ancora per parlare delle ripercussioni di questo mercato. Santi e Ceccarini, Nick e Nick, e sono molto curioso anche di sentire che ne pensa soprattutto Nicolò Ceccarini, che diceva una cosa sacrosanta che credevo anch'io, cioè che Grosso fosse intoccabile visto che era stato scelto da Paratici. Ovviamente sull'Edi Radio invece si procede con musica, informazione e Fiorentina dalle 18, noi avremo anche Sauro Fattori e Giacomo Galassi dalle 17, alle 19 esplosivo Dimitri Conti con il suo contro tutti, quindi c'è ancora tanto di cui parlare qui su Radio Firenze Viola. Io e Luca Calamai, noi sì, non è che domani non
11: aspettando
10: ci saremo,
11: aspettando
10: la conferenza ai Paratici, e chissà, magari domattina o domani pomeriggio, ma dovrebbe essere in arrivo.
11: Ciao
10: ciao.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo Land della Sassonia-Anhalt, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto l'ultradestra di Alternative für Deutschland che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
2: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo dell'AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
3: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
2: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento infatti nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
3: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
2: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
3: È tutto, al prossimo giornale.
0: 60. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
10: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: S'apri il dibattito.
12: Uno
11: contro tutti.
13: Quello che accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
7: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
14: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
7: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
15: Ne lo vedi, siamo forti.
8: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato, evidentemente non soltanto, ma fondamentalmente sì. Niccolò Santi al microfono, siamo insieme fino alle 17, come sempre c'è con noi Niccolò Ceccarini, ciao Cecca!
16: Ciao, buon pomeriggio a te, come va Nicolò?
8: È turbolente queste ore, da ieri sera non facciamo altro che scrivere e chiedere informazioni.
16: Lo so, pareggio di Dovbyk al 93esimo non ci stava, sì, sono d'accordo, vabbè. Quindi per noi è stato un bel giramento di scatole, perché potevamo portare via 3 punti dal Dallara e potevamo essere a 6, invece adesso siamo a 4, però va bene lo stesso, abbiamo fatto una grande partita, un'ottima prestazione, vedi, vanno via gli interpreti, vanno via gli allenatori, però comunque sì, il Sassuolo domina.
8: Vi ha segnato anche Roberto Piccoli in tutto questo.
16: Lo so, ma questo si è fatto per voi, per il semplice motivo che se poi dopo il Bologna non dovesse rimanere in Serie A, voi non prenderete i 18 milioni di euro.
8: Certo, certo. Va bene, allora noi riprendiamo le redini della situazione, ovviamente parliamo di Paolo Vanoli, dell'esonero, che poi è un po' un autoesonero, giusto? Lo avevamo pronosticato di Fabio Grosso, ma ne parleremo ampiamente.
16: Noi ne avevamo pronosticato per Fabio Parati, però in realtà che il 4 febbraio si era presentato e il 5 febbraio si autoesonerava per mantenersi gli 8 milioni di euro dell'ingaggio dei successivi 4 anni. In realtà alla fine l'esonero è caduto a Fabio Grosso, ma ci può stare, voglio dire, ecco.
8: Sì, sì. Comunque, ricordiamo i numeri per interagire con noi, per dirci la vostra, per messaggi scritti e vocali 348-75-13933, per intervenire in diretta invece lo sapete 055-77-111-71. C'è Stefano Carlesi.
16: Quindi tu mi stai dicendo che ora per un'ora si dovrà parlare di Paolo Vanoli?
8: Credo sia consigliabile, anche perché ti devo dire, abbiamo anche più o meno i dettagli del contratto, è un contratto di 2 anni. 2 anni, quindi fondamentalmente come Grosso, mi sembra normale, no? Cioè, che non mi aspettavo niente di diverso.
16: Sì, ecco. Giusto che sia così, insomma, siamo contenti, voglio dire, di questa situazione. Paio d'anni fatti bene. Si poteva tenere alla fine della scorsa stagione, ma vabbè, può succedere, voglio dire, no?
8: Sì, ecco, io vorrei sapere anche che cosa pensi te, perché comunque Vanoli è stato un po' bistrattato, cioè, per quanto mi riguarda non è una bella figura, perché Vanoli alla fine della stagione aveva dimostrato di potersi meritare la conferma, soprattutto a fronte dell'arrivo che ormai sembrava prossimo, infatti è stato, di Fabio Grosso. Cioè, non è che hai cambiato Vanoli per prendere

0: buona, è la vita. E quindi oggi ritorna Paolo Vanoli e ritorna, dispiace perché deve ritornare sempre nelle situazioni di emergenza.
1: Sì, davvero, sì.
0: Quella dell'altra volta era gravissima, questa non è ancora a quei livelli, però è sempre una situazione non piacevole nella quale lui si ritrova ancora una volta a rimettere le mani in una squadra che comunque lui non ha costruito, è stata costruita per qualcun altro, forse neanche costruita effettivamente per qualcun altro, che però dopo tre partite, e sto parlando di Fabio Grosso, purtroppo per lui non è riuscito a portare a casa niente, e quindi si ricomincia. Certo. E ora, ecco, come dicevo per Grosso, adesso è il momento di stare tutti al fianco di Paolo Vanoli.
1: Sai, per il detrattore di Vanoli dico che l'anno scorso non erano scuse, erano date di fatto, cioè Vanoli è partito con una squadra che, va bene, non era sua, ma soprattutto uno spogliatoio in disarmo, disastrato, senza una società, con un cambio poi di società a metà stagione, con il decesso del proprietario del club, cioè di tutti i colori ne sono successe, con la questione Ken di mezzo, insomma, quindi aveva tutte le attenuanti del caso, sicuramente le scusanti, chiamatele come vi pare, anche se non lo erano, insomma, le giustificazioni, quelle erano sì le giustificazioni per quanto mi riguarda. Adesso però Vanoli gioca la partita vera, cioè lui entra in corsa dopo tre giornate, appena iniziata la stagione, a inizio settembre, con una squadra più forte rispetto all'anno scorso, diciamolo, con una società, spero, più forte sicuramente rispetto al disastro, insomma, di novembre scorso, in cui si dimise anche il direttore sportivo, eccetera eccetera. Quindi adesso credo che Vanoli possa lavorare in condizioni normali, non pietose come l'anno scorso. Io non sono personalmente triste, deluso del ritorno di Vanoli, ripeto, per me se lo meritava già lo scorso maggio, soprattutto a fronte dell'arrivo di Grosso. Quindi lasciamo lavorare questo allenatore che ha promosso il Venezia, ha salvato un Torino disastrato, per quanto mi riguarda le sue carte è giusto che se le giochi, va bene.
0: Ha fatto un miracolo l'anno scorso e quindi oggi ha di nuovo la possibilità di riallenare la Fiorentina, e quindi bentornato Paolo Vanoli e soprattutto forza Paolo Vanoli, ecco.
1: No, questo non c'è dubbio. Poi sai, io mi sono fatto anche questa idea, Cecca, lui un po' l'aveva subodorata, no, questa possibilità, questo scenario negli scorsi mesi, perché ha rilasciato anche recentemente un'intervista al Corriere dello Sport a Ivan Zazzaroni, e parlando anche bene della Fiorentina, sicuramente non lanciando frecciate e non parlandone male, anche se legittimamente, per come è stato trattato, come tu giustamente ricordavi, poteva anche permetterselo. Alla fine non l'ha fatto, un po' secondo me lo subodorava, e ti arrivo anche a dire che, ma questa è una mia riflessione, no, una mia ricostruzione del tutto personale, come minimo Paratici gli ha detto a maggio: guarda, hai fatto un buon lavoro, io però ho già in mano Grosso perché è un mio amico, una persona con la quale ho un rapporto, c'è stima reciproca, quindi io voglio lui in questa mia avventura, però se a settembre sarai ancora a piedi, sappi che sei la mia prima scelta in caso di eventuali disastri che nessuno si augurava e che purtroppo
0: non mi
1: si
0: sembra,
1: sono verificati.
0: Non mi sembra un gran discorso, però comunque francamente, da parte di un dirigente di alto livello non mi sembra un gran discorso, se è andata così, però va bene, no, non volevo diciamo dire una cosa, però ti regalo un'esclusiva, mi aveva chiamato anche me Paratici, ma io gli ho detto solo il grassi, no? Cioè,
1: Beh, giustamente, al cuore non si comanda, per cui
0: non potevo, cioè io rimango a disposizione dei grassi, ma del Sassuolo, sì, per sì. Cui forse Paolo mi può dare anche, come vuol dire, può essermi grato, perché il ballottaggio era tra me e lui.
1: Certo, poi c'è l'altra stagione a Grassina.
0: Sì, sì, poi io naturalmente gli ho detto: guarda, non è che posso venire a allenare tutti i giorni, abbiamo la montagna, il ghiacciaio, il mare, ora si sta rifacendo gli ski lift e tutto quanto eccetera, non è che posso stare tutto il giorno lì dietro alle formazioni, tanto è una cosa, io devo dividere le mie attività, quindi una consulenza esterna te la posso dare, non di più. Lui mi ha detto: no, mi serve un allenatore vero, e allora ho detto certo. Va bene, grazie comunque di aver pensato a me,
1: grazie a Fabio Parà, sì. Certo, vabbè,
0: e invece no.
1: Ciao Sandro, benvenuto, eccoci qua.
2: Sì, ciao a tutti voi. Allora lasciamolo lavorare tranquillamente, sperando faccia bene, io l'avrei tenuto, però purtroppo un capellino ci matti, odiaggio, tutta questa euforia sulla campagna acquiste di Paratici. In difesa centrali ci sono quattro migliori, abbiamo peggiorato i terzini, a centrocampo mancava uno come il pane, e il che si fa? Si regala Mandragora, perché si è regalato quasi. Grosso chiede le ali a inizio luglio e gli arriva le figurine a fine agosto, ora poi c'è da trovare gol di Henne. Quindi io credo che tutto questo entusiasmo purtroppo derivava anche dal fatto che l'anno scorso c'è stato un campionato massaro, però obiettivamente io non lo

0: bravo. Poi ci si è messa, a mio modesto avviso, anche una preparazione estiva, perché non si corre. Ora ben venga questa sosta di 20 giorni, ma non si corre, si cammina per il campo. E quindi malvolutum è ma troppo. Io o avrei preso un grande allenatore carismatico,
1: certo,
0: se no prima di prendere Grosso, l'ho detto in tempi non sospetti, confermavo Paolo.
1: Certo.
0: Ora c'è da fare Quadrato e sperando un po' che le cose migliorino. Certo che un inizio di stagione così, nemmeno se si mettevano a tavolino 5 ultras della Juventus potevano augurare per la Viola una cosa del genere. Cerchiamo ora di essere coesi vicino a Paolo, i ragazzi si devono un capellino svegliare. E per ultima cosa, prima di salutarvi, spero che nella lista degli svincolati ci siano un paio di persone da portare a Firenze, perché oltre che mediocri, secondo me siamo anche un capellino corti. Una buona serata.
1: Ciao Sandro, grazie per l'intervento. Senti Cecca, io ti porto anche sul tema di Paratici, perché inevitabilmente adesso oggi è il giorno anche un po' del processo a Paratici, inteso come un riflettiamo anche sulla nostra visione generale, no, del direttore sportivo, perché evidentemente forse abbiamo sbagliato tutti, oddio, io non è che mi ci metto tanto dentro, ma parlo per me ovviamente, a considerarlo una divinità praticamente. Non sarà uno sprovveduto, perché oggi sembra di parlare di uno sprovveduto, e Paratici non lo è, ma non è nemmeno una divinità, nel senso che i suoi errori li ha fatti. E possiamo parlare, te lo domando Cecca, del primo fallimento con l'allenatore?
2: Allora, io non userei queste parole, perché comunque sono parole forti,
1: forti, okay.
2: E sicuramente allora, se no, sai quanti direttori sportivi dopo una scelta è toccato magari tra virgolette cambiarla perché pensavano un modo, cioè pure rimangono direttori sportivi bravi, forti, di livello, quindi
1: certo.
2: Diciamo, usare questo termine mi sembra un termine non appropriato. Diciamo che comunque sia, si è sconfessato. Fabio Paratici ha sconfessato la sua scelta per motivi che naturalmente erano anche oggettivi, ha sconfessato la sua scelta iniziale, perché ha deciso di non confermare Vanoli, di riprendere, o meglio di prendere Grosso, dando fiducia a Grosso, e poi alla fine ha deciso di riprendere Vanoli, quindi in un certo senso ha confermato, se arrivi a questo, di aver sbagliato scelta. Credo che gli sia scocciato anche parecchio fare questa mossa nei confronti di Grosso, perché sicuramente lui ci aveva puntato forte, però probabilmente forse ha commesso degli errori anche lui, come diceva il nostro ascoltatore, se non gli ha dato la squadra come magari Grosso voleva all'inizio. Sicuramente ci sono anche delle responsabilità di Grosso importanti in tutto questo.
1: Come no,
2: però
1: certo.
2: È chiaro che oggi, se arriva all'esonero, vuol dire che hai sbagliato la scelta.
1: Sai, prima di passare ai messaggi degli ascoltatori, ti devo dire che è un po'
2: io
1: di
2: maretta.
1: Io
2: però sul mercato non sono dell'idea che il mercato della Fiorentina non sia buono. Posso
1: no,
2: dire
1: io,
2: che
1: io.
2: Secondo me ci sono state delle lungaggini e delle gestioni che magari sono state non buonissime, non valide, perché comunque quella di Ken ti ha portato un po' troppo per le lunghe. E gli esterni in effetti sono arrivati alla fine. Poi manca il centrocampista, perché è uscito Mandragora, siamo tutti d'accordo, però c'è anche delle cose buone che sono state fatte, perché sennò si butta tutto no?
1: Ma certo.
2: Via, invece bisogna anche mantenere l'obiettività. Di sicuro non credo nemmeno che ci sia da aggiungere che non è più Remida, non è quella, non è quell'altro, però forse ha azzardato un po' troppo, questo sì.
1: Ma sì, certo, l'equilibrio in questi casi è la cosa migliore, cioè, ripeto, sembrava a inizio mercato che fosse arrivato il salvatore della patria, che...
2: Vabbè, ora, allora, guarda, io tanto per essere chiarato, siccome si arriva poi a parlare di Paratici, allora, Fabio Paratici è un grande conoscitore di calcio, nella gestione deve migliorare parecchio.
1: Capito, che non è poco, voglio dire... È un aspetto necessario, no?
2: Ma è necessario, però nella gestione secondo me non è al top come magari altri. Cioè, voglio dire, poi fai la media.
1: Ma
2: e
1: sai
2: dici...
1: perché? Perché sì. Lui è direttore sportivo, quello è il suo mestiere, il direttore sportivo.
2: Sì, però lui sopra chi ha? Nessuno oggi alla Fiorentina.
1: Esatto,
2: quindi
1: il ragionamento è
2: quando
1: quello.
2: Lui ha, diciamo, campo libero, rischia di prendere troppo campo libero, e questo è dato, per le cose migliori funzionano quando hai una sorta, voglio dire, diciamo anche di general manager che ti dà un confronto, certo, eccetera. Lui oggi è un po' padrone della situazione e nella gestione sicuramente anche dei rapporti non è il massimo, ma non c'è niente di male, voglio dire, così quanto sei bravo a scegliere i giocatori, nella maggior parte dei casi non sei così bravo nella gestione.
1: Ma è normale, come in ogni ambito, no? Se sei bravo a trovare le notizie non è detto che tu sia bravo a dare le opinioni.
2: Allora, faccio l'esempio su me stesso, così almeno non si offende nessuno. Se te mi metti a scrivere un pezzo, io sono molto peggio del 90% delle persone che lavorano tra Radio Firenze Viola e tutto Mercato Web. Ma proprio per distacco, non è il mio. Se mi metti a fare una radiocronaca o a cercare notizie di mercato, io sono molto migliore, o quantomeno sono sopra la media, ma questo è un dato di fatto, voglio dire, e quindi facendo la media, certo, sono discreto giornalista, nulla di più.
1: No, ma ho capito che cosa intendi, e sono d'accordo con te, non a caso Paratici ha fatto le cose migliori quando lavorava al fianco di Beppe Marotta, cioè un amministratore delegato, un direttore generale, chiamiamoci come vogliamo, che un po' lo arginava anche in certe sue decisioni, se vogliamo, avventate, ma è normale, sai, a Firenze abbiamo accettato il compromesso perché lui, cioè, di fatto veniva in un deserto del Sahara, e mi dispiace dirlo, ma è la verità, l'attuale direttore generale Ferrari non può essere quel tipo di figura a cui facciamo riferimento.
2: Certamente
1: non lo può essere,
2: no. Esatto.
1: Quindi lui ha preso in mano la situazione, però come ogni accentramento, e insomma, un po' di problemi li provoca. Comunque,
2: esatto, ora ci sarebbe un nero verde. Sì, sì, sì. Siamo forti.
1: Siamo stati troppo seri. I nostri standard, guarda, troppo seri, troppo seri. No, vabbè, torniamo alla normalità. Nero verde, siamo forti. Andiamo sui messaggi. Ci scrive Bomber Viola. Faccio presente che si è liberato Ausilio dall'Inter, che potrebbe fare al caso nostro da affiancare a Paratici. Però vedi, sei d'accordo, cerca, Ausilio è un direttore sportivo, no?
2: Che comunque ha funzionato benissimo, ancora meglio quando c'era Beppe Marotta.
1: Esatto.
2: Infatti le società che vincono di più sono quelle che hanno questo binomio, no? Perché comunque ci sono due facce della stessa medaglia che si confrontano, e dove te magari, diciamo, vai bene in un lato, vai un po' meno bene nell'altro, c'è l'altro che comunque ti dà uno spunto di riflessione, tutto quanto, eccetera. Ma questo l'abbiamo detto mille volte, però io sinceramente non credo ci sia da rimpiangere la scelta di Paratici. No, Paratici, certo, ha commesso degli errori, sì, ma chi è che non ne commette?
1: No, ma io non la rimpiangerei mai la scelta di Paratici, cioè capiamoci, certo, non contentato con gli ascoltatori, perché sennò magari sembra che passino cose che noi non abbiamo detto, no? Che concetti
2: no,
1: diversi.
2: No, no, no, ma certo.
1: Voglio dire, Paratici è un signor direttore sportivo, bisogna essere contenti che sia alla Fiorentina, e il punto è però che bisogna trovare anche un po' più di equilibrio nelle decisioni come nelle opinioni, cioè è una stagione appena all'inizio, quindi anzi hanno fatto bene, no, a separarsi dopo tre giornate e basta, se la cosa già capivano che non poteva andare avanti. A me personalmente sembrava strano pensare che questa squadra cominciasse a giocare a calcio, una cosa, il calcio champagne, così ora in queste condizioni, con questo tipo di contesto, no?
2: Sicuramente non è andata come ci è stato raccontato, la verità come al sempre sta nel mezzo, ci sono anche delle divergenze tra l'allenatore e il direttore sulla squadra, questo è evidente, questo però non deve essere né una giustificazione per Grosso né una giustificazione per Paratici, però sicuramente non c'era più quell'idillio.
1: Sì, ma cerca, sono palesi queste divergenze, perché Grosso l'ha detto nella conferenza stampa, l'ultima conferenza stampa che a cui ha partecipato, dice sì, c'erano dei giocatori con certe caratteristiche che non siamo riusciti a prendere, cioè comunque le sue frecciate più o meno dirette le ha lanciate, quindi sì, anche chi non è dentro penso che queste cose le percepisca. Marco ci scrive: ciao Nick, una domanda, secondo te il destino di Vanoli per il prossimo anno sarà legato ai risultati o lo manderanno via a prescindere per prendere un allenatore di livello? Buona serata.
2: Questa è una domanda alla quale ora francamente cominciare a metterci la testa mi sembra abbastanza complicato. Io non lo so cosa vogliono fare tra un anno alla Fiorentina, perché neanche quest'anno mi aspettavo che mettessero tutti questi soldi per fare il mercato, perché prima che ci fosse il famoso viaggio in America si parlava, voglio dire, di una sorta di quasi di autofinanziamento, oppure di una Fiorentina, sì, abbassamento del monte ingaggi, ma anche ridimensionamento dal punto di vista delle eccessive spese. Siamo tornati all'America con un sacco di soldi a disposizione e sono stati spesi, quindi ora quello che succede tra 12 mesi su Paolo Vanoli Io non lo so, ecco, io intanto cominciamo a fare un po' di punti e vediamo che cosa succede nelle prossime giornate. Poi, a parte, voglio dire una roba, sì, la sosta di 3 settimane non sta né in cielo né in terra.
1: Non ce la meritavamo, cosa... vero?
2: No, ma è una cosa... Io guardo, siccome seguivo il mercato, poi sono andato a vedere il calendario, a me sembra veramente... Cioè, si sta 3 mesi fermi, cioè 3 settimane fermi per poi giocare... di rincorsa perché non si sa come fare, vabbè, lasciamo perdere, il calcio ormai è finito, c'è poco da fare.
1: Il calcio è strano, Beppe. Allora, ci scrive Damiano, dice: ha fatto un macello, credo che anche il buon Fabio sia a scadenza, chiaramente riferito a Paratici, no? Vedi che comunque
2: a scadenza 2030, cioè vediamo, scadenza. Allora, il contratto l'ha fatto nel 2026, cioè a febbraio 2026, 4 anni e mezzo, cioè, quindi fino al 2030.
1: Sì, che poi tra l'altro qualcuno se lo domandava stamani, ma non è che poi si dimette Paratici? Io non penso che siamo arrivati a questo punto, è un inciampo iniziale che però è risolvibilissimo, no, questo dell'allenatore?
2: Io non vedo il motivo per cui si dovrebbe dimettere adesso, francamente mi sembrerebbe, cioè si dimette perché non ha avuto da grosso le stesse risposte, prende e va via, ma non lo so, non mi sembra proprio il caso e non credo che lo faccia, almeno... Facciamo partire, allora lui prende Vanoli, parte con Vanoli, che fa? Si dimette? Cioè, no, però sennò veramente questa, sennò dopo si diventa un'altra cosa, dopo veramente chi ci osserva e chi ci guarda dice: ma che state facendo?
1: Ecco. Certo. Livio da Prato, ciao, benvenuto.
3: Buonasera. Io sono un ragazzo di 95 anni, ho poco tempo davanti e vorrei dirvi qualcosa della Fiorentina, ma vedo che buia. Una cosa voglio dire, ma il portiere non ci ha pensato nessuno. L'anno scorso ha preso un cigosto calcio da fermo, quest'anno rifà la solita, non esce neanche a tagli fuoco. L'ultima partita del campionato dell'anno scorso, il portiere secondo fece un partitone, nessuno l'ha preso in considerazione. Se non si dava che il portiere dei frapali, si fa la fine l'anno scorso. Buonasera.
1: Grazie Livio.
2: Vabbè, si leverà il portiere, si leverà sempre.
1: Mi fa ridere perché, non perché non rispetti l'opinione di Livio, ci mancherebbe altro, ma che adesso il problema sia De Gea, quantomeno mi fa strano, mi fa curioso dal mio punto di vista, perché insomma in questo mare magnum di casini, ecco, ora proprio De Gea per quanto mi riguarda non è il primo dei problemi. Comunque, che si fa? Ascoltiamo qualche vocale, Cecca, sei d'accordo con me?
2: Ma io so su cosa? Sui vocali o
1: sui vocali? No, sui vocali.
2: Sui vocali, sì, certo.
1: E allora ascoltiamo, vai con i vocali.
4: Buongiorno ragazzi, secondo me la Fiorentina ha ripreso Vanoli per un semplice motivo, perché il loro primo obiettivo era Thiago Motta. Non si sono trovati velocemente d'accordo per un discorso economico
1: negativo,
4: hanno preferito ripiegare, avendo poco tempo, su una persona che già conosce la piazza e ha già fatto, diciamo, bene, e quindi per questo sono tornati indietro, anche se è una decisione per me un po' bislacca, e gli do questa spiegazione. Ciao Damaso.
5: Ciao, buongiorno. Volevo dire anche un'altra cosa su Vanoli. Ma Vanoli passa da salvatore della patria perché ci ha salvato, ma in dove ci ha salvato? La Fiorentina si salvava lo stesso, cioè la Cremonese ha fatto un giro di ritorno, non ha fatto un punto, ragazzi, via Vanoli, ma stai buoni, facciamo festa, dai, retta a me, arrivederci.
6: Buonasera Federico dal Camion. Secondo me Vanoli è la scelta giusta, perché una Fiorentina così presa con una squadra in questa maniera ha bisogno di uno che già conosce l'ambiente, conosce la Fiorentina, e poi non c'è da sottovalutare anche che, ragazzi, questi lì è un corrano, e Vanoli ha dei preparatori, è un secondo di tutto rispetto, e quindi si vedranno correre di più e magari non si arriverà in Europa, però già perlomeno ci si diverte un po'. Grande Vanoli, forza viola sempre, forza ragazzi, avanti così.
1: Cecca, ma lo sai che nel magico mondo di Twitter che tu frequenti ampiamente ogni giorno, assiduamente, Alessandro Canovi, che è il procuratore di Thiago Motta, ha twittato: approfitto per dire che non siamo mai stati contattati, ergo mai ricevuta una proposta salariale, né conseguentemente mai prodotta una richiesta per Thiago Motta, ovviamente. Quindi lui smentisce qualsiasi tipo di abbocco da parte della Fiorentina per Thiago Motta, ergo Vanoli era sempre stato l'unica opzione per i viola in questi ultimi giorni. Te cosa pensi? È un po' il gioco delle parti oppure la verità?
2: Ma che ti devo dire? Se l'ha detto, evidentemente è una cosa giusta, cioè nel senso che avrà voluto spiegarla questa cosa, anche perché se poteva star zitto, no? Quindi se l'ha certo. detto vuol dire che probabilmente ha visto tutta questa serie di voci e in base a questa serie di voci ha voluto anche rispondere a queste indicazioni di mercato che davano un ballottaggio, no, fra lui e Vanoli fino all'ultimo tuffo, che poi alla fine si sarebbe risolto a favore di Vanoli. Io non lo so, ragazzi, devo dirti la verità, dopo tutto quello che ho visto in quest'ultimo periodo ho anche poca voglia di parlare di Fiorentina, mi sono un po' stufato, ti dico la verità, tutto questo continuo.
1: Basta, parliamo di
2: Sassuolo. Sali e scendi. Sì. Cioè noi a Sassuolo abbiamo fatto, sì. c'è andato via Grosso, si è preso Aquilani, si è andato via Pinamonte, abbiamo fatto tutte le cose, che si deve fare? Cioè siamo partiti tranquilli, un po' di ordine, qui sali, scendi, e quindi però se Alessandro ha detto questa cosa bisogna crederci.
1: Chris da Campi con noi, ciao Chris, benvenuto.
7: Sì, buonasera a tutte e due, scusatemi perché io mi trovo costretto un attimino a intervenire, perché allora inizialmente Ceccarini ha detto che non si può chiamare fallimento una parola grossa, ok, ora Santi Setta ha detto lo sbaglio dell'allenatore è un inciampo, ma come è un inciampo? Cioè, ma se te e dopo una stagione come quella dell'anno scorso ti danno carta bianca e te cosa fai? Toppi totalmente l'allenatore, non mi puoi venire a dire che è un inciampo. Bisogna dire le cose come le stanno, signori. Questo ha iniziato, ha preso una sofia totale con l'allenatore, gli hanno dato a disposizione un monte di soldi, va bene, da spendere, ha portato a parte Arta e Ulai, mi dite voi altri giocatori funzionali all'istante dopo la stagione disastrosa dell'anno scorso, te non ti puoi presentare con Valdepeñas, che è un ottimo giocatore ma c'ha 19 anni, come titolare della Fiorentina Serie A, non ti puoi presentare con i Venez che l'hanno belle troncato, con João Mario, non ti puoi è arrivato Mastantuono, sembrava fosse arrivato Riquelme. Ma Mastantuono, nessuno è degli spogliatoi, e i difensori lo pigliano per un orecchio e gli dicono amico mio, e non siamo ai Vélez, e non siamo all'Argentinos Junior. Quindi ragazzi, bisogna dire le cose come le stanno. Il responsabile di questo inizio di stagione disastroso si chiama Fabio Paratici. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come le stanno.
2: Esatto,
7: se
2: infatti
7: un vi rispondano al telefono. Se poi non ti rispondo per il telefono, pace Ceccarini, e tu farai in un altro modo.
2: No, ma allora forse non hai capito quello che ho detto.
7: Venire a dire che è un inciampo l'allenatore dopo tre giornate, dopo tutto quello che è successo.
2: No, però io ho detto
7: no, ragazzi, qui sì.
1: Però Chris, se vuoi parliamo.
2: Rispondi prima te, Nico, poi gli rispondo io. Dai,
1: no, vai Cecca, però quello che dico a Chris.
7: Ciao
1: Chris, grazie per la bella intervento.
2: Rispondessi te, io ho detto, allora, se si deve dire un fallimento, mi sembra esagerato. È stato sbagliato l'allenatore. Ora, francamente, cioè che Paratici abbia sbagliato l'allenatore è fuori da ogni dubbio. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, no? Che voglio dire. Cioè io a me non mi dà mai mezza notizia, per cui non ho nessuna intenzione di proteggere Paratici, perché sinceramente a me non mi ha mai aiutato, quindi voglio dire, perché io devo proteggere Paratici se non mi ha mai aiutato? Però tra fallimento e dire che ha sbagliato l'allenatore, secondo me, cioè voglio dire, poi sbagliato l'allenatore, ragazzi, ma la Roma l'anno scorso ha fatto casino anche loro, dovettero richiamare Ranieri, abbiamo sbagliato tre allenatori, voglio dire, può succedere, c'erano dei dirigenti anche importanti, c'era Ricky Massara, quindi non è che perché uno sbaglia l'allenatore non è più buono a fare il direttore sportivo, questo sto dicendo. Poi ha ragione il nostro ascoltatore se dice che il responsabile della scelta sbagliata dell'allenatore è Fabio Paratici, ma io su quello, chi era? Chris da Campi?
1: Sì,
2: non mi ricordo.
1: Sì.
2: No, io sono con Chris, io sono d'accordissimo con te, e io sono solamente sulla parola fallimento che mi sembra esagerata. Poi che sia responsabile dell'errore sull'allenatore è fuori dalla grazia di, cioè È evidente, è chiarissimo che ha sbagliato l'allenatore. Cioè,
1: ma a me dispiace, no, non potermi confrontare cioè in maniera lucida con Chris da Campi, perché se si chiama per vociare, per passare sopra, allora non ha senso, mandiamoci un vocale, basta. Se vogliamo interagire, facciamolo in maniera normale. Il punto qual è? Ovviamente non è quello che non ti risponde ai messaggi, non ti dà le notizie, perché qui la si butta in caciara, no? Ci si iscrive al partito degli antigiornalisti a priori e via. No, il punto è un altro, che è un inciampo nel momento in cui lo si analizza nel globale, perché nel globale, per me, legittimamente credo, il mercato della Fiorentina è stato un bel mercato. A me Ulai, Attà, Mastantuono, anche Valdepeñas convincono tanto, tantissimo. Pedro Gonçalves mi convince tantissimo. Non sono dell'opinione che sia stato fatto un mercato con le figurine, anche perché ora, con tutto il bene, non è che si sono prese le All-Star, non lo so, non è arrivato Lionel Messi, Ronaldo, non è arrivato Lamine Yamal, Pedri, eccetera eccetera, tutti giocatori di ottimo livello dal mio punto di vista, che sono funzionali nel momento in cui riesce ad amalgamarli. Ci vuole tempo, è stato un mercato anche di occasioni. Io non credo che da adesso sia stato un disastro, però la scelta dell'allenatore l'ho criticata fin dal primo momento, e ho criticato anche Paratici. Quindi Chris, questa non è una, cioè, proprio la trasmissione più sbagliata per venire a dire ma voi, ma difendete, proprio la più sbagliata di tutte. Comunque allora facciamo una cosa, prendiamo l'ultimo ascoltatore e poi andiamo in pausa. Maurizio da Pistoia, ciao, benvenuto.
8: Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. No, io volevo dire una cosa sola, e a parte è potuto andare via Grosson, che l'ha mandato via Paratici, e sicuramente gli avrà dato anche qualche ora di tempo per ripensare, perché lui dopo la partita di Torino l'avrà chiamato e ha detto: mister, io voglio andare via, non mi frega nulla, questa squadra non fa pena, però non è professionalità. Per quanto riguarda Vanoli, mandato via male, mandato via bene, poteva dire anche di no, ha detto di sì, quindi un buon ricordo della società gli è rimasto. E poi un'altra cosa, l'ultima cosa, dei giocatori, voglio dire, a 16 anni siamo giovani, a 20 anni siamo grandi, a 25 siamo maturi, a 30 siamo incerti e vecchi, e a 40 siamo anziani, e non importa, perché se uno sa giocare il calcio, certo ci vuole un allenatore, perché se un allenatore professionista gioca in tanti moduli e scopre il giocatore, e il giocatore si può giocare a pallone e può fare anche il salvi, diciamo, il Mastro Antonio, che per me può fare diversi uomini su quel lato lì.
1: Certo.
8: Perché i giovani dicevano: il gioco più facile del mondo per persone felici, sì. Sia allenatori, giocatori e dirigenza. Punto. Basta.
1: Sono d'accordo, grazie Maurizio.
8: Grazie a voi, complimenti ancora.
1: Grazie. Avrei pagato, francamente, per avere giocatori come Valdepeñas e Mastantuono l'anno scorso. Quindi, da quel punto di vista, io sono molto contento, anche perché alle volte non ci si ricorda nemmeno qual è la condizione della Fiorentina. È una squadra che deve ripartire, che negli ultimi anni è arrivata sempre settima, ottava, sesta una volta. Insomma, quindi non è che abbia fatto quei grandi risultati, per cui ripartiamo con calma e serenità, mi sembra che di lucidità ce ne sia poca. Cecca, si fa una pausa, breve pausa, poi torniamo, sempre Nick e Nick, Radio Firenze Viola, e tutti voi, state con noi.
9: Gol! Radio Firenze Viola
10: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
10: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Yeah. Per Nick e Nick fino alle 17, ok, madonna che paura. Ok, sul canale 92 ci state seguendo anche in modalità DAB attraverso la nostra applicazione, la modalità visual, tantissimi modi per seguirci e i numeri per interagire con noi, 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali, per intervenire in diretta 055-77-111-71. Oggi è il giorno del processo alla Fiorentina, più in generale all'allenatore, al direttore sportivo, eccetera eccetera. Vi abbiamo raccontato dell'esordio di ieri sera di Fabio Grosso e del ritorno oggi di Paolo Vanoli, contratto di 2 anni, credo addirittura opzione per il terzo, che ho avuto questa cosa.
1: Quindi ci vola praticamente.
0: Sì, sì, sì, sì. E poi contratto di 1,2 milioni all'anno, quindi insomma.
1: Quindi processo alla Fiorentina.
0: No, quindi nel senso non è un allenatore che viene così con un contratto di un anno e poi
1: Nico,
0: si vedrà.
1: Qui è normale, cioè voglio dire, avevi un diritto, un'opzione per prolungargli il contratto. Non l'hai tenuto, l'hai mandato via, hai preso Grosso, gliel'hai detto dopo che ormai Grosso lo sapevano tutti, sarebbe diventato l'allenatore della Fiorentina, lo richiami, se non gli fai 2 anni di contratto, avrebbe fatto bene Vanoli a dire vabbè ragazzi, allora va bene vincere, ma stravincere sì, anche sì. No, quindi per forza almeno 2 anni di contratto con l'opzione mi sembra doveroso, ecco.
0: Sono d'accordo con te.
1: Gol.
0: Ascoltiamo qualche messaggio vocale, vai, dei nostri ascoltatori, vai, eccole qua, ci siamo. Arrivano.
2: No, altro. Ecco. Io spero a questo punto che rimanga Grosso per qualche anno, perché se Grosso deve essere un ennesimo traghettatore, l'anno prossimo bisogna ricominciare da capo. Non si riesce mai a creare un ciclo, mai a creare un qualcosa di fisso su cui costruire, non si riesce mai a creare una fondamenta. Ecco qual è il problema a Firenze, che tutti gli anni si ricomincia da capo, poi il giorno della marmotta, il gioco dell'oca, come volete voi, Guido.
3: Nick, tieni pronto per il Grassina che ha perso 2-0 la prima partita. Dai, si fa per dire, tanto si piange ovunque si gira uno. Dai, ma comunque speriamo in Paolo Vanoli. Ciao da Antonio. Ciao.
4: Il problema è che Paratici ha lasciato a Vanoli una squadra molto più debole di quella dell'anno scorso. Io non so se Vanoli riuscirà a salvarsi.
5: Cerca, allora il ritorno di Vanoli ha subito deciso di rifare la preparazione, perché la Fiorentina non gioca a calcio, cammina e basta in campo. Allora avrebbe pensato di andare a fare una preparazione in quota su ghiacciaio di Grassina. Dovrà chiaramente pagare la funivia e il ticket per andare sul ghiacciaio, grande spesa alla fine. In bocca al lupo a Vanoli e alla preparazione sul ghiacciaio di Grassina.
6: Cerca di che ti aspetti, che vada via per infamarlo, per dirgli male, per dirgli ha lavorato male come Pradè, che prima invece ti piaceva? Oppure vuoi essere onesto e sincero con te stesso e dire che ne ha cannate tante da questo calciomercato da metà luglio un poi, da Ken agli esterni, un esterno sinistro che ti manca, domenica e sabato si va a giocare con 4 centrocampisti contati, ha scelto un allenatore che nemmeno in Grassina lo vorrebbero, però te dici no, non si può parlare di disastro. Bravo Micchia Ceccarini.
0: Però Cecca, ti lascio rispondere dicendoti che magari questi ascoltatori che obiettano, no, certe considerazioni tue e anche mie, probabilmente erano gli stessi che 3 mesi fa esultavano e davano fiducia incondizionata al salvatore della patria divino Paratici, capito? E
1: oggi, io devo dire che ho avuto più notizie da Pradè che da Paratici, quindi primo punto, quindi se lo devo criticare o gli devo dire qualcosa non c'ho niente da perdere. Potevo avere qualcosa a perdere, voglio dire, se mi avessi dato delle notizie potevo fare il paraculo, ma non è il mio modo di essere su certe cose, per cui un po' paraculo sono, perché quando fai il calciomercato lo sei, però se voglio dire c'è da dire, da fare delle analisi, vanno fatte. Ora, che io debba dire che Paratici si deve andare via dalla Fiorentina, se volete che io dica questo non lo dico, se volete che lo dica non lo dico uguale, perché non lo penso. Che poi abbia fatto degli errori è sotto gli occhi di tutti. Che sia un direttore sportivo bravo, lo riconoscono tutti, anche i suoi nemici, che non sia bravo nella gestione, lo riconoscono tutti, nemici e amici, che abbia fatto degli errori sicuramente sì, che sia andato lungo sugli esterni sì, che non sia stata buona la gestione di Ken sì, ma che questa squadra faccia ridere no.
0: Direi di no, perché sennò si perde la lucidità e l'equilibrio, perché cioè è troppo facile secondo me cambiare opinione dal giorno alla notte perché è successa una cosa grave, ma ci mancherebbe
1: poi
0: altro.
1: Ti ripeto, ognuno naturalmente la pensi, ognuno la deve pensare come meglio crede questa cosa, e non deve pensare che se un giornalista dice una cosa si deve essere più o meno d'accordo, perché io posso non essere d'accordo con un mio collega, come un mio collega può essere d'accordo magari con me sulla valutazione, cioè ognuno è giusto che esprima il suo pensiero, per cui se io dico una cosa e uno non è d'accordo, ragazzi, ci può stare, voglio dire, non è mica voglio dire che io o Nico Santi o qualcun altro siamo la voce della verità. Io penso che si debba essere coerenti.
0: A volte c'è capito.
1: E io sulle cose di Paratici, che io siccome mi viene messo in dubbio l'onestà intellettuale, e sei testimone di come io l'ho attaccato sulla gestione Gosens,
0: ma certo,
1: sulla gestione Vanoli,
0: sì, me lo ricordo.
1: Non mi è piaciuto per niente, ma non mi è proprio piaciuto per niente, così come Valentino Angeloni merita la conferma, merita il rinnovo del contratto, non gliel'ha ancora fatto, quindi io non ho niente di interessi con Fabio Paratici, però se volete che dica che Paratici non capisce di calcio, per me questa è una falsità enorme, punto.
0: Sì, ma io alle volte penso che sia come parlare con i mulini a vento, cioè come se per qualcuno l'unico modo per far pensare a qualche ascoltatore, tifoso eccetera, ancora oggi, che Paratici sia un ottimo direttore sportivo, bisogna dire l'esatto contrario, cioè capito? Allora sarà d'accordo col fatto che è un ottimo direttore sportivo, perché? Perché abbiamo detto il contrario, quindi alle volte mi sembra che semplicemente si ragioni per principio, no? Comunque.
1: Ti volevo segnalare in tutto questo un Dimitri Conti
0: che è
1: attivissimo su X con un ascoltatore che si chiama Lucchetto.
0: Ah sì, ho presente, sì, bella attacca brighe, vai. Non Dimitri Conti, ma Lucchetto.
1: E quindi la bella Radio Firenze Viola ha liberato finalmente la bella. Io guarda, stasera dalle 19 alle 20 vorrei sintonizzarmi per sentire Dimitri, non so se riesco perché devo andare a RTV 38, quindi no, peccato perché certo. È molto carico Dimitri, mi fa ridere.
0: Sì, d'altra parte ragazzi,
1: è un burraggio.
0: Twitter è anche quell'applicazione, diciamo, sì, quel social che permette cose come
1: chiamiamolo con il nome moderno X, via.
0: X, esatto, al secolo X, che permette nomignoli e contronomignoli, offese senza che nessuno sia identificato con il proprio nome. Comunque, a proposito di nomi, c'è con noi Alessio in diretta. Ciao, benvenuto.
7: Ciao, buonasera Nick.
1: Forza Alessio, infamaci anche te, così almeno siamo.
7: Io sono l'opposto. Io non so come mai continuate a mandare questi vocali di gente che, come diceva il tuo collega Santi, sicuramente era di quelli a favore della campagna acquisti e ora ricambia bandiera.
0: Sì, esatto.
7: Io l'unica cosa che imputo a Grosso, ma io ti dico la mia sincera verità, io prima di 10 giornate non l'avrei buttato fuori. Comunque, quello che imputo io a Grosso è che ora te Santi sei più giovane di me, Cecca, ma noi si è vissuto il primo Mancini, che ancora non aveva nemmeno il patentino, poi si è vissuto Malesani, poi si è vissuto, vabbè, quelli che l'avessero anche te, Montella, insomma tutti italiano, tutti tecnici che non si sapeva minimamente il tipo di gioco facessero, però quando vedevi la squadra al campo potevi anche perdere, come è successo con l'italiano a Roma, ma vedesti un'impronta, vedevi un gioco. Ieri, cioè sabato, io dopo 20 minuti e sono andato ai bar a pigliare la birra, non sono rimasto in curva, perché a parte il gol che si è sbagliato dopo 30 secondi e quello lo faceva anche la mia zia e la mia nonna, la ribattuta di Gie, però dopo hai tenuto la palla il 18%, da quello che io gli imposto a Grosso, è quello che ha fatto indiavolare tutta la piazza.
1: Sì, ma infatti
7: c'è il minimo di gioco, cercare, c'è il minimo.
1: No, ma infatti era, guarda, purtroppo vedendo la situazione c'è tre indizi, no, fanno una prova e purtroppo non c'è stato niente di nuovo sul fronte occidentale, quindi la decisione di Paratici la posso anche capire, perché dice fermo il gioco adesso, perché se magari aspetto, come dici te, altre quattro, cioè arrivo alla sosta, perdo altre due partite, perdo altro tempo e magari, diciamo, faccio un ulteriore danno alla squadra, e su questo sono d'accordo con te. Mi dispiace perché io, guarda, credo che Grosso non sia quello che abbiamo visto noi. Io non vorrei che la pressione, certo, per lui, insomma, sulle aspettative, gli abbia fatto un brutto scherzo. ci sta, però, però alla fine se decidi di intervenire, bisogna intervenire come ha fatto lui adesso. Io reputo Grosso comunque non un cattivo allenatore, e ora bisogna dare la fiducia a Vanoli, sì, che, sì, che comunque ha dimostrato grande attaccamento, perché è stato trattato malissimo, e quindi ma il fatto di è ritornato perché la gente di Firenze gli ha dimostrato grande affetto e gratitudine, perché non lo so.
0: Dai Alessio, concludi.
7: E qui arrivo alla domanda e poi vi lascio, vi ringrazio. Ma il gioco di Vanoli è quello che si è visto con gli esterni, con Solomon e Harrison, oppure perché all'inizio ha latitato tanto anche il gioco di Vanoli, infatti tutti dicevano ma l'importante è salvarsi, facciamo il gollettino e poi tutti dietro, l'importante è salvarsi. Come gioca Vanoli?
0: Okay.
7: Grazie, ascolto per radio.
0: Ciao Alessio, ciao, grazie. Ciao.
1: Non lo so come giocherà ora Vanoli, vediamo, c'ha la squadra per fare il 4-3-3, c'ha la squadra per fare il 4-3-2-1, la metterà in campo lui, dovrà conoscere un po', e però si riparte, che dobbiamo fare? Cioè, comunque è vero, sembra un po' il giorno della marmotta, ormai sono tanti anni che questo giorno della marmotta si sveglia, si fa sempre le stesse cose, nel senso che purtroppo gli errori ci sono, ma c'è qualcosa che non funziona, perché non mi sembra quasi impossibile non vedere mai una squadra che ha verve, che è reattiva, cioè anche quelli che arrivano dopo un quarto d'ora, 20 minuti, poi ci spengono, io non lo so che cosa ci sia.
0: Io credo, Scecca, che non fa andare. Oggi le scuse stiano, non ti dico a zero, ma insomma in prossimità dello zero, e parlo di Vanoli, perché ha accettato di prendere questa squadra praticamente a inizio stagione, una squadra di livello più alto rispetto all'anno scorso, quindi io mi aspetto stavolta, come se l'anno scorso poi avesse fatto male, Vanoli ha fatto bene l'anno scorso, parlano per lui insomma i risultati, soprattutto perché qui insomma tanta gente continua a lodare i 65 punti di Palladino, allora il discorso è lo stesso, no? I punti li ha fatti anche Vanoli l'anno scorso, Conte alla mano, con un disastro di squadra e di ambiente, quindi lasciamo perdere. Quello che più mi dispiace, c'è, che volevo sentire anche te, è che in queste analisi, in questo casino che stiamo vivendo adesso, non riusciamo a riflettere in maniera, secondo me, onesta, no, della situazione che si è creata con Paratici. Cioè, dire che va tutto male, che ha fatto un mercato pessimo, secondo me è come buttarla in caciara, perché non è così. Piuttosto mi piacerebbe sentire qualcuno che dice ma Paratici sembra quasi che abbia fatto un mercato a prescindere dall'allenatore. Questo lo capisco, questo è una cosa che io un po' l'ho percepita.
1: No, questa può essere anche una valutazione corretta, è vero, perché comunque sugli esterni che erano diciamo il fondamento del gioco di Grosso non sono mai arrivati. Poi può aver sbagliato, sì, poi ripeto, può aver sbagliato l'allenatore, sì, da uno della sua esperienza io mi sono fidato, perché so che quello che naturalmente è la sua conoscenza di calcio, se ha preso Grosso evidentemente lui si aspettava che Grosso potesse essere all'altezza della Fiorentina. Il direttore sportivo bravo è anche quello che vuol dire sbaglia meno, perché quindi vuol dire se ha sbagliato l'allenatore, certo non ci voleva, perché si è creato un danno importante, però poi alla fine ci sono anche delle parti buone nel lavoro, e quindi io credo che sia giusto vedere tutti e due gli aspetti. Poi ribadisco, ognuno deve necessariamente rimanere della propria idea, però magari non prendersela se qualcuno la pensa un pochino in maniera diversa.
0: No, sono d'accordo con te. Poi ti leggo un messaggio che secondo me anche questo è interessante. Luca dice: Paratici non deve andare via per nulla, deve presentarsi in pubblico e dire che ha sbagliato e che cercherà di fare meglio, basta supercazzole da codardi. Quindi ora, al di là della valutazione di Luca, io sono d'accordo con questo messaggio, che adesso non c'è da dimettersi, non c'è da creare ulteriori disagi, semplicemente qui c'è stato un errore evidente, inciampo, chiamatelo come volete, ci si spiega, e tra l'altro pare che lo farà, insomma, vediamo se ufficializzeranno, insomma, ci si spiega e si va avanti, cercando di costruire qualcosa anche di più coerente, possiamo dire anche di duraturo, perché Paratici stesso aveva parlato di un progetto di 3, 4, 5 anni, ecco, quindi io mi aspetto questo, giusto? Non so te.
1: Sei d'accordo? Ma io ti ripeto, io questa situazione francamente non me la immaginavo, perché c'era stata una partenza con entusiasmo, con voglia di fare le cose. E io ribadisco, io sono un po' anche allibito da Grosso, perché francamente, cioè, per me è una delusione anche Grosso. Io non credevo, ecco, perché vedendolo anche l'anno scorso non mi sembrava gli avevo visto delle buone cose, certo. Probabilmente forse, e non si può nemmeno dire che se, siccome mi mancano certi giocatori non si vede una squadra reattiva, quindi cioè penso che la delusione sia anche per Paratici, perché Paratici ha mandato via Vanoli per prendere lui e difenderlo di fronte anche a una scelta che poteva essere molto più facile, no? Quella di confermare Paolo Vanoli, e ragazzi ha sbagliato, si vede, cioè ha preso una cantonata, diciamo che sì, ha sbagliato in maniera pesante, però se te sbagli in maniera pesante, cioè lo dice, è un errore importante l'allenatore, sì, ma c'è anche tanto altro lavoro in cui le cose secondo me non sono andate così male, e quindi vediamo, come si dice in Toscana, poggio e buca fanno fare, ora vediamo se si ritorna, certo, in una condizione pian pianino normale.
0: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, pochi minuti al termine della nostra trasmissione, c'è con noi Marco, ciao, benvenuto.
8: Ciao. E volevo fare, io faccio il complimento a Paratici perché è una persona intelligente, ha saputo cambiare un allenatore che aveva scelto lui subito, è una cosa da persona intelligente.
0: Sì, poi bisogna vedere come è andata in realtà, perché
8: sì, però
0: ci sono stati dei dissidi,
8: e la scelta di Vanoli la, sì, trovo giusta, perché conosce la piazza, conosce il Viola Park, conosce tutti, conosce alcuni giocatori, quindi la ritengo giusta.
0: Okay,
8: ha sbagliato la scelta iniziale, però si può sbagliare tutti e ripartire, ecco.
0: Certo. Ok Marco, grazie per l'intervento. E Cecca, siamo d'accordo anche su questo, è vero, non avevano avuto un'ottima, come dire, un ottimo atteggiamento all'inizio, secondo me, nei suoi confronti di Vanoli, poi c'è stato anche qualche tensione ultimamente con Grosso, e alla fine il messaggio che è passato è che Grosso non se l'è sentita ad allenare questa squadra, però si parla di dimissioni, quindi viene fuori un autoesonero, come si è detto all'inizio della trasmissione, che è molto comodo perché continui a guadagnare comunque, cioè ti fai un passo indietro ma continui a percepire.
1: Sì, sicuramente hanno discusso, dai, cioè non può essere stato solo il fatto che non se la sentiva, io capisco tutto, però è evidente che magari il Grosso ha detto qualcosa, Paratici gli ha risposto, ha detto oh, vabbè, allora se le cose stanno così, ognuno per la sua strada, e quindi cioè io non credo che Grosso abbia mollato il colpo così facilmente, cioè nel senso che non è che abbia detto no ragazzi, non me la sento, ho capito che tanto il problema sono io, tanto non si può risolvere. È troppo una soluzione che non regge, perché non è da Grosso, ecco, quindi evidentemente c'è stata poi anche una diversità di vedute su certe situazioni, sicuramente Paratici non avrà gradito che lui gli abbia fatto notare delle cose, d'altra parte è liberissimo l'allenatore di dire al direttore quello che pensa, così come il direttore può dire all'allenatore quello che vuole, e se le cose se poi il rapporto non è ideale, è evidente che non si può proseguire, perché se te non hai la fiducia, l'allenatore non ha la fiducia del direttore, il direttore non ha la fiducia sull'allenatore, tanto se non è oggi e domani il rapporto termina. Ecco, certo, la cosa di averlo nel male c'è, cioè l'interruzione del rapporto immediato dopo 3 giornate di campionato, che comunque ti dà ancora la possibilità di rimediare la situazione. Però lo ribadiamo per la 100ª volta, ha sicuramente sbagliato in maniera totale la scelta dell'allenatore Fabio Paratici, sì, questo sì, è sì, un dato di fatto inequivocabile che va detto e sottolineato, siccome poi ce lo chiedono, voi avete paura di dire, io non ho paura di dire nulla, tanto ripeto, io vivo lo stesso, nel senso che comunque non è che non ci dormo la notte, ecco, se uso un termine o l'altro, però è evidente che Paratici ha sbagliato la scelta dell'allenatore, ma può succedere. Nel calcio può succedere anche il migliore.
0: Scusa Cecca, ma una cosa è dire quello che hai detto te, ha sbagliato l'allenatore, probabilmente ha fatto anche un mercato, come dicevo prima, a prescindere dall'allenatore stesso, quindi qualcosa non è andato per il verso giusto. E una cosa è dire che ha sbagliato qualsiasi cosa, gli acquisti, e quello è troppo giovane, e quello invece è sbagliato, e quell'altro non doveva arrivare. Insomma, mi sembra che si parti un po' dal giorno alla notte. Questo contesto.
1: Però vabbè, noi siamo fatti anche così, per cui se si passa da un estremo all'altro, l'importante è che ora si chiuda questa pagina e guardiamo, da ora ci sarà la conferenza stampa, ci saranno discussioni anche sulle domande, come vederle, cioè tutta roba che non serve comunque a nulla, perché l'unica cosa che conta è che la Fiorentina comincia a fare punti e gol, poi il resto, colpa mia, colpa tua, colpa sua, certo, colpa di quello, no, ma allora gli avevi detto una cosa, ci saranno 1000 spiegazioni che sono fini a se stesse, perché le chiacchiere le porta via il vento, i punti li porta il campo.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, a domani Cecca.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Finisce qui Nick e Nick, noi diamo la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi. Grazie a tutti voi, ci sentiamo domani dalle 16. Ciao!
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
15: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Arrendersi per me non è un'opzione. Così il cancelliere tedesco Merz, dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto. E ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
16: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
17: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
16: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
17: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata. Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
16: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Goodson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20.45. Alle 18.30 c'è Cagliari-Lecce.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
20: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
20: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
20: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
22: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
23: Giusto, parliamo di mercato.
22: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
23: Mercato!
22: Ma poi ci arriviamo, con calma.
23: Chi si compra? Flash!
22: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
23: Bravo!
22: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
23: e Luca Calamai.
24: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla e come ogni lunedì insieme a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Tutti. Ciao a tutti.
1: Vi dico già che non lo tengo, io non lo sto a tenere. È un quarto d'ora, 20 minuti è arrivato in redazione e praticamente è da camicia di forza Sauro, perché ce l'ha con tutti, è una furia.
2: No,
1: ne hai ben d'onde, perché quello è successo.
2: Ma io non
1: successo.
2: Ce l'ho con tutti, io continuo a ribadire quello che ho sempre detto.
1: Questo sì, diciamo che nel momento in cui ci sono delle prove provate di quello che tu ci hai detto per tutta l'estate.
2: Siccome mi dicano e bevo che levate il fiasco. Il fiasco là lo piglia loro.
1: Ecco, bene,
2: molto
1: questo,
2: fiasco.
1: Questo è un piccolo assaggio di quello che succederà in queste due ore insieme. Ringrazio Stefano Cherubini, direi l'unico insieme al sottoscritto e può arginare Sauro Fattori, anche se insomma giudicare dallo sguardo pezzo di Stefanino.
2: Essere, no,
1: c'è
2: ma io,
1: poco. Ma io voglio e tu vada,
2: no,
1: poi ti tengo io.
2: Ti spiego, lo sai perché sono così? Perché a me mi dispiace. Perché io sono tifoso della Fiorentina, non è che sono tifoso degli altri.
1: Beh, sì,
2: capito?
1: Diciamo,
2: cioè, e allora, secondo il mio punto di vista,
1: è grave.
2: È grave. La situazione è grave. È grave, ma perché? Perché lo dico da. Cioè, non è che l'ho detto ora, perché sennò è troppo facile. Che parla dopo è troppo facile. Cioè, capito? Io parlo prima, mi prendo le mie responsabilità. Posso anche essere, spero sempre di essere smentito.
1: Per ora, in questi
2: quando
1: due
2: ne parlo,
1: tre anni insieme,
2: per ora mi pare proprio
1: purtroppo
2: di non. Beh, almeno al ricordo mio, perché quello è scarso, quello è buono, quello è il meglio del mondo, ci sa Marotta, ci sa il vecchio para.
1: Bene, detto questo, 34875 39 posizione per messaggi e vocali. Vedo che sono già arrivati diversi messaggi per Sauro dopo il weekend

0: veramente dalle ultime.
1: Come si fa? Non era buono, ora è buono.
0: Vanoli,
1: questa è la verità.
0: Cioè, scusa, vabbè, facciamo, guarda, prova a mettere un attimo ordine. Dammi una valutazione su Grosso. Era da esonero?
1: Allora, Grosso può avere tante responsabilità, no? Io non lo metto in dubbio, perché io non sono d'accordo su quello che ha fatto Grosso. Però secondo me il suo grande errore è stato quello di non fare l'allenatore, io spero. Cioè, nel senso, perché un allenatore deve avere da ridire. Cioè, a me, se voglio Giacomo, tu mi puoi dare Antonio.
0: Poteva parlare prima, cioè, dici?
1: Certo, quello forse è stato uno dei suoi errori. Oppure si è fidato. Si è fidato, poi infatti che è successo? E quando poi la società non fa una conferenza, non lo difende, dice no, come l'abbiamo difeso, si è detto, ma di che? Cioè, ma chi hanno difeso? Non parlava nessuno e lo lasciava sempre davanti, no? Cioè, perché la verità è questa. Poi, Grosso, come ho sempre detto, c'ha le sue responsabilità come tutti gli altri, perché non è che lui dice Madonna buona, ho fatto grandi cose e poi no. Anche lui ce l'ha delle responsabilità. Le responsabilità di un allenatore, sai quali sono? Che se tu ti fai mandare via giocatori e ti accetti questi, è colpa tua.
0: E poi non ti ci trovi e non li sai usare.
1: È colpa tua anche. Cioè, io gli do la colpa anche a lui. Però ti dico, quello arriverà, che è Vanoli.
0: Che è arrivato, ora aspettiamo l'ufficialità, ma arriverà, è già alla parte.
1: Ancora non c'è, ma insomma, arriva.
0: Cioè,
1: vabbè,
0: tra l'altro,
1: arriva.
0: Poi vi do una notizia su Vanoli.
1: Sì, sì, tanto arriva, non è un problema, va bene. Vediamo con questi qui. Cioè, ragazzi, qui te l'ho detto prima, non abbiamo, cioè qui si è voluto far passare che uno l'era Messi, uno l'era Zidane, uno l'era, e non è così. Allora, a me non mi posso andare nulla, perché l'ho sempre detto che non è così. Però siccome tutti qua, ma che scherzi, c'è la squadra più forte, noi siamo la squadra più debole dell'anno scorso, mettiamocelo in testa.
0: Sì,
1: ma certo che è più debole, non c'è esperienza, non c'è, perché il calcio non è solo calcio, c'è tante cose, c'è, capito?
0: Cioè, non si vuole. Puoi mettere anche una cozzaglia potenzialmente i grandi giocatori, ma se non sono squadra, vince anche la squadra più debole.
1: Ma il problema è che non sono neanche i grandi giocatori, perché i grandi giocatori giocano, ma giocano prima. Cioè, io dico sempre: se sono grandi giocatori, le squadre si ritengano. Ok? Poi, io ho sempre detto: prendiamo da grandi squadre, no? Sì, ma chi non giocava, no, chi e faceva l'allenamento. C'è una bella differenza.
0: Con la primavera.
1: Cioè, capito? Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma siamo la Fiorentina, si può fare un progetto. Che progetto? Questo non è progettare. Questo ne cambia tutto. Questo ne cambia tutto e ripartire. L'ho detto l'altro giorno, c'è una strategia, no? Manda via tutti e rinnova tutto. Per rinnovare tutto, però, tu puoi partire da bambini. A me, tu mandi via Mandragora, tu mi fidi uno vero. Diceva, io preferisco lui. Benissimo. No che Mandragora e tu pigli Ulai, ma non per Ulai, perché Ulai diventerà fortissimo. Ma ora non può reggere certe situazioni. Cioè noi.
0: I tifosi della Fiorentina dicevano di sì tutta l'estate, ci siamo presi.
1: Certo, certo, dicevano di sì, certo, ma io infatti dicevo di no e mi dicevano levare gli fiasco, no? Ora se lo bevano tutto loro il fiasco, capito? Ma ha bevuto bene,
0: Vorrei gli amici, sì, che continuavano a scriverci di Mandragora tre o quattro giorni fa. Oh, finalmente se n'è andato.
1: Capito? Perché le due anni e mezzo io fo la guerra.
0: Sì, allora io, come ti dicevo anche fuori dai microfoni, devo dire la maggioranza dei tifosi della Fiorentina, te lo ha dimostrato anche nel post partita, partito al Torino. Rispettava Mandragora.
1: Posto un conto da prima, perché io ho guardato anche un po' tutti i quotidiani, no, tutte le cose.
0: Però dai, all'avvio di Mandragora, no, in tanti allora dicevano è l'unico che
1: allora
0: non
1: io
0: avrei.
1: Ho sempre detto, guardiamo le statistiche, guardiamo il coso, un centrocampista che fa 24 gol in 3 anni, che un anno fa 9 gol e le dietro solo a McTominay in Europa di qua e di là, e mi diceva via, sarà un giocatore anche lui. No, teniamoci questi. Vediamoci questi, che questi sono di una categoria. Vien qui da solo, ci ha preso un giro. Perché questi tre ha detto, via. Cioè, questi sono ragazzi. Quando io ero a farla in diretta, ok? Quando vi sta spostato, ho detto, aia, l'ho detto prima ancora succedesse.
0: Già nel primo tempo, ma De Gea fa un miracolo.
1: Fatto un miracolo, perché sennò aveva fatto un altro gran gol, ma tolto quello, sì. Va bene? Cioè, quando io vi sta preparato, ho detto, aia.
0: Sì.
1: Io la vedo prepara Indurro, Fagioli, aia, e un lo dio. Cioè, perché il calcio? Dici? Perché il calcio c'ha delle.
0: Io ricordo un gran tiro a Roma, bello.
1: Sì, sì, io fa, vediamo
0: per il portiere.
1: Noi viviamo di ricordi, vedrai, io mi saria bene. Io ve l'ho detto prima, ma non è per Mandragora, sta attento, perché il problema non è Mandragora, cioè non è che andò via Mandragora. Però io, come ti ho detto, qui sono andati via 25, potenzialmente 25 gol.

0: E te cosa gli hai preso? Forse questi faranno 3 gol, forse questo ne farà 5, forse questo.
1: Quindi il tuo focus è su Paratici, al di là e
0: certo,
1: seguendo
0: certo,
1: anche il discorso.
0: Un discepolo, io come ho sempre detto, Paratici non gioca, Se un piglia giocatori buoni, cioè, la verità è questa. Cioè, qui noi si è disfatto. Allora, le mie affermazioni quali sono sempre state? Che la Fiorentina ha fatto 42 punti l'anno scorso, aveva la potenzialità da 54. 60, ok? Un'anna fa storta, può succedere. Ma tu non puoi dimenticare che qui abbiamo fatto 65 punti l'anno prima, Poi tu puoi ringiovanire, ma una base la devi tenere. Qui ti ha buttato tutta all'aria. Qui fa adesso il settore giovanile, no? Quando è da di allievi sale su i giocatori della primavera, e qui nella primavera tu li mandi a giocare uguale. Cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, ma qui. E questo è un progetto, vedo, c'è un bel progetto. Allora, ti ha ripreso un allenatore che 2 mesi fa, secondo te, non era buono per fare questa cosa, se no te lo riconfermavi, no? Cioè, e invece tu sei tornato lì. Soltanto che non tu gli dai giocatore l'anno scorso,
1: Ecco, arrivo alle valutazioni su Vanoni. La notizia che do a te e ai nostri ascoltatori è che firma con la Fiorentina un biennale con opzione per il terzo
0: anno. Teniamocelo 12 anni. Intanto sentiamo la conferenza stampa, che mi piaceva, perché devo dire la verità.
1: Però Vanoli
0: era una cosa che mi mancava.
1: Alla fine l'aveva fatto.
0: L'ha fatto con una squadra. Con una squadra più forte di quella. Cioè, lui aveva da arrivare primo in un torneo tra Lecce, Cremonese, cioè, capito? Aveva da arrivare primo lì. Qui ora è un pochino più difficile, io te lo dico. Cioè, la situazione è diversa, con una squadra diversa, perché la squadra dell'anno scorso, e questo nessuno mi può smentire, l'ho sempre detto, noi siamo nettamente più forti degli altri. Poi le annate storte succedono a tutti, siamo retrocesso Effenberg e Batistuta, che il calcio era altri tempi, c'erano altre squadre, però per dire, no, però a me mi tocca sentire ora, io te l'ho detto anche la sera, io sono preoccupato, perché mettere dei ragazzi in un clima di genere è dura, perché se tutto va bene il giovane vola, ma se le cose vanno male il giovane è dura a reggere certe situazioni, viene il braccino, come si suol dire, ma le capisco, non ce lo miavo loro, io ce lo miavo i giovani, perché i ragazzi fanno dove possono. Il problema è che quando tu sei in una squadra che nessuno ti dà una mano, perché lì ognuno deve pensare a sé, lì ognuno deve pensare a sé. Perché qui i giocatori sono sicuri di essere giocatori della Serie A, quanti ce n'è? Boh. Te lo sai se Val de Peña se diventerà Marcelo?
1: Beh, lo sai? Per i tifosi della Fiorentina, sì.
0: Sì, però lo sai te se lo diventerà.
1: C'è appena arrivato un messaggio che Ulai vale 100 volte Mandragora.
0: Certo,
1: questo
0: ma è giusto.
1: Davide,
0: ma è giusto.
1: Finalmente ce ne siamo liberati. Monopasso sabato ha giocato bene da fermo, perché noi non si pressava. Ogni tanto bisogna guardare qualche partita oltre al calcio italiano. Quindi certo. Niente, neanche
0: ma
1: Mandragora
0: non è mio,
1: e viene
0: ma
1: a
0: giusto,
1: Franchi.
0: Ma è giusto, sì. Ma fatti, Ulai fatti del buono perché è fortunato. Perché ora, ricordati, le tensioni, le osse, il giovane sente, è normale.
1: Certo. Allora ti dico anche che se vuoi schierare una squadra esperta ce la puoi fare, schieri quasi tutti quelli dell'anno scorso, cioè rimetti Ranieri, Bongracic, rimetti Dodò,
0: ti tocca far giocare 3 portieri. Si gioca
1: no,
0: tre portieri,
1: secondo me ce la fai Sauro, perché ora al di là di Val de Peña
0: ne
1: è
0: rimasti 7.
1: Sì.
0: 3 sono portieri.
1: Sì, tra l'altro nei 7 credo ci sia anche Parisi, che comunque ad oggi non c'è.
0: Non c'è, che ci sarà.
1: E 3 sono portieri.
0: Beh,
1: no, ma
0: sono.
1: Io ti dicevo Ranieri, Pongracic, Dodò, Brescianini a centrocampo.
0: Perfetto. Cazzo.
1: E Fagioli.
0: Tanta roba, devo dire la verità.
1: E davanti, vabbè, Beto e Pellegrini un po' di esperienza ce l'hanno, e poi certo. Mastantuono e Gie.
0: C'è Gonsalves.
1: E anche se poi devo dire che in Gie forse nel Pochissimo visto contro Torino è l'unico
0: che mi ha fatto vedere qualcosa, ti dico la verità. Mi sembra un po' Leao. Ora voglio fare anche un fronte. Come si muove, come si osa, però se fa come Leao fa 3 gol all'anno. E faceva 3 gol in Milano.
1: Sì, un anno gli ha anche fatto
0: con
1: vincere
0: fa
1: lo scudetto,
0: fatica,
1: però.
0: Non fa più fatica.
1: Però negli
0: gliel'ha
1: altri
0: fatto
1: 5
0: vincere. Gliel'ha
1: altri
0: fatto vincere, l'ha fatto bene.
1: Sì.
0: Che poi ricordati, Leao è sicuramente il giocatore e dice te la vinco io oggi, no? Ok?
1: Ok, 055 77 111 71 ci ha già chiamato Nino, e allora buonasera Nino e ben trovato.
2: E buonasera ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Nino.
1: Ciao, dici tutto.
2: Io sono d'accordo col mio amico Sauro. Ma a parte questo qua, ora lasciamo perdere tutte le nostre opinioni che contano il giusto.
0: Certo.
2: In questo momento siamo in una fase molto delicata. Per me la società a questo punto ha fatto bene a mandar via Grosso, perché in 3 partite io non ho visto nulla.
0: Vero.
2: Se voi vedete il gol che ha fatto Mandragola, ve lo rivedete in TV, ragazzi. C'erano 3 giocatori, 3 difensori che non marcavano nessuno 5 metri dentro l'area, e ne è uscito solo uno al contrasto. E ma che ci fanno quelli là? Ognuno deve seguire il proprio uomo, specialmente in fase difensiva, è una cosa basilare.
1: Sì, sì,
2: cioè,
1: sì,
2: però quindi, sai, di che stiamo parlando? C'è la fase difensiva, è sì, fatta male.
0: Sì, però se fosse così si farebbe Magul,
2: legge il giusto. Come si fa, ragazzi?
1: Sì, e in più io ad esempio penso al gol di Mandragora e citi tu, esce Fagioli, che diciamo per caratteristiche non posso neanche chiedere a Fagioli però di essere un cagnaccio, e esce con tutta.
0: Come? Lei centrale nostro.
2: L'aveva mezzo azzeccato perché gli ha messo Fagioli su Mandragora, però
0: immagini.
2: Però diciamo così, un'altra cosa, abbiamo preso adesso il nuovo allenatore, Manoli, che sarebbe il vecchio. Ma non ci aspettiamo miracoli, ragazzi, perché l'anno scorso era una cosa, quest'anno è un'altra cosa.
0: Non è
2: facile poter che Manoli faccia bene quest'anno, mettiamocela in testa, no? Ci arriva Manoli, allora risolve tutto. Non è così, perché come dice Sao, il calcio è il calcio, e c'è l'imponderabile, cioè, se lui riesce a trovare la quadra subito, viva Dio. Diversamente, se deve sperimentare un po' a destra, a sinistra, manca. Quell'altro gol, quello che hanno fatto quando quel ragazzo ha saltato Valdepeña, ragazzi, quello è un gol che è stato fatto così. Cioè, è difficile che un difensore si faccia passare in quel modo.
1: Guarda, va. Nino, ti saluto e ti ringrazio, perché poi andiamo avanti, però è quello che dice Sauro: quando sei giovane e entri in buca, per usare un termine tecnico,
0: non esci.
1: E poi ne esci ancora più difficile. E o c'hai alle spalle l'esperienza.
0: Allora diventerà un'esperienza importante nel futuro. Per loro
1: è un classico della Fiorentina far fare esperienza agli altri,
0: poi diventa un buono da un'altra parte,
1: sì,
0: cioè, capito?
1: Sì.
0: Perché la verità è questa,
1: ma è lo stesso, perché noi si parla di Mandragora,
0: allora
1: ma anche Comuzzo ha fatto una bella
0: partita. Guardavo di là a Comuzzo, ma Stantolo lo mangia vivo,
1: sì.
0: Però noi non è buono, perché noi siamo così. Noi a Firenze ora siamo
1: si doveva prendere Vieri,
0: non si aveva bisogno di Vieri, ci fa un comodo veramente esagerato. Va bene? Allora ti dico, i 2 migliori centri, guarda, io lo dico che sto male, tu lo sai bene, tu sai come considero io Pongracic, lo sai, vero? Va a pascolare, va bene. Ma lo sai, in questo momento la miglior coppia è Pongracic e Ranieri. Che
1: sì,
0: voglia
1: dopo ragionare. Ha giocato Dragus in Vieri.
0: Cioè, ma Ranieri guarda giocare Vieri. Cioè, ma noi qui siamo a scherzare. Cioè, noi si pensa, dice tanto. Cioè, io devo dire, dall'altra parte Abate dice: Madonna, mi è arrivato un leader finalmente. L'ha detto Abate, non mi ha detto io,
1: Vabbè, diciamo, Mandragora, comunque, che per il Torino.
0: Ha giocato qualche partita,
1: sì,
0: capito?
1: Cioè, per il Torino, questo credo che anche i più grossi
0: per il Torino
1: sia di un livello superiore rispetto al Torino.
0: Ma il Torino è superiore alla Fiorentina quest'anno, te lo dico.
1: Perché gli altri. Ha fatto i primi 3 punti contro di noi, nel senso.
0: Infatti non se ne fa 0, gli altri fanno.
1: Vabbè, ho capito, la Fiorentina non credo farà 0 punti da qui alla fine della stagione.
0: Ora si va a Venezia,
1: anche se purtroppo.
0: Hanno fatto 0 punti anche oltre.
1: È la quarta squadra di seguito della Fiorentina affronta che arriva con 0 punti alla sfida contro la Fiorentina.
0: E si rilancia tutti con noi. E poi dopo poi viene in Napoli.
1: Sì.
0: Che Napoli sarà mia buona, che Napoli, dai, su.
1: Tanto ti ci metto anche la Coppa Italia contro il Pisa, soprattutto perché Pisa sta volando,
0: sì, vabbè,
1: in Serie B.
0: La Serie B è un'altra cosa. E poi ti dico, Vanoli ora arriva e fa. Cioè, io ragazzi non posso mai pensare a Coppa Italia, tanto lo so come la va. Se passa bene,
1: vabbè,
0: se un passa dici io da pensare al campionato. E ci ricomincia la storia di Litera dell'anno scorso, no? Dice stiamo calmi, e bisogna fare un passo alla volta, perché c'ha ragione Vanoli a dire così.
1: Perché io ti dico, va bene, al di là di tu quello che chiunque può pensare su Vanoli, che voglio dire, non si è strappato i capelli nessuno quando è stato mandato via a giugno a Firenze, anche se qualcuno
0: si è ripreso immediatamente
1: bene, però chi dovevi prendere, Sauro?
0: Io non lo so,
1: cioè, in questa situazione.
0: Ma c'è Paratici, è l'uomo mercato, cioè l'uomo che lo manda in mercato mondiale, ma perché io glielo dico in faccia, non è che sto tanto a girarci intorno. Perché qui tutti belli proni, capito? Tutti, perché come lui nessuno, ha speso 150 milioni per 0 punti, da 9 gol farne uno. Uno e poi l'ha fatto Ferri, cioè Joao, noi Ferri. cioè,
1: vabbè, hai tirato in porta, cioè, almeno, sì, cosa succede raramente.
0: Ogni tanto se tu miri la porta può darsi anche l'altro sbagli.
1: Sì, c'è, cioè, da dire, dal primo sentito... minuto Mastantuono in GIE non si sa come hanno fatto a non segnare, certo, per dire, cioè la Fiorentina un gol contro il Torino.
0: Allora non si sa come hanno fatto a non segnare, però un segno. Cioè, allora, il discorso è questo. Gudmundsson non si sapeva come faceva a non segnare, ma un segnare. Cioè, stavo 2 anni lì, ora va alla Lazio e magari farà qualche gol. Tanto io penso faccia tanti applausi. Perché che lei ha Zaccagni per Gudmundsson? Secondo voi?
1: No.
0: No, questi sono i nostri titolari.
1: Sì, ora
0: quelle da noi doveva già per forza.
1: Siamo stato mandato via.
0: Come non c'era nessuno.
1: Regalato.
0: Si è stato mandato via, però la settimana prima quel Frosinone gioca lui. Che la verità è questa.
1: Sì, questa, al di là del valore di Gudmundsson, è una delle mille cose di grosso.
0: Attà, è un buon giocatore, no? Mm. Però voglio vederlo fare il centrocampista qui. Cioè, non è uno scherzo. Cioè, qui non siamo. Allora, io ti voglio dire, io perché sono arrabbiato? Io sono per la Fiorentina, perché qua e tutti ragionano. Ma mi sa che io sono quello che ci tiene di più, va bene? Cioè, il concetto è che Attà, non te lo puoi permettere il centrocampista. Non te lo puoi permettere in questo momento. Poi, tra 6 mesi.
1: Comunque, inizia la partita contro Torino in panchina, Atta.
0: Sì, ma non ha capito.
1: No, dico,
0: non
1: anche è... Grosso, ma era arrivata a questa conclusione. Gli preferisce, sì, Brescianini.
0: No, perché poi se dire. Però io guardo sempre. Allora, quando si fa mercato, allora io dico: se te ti ha fatto un certo tipo di mercato, ti ha preso Inge e Gonsalves,
1: Mastantuono
0: e Gnonto, vuol dire che te tu vedi Atta centro la pista.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Io vivo dietro a numeri. E te tu punti su Attà, centrocampista, tu sei di fuori. Sei di fuori come un panchetto. Allora io mi tengo Attà e guardo di gestire. Cioè, può fare quello e può fare quell'altro. Vediamo a seconda della partita. Cioè, perché è così? Te non sei giocato un centrocampo. Cioè, Ulai, quando fu la settimana prima, Attà, Ulai e coso?
1: Endur.
0: Cioè, io quando visto il centrocampo, quando si apre?
1: Che Frosinone, sì.
0: Cioè, infatti, di Frosinone pare a Pelé, poi dice la vita anche io in Venezia.
1: Sì, eh. Vabbè, è una buona squadra il Frosinone, però.
0: A un momento gli gira tutto bene.
1: Sì.
0: Perché qualche limite ce l'ha.
1: Poi si piglia Dupali comunque il Frosinone.
0: Certo,
1: poi,
0: si piglia, sì. Tu si piglia Pali, si fa le capanne. Oh.
1: Copali ci fa le capanne, assolutamente, però Sauro lo sai anche te che ci,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: le stagioni.
0: È vero. Noi arriveremo in fondo all'anno, ma no, siamo successi perché si è fatto 18 pali. Tu sei retrocesso, non ne frega nessuno 18 pali, ok? Andiamo ai sodo, capito? Perché
1: bene,
0: la verità,
1: ecco,
0: è questa. Cioè, te domenica ti ha fatto perdi, allora manca poco tu gli fai 2-0 con Quattà, che perdi c'è grande parata, no, perdi deve andare da un'altra parte, cioè perché perdi bastava tirare 3 volte.
1: E a Tano sbagliato un paio,
0: roba da vergognarsi. Io ando visto che ha tirato Pellegrino, ho detto che fa? Che Pellegrino non ci arriva, cioè, poi ha fatto bene perché gli è svenuto, cioè, capito?
1: Però ha fatto un tiro
0: perfetto, t'aveva avuto la fortuna,
1: normale,
0: hai la fortuna. Io te l'ho sempre detto, sono colpi che ti diano, che la fortuna ti dice dai, ti do una mano. E noi,
1: vabbè, ora
0: 10 minuti si è a casa, perché è così,
1: sì.
0: Come è successo l'anno scorso, è uguale.
1: Esattamente uguale, anche perché ti dico un'altra cosa: subisci il gol del pareggio e ci può stare, non puoi prendere anche il 2-1.
0: Come tu puoi prendere? Ma non si può prendere, non si può prendere anche 3 o 4. Cioè, noi, allora il 2-1, colpa di Grosso, Valdepeñas, va lì. Perché il giovane fa la cosa,
1: sì,
0: sua,
1: ti dico,
0: ma non ce
1: è
0: l'ho
1: colpa
0: con
1: di Grosso, Sauro, perché nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, se c'era una squadra che poteva segnare era il Torino.
0: Anche nel primo tempo, se c'era una squadra.
1: Anche nel primo tempo, ecco. Nel senso, la colpa di Grosso è che ti mette,
0: dice,
1: in campo una squadra,
0: dice,
1: che o c'aveva la botta di fortuna come c'ha avuto un Pellegrino, oppure
0: io,
1: faceva
0: io,
1: veramente fatica.
0: Io ho sempre detto, no, ti ricordi che dicevo io Mandragora lo metto un panchino, invece ne ho 3 meglio. Ti ricordi,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: dicevo sempre.
1: Certo.
0: Io sentivo dire qua. Ma se Mandragora lei meglio, non tutto può andare. Però intanto lei meglio. E noi meglio, via. Perché ci si tiene peggio. Perché noi siamo furbi. E poi, come ho detto, si è dato a una diretta a un corrente. Infatti, sì, vieni qui e ti sfonda la porta.
1: Sì.
0: E tu te la coppi, perché è così. Cioè, il calcio è che lui è stato bravo.
1: Mandragora dice.
0: Sì. perché questo non ha esultato perché ci teneva a stare a Firenze e tutto, ha sì, salutato,
1: non ha esultato cosa, dentro di sé cosa, credo che ci
0: io
1: fosse.
0: ti dico come erano i tempi, io faccio la pera e esultavo bene
1: al microfono
0: perché
1: dillo.
0: Tu mi ha mandato via perché non sono buono secondo voi, bene, ora vi mando a casa.
1: Raccatta
0: perché la verità è questa, perché oramai siamo diventati tutti buoni. Tutti, cioè fanno. Allora, un uomo e me che aveva che ha girato 15 squadre, io non esultavo mai, non ti facevo. Non mia mamma mi aveva così. Cioè,
1: vabbè, diciamo in mandragora, cioè, appunto, era molto
0: infatti,
1: legata.
0: Infatti, Quagliarella che ha fatto molte squadre, non esultava più. Non se facesse gol. Cioè, io dico sempre che io, quando gioco per una squadra, esulto per quella squadra lì. Non, perché il concetto è esultare. Io non esulto.
1: Attenzione, critica a mandragora e non ha festeggiato.
0: No, io non esulto contro, esulto per.
1: Cioè.
0: Io esulto per, sì, per me, per i miei compagni e per i miei tifosi.
1: Non è che va sotto la curva a fare così, cioè,
0: no,
1: però esulta.
0: Perché è giusto. Sì. La cosa più, allora, bloccare l'esultare di gol, che è la cosa. Ma noi, allo stadio tutti quanti, per che vanno? Vanno per vedere il cambio di campo o per vedere un gol?
1: Per vedere i gol.
0: E allora la cosa più gioiosa che c'è e dovessi limitare, guarda che dentro secondo me.
1: No, io non ti dico.
0: Perché è giù, ma
1: per me
0: scherzi, lo dico. Poi lui che tenga a Firenze 4 anni qua, sono tanti, 4 anni non sono pochi. Cioè, poi lui
1: con quante partite poi, insomma.
0: Sì, con quanti gol anche.
1: Sì, cioè, certo, però
0: cioè, perché poi andiamo ai sodo, perché poi cioè, però ti dico di quelli lì che c'era 22.000. Tutti volevano Mandragora, mia tanto, è facile parlare dopo, troppo facile.
1: Ma io te lo dico, Sandro,
0: io ho visto anche su dei quotidiani mettere le statistiche, quelle io dico da una vita. Capito? Dice,
1: oggi,
0: ma si può mandare una fatto
1: a onor di verità.
0: Ma si
1: Sauro,
0: dice perché ci ha fatto
1: che
0: gol.
1: Sono stato
0: perché
1: qui.
0: Se era vinto noi 2-1,
1: sì.
0: Sai che si diceva se era buona anche Mandragora. È così. Capito o no?
1: Sì, ma dillo al microfono, no?
0: E a me questo mi dà noia, perché dimostra che non c'è competenza. Capito? Perché dice io voglio fare un nuovo ciclo. Di nuovo ciclo, quelli buoni, li devo tenere. Perché te che tu pensi di fare un nuovo ciclo con tutti quelli che scattano gli altri? Cioè, perché la verità è questa. Cioè, non si può fare il nuovo ciclo con gli scarti degli altri, ma no con gli scarti. Con bambini che non sono nemmeno scarti perché non l'hanno nemmeno portato, non sì. Cioè, capito? Cioè, te non puoi.
1: Però non hai preso solo bambini, anche se sicuramente l'età media è molto bassa. Però il Pellegrino, il Beto di turno, l'Atta di turno, ti ci posso mettere.
0: Atta
1: no,
0: ha fatto un campionato. Cioè, ragazzi, sì. io parlo di bambini.
1: In Serie A, sì.
0: Io parlo
1: però
0: di,
1: c'ha una carriera alle spalle.
0: Io parlo di gioventù perché sono giovani in un certo tipo di campionato. Cioè, la Serie A è una cosa seria, cioè noi si pensa che sia che Serie A ci possa giocare a chiunque perché hanno un vinto questa cosa e non è vero,
1: oh,
0: la non è per tutti e noi si è preso gente che non sappiamo se è per loro o no, poi diventeranno tutti meglio del mondo,
1: però ci sono tantissimi punti interrogativi, questo lo dicevamo anche prima di questo inizio.
0: Io ti dico quando nel calcio, allora io ho visto domenica, va bene, che giocava, quante ne giocava nuovi? 9-8
1: sabato
0: scusami, sì. 7-8 nuovi, sì. Vabbè, perfetto, sì. Allora 7-8
1: Bresciani
0: De Gea,
1: me poca roba,
0: poi c'era
1: basta
0: due Fagioli.
1: Ah, Fagioli,
0: Fagioli.
1: Sì.
0: 3 8 okay. Sì. 8 sono nuovi, ok, e di questi 8 5-6 sono giovani, che poi
1: sì,
0: probabilmente
1: sì,
0: tutti giovani
1: e neanche italiani.
0: Sì,
1: nel vabbè, senso che comunque non conoscono neanche banalmente la lingua, cioè Vieri sì, non parla ancora l'italiano.
0: Allora sono tutti giovani, ok? Forse Dragos
1: ecco,
0: non è giovane.
1: Dragos,
0: va bene,
1: no,
0: va bene, d'accordo. Però su 7-8 ce n'è 5-6 giovani. Allora, te quando tu pigli 5-6 talenti, se te ne esce due tu sei bravo.
1: Eh sì.
0: Pronto già in 4 o meno, E il 4 o meno non vince neanche Real Madrid.
1: No, ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo con la prima pausa, poi iniziamo con i vostri vocali, leggiamo i vostri messaggi, restate con noi che insomma il piatto è ricco di riflessioni.
0: Vai, Enrico, vai, ti preoccupare.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore.
5: Del cuore.
4: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17:33 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento. Come ci ha scritto un ascoltatore, ecco F che non si firma, Fattori on fire. Assolutamente sì, ti vedo molto preoccupato, Sauro. Cioè, oltre a arrabbiato, allora, ti vedo anche preoccupato.
0: Sono arrabbiato perché sono preoccupato.
1: Però hai preso quest'anno il coro per le il toro per le corna, l'hai preso subito, nel senso l'anno scorso, come dicesti tu, come mai Pioli ci hai messo 10 giornate per esonerarlo?
0: Certo.
1: Perché pigliava 3 milioni all'anno, Grosso ne pigliava 1,5, ci ha voluto 3 giornate.
0: E l'hanno preso un altro da 1,5.
1: Sì, poco ma sicuro.
0: Perché quando
1: però
0: prendiamo...
1: sei intervenuto subito almeno.
0: Sì, sì, sei intervenuto subito. Ma perché sei intervenuto subito? Sì, però tu sei intervenuto subito.
1: Ma Tiago Motta era meglio di Manoli.
0: Ma non lo so, non lo posso dire, queste cose qui non...
1: Il procuratore ha smentito la richiesta da 3,5 milioni che girava un po' come notizia.
0: Sì, ma
1: un
0: intelligente chiede 3,5 milioni. Cioè gli do di intelligente ora. Perché
1: qui però non le ha chiesto, ha detto non c'è sta nessun contatto.
0: Qui tu vieni in una situazione che è dura, perché che succede? Non c'è nemmeno la scusa dello spogliatoio, stanno a mandare via tutti. Cioè ora se no...
1: Sì, lo spogliatoio può essere opposto, cioè nel senso che veramente non c'è spogliatoio.
0: Sono bambini, ma sono ragazzi.
1: Sì.
0: Ma io te l'ho detto prima, io non ce l'ho con i giocatori, ok? Ve lo dico qui.
1: No,
0: poi
1: il campo ci va.
0: C'è il valore più, valore meno. Ma perché con questi non te la puoi prendere? Non sono giocatori ancora. Sono belle speranze. Cioè, è questo. È come se te ti avessi preso dalla primavera Braschi e tu lo metti lì. Che dà la colpa a Braschi sulla figlia? La colpa è di chi ce lo mette, oppure punta solo su di lui. Non chi ce lo mette, perché fanno bene. Io ti ho fatto l'esempio di quando io ho giocato molto giovane, ma intorno chi avevo?
1: Antonioni.
0: Cioè, in una scusate, eccoci. In una squadra solida, il giovane lo può mettere. Ma se tu mettevi tutti i giovani, mettevi la primavera, che non si era vinta anche il campionato l'anno prima, e che si faceva? Cioè, noi in questo momento siamo all'anno 23.
1: Ma voleva fare Paratici.
0: E l'anno 23 in C e le beccano, che non so.
1: Sì. Partiamo con i vostri WhatsApp audio 348 751 3933. Sentiamocene tre, vai Stefanino, aumentiamo.
5: Spero di fartela per prima, anche se l'è banale, queste due domande, caro Sauro. Cosa dicano oggi quelli che denigravano Mandragora e che eravamo in pochi a sostenerlo? Accidenta la miseria. Vabbè, sorvolando su questa domanda ti chiedo, ma con l'arrivo di Vanoli non è che Ferrari ha delegittimato Paratici? Perché lui l'aveva messo alla porta. Marco Quinto Viola 1900.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, sono troppo curioso. Una bella domanda a Fattori, per favore, col 3-5-2 di Vanoli chi farebbe giocare appunto Vanoli in questa squadra secondo il tuo punto di vista? Dammi una tua formazione, perché qua è un gran casino, mi sa, forza vela sempre.
7: Buon pomeriggio Fabio, caro Sauro, hai pienamente ragione su tutto. I giovani sono dei prospetti, non sono giocatori affermati, ma qui a Firenze sono solo giocatori forti. Ma dove si può andare con questa mentalità? Io giovedì, mi pare, ad Angelo Giorgetti dissi che questa squadra non so se era più forte di quella dell'anno scorso. Mi sgranò gli occhi come se avessi detto una bestemmia. e allora fa un passo indietro. Ma caro Fattori, pienamente d'accordo con te.
1: Allora, io rispondo solo alla prima, ti rispondi alle altre due, perché diceva di Paratici, non è che no, cioè nel senso è stato Paratici, ha fatto Ferrari, posso dire, non fa praticamente più niente, cioè non è previsto neanche che parli più davanti ai microfoni, sì. Sta lì, entra, partecipa alle riunioni, però non ha voce in capitolo, ha deciso Paratici, che ha fatto mea culpa, gli ha offerto un contratto di un paio d'anni, tra l'altro domani dovrebbe parlare Paratici e più o meno Vanoli, dire queste bello. cose, però non risulta per niente che sia Vanoli, che sia stata una scelta non di Paratici. Vanoli è una scelta di Paratici che si rimangia quello che aveva deciso tre mesi
0: fa. Ci ha messo due mesi,
1: insomma. Dimmi sulla formazione, ti chiedeva 3-5-2.
0: No,
1: io si mette 3-5-2.
0: Gioca a 4.
1: Siamo andati a ripescare i risultati.
0: No, no, gioca a 4
1: scorso.
0: Anche perché un volè agli esterni. E
1: esatto,
0: ce l'ha quest'anno.
1: Esatto.
0: Io ho visto che.
1: C'è Gie, che è il suo uomo.
0: Cioè, ma Gie, ma
1: Pedro
0: ora, se noi si pensa a Gie invece pensa a Gonçalves. Io ho chiesto anche se Gonçalves poteva giocare a destra. Sembra di sì, perché Gie mi ha fatto una buona impressione. Poi, te l'ho detto prima, siamo alla buona impressione. Ok? Perché se l'era buono, se lo tenevano,
1: beh, cioè, l'ha pagato, eh?
0: Gli attori, sì, infatti non si paga, cioè, tanto, sai perché? Non sono mia soldi sua, non soldi di poi Romo. Perché te, allora, senta, io non ce l'ho commesso, state attenti. Poi uno dice:
1: sono 8 anni.
0: Sono loro che scelgano, e probabilmente scelga male, va bene? Però io ti dico la verità: i soldi li tirano fuori, bene, male. Il problema li affidano a persone, secondo me. Di anche Paratici, lei è meglio di mondo, io sono il primo a dirglielo, però per ora sono poi per Paratici, perché di solito fa parte, va da 300 a 500, insomma, poi c'è 50, non so se ce la fa, cioè, andiamo al sodo.
1: Sì, sì, certo. La
0: verità è questa: 15 milioni d'euro di Fabian, è passato di qui, ha fatto un po' di allenamento e poi
1: sì.
0: Via, e si regala quello, qui si regalava tutti.
1: Sì, anche quest'anno si è fatto.
0: Qui noi si è preso Vieri, che sicuramente sarà 10 volte meglio di un Muzzo.
1: Però si è speso 15 milioni di euro.
0: Certo, con Muzzo se te lo riscattano perché vale 40.
1: Sì, poco
0: sono
1: ma
0: gli affari.
1: Poco ma sicuro. Comunque niente 3-5-2. Poi va bene, Fabio.
0: No,
1: diceva,
0: non lo fa, io penso non lo faccia, poi non lo so.
1: Nemmeno io.
0: Perché sta attento, lui era un cultore del 3-5-2, poi non sa come farà a giocare al 3-5-2, però, perché si vede da come si esprime. Però ti dico, probabilmente ci sta anche inizialmente, si mette a 5 perché vuol fare risultato, non è mica detto, perché la gente dice ci si difende, no, 5 tu restringi un po' gli spazi, perché qui di spazi ne restringe di molti, perché qui mi pare che se tu lasci un po' di spazio siamo rovinati, e tu ti responsabilizzi un po' gli esterni, secondo me sono, che gli esterni sono un po' la roba. Il problema è che in mezzo cioè te come tu giochi, cioè, chi lo fa in centrale?
1: Fagioli.
0: No, il centrale dei tre.
1: In difesa.
0: Chi lo fa?
1: Ranieri
0: no. Non abbiamo un giocatore che lo può fare. Fa Pogracic da Pascolare, non si sa dove.
1: Dragusin.
0: Cioè, lascia fare. Cioè, è così, cioè, è fatta male. Cioè, è fatta male. È fatta per già in una certa maniera e basta. Tu sei già 4-3-3 o 4-2-3-1. Hai il limite, va bene? Perché dell'unica chance che c'ha. Perché a quel punto lì 4-2-3-1 fa rientrare a Tani in mezzo. Ma quale Mastantuono largo, ma tra un pochino, che poi il problema sale lì. Che tra un pochino magari Mastantuono va largo.
1: Quanto?
0: E se io mi ci dico non è buono. E invece non è vero, è un ragazzo che ha bisogno dei suoi tempi. Cioè, io
1: che tra l'altro
0: detto
1: Sauro
0: prima,
1: anche qui e ti devo dare ragione quando ti hai detto
0: Messi,
1: non l'avevi visto l'anno scorso
0: Messi.
1: Al di là di Messi lui si creava occasione del Real Madrid
0: e non
1: le sbagliava.
0: Infatti il Real Madrid che dice tu sei buono per la Fiorentina, non per noi, perché noi le si creiamo a fare gol.
1: Sì,
0: chiusa la parentesi, perché i livelli sono livelli, cioè Giovanni Real Madrid, cioè,
1: no, ragazzi, cioè non ti puoi permettere di sbagliare.
0: Ma non ci si rende conto che vuol dire Giovanni Real Madrid.
1: 0557 111 71, c'è Giovanni. Buonasera Giovanni, ben trovato.
8: Buonasera caro Sauro, io ti ho visto anche giocare, capito?
0: T'ho avuto un bel coraggio,
8: sono a certa età.
1: Dici tutto.
8: Però devo dire che t'avevi le palle allora, scusa, gli attributi allora.
1: No, puoi dire anche
8: palle. Li hai avuti da allenatore e ce l'hai anche da opinionista, perché in tutta questa pletora di giornalisti, ex giornalisti, opinionisti, ex calciatori, sei l'unico che ha avuto dei dubbi fin dall'inizio, perché gli hai esternati i dubbi quando il primo acquisto fu Attà e il secondo fu Olai, per non parlare poi dei due terzini destri che non si sa che sono. Ecco, io ti ringrazio perché da allora io sono sempre stato dietro a quello che dicevi e si è rivelato la verità. Ora tutti sono contro i riti amparatici, ma mettevano anche le bandiere alla finestra.
1: Sì,
0: vero.
1: Sì,
0: vero.
1: Così. Ciao Giovanni, grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Grazie Giovanni, grazie tante. Lo sì, devo solo ringraziare. Perché sì, almeno è uno che ascolta e che dimostra che io non dico, cioè quello che dico, lo dico prima. Che dirlo dopo è troppo facile.
1: Sì, c'ho anche degli attacchi per te, ma certo, c'ho anche tanti complimenti. Dai, però leggo qualche messaggio.
0: Mi andrà bene a tutti.
1: Giovanni a San Giovanni Valdanno ci scrive un messaggio un po' lungo, ragazzi. Vi chiedo di essere brevi, se volete essere letti, perché sennò ci mettete in difficoltà.
0: Mi offende lungo.
1: Lo dico subito la mia, cioè favorevole e positivo riguardo al ritorno di Vanoli, in quanto l'investitura di Mister Grosso non mi era piaciuta. Avrei voluto Sarri. Ok, comunque la stagione si è già messa, si è già abbastanza compromessa dopo questo avvio disastroso. Adesso dobbiamo pensare a salvare anche quest'anno, quindi si riparte da chi è riuscito a toglierci dai guai. Tommy, dopo, comunque dopo questa baraonda il settore ospiti di Venezia è sold out, complimenti alla curva. Ecco, poi Ressauro, si potrebbe comprare quel lotto del Torino, c'ha un bel piedino, sai mica se ce lo vendono, bravo Paratici, veramente un bel mercato di M, tanto è facile trovare centrocampisti e segnano, noi l'avevamo e l'abbiamo regalato. Simone Lascandici, Sauro, aspettavo te prima dell'esonero, ma te lo chiedo lo stesso, cosa ne pensi? E sabato si 25 falli laterali, sui 25 falli laterali nessuno di questi battuti dal terzino, ma delle mezzali, perché c'è, cioè, non perché?
0: Non lo so.
1: Questo è interessante.
0: Questo è interessante.
1: Non l'avevo notata.
0: Questo è interessante.
1: Diciamo è inutile fare valutazioni su quelle
0: persone. Delle volte uno può mettere anche il difensore perché gli dà una doppia ricezione. Magari riceve basso. Cioè, il centrocampista o l'attaccante è difensore. Ci sta.
1: Guardate che almeno in curva Rolando era ben voluto e difficilmente criticato. Social e messaggi alle radio sono spesso fuorvianti per avere l'effettivo parere della piazza, però quello sto provando a dire a Sauro, che io ero qui all'indomani della chiusura del mercato nei giorni successivi e le valutazioni dell'80%, non del 100 ma dell'80%, è l'unico dispiacere di questa fine mercato è l'addio di Mandragora, perché avrebbe fatto comodo alla Fiorentina.
0: Posso dire una cosa, io che faccio radio da qui, sono da 2 anni, quasi tre, quasi
1: questo, è il terzo,
0: e ho fatto televisione 4 anni, cioè io sono sempre stato attaccato su Mandragora,
1: sempre, sì assolutamente,
0: può darsi parlassero solo i detrattori, può darsi, però non mi ha visto anche uno, cioè io non mi ha visto anche uno dire Mandragora è forte,
1: dai,
0: mai.
1: Lo dicevano 8 no, su 10 allora, lo dicevano, allora, ascolta, che fanno
0: 8
1: meno
0: su
1: rumore.
0: 10 lo dicevano, perché io mi ricordo le frasi, erano la sbagliavo i go nella finale di coso,
1: è vero,
0: perché cioè parlavano d'altro. Cioè, la verità è questa.
1: Che tanto in questi giorni è riemersa, io l'ho rivista, ragazzi. È un errore.
0: È possibile, ma che errore è?
1: Sì,
0: ma che
1: errore? Non è un gol a porta vuota. Cioè, all'uomo gli si lanciava tutto.
0: Dai, su, perché tanto, te l'ho detto prima, guardava, volevano solo vedere.
1: Sì, questo è una spiegazione.
0: Ma arrabbiavo perché, l'ho sempre detto, io lo consideravo e lo considero ancora un grande giocatore per la Fiorentina, fuori categoria, secondo me. Te lo sai la litigata che ho fatto io quando, perché i numeri contano, quando c'era McTominay che gli hanno fatto un contratto a 10 milioni di euro a Napoli, non lo toccare, aveva fatto 11 gol, questo l'aveva fatto i 9 a Firenze, mandiamo via, cioè, perché noi siamo questi, noi siamo questi,
1: va bene, andiamo avanti, perché se no
0: non voglio più parlare di Mandragora, tanto Mandragora c'è ogni Torino, o vo a Radio Torino, se no non ne devo più parlare. Parliamo di quello di adesso.
1: 77 111 71, c'è Albano che ci ha chiamato. Buonasera Albano.
9: Buonasera. Senta, io volevo dire al signor Fattori che il signore prima l'ha visto giocare, io siccome ho fatto tanto tempo in dirigenza all'Africo, ho visto giocare sulla più da vicino, perché una partita che ha fatto anche te il forse era
0: meno male, ero giovane,
9: se l'era negli giovanissimi o negli allievi. Ecco, io siccome ho fatto l'accompagnatore di tant'anni all'Africo, come l'ho visto anche giocare da bambino proprio, da ragazzino,
0: faceva anche il gol.
9: Dire, se il signor Paratici chiedeva a Bonera di Cimenez e glielo diceva che non era buono per giocare difensore,
1: cioè Bonera in quanto allenatore della primavera del Milan, dice.
9: No, allenava il Milan Futuro.
0: Milan Futuro, è vero.
1: Sì.
9: Bonera allenava Milan Futuro e partite ne ha fatte vince poi e fai dei tanti, anche per quello la mandavo via.
1: Assolutamente. Sì, vabbè.
0: Grazie. Grazie tante. Grazie,
1: grazie
0: tante.
1: Albano. Grazie, sì, grazie. Ora Jimenez non mi sembra il problema fondamentale, problema, però vabbè, anche Jimenez però all'interno dei ragazzini, perché anche lui è un 2005.
0: Sono tutte cose che si sommano, capito? Cioè, perché Jimenez che è venuto qua dopo la
1: è un casino a Bournemouth, sì, però
0: probabilmente da ragazzo secondo me va bene, però vieni qui, tu lo vedi la tensione, perché poi dopo i ragazzi si fanno prendere, ma lo fanno per generosità, però che succede?
1: Che perdi la lucidità.
0: Perché non hai l'abitudine, non. Io dico sempre, nel calcio delle volte ci vuole quello che dice, bene, siamo in vantaggio, si rallenta, le categorie sono quelle, cioè la categoria non è via, spia la palla, via avanti, non è così il calcio, no, calcio non è questo, capito?
1: Il fiasco bevuto bene, temo che non sia per Bocca, Sauro unico numero uno, dice Cristal Campi, grazie. Lorenzo si aggiunge e dice Sauro è il migliore, Monica dice Sauro non puoi dire che questi giocatori non sono bravi, sicuramente avrei tenuto Gosens e Mandragora, ma non scordiamoci che a maggio eravamo quasi tutti d'accordo e bisognava fare piazza pulita e con la Fiorentina senza Coppa era quasi impossibile prendere di meglio, questo ovviamente è il mio pensiero da tifosa.
0: Certo, però posso dire io che io ho sempre detto che non si, io sono sempre stato contrario, cioè te tu non me ne sei testimone, io ho sempre detto si tiene, si inserisce 4-5 giocatori buoni, tra i buoni ci può essere anche due talenti, due futuri giocatori forti, ma due, cioè te non puoi rompere una squadra, devastarla e mettere una squadra nuova in campo, secondo me il grosso che era stato riconfermato dalla società e poi mandato via dopo 3 ore perché ha avuto un colloquio e di sicuro grosso gli ha detto ma che squadra tu mi hai dato, cioè, io, cioè te non mi difendi, non mi cosi, te tu mi hai messo alla berlina, gliel'ha detto di sicuro, poi ha visto come fanno, ora fanno patti
1: di riservatezza
0: se tu vuoi riscuotere i prossimi 2 anni.
1: Sì, però così, la Fiorentina sta facendo girare l'informazione secondo cui per grosso questa squadra non era futuribile e quindi di fatto
0: e non era futuribile, che vuol dire?
1: E non aveva il valore,
0: non futuribile, non c'è la forza, cioè, dice ma te tu mi vuoi, te tu vai a girare a raccontarmi ed era quasi in Champions League con questi, cioè perché
1: quello in teoria se spendi 150 milioni poi è vero ne hai incassati,
0: ma se tu li butti via nella vita
1: poco da dire. I 6 mastro nel patrimonio dei Bischeri, ci scrive Nico Tempest, inutile polemizzare su cessioni e acquisti, la viola è questa, ora cerchiamo di trovare i lati positivi
0: e
1: non disfare sempre
0: tutto. Io sono il primo a volergli bene, tu lo sai, io cerco sempre di fare cose costruttive, però ti dico, io aspetto la prima conferenza stampa di Vanoli, so già chi dirà
1: e che dirà,
0: ci vuole pazienza perché qui sono uscito da questa situazione, non sarà facile. Probabilmente, io spero anche per Vanoli e per la Fiorentina, troverà qualche svincolato e glielo piglierà.
1: Sì?
0: Sì.
1: Brozovic.
0: Perché chi c'è? Non so chi c'è, a giro ce n'è tanti. Tanto in quei ruoli lì non sapete tu ne trovi. Va bene? E noi siamo andati a comprare gente a pagare 30 milioni senza così, tanto per. Tanto te l'ho detto prima, se io potessi spendere soldi di qualche altro, tanti ne spendo, chi se ne frega? Chi me ne frega a me? Non mi ha fa conti. Capito? Il concetto è questo.
1: Secondo te davvero si andrà su qualche svincolato?
0: Ma di sicuro, perché Vanoli gli dirà scusa, perché ricordati sempre, allora, l'allenatore prima non gli prende i giocatori, a quello che arriva ti dice oh, io li voglio i giocatori, cioè perché sennò mi salvo mia, e lui che gli risponde, ma là, dice,
1: no, t'ho preso per allenare
0: questi, bene, però se tu li sei, succede te, non io, perché lui lo può dire, il secondo può dire oh, io ho trovato la squadra così, io ci ho messo mano, cercavo di allenare e di fare il meglio, perché Paratici,
1: ma scusa, ma
0: grosso lo poteva mettere anche un po' in mezzo, ma Vanoli non te lo mette in mezzo,
1: no, ma secondo te Brozovic serve a questa squadra?
0: No, secondo me no, però ce ne possono essere altri, io non insomma, io te l'ho detto prima, io parlo a livello anche, guarda, come diciamo un dirigente, uno può fare una squadra, no, cioè tipo direttore, cioè io dico, noi ci siamo ritrovati con 5 centrocampisti e di questi 5 c'è Attà, che non è un centrocampista proprio nel vero senso della parola, e poi ci siamo trovati con Brescianini, Fagioli,
1: Unai Endur,
0: due ragazzi, cioè qui siamo a Stiamo a scherzare.
1: Sì, Randur forse ragazzo ha 22 anni.
0: Allora facciamo così. Non è un ragazzo.
1: Urai è un ragazzo.
0: Lei, come dico sempre io.
1: Che lei?
0: Lei uno deve applaudire di molto. Poi dopo gli applausi,
1: qualche volta
0: può anche giocare e fare bene, perché poi è un ragazzo serio, un ragazzo si prende. Ma te tu parti, come dire, titolare.
1: Poi
0: perché te lo dia non ha del 21? Che non ha del 21 e gioca.
1: Sì, in più giocava cioè, Silvio anni.
0: Poi Silvio fa Milauli, secondo me, perché ne ha del 21 li ha a prendere in Serie C.
1: Sì. 055 77 111 71 c'è Graziano. Buonasera Graziano.
10: Buonasera, mi sentite?
1: Forte e chiaro.
10: Bene, allora, io dico una cosa, che Firenze è difficile, perché tutti vogliono dire la loro anche esagerando. Ci vuole un equilibrio. Noi fiorentini tutti, quando le cose non vanno bene, si critica in modo disfattista. Così non si aiuta né i giocatori, né l'allenatore, né la società. Ma aspettiamo a dire tutto è sbagliato. Tutti erano contenti che nella squadra ci fossero dei giovani, perché la squadra era pensata per il futuro. Ma ora è stato sbagliato. Io credo che se c'è da cambiare qualcosa, credo che verrà fatto. Questo è un progetto non per ottenere il massimo tutto e subito, perché con la squadra tutta nuova ciò è quasi impossibile. Credo che sia stato difficile comprare tutti questi giocatori e trovare le posizioni giuste per il singolo allenatore. Io credo che la bravura dell'allenatore sia di inserire in modo che rendano al massimo qualunque giocatore abbia. Quello che è difficile digerire per me è il comportamento di certi personaggi che sembrano sappiano tutto e criticano solo quando le cose non vanno per come si sperava andassero. Io spero che il nuovo allenatore riesca a far giocare al meglio la squadra che ha a disposizione. L'allenatore stesso ha detto se la squadra è una buona squadra,
0: che devi dire?
10: Io spero si faccia tutto il possibile.
1: Graziano, io capisco anche la tua riflessione, mi piace il tuo abbia
10: confronto tra la squadra precedente e quella attuale. Questo mi sembra un gioco disfattista che non serve a nessuno. È come mettere a confronto con lei con Maradona. Siamo più seri e equilibrati, perché così si fa il peggio della società e il peggio della
1: squadra. Quindi Graziano, scusa un secondo, cioè la Fiorentina è ultima in classifica, ha preso 9 gol, probabilmente non c'è uno straccio di gioco.
10: Ma mia si fa il confronto quella prima o quella dopo, ma ragazzi, ma dove siamo?
1: Che valutazione deve dare? Quindi una macchina si butta in un burrone e uno non deve dire oh, magari fermiamoci un attimo, proviamo a premere il freno, buttiamoci in burrone. Poi magari si fermerà.
10: Ci sono cambiati, hanno cambiato l'allenatore. E allora, ma però quello li fa il confronto, la squadra prima, la squadra dopo, è un accidente veramente.
0: Ma ti volevo. Scusami, ti volevo dire una cosa.
10: Prende troppo la mano.
0: Scusami.
10: Se vanno male le cose, diciamo, non si fanno poche cose e si vuol dire di buono e si vuole entrare dentro alle cose che non si conoscono nemmeno.
0: Insomma. Io un po' le conosco.
10: E l'allenatore, e dopo diciamo le cose con più
0: perfetto. Allora, ascoltami. Te hai detto
10: di essere equilibrati.
1: Ci puoi ascoltare il messaggio e ci ascolti
0: grazie,
1: per radio. Grazie,
0: ora
1: Graziano.
0: Ti rispondo. Sì. Hai detto un verbo: inserire. Qui non c'è da inserire, qui sono tutti nuovi. Cioè, è diverso. Inserire vuol dire mettere una cosa in una cosa già fatta, e inserisco un giocatore in una, diciamo, una squadra fatta, inserisco due o tre.
1: Sì,
0: qui siamo a fare tutti nuovi, tutti nuovi, dice facciamo confronti, e li fa confronti nel calcio. Se si fa confronti, che si fa? Cioè, perché per appunto ci si confronta.
1: Rispetto naturalmente l'opinione di Graziano.
0: Ci mancherebbe altro che poi dimostra di essere un tifoso e di credere e di dar fiducia. Qui però si dà fiducia, è vero, però nel calcio bisogna anche fare delle critiche, diciamo, costruttive il più possibile e tirare dell'analisi. Io senza peccare di presunzione, io un po' competente, mi sei in quel mondo lì, un po' ci ho partecipato e ti dico che se te trovano una squadra dove sono tutti nuovi, è complicato, tutti giovani poi oltretutto, perché tutti nuovi già è gestibile, Tutti giovani.
1: Allora, è ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. CF Fiorentina comunica che è stata affidata, ecco, vediamo anche le foto dal profilo Instagram del club viola. La squadra è stata affidata a mister Paolo Vanoli, a guida tecnica della prima squadra viola. Il mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della prima squadra. Vanoli condurrà nel primo pomeriggio il suo primo allenamento. Dai, ma posso farti una domanda?
0: Ma ringraziamo di cosa?
1: Ma ti aveva accettato subito in una situazione.
0: Perché dove era lui a allenare?
1: Ma te, da nessuna parte.
0: Allora.
1: Cioè, secondo te, te se provi un attimo a medesimarti in Vanoli, avresti detto sì alla
0: certo,
1: Fiorentina?
0: Lui dice sì, non ha nulla a perdere, tutto a guadagnare.
1: Sì? No, mi dicesti la stessa cosa un anno fa e io ti dissi
0: tutto a guadagnare.
1: Beh, insomma, se la Fiorentina continua ad andare giù e non riesce a trovare il bando della matassa.
0: Infatti, sì, ma...
1: Dice, ma non è colpa mia, la squadra.
0: Allora, ascoltami, l'anno scorso... Cioè, se tu retrocedevi con quella squadra, ammazzati.
1: Infatti,
0: alla fine si dava 9 punti alla retrocessione. Si è avuto paura, giustamente. Però c'è 9 punti tu gli hai dato. Perché sono arrivato a 33.
1: Sì.
0: Non ce lo dimentichiamo.
1: Anche perché la Cremonese poi non ha fatto più un punto per 6 mesi.
0: Quest'anno il compito è un pochino più difficile. Io glielo dico subito.
1: Parte prima, lui.
0: Probabilmente lo saprà che è più difficile. Probabilmente spera in qualche accomodamento. Chi gli avrà promesso Paratici, io mi fiderei poco, perché a vedere chi gli ha fatto a Grosso, insomma, perché te l'ho detto prima, Grosso che ha colpe, ma io colpe gliele do, perché probabilmente ha creduto troppo l'allenatore di essere netto. Cioè, dici Gasperini, ora non voglio fare con la Grossa Gasperini, ci mancherebbe altro, che Gasperini c'ha tutta un'altra. Però io dico, la Roma con tutti i soldi ha speso, c'aveva la possibilità di con 60 milioni. Gasperini dice no, te non me lo vendi. Poi glielo poteva vendere uguale, però lui glielo dice di no.
1: Il punto,
0: io sono Grosso e dico bene.
1: Ti dico anche, vedendo il curriculum di Grosso, se fosse stato anche uno e diceva no, non ci veniva a Firenze.
0: Te non abito, d'accordo, te l'ho detto bene. Però quando sei dentro, infatti, che è successo?
1: La voce
0: non andava via.
1: Certo.
0: Però c'ha ragione lui. Però io preferisco essere mandato via.
1: Scusa un secondo, però c'ha ragione lui. Però non vai neanche il 3 settembre. Fallo il 15 agosto. Ma ancora c'hai la possibilità per 15 giorni.
0: Infatti, a me mi mandava via il 15 d'agosto. Cioè, se lui, se questi pensavano di farmi le giochesse, a me mi mandava via il 15 d'agosto. Lui poi si è trovato nella sorta e poi tu speri. Però tu sai, visse sperando,
1: comunque sono contento per Graziano. Il problema della Fiorentina è che si ritira troppo, magari.
0: Ma sta attento, noi siamo criticone, l'ho sempre detto, noi a Firenze.
1: Ma ragazzi,
0: io devo guardare, io da gennaio del 2026 che dico, voglio guardare l'operato di Paratici, perché tutti dicevano, tutti bravi.
1: Sì, ma in più, appunto, cioè, Savo, ci sei tu qui e anche io mi sono preso diverse infamate per aver posto qualche dubbio. Ma veniamo da un'estate in cui Paratici, la Fiorentina, sta esaltata dicendo la miglior squadra
0: fatto una puntata qui e si è detto, ma secondo chi arriva?
1: Sì, te lo ricordo? Sì, me lo ricordo. E invece no. Va bene, noi continueremo a fare il nostro lavoro anche nella seconda ora. Ci sono diversi messaggi che ci dicono siete fortissimi, degli altri che ci infamano.
0: Braccia,
1: l'agricoltura, addirittura.
0: È bello della diretta.
1: Però è bella la diretta, pausa e poi torniamo di nuovo qui in diretta, Carisca al Vento.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
11: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
12: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
13: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
14: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
15: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
20: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
21: Fabio Ferri.
20: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola.
1: 18.05, seconda ora di Garrisca al Vento, Giamo Galassi con Sauro Fattori, con Paolo Vanoli, non qui in studio, ma nuovo allenatore della Fiorentina, ufficialmente annunciato qualche minuto fa dal Club Viola. C'è Stefano Cherubini di là dal vetro, c'è il 348-75-13933, sempre a vostra disposizione, lo 055-77-111-71, al quale si è prenotato Paolo. Buonasera Paolo e bentrovato anche a te.
23: Buonasera ragazzi, allora Paolo è un gran nome, cioè un nome profetico, quindi
1: Paolo, speriamo, sì, sì.
23: No, quindi io questa sera, nonostante il pessimismo cosmico che si è creato adesso, ragazzi, adesso fare della Marcord, con tutto il rispetto per Fortini, per Comuzzo, ma ci metto anche Mandragora, ce ne vuole. Grosso è stato un grande abbaglio del direttore tecnico a cui è stato posto immediatamente, per cui si è intervenuti, lo abbiamo rimosso dall'incarico. Dopodiché Grosso è riuscito nell'impresa, dopo due mesi, a di non darci uno straccio di gioco. Io sabato ero allo stadio e vi giuro, quando ho visto Informazione, Fagioli e Ulai, pensavo che la Fiorentina, dico, finalmente gli si è illuminata la mente, adesso praticamente faremo possesso di palla. No, gli ha messi baricentro basso a difesa, davanti la difesa, quindi il gioco c'era precluso. Non è riuscita a creare una chimica di squadra, cioè è riuscita a creare dei casi singoli con Mastantuono, con Fagioli, con Ulai, e tutto ciò, credo, in tutto ciò il Franchi, che è stato tollerante lo scorso anno, quante si è sentito in dovere di intonare quel coro salta la panchina. Ora ditemi voi se in due mesi, dopodiché quell'inchino plateale, cioè quel applauso che non si sa se ironico, irriverente o non so cosa, in tutto ciò il signor Grosso non ha fatto una autocritica, una parola di autocritica. Quindi noi dobbiamo ringraziare, nel bene o nel male, Paratici, che ci ha portato comunque quei grandi giocatori, perché noi fino allo scorso anno parlavamo di Viti, parlavamo di Piccoli, cioè questi avevano

0: Va bene, chiarissimo Paolo, io spero che sia come dici tu, mi sembra molto semplice come soluzione, però insomma speriamo che il problema sia stato solo l'allenatore.
1: Il calcio è semplice, Giacomo, sì. Cioè il calcio è un gioco semplice, non è una...
0: Sì, ma a maggior ragione non credo che sia solo
2: il calcio,
0: un allenatore che cambia
2: l'ha presi parati.
0: Però va bene, sono contento che qualcuno conservi ancora fiducia. Paolo, io
2: benissimo,
0: ti ringrazio e ti saluto. Ci sentiamo,
2: ciao,
0: presto. Volevo, però mi ha fatto venire in mente una cosa. Allora, devo dire che anche per questioni di matrimonio io la partita l'ho potuta seguire a Spizzi e Bocconi, ho seguito soprattutto la diretta di Andrea Giannattasio in radio, ma e l'avrei seguita anche tu al 30esimo, ok? 0-0 con il Torino, il Franchi fischiava questa squadra.
2: Ora io non lo sentivo fischio, che ero in diretta.
0: Ecco, io invece non vedevo la partita.
2: Me l'avevano detto, lo stavano dicendo.
0: Me lo immagino. Però quello che mi è venuto da pensare è, ragazzi, per quanto possa fare schifo la Fiorentina di grosso, e lo dico veramente giusto pur parlare, ma è il caso di fischiare una squadra al 30esimo che è 0-0 in casa col Torino alla terza? Cioè, la sensazione è che Popo Grosso con questa piazza indispettisse la piazza, perché Sauro alla terza giornata, per quanto senza gioco e tutto, sì, fischiare sullo 0-0 col Torino mi sembra
2: cattivo. E questo giochino, secondo me, gliel'ha fatto la società. Perché è facile scaricare sugli altri, no? Cioè qui si continua a sentire dire paratici, se non ci fosse lui non c'è nessuno, vediamo. Io voglio vedere tra un po' la colpa a chi la si dà.
0: Si troverà il giardiniere di Viola Park e non ha rasato abbastanza bene i campi.
2: No,
0: è bella. Sì,
2: perché
0: è...
2: quando si dice di se dà 150 milioni e si dà la colpa all'allenatore, che cioè, questi 150 milioni, per non parlare dei 30 a gennaio l'anno scorso, perché qui se lo dimentichiamo tutti, capito? Quei 30 lindo sono andati a finire. Va bene, se chiaro.
0: Uno gioca, Brescianini, l'altro.
2: Ora se non riomicia di, ma di che si ragiona?
0: L'hashtag di che si ragiona.
2: Bisogna omicciare di dirlo, no? Perché se no. Cioè, sì. Perché se un po' va bene,
0: un po' la guardia.
2: Perché qui tutti. Perché qui siamo tutti a ragionare, tutti a dire. Perché parà, perché è grosso. Ora la colpa è di grosso, certo. Intanto ti ha trovato un capo espiatore. Poi il prossimo.
0: No, ma io mi auguro che abbiano.
2: E
0: di solito Sauro purtroppo hai ragione te, però
2: Val di Peña se già in primavera in Real Madrid.
0: È quello che dicevo anche prima Graziano, no? Che diceva e si critica troppo. Ragazzi, se una macchina si sta buttando sotto da un burrone, l'unica cosa che possiamo fare è quantomeno gridare e dire oh, sta andando in un burrone la macchina.
2: La verità è che se a me mi danno 200.000 euro, io vado a comprare un Porsche e quell'altro va a comprare la Panda. Chi è più furbo?
0: Chi compra la Porsche, poi però se ti schianti con la Porsche o con
2: la Panda. Tanto io penso la Porsche, probabilmente la tieni il prezzo un po' meglio della Panda senza venire
0: e allora scusi i soldi in più che ha speso la Fiorentina, certo. Però te li
2: mantengo. Io ti dico la verità, questi 150 milioni, 180. Perché sì. I 30 io non
0: allora,
2: me li dimentico.
0: Sauro, settimana scorsa abbiamo fatto anche uno speciale sul bilancio napoletano. Fiorentina ha speso poco nel computo.
2: Allora va detto.
0: No, però hai speso 150 milioni. Cioè, i calciatori che hai preso.
2: 150 milioni.
0: I calciatori
2: forse.
0: Che hai preso li hai presi per un valore di 150 milioni di euro.
2: Come
0: anzi,
2: quelli
0: quasi 200.
2: Come quelli che ti ha dato via, tu hai dato via più un valore di. L'unico ti ha raccattato soldi di uno solo.
0: Due. Anche su Ken l'hai raccattato.
2: No, l'anno prossimo.
0: No,
2: 5 milioni ora e
0: 35. Sì, vabbè, ho capito.
2: Sì,
0: ho capito, 5 milioni hai preso a Mandragora. Addirittura certo, il Torino 7. Fa girare e ne presi 0. Il Torino 7. Non si sa perché
2: Torino,
0: la Fiorentina.
2: Perché a noi ci pigliano tutti per il culo.
0: Va bene.
2: Se l'ha presa a 0, allora sì.
0: No, però ecco, né da parte Fiorentina né da parte calciatore.
2: A noi un piccolo dice, quell'altro dice va a dire va preso 27 milioni.
0: No, l'unica cosa
2: dice,
0: che ti potrei dire
2: 20, me ne dai 27.
0: Sauro, è che te dici di aver speso 16 più 4 pengie, no? Dal Torino,
2: se
0: magari
2: speso
0: 4, dirà,
2: poi 16
0: magari.
2: Vedremo.
0: Va bene, 055 77 111 71 c'è Marcello da Como, come direbbe Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Marcello.
2: È anche una città che insomma sì, risponde poco di calcio
0: sì.
2: In questo momento.
0: Ciao Marcello, sì. Dici tutto.
3: Sì, buonasera a tutti, ma io sono fiorentino anche se...
2: Lo so.
3: Transfuga a Como, prima a Milano poi a Como. Volevo solo intervenire nella discussione, perché... Certo che anche Grosso, a suo discolpo, ora per carità di Dio, era già antipatico, a me stava antipatico esempio di mondiale perché ha imitato Tardelli nel momento che fece il gol, già mi stai mi fa antipatico, però a prescindere da questo,
2: sai, i giovani no, non lo sanno mia,
3: lo so, io ho quasi 80 anni.

0: Ah, no, ci credo.
1: Un po' di partite ne ho viste.
0: Ci credo.
1: E volevo dire, però Leali ci ha fatto una partita sola, Cugnonto e l'altro e ha fatto una partita sola. È che lui era già probabilmente sullo stomaco a tanta gente, al pubblico, era già antipatico prima. Quindi, come si diceva, no, alla prima che mi fai, ti licenzi e te ne vai. E così è successo. Cioè, anche a sua discolpa per certi versi, il fatto che non ha avuto il modo di fare. Sicuramente, a mio avviso, dovevano dare le dimissioni anche Paratici, perché se te mi rifai una squadra nuova, e lo sai che c'è tutte le problematiche di fare una squadra nuova, doverla fatta come quando ha preso Attà e Ulaidi, come si chiama, quella reazione, doveva essere già fatta tutta, di modo che lui aveva tutto il modo di farsi gli amichevoli, ma già con una squadra completa. Alla fine, insomma, anche un allenatore, poi un fattore che ha un milione di esperienze più di me, può confermare. Come fai a metterli tutti insieme? C'è problematiche di sorta.
2: È tosta, sì, partita. Ce ne sono
1: probabilmente tanti. Lui paga il fatto che stava già sui marroni a tutti, che non era simpatico, andava più.
2: Sì,
1: effettivamente non si capiva, la squadra non aveva né capo né coda, non si intravedeva una minima idea di gioco, e questo che probabilmente l'ha poi fregato. Certo, ora però Vanoli secondo me doveva essere rincaricato, perché aveva fatto un buon lavoro, aveva salvato, almeno dargli il premio di dire oh, riprova, poi al limite se poi non andava bene lo esonerà in corso d'opera. Però certo, ormai si salva il salvabile, che vuole fare
2: poco ma sicuro. Marcello, ti ringrazio e ti saluto.
1: A tutti buona serata.
0: Sì, però ora gli rispondo a Marcello.
2: Sì.
0: Sono vecchi de vecchi tempi, cioè che si dimetteva il direttore sportivo e aveva preso l'allenatore. Qui il direttore sportivo mandava l'allenatore, si ringamba, cioè non gliene importa nulla, basta stare lì.
2: Allora Sauro, provo un attimo, perché a sviluppare questa roba di
0: vecchia.
2: Marcello e a immaginare,
0: cioè, un'etica
2: anche,
0: vecchia,
2: al di là del valore dei calciatori, no, sul quale tu sei stato abbastanza chiaro. Te sei stato allenatore, no? A differenza mia e credo anche di tanti ascoltatori. Creare una squadra non lo fai da un giorno all'altro.
0: No.
2: Ok? Cioè, come fai a creare una squadra con questo parco giocatori? Al di là del valore che siano forti, perché allora, ci sono pochi italiani, sono molto giovani e in questo momento sono anche in buca mentalmente, perché si è visto dopo il pareggio col Torino,
0: ma
2: da qualche parte dovrà iniziare Vanoli, dove riparte secondo te?
0: Vanoli? Ma Vanoli non si sa, io aspetto le conferenze stampa.
2: Sì, però lo dici in maniera ironica, perché tanto non ti aspetterai niente.
0: Io aspetto le conferenze stampa.
2: Però ecco, tu fossi allenatore della Fiorentina, dove ripartiresti? Perché c'è veramente pochissimo da salvare in queste
0: tempi. Tanto lui, sono convinto, rimetterà dentro Dodò, Ranieri. Lui si raffiderà un po',
2: per forza.
0: Però il problema è che tanti non li ritrova più, cioè poi dici li troverò più bravi quest'anno, può darsi, però sa da
2: però continua a fare un discorso di più bravi, cioè di persone che i vari Pellegrino, Beto, Pedro Gonçalves, Angie, Gnonto, Mastantuono, cioè sono tutte, come dire, stelle lontane come immagine, non era sul valore dei calciatori,
0: ah,
2: ripeto,
0: ecco, bravo.
2: Sono tutti, cioè uno è un argentino in un anno, un altro è Gnonto e viene dall'Inghilterra
0: quello
2: 3 anni,
0: sono d'accordo, però allora se tu fai l'allenatore ludinese tu t'ammazzi, che tutti gli
2: questo
0: anni,
2: è vero, però no anni, ma il discorso è che ci lavori da giugno luglio e cominci a puntare su
0: ma lui l'avrà guardata questa squadra di sicuro, perché continuava sempre a dire ah, peccato non ce l'ho,
2: certo, due settimane fa
0: che lui era un
2: al Corriere dello Sport,
0: lui era già in contatto,
2: sì.
0: Cioè non è che l'hanno pensato io e l'altro,
2: No, certo, ma risulta che a noi i primi contatti siamo arrivati dopo.
0: Se lo mandavano via dopo Napoli, venivano l'uguale, Cioè, oramai era lui l'allenatore,
2: sì.
0: Ok? Anche perché gli altri, che noi, perché poi noi a Firenze siamo fantastici, io devo dire la verità. Sento ancora dire che Paratici l'ha contattato Conte. Paratici ogni telefono a Conte, perché Conte lo guarda e dice ma te la pensi il capo, cioè,
2: vabbè, però diciamo un'indiscrezione,
0: no,
2: cioè, nell'alveo dei nomi.
0: Queste sono le balle per far credere che Paratici è uno che conta. Conta.
2: Vabbè, contare conta è solo che
0: conta soldi e spende,
2: sì,
0: sì,
2: ma anche contatti, cioè nel senso
0: contatti,
2: non è che qualsiasi dirigente va andare al Madrid,
0: ma se no te lo giuro, se io sapessi che Paratici ha chiamato Conte, gli dico tu vai,
2: no, ma non l'ha chiamato,
0: già trovato un medico giusto, perché Cioè,
2: no, ha chiamato solo Vanoli.
0: Ma è giusto, sì, perché i nostri livelli sono quelli. Noi invece sentiamo parlare di Conte, di Rosso, cioè anche Sarri stesso, no? Dice, ah, Sarri andava a 40.
2: Eh sì, e quello rispondo anche.
0: Sai che dice Sarri?
2: Ora, se magari ti muovevi, muovevi a maggio, forse.
0: Sì. Ti voleva ma se a Sarri tu gli dai una squadra così, ti dice, ma te.
2: Da pezzicà, ma di che si ragiona? Lui te lo dice,
0: ecco,
2: in Toscana.
0: Perché concetto allenatori, te tu glielo vendi Henne e tu gli pigli Pellegrino, eh?
2: No.
0: Cioè, capito? Ti dice, oh, ma stai scherzando? Cioè, ammettomelo. Non aveva detto lo pigliava più forte, perché io discorsi di parati, io me li ricordo.
2: E qualcuno se li dimentica.
0: Allora, Fagioli deve andare a Barcellona, non capisco come mai. Il Barcellona l'ha preso, che mi sembra anche strano, perché il Barcellona avrebbe anche bisogno.
2: Ma è perché ha preso Rodri, se no prendeva Fagioli.
0: Secondo me ne avrebbe anche bisogno, perché Rodri sì, però. Però.
2: Va bene, 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Buonasera Lorenzo e ben trovato anche a te.
3: Sì, buonasera, io eccoci. Sono molto d'accordo, chiedo scusa per la voce, lo penso che mi
0: ricordo stadio. No, penso anch'io prima.
3: Sono molto d'accordo con Sauro Fattori, perché mi piace, perché lui non ha peli sulla lingua, le dice a tutti, non è come tanti altri, diciamo, giornalisti che purtroppo, fanno il suo mestiere, che hanno illudere la gente, devono vendere i giornali e sparano la sparandozza, ti fanno subito apparire. Il mio problema è questo, vi dicevo, se domenica si perde a Venezia, ci sta, perché con questa squadra ci fanno e torneranno paratici.
2: No.
3: No, non lo so, io mi sembra quasi una cosa assurda. Io hanno mandato l'allenatore perché non piace, cose così, ma per me la colpa c'era paratici di tutti questi campioni che lui non sa gestire, tutti i campioni che ha portato paratici, e che grosso, ma poverino, come fa a gestire tutti i campioni? I discorsi si sente a giro nello stadio, no? Perché noi siamo un sacco di gente è andato lì a esaltarsi per Mastantuono, è un ragazzo di 19 anni,
0: infatti.
3: Il Real Madrid te lo dà a tenere. Lui diventerà il più bravo del mondo, vincerà due campionati di campionati del mondo. Ma per lui è un ragazzo di 19 anni, viene a Firenze. Sono se lui trova la ragazza giusta e la domenica gioca più, io porto sempre esempio Bocinov, che viene a Firenze un toccafame, gioca ancora per dire, no? Perché è una ragazza di 18 anni, ma ci sta, voglio dire, no?
0: Sì, infatti.
3: E io voglio dire solamente questa cosa.
2: Ti ringraziamo, ragione. Lorenzo, chiarissimo, però io sono talmente d'accordo e ti dico che quando tu dici che non posso imputare colpa ai commissari, io ti dico, alla Fiorentina si è creata una situazione in cui il controllore è quello che dovrebbe poi autoesonerarsi, cioè i commisso lavorano come proprietà affidando tutto in mano a un'unica persona.
0: Perfetto.
2: Prima era Pradè, ora è Paratici, e quindi quello che dovrebbe valutare Paratici è Paratici stesso, perché Ferrari appunto in questo momento
0: non si giudica, vai lui, non ti
2: sta lì, e quindi non esiste un sistema di controllo,
0: anche perché,
2: no?
0: io dico chi è che gli può dire qualcosa a Paratici?
2: No, nessuno. Certo,
0: fa e
2: Goretti
0: disfa.
2: E Ferrari sono in questo momento inferiori
0: alla roba degli altri,
2: No, ma è per questo che te mi dici i commisso, che ai quali non si può che dire grazie per i soldi,
0: parte,
2: e
0: loro,
2: però gestiscono la società di altro.
0: Non si sentono competenti e si affidano. Però il problema.
2: Sì, ma a un team, però ti devi affidare. Non al team di Paratici, ma a un tuo team.
0: Ma Paratici ha detto che aveva messo tutto a posto l'anno scorso, aveva messo tutto a posto e poi andando, voleva, faceva che voleva, però aveva messo a posto la fisioterapia.
2: C'è il medico nuovo, c'è il direttore di Viola Park nuovo,
0: sì.
2: C'è il capo scout nuovo, però no. Sono tutti uomini di Paratici, quindi comandano tutti. Quando ragionavamo di Pioli
0: problema.
2: In panchina, no? Sì. Che diceva, ha messo un secondo che era Tarozzi, che gli poteva dire a Pioli, cioè Paratici non ha nessuno che gli possa dire, oh Fabio, ma dove stai andando?
0: Ma cosa stai
2: lui
0: facendo?
2: E te puoi essere anche il più fenomeno del mondo, ma se fai tutto da solo, aumenti le possibilità di poter sbagliare.
0: Certo.
2: Che poi anche lì, quello che abbiamo sempre detto, ora Sauro oggi soprattutto, Paratici lo sta attaccando, ma ne ha ben d'onde. Ma anche i dirigenti più bravi, se fanno 25 investimenti, se ne azzeccano 10 su 25,
0: siamo contenti,
2: fanno una gran cosa.
0: Per questo te l'ho detto, e non invece si è fatto una squadra dove ne gioca 9 investimenti che se tu ne sbagli 4, te tu giochi 4 o meno.
2: Eh sì.
0: Ed è un problema.
2: È un problema. Beh, evidentemente.
0: 4 meno.
2: Però a qualche ascoltatore va bene essere ultimo in classifica facendo anche schifo e essendo preso in giro.
0: Se fatto un gol,
2: io lo rispetto,
0: fatto
2: però quantomeno loro che rispettino, chi invece non accetta questa situazione.
0: Io l'ho visto Perri in conferenza stampa, ha detto: noi gol l'ho fatto io, cominciamo a darle a quegli altri.
2: Sì. Vabbè, aveva fatto un paio di miracoli.
0: Allora, quando ha parlato su Attà,
2: sì,
0: aveva risbagliato.
2: Sì, ma anche Mastantuono all'inizio.
0: Ha fatto una buona parata.
2: Sì, buona parata.
0: Sul secondo,
2: Garisca al vento, peggiore trasmissione della radio. Conduttore ospite da ascoltare, basta dare voce a tutti quei vocaloni che sanno tutto e non gli va mai bene niente. Vedi, quando ti dico niente, alle persone gli va bene essere ultimi in classifica, anche dire grandi ragazzi.
0: Grandi ragazzi.
2: Forza, andate avanti così. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore di prima. C'è chi viene in radio a criticare quando le cose vanno male solo per dire io l'avevo detto. Non si fa il bene della Fiorentina. Questo è Fabio.
0: Non mi sembra di essere di quello.
2: Ale dal Mugello, Sauro più Jack Galassi, miglior coppia di Radio Firenze Viola per dispersione. Meno male ci siete voi e mantenete grande lucidità e competenza.
0: Grazie.
2: Continuate così, grandi ragazzi. Poi dite a Sauro che pazienza, non gioca più. Questo Alessandro Acertaldo, probabilmente hai detto ci vuole pazienza. Poi salutami il ciao, salutami.
0: Però c'era la festa del
2: grande Sauro.
0: Pazienza.
2: Sì?
0: Sì, c'era.
2: Sono pezzo. Salutami il caro e grande Sauro Fattori, digli, sono il cantante e si esibì un attimo alle Lance di Fiesole a luglio e prima ci eravamo fatti un sacco di considerazioni e risate sulla nostra Fiorentina. Questo è il cantante alle Lance, te lo ricordi?
0: Sì.
2: Paolo? Bene.
0: Paolo, sì.
2: Poi,
0: sì.
2: Sauro, io ti do ragione su tante cose, ma diciamo la verità, Grosso è stato una ceppa di allenatore, in due mesi non è stato capace di dare un gioco alla squadra e si è vista addirittura alla partita al Benevento. Paolo Grosso.
0: Ma io una parte di colpa gliel'ho data anche a lui. Cioè, non è che io esento Grosso, poverino, poi no, le colpe ce l'ha anche lui e ce l'ha, come ho sempre detto, sul fatto che non si è visto nulla, e questo è vero, che poi anche una squadra giovane qualcosa tu può vedere, no? Invece non si è visto assolutamente niente, va bene? E poi gli do la colpa perché non si è imposto. Un allenatore non si impone, non sarà mai un allenatore. Cioè, l'allenatore un po' è segrato al direttore sportivo e cosa allora subì tutto. Se non fa l'allenatore, fa un'altra cosa.
2: Comunque ti devo, poi c'è anche una mia chiamata, ma ti devo dare una brutta notizia su quello che dicevi. Aspetto Vanoli in conferenza stampa. Vanoli non parlerà alla vigilia del Venezia,
0: meno male,
2: vogliono
0: meno,
2: essere concentrati solo sulla partita.
0: Allora sono contentissimo perché è meglio così. Infatti l'unica volta si è fatto una cosa buona quando non ha parlato.
2: All'anno scorso è vero, guarda, perché ora riemergono tutti e te dicevi basta fare conferenze, facciamo il silenzio
0: meno
2: stampa
0: parla,
2: dalla
0: meglio.
2: Stampa
0: sì, allora doveva essere, fai il silenzio stampa, doveva farlo la stampa, cioè non l'ho intervistato, almeno si sta tutti più
2: bene
0: tranquilli.
2: Questa è la scelta della Fiorentina, così ci
0: perfetto.
2: Si toglie il problema direttamente. 055 77 111 71 c'è Stefano 69. Ciao Stefano, buonasera,
4: buon pomeriggio
2: carissimo.
4: Complimenti, sempre forti voi due.
2: Grazie.
4: Io Vanoli ha ben previsto in questi giorni di allenamento per dare la voce e per quello che non fa la conferenza stampa.
2: Bene, sì, mi sembra una buona soluzione.
4: Allora, io vi dico una cosa, io vi ho sempre mandato messaggi, se vi ricordavate, e dicevo che i problemi non vengano mai da una persona, cioè dall'allenatore.
0: Fatto.
4: A me Grosso mi fa piacere, non mi fa piacere, ma il problema è quando gli dai la squadra pronta. Questo vuol giocare quel 4-7-3, l'ha detto il giorno della presentazione. Quando gli sono arrivati gli attaccanti esterni, due giorni prima della fine del campionato, aveva fatto tre partite, una di Coppa Italia e due di campionato. E pretende, ricordatevelo, che ci poteva essere Gesù Cristo allenare in panchina, vero Sauro?
0: Sì,
4: ma
0: sì.
4: Nessuno può dare con la bacchetta magica, può insegnare a un giocatore che arriva una settimana prima, almeno che non sia un fenomeno. E allora ragazzi, se tu pidi dei allenatori belli e pronti, fatti e finiti, e sanno già per esperienza cosa fare, sì, basta come dice Sauro, uno sguardo, un qualcosa. Ma e poi ragazzi, ma io ve l'avevo detto che il difensore qui dell'Inghilterra era un anno e non giocava.
2: Dragusin, dici?
4: Dicevo, prendiamo l'austriaco, quello che gioca in Germania, che è forte, Leo Porquetti, costava anche meno di 19 milioni, ci volevano 12-13 milioni. Ragazzi, ma
0: le di Tottenham
4: se si continua a spendere soldi su giocatori che non vanno, come dice Sauro, poi alla fine i nodi vengono ai petti. A centrocampo ci sono 9 centrocampisti, sono rimasti con 4 o 5. Ma che è una barzelletta questa?
0: È così.
4: Serviva un terzino un pochino più, si diceva male di Dodò perché non difendeva, e sono arrivati due. Che vuol dire difendere. Ragazzi, ma le squadre vanno fatte con cognizione, con ma poi si è visto 7-8 ai voti. Sulla carta contano i cognomi, ma poi devi avere le caratteristiche dei giocatori quando le metti in campo. Io a Sauro gli avrei voluto chiedere qualche settimana fa, ma te come ti avresti giocato? E Sauro, io so come mi avrebbe risposto, male, perché non saprei con quale tipo di giocatore mettere in campo.
2: Chiarissimo, Stefano, io ti saluto e ti ringrazio.
0: Ciao Stefano,
2: come sempre.
0: Grazie,
2: ciao,
0: ragazzi.
2: Ciao. Andiamo avanti però, perché abbiamo un minuto prima della pausa, abbiamo migliaia di messaggi. Gli acquisti uno per uno possono essere anche interessanti, ma non dobbiamo fare la collezione figurine, va fatta una squadra seguendo una logica e degli equilibri. Questo è Luca. Poi Guido, Ulai è un'allucinazione collettiva, fa 700 tocchi ogni volta, in fase difensiva è il nulla, arriva sempre dopo sull'uomo e come lo saltano. Passeggia. Poi Violuc dice, Vanoli ne conosce 11 in GE, portiere compreso, di quelli attualmente in rosa della Fiorentina. Stefano Dalle Cure dice, Leao ha vinto molte partite da solo, forse Sauro non guarda le partite, questa è un'accusa.
0: Sì, ma è stato, no, ma è stato, non guardo le partite, la sarà dura, magari, però il concetto è che Leao non è stato, è un giocatore sopravvalutato.
2: Guarda, già andiamo da Cluj, veramente, perché io vedo tanti che anche di fronte all'evidenza non ti vanno a negare, invece Giamo da Cluj dice, la differenza tra chi come me pensa di capirci qualcosa e Sauro Fattori invece ci capisce parecchio, è che io pensavo di avere una squadra da Champions e pensavo Mandragora fosse un brodo, e allora chapeau a Sauro, e al di là delle opinioni a volte diverse dalle mie, resta uno dei miei opinionisti preferiti.
0: Grazie,
2: Giamo da Cluj,
0: grazie tante,
2: che almeno davanti a quello che succede, anche davanti ai suoi
0: fatti,
2: occhi,
0: no, davanti a fatti,
2: no,
0: fatti,
2: invece tanti anche di fronte a Fiorentina ultima in classifica nettamente, o Mandragora sbeffeggia il nostro centrocampo, dice Mandragora è scarso e che la Fiorentina è fenomenale e che l'unico problema era grosso, ora l'abbiamo tolto e quindi si vola e si vince lo scudetto. Noi ci prendiamo l'ultima pausa di questa trasmissione, ma torniamo, purtroppo per tanti di voi, torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
6: Radio Firenze.
7: Rieccoci in diretta 18:33, Giacomo Galassi, Sauro Fattori, allo 055 77 111 71. C'è anche Marco, buonasera Marco, anche a te, ben trovato.
8: Che coppia. Ragazzi.
7: Grazie Marco.
8: Grazie. Galassi, grazie. Fattori.
9: Grazie.
7: Grazie allora, Marco. Poi dammi l'Iban che ti faccio sapere.
8: Ascolta, dicevo questo, chiaro che a Firenze si batte tutti i record, perché chiaramente tre domeniche l'esonero non è una cosa abituale anche nel mondo del calcio, però io qui mi rifaccio un po', mi rubo un minuto e basta. Per alcuni, a me mi piace molto vedere anche gli aspetti collaterali, e c'è in questi due mesi di grosso alcune frasi che alla luce poi dell'esonero o dell'abbandono fanno pensare. Si presenta e uno di voi, non so se Andrea o, gli fa la domanda sui Sassuolo e gli dice subito: ma te con il 4-3-3 giochi con due difensori che spingano entrambi o uno come era il polacco rimane coperto? Lui dice: in genere tengo uno che mi copre la fascia e uno che spinge più uso Doig. Domanda, e noi ci sta, quattro terzini che futuribili, al di là del carattere di Jiménez, che per me a gennaio lo rimpacchettano, perché i precedenti di Bournemouth e di Milano non parlano per lui, al di là di calcio non ci sta un marcatore. Poi fa una frase che è clamorosa, quella che dice: c'ho dei bellissimi quadri ma non c'ho il muro dove appenderli. Ragazzi, in tre giorni un muro maestro su non si mette. Questa la dice dopo la sconfitta con il Frosinone, quindi sono già sintomi di un rapporto deteriorato. Più ci si mette, alcuni acquisti ancora futuribili, però è in due mesi chiunque allenatore un po' meglio di marcatura Vieri, Pongracic, Valdepenase lo può migliorare. E poi vi lascio con questa considerazione: Panoli è chiaramente arrivato rinforzato perché c'è un biennale, chiamato d'urgenza, sa in che ambiente si viene. E rispetto all'anno scorso, per me, questa è la mia opinione, non siamo peggio, perché a centrocampo lui l'anno scorso uno come Attà non ce l'aveva, uno come Ulai, che tutti dicono non è un granché, invece io lo farei giocare interno con Fagioli regista, non ce l'aveva. Davanti si ha perso Ken, che l'anno scorso ha avuto un'annata di, ma ha preso due giocatori che in maniera complementare i gol li possano fare, e a posto di Harrison e di Solomo c'ha Mastantuono e Poté, con salvo il portoghese. Quindi io spero che qualcosa in più si possa fare. Poi è chiaro che gli errori li ha fatti, clamorosi, perché ha preso una squadra in cui manca un mediano e ancora non si è preso, e sono a più centrale anche ho qualche, diciamo, titubanza. Però se ci si può lavorare, questo tu metti alla sua coppia Pongracic, no, lui non c'era, Ranieri, Vieri e Ragusin ci ha lavorato, o uno è rotto, allora gli sono la ragione, e il pacchetto di Tottenham, questo un po' più giocare, allora si è in tasca, poi si può migliorare. Ragazzi, buon lavoro, grazie.
7: Grazie a te, Marco, assolutamente. Sì, sulla questione Dragusin dico solo che tra le varie operazioni è quella che ti lascia un po' più di margine, perché il diritto di riscatto è vincolato al fatto che Dragusin giochi il 60% delle partite.
9: Avanti,
7: cioè,
9: così.
7: Se l'antifona continua a essere questa, io immagino che possa essere...
9: Io vedo
7: essere...
9: girare tutti fuorché Dragusin.
7: Questo sì, però poi a un certo punto si arriverà
9: anche perché al posto di Dragusin ci può giocare solo Pongracic.
7: Vabbè, t'ha detto... cioè, è comunque non è che ci gioca l'ultimo degli arrivati, poi che abbia dei limiti, no, diciamo che siamo tutti.
9: No, infatti ce l'ho. Te metti Pongracic, infatti anche tu metti Pongracic Drago, se metti Pongracic Vieri ci si butta a ridere.
7: Si vola. Allora, torniamo anche sui vostri WhatsApp, ce ne siamo sentiti colpevolmente troppo pochi. Tre, sì, per forza, per provare a dare spazio a quanti più.
10: No, Vanoli, oltre ad aver vinto il torneo con Cagliari, Lecce, Cremonese, è arrivato settimo nel girone di ritorno con Harrison, Piccoli, Parisi alla Robben, Fabian e senza Ken. Quindi non lo facciamo passare per uno sprovveduto.
11: Andrea da Scandicci. Ragazzi, ma fondamentalmente è una questione atletica, noi si arriva sempre secondi, tu puoi comprare anche gli 11 giocatori più buoni sulla terra, ma se arrivano secondi e giocano anche gli altri, infatti così, 78% di possesso palla di Torino, 22 noi, e a rincorrere e si dura più fatica. L'unico che avevo crampi è stato Mandragora, non perché non sia buono, perché guarda caso ha fatto la preparazione con noi.
12: Radio Firenze Viola, Marcello, io capisco tutto, però ricordatevi questo, ora di sono le orpe, di non sono, vi do un consiglio, cominciate a dirgli ai cosiddetti bravi, che sono tutti bravi, la dirigenza fiorentina, che tanta gente si è rotta le scatole, l'abbonamento per vedere le partite allo stadio, e non ci va più nessuno, perché la gente deve sempre sapere il culo, e si è rotta le scatole, ciao.
7: Allora, mi sento di dire, non mi sembra tutta, a giudicare un po' dai messaggi di diversi ascoltatori, non mi sembra che sia stanca di essere presa in giro, perché qui si fa disfanni, giro di due mesi.
9: Sì, ma poi noi siamo
7: tutti
9: passionali, dai, su, ma poi uno deve, poi... uno va, che c'è di bello, tutte le volte uno va allo stadio, va a vedere un film nuovo. Cioè,
7: ok. Cioè, rispetto all'anno scorso, mi sembra, quando fanno il remake.
9: 4, 3, 2, cioè, sì. Piano 1. Zero, piano.
7: Andici dei gol presi? Sì. In effetti 4-3-2 siamo, Questa è un'ottima visione. Alla prossima 1 e a quella dopo 0. Quindi bene, buono Sauro, si riparte da qui. No, sulla questione dicevi della corsa, no? Che te dirai no, più o meno sempre la stessa. Quello con
9: il concetto
7: cui,
9: è che quando
7: posso
9: gli altri,
7: dire solo una cosa,
9: gli altri sono meglio,
7: che ho letto giustamente, che no, anche chi dice che uno dei problemi della Fiorentina può essere la preparazione al Viola Park. Mandragora, che correva il doppio dei nostri, ha fatto la preparazione al Viola Park, e quindi questo va anche, insomma, a quello che dici te, che
9: ha
7: non
9: detto,
7: è
9: ha detto
7: non
9: aveva
7: è la preparazione.
9: Era un mese non giocava, e quello sì. Ci può stare, c'è un caldo, poi che io contesto di giocare alle 15,
7: sì.
9: Perché
7: però
9: se
7: per
9: un mese noi si giocava la sera, si volava.
7: Ok.
9: Tanto Parati ci dirà che lo
7: il discorso che faceva l'ascoltatore, però non era sui crampi, perché i crampi ti vengono per stanchezza, ma lui ne faceva una questione di reazione, no? Che arrivi sempre secondo, non è un problema di crampi arrivare secondo, è un problema di esplosività, no? E tu dici sempre, non è però neanche un problema fisico, è un problema mentale. Cioè,
9: ma
7: di come imposti la partita.
9: Quando arrivi in fondo alla partita, chi perde ha corso di più. perché quella palla l'ha un suda, come si diceva un tempo. Infatti che faceva il Torino? Stava anni e mezzo, c'aveva un regista che per non era buono, va bene, che faceva girare la palla e noi si va a scalare, noi
7: si faceva girare palla va. Le palle,
9: sì.
7: Avanti con altri tre WhatsApp audio, vai.
13: Ciao, io te l'ho mai detto quasi fiasco, anzi tu sei l'unico e anche Ciaomino è stanno e dice l'osome le stanno, ma che ci ha fatto caso nel secondo tempo sabato c'è indurre sotto la tribuna, gli ha chiesto un 1-2 per chiudere l'1-2 e sembra uno degli amatori, sembra, ragazzi, come siamo messi, peggio dell'anno scorso.
14: E mi togliete questa curiosità, l'ho scritta anche prima ma non mi hanno risposto, ma Vanoli e Bucciantini sono la stessa persona, sono uguali, me lo dite, comunque il grande Fattori è il più grande di tutti.
9: Grazie.
14: Io volevo lui come allenatore, magari, e come attaccante,
9: magari
14: faceva tutto lui, insomma,
9: tutto, sì. Ho tutto io. Forza mia.
15: Buonasera, lo Sauro, ma quando si dice ma bisogna farli giocare i giovani, bisogna farli giocare, sì. Se non si mettono in campo non si fanno mai giocare. Quando si mettono in campo e sbagliano, allora siamo pronti subito a criticare, a bubare, a farli ma non sono buoni, non hanno la testa, non possono reggere. Ma se non si fanno mai giocare, come si fa a capire se uno è bravo o non è bravo?
7: Ma no, tutti insieme,
15: dai, cioè, ragazzi, non è dai, complicata. Forza, bisogna dar fiducia ai giovani.
7: Ma nessuno dice non fare giocare, ma perché fanno giocare 9?
9: Lo sa qual è il grande problema di adesso, che continua a dirlo al tempo, che non ascoltano, perché io non ho detto i giovani non devono giocare.
7: Hai detto i giovani devono giocare nei contesti giusti.
9: Nei contesti giusti, perché sennò li perdi, perché tra tutti i giovani.
7: A me sembra semplice.
9: Allora,
7: però...
9: gli under 23 di Atalanta, Milan è successo. Pure Camarda, cioè, Camarda, sentite che ha detto ora coso.
7: Morim,
9: cioè, che ha detto? Dopo c'hanno lui, dopo ci si fa male
7: con
9: Salo
7: Ramos.
9: Salo Ramos gioca.
7: Ora ti riconosco, lo sai, in un'ora e 40 ancora non mi avevi chiesto neanche un nome, e anche Ulaila hai detto sempre sei una furia.
9: Ulaila ho detto bene,
7: hai detto bene, vuol dire o sei felicissimo, sei una furia.
9: No, sono furia. Capito? Allora ti dico, no? Cioè, Camarda faceva due gol serici. Cioè, capito? Cioè, il concetto è questo, non è detto che. Allora, se li metti in un contesto, bene.
7: Ma allora, mettiamo in campo direttamente la primavera a sto punto.
9: No, ma perché se no,
7: il 2006, 2007.
9: Perché io vorrei che mi ascoltassero delle volte, che secondo me non mi ascolta, e questa cosa mi dispiace. Perché ho sempre detto, io sono uno dei più giovani, però li devi mettere in contesto, perché sennò tu rischi di non poterli valutare. Cioè, capito? Se te lo metti in un contesto giusto, li valuti. Cioè, anche indurre, l'anno scorso ci ha fatto bene, sì, era in un contesto. Quest'anno tu lo metti lì. Non la piglia mai, cioè, perché è così? Ma perché?
7: Perché se Andurri chiede di portare la baracca, non ce la
9: non
7: fa.
9: Ce
7: se
9: la fa,
7: di
9: ce fare... ho lui. Infatti, io che sto colpevolizzando i giovani, poi ci sono quelli più buoni e di meno buoni, su questo non ci sono dubbi. Perché poi dopo li valuteremo il tempo, però li devi
7: però
9: mettere
7: se
9: in,
7: non
9: un
7: li metti
9: in un giusto contesto, dai.
7: Certo, anche perché come tu mi insegni, no? Tutti
9: io
7: diamo...
9: perché sono arrabbiato su Comuzzo? Perché tu l'hai mandato via giudicandolo in un anno devastante.
7: Per tutti.
9: Cioè, dove il giovane è normale.
7: Ma che... io ti aggiungo, perché tra l'altro a proposito delle persone non capiscono quello che diciamo, qualcuno si è arrabbiato perché diceva sul discorso di giovane e poi fate due maroni così sul Valdepeña se ha fatto un errore. Assolutamente no, perché tra l'altro tu mi insegni sul gol di preso il secondo della Fiorentina, Valdepeña se sbaglia, ma non è mia, e poi è sulla linea di porta, eh.
9: Ma
7: cioè ci sono altri quattro difensori e si
9: rimedia,
7: perdono, c'è Adams.
9: Nessuno rimedia.
7: Nessuno
9: che rimedia, Vieri? Cioè, è così. Cioè,
7: ciao Mario.
9: Cioè, perché il problema è questo, non è una questione. Io quando mi dicono ma come, ma noi eppure, cioè, perché noi siamo, c'è qualcuno ancora gli hanno raccontato fischi per fiaschi, cioè, che questi sono dei fenomeni, ma non sono fenomeni. I fenomeni santo lo sono.
7: È pericoloso anche per loro.
9: Quando lo dimostrano di essere dei fenomeni.
7: No, a Firenze basta che hai fatto 5 partite alla Costa d'Avorio, tanto per dirti se improvvisamente.
9: Io ho visto uno e ha detto, cioè ho visto Fratini Michele e ha detto: ma ta, come mi hanno preso le grandi squadre?
7: Vabbè, io ti potrei dire perché l'ha pagato. Però
9: perché l'ha pagato, perché gli altri non lo pagano.
7: Perché qualche dubbio ce l'avevano anche loro.
9: Perché te l'ho detto prima. Allora, secondo me il grosso aveva detto una frase giusta delle volte, e questo l'è da allenatore. Aveva parlato da allenatore e poi si è perso. Non so perché. sport, le volte sono anche problemi societari, sì, che magari,
7: magari
9: ti
7: dia,
9: no, che magari ti diano delle cose, oppure se tu fai due mesi con Ken e poi tu, quando tu lo puoi utilizzare non te, ti diano di no, perché la verità è questa, va bene? Allora ti dico, quando ha detto te, tu hai un'idea di un giocatore, poi quando lo alleni, perché è la verità.
7: A me la domanda su Attà, per l'appunto.
9: Perché l'hanno preso per fare. Lui mi disse: per me è un ottimo centrocampista. Visto nell'Udinese, però. Magari qui trova giocatori che non hanno le stesse caratteristiche dei giocatori dell'Udinese, perché l'Udinese a un certo punto l'aveva messa a posto, e qui non lo può fare. Infatti, secondo me, gli aveva trovato un ruolo più avanti, perché lo deresponsabilizzava da un lavoro da centrocampista che non può fare. C'è una certa gente. Una certa gente porta palla. Non si porta tutti qua, inserimenti zero, cose zero. Cioè è un problema.
7: È un problema.
9: Io quando guardavo Pellegrino domenica, era solo là. Gli altri stanno larghi.
7: Sì, e finché succede con questa Roma è un po'.
9: Io la mia critica gli fo a grosso. Poi bisogna vedere se i giocatori hanno la qualità, perché poi dopo te tu dici una cosa a un giocatore, ma poi mia tutti la sanno tempestare come tu vorresti te. Cioè, se tu dici a Messi di un discorso, dici a un altro, cioè Messi te la trasforma, che quell'altro magari meno, se no sarebbero tutti uguali.
7: Okay, perfetto. E che cosa gli contesti?
9: Se no io sarei come Batistuta, non è così. Batistuta è Batistuta, io sono io, cioè nel senso lui.
7: Ma che cosa gli contesti a grosso?
9: Io sono stato domenica per dire Sciappalla, Fagioli a trovare un Ge che è l'uomo lungo, e invece lo dà il corto di Attà. Però quello è un lavoro ed è fare l'allenatore, perché io fo trovare l'uomo lungo e Attà sì, e Attà va. Perché allora c'ho doppia soluzione. Invece a quella maniera, dando l'Attà, siamo fermi.
7: Sei finito.
9: Cioè, quello è una colpa io do a Grosso, però non so se Grosso gliel'ha detto e poi vieni braccino. Quando vieni braccino,
7: sì, diciamo,
9: cominci a vedere la gente che si nasconde.
7: Che
9: è già successo, che si nascondano dietro all'avversario, che dice a me non me la danno, a me non ne sbaglio.
7: 055 77 111 71 c'è Federico dai Boschi. Grande Federico dai Boschi, beato te. Ciao, beato buonasera.
16: Ma i Boschi è riferito a Boschi di Lari e il comune è Casciana Terme.
7: Ah, ecco, grande, no, non grande, quindi dai grande. Boschi inteso, e sei in questo momento a passeggiare in mezzo ai boschi.
16: Io la mia frazione è Boschi, noi siamo Boschi
7: grandi, bellissimo.
16: E tra parentesi, fra 250 abitanti ce n'è almeno 180 per la Fiorentina.
7: Ma che spettacolo, sì.
9: Grande paese.
7: Siete uno spettacolo.
16: Allora, ragazzi, intanto vi voglio salutare e per tutta la compagnia che ci fate, siete grandi.
7: Grazie.
16: Vi voglio fare due domande. La prima domanda: io, di fronte allo sconcerto di vedere queste partite della Fiorentina, mi sono andato a rivedere le partite che ha fatto la Fiorentina nel mese di luglio, agosto, con Real Madrid e l'altra partita che
7: ti
16: ha fatto.
7: Ti sei voluto far di male?
16: No, ti spiego una cosa, perché avevo impresso la partita con Real Madrid, e se uno va a rivedere la partita con Real Madrid, la Fiorentina un concetto di gioco ce l'aveva. Ce l'aveva. È in queste tre partite che è sparito tutto, è scomparso tutto. Non c'è una legatura né in difesa né a centrocampo né in attacco, non c'è niente. E lì il problema. E secondo me, proprio lì c'è stato un ribaltone con i giocatori. Cioè, l'allenatore e i giocatori non andavano più indietro. E se la società se n'è accorta, ha fatto bene a liberarsi di Grosso. Perché all'inizio sembrava tutto una magia. Stava venendo fuori una magia, sembrava, e poi partito il campionato è sparito tutto.
7: L'ho già vista questa cosa un anno fa preciso.
9: Però,
7: grazie Federico, un saluto a tutti voi dai Boschi.
9: Ora gli rispondo a Federico. Sì. Però secondo me non c'è caratura per non rispondere all'allenatore. Sono ragazzi, c'è quello che gli gioca dietro, qui. Che fa, ma tanto non sa nemmeno.
7: Allora ti dico un retroscena, però alle 18:50 si può dire, anche se poi
9: dici tutti questi gossip.
7: Una delle cose ha fatto un po' indispettire, diciamo, la squadra, anche se poi non è la squadra, ma nello specifico il singolo, è che prima di Roma Grosso, quello che è emerso, diciamo che sono voci di corridoio, ok?
9: Ricordatevi che quello va via, va sempre martellato.
7: Sempre, esatto, infatti, però questa la sapevamo già prima, non l'avevamo. Va bene, va da Fagioli proprio prima dell'inizio e gli dice: guarda, te oggi mi devi recuperare 40-50 palloni. E Fagioli dice: Beh, un allenatore che di me pensa io sia uno e recupera 40-50 palloni, forse non ha capito che tipo di calciatore sono. Poi la Roma ti ha asfaltato e ti asfaltava anche se Grosso andava da Fagioli e gli diceva oh fammi tiki taka. Però quando si parla anche un po', qualche voce di corridoio era emersa sul fatto
9: sì,
7: dei calciatori.
9: Però se per caso lo recuperava si diceva visto come motivo ai giocatori.
7: Sì. Sì, sì, sì, detto è contro quella Roma, cioè, questa io, Fiorentina.
9: Io prima
7: sì.
9: di domenica ho sentito dire Mandragora, dice, visto l'era cambiata l'aria, perché? Perché prima faceva la famiglia e allora di qui e allora di là, invece ora ho paratici tutti i diritti, tutti i soldatini. Si è visto? Beccati i soldatini.
7: Da questo punto di vista.
9: Cioè, ma non è vero, ma non
7: tempo,
9: è vero, però... è perché, perché quello che va via c'è sempre da, da scusare chi rimane, no? Cioè, capite che te diceva? È come ora, no? Chi ti attacchi la maggior parte? Grosso. Perché di quello va via. Parati ci rimane. Ci rimane.
7: Non solo rimane, ma rimarrà anche a meno che lui non faccia un passo indietro come
9: sì,
7: ci ha
9: fa
7: insegnato.
9: Un passo indietro, c'è un contratto di 4 anni.
7: Bennasser lo prenderesti?
9: Bennasser mi piaceva, a me un giocatore piaceva tantissimo.
7: Però non so che fine ha fatto, nel senso.
9: Sparivo perché si è fatto male, perché poi non so se l'anno scorso andava a giocare da qualche parte.
7: Sì, sicuramente non al Milan.
9: Sì, sì. No, al Milan non lo so. Però per dire, per me era, ecco, anche lui sta un gioco.
7: Sergio Ramos, Andrea,
9: no,
7: se no
9: ci fare, Sergio Ramos.
7: Vorrei chiedere al grande Sauro gli 11 che manderebbe in campo a Venezia, Andrea da Pescia.
9: Allora io ti dico, io chi manda chi manderà a Vanoli non lo so. Però sono convinto se lo affiderà un po'. Almeno io lo farei. Cioè, per me Ranieri rientra in pista. Pongracic rientra in pista. Dodò rientra in pista. Perché? Perché? Perché un po'
7: c'è bisogno di un po' di struttura,
9: un po' si deve affidare, no? Cioè è inutile sta qui a ragionare. Poi Dodò dicendo ciò, cioè, lui domenica deve fare risultato, chiuso. Cioè, non si può stare tanto a proprio darsi gioco anche a 5, non lo so ora sinceramente. Però un pezzo si metta lì a fare tante. Cioè, capito? Lui si affiderà a chi conosce, giustamente. E poi piano piano, perché quello che fa giù a giovani. Cioè qui prendono Mastantuono, arriva, fai titolare, via, cioè, non te lo devi guadagnare, cioè, fammelo vedere come lei, no? Vediamo un po', inseriamolo. Invece è tutto un po' campato in aria, secondo me, e quindi questa cosa qui non mi è piaciuta, e di questo è colpa della società.
7: Cari signori, vorrei ricordare Paratici, al primo anno alla Juventus sbagliò allenatore con Del Neri che aveva avuto la Samp, poi ha cambiato e dal secondo anno ha vinto 9 scudetti.
9: No,
7: 5
9: aspetta,
7: capitale,
9: fermi tutti, Del Neri c'era Marotta, che Marotta viene dalla Sampdoria,
7: certo,
9: cioè lui
7: non
9: era, nulla era quello che gli faceva ti metto la giacca e lui si metteva la, gli metteva la giacca a Marotta, se no
7: al Tottenham ha vinto l'Europa League dopo 30 anni
9: sì,
7: di astinenza,
9: sì, vero, in due anni ha rischiato di succedere tutti e due gli anni,
7: però ha vinto l'Europa League. Io forse
9: l'Europa League che ci è arrivato la 13ª e la 14ª con il Manchester United.
7: Massimiliano, ma Grosso non ha dato una parvenza di gioco, ma di che ragioni fattori?
9: È vero, no, ma è vero, ma che di che ragione, ma chi ho detto che ha dato una parvenza di gioco? Perché se no, allora, se vogliono parlare per parlare, vedi qual è il problema? Apri la bocca.
7: Ma ce n'è diversi, c'è anche un amico che dice non legge nemmeno i giornali. Vanoli la scorsa settimana, intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Stade, parlando a Rosa Attuale, ha detto con questo gruppo si può davvero sognare.
9: Infatti si andilava già.
7: Ma infatti,
9: già
7: è
9: detto.
7: Per questo che Dio non capisce la mia, perché questo stavi dicendo, proprio che nelle parole detto. Di Vanoli si leggeva il fatto che lui non avesse il dente avvelenato perché un po' l'hanno usato.
9: La gente non ascolta, parla e basta.
7: Che porterà male fare la tournée precampionata in Inghilterra, sia De Moreno?
9: Allora andiamo in un'altra parte, andiamo in Germania.
7: Poi gli puoi dire al tuttologo che Paratici ha sbagliato solo a prendere Grosso, perché con i giovani, secondo me, forti ci voleva un allenatore di carattere, un po' più di esperienza.
9: Carattere, sì, sì.
7: Che poi mi fa ridere, ha sbagliato solo l'allenatore. Dettagliissimo, tra l'altro, che non conta niente.
9: L'anno scorso a gennaio, poi l'anno scorso a gennaio ha fatto un gran mercato, devo dire la verità.
7: Un nemica facile a contettarci, forza Vanoli, veste Andrea. Poi Damiano dice: questa è una squadra adatta a Vanoli? È interessante questa domanda.
9: Anche lì ci siamo, te l'ho detto. È una bella sfida. Perché l'anno scorso aveva trovato una squadra esperta. Quest'anno dice Urda Bercia, sì, tu Urli Bercia, ma devi stare attento, perché quei giovani bisogna un po'. Cioè, gli devi tirare fuori meglio, Tu devi fare un po' il babbo. Poi no che tu debba fare il babbino, però tu devi gestire e probabilmente lo saprà fare, perché i giovani sono come vecchi, no? Cioè, perché il giovane è come il vecchio. Se è vecchio tu gli urli, ti ascolta più. E i ragazzi, se te tu parli a cose, tu parli sempre, smettono di ascoltarti.
7: Antonio dice: Paratici ha dato tutte le responsabilità a Grosso, ma in realtà la squadra è strutturata male. I terzini non sanno difendere, non c'è un mediano davanti alla difesa. Invece, Damiano, un altro, dice: Grosso non ha dato un gioco alla squadra, Paratici non ha dato una squadra a Grosso.
9: È vero, questo è vero. Ecco, secondo me la verità è questa: lui non gli ha dato un gioco, però Paratici non è che gli ha dato una squadra.
7: Poi Maurizio da Fucecchio dice: Caro Sauro, stai tranquillo, e noi tifosi si dice qualcosa a Paratici se perde ancora.
9: Lo so, vai.
7: Poi cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa. Paolo da Montesperto, lì Cesare: a me non sta bene essere ultimo e perdere tutte le partite, ma voglio pensare che cambiando allenatore la squadra comincia a girare. Speriamo. Perché i giocatori sono forti, di disfattismo non serve a nulla,
9: sono forti,
7: però neanche l'utopia serve a nulla, caro Cesare. Cioè, se
9: però io
7: Sauro
9: dico,
7: valuta
9: io quello li vorrei chiedere a tutti: sono forti? Dove l'hanno visto che sono forti? Valdepeña se l'hanno visto?
7: Lei al Trabzonspor
9: viene, l'hanno visto?
7: Trabzonspor che mi risulta abbia vinto la Coppa dei Campioni, tra l'altro.
9: Noi siamo sono forti su che gli raccontano. Siamo sempre al solito discorso, no? Cioè, io forte lo voglio vedere e mi dimostra se è forte. Se ha problemi su Atta, che l'ha già dimostrato di essere forte l'anno scorso.
7: Sì, e guarda, chiudo con un messaggio di Mike che dice: capisco il discorso di Sauro, ma il Monza è una squadra dei ragazzini, si vede un gioco, un'identità, da noi no, con Grosso non si è visto nulla.
9: Ragazzina, il Monza ha tenuto gioca dei giocatori che avevano di già, sono anni e sono lì, c'è ancora Colpani,
7: Però volevo chiudere dicendo un commento molto simpatico, ho letto sui social, che Grosso è riuscito nell'impresa di farsi esonerare prima di Ivan Juric.
9: Sì, è vero, che
7: comunque
9: che non è facile.
7: Non è facile, ma Grosso ha fatto il record di allenatori che hanno iniziato,
9: però,
7: che hanno fatto delle partite.
9: Però dopo Giampaolo, che Giampaolo non poteva perdere questo record.
7: No, questo è vero.
9: L'avevano triste in Serie B.
7: No, ma la Fiorentina nella storia, a parte Gattuso, e non ha allenato neanche una partita, però. Se avevi iniziato la stagione, perché quelli che hanno fatto 11-13 partite come Ottavio Bianchi o come Agroppi nella seconda esperienza erano entrati, o Vierkwood alla Florenza Viola erano entrati a campionato in corso. Pioli naturalmente 10 partite l'anno scorso,
9: siamo stati 3 milioni
7: purtroppo
9: per 3 anni.
7: Bene, Sauro Fattori, ci rivediamo settimana prossima puntuali come sempre.
9: Ciao
7: lunedì
9: a tutti,
7: alle 17.
9: Dai, speriamo,
7: grazie a te,
9: speriamo di parlare di una vittoria, dai, su,
7: assolutamente,
9: dai.
7: E ringrazio anche Stefano Cherubini. Ora arriva Dimitri Conti con Tommaso Loreto per Uno Contro Tutti, che riesca al vento. Torna domani alle 17 con Costantino Nicoletti e il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Temperature ancora elevate a Firenze e in tutta la Toscana, anche se nei prossimi giorni è prevista una graduale attenuazione del caldo. Il bollettino del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore indica livello 1, codice giallo per oggi e domani, martedì 8, da mercoledì 9 settembre, è previsto invece il ritorno a livello 0, codice verde. Oggi sono stati registrati 35 gradi alle ore 14 con una temperatura massima percepita ai 36 gradi e domani la temperatura alle 14 scenderà a 33 gradi con 36 percepiti, mentre mercoledì sono attesi 33 gradi e una massima percepita di 34. Il caldo oggi si è fatto sentire già dalla mattina. Alle 10.30 la stazione dell'Orto Botanico registrava 32,7 gradi, mentre al Giardino di Bovoli erano 31,7. Un cambiamento delle condizioni meteorologiche potrebbe arrivare nella seconda parte della settimana, perché le elaborazioni indicano l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che venerdì potrebbe interessare anche la Toscana con piogge e temporali. Evoluzione, localizzazione e intensità dei fenomeni restano però da confermare con i prossimi aggiornamenti. Un'auto bruciata lo scorso 26 maggio, ancora presente in via Bellini, nel quartiere di San Jacopino. Sulla vicenda è intervenuto tramite i social il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, lamentando i tempi della rimozione. A rispondere è stato lo stesso comune di Firenze, che ha ricostruito l'iter e spiegato che il veicolo dovrebbe essere rimosso entro la fine di settembre. Nel post il comitato torna a denunciare la situazione del quartiere riferendosi all'auto. Scrive che via Bellini dal 26 maggio 26, come già abbiamo denunciato più volte, un'auto bruciata è stata dimenticata, abbandonata sia dal proprietario ma soprattutto tutto dalle istituzioni. Il comitato lamenta inoltre una scarsa attenzione nei confronti della zona. Siamo stanchi, vogliamo rispetto delle istituzioni, cara sindaca e assessore. Il vostro sistema di non ascolto dei cittadini e non intervenire sta esasperando la gente, anche quella che fino ad oggi restava in silenzio. Ridurre l'impatto ambientale delle attività sanitarie attraverso interventi sulla gestione dell'acqua, dei rifiuti e della raccolta differenziata è l'obiettivo del Green Team dell'ospedale Santa Maria Annunziata, gruppo multidisciplinare composto da medici e infermieri di diversi reparti. Tra le prime azioni messe in pratica c'è il recupero dell'acqua accumulata in occasione di alcuni lavori che avevano reso necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica di una parte dell'ospedale. La direzione sanitaria aveva predisposto delle scorte da utilizzare durante l'intervento. Al termine dei lavori l'acqua rimasta è stata impiegata per alimentare le idropulitrici utilizzate quotidianamente nel presidio. Il gruppo sta lavorando anche a ulteriori possibilità di riutilizzo dell'acqua in alcuni reparti, al corretto conferimento della plastica utilizzata in ambito sanitario e alla riorganizzazione dei contenitori per la raccolta differenziata in settori come la sala operatoria e la terapia intensiva. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Il massacro dei classici.
1: Uno.
2: Contro tutti!
3: Una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Costanzo e mi entra lì. Finisci sta sigla fretta, bello entrare.
5: È un anno che abbiamo la stessa sigla, Tommaso Loreto. È un anno.
4: Conti.
5: Buonasera.
4: E volevo entrare.
5: È caldo, Allora io caldo
4: cazzo
5: così.
4: Deve dire Costanzo.
5: Caldo
4: basta.
5: Così, Tommaso Loreto l'ho visto poche volte in vita mia e posso dire è tutto meritato. Perché questa situazione qui lascia tranquilli
4: caldo
5: solo.
4: Fa caldo.
5: A parte fa un caldo fuori, siamo tornati.
4: Però dice
5: a luglio.
4: L'ultima ondata, eh?
5: Ma non so, faccia lei, direttore. Sono le 7 settembre e sono le 7 di sera.
4: C'è l'ondata di caldo.
5: C'è 35 gradi.
4: C'è l'ondata
5: come
4: di caldo,
5: quelli,
4: però dovrebbe passare.
5: Come dicono quelli, e non ci metto la definizione, è sempre stato così. Come no? Vi ricordate nel Cretaceo?
4: Certo, come no?
5: A settembre facevano 35 gradi. Proviamo a distrarci.
4: Ma
5: Tommaso
4: di
5: Loreto.
4: Anzi, no. Ci fosse una trasmissione come questa andrebbe inventata, non per far sfogare Dimitri Conti, che va sicuro ogni giorno avrebbe buone ragioni per sfogare dalla sua condizione fisico, psichica,
5: soprattutto
4: tutte le problematiche, il traffico, il costo della vita che cresce, la benzina,
5: la benzina,
4: gli alberi che piantano a Medellin e non qui,
5: capisci?
4: Eccetera.
5: Cioè, non si può star sereni.
4: Bensì una trasmissione come questa serve anche per stare un'ora insieme a voi con il 348 75 13 933 e anche insieme a noi un po' più liberi, come dire, da certi toni e certi registri comunicativi, perché la Fiorentina ci regala quotidianamente
5: perle,
4: novità, situazioni. Io ieri era un po' che non partecipavo sui social, che sono un po' così, un po' schifato da quello che
5: ho letto, però sei riemerso,
4: però l'ho detto, ragazzi, qui tutte le volte io per primo credo di averle viste tutte. E invece no, ogni volta c'è qualche novità, tipo per esempio 23 ore spese a rassicurare tutto l'ambiente, e no, non c'è bisogno di nulla di grosso, ci fidiamo, tantomeno pensiamo a sostituirlo, salvo
5: non
4: poi
5: sono idee
4: comunicare 5 minuti dopo e non è più l'allenatore, senza manco dirgli ciao, e andare avanti sereni verso il prossimo match, che è quello di Venezia. Perché dico questo? Perché dopo tutto il giorno che vi abbiamo riferito, guardate, la Casa Viola ci fanno intendere che domani probabilmente Paratici darà qualche
5: Bravo,
4: spiegazione
5: stavo per dirtelo.
4: Che cosa è filtrato? No, niente,
5: no,
4: tutti
5: scherzavo
4: zitti. Tutti zitti, probabilmente anche Vanoli sta zitto fino al dopogara di Venezia, e quindi tanto voglio dire, per molti va bene così, no?
5: Cioè, no.
4: Ci pigliano un giro, ce lo devono dire. Quindi,
5: ricordi Tommaso?
4: Voi che siete soddisfatti e che vivete male qualche critica arrivata oggi, potete anche festeggiare, perché tanto ulteriori spiegazioni non ve le daranno.
5: E qui,
4: niente,
5: Tommaso,
4: il nostro lavoro si fa uguale.
5: E qui, Tommaso, io mi ricollego, guarda, mi hai fatto un grande assist. Mi ricollego a quelli che
4: bene.
5: Ti ricordi, no? C'è la canzone di Enzo Iannacci, quelli che c'è il programma di grande successo, quelli che il calcio. Noi abbiamo nella platea di Fiorentinucci quelli che godevano perché Parati ci mandano in muro i giornalisti. Guardate, i risultati sono questa roba qui. Io l'ho già detto e ve lo ripeto. Siete pazzi a esultare. Sai anche un'altra categoria, Tommaso, di persone che francamente

0: no?
1: Quello è indubbio.
0: Contenti loro. Parati, ci parla.
1: Non hai idea oggi. E non aspettavate altro.
0: Certo.
1: E critiate paratici.
0: Come no?
1: E stiamo a vedere. E pettiamo. E vediamo. Quando fino a tre giorni fa beatificate paratici e chi sarà mai, quindi della serie che non si può giusto alzare una mano,
0: no,
1: e
0: non
1: dire
0: si
1: ragazzi
0: può,
1: che
0: no.
1: State facendo,
0: non si può neanche,
1: tipo il fumettiere Stefano da Sassuolo chiede: ma in tutto ciò Vanoli e Grosso si saranno di nuovo incontrati all'ingresso del Viola Park, stavolta
0: incontrava
1: l'altro
0: uscita? Io penso che Grosso già da ieri sera si sia volatilizzato nella... partendo
1: sparito
0: verso la campagna
1: ieri
0: fiorentina
1: sera,
0: verso nord
1: ieri sera, perché te ci credi ciecamente anche alla ricostruzione che prima c'era Juve Milan, quindi prima c'è Juve Milan,
0: ci devo credere,
1: no,
0: c'ho
1: Juve Milan.
0: Fermi,
1: poi finisce Juve Milan, dici che si fa? Si fa una telefonata? Ah no, le chiamano call. Perché in azienda no, è più fashion.
0: Siamo un'azienda fashion,
1: te lo ricordi? Fashion che fa la call, come
0: siamo
1: dicono
0: fashion
1: a Milano, con tutti questi termini inglesi. Cioè vai, sentiamoci verso l'11. Ed è se scoppiare il pandemonio.
0: Sì, all'11 è saltato tutti i tappi.
1: Per cui tempo
0: dall'improvviso,
1: 10
0: dai
1: minuti,
0: nulla,
1: un quarto d'ora,
0: nulla.
1: Boom, sollevato dall'incarico. Nemmeno arrivederci e grazie.
0: In nulla,
1: in 20
0: nulla,
1: minuti.
0: 20 minuti.
1: Matte,
0: e il comunicato c'era scritto 21 e 23.
1: 21 e 23.
0: In 20 minuti 21, dice lei fuso orario. Ma che fuso orario è? Di Abu Dhabi. Dove la mandavate questa notizia? In Congo.
1: Poi ripeto.
0: Ma pensate che siamo scemi?
1: Si sono fatte uguali le due di notte.
0: Santo cielo.
1: Quello non è un problema.
0: Santo
1: il problema
0: cielo.
1: Si torna lì. Come diceva Ceccarini, il problema resta lì.
0: Sì.
1: Il problema resta lì che quelli di voi che, a mio avviso, legittimamente vorrebbero una spiegazione, un chiarimento, insomma, che non amano a occhi chiusi a prescindere, ma che se vedono che le cose vanno un po' male,
0: sì,
1: eufemismo, dicono scusate, si può avere qualcosa di meglio, a loro non viene spiegato niente,
0: no,
1: ieri, non verrà spiegato niente domani, e venerdì forse nel dopogara avremo le parole di Vanoli. La domanda a questo punto è: nel prepartita di venerdì, come con Torino e Frosinone, arriveranno le rassicurazioni di Ferrari? Che faremo una grande partita e che come la sera del centenario ci sono tutte le condizioni per fare bene.
0: Sì, sì,
1: tre pere dal Frosinone, prima il Torino, faremo una grande partita, 1-2
0: no,
1: esonerato.
0: Come
1: ti ha
0: detto Goretti, stiamo scrivendo un nuovo percorso di calcio,
1: no, un metodo, un nuovo modello.
0: Qual è il modello? Cacciare l'allenatore dopo tre partite? No, perché questo è un modello da fuori di testa. È bene che qualcuno ve lo dica. E io ribadisco l'invito, Se ci siete, se esistete, credete il sottoscritto goda per le sconfitte della Fiorentina, chiamatevi 055 77 111 71.
1: Vediamo
0: e me lo dite.
1: Vivi come me.
0: Me lo dite, perché io mi incazzo come un furetto.
1: Vediamo
0: una faina.
1: Se la vivi
0: i
1: come
0: mustelidi
1: me
0: si incazzano. Io sono un mustelide.
1: Mustelide.
0: D'accordo?
1: Ora vado a vedere come è fatto un mustelide.
0: Furetti, faine, donnole, ermellini.
1: Tutti pelosi.
0: Sono rabbiosi, sono piccini ma si incazzano.
1: Anche
0: come me.
1: Anche l'axolotl.
0: L'axolotl non so cosa sia.
1: È un animaletto marino particolarissimo.
0: Okay,
1: no,
0: non lo
1: conosco. Vediamo se la viviamo più o meno allo stesso modo. Qual è il concetto? È che noi spesso e volentieri, proprio per il bene della Fiorentina, non so te, ma io tante cose
0: t'ascolto e poi
1: le mettiamo lì in sospeso. Siamo davanti al microfono, parliamo ai tifosi, dobbiamo essere equilibrati, tante cose le, no? Mettiamo in ghiacciaio. Quando poi vedi che a forza di metterle in ghiacciaia però non c'è più posto,
0: prima
1: e
0: o
1: che
0: poi
1: dall'altra parte, come dire, si sfrutta il fatto
0: della ghiacciaia,
1: allora aspetta, che qui non è che prendi per il culo me,
0: loro,
1: esatto,
0: loro. È questo che io mi arrabbiavo tantissimo, perché chi gode per la mala gestione comunicativa gode perché qualcuno gli sta facendo un torto. Per cui o avete la sindrome di Stoccolma, che chi vi rapisce è la persona più bella del mondo e non vi riuscite più a staccare. Mi dispiace, ci sono probabilmente dei percorsi terapeutici per guarire dalla sindrome di Stoccolma. Qui opinioni non influenzate, non viziate, non da gente che ama il padroncino. Santo cielo! La testa va tenuta collegata. Ma io, Tommaso, non so se tu la pensi come me. Qui sono io che chiedo a te,

0: Al di là di come viviamo le sconfitte, le vittorie, i pareggi, come viviamo quello che ci racconta Paratici? Come vivete, amici a casa, ripensando a quel che vi ha raccontato Paratici nelle ultime settimane? Perché io ho l'impressione che parli
1: Partiamo
0: non parli
1: dall'inizio.
0: E ora ti do tutto lo spazio di cui hai bisogno. Parli non parli, ormai la differenza è minima. Anzi, forse quasi quasi, il sottoscritto è più contento che non parli. Tanto se ci deve venire a raccontare fregnacce, fashion, l'allenatore manager che vola fuori dalla finestra alla terza giornata, l'allenatore manager, il percorso lungo, la pazienza, tutto bello e finito? E la dignità e la coerenza dove sono finite? Nell'altra stanza. Qui non ce n'è traccia. Qui non ce n'è alcuna traccia. Sono nell'altra stanza.
2: Mamma mia, come sei odioso.
0: Lo so,
2: Tu fossi un professore.
0: E lo faccio apposta.
1: E io l'alunno che è lì alla cattedra e si sente dire: no, guardi, deve tornare, non posso dare nemmeno un 18.
0: Ma c'è un
1: tantissimo
0: motivo se io dico così. Perché sì, giustamente Tommaso mi ha detto: io per non saper né leggere né scrivere, due o tre cosine me le sono segnate in queste settimane. E a rileggerle oggi viene da piangere, ma non per nulla, per voi, per quel che è stato raccontato a voi, perché noi, per fortuna, non abbiamo solo un canale diretto con la società, come vi abbiamo raccontato tante volte. Le cose le veniamo a scoprire, veniamo a sapere se qualcun altro oltre Moise Kean fa tardi agli allenamenti, poi magari non vi facciamo il nome, ma se ci fate caso qualcuno è scomparso. Qualcuno,
1: vabbè, ma tanto poi
0: qualcuno,
1: se non le scopriamo noi, le scopre qualcun altro.
0: Certo,
1: e io ribadisco,
0: certo,
1: l'ho fatto oggi, lo rifaccio stasera volentieri, perché un amico, un collega, è stata anche una voce di Radio Firenze Viola l'anno scorso. Complimenti a Flavio Ognissanti, a Lavaro Viola,
0: chapeau,
1: che ieri con le loro indiscrezioni alle 11.05 e 11.10 hanno obbligato la Fiorentina
0: a
1: tirar fuori tutto, perché se no vi facevano passare la nottata sereni.
0: Sì, sì, tutti
1: e
0: tranquilli.
1: Stamattina leggevate tutti quello che ci riferivano ieri serenamente, cioè grande.
0: Non c'erano le condizioni per cambiare. Mi ricordi
1: ma
0: qualche frase?
1: I
0: mustelidi, dipende quale bestia.
1: Uno che ha scritto: Dimitri, in realtà l'ho sempre pensato che tu fossi un mustelidi.
0: Carino, chi è che mi dà del mustelide da sempre?
1: Massi,
0: gli mando
1: Massi,
0: un abbraccio, grande Massi. Massi. Tommaso, però non deviamo.
1: Partiamo da febbraio 2026. La Fiorentina del futuro me la immagino come una squadra che sia attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi e l'opinione pubblica. Sarà aggressiva e internazionale. Prima partita è campionato. João Mario a sinistra, per cui Valdepeñas spinge troppo.
0: Sì.
1: Dodò a destra,
0: sì,
1: centrocampo dell'anno scorso. Fagioli, mi sembra, Brescianini in Dur.
0: Sì.
1: Palla lunga a Pellegrino, vediamo in che
0: con
1: succede.
0: Con Arda e Gudmundsson.
1: Esterni non pervenuti perché
0: non
1: ce l'hanno dati.
0: Ah, no, c'era già Mastantuono, già. C'era già Mastantuono,
1: Mastantuono e Attà, mi pare, abbastanza spazzato.
0: Sì, sì, che Gudmundsson ha giocato titolare invece con il Frosinone.
1: Tattica principale, tutti dietro. E poi lancione a Pellegrino, vediamo in che succede, salvo sotto di tre reti, butta dentro Ken per dire vediamo in che succede, dopo che non si è capito chi,
0: come mai non fosse partito in campo.
1: Ken stasera un gioco, perché non lo vogliamo vendere, è il nostro numero 9, ma stasera non
0: che
1: gioca.
0: Che poi penso siano anche un po' collegate le questioni di gestione, spogliatoio e l'esonero così frettoloso di Grosso, perché se tanto mi dà tanto, certe uscite su Ken non sono piaciute a chi non dovevano piacere, no?
1: Lì è partita la
0: base. Credo sia lì che si è rotto tutto. Che non lo vedi te la Champions League che giocano tutti come questa Fiorentina? Poi, scusami, è una squadra internazionale, sì, ma Stantuono la settimana dopo ti ha fatto una rabona. Come dici, si è perso 0-3 con il Frosinone? Vabbè, ma quello è un dettaglio.
1: Bella domanda di un mio omonimo,
0: vai,
1: Tommaso.
0: Vai.
1: Ma le società di calcio non ci dicono che sono come le aziende? E allora che mondo è il calcio? Paratici, da dirigente d'azienda, aggiungo io, che si è potuto scegliere il collaboratore Grosso in azienda, aggiungo nuovamente io. Com'è che non concorda con lui la rosa e poi finisce tutto a Ramengo? Ma il rapporto Giuntoli-Sarri è l'eccezione, quindi?
0: No, no, non lo è. Questa però è un'ottima domanda, perché mi permette, Tommaso, di mettere sul piatto, e qua chiedo anche cosa risulta a te, Io credo che questo sia il grande limite di Paratici, ovvero un po' come nel mito di Dedalo e Icaro, non capire che ad avvicinarsi troppo al sole ci si brucia. Cosa intendo? Paratici sicuramente, questo non è in discussione, un identificatore di giocatori. È un talent scout, come formazione a quella. È uno scout di nascita, poi è diventato dirigente. Il problema è che qualcuno forse doveva pensare al fatto che le migliori stagioni di Paratici sono state quando lui era in simbiosi con un dirigente più grande di lui, che è stato Beppe Marotta, nella fattispecie più di successo e più conosciuta anche dal grande pubblico. Perché da quanto so io, Paratici, per come sia bravo a trovarli questi giocatori, non è altrettanto efficace nel metterli insieme e nel gestire quello che tutti i direttori sportivi ci raccontano ogni giorno della loro vita, ovvero fare il DS non è solo fare il mercato, sennò sarebbe troppo facile. Fare il DS è anche, soprattutto in una figura come quella di Paratici, che ha un respiro un pelo più ampio. Coordinamento.
1: Conferenza giugno, sì, vai, 2026, è ufficiale l'arrivo di Grosso, che poi sarà presentato il 9 luglio. Non so se ve la ricordate, quella conferenza si fece anche un po' il punto su quello che era stato il finale della passata stagione. Per cui Paratici disse: siamo alla fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional. Perché non poteva dire emotional nel prendere le decisioni. Certe decisioni sono sempre molto difficili quando si sta tutto il tempo, tutti i giorni con una persona. Rapporto con Vanoli, evidentemente. Si creano rapporti umani. Abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione, abbiamo ragionato un attimo in maniera un po' più razionale, abbiamo preso questa decisione. Prova a tradurre, ditemi se sbaglio. Vanoli è una persona splendida,
0: squisita, ma è troppo poco.
1: Ma non
0: poco.
1: Mi fido da allenatore.
0: È troppo poco.
1: Anche perché, e infatti procede, Grosso era l'unico candidato. Tutti quelli hanno tirato un ballo. Maresca, Iraola, Mourinho. Aiutami,
0: no,
1: ancora.
0: Sono usciti tutti e di più. Ora faccio anche
1: erano
0: fatica a tornare.
1: Tutte cazzate dei giornalisti,
0: sì,
1: perché
0: cazzate,
1: tanto
0: ovviamente
1: lui non ci parla con i giornalisti. Grosso era l'unico candidato, ci piaceva il profilo e tutto quello che ne segue, ovvero la rosa è incompleta, gli esterni non ci sono, Ken l'avrei gestito diversamente. Evidentemente qualcos'altro aggiunto, è stata la quarta, è scoppiato il tappo e ieri sera gli deve aver detto: caro Fabio, ti cazzo.
0: Mi sa, anche
1: io
0: me
1: la leggo
0: anche a me. Io t'ho ascoltato quando hai parlato dei rapporti umani, lo sai cosa mi è venuto in mente? Dico, qui si è talmente bravi a costruire rapporti umani che Mandragora se ne va e pom, un sinistro a 100 all'ora in faccia vostra, e ve lo meritate, sai. Pom! Mandragora da 30 metri, un mustelide, ma guarda che spettacolo! Chi è Vladimiro che mi ha trasformato in un mustelide. Adesso, se abbiamo modo, Stefano Cherubini.
1: Così lo voglio.
0: Stefano Cherubini, e salutiamo, che ancora non avevamo salutato. Ciao Stefanino, a questo punto entrami e mandamela in filo diffusione, perché qui mentre sto parlando mi piazzi il mustelide. Questo sei una donnola, non so, lo riconosco,
1: lo voglio.
0: Sembra una donnola, ma vedo un po' da lontano. Quindi questo è il mustelide che vi parla. E il mustelide sente Tommaso Loreto, no? Che parla dei rapporti umani e penso, pom! Mandragora a 100 all'ora, accanto al palo. E tutti voi, no! Come abbiamo fatto a non capirci niente per l'ennesima volta? E Mandragora nel post d'addio, quindi prima di tirare quella botta, che vi siete meritati tutti, perché il sottoscritto ve l'ha detto per settimane che Mandragora non era da dare via, non è, ve lo dice da anni che Mandragora non è da trattare come gli altri, perché un centrocampista che segna così tanto, che tira così forte da fuori, è un centrocampista che non si ritrova, ma questi sono problemi vostri. Cos'è che dice Mandragora? Tutto bello alla Fiorentina, a un certo punto sono mancati i rapporti umani da quando è entrata una certa figura. Che ne pensi, Tommaso? Che ne pensate, amici a casa, al 348-751-3933? Avete tutti bollato Mandragora come un bugiardo, è vero?
1: Il discorso qui è un po' più delicato, perché riprendo quello che diceva anche Pietro Lazzarini quando, sì, Mandragora parla di una famiglia,
2: anch'io un po' mi rigidisco, perché insomma in questa famiglia sbagliava, tutti erano confermati, infatti, e la logica della gestione familiare,
0: questo è sacrosanto, ma non parlo di quel passaggio, dico quando dice con l'arrivo di un certo dirigente certi valori, che lui dice la famiglia,
2: quello
0: sì, ma sono valori, son valori.
2: Mi colpisce che comunque Paratici era qui da gennaio. Allora, al netto che probabilmente noi certe cose non le sappiamo, però certe cose un po' le sentiamo, a me viene da dire che Mandragora e Gosens erano una sorta di senatori di un certo tipo. Mandragora si mette di mezzo con Ken, che siccome non tira il rigore a Reggio Emilia smette di giocare.
0: Fa male?
2: In quella circostanza si mise di mezzo anche il capitano Ranieri.
0: Ma fecero male, scusami.
2: Gosens era uno che si poneva in un
0: magari
2: certo
0: in maniera
2: modo
0: più ruffiana,
2: e che magari ti veniva anche a dire fatemi allenare di più, perché con questa preparazione di Pio,
0: chiaro.
2: Allora, visto che costruisci un gruppo nuovo, fresco, di giovani, io sono d'accordo su cambiare il più possibile lo spogliatoio, però dannazione,
0: l'aspetto dell'esperienza,
2: due dei pochi che l'anno scorso sono stati tra i pochissimi a dare la minima sensazione di tenerci, l'hai tagliati come se fossero dei ladri, perché Gosens subito arriva a Viola Park, non poteva nemmeno entrare tra un po', Mandragora
0: è stato fatto fuori dai convocati per il ritiro, cioè Gosens stava proprio escluso.
2: Dire, e alla fine ti resta
0: giorno zero.
2: Magari ci farà 20 gol e 18 assist. È un ragazzo d'oro, sorride, tutto quello che volete. Ma Dodò ogni volta che apre i social ci va in tasca a tutti, Perché
0: oggi,
2: anche stamani
0: oggi,
2: ha messo il like alla notizia di Romano
0: Vanoli.
2: Su Vanoli, come a dire, mister Grosso, che Dodò ha fatto questo stamani. Tre mesi fa ha messo il like a Gasperini a Trigoria. Un anno fa era quello che diceva: sono un ospedale a farmi l'appendicite. Mentre dal Viola Park ti dicevano: no, tutto bene.
0: Dodò
2: va sui social e
0: mi
2: fa
0: ricordo,
2: Fiorentina. Perché questo fa
0: allora, mi viene da ridere ma è vero
2: e Mandragora e Gosens, arrivederci, poi vedi una squadra in campo che comincia a tremare di fronte alle prime
0: però fiotta. Poi Tommaso, e poi diamo spazio anche a qualche messaggio perché vedo che ce ne sono già tanti, però poi Dodò il Messi dei DS lo tiene, perché? Perché ha fatto un errore in un altro, altri due acquisti, e quindi Dodò non può più partire. E vi sembra tutta un'ottima gestione questa? Cominciate a scendere?
2: No, non fondi Alessio, fino a 10 giorni fa, facciamo anche 15, il signor Paratici ha portato avanti un mercato e non poteva non essere che valutato positivamente, perché non è che qui siamo rimbecilliti e consideriamo a Ta un bidone, Ulai uno scarsone.
0: No, però io sono sereno nel rispondere a Alessio.
2: Siccome probabilmente a differenza tua un minimo di critica intellettuale o di, come dire, speranza che le cose possano essere fatte meglio in casa Viola l'abbiamo, siccome negli ultimi 15 giorni tra Ken, tra l'esonero dell'allenatore, qui sembra che più che programmazione si sia di fronte a improvvisazione, se permetti tocca anche dire no, caro,
0: eppure c'è stato raccontato e c'è stato però raccontato di grande programmazione.
2: Magari un giorno, Alessio, troverai anche un posto dove sentirai 24 ore su 24 la Fiorentina è forte, la Fiorentina è bella, la Fiorentina è la squadra del nostro cuore, la Fiorentina non sbaglia mai,
0: non siamo ultimi,
2: i calciatori sono fortissimi, il colore viola è il più bello di tutti, la Fiorentina merita di vincere per diritto divino. Qui non lo senti perché si fa un altro cazzo di lavoro.
0: Ha ragione Tommaso Loreto, e sul mercato a questo punto
2: si confonde.
0: A questo punto estraggo il tema perché l'ho tenuto, ma io non faccio le critiche al mercato, ma voi siete pazzi ad accusarmi di una roba del genere, voi siete fuori da questo pianeta, non mi avete ascoltato neanche per un minuto della vostra vita. Allora vi ricordo tutte le critiche che ho fatto a questa sessione di calciomercato, una per uno, non c'è nessun problema. 1. Vieri, 15 milioni, quarto difensore centrale, speriamo sia buono. Alex Jimenez, ma ci sarà un motivo se il Milan e il Bournemouth l'hanno cacciato a bastonate? Gio Mario, c'era, ma ci sarà un motivo se è stato l'esubero? Finisco questo. Un momento. Mm-hmm. Ci sarà un motivo se Gio Mario è stato esubero totale degli ultimi anni tra Porto, Juventus, Bologna, che non ci ha pensato nemmeno un minuto a tenerlo? Ci sarà un motivo. Ulai. E qua si arriva al piatto forte. Perché io, mentre ve lo raccontavo, mi dicevate: ma cosa dici? Non li hai visti i mondiali, Dimitri? Questo è un fenomeno. È il nuovo Kanté, più tecnico di Kanté. Allora, se volete prendervi in giro, fate pure e dite che ne le so, che è un mix tra Kanté, Drogba, Beckenbauer e Dio, che scende un attimo e si reincarna in Ulai. Oppure parliamo di calcio. Parliamo di calcio, vi chiedo qual è il ruolo di Ulai. E vi chiedo, cari miei appassionati dei mondiali, l'avete visto il campionato spagnolo per caso?
1: Calla.
0: È cascato l'occhio. L'avete visto che c'è in zona Matucci, Champions League? Oddio, c'è il Deportivo Matucci. Di Amatucci. E qui qualcuno va sfidato. Senza la minima paura. Vi ho detto quando vendevano il ragazzo. Bella cazzata. Scusatemi, ma oggi dico un monte di parolacce. Bella cazzata. Bella cazzata regalarlo al Deportivo. Alt.
1: Retroscena.
0: Finisco perché ho quasi finito.
1: Retroscena. Bellissimo.
0: Va bene, dai, dai, se retroscena proprio, e poi finisco.
1: Fu proprio da uno sclero su Amatucci al Depo.
0: È vero. Che no, è alla Spalma, in realtà. Alla Spalma. All'epoca era ancora alla Spalma.
1: Già, perché è già un anno.
0: Purtroppo
1: fu
0: sì.
1: Da uno sclero. Per Amatucci alla Spalmas che nacque l'idea di questa foto.
0: È vero, questo è tutto vero, come disse Tommaso Reto in una radiocronaca che è passata alla storia. E chiudo, Amatucci, il sottoscritto vi disse a fine stagione vale 20 milioni di euro. Ah! Tutta a ridere, eh? Ora che Mancini lo chiama in nazionale, che si fa? Si continua a ridere, cari miei incompetenti del calcio.
1: Calma.
0: Si continua a ridere. E come si rideva, Mandragora è uno stupido, non serve a niente. Mica li fa 8 gol all'anno Mandragora.
1: Ma
0: avete ragione,
1: chiedo,
0: voi
1: sii onesto, sì. Visto che poi piaci molto a Mick e ti chiede questa curiosità, qual era il tuo giudizio quando è arrivato Paratici, visto che segui tutto,
0: febbraio.
1: Visto che segui a livello nazionale il calcio per tutto il mercato web, hai visto quello che ha fatto tra Juventus e Tottenham?
0: Ma sinceramente a febbraio ero abbastanza soddisfatto, perché comunque si chiudeva una pagina importante, se ne apriva una con le prospettive di essere ambiziosi, sì, certo, di ripartire con una nuova filosofia che non fosse quella di Pradè, ma fosse quella di Paratici. Poi però ci sono gli operati, ci sono i giudizi sulle cose che avvengono, che per fortuna qui, ma non solo io, qui intendo in questa struttura, in diversi si prendono la briga di non elogiare a scatola chiusa, non sbrodolare su qualsiasi cosa a priori, ma di guardare quel che succede. E mentre succedevano un po' di cose,
1: sbrodolare eccessivamente sul Paratici, però ti chiedo,
0: ma non te dico, ho sentito tante
1: chiedo,
0: sponde sbrodolanti,
1: e rispondo anche a Alessio che giustamente dice,
0: tanto do
1: però,
0: una comunicazione live a Stefano, saltiamo la barra dritto, stasera c'è troppo traffico, andiamo a dritto,
1: due torrenti di montagna si sciolgono
0: tra un Mustelli dell'altro. Giusto.
1: Comunque, a parte tutto, Alessio poi mi risponde ulteriormente e dice sì. Fin dall'inizio servivano due esterni, arrivano Attà e Ulai e giù applausi. Alessio, da un lato ti capisco, dall'altro io, dal mio punto di vista, arrivano Attà e Ulai, posso dire bravo.
0: Allora, io su Attà ho detto, per
1: quindi
0: me questo è un colpaccio.
1: Anche a te, dimmi.
0: Su Attà ho detto, questo è un colpaccio.
1: Secondo
0: l'ho detto senza
1: me,
0: riserve.
1: L'offerta del Como per Ken è del 18 agosto. Quindi sì. Il cambio di passo di Paratici in negativo è dal 18 di agosto per me.
0: Secondo me è un po' prima.
1: Io
0: ti dico
1: ti
0: perché.
1: Chiedo, ma fino, diciamo, fino a Ferragosto.
0: Secondo me è prima.
1: Fino a Ferragosto, come si fa a contestare il mercato di Paratici?
0: Aspetta, ci sono dei piani differenti. Vai. Perché c'è il lavoro globale, che tu ovviamente all'inizio di agosto non puoi sapere come finirà la costruzione della squadra, e per questo non puoi contestare il lavoro globale, puoi muoverti sui singoli acquisti o cessioni che sono state fatte. Ma io ci metto la mano sul fuoco, ci mettiamo insieme una settimana e ci riascoltiamo tutti i podcast, e non erano solo voci applaudenti a priori. C'era anche chi diceva, Ulai, io su sulla I. Sarà perché Amatucci per me l'è parecchio forte. E è stato fatto un errore che non riesco neanche a spiegarvi quanto è grave. Col senno di poi, lo dico ora che non c'è il senno di poi, per me parleremo di uno degli errori di mercato più debordanti di Amatucci. Sarà uno degli errori di mercato più debordanti nella storia della Fiorentina.
2: Questa è pesante.
0: Ma me la prendo
2: questa
0: la responsabilità.
2: L'ha detta grossa.
0: L'ho detta grosso.
2: 19:34 7 settembre 20. Ma non perché io ce l'abbia con Amatucci.
0: No, ma te
2: mi
0: lo
2: sembra
0: puoi,
2: un
0: Stefano,
2: bel profilo.
0: Fai una roba, prendi un foglio e una penna,
2: non so
0: per favore.
2: Se diventa il nuovo Albertini, il nuovo Ancelotti, Ancelotti giocatore.
0: Diventa.
2: Non lo so.
0: Diventa.
2: Non lo so, eh.
0: Ma io ti dico di più. Il dirigente bravo non guarda nemmeno Ulai che ha fatto bene il mondiale. Se hai fagioli, prendi Amatucci e lo responsabilizzi. Ma a cosa serve il Viola Park? A venderli a 2 lire? Ma allora si può fare il player trading tradizionale. Si vanno a prendere dalla Guinea, come piace a voi dirigenti. Si va in Botswana, si fa un sacco e giù col player trading. Oh no, è un bel mondo quello del calcio.
2: Guarda. Comunque è una bella discussione, perché ogni tanto io do anche ragione a chi non è totalmente sulla nostra linea.
0: Ma ci mancherebbe,
2: perché
0: altro, certo.
2: Quando Yuri dice per me l'80% delle colpe le ha Grosso,
0: per me è troppo. Troppo. Scusami Tommaso, ma
2: se
0: noi
2: non è 80-70,
0: massimo 60.
2: Poi non è 100.
0: Per me è massimo è 60, ma ti spiego perché.
2: Diciamo almeno 70.
0: Quante partite di campionato abbiamo vissuto? 3. Mi dici di quante di queste partite la rosa era completa?
2: Capito,
0: una!
2: È vero?
0: Una!
2: È vero?
0: Le altre due la rosa non era pronta.
2: Te mi dici,
0: non era pronta a giocare.
2: Mi racconti un'azione, due azioni, me ne vengono in mente.
0: Dici o il Frosinone o con.
2: Due
0: col Frosinone, sinceramente, ha preso due pali.
2: 70 minuti.
0: Ha preso due pali col Frosinone.
2: Ma due azioni in 3 partite, i due triangoli, uno che manda Gudmundsson
0: col Frosinone. Già,
2: il Frosinone
0: sì.
2: Il palo di Valdepeñas.
0: Sì, no, ma poi si è preso anche un altro palo il Frosinone, non mi ricordo male. Sì.
2: Beh,
0: preso un altro palo.
2: Ma Stantuono, ma lì mi sembra. Sì, ma Stantuono, ma era
0: un palo, sicuramente.
2: Sì, ma Stantuono, ma era
0: comunque
2: un po'
0: due pali col
2: un'azione
0: Frosinone.
2: Personale. Anche ieri col Torino, dopo un minuto, hai avuto un'occasione, ma non era, come dire, un'azione manovrata.
0: Beh, insomma, io, come no? Sei sfondato a destra con Stantuono.
2: Tanto stasera ce l'ho per tutti. Sì. Io questi calciatori che passano dal campo. Da Coverciano fanno la laurea e diventano allenatori. Io.
0: Ah, beh, questo non è un altro par di maniche ancora. Ora, io non voglio giustificare Grosso,
2: cioè,
0: lo dico su.
2: Niente.
0: No. Non si è visto nulla.
2: Ecco.
0: Non si è visto
2: allora, nulla. La domanda è: ma Grosso, no? Con il fischietto
0: no.
2: In bocca,
0: sì, però,
2: tutti i dati di GPS,
0: Tommaso,
2: non... 12 collaboratori, ma quando si allena non lo percepisce? Questi
0: ma non
2: sono
0: mi...
2: una banda messa insieme e non una squadra.
0: Ma me l'ha percepito, però. Non mi perdere il focus. No. Chi è che chiama Fabio Grosso?
2: Il focus.
0: Aspetta, perché Fabio Grosso, il curriculum di Fabio Grosso in Serie A fa venire da piangere.
2: È peggio di quello di Vanoli, si può dire.
0: Ma di brutto! Se levate il Sassuolo, che per definizione è un'isola felice, un'oasi di fare calcio, di serenità, Grosso le ha perse tutte. Ha altre 6 partite di Serie A. 3 col Brescia, 3 con la Fiorentina. Tutte sconfitte. Allora è normale che ci sia un errore grave nell'aver anche solo pensato di affidare un progetto ambiziosissimo, ma ambiziosissimo
2: questo
0: non
2: sì.
0: Perché l'ha deciso Paratici, perché l'ha deciso la piazza che è stufa.
2: Beh,
0: ci vuole
2: sì.
0: L'ha deciso anche Paratici, certo.
2: Più di 130
0: milioni,
2: ragazzi,
0: ma anche se ne avesse spesi 30, questa stagione era ambiziosa per richiesta intrinseca della piazza,
2: certo.
0: È quello che ti voglio dire.
2: Per dovere tuo,
0: per dovere di rappresentare la storia della Fiorentina.
2: E sei arrivato in un anno in cui, lottando per la salvezza, tra un po' hai scritto
0: assolutamente
2: un sacco di record
0: negativi.
2: È
0: per quello che dico, la follia di chiamar Grosso è una follia.
2: Però
0: non la definisci altrimenti.
2: Che un minimo ce lo puoi mettere anche del tuo. Cioè io... lo senti, lo sto più o meno limitando
0: sì.
2: la responsabilità, sì, di Grosso, però al tempo stesso, amico mio,
0: no, lui ci ha messo, cioè, il suo per farsi,
2: io,
0: cacciare,
2: ho capito,
0: subito,
2: cosa hai fatto dal, no, 9 di luglio,
0: no, no, quello
2: che
0: siamo d'accordo,
2: presentato, io vorrei sapere cosa hai fatto dai 10, no, di luglio fino a ieri, perché io immagino stanno lì, si allenano, triangolazioni, schemi, si ripete fino alla noia, certo, certo, questo fammelo dire, poi andiamo, mm-hmm, da Walter, sì, da Roma. Per me perdi 3-0 la sera del centenario sotto gli occhi di Rui Costa e Batistuta, la mattina dopo ci si trova alle 6:30 del mattino a rivedere video. Invece qui, come al solito, è il giorno libero e c'è la cena,
0: lo
2: di
0: sai,
2: gala,
0: lo sai,
2: di
0: lo
2: su
0: sai,
2: e di giù. Per questo mi arrabbio quando poi torno al 23 agosto, Versiliana, Paratici protagonista,
0: però,
2: sul palco, no, fammelo,
0: no,
2: dire,
0: va bene, dai,
2: perché in conferenza stampa non ci viene, ma se ospite alla Versiliana,
0: ah,
2: ci,
0: beh,
2: va,
0: beh, certo,
2: e
0: certo,
2: ti dice,
0: certo,
2: se pensate che il lavoro del DS consista solo nel comprare e vendere i giocatori, siete fuori strada.
0: No, noi
2: un
0: lo
2: direttore
0: sappiamo,
2: deve curare i rapporti con lo staff, con l'allenatore,
0: esatto,
2: e con i calciatori.
0: L'ha curati bene, l'ha curati bene, sì, sì, stavo bravo.
2: Tanto dopo una vittoria quanto dopo una sconfitta. L'ha mai visto dopo 3 sconfitte?
0: Ma che scherzi, l'ha difeso fino in fondo.
2: Il lavoro non termina una volta conclusa l'estate. Bisogna organizzare il club nel modo migliore, tipo tener fuori squadra Ken con l'allenatore che poi dice
0: che però lo voleva far giocare, sì, sì,
2: creando le condizioni perché tutti possano rendere al massimo, tutti fermi in campo.
0: Bla bla bla, c'era una canzone di Gigi D'Agostino.
2: Vai,
0: ora
2: Walter,
0: abbiamo Walter,
2: poi abbiamo,
0: scusaci,
2: un
0: l'attesa,
2: contributo,
0: eh,
2: video importante,
0: scusaci l'attesa,
2: vedere.
0: Walter, eccoti qua.
3: Ecco.
0: Ci sei, Walter?
3: Sì, sì.
0: Eccoti,
3: sono.
0: Vai, vai, vai pure. Ora ci siamo.
3: Ah, pronto. Buonasera, buonasera ragazzi.
0: Eccoci.
3: Allora, io volevo dire solo una cosa. Io ho telefonato non so quante volte, oppure ho mandato messaggi, e ho detto sempre, abbiamo dato via il capocannoniere e il vice capocannoniere. Ora mi fa piacere che Dimitri dica che Mandragora TD e ha fatto quel tiro da 100 metri, una botta, ma si è dimenticato?
0: Sì,
3: si è
0: lo
3: dimenticato,
0: so, però lo
3: Dimitri,
0: so,
3: tu ti sei dimenticato che di hai voluto, hai voluto con tutto il tuo spirito, con tutto il tuo corpo, mandare via Ken. Allora io ti dico una,
0: sì,
3: cosa, il signor Ken, lo ripeto per l'ennesima volta, ha segnato 35 gol in una stagione e mezza,
0: mm-hmm,
3: e ti sei dimenticato pure di dire che tri-tri-tri-tri, il signor Ken è entrato un quarto d'ora col coma, ha fatto l'assist del quarto gol.
0: Sì, vabbè,
3: allora,
0: dai,
3: no,
0: che...
3: no, lasciamo perdere,
0: dai,
3: mi danno ragione adesso.
0: Allora,
3: ragione,
0: vediamo come finisce, vediamo come finisce, se vogliamo dire che Walter, aspetta un attimo, aspetta un attimo, poi ti faccio finire, poi ti faccio finire, però se vogliamo già sancire la sentenza sulla base di un assist, mi sento di dirti che stai correndo troppo. Io mi prendo la briga, mi prendo la briga di rinviare tutto a fine stagione. Vediamo come sarà andato.
3: Ma tu hai dato le sentenze poco fa, scusami Dimitri.
0: Su cosa? Su cosa? Su cosa?
3: Come su cosa? Hai detto, io l'avevo detto di Amatucci.
0: Ma io di Amatucci non c'è sentenza, sono scommesse che faccio io con voi. Non c'è sentenza. Per me Amatucci sarà uno degli errori più clamorosi di mercato,
3: sì,
0: nella storia recente della... ma non c'è sentenza, sono io,
3: Dimitri,
0: che scommetto,
3: Dimitri,
0: scommetto,
3: Dimitri,
0: non c'è sentenza. Vai, vai Walter, vai, vai, vai.
3: Su Ken sono state dette tante malignità, allora te lo dico io,
0: tipo,
3: allora, se a
0: tipo,
3: me,
0: Walter,
3: se a me un centravanti, se, no scusami, e poi finisco,
0: vai, vai, vai.
3: Io sono una persona,
2: no, perché
3: allora,
2: stavo detto un terzo perché si poteva dire,
3: no,
2: su Ken,
3: no, no, no, su Ken,
0: sì,
2: fida,
0: sì, sì,
2: fida,
0: sì,
2: di Walter,
0: sì,
2: perché ne so il triplo di quello che ho detto, quindi lo so,
3: no,
2: cosa non ho detto su Ken, quindi le cattiverie, guarda,
3: allora,
2: peraltro ho un direttore sportivo che te l'ha detto 3 mesi fa che non sa usare la sveglia per alzarsi,
0: sì,
2: allora,
0: Prade.
2: In cui tutti si alzano per andare in orario al lavoro, perché lui non deve andare in orario al lavoro, che piglia 5 milioni l'anno?
0: Questo è un grosso problema, Walter,
2: le cattiverie su
0: con
2: Ken,
0: noi,
2: dai, via, non
0: e
2: mi
0: ti,
2: fare
0: e
2: incazzare.
0: ti garantisco che di allenamenti saltati non ve ne abbiamo, purtroppo lo dico, purtroppo,
3: pronto,
0: perché
3: mi fa, Scusate,
0: vai, vai, scusate, finisci, finisci.
3: Un secondo solo, scusate, poi vi lascio perdere, voglio dire solo un'ultima cosa. E io vi dirò di più, a me personalmente, a parte che non ci credo che Ken arrivava tutte le volte in Italia.
0: Allora, non tutte, non, ci non ci tutte, ma tante.
2: Non se non ci credi un
3: arrivassi in ritardo e mi segna. No, scusate, finisco.
0: Vai, vai.
3: Arrivassi in ritardo, anche se arrivassi in ritardo 35 volte e mi segna 35 gol in una stagione e mezza, a me non interessa. A me interessa che la Fiorentina vinca, e per vincere bisogna buttare la palla dentro.
2: Ma che ha vinto la Fiorentina in questi due anni con Ken? Me lo dici che ha vinto, che la Fiorentina andava in finale di Conference
0: l'anno scorso
2: senza Ken?
0: L'anno scorso
2: cosa hai vinto con Ken?
3: Senza Ken cosa ha vinto la Fiorentina?
0: Ancora non si sa.
2: Ha fatto tre finali,
0: ancora non si sa. Prima qualcosa ha vinto, prima qualcosa ha vinto. Allora, fermi tutti. Walter, rimani in linea, non me lo tirar giù, Stefano, per favore. Facciamo una scommessa. Facciamo una scommessa io e te. A zero, non mi interessano i soldi. Si scommette fa più Goduvikas di Ken? Ora, qui, adesso. Ora, ce l'hai o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai? Scommettiamo o no? Vieni!
2: Dai,
0: ce l'hai?
2: Dai, Walter,
0: guarda, e la scrivo. Fa più gol Duvikas di Ken, ma non ho il minimo dubbio. E poi ne parliamo a fine stagione.
3: Non ho capito cosa hai detto.
0: Facciamo una scommessa che segna più Duvikas di Ken. Te la senti o non te la senti? A gratis. Non voglio neanche un euro se vinco. La fai o non la fai?
3: Per me segna più Ken.
0: Vai, ci sentiamo a fine stagione, così vediamo chi ha ragione. Va bene, Walter, dai.
3: A me mi interessa, scusate, l'ultima cosa.
0: Vai.
3: A me mi interessa se adesso segnano Beto e Pellegrino, ma c'è dei dubbi, è quello il problema.
0: Ma non li abbiamo ancora visti per Benino, quindi stiamo sereni che l'anno scorso
3: scusate, chiedo scusa per
0: non essere. Vai, sereno, vai, tranquillo. Siamo tutti arrabbiati, Walter. Uno per un motivo, uno per l'altro, non ti preoccupare.
3: Ok, scusate.
0: Presto.
2: Ma invece è
0: un momento che ci ho fatto fare il picco di share. Vai sereno, vai.
2: Devi capire un po' di
3: fiamme. Grazie.
0: Siamo caldi,
2: non
0: è
2: mi
0: normale.
2: Dipinge Ken, no. Bafistuta perché fatti.
0: Va bene, ringraziamo, l'abbiamo salutato. Ciao Walter.
1: Sembra 19 più 7, 26. Sì, 8, poi ci sono tutti quelli in Conference League dove Cabral e Jovic segnavano per Van Basten.
0: Però è stato un bel momento. La scommessa non batte
1: quello fortissimo Jean-Pierre Papin, però capisco la preoccupazione.
0: Allora, però bellissimo
1: dobbiamo
0: momento.
1: Dobbiamo vedere un video.
0: Poi però si canta.
1: Voglio farti vedere questo momento
0: dopo.
1: Catartico.
0: Vai, fammelo
1: perché
0: vedere.
1: Si sta tenendo il Nereo Rocco e come vedi Giancarlo Antonioni abbraccia Joseph Commisso. Da un bacino a Catherine
0: Commisso. Saluta Ferrari un po' così.
2: La stretta di mano a Ferrari è meravigliosa.
0: Un po' così.
2: È meraviglioso. Cioè, è della serie te la devo così, proprio dare. Ciao. Ciao. E poi sposta.
0: Nemmeno strusciato.
1: Il premio Nereo Rocco, che è questa grande tradizione della settignanese, dove peraltro è stato premiato anche Fagioli, c'era Joseph Commisso che ha riferito anche qualche parola che trovate su firenzeviola.it. Ma se possiamo anche rivedere per il canale 92 per chi ci segue.
0: Beh, comunque un momento importante,
1: abbraccio
0: al di là di tutto,
1: Commisso,
0: un momento importante.
1: E poi
0: posso chiedere per favore Stefano, facciamo Stefano Cherubini che regia, e sei un ragazzo giovane e dinamico. Si fa questo taglio di due secondi per domani, ormai tanto che siamo in chiusura per la diretta quasi. Per domani si manda tutti i giorni dietro. Al posto delle trasmissioni si manda quei due secondi di video con la fake stretta di mano tra Giancarlo Antonioni e Alessandro Ferrari. Va bene, prendiamoci una risata. Io però voglio cantare Tommaso Loreto, perché c'è una canzone di Tommaso Paradiso.
2: Io canto,
0: che si chiama come te di nome.
2: Non lo
0: so. Lo so, anche a me
2: non
0: mi sta, anche a me
2: vedere.
0: Mi sta simpaticissimo.
2: Non lo posso sentire, non lo posso vedere.
0: Poi,
2: non mi piacevano i giornalisti. Non mi piace lui, non mi piacciono i suoi testi, non mi piace la sua musica.
0: Bene, insomma, questo è un flash di Tommaso Loreto e stronca Tommaso Paradiso, eppure tifoso da Lazio. Quindi, vabbè, lo prendiamo com'è. Che ha fatto ora successo con questa sua nuova canzone, no? Che si chiama I Romantici. che dice quella spero che ti arriverà davvero una musica na, na, na. E a un certo punto no, dice i romantici guardano il cielo e io mi è venuto in mente che non è vero, Tommaso Paradiso non è vero, i fanatici guardano il cielo, i fanatici guardano il cielo, i lunatici noi che cambiamo idea come la luna, forse non siamo noi lunatici, vedono nero, che volendo si può anche ribaltare, perché
1: c'è
0: i lunatici
1: di zucchero,
0: quale?
1: Che diceva vedo nera,
0: vedo un nero,
1: sì.
0: Netto,
1: io vedevo
0: sì, vabbè, zucchero è un vecchio, è un vecchio mattacchione. Te secondo me Tommaso mi puoi rispondere una canzone a tua volta?
2: No, io te l'ho detto stamani, no. Ma perché sono entrato giù dagli amici?
0: C'era
2: dove
0: lui,
2: prendo,
0: lui,
2: la scacciatina per pranzo.
0: Vai.
2: E c'era quella di Annalisa, no? L'esibizionista, le ragazze per bene.
0: Lui è un esibizionista. Sesso e vanità.
2: Guarda,
0: vai,
2: se
0: vabbè,
2: lo
0: dai, volevamo fare un attimo così ricreativo di coglionaggine completa.
2: Perché c'era un messaggio interessante che sfrigola, smalizia un po' e quindi mi piaceva.
0: Intanto facciamo una cosa, mentre lo ricerchi sentiamo un attimo al volo,
2: sì,
0: Francesco
2: bene.
0: Da Prato. Ciao Francesco, grazie per averci chiamato.
4: Sì, ciao, buonasera a tutti. Niente, volevo chiedere una cosa.
0: Vai.
4: Volevo sapere se era possibile ora, se non subito o nelle prossime trasmissioni, risentire la conferenza stampa che fece Paratici la prima volta quando arrivò. Perché
2: febbraio 26
4: quando parlò,
0: all'inizio
4: a tutti che il primo anno si doveva andare in Champions League o altre cose, mi sembra che, se ricordo bene, disse che ci voleva tanto tempo per raggiungere certi obiettivi,
0: non proprio in realtà, Francesco,
4: che abbiamo passato noi un anno fra parentesi, se mi consentire, di merda. Però è anche impensabile che si possa arrivare noi subito a arrivare a raggiungere certi obiettivi. Qualche uno scotto forse si doveva pagare.
0: Però Francesco, ti correggo in parte, che lui non disse avremo bisogno di tanto tempo, disse io non firmo per arrivare tre volte ottavo. Se questo vuol
2: questo
0: dire
2: dopo, questo dopo
0: ah, io però, pensavo parlasse però
4: siamo alla terza di campionato.
0: Non sto dicendo, però lui non disse ci vorrà tanto tempo, disse io non firmo per arrivare tre volte ottavo, piuttosto arrivo quattordicesimo. È che il giro da quattordicesimo se bello è fatto, Francesco, e che se ne facciamo un altro, ci arrendiamo a farne un altro dopo aver speso 150 milioni esclusi obblighi di riscatto? Secondo me è un po' troppo poco ambizioso credere che l'obiettivo possa essere salvarsi avendo fatto delle spese così tanto voluminose sul mercato. È lì
4: io
0: che
4: l'unica colpa
0: è lì che un pochino non mi
4: ora è quella di aver travolto tutta la squadra. Però io qualsiasi io se, ma se fosse venuto Conte,
0: ma non ci viene Conte, ragazzi, non ci viene
4: la cosa.
2: Non lo so, ma credo che Conte certe cose le avrebbe messe in chiaro fin dall'inizio su cosa si aspettava dal mercato.
0: Purtroppo non ci viene Conte.
2: Non lo so se a Conte si poteva permettere di regalare tre esterni tra il 30 d'agosto e il 1 settembre.
0: Secondo te il giochino con Ken lo facevamo con Conte? Va bene, grazie Francesco.
4: Bene,
0: con noi, a presto, buona
2: guarda,
0: serata.
2: È un assist alla domanda che ho trovato, te la faceva Max,
0: sì.
2: Che dice io credo che Paratici condizioni molto il lavoro degli allenatori e imponga anche certe scelte sia sul modulo che sui giocatori da schierare. Per me Grosso, dopo il mercato fatto, ha preferito giustamente farsi esonerare. È stato Paratici l'unico DS ha generato un allenatore dopo che aveva vinto lo scudetto.
0: Sì.
2: Io spero che Vanoli vada avanti con le sue idee, ma ho dei dubbi. Paratici non sceglie allenatori come Sarri, Conte, eccetera, eccetera, perché sa che non può imporre niente. Saluti da Max.
0: Posso dire, Max, secondo me hai abbastanza ragione. In questa lista ci metto anche Thiago Motta. Ce lo metto così, perché mi piace arricchire le liste. E su Vanoli qui volevo mettere un altro punto di riflessione, perché per carità gli siamo in un certo senso riconoscenti, io ce l'ho qui la conference comunque vada, perché non mi racconterete mai che non ci si salvava giocando la Conference, però questa ormai è storia vecchia. Quindi il cammino in campionato è stato apprezzato, mi viene da dire, dai più. Però non fa una bella figura Vanoli a tornare alla Fiorentina, io ve lo dico. È bene qualcuno questa cosa, se non vi è stata detta ve la dica, o se è stata detta ve la ribadisca,
1: perché doveva
0: perché è stato mandato via 3 mesi fa dicendo che non era la persona giusta per portare avanti questo progetto. E tu, dopo che spendi 150 milioni di euro, signori, non è che parliamo di un mercato qualunque, parliamo del mercato più oneroso nella storia della Fiorentina. Quindi non esiste che dopo una sessione del genere si pensi di giocare per salvarsi. Sei un pazzo ad aver speso 150 milioni per salvarti.
1: Giocheremo per salvarci.
0: No, io mi collegavo anche al ragionamento di Francesco e dice: Parati ci ha chiesto tanto tempo, ma spendendo 150 milioni 150, questo tempo se l'è levato da solo.
1: Sta squadra ce la fa Vanoli a portarla in Conference?
0: Secondo me no.
1: Madonna, io continuo a chiederla sta cosa, la speranza, perché come sai voglio tornare in Europa.
0: Ma non è Vanoli, non Vanoli, cioè secondo me questa squadra te la porti in Europa solo un allenatore top. E nella lista ci metto Thiago Motta, eh? Nella lista ti ci metto Thiago Motta.
1: Cioè, Thiago Motta ti portava in Conference?
0: Palladino!
2: Calla! 55 minuti e ancora non l'aveva detto. Io ieri sera me l'aspettavo, Palla.
0: No, io no. Non mi sembra una rosa da Palladino, sai?
1: No, ma mi aspettavo che pensassero
0: guarda, in
1: più
0: un
1: seriamente
0: certo
1: a Palladino.
0: Senso sono anche contento che non ci abbiano pensato, perché non mi aspetto una buona accoglienza. Sì, siamo. Quanti ne abbiamo, Stefano? Perché un
2: tanti,
0: po' visti
2: però
0: arrivare.
2: Due o tre.
0: Vabbè, un paio mandameli intanto.
1: E comunque Caro Conti, questo è vero. E ti dessero 1,2 milioni e tu torneresti anche te.
0: Chi è?
1: E non lo fai, Gino,
0: Gino,
1: tu dici una verità straordinaria. Per 1,2 milioni torno anche a cena 6 mesi tutte le sere,
0: però,
1: un cherubini,
0: però,
1: al ristorante però, vegano.
0: Io a cena i cherubini ci vo volentieri. Mi fa sentire un paio di messaggi d'audio.
5: Dimmelo, perché io non lo so. Dimmi sì. E me lo devi dire, perché io non lo so. Con quale allenatore abbiamo fatto 65 punti con gente come Colpani in campo?
0: Non lo
5: quale
0: so.
5: Allenatore avrebbe potuto riportare questa Fiorentina in alto? Dimmelo, Dimitri, perché io non lo so.
6: No, scusate, perché questi è entrato vero nel Giubilo, se no sì. Allora, Paratici ha sbagliato gran parte del mercato, non tutta. Perché non si può dire che 20 milioni per Jimenez, dopo quello che sta combinando, si è spesi bene, anzi.
0: Già.
6: Gio Mario non doveva essere titolare, doveva essere la riserva. Come riserva è un'ottima riserva, su quello non c'è dubbio. È tecnico, fai cross, perfetto. Come riserva.
0: Già.
6: Il problema è che sta ritrovando a fare il titolare, ma Amatucci più forte di lui, ragazzi.
0: Ci
6: per
0: sentiamo.
6: Favore,
0: chi
6: il
0: è?
6: Deportivo
0: chi è?
6: Che è in zona Champions, 3
0: vai,
6: partite,
0: 4,
6: la va in Champions
0: 4, 4 non la ragazzi, guardano la Spagna, chiacchierano, chiacchierano, ma non guardano la Spagna.
2: Fallo finire.
6: Le ma chiacchiere. Che è più forte lui,
0: e ci vediamo quando lo chiama a nazionale. Chi è? Chi è che non guarda nulla della Spagna e chiacchiera?
2: Però c'ha ragione. Su questo c'ha ragione.
0: Non c'ha ragione.
2: Allora fammi capire, il Frosinone lotta per la Champions.
0: Ma il Frosinone non lotta, ma il Frosinone non ha Aubameyang. Il Frosinone non ha Jimenez dell'Atletico Madrid in difesa. Il Frosinone non ha Matucci a centrocampo. Come ve lo devo scrivere?
1: Quindi va in Europa League.
0: Non lo so, e ci è arrivato il Getafe in Conference.
2: Però
0: la guardate però, la Spagna, e poi mi venite a dire 3, le vostre bischerate.
1: Le sono un po' pochine.
0: Certo, e
1: sono
0: poche, ma io non l'ho. Io l'ho detto.
1: Amatucci meglio di Ulai.
0: Io l'ho detto da luglio. Amatucci è meglio di Ulai. E ne ragioneremo quando a fine stagione varrà più di 20 milioni di euro. E gioco un'altra. Oggi scommetto, perché io non ho mica paura, come tanti di voi. Si fa una scommessa e prima della fine dell'anno viene chiamata in nazionale? Offro un caffè a chi scommette con me il contrario. Lo offro il caffè. Se siete in 100, offro 100 caffè. Tanto lo chiama in nazionale. E voi mi venite a chiedere scusa. Va bene? Io ve la lascio. Tanto il podcast c'è. È l'episodio 39 di questa fantastica programma.
2: Faccio io il garante per Emanuele da Calenzano.
0: 100 caffè.
2: L'ho sentita la nota audio. Emanuele, tutto sommato, ti capisco e forse la vedo come te, non lo so se Sebia Matucci è meglio di Ulai. Ho segnato la
0: sì,
2: scommessa.
0: Ho visto anche mi hai offeso per prendere le difese.
2: È incontenibile, no, ho scritto. No, Vladimiro, scommetti il
0: E vabbè, scommetterò il K, e che vi devo dire?
2: Frosinone all'arciere, calò. Eccomi Frosinone. Per il caffè, Chris da Campi. Aspetta a incassare.
0: Bene,
2: Silvio
0: bene.
2: Silvio dal Ponte, meglio un borsalino che un uomo di borsa alla Paratici. Francesco da Montreal, tutta fuffa. Dimisi, ma che l'ha visti? Porca, i fatti e totte. Ma che l'ha visto alla Juve le fila che tirava Marotta? Qui a Firenze, Paratici è venuto a fare più danni della grande.
0: Non so se sarei così netto, ma sarei molto meno elogiativo di quello.
2: E voi giornalisti tutti avete osannato lui e il suo mercato definito molto, perché in effetti dovevamo dire a Tana merda, Ulai è scarso, un va bene nulla, e
0: ci sono un altro paio di mandameli al volo in coda, dai poi chiudiamo subito.
7: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
7: Te Tommaso, eccolo. Fai riferimento ai tifosi per quello che vi diano, però con me che gridavo aiuto alla difesa, sì, ai 150 vero, milioni con le mancanze difesa e mediano, ecco, dice Giovanni, ride, no, per non piangere.
0: Hai ragione,
7: perché tra l'altro ci toccherà giocare, nonostante tutto quello si è speso, con De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri e Parisi. Ma te ne rendi conto?
2: E gli scappa.
7: E rido se ride.
0: Giovanni è ride.
8: Sì,
0: la
8: però
0: bellezza.
8: Abbi pazienza, scusa.
0: Vai.
8: Uno in questo momento di confusione ascolta Radio Firenze Viola anche per avere un conforto, un appiglio. Cioè, a sentire te, qui altro che sconforto, altro è appiglio. Cioè, via.
0: Ragazzi,
8: adesso da uno
0: così.
8: È micita bla bla bla e dice che è un album di Gigi D'Agostino, quando, se permetti, magari prima forse è stato un album di Iggy Pop, comunque.
0: Ma io la canzone, non
8: scherza,
0: l'album.
8: Però
0: dai,
8: vai,
0: comunque
8: bravi,
0: c'è
8: dai.
0: Ragione, Iggy Pop vale più di Gigi D'Ag, Vieri. Io il conforto e te lo do in altri periodi. Se oggi tu mi sentivi recitare la messa, tu dicevi, ma Dimitri Conti è impazzito, quindi
2: mettiamola così.
0: Cioè, bisogna anche essere onesti.
2: È dura, ragazzi, confortarvi è dura, perché siamo all'ottavo anno che vi confortiamo,
0: esatto,
2: di tante cose.
0: E di radio
2: io vi invidio, perché insomma
0: quarto anno di radio, giusto? Siamo quarta stagione, ultima di Italiano, Palladino,
2: però
0: Pioli Manoli,
2: noi siamo partiti il 7 luglio 22,
0: quindi
2: sono
0: già
2: abbiamo già spento 5 candeline, quindi capisco,
0: no,
2: l'ultimo
0: 22-26
2: ero già proiettato il 27.
0: Vabbè, Anche diversi in Fiorentina mi sa che sono già proiettate ai 27, però speriamo di...
2: Come dice Francesco, il problema è che noi tifosi ci siamo dentro a questo film dell'orrore, quindi si soffre come cani. Io
0: è
2: lo
0: vero,
2: capisco,
0: è vero.
2: Ma voi dovete anche capire, noi non si può sempre dire come è, ma va tutto bene,
0: bello,
2: madama, viva, la
0: poi Vieri ha ragione, io sono uno dei peggio in questo senso, però lo
2: poi
0: sai,
2: siamo esseri umani anche noi,
0: dalle 19 alle 20
2: la Fiorentina ci sta a cuore, quindi ci crediate o no, ci girano parecchio quando si perde tre partite di fila. Nel nostro piccolo, uno arriva la sera dell'ultimo giorno della settimana, la domenica all'11, e dice via, forse sta settimana ho finito, un po' a letto, boh, da fare le 3 di notte,
0: esonerosi.
2: Perché dietro c'era un casino e nessuno se lo immaginava. Ragazzi, e ogni tanto bisognerà far presente che le cose vanno fatte meglio, anche perché, e poi chiudiamo davvero,
0: sì,
2: consideravo prima la situazione: Prandelli dimesso, Gattuso si è dimesso dopo una settimana, 10 giorni, Pioli esonerato nel caos più totale,
0: sì,
2: Prades è dimesso, Palladino si è dimesso. Quindi ragazzi, o c'è la criptonite o gli allenatori entrano a Viola Park e vanno tutti nei pazzi,
0: c'è la dimissionite,
2: o ragazzi che in 8 anni non ci sia quasi mai verso di star sereni e tranquilli, perché anche i primi 2 anni Montella, Iachini, Prandelli, Montella, Iachini,
0: che
2: Prandelli.
0: Balletti,
2: si può far presente che qui sono 8 anni che non c'è pace, e che anche se arriva un nuovo dirigente che tutti abbiamo battezzato come uomo di calcio,
0: con speranza,
2: ci
0: con
2: fa
0: speranze.
2: 6 mesi di lezioni, come se qui a Firenze il calcio non si sapesse nemmeno che
0: lui
2: è. è di qui, di là, struttura, management, branding, fashion, di su e di giù, pronti via, 9 gol subiti, 0 gol fatti, allenatore esonerato perché sbagliato, e tu ripigli l'allenatore che hai mandato via 3 mesi fa.
0: Dicendogli che non era adatto.
2: A Fabie, ma che stai a fa?
0: Sei impazzito.
2: Questo diciamo.
0: Vabbè. Diciamo anche siamo arrivati alla fine
2: stasera.
0: Udinese-Lazio. Ma quanto è finita Cagliari-Lecce? Qui non vediamo niente. 1-0 per il Cagliari. Attualmente gol di Daniel Maldini.
2: Su spizzata di?
0: Su cross, calcio d'angolo di Fazzi.
2: E io cosa dicevo? Hashtag lanciato 6 mesi fa. Metti il Fazzo.
0: Hashtag peccato.
2: E non mi avete mai seguito.
0: Meno
2: e
0: male.
2: Invece, secondo me, va sempre messo il Fazzo.
0: Meno male, non va bene. Mai seguito il Loreto.
2: Metti il Fazzo.
0: Meno male.
2: Io l'avevo detto.
0: Seguito il Loreto. Vabbè. Che si fa? Si chiude. Siamo arrivati un po'.
2: Potrei andare avanti ore ed ore. Ma con questo, metti il Fazzo. Direi che per oggi è il caso di fermarsi.
0: Grazie davvero, Tommaso Loreto. Oggi è stata una puntata che credo si è fatto il record di decibel tra Walter, Francesco, chiamate, urla, schiaffi, botte. Stefano e Rubini l'abbiamo mandato fuori di cervello senz'altro, però è bello fare quest'ora con te il lunedì.
2: A domani per me, a presto con te, sì, e uno contro tutti torna lunedì, lunedì. Incrociando le dita.
0: Vediamo
2: per venerdì a Venezia.
0: Se ci si fa.
2: Ciao.
0: Ciao.
9: Uno contro tutti!
10: Ma io non vi sfido, non vi vedo!

0: ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni. Sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt, ma per la Germania. Ci riprendiamo il paese.
1: Conflitto russo-ucraino. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
2: E 3 bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria, i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
1: Il calcio: per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Champions League: domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: del quale ha parlato fin dalle prime ore del mattino delle nostre dirette. Chi si compra? Mauro Bressan, ex Viola, che ha parlato così della situazione di casa fiorentina.
1: Abbiamo coinvolto anche un ex Viola che spesso ci fa compagnia nelle nostre trasmissioni, ovvero Mauro Bressan. Ciao Mauro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ciao a tutti.
1: Allora, Mauro, che è stato anche compagno di Paolo Manoli, questo è chiaro, che mi ricordo qualche mese fa, quando c'era la possibilità di cambiare tecnico, insomma, su Manoli ti eri espresso in un certo modo, cioè anche favorevolmente verso una sua potenziale conferma. Poi è arrivato Grosso, abbiamo commentato Grosso, adesso oggi siamo a commentare il ritorno di Manoli. Prima però di commentare Manoli ti chiedo, visto che sei stato tra i protagonisti di questo centenario, mi hai fatto un grandissimo piacere nel video che hai mandato agli scoglionati dell'Elba, perché io sono molto affezionato a quel Viola Club, ho visto che li hai gratificati con quel video negli spogliatoi e ti ringrazio, diciamo, facendo da tramite anche per tutti coloro che sono iscritti a quel Viola Club. Però ecco, siamo passati da, certo, una gioia storica come il festeggiare il centenario a questo inizio che è il peggiore dal 1935 al 1936, quindi il peggiore fondamentalmente della storia della Fiorentina. Come si reagisce anche da tifosi a quello che sta accadendo?
2: Beh, pensavo di averle viste tutte l'anno scorso, ma quest'anno le situazioni surreali continuano. E detto questo, ovviamente c'è un grande dispiacere, perché soprattutto per tutti noi che eravamo alla festa del centenario, anche partecipare a una festa dopo una sconfitta non è stato molto bello. Anche se i tifosi devo dire che sono stati eccezionali, perché comunque nonostante tutto sono rimasti sugli spalti il sabato, poi diciamo, hanno fatto la festa lo stesso, come giusto che sia, perché bisogna festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Che dire, cioè, bisognerebbe un po' sezionare poi gli argomenti, perché sarebbe tanto da parlare. Premesso che ovviamente mi fa enormemente piacere per Manoli, che è stato chiamato, non trovo giusto, diciamo, il suo non coinvolgimento dopo quello che aveva fatto l'anno scorso, perché sono convinto che è un allenatore preparato anche per fare un gioco, anche a dare un'identità a una squadra, da fare anche un gioco propositivo, che questo magari ho sentito da vari commenti, da tanti non mi ha messo in discussione su questa via, diciamo. E quindi penso che la soluzione di lui tra quelle che c'era attuali è sicuramente la più giusta, però c'è da dire quello che è successo con Grosso, che devo dire che mi dispiace, perché se uno deve contestualizzare un po' quello che è successo, lui è partito dal ritiro sì con un sacco di giocatori, tanti sono arrivati, tanti giovani bravi, una Fiorentina che ha fatto un mercato ovviamente incredibile, però la sua idea di gioco del 4-3-3 che chiedeva agli esterni sono arrivati due giorni alla fine del mercato, perché i vari Gonsalves, Nonto e Inge sono arrivati a tre giorni dalla partita del Torino, quindi lui ha, non c'è stata un'identità, diciamo, sulla squadra, molta confusione, ha cominciato non avendo gli esterni, giocando con due trequartisti la punta, ha preparato tutto il precampionato in questa maniera qui, poi dopo sono arrivati gli esterni, l'ultima partita col Torino ha giocato con gli esterni, quindi era evidente che c'era un po' di confusione, e c'è stata, e non è colpa, secondo me, ecco, non è tutta colpa di Grosso, perché Grosso lavora con quelli che, con i ragazzi che arrivavano, con quelli che c'erano. C'è da capire un attimo cosa è successo fra il direttore e l'allenatore, questo lo sapranno solo loro due, però penso che ci siano stati ovviamente dei dissidi, soprattutto negli ultimi giorni, perché ovviamente essersi arrivati a questa decisione è anche sicuramente per qualche problema che ha avuto fra loro due, perché non penso che i tre giornate di tempo siano sufficienti, soprattutto con gli ultimi giocatori arrivati alla fine, per determinare un esonero. Però ovviamente c'è stato qualcosa e si è presa questa decisione, e prendendo questa decisione il fatto che sia arrivato Manoli, e lo vedo come un atto anche dovuto, diciamo, ma anche consapevole del fatto che secondo me possa essere una persona che può dare un'anima a questa Fiorentina.
1: Cristiano Piccinelli, Radio Rai, per te Mauro Bressan.
3: Sì, saluto Mauro, per me immortale dopo la rovesciata con il Barcellona, giocatore straordinario. Però volevo fare una domanda un po' cattiva, perché giustamente hai parlato che non ha avuto tempo grosso di far vedere il suo calcio perché i giocatori che servivano sono arrivati tardi, però è un tratto che coinvolge un po' tutti.

0: tutti, no? E specialmente gli allenatori magari di squadre che sono di seconda fascia hanno questo rischio sempre, però qualcosa si vede. Io ho fatto il Monza e ho visto un'impronta, ho fatto il Venezia e ho visto un'impronta, cioè qui evidentemente non si era visto nulla del potenziale lavoro di Grosso, con tutte ovviamente le attenuanti del caso.
1: Ma certo, ma cioè, non è che sia una domanda cattiva, è la verità di quello che è successo. Io ho detto solo che Grosso, secondo me, partendo da quello che ha fatto gli anni scorsi, giocava in una certa maniera, e i giocatori che nel suo schema ideale, parliamo degli esterni adesso, perché lui il 4-3-3 era il suo schema che ha fatto sempre, con due attaccanti esterni, gli sono arrivati tre giorni fine del mercato. Quindi questo ha creato sicuramente una confusione tattica e anche fra i giocatori, quindi lui non, ovviamente anche lui gli dispiace, ma anche lui ovviamente non ha gestito bene magari anche la situazione, e i dissidi che poi possa aver avuto con Paratici secondo me sono dovuti sicuramente a queste questioni qui, perché vabbè comprare tanti giocatori, vabbè tutto, però dopo bisogna anche metterli in campo e dalle tre partite che ha visto la Fiorentina, io ad esempio ho visto in diretta quella col Frosinone, devo dire che il primo tempo è stata anche sfortunata, perché il primo tempo secondo me la partita l'aveva anche fatta, poteva segnare 3-4 gol nel primo tempo, poi in difesa ha fatto un po' di cavolate, ha preso due gol e poi nel secondo tempo è sparita a livello anche proprio di tensione emotiva. Quindi ci sono anche dei casi, diciamo, perché può succedere, sai, nel calcio come funziona, palla dentro, palla fuori, però c'è di certo, c'è che comunque un'identità, un qualcosa, come hai detto anche tu, che magari si è visto in altre squadre, perché adesso mi viene in mente il Monza, Juric, ovviamente ho visto anche delle partite del Monza, si vede già una sua identità caratteristica dell'allenatore, quella di Grosso nella Fiorentina in queste tre partite non si è vista.
2: Mauro Bressan, ovviamente adesso ci sono, poi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo intervento, ma ci sono alcuni giocatori che fondamentalmente gioveranno almeno immediatamente del ritorno di Vanoli, sono pochi.
0: Fagioli.
2: Sono pochi perché poi gli altri sono andati tutti via, c'è stata questa rivoluzione, però Fagioli in primis, Dodò che ha anche ripostato sui social immediatamente la notizia del ritorno di Vanoli, si sa come mai, Ndur, forse anche Ranieri, col quale c'è stato un rapporto un po' ondivago, no? Prima la fascia che è stata tolta, poi il ritorno tra i titolari, però è comunque un giocatore che per Vanoli ha avuto un'importanza nel corso dei mesi. Ecco, almeno da lì si può ripartire, soprattutto viene da dire, come diceva anche Cristiano giustamente, da un Fagioli che invece con Grosso, non dico gli giocasse contro, ma insomma mi sembra che il feeling non fosse nato, ecco.
1: Vabbè, sicuramente io penso che rispetto all'anno scorso Vanoli abbia un'ampia scelta di giocatori. In una recente sua intervista ho letto che i giocatori che sono arrivati a Firenze sono molto interessanti, quindi adesso se lui ha accettato anche questo di ritornare a allenare la Fiorentina dopo quello che è successo, perché crede anche in quello che c'ha, perché altrimenti avrebbe fatto altre scelte dopo anche quello che è successo alla fine dell'anno scorso. Io, ecco, quello che al di là dei nomi che avete detto voi, ce ne possono essere sicuramente altri che Vanoli terrà in considerazione, che ha fiducia, ma quello che penso che lui debba fare è dare veramente un'anima a questa Viola, oltre a un'identità, perché a livello di carattere, di personalità, mi sembra che in questo momento debba essere l'allenatore il trainante del gruppo, perché nei giocatori che sono arrivati o quelli che ci sono, insomma, attualmente non vedo qualcuno che eccelle in questo dato caratteriale, quindi penso che l'allenatore sia essere il primo e che debba dare delle responsabilità ai giocatori, tirare fuori da loro insomma questa personalità che in queste prime tre giornate non si è vista per niente.
3: E dopo Bressan è il turno di un giornalista, una voce storica di Radio Rai come Filippo Grassia, che oggi a Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini ha detto la sua su quanto sta accadendo in casa fiorentina, in particolare ovviamente sulla scelta di Paolo Vanoli. Andiamoci a sentire Grassia.
4: Andiamo a salutare con piacere Filippo Grassia. Ciao Filippo.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Buongiorno. E allora, non c'è mai pace alla Fiorentina, però in questi primi mesi di questa stagione non torna nulla, forse anche il rapporto Paratici Grosso non è mai veramente decollato, cosa ne pensi?
5: Ma rifacendomi al mio vecchio direttore del giornale Indro Montanelli, lui avrebbe detto: questa Fiorentina ci fa ammattire perché ci sono delle situazioni senza logica, nel senso che tu poco fa hai parlato di una dicotomia tra Grosso e Paratici, ma Grosso chi l'ha scelto? L'ha scelto Paratici. Adesso chi arriva? Arriva Vanoli, che non è stato confermato da chi? Da Paratici. E quindi c'è un po' di scarsa logica in queste situazioni. Io, come ti avevo detto nell'ultimo incontro, e tra l'altro poi al termine del mio intervento avevo ricevuto alcuni messaggi dove mi dicevano: ah, ma tu sei troppo scettico. Beh, devo dire che lo ero per alcuni motivi. Innanzitutto perché per il secondo anno consecutivo la Fiorentina è apparsa come un albergo con gente che va e che viene. Guarda l'Inter, è sempre la stessa praticamente da 5 anni, e ogni stagione Marotta, con l'ausilio di Ausilio, scusami il termine, il gioco di parole, ha inserito 2-3 giocatori, fermo restando però l'impianto principale. Tu ogni anno non puoi cambiare tutti i reparti, devi avere dei punti fermi. Io resto dell'avviso che Paratici, che senza dubbio conosce il mercato, forse invece di prenderne 11 o 12 avrebbe dovuto prenderne 3 o 4, ma di quelli tosti, visto che il budget a disposizione c'era. Io credo che Vanoli voglia dimostrare di essere un buon allenatore, anche perché aveva finito la stagione, diciamo così, davvero alla grande, con una media punti da Europa League. Si ritrova con dei giocatori nuovi. Però dobbiamo tenere conto che manca Ken, e se l'anno scorso ci fossero stati i gol di Ken, probabilmente la Fiorentina 7-8 punti in più li avrebbe avuto, avrebbe, diciamo, sfiorato quota 50. E con tutta la simpatia possibile, Pellegrino e Beto secondo me non valgono Ken, anche perché Ken aveva una dote che è tipica un po' di Malen, cioè quella di dettare il passaggio. E comunque poi chiudo questo mio, diciamo così, intervento, nel senso che manca sempre un leader in difesa. Dovrebbe essere Dracusin, ma finora non lo è stato. Ecco perché, se ben ricordi, Lorenzo, io avevo parlato anche di Acerbi al netto dei suoi
4: 39-40 anni,
5: anni, sì. E lì in mezzo io resto convinto che la soluzione migliore sarebbe quella di portare a Firenze, sempre che sia possibile, ci mancherebbe, uno tra Brozovic e Torreira, cioè uno che ha diciamo gli occhi di tigre. E poi a me è dispiaciuto molto, sono dispiaciute molto le cessioni di Comuzzo, perché proprio nella nazionale di Valdini aveva dimostrato il suo valore, e soprattutto quella di Mandragora, perché io, un interno che ti segna 6-7 gol all'anno, non lo trovi facilmente in nessun campionato, e quindi io me lo sarei tenuto, e piuttosto avrei fatto a meno di Fagioli, che secondo me è ricaduto nelle sue amnesie e gioca in modo banale, sembra Arthur, no? Vi ricordate, di cui si diceva che era un giocatore di rugby perché passava il pallone in orizzontale. Io da Fagioli pretendo di più, oppure lì bisogna assolutamente cambiare qualcosa, perché fin dalla partita di Coppa Italia, pur vinta 4-1, cosa si era visto? Che la Fiorentina non riusciva a imporsi.
4: Eh sì, non è mai stata dominante, nonostante comunque il talento, la classe di certi giocatori faccia pensare che la Fiorentina abbia le possibilità per farlo. Dicevi degli ex dei giocatori che sono passati al Torino, Comuzzo e Mandragora, tra l'altro questi giocatori si sono anche tolti qualche sassolino dalle scarpe per il modo in cui è avvenuto il loro trasferimento. Anche lo stesso Comuzzo ha detto di esserci rimasto male per come è stato ceduto al Torino. Mandragora ha parlato anche di una famiglia che non c'è più, quel senso di famiglia che non si avverte più all'interno della Fiorentina dopo che ci sono stati questi cambiamenti negli ultimissimi mesi. Però ecco, ti chiedo anche, 130 milioni spesi quest'estate per un progetto che deve praticamente ripartire da capo adesso, è la prima sconfitta di Paratici questa?
5: Ma sai, i risultati dicono questo. Io mi auguro invece che qualcosa possa cambiare, anche perché di mezzo è sicuramente un ragazzo di talento, ma che cosa fa? Gli affidi la squadra a 19 anni al netto dell'infortunio e poi dietro io credo che Dragosin e Vieri insomma valgono molto molto di più di quello che si è visto, però caspita ragazzi, aver beccato 9 gol in 3 partite, questo vuol dire che non funzionano solo i difensori, ma manca proprio una fase difensiva, manca quel centrocampista, la Ederson, alla che si è adesso l'Atalanta ce l'ha tutti e due, che proteggono la difesa, che recuperano i palloni, che ci vuole un centrocampo che non si abbassi, ma che faccia pressing. Guarda l'Inter che di un altro pianeta, è stata sotto di 2 gol, eppure come
4: ma insomma lì c'è una squadra che ha fame, una squadra che sa come reagire, tutte caratteristiche che non si sono viste ma nemmeno lontanamente in questa Fiorentina di questo inizio di stagione. Una Fiorentina...
5: bisogna soprattutto ricreare quello che ha detto Mandragora, cioè l'affezione alla maglia, l'affezione alla causa, l'affezione a Firenze, ma questo lo puoi creare se metti insieme un nucleo base e poi di anno in anno inserisci uno o due giocatori, però se ogni anno ne cambiamo 10 il giochino non funziona più. Quello che mi preoccupa è l'attacco. Io mi auguro che Bete e Pellegrini facciano qualche cosa. E poi lasciami dire, Mastantonio non avrà fatto un grande primo tempo contro il Torino, però se c'è un giocatore che non devi togliere è lui, perché è uno che ha grinta, è uno che ha tecnica, forse è un po' solista, ma quando vedi che manca un po' un gioco di squadra gli si può anche perdonare, cioè puoi togliere tutti ma non togli
4: è sembrata una bocciatura molto discutibile da parte di Grosso quella, perché comunque è un giocatore che al di là del fatto che abbia trovato Comuzzo
5: dire l'ultima cosa, non ho capito esattamente qual è il ruolo in cui Grosso voleva far giocare Atta, cioè io non ricordo che lui giocasse così nell'Udinese, io lo ricordo più da mezzala, usando un vecchio termine, che poi si inseriva in fase d'attacco. E comunque questo è il mio modestissimo parere, se avessi dovuto prendere un giocatore dall'Udinese avrei preso Kellenkamp.
4: L'ultima considerazione con Filippo Grassia, Tommaso Borghini.
6: Sì, no, lasciando fare il passato e provando a proiettarsi appunto su quello che farà Vanoli, secondo te Filippo da cosa riparte? L'anno scorso arrivò e fece la difesa a 3, ci vollero un paio di mesi poi perché cambiasse modulo, passasse a 4 nel momento in cui gli comprarono sostanzialmente gli esterni, perché mancavano esterni offensivi. Adesso ne ha, anche se atipici nel caso di Mastantuono per esempio, ma anche ne ha anche di validi, no? Penso al portoghese per esempio,
4: Pedro Gonçalves,
6: penso a Angier del ex Torino, che mi sembra sia stato tra i pochi positivi nell'ultima partita. Ecco, secondo te quindi ripartirà da 4-3-3 oppure farà il percorso che abbiamo visto l'anno scorso, Vanoli?
5: Ma io credo che lui debba partire dalla difesa 4, che gli ha dato le maggiori soddisfazioni, inserendo lì in mezzo quel centrocampista che lui ritiene sia più adatto anche a proteggere la difesa, e poi lì davanti potrebbe anche azzardare di giocare con un esterno, Mastantonio, più in alcune circostanze Beto e Pellegrino assieme, oppure giocare anche come è stato nell'ultima partita con due esterni veri, nella speranza che poi facciano gol. Poi diciamocela pure, scusatemi il termine, la sfiga ci vede benissimo, perché dopo un minuto e mezzo la Fiorentina doveva essere in vantaggio ed è stato incredibile il modo con cui il Torino si è salvato sui tiri di Mastantuono appunto e sai, quando poi ti va storto tutto, perdi fiducia nei tuoi mezzi, ma soprattutto questa è una Fiorentina che deve fare gruppo, capire l'importanza della maglia viola in una città in cui il calcio è un paradigma, e quindi è importante anche il lavoro della dirigenza.
3: Ci sono però anche dei pareri discordanti e più che altro negativi sul ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Tra questi Oreste Cinquini, noto dirigente, che ha parlato così. Andiamocelo a sentire, anche lui a Viola Amore Mio.
4: Torniamo però all'attualità, andiamo a salutare Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
7: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
4: Allora, sono curioso di sentire tutte le tue considerazioni su questo caos che regna alla Fiorentina e anche sul lavoro che è stato portato avanti fino a questo momento dal direttore sportivo Fabio Paratici. Ti eri mai nel corso della tua lunga carriera ritrovato a dover gestire una situazione del genere?
7: Ma io dico che io ho accolto con grande piacere il fatto che Paratici sia accettato di venire alla Fiorentina, pensando che ci sia un programma a lunga scadenza. Gli è stato fatto un contratto molto importante, molto lungo. C'è soltanto un problema di organico, perché per conto mio ci vuole sempre qualcuno di sopra del direttore che lo aiuti, perché in certe situazioni un aiuto, un amministratore delegato, il barone della situazione sarebbe bene. Ma il problema principale è che a certo grosso lo conosce umanamente, lo conosce tecnicamente, e ci ritroviamo dopo tre partite a sostituire Grosso. È chiaro che la Fiorentina è stata costruita, e io mi auguro che tra Paratici e Grosso ci sia stato un grande colloquio. Mi sembra strano però che all'inizio si era detto che Paratici aveva parlato con Ken, il suo entourage, i suoi familiari, e tutto poteva proseguire, il discorso di Ken con la Viola, e poi abbiamo fatto una squadra. A un certo punto sono andati a prendere Pellegrino, forse Paratici aveva già avviato le, diciamo così, le trattative per Ken, ma c'è un discorso tattico che andava definito. Sappiamo tutti che Grosso ama e conosce in modo diciamo, è il suo credo, il 4-3-3, e gli si era costruita una squadra con il 4-3-2-1.
4: Sì, 4-2-3-1, sì, 4-2-3-1.
7: 4-3-2-1.
4: Sì, 4-3-2-1.
7: E questo mi sembrava un buon argomento, avendo Assa, avendo Guzmont, avendo un Ken che ha caratteristiche di venire avanti, giocare a calcio. Io direi che è l'attaccante più forte che li abbiamo in Italia, e poi andiamo a prendere Pellegrino. Pellegrino, torniamo al discorso che bisogna fare il 4-3-3, perché Pellegrino è un uomo d'area di rigore, al di là del gol di domenica, ma da lontano, ma Ferri si è messo molto del suo. Ma principalmente adesso dobbiamo andare a gestire sulle ali. È chiaro che negli ultimi giorni di mercato sono stati presi alcuni giocatori tipo Gnoto, per modificare in corsa un qualche cosa da dare all'allenatore per giocare con i 4-3-3. Questo mi sembra una grande, posso usare questo termine, confusione, perché le cose devono essere chiare dall'inizio. Adesso ci troviamo, non so se Vanoli, sento dire Vanoli sarà il...
4: Sì, sì, è già arrivato, no? È già arrivato al Viola Park Vanoli, sì, sì.
7: Ho capito, ma... Paratici c'era da gennaio, ha sostituito Vanoli con Grosso e ora difende Vanoli.
4: Tu che avresti fatto? Che avresti fatto tu, Oreste?
7: Tanto diciamo che il controsenso tattico l'avrei evitato. E poi sinceramente anche questa scelta, hai avuto 6 mesi di tempo per vagliare chi è Vanoli, lo sostituisce, adesso deve riprendere Vanoli. C'è un po' di confusione, io credo, e debba essere fatta chiarezza. Io non voglio insegnare niente a nessuno, perché Paratici ha vinto campionati, ha fatto una grande esperienza all'estero, però adesso tutto diciamo così è in mano a lui, perché la Fiorentina, ripeto, non ha un interlocutore valido da stare vicino a Paratici, perché lo stesso presidente Commisso, a cui dobbiamo molto a questa famiglia, io credo che non sia in grado di mettersi ad un tavolo a discutere con Paratici che cosa si fa e cosa non si fa. Io credo che anche la scelta di sostituire l'allenatore sia tutto, diciamo, al 100% decisione di Paratici.
4: Comunque è la prima sconfitta di Paratici, questa è un progetto tecnico.
7: Cerchiamo di non. È chiaro che Mastrantuono, adesso siamo col 4-3-3.
4: Sì.
7: Ma non so che cosa farà adesso Vanoli, ma Mastrantuono non poteva giocare nel 4-3-3. Abbiamo visto Mastrantuono è un giocatore di inventiva. Domenica l'abbiamo sostituito dopo 45 minuti, ma è chiaro che non può andare sul fronte e mettere palle per Pellegrino. È un giocatore di forza, è un giocatore forte nell'area di rigore. Siamo andati, cioè, mi sembra, ripeto, questa, voglio dire, questa, c'è un po' di confusione, bisogna fare chiarezza. Adesso vediamo Vanoli che cosa dirà, però abbiamo fatto una campagna acquisti roboante, siamo andati sul mercato calma e gesso, perché c'è tempo e modo di riparare.
4: Sì, però probabilmente una squadra più per il futuro che per il presente, tanti giovani anche interessanti, però si sia dimenticati magari di mettere qualche leader in questa squadra, qualche giocatore esperto. Quelli che c'erano sono stati ceduti un po' troppo frettolosamente, forse per abbassare Montegaggi, sì, però magari potevano essere sostituiti.
7: Sì, ma qui ci vuole anche esperienza, certo, e gioventù. Bisogna fare un buon mix. Abbiamo visto che Mandragora, al di là del fatto che è un giocatore che viene ceduto una settimana prima, torna a Firenze, lui amava stare a Firenze, l'ha dimostrato dopo il gol, lo si è dato via, e mi sembra che abbiamo, adesso leggo che vogliono allungare il contratto Ranieri, poi Ranieri viene sostituito. Mi sembra che il tornare su quello che mi preoccupa maggiormente, non per il valore di Vanoli, ma anche il rapporto umano e professionale con Vanoli, che è stato messo insieme, lo posso dire, quando gli ho detto che non lo confermati. Vanoli è venuto in una situazione direi drammatica lo scorso anno, e ha fatto il suo, è riuscito a portare in salvo la Fiorentina. C'è qualcosa, cioè, speriamo che si chiariscano le idee, perché il problema, adesso andiamo a Venezia, potrebbe sembrare come la partita del Frosinone, una partita abbordabile. Sicuramente l'organico della Fiorentina non è superiore di più del Venezia, ma siamo in un momento che anche i giocatori, anche questo cambio, i giocatori come la prenderanno, che cosa faranno, ci sono parecchie incognite, speriamo che le risolvano per il bene della Fiorentina.
4: Allora lascio la parola adesso a Tommaso Borghini. Prima un messaggio tra i tantissimi da parte di Stefano, che dice: Vittorio Cecchigori avrebbe preso Paratici e Grosso, gli avrebbe dato due pedate e via. Ora insomma non lo so se avrebbe proprio fatto così, magari, ecco,
7: calma e
4: gesso, sì. Magari ci sarebbero stati dei confronti abbastanza accesi. Tommaso Borghini, la tua domanda, la tua,
6: sì,
4: considerazione.
6: A Oreste, da direttore sportivo, visto che i nostri ascoltatori l'avevano messo, molti messaggi vertono anche su questo aspetto. E per le mancanze nella rosa della Fiorentina, no, si segnala una mancanza di personalità, di leadership, e quindi molti ascoltatori dicono: perché non andare sul mercato degli svincolati? Perché non andare per esempio a cercare di prendere Brozovic? Perché non andare a prendere Acerbi per la difesa? Ecco, da direttore sportivo, come si comportava Cinquini con gli svincolati, e se lo farebbe per la Fiorentina di oggi, che sotto questo aspetto oggettivamente manca un po' di esperienza, anzi senza un po'.
7: Sì, ma abbiamo preso 13 giocatori, abbiamo rivoluzionato una rosa, forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male, forse era meglio cambiare mentalità dentro lo spogliatoio, ma il problema principale adesso è la guida tecnica, è l'allenatore. Siamo Grosso non aveva mai avuto grandi esperienze in grandi piazze, aveva fatto bene a Palermo, aveva fatto bene a Sassuolo. Adesso abbiamo Vanoli, non è che diciamo lasciamolo lavorare, però ti ripeto, c'è molta confusione, cioè adesso che credo tattico facciamo, che cosa, sì, ci sono dei giocatori in giro, però per prendere Serbio, un giocatore che io avrei preso quando è venuto via dalla Lazio, che non l'avrei preso prima, ci avrei costruito qualcosa sopra, ma se andate a prendere Dragusin dal Tottenham,
4: cioè tu avresti preso Romagnoli?
7: Ognuno ha le proprie idee nel calcio, quindi io rispetto il lavoro perché lungi da me. Io ho delle perplessità, non delle critiche, perché lungi da me criticare l'operato di colui che sta lavorando, però qualche perplessità per il tifoso di Ola mi viene. Quindi c'è la possibilità di andare sul mercato, ok? Ricordiamoci che gli svincolati, se sono rimasti a terra, hanno sempre qualche problema, o fisico o ambientale. Qualcosa c'è sempre, sono arrivati anche, sarebbe arrivato anche, diciamo, ad una giusta età a livello calcistico. Persona eccezionale, sappiamo tutti che ha sconfitto una malattia, quindi uomo integerrimo, fortissimo e tutto, ma anche lì dietro in difesa ne abbiamo giocatori, però non potevamo, quando parliamo di Valpenas, che ha fatto un errore incalcolabile domenica, sì. Perché poi diciamoci anche che la sfortuna, la fortuna è cieca, ma la sfiga si vede benissimo. Con il signore abbiamo preso due pali, però che è caso dei somali pianga se stesso, quindi attenzione, andare sul mercato, che segnale si dà allo spogliatore. Adesso Paratici dovrà essere bravo intanto a presentare Vanoli, a rimetterlo in pista, affinché vediamo, tanto sono i risultati quello che contano. A questo punto è chiaro che tutti sono sulla graticola, e purtroppo la legge del calcio è questo. Paratici ha grande esperienza, un tempo, capacità, ripeto, ha detto degli scudetti, quindi tanto, tanto di cappello. E quindi, però è solo, io credo che avrebbe bisogno di una persona sopra di sé con cui confrontarsi, e forse questa persona potrebbe levargli qualche volta le castagne dal fuoco, come spesso quando vai a fare una trattativa che non la vai più fare, invece di limitarti un giocatore o un agente, interviene l'amministratore delegato o il direttore generale. Cioè, io credo che un uomo solo al comando, diciamo così, in una piazza come Firenze, dove poi si viene da un'annata tribolata, lasciamoli lavorare, vediamo, speriamo che Paratici abbia visto giusto e porti la Fiorentina a fare risultati. È la cosa che più conta.
4: Assolutamente,
7: possiamo
4: assolutamente
7: soltanto aspettare. Ripeto che ho delle perplessità, faccio delle riflessioni su tante cose che abbiamo esposte, ma non deve essere una critica, aspettiamo un attimo da criticare.
4: Va bene, aspettiamo cosa dirà il campo. Grazie
7: ciao
4: Oreste.
7: A tutti,
4: grazie. A Oreste Cinquini, torniamo.
3: E chiudiamo con l'intervento oggi a Palla al Centro con Tommaso Loreto e Luca Calamai di Alberto Polverosi, firma storica del Corriere dello Sport, che si è immaginato anche come potrà giocare Paolo Vanoli e ha detto la sua sul ritorno dell'allenatore di Varese. Sentiamoci Alberto Polverosi.
8: Proviamo a chiedere a Alberto Polverosi.
9: Ci vuole lui, assolutamente.
8: Ci spiega un po' come si rimette in piedi questa confusione totale.
10: Sì. Ci vuole un mago, ci vuole il mago Merlino, ci vuole.
9: Oh. Anche sì, perché io e Alberto ci siamo sentiti sulla partita, sui singoli, ma tutto ci aspettavamo fuorché di parlare del ritorno di Vanoli, Alberto.
10: Ma fino a un certo punto, insomma, ora il ritorno immediato sì, anche io sono sorpreso, insomma, abbastanza sorpreso, ma che possa essere stato scelto Vanoli invece di altri, io non sono sorpreso, mi sembra una cosa molto ma molto logica, una delle poche cose logiche che ci sono state quest'anno, perché secondo me, io cioè, anche lo dico perché l'ho scritto a suo tempo, quindi non è che per me se la scelta era che dovevi prendere Grosso e lasciare Vanoli, era un errore. Se mandi via Vanoli e prendi Mourinho, prendi dimmi te chi vuoi, Sarri, Gasperini, allora benissimo. Ma lasciare Vanoli, uno che comunque ha fatto l'impresa, Vanoli, mettiamolo come volete, ma ha fatto l'impresa. Per prendere un allenatore che ha quanto aveva? Una o due stagioni di Serie A, ma io non c'era qualcosa e non tornava, infatti non, non tornava, non tornava assolutamente, perché...
8: Ecco, però Alberto, io che veramente lo sai, non è che ci facciamo complimenti, sai, abbiamo più di 2000 anni, però io la grande domanda a quale io mi aspetto, sono curiosissimo di sapere la tua risposta, che mi interessa veramente tanto e credo anche a tanti dei nostri ascoltatori, è questo gruppo squadra che, per quello che sappiamo noi, Grosso ha detto questo non è una squadra questa.
9: Sì.
8: Esasperando un concetto, naturalmente. Questo è un gruppo squadra adeguato per un allenatore come Vanoli.
10: Allora, questo è un gruppo squadra che non si sa per quale allenatore possa essere adeguato. Perché questa squadra mancano degli elementi base, ma è mancato, manca soprattutto un'idea, lo spirito della squadra. L'anno scorso è identico, lo stesso film dell'anno scorso. L'anno scorso i giocatori che aveva Pioli, nessuno dei giocatori che aveva Pioli aveva raggiunto, si era minimamente avvicinato al proprio rendimento standard normale. Giusto? Cioè Fagioli era una pena, Dodò non si reggeva, cioè l'inizio era stato nessuno. La stessa squadra più o meno che aveva fatto 65 punti con Palladino, quindi non si capiva la ragione per cui quest'anno i giocatori sono tutti nuovi, quasi tutti nuovi, ma quale giocatore ha raggiunto il livello standard del suo rendimento? Nessuno. Nessuno. Cioè Atta è un grandissimo giocatore, ma veramente forte per me. Atta sembra può giocare, questo Atta non gioca nell'Empoli, non gioca nell'Empoli, questo Atta non gioca. Quindi il problema lì non può essere individuale, lì il problema è il collettivo. Ho fatto un esempio l'altro giorno: se una classe intera, mamma, e te tu ne sai cosa perché ti bocciano
8: tutte
10: sempre
8: le volte, calla.
10: No, ma è vero. Se una classe intera è insufficiente, una classe intera, e ci deve essere un problema anche di chi insegna qualcosa. Se ce ne sono tre o quattro bravi e poi il resto insomma, allora quegli altri si devono dare una mano. Ma tutti nettamente insufficienti come la Fiorentina, e ci deve essere un problema per chi insegna qualcosa. Ti faccio un altro esempio. Io, Grosso, a me dispiace veramente, perché dopo tre partite tu sta male uno, ma prendi le scelte della difesa. Allora si comincia con Dragusin, Ranieri, prendi 4 gol a Roma, passi a Dragusin, Pongracic, ne prendi 3 dal Frosinone, passi da a Dragusin Vieri e perde in casa al Torino. Ma il problema è Dragusin, il problema principale è Dragusin, che ne gioca 3 su 3. Perché ne gioca 3 su 3? Perché Dragusin è l'uomo di Paratici, non c'è discussione su questo, perché lo vedo un bambino di un anno che è Dragusin che deve uscire.
9: Allora Alberto, siamo a qualche mese fa con Paratici, che più o meno, no, si diceva dalla tribuna allenasse, chiedo.
10: Ma io guarda, queste sono cose, ma qui mi sembra evidente. Dragusin ha preso dal Corriere dello Sport 3,5 a Roma, 4 col Frosinone e 4,5 ieri. Ora, non è che ecco, nello Sport ci sono dei grandi, per l'amor di cielo, dei grandi, gli ha dati Francesco Censini, no, ma erano quelli voti, ma per tutti. Sì. Allora, perché deve giocare Dragusin e deve stare fuori Ranieri? Per l'amor di cielo, si parla, ma perché la scelta è quella di Paratici? E c'è troppo, perché devono giocare d'improvviso insieme Oulai e Fagioli? Dopo che hanno giocato insieme casualmente 10 minuti, mi pare, col Benevento in un amichevole, perché è entrato Fagioli, è uscito Ulai 10 minuti dopo. 10 minuti. Ma è come. Ma vi ricordate l'anno scorso? L'anno scorso succedeva le stesse cose con Pioli. Perché arriva piccoli, che cos'è? Detto a me, insomma, detto ufficialmente, Piccoli è l'alternativa a Kean. 3 allenamenamenti a Torino, Piccoli con Kean. Ma perché? Ecco, è tutto questo che io non so, perché poi l'anno scorso noi, tutti noi, i tifosi stessi, sono stati tranquilli, diciamo preoccupati, ma fino a cioè, erano increduli. Non è possibile, io sentivo la gente dice ora se ne vince tre a fila e si esce, ora se ne vince, e poi si è visto cosa è successo. E quest'anno, perché dico è stato un errore ancora di più grosso, perché Grosso arriva da Sassuolo, non è verificato, non c'è una verifica sulla piazza come Firenze, una piazza che esce da quella stagione, cioè ci voleva veramente un domatore di leoni più che un allenatore. Perché la gente, perché dice dopo 20 minuti ha cominciato a fischiare, dopo due partite, no, dopo due partite, dopo tre, dopo 40 partite, perché ci sono quelle dell'anno scorso. È qui che è stato veramente un errore di valutazione clamoroso, ma immaginate, prevedibile, dai.
6: Sì.
10: Vanoli questa situazione la conosce già, sa già di cosa si parla,
6: esatto.
10: E questo, per questo dire è logico, è una cosa logica. Certo, ci fosse stato Sarri libero, io tutta la vita Sarri.
8: Sì, ma Sarri, Alberto, la squadra la fa lui. Alberto, il centrocampo come lo mette secondo te Vanoli?
9: Calcolando che una e uno dicevamo.
10: Altra domandona, perché il centrocampo manca una cosa. Secondo me, ovviamente, di cui abbiamo parlato già nel mercato di gennaio. Marco Mediano, ci fosse, io a gennaio dicevo sempre, devono prendere Beppe Iachini, insomma, un facsimile. Oggi, se ci fosse Beppe Iachini, lasciamo stare Dunga, siamo a un livello superiore. Se ci fosse Beppe Iachini, la formazione sarebbe Beppe Iachini e altri 10.
6: Certo.
10: Manca quello, manca. Manca uno tipo Frendrup, tipo cioè uno che dia sostanza al centrocampo. Fagioli, quella palla, Fagioli ha fatto il girone notevole, sì, l'anno scorso,
6: molto.
10: Ma quella palla la perde, non c'è nulla da fare, la perde, più forte di lui. Quindi accanto a lui ci vuole uno che quella palla la prenda, la riprenda. Ci vuole uno con la fede. Ieri Modric, 41 anni, nel primo tempo ha recuperato 5 palloni. 5 Modric, palloni d'oro, eccetera, eccetera. Ci vuole. Ma ora non dico Modric, per l'amor di cielo, ma ci vuole un giocatore con queste capacità.
8: Ma allora hanno cercato Brozovic e Torreira.
10: Esatto, Torreira era preciso. Torreira era preciso per questa squadra. Ci vuole. Manca. A chi fai riferimento quando sei nella melma come in queste partite? Chi è il tuo leader? Chi è quello che ti sorregge? Non c'è.
6: No.
10: E queste sono state. A me il mercato fatto, i giocatori presi, diversi, mi convincono.
6: Sì.
10: Per me Alta è un giocatore che non è da Fiorentina, è da squadra da Europa League in su. Eppure manca della roba. Manca della roba. Ho fatto un conto, conto proprio così. La coppia Kean Gudmundsson. E negli ultimi due anni ha segnato nel campionato 37 gol, tutte e due.
6: Sì.
10: La coppia Beto Pellegrini ha segnato 29. Ora non è che sia per l'amore del cielo, però anche lì e parti con un punto di domanda. Io mi pare gli ultimi giorni di mercato siano stati un po' incasinati per la Fiorentina. Mi dà questa idea, perché Gnonto farà, io gli auguro a Gnonto di fare una carriera strepitosa, ma Gnonto è un altro ragazzo che entra in una squadra di ragazzi che va verificato lì in mezzo, lì sull'ala. Ninje farà delle cose buone sicuramente, perché c'è questo bello spunto, ma è un altro che va verificato. Mastantuono.
8: Mastantuono, te lo vedi con Vanoli?
10: Non lo so, perché questi sono tutti giocatori, tanti giocatori così. Gonçalves lo vedi con Vanoli? Questi sono giocatori così. Perché bisognerebbe capire, anche sapere che cosa si dicevano Paratici e Grosso. Perché io, tutti dicono, ma non gli ha preso le ali, non gli ha preso le ali, lui gioca con le ali, ma Grosso che cosa ha fatto in carriera per dire, per essere distinto col gioco per le ali, col 4-3-3? Cioè, che cosa ha vinto, che cosa ha dimostrato? Ma è un allenatore come ce ne sono, come ce ne sono tanti.
3: E con questo è tutto da questa edizione di Che t'ha perso, che torna domani regolare con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata qui su Radio Firenze Viola. Ciao a tutti.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi masti in mangiare, parando si intende. Ad esempio, ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola, l'approfondimento sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti,
8: tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici viola e lontani, è quasi tutto sbagliato, è quasi tutto da rifare e la Fiorentina sta rifacendo, perché è arrivato Vanoli al Viola Park, al via il Vanoli bis. Abbiamo esonerato Fabio Grosso nella tarda serata di ieri e quindi c'è tanto di cui parlare in queste due ore di diretta palla al centro su Radio Firenze Viola, due ore che trascorreremo anche in compagnia degli amici di Lady Radio per ricostruire tutto quello che è successo ieri, ed è davvero tanto, per immaginare quello che ci attende da ora in poi, a cominciare ovviamente anche dal match di venerdì, che è già fondamentale contro un Venezia che ha 0 punti come noi e che l'ultima volta osservavamo ci ha battuto 2-1. È l'ultima sfida del Penso, c'era ancora Palladino sulla panchina viola e ancora non immaginavamo tutto quello che è successo ieri. Luca Calamai, ben trovato, buon inizio di settimana, buon lunedì. E io non so che dire.
10: Allora, con Tommaso abbiamo preso
9: abbiamo preso
10: una decisione, cioè questa è storicamente la vostra trasmissione, nel senso che storicamente ci piace interloquire con voi, anzi raccogliere i vostri spunti. Oggi lo sarà ancora di più, per cui abbiamo ridotto anche il numero degli ospiti,
9: dei collegamenti,
10: perché vogliamo avervi, per cui cominciate a mandare subito audio e messaggi scritti al 348 7513 933. Tommaso andrà anche a cogliere tra i messaggi scritti quelli che possono essere riflessioni. Il tema è libero, quindi quello che vi dice il cuore in questo momento, più ancora che la testa, sempre nel rispetto
9: con termini civili, stavo dicendo.
10: Lo stesso vale per gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Oggi più che mai aspettiamo le vostre telefonate, perché anche il confronto, che non è la semplice lettura di un messaggio o la stessa proposizione di un messaggio, stavolta è importante. Quindi chiamateci allo 055 7711 171, tirate fuori quello che avete dentro.
9: Lo stanno facendo, guarda, al volo ti do giusto primissime sensazioni. Lorenzo, siamo la barzelletta Italia, non ci credo che Vanoli sia stata la scelta dei paratici. È chiaro che l'obiettivo per quest'anno e il futuro è al massimo la metà classifica. Max, ti dà ragione, avevi ragione. Luca, se prendi grosso potevi tenere Vanoli. Lorenzo dal Valdarno ci chiede se ci sarà una conferenza stampa ai paratici chiarificatrice. Sì, direi domani, per quello che abbiamo capito. Poi vediamo se è vero, perché qui quello che capiamo da cosa ci dice la Fiorentina conta quanto le nuvole in cielo, cioè ci sono ci sono due minuti dopo, quindi noi vi riferiamo cosa ci dicono, poi se cambiano idea non è possibile, si arriva fino a un'escalation in cui qualcuno scrive ridatemi Cecchigori. Questo è il modo.
10: Dopodiché il clima. Io faccio una brevissima riflessione, non so se abbiamo già Stefano in linea, chiedo solo un minuto di pazienza a Stefano. Allora, un grande maestro di giornalismo, nonché un grande tifoso della Fiorentina, Mario Sconcerti, mi insegnò, quando ero un giornalista molto molto molto più giovane, e mi insegnò rimandandomi un pezzo che a suo giudizio era completamente sbagliato, che quando comanda la cronaca, e in questo caso comanda la cronaca, bisogna fare cronaca e ridurre gli aggettivi, perché parla la cronaca, non c'è bisogno, gli aggettivi li metterete voi, li metterà Stefano che ora interverrà al telefono, voi che ci scrivete al 348 7513 933, voi amici di Lady Radio al 3925727775. Però c'è un aspetto che mi sento di dire, cioè oggi io credo che le prime persone a cui dovrebbe chiedere scusa Fabio Paratici, perché deve chiedere scusa a tante persone, il primo persona a cui deve chiedere scusa sono Joseph e Catherine Commisso, perché non era scontato che dopo aver dato 90 milioni a Pradè, aver fatto un passivo di 26-27 milioni, dopo aver, 38, dopo aver reinvestito di volta, un'altra volta sul mercato invernale per salvare la squadra, oggi a riparte la Fiorentina fuori dalle coppe, quindi nella peggiore visibilità possibile, ti fanno mettere a disposizione, puoi spendere più di 200 milioni e fai un passivo da 60-65 milioni, quindi a loro bisogna chiedere scusa, perché loro ci hanno creduto, ci stanno facendo di tutto, andando contro le regole del business, quindi mettendoci probabilmente tutto questo nel ricordo di Rocco Commisso. Quindi a loro bisogna imparare, ci sono i primi a cui chiede scusa. Dopodiché chiudo, c'è una cosa che non torna, perché oggi ho fatto un messaggio, ho fatto proprio di
9: Daniele,
10: io spero,
9: com'è che dici Luca, c'è qualcosa che non torna.
10: Spero che questa non sia una scelta di riconoscenza, ma sia una scelta di convinzione, perché se è una scelta di riconoscenza è una follia,
9: sì,
10: no?
9: Luca, sarà anche di convinzione, tre mesi fa l'ha mandata a casa, cioè, però qui siamo a
10: te, ci hai lavorato spalla a spalla cinque mesi, non lo conosco, ci hai lavorato cinque mesi, va bene?
9: C'è.
10: Lo mandi via,
9: sì.
10: Prendi un allenatore che dice sono io il responsabile, dice, parlando di Vanoli, non scelgo le persone con i sentimenti, giusto? Ha detto Paratici nello spiegare Vanoli tempo fa.
9: Certe decisioni sono sempre molto difficili quando si sta tutto il tempo, tutti i giorni con una persona. Abbiamo deciso in modo più razionale prendendo questa decisione, e comunque Grosso era l'unico candidato, ci piaceva il profilo. Certe decisioni come quella su Vanoli è stata molto difficile, si creano rapporti umani.
10: Quindi,
9: ma un capo deve scegliere.
10: Lui dice:
9: questo disse due mesi fa.
10: Umanamente mi dispiace.
9: In uno dei rari momenti in cui è venuto a parlare.
10: E poi sbagli Grosso in maniera clamorosa e riprendi Vanoli. Non ci si crede. Non ci si crede.
9: Doppia ammissione di errore. Cioè, lui in questo modo. E domani pare possa venire a farlo anche pubblicamente, ma lo ha già fatto oggi.
10: Sono i fatti.
9: Cioè, ieri sera ha bollato come un errore la scelta di Grosso, 20 minuti dopo, un'ora dopo, perché poi è successo tutto stanotte,
10: che è bocciato.
9: Bolli il secondo errore perché pigli quello che avevi mandato via.
10: Ma no, 10 anni fa, 3 mesi fa.
9: cercando poi di capire come mai Thiago Motta, gli altri nomi che ballavano, io ho sentito dire lì per lì anche Paolo Sosa, non mi sarei stupito di Palladino, figurati, arrivavo a pensare anche a figure internazionali, Löw,
10: allora,
9: Nagelsmann,
10: e veramente chiudo,
9: varie.
10: Veramente chiudo, per me Vanoli è un uomo con la U maiuscola, un signore.
9: Bene.
10: Va bene? È un, se io ho da salvare la squadra, Vanoli sempre.
9: Bene.
10: Non sono convinto.
9: È l'allenatore giusto per una Fiorentina aggressiva internazionale, anche visto in parole i Paratici.
10: Io ripeto, ho il timore che Vanoli non sia l'uomo giusto per aggregare un gruppo di talenti ispirandosi a un calcio dichiaratamente offensivo, perché con questi giocatori non puoi che
9: a
10: fare
9: meno che
10: offensivo.
9: Fabio te lo chiede subito, così poi chiedo scusa a Stefano, ma tocchiamo subito un po' d'argomenti, sento Luca al volo perché ci chiedono: siete sicuri Vanoli lo abbia scelto Paratici o c'è l'intervento anche di altre figure dirigenziali,
10: allora,
9: Ferrari, Ugoretti,
10: voi ricordate
9: via.
10: Che quest'estate Corriere dello Sport uscì fortemente Vanoli resta 99%, e questo era un messaggio che arrivava dalla Fiorentina, non da Paratici, che arrivava dalla Fiorentina. Ma se Paratici è almeno il 5% di quello che mi hanno raccontato, io ve lo ripeto, io non ho un rapporto di confidenza con Paratici, ma lui se fosse stata una scelta di Alessandro Ferrari, così diciamo nome, cognome e numero di telefono, lui sarebbe andato via un minuto dopo, cioè non resta, se non può comandare
9: Paratici.
10: Però si
9: Paratici, può dire che c'era una parte che l'avrebbe tenuto Vanoli,
10: certo,
9: e
10: ma
9: che quindi
10: Giuseppe Commisso
9: e che quindi
10: Commisso,
9: oggi comunque ha
10: si
9: un
10: prende
9: peso,
10: una rivincita, si prende una rivincita chiuso, importante chiuso. Oggi non è che comanda più qualcuno, Tommaso, è molto meno forte Paratici, secondo me. Ecco, cioè, ha perso in 20 giorni facendo una squadra con degli errori clamorosi e con questa linea, lui ha perso il carisma,
9: credibilità, anche
10: credibilità,
9: che c'è di mezzo tutta la vicenda Ken,
10: lui ha perso proprio la magia
9: di mercato,
10: la magia che ci aveva fatto
9: poi
10: dire.
9: Si dice passo indietro il grosso, ma in realtà è grosso che più o meno su questa squadra non ci ha voluto mettere la faccia, quindi
10: non gli piace,
9: è il tecnico scelto che sfiducia le scelte del DS,
10: non gli piace
9: che ci raccontino di grandi rapporti.
10: Allora 0557711171, ciao Stefano, scusaci per l'attesa.
11: No, ci mancherebbe. Ma io dico una cosa, io non sono mai né drammatico né negativo, perché non fa parte del mio carattere. Io credo che tutti i lavori del mondo si sbagli nella vita, si sbaglia tutti i giorni, e bisogna essere intelligenti e onesti di conoscere gli errori che a volte si può fare. Non è da tutti questo. Non è da tutti riconoscere gli errori e anche chiedere scusa. Non è da tutti. Io ho trovato poca gente che mi ha chiesto scusa quando l'ha sbagliato, devo dire. Però, a parte questo, guardate se ha sbagliato. Quindi, però io mi collego velocemente a una cosa sola. Ma gli allenatori che allenano in Serie A, molti, io non ne riconosco molti, ve lo dico con molta onestà, non ne riconosco molti bravi, un paio. Sempre i soliti nomi, due o tre allenatori che riconosco di qualità e che possono fare anche un po' di differenza. Il resto, vabbè, pazienza, ma io vedo che giocano tutti uguali. Hanno scopiazzato per anni Guardiola, ora vogliono rimettere in campo in Italia lo stesso discorso. Noi si è perso la nostra cultura italiana, la nostra filosofia, la nostra storia, e questi fanno delle pecore e vanno dietro sempre il solito movimento. Quindi non c'è un allenatore che ha qualcosa di diverso.
10: Sì,
11: uno,
10: Stefano,
11: c'è
10: però
11: una cosa anche quando aiuto.
10: No, non chiudere.
11: Giocato.
10: Non chiudere, perché
11: aspetta,
10: invece
11: aspetta. Quando facevano terzini e difensori, le ali e centravanti, per me allenare è dura. Bisogna allenare quelli di mezzo in campo. Io capisco perché non hanno mai preso un centrocampista, e a parte gli ultimi Grandelli, poi c'è stato in italiano, guarda caso che sono stati quelli, Paolo Sosa, che hanno fatto ciò bene, a parte Montella, che hanno fatto ciò bene la scuola.

0: che poi è diventato Torreira o Brozovic, alla fine non gliel'hanno preso e quindi poi...
1: No, c'è da affidare, scusami, solo, c'è da affidare un centrocampista allenatore, no...
2: Sì, no, no, questo,
0: l'uomo di personalità.
2: Questo per carità, però vedi, io ti faccio l'esempio di due, non i santoni della panchina italiana. Cioè, te vedi le squadre di Fabregas se ci vedi idee, certo. Vedi idee di calcio. Poi ti può andare bene, ti può andare male, ma non c'è niente di casuale, perché c'è lavoro, c'è qualità, c'è un progetto tattico,
0: un'idea.
2: Poi vedo
1: quando giocava Fabregas, non giocava,
2: numero 8, dove giocava? Numero 8, centrocampista. Dopodiché ti dico,
1: Gasperini per un altro centrocampista.
2: Gasperi, dopodiché ti dico, non so dove giocava Alvini e vi garantisco che il Frosinone lotterà fino alla fine per salvarsi, per salvarsi. Però io ho visto, arriva qua, parte con tre dietro, poi però si allarga a 4, uno dei centrali va a aggredire, ci vedi lavoro. Ci vedi lavoro,
1: cioè, studiano,
2: studiano. Ecco, allora io ti dico, sì, è vero che non ci sono grandissimi, noi abbiamo messo forse troppa attesa sugli allenatori, però io ti dico la verità e poi ti saluto e ti ringrazio, questa squadra è per come l'hanno costruita, è complicata da allenare questa squadra.
0: Probabilmente per lui è impossibile da allenare.
1: Ma c'è di valore.
2: Sì, però è complicato.
0: Siamo d'accordo, ma quando chiami grosso.
1: Ho capito, ma a me la Serie A questo è. C'è una delle mie dilettanti, a me la Serie A.
0: Sì, no, Stefano, abbi pazienza. Sì, ma non è che è arrivato al Viola Park, ha sfondato la porta e ha detto alleno io, Cioè, c'è stato detto era la prima scelta, c'è stato detto da Paratici voleva un allenatore bravo a comunicare, sorta di manager, un dirigente, ci ha parlato della struttura rinnovata per overperformare calciatori, insomma, e l'ha prese tutte lui le decisioni.
2: No, poi,
0: la squadra l'ha costruita come voleva lui, l'ha pagata più di 150 milioni, almeno un ma ti piace il lavoro che sto facendo all'allenatore, chiediglielo.
2: E soprattutto
0: e se i figli tre esterni.
2: Un allenatore che aveva una squadra con quattro caratteristiche: un terzino marcatore, un terzino marcatore, non ce n'è nemmeno uno. Questa squadra
1: è tutto un team. Il mio Hajj,
2: no, ma ti dico: quando te prendi una squadra, un allenatore, qual è, dove ha fatto bene a Sassuolo? Che c'aveva come modello di calcio? Difesa, un terzino marcatore, nemmeno uno. Centrocampista, ieri regista Matic, una torre.
0: Preso la I, che è tutt'altro.
2: Due attaccanti esterni che attaccano e gliela ha presi agli ultimi giorni di c'era. E un centravanti che gioca con la squadra e c'hai uno
0: e fino ai 18-20 di agosto Henna intoccabile, robe varie, poi appena bussai Como sì, certo,
2: allora, cioè, ma guardate,
0: poi Grosso non ha fatto vedere niente.
2: Allora andiamo avanti,
0: sì, anche la prossima telefonata
2: 348 75 3933. E io,
0: comunque,
2: ripeto,
0: c'è anche chi è soddisfatto del momento, vedo, dice, se no, allora compratela voi.
2: Chi è questo?
0: In generale.
2: Ah, vabbè,
0: cioè, chi,
2: no, ma perché
0: aspetterebbe noi oggi
2: il
0: dicessimo
2: il tuo parere va, è sacrosanto, vale quello di no, quello nostro. Ora la questione è, ora Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra?
0: Non lo so.
2: Cioè, te che
0: so
2: sei,
0: che dici?
2: Come
0: non so,
2: fai
0: che
2: un rewind,
0: no, perché
2: come era la Fiorentina migliore di Vanoli, com'era? Come atteggiamento tattico, come anche figure.
0: Lui la grande svolta è stata alzare Parisi a far l'esterno, no? Quindi potrei anche dirti su due piedi che avendo avuto appunto dal mercato un Gie, che qualcosa di buono ci ha fatto vedere, Gnonto.
2: Gnonto ci può stare, dai, ci può stare.
0: Ci può stare, andrà un po' disciplinato a fare l'esterno anche Mastantuono, però insomma se Vanoli vuole un po' giocare sulle fasce lo si può immaginare. Certo il centrocampo che doveva essere quello, no, per una squadra che impone il suo gioco, magari con palla a terra, perché sognavamo tutti Ulai, Fagioli, Attà, non è propriamente giochista anche Vanoli. Intendiamoci.
2: Proviamo a chiedere a Alberto Polverossi.
0: Ci vuole lui, assolutamente.
2: Ci spiega un po' come si rimette in piedi questa confusione totale.
3: Sì. Ci vuole un mago. Ci vuole il mago Merlino, ci vuole.
0: Anche perché io e Alberto ci siamo sentiti sulla partita, sui singoli. Ma tutto ci aspettavamo fuorché di parlare del ritorno di Vanoli, Alberto.

0: Ma fino a un certo punto, insomma, ora il ritorno immediato sì, anch'io sono sorpreso, insomma, abbastanza sorpreso, ma che possa essere stato scelto Vanoli invece di altri, io non sono sorpreso, mi sembra una cosa molto ma molto logica, una delle poche cose logiche che ci sono state quest'anno, perché secondo me, io sai, anche lo dico perché l'ho scritto a suo tempo, quindi non è che per me se la scelta era che dovevi prendere Grosso e lasciare Vanoli, era un errore. Se mandi via Vanoli e prendi Mourinho, prendi dimmi te chi vuoi, Sarri, Gasperini, allora benissimo, ma lasciare Vanoli, uno che comunque ha fatto l'impresa, Vanoli, mettiamola come volete, ma ha fatto l'impresa, e prendere un allenatore che ha quanta aveva una due stagioni di Serie A, ma io non c'era qualcosa e non tornava, infatti non tornava assolutamente, perché
1: ecco. Però Alberto, io che veramente lo sai, non è che ci facciamo complimenti, abbiamo più di 2000 anni, però io la grande domanda a quale io mi aspetto, sono curiosissimo di sapere la tua risposta, che mi interessa veramente tanto e credo anche a tanti dei nostri ascoltatori, è questo gruppo squadra che, per quello che sappiamo noi, Grosso ha detto questo non è una squadra questa,
2: cioè
1: esasperando un concetto, naturalmente. Questo è un gruppo squadra adeguato per un allenatore come Vanoli?
0: Allora, questo è un gruppo squadra che non si sa per quale allenatore possa essere adeguato. Perché questa squadra mancano degli elementi base, ma è mancato, manca soprattutto un'idea, lo spirito della squadra. L'anno scorso è identico, lo stesso film dell'anno scorso. L'anno scorso i giocatori che aveva Pioli, nessuno dei giocatori che aveva Pioli aveva raggiunto, si era minimamente avvicinato al proprio rendimento standard, normale, giusto? Cioè Fagioli era una pena, Dodò non si leggeva, cioè l'inizio era stato nessuno, la stessa squadra più o meno che aveva fatto 65 punti con Palladino. Quindi non si capiva la ragione per cui quest'anno i giocatori sono tutti nuovi, quasi tutti nuovi, ma quale giocatore ha raggiunto il livello standard del suo rendimento? Nessuno. Nessuno. Cioè Atta è un grandissimo giocatore, ma veramente forte per me. Atta sembra può giocare, questo Atta non gioca nell'Empoli, non gioca nell'Empoli, questo Atta non gioca. Quindi il problema lì non può essere individuale, lì il problema è il collettivo. Ho fatto un esempio l'altro giorno: se una classe intera, mamma, e te tu ne sai cosa perché ti bocciano
1: tutte
0: sempre,
1: le volte,
0: no, ma è vero. Se una classe intera è insufficiente, una classe intera, e ci deve essere un problema anche di chi insegna qualcosa. Se ce ne sono tre o quattro bravi e poi il resto insomma, allora quegli altri si devono dare, ma tutti nettamente insufficienti come la Fiorentina, e ci deve essere un problema per chi insegna qualcosa. Ti faccio un altro esempio. Io, Grosso, a me dispiace veramente, perché dopo tre partite tu sta male uno, ma prendi le scelte della difesa. Allora si comincia con Dragusin, Ranieri, prendi 4 gol a Roma, passi a Dragusin, Pongracic, ne prendi 3 dal Frosinone, passi a Dragusin, Vieri, e perdi in casa al Torino. Ma il problema è Dragusin, il problema principale è Dragusin, che ne gioca 3 su 3. Perché ne gioca 3 su 3? Perché Dragusin è l'uomo di Paratici, non c'è discussione su questo, perché lo vedo un bambino di un anno che è Dragusin che deve uscire.
2: Allora Alberto, siamo nuovo a qualche mese fa con Paratici, che più o meno, no, si diceva dalla tribuna allenasse. chiedo.
0: Ma io, guarda, queste sono cose, ma qui mi sembra evidente. Dragusin ha preso dal Corriere dello Sport 3,5 a Roma, 4 col Frosinone e 4,5 ieri. Ora, non è che a Corriere dello Sport ci sono dei grandi, per l'amor di cielo, dei grandi, gli ha dati Francesco Cenzini, no, ma erano quelli, ma per tutti.
1: Sì, sì.
0: Allora, perché deve giocare Dragusin? E deve stare fuori Ranieri, per l'amor di cielo, si parla. Ma perché la scelta è quella di Paratic? E c'è troppo. Perché devono giocare d'improvviso insieme Oulai e Fagioli? Dopo che hanno giocato insieme casualmente 10 minuti, mi pare, col Benevento in un amichevole, perché è entrato Fagioli, è uscito Oulai 10 minuti dopo. 10 minuti. Ma è come. Ma vi ricordate l'anno scorso? L'anno scorso succedeva le stesse cose con Pioli. Perché arriva Piccoli, che cos'è? Detto a me, insomma, detto ufficialmente, Piccoli è l'alternativa a Kean. 3 allenamenti a Torino, Piccoli con Kean. Ma perché? Ecco, è tutto questo che io non so, perché poi l'anno scorso noi, tutti noi, i tifosi stessi, sono stati tranquilli, diciamo preoccupati, ma fino a cioè, erano increduli. Non è possibile, io sentivo la gente dice ora se ne vince 3 a fila e si esce, ora se ne vince, e poi si è visto cosa è successo. E quest'anno, perché dico è stato un errore ancora di più grosso, perché Grosso arriva da Sassuolo, non è verificato, non c'è una verifica sulla piazza come Firenze, una piazza che esce da quella stagione. Cioè ci voleva veramente un domatore di leoni più che un allenatore. Perché la gente, perché dice dopo 20 minuti ha cominciato a fischiare, dopo due partite, no, dopo due partite, dopo tre, dopo 40 partite, perché ci sono quelle dell'anno scorso. È qui che è stato veramente un errore di valutazione clamoroso, ma immagina, prevedibile, dai.
1: Sì.
0: Panoli questa situazione la conosce già, sa già di cosa si parla,
1: esatto.
0: E questo, per questo dire è logico, è una cosa logica. Certo, ci fosse stato Sarri libero, io tutta la vita Sarri.
1: Sì, ma Sarri, Alberto, la squadra la fa lui.
0: Esatto.
1: Punto e basta.
0: Esatto.
1: Alberto, possiamo chiederti un attimo di pazienza? Volevo farti ancora un paio di domande, proprio due minuti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, di nuovo in compagnia di Alberto Polverosi per interrogarsi su quello che
1: per
2: ci
1: interrogarlo
2: attende.
1: Alberto, il centrocampo come lo mette secondo te Vanoli?
2: 4-2-3-1 dicevamo.
0: Alza domandona, perché il centrocampo manca una cosa, secondo me, ovviamente, di cui abbiamo parlato già nel mercato di gennaio. Manca un mediano. Ci fosse, io a gennaio dicevo sempre, devono prendere Beppe Iachini, insomma, un facsimile. Oggi, se ci fosse Beppe Iachini, lasciamo stare Dunga, siamo a un livello superiore. Se ci fosse Beppe Iachini, la formazione sarebbe Beppe Iachini e altri 10.
1: Certo.
0: Manca quello, manca uno tipo Frendrup, tipo cioè uno che dia sostanza al centrocampo. Fagioli, quella palla, Fagioli ha fatto il giro di ritorno notevole,
1: sì,
0: l'anno scorso,
1: molto.
0: Ma quella palla la perde, non c'è nulla da fare, la perde, più forte di lui. Quindi accanto a lui ci vuole uno che quella palla la prenda, la riprenda. Ci vuole uno con la testa. Ieri Modric, 41 anni, nel primo tempo ha recuperato 5 palloni. 5 Modric, palloni d'oro, eccetera, eccetera. Ci vuole. Ora non dico Modric, per l'amor di cielo, ma ci vuole un giocatore con queste capacità.
1: Ma allora hanno cercato Brozovic e Torreira.
0: Esatto, Torreira era preciso. Torreira era preciso per questa squadra. Ci vuole. Manca. A chi fai riferimento? quando sei nella melma come in queste partite? Chi è il tuo leader? Chi è quello che ti sorregge? Non c'è. E queste sono state, a me il mercato fatto, i giocatori presi diversi mi convincono, sì. Cioè, per me Alta è un giocatore che non è da Fiorentina, è da squadra Europa League in su, eppure manca della roba. Ho fatto un conto, conto proprio così, la coppia Kean Gudmundsson e negli ultimi due anni ha segnato nel campionato 37 gol tutte e due,
1: sì.
0: La coppia Beto Pellegrini ha segnato 29. Ora non è che sia per l'amore del cielo, però anche lì e parti con un punto di domanda. Io mi pare gli ultimi giorni di mercato siano stati un po' incasinati per la Fiorentina, mi dà questa idea, perché Gnonto auguro a Gnonto di fare una carriera strepitosa, ma Gnonto è un altro ragazzo che entra in una squadra di ragazzi che va verificato lì sull'ala. Ninje e farà delle cose buone sicuramente, perché c'è questo bello spunto, ma è un altro e va verificato. Mastantuono può essere questo.
1: Mastantuono, te lo vedi con Vanoli?
0: Non lo so, perché questi sono tutti tanti giocatori così. Gonsalves lo vedi con Vanoli? Questi sono giocatori così, perché bisognerebbe capire, anche sapere che cosa si dicevano Paratici e Grosso. Perché io, tutti dicono, ma non gli ha preso le ali, lui gioca con le ali, ma Grosso che cosa ha fatto in carriera per essere distinto col gioco per le ali, col 4-3-3? Cioè, che cosa ha vinto, che cosa ha dimostrato? Ma è un allenatore come ce ne sono tanti. Allora, se Paratici gli ha detto guarda, io le ali non le trovo, e prendo Gonsalves, Mastantuono oppure ci metto Atta da quella parte eccetera, ti va bene o no? Ecco, lì bisogna capire se gli andava bene o meno. Io non lo so,
1: magari l'ha presi lo stesso, gliene frega nulla.
2: Come ha parlato, ragazzi, la squadra mancano pezzi e non siamo riusciti ad avere due calciatori per ruolo, e avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare. Non ha picconato in modo rabbioso, ma le cose le ha dette.
1: C'è un'altra coppiola che è confondente, lo so che non è italiano. Cioè, lui ha comprato tutti i terzini e ora non ci sa un terzino, perché Valdepenas è troppo ragazzo.
2: Anche finito. Ma a livello di personalità, Gosens,
1: dove è Gosens con Valdepenas?
2: Basta, chiuso.
1: E perché Gosens è un uomo per bene.
2: Ce l'ha, l'avete voluta tutti la rivoluzione, no. Ma uno la rivoluzione la fa studiata. Mandragora e Gosens forse erano quelli che hanno evitato.
0: Tommaso, io me lo ricordo, la gente diceva: Non ne voglio più vedere uno, non ne voglio, ma non è così che funziona, ragazzi.
2: Il tifoso lo può dire.
0: Molto semplice: questa squadra, c'è soltanto dei giocatori tuttora che avevano fatto i 65 punti con Palladino. L'anno scorso, gli stessi giocatori, più o meno, nel girone di ritorno, quando Vanoli ha sistemato un po' le cose, ne hanno fatti 29. Di punti. Fiorentina il giorno di ritorno era settima, quindi tutto il male non c'era. Io non si torna sempre su Mandragora, ma anche Dodò che è rimasto. La Fiorentina ora tu dici c'è terzini, beh, ma ce n'ha tre a destra.
1: Tutti problematici, Alberto, perché Dodò non gli allunga il contratto, non fanno giocare.
0: Esatto.
1: I Menez, secondo me, lo ridanno via a gennaio. E João Mario è una riserva.
0: Jimenez, Luca, basta l'intervento di Paratici durante la presentazione. Quando Alessandro Rinaldo ha fatto la domanda precisa su come aveva vissuto e come si era preparato quando l'Inghilterra l'hanno messo fuori rosa per quella storia extra calcistica, è intervenuto Paratici. Fai domande di calcio, perché non è in grado Jimenez di rispondere, evidentemente non è in grado, quindi già lì dovevi capire. Sì. Ma non è, vabbè, insomma, poi questo è tutto un altro discorso. Gio Mario, è vero che Fortino rinnovava eccetera, bisogna andare, tornare indietro e vedere cosa è successo, ma fra Fortini e Joao Mario mi dite dov'è la differenza?
1: Io non
0: riesco a vederla, non riesco. Ma per me Fortino non è un grandissimo giocatore, per niente, cioè è un buon giocatore, ma Joao Mario forse è qualcosina di meno di un buon giocatore. L'altro si è visto nella Juve, si è visto in Bologna, dice Bologna ha fatto bene, sì, sei più, questo è Joao Mario, e sono queste le altre. Ulai va benissimo, ora speriamo che la Fiorentina non si sia fatto male. Secondo me può giocare anche un Fagioli, secondo me, se ci fosse un altro mediano vero accanto, perché Ndur non è quel tipo di giocatore lì, quel tipo poteva essere ma non precisamente, non proprio esattamente Mandragora, ma ci voleva qualcosa di sostanzioso, di muscolare, di ci penso io a ripigliare la palla. Chi ci pensa a riprendere la palla? È questo, io dicevo, me ne parlavo magari, non mi ricordo chi, cioè, se la Fiorentina, poi ho sbagliato anche la previsione, ma dicevo, se la Fiorentina con questi giocatori ha la palla, la gente si diverte, ma come fa a prendere la palla? È quello il problema, come fa? Chi la gli esterni, Mascantuono e Gnonto, come fa? Ora io non vorrei fare un discorso di che se no sembra di come dire di altezza di cosa, no, perché ci sono tanti giocatori bassi che fanno benissimo, ma Gnonto e Mastantuono, no, come fanno a recuperare tutta la fascia e a dare mano a non ce la fanno, non hanno queste caratteristiche, e io che te devo dire, mi sembra una cosa troppo incasinata, troppo incasinata, per questo dico Ivanoli è la scelta più logica, perché almeno sa che cosa prova, sa che cosa, magari sa anche dove mettere le mani,
2: c'ha già la patente per guidare il carro armato, dai,
0: esatto, alla patente per guidare,
1: e già conosce anche
0: un ambiente che
2: c'è da rimettere la testa nel carro armato, eccetera eccetera. Io avevo una aggressiva internazionale la Fiorentina, ma si vede, ho capito male io,
0: ora viene anche, immagino venga anche più forte, con più forza, perché l'hanno ripreso, è chiaro, sì. Il Paratici è cosparso un capo di cenere, è andato via,
1: hai detto, più forte Vanoli, ma molto più debole l'uomo a cui abbiamo consegnato,
2: sai,
1: la parte sportiva,
2: cioè
0: non c'è ombra di dubbio,
1: cioè Paratici ha detto spogliatoio, ora c'ha molto meno forza, perché
2: sai che tanti stanno scrivendo Vanoli per tornare al 5-3-2,
0: se Vanoli mette fuori Dragusin, Dragusin e va fuori e zitti, cioè, quindi cioè ora è veramente nelle mani di Vanoli e non più di Paratici,
1: ecco,
0: prima
1: c'è,
0: era nelle mani,
1: c'è
0: di Paratici.
1: Chi scrive, poi ti lasciamo Alberto, anzi grazie, c'è chi scrive che Vanoli potrebbe tornare
2: molto
1: al 5-3-2,
2: sì, o 3-5-2, insomma come vuoi Alberto.
0: Guarda, la prima cosa è da fare, io non so ma il sistema della difesa, questo non mi sembra proprio la difesa, il sistema di difendersi, perché la partita chiave, secondo me, dove si è visto veramente il grande disagio, è quella col Frosinone, perché col Frosinone, fra la linea di difesa e la linea di centrocampo, e c'era una prateria, e in quei come li chiama Spalletti, mezzi spazi, in quei mezzi spazi il Frosinone ha fatto man bassa, e quello è da sistemare subito, perché poi ci può avere anche Vierkovod e Passarella, ma se ci sono 30 metri fra loro e il centrocampo è un casino, lì la prima cosa del sistema è questa, il sistema di difendersi, fare 0-0 a Venezia andrebbe no bene, strabene, poi dopo si starà a vedere, essere intervenuti subito stavolta secondo me può essere un vantaggio, può essere, speriamo. Però vediamo,
1: cioè, se almeno dai speriamo tempo a chi lavora, cioè chi dovrà lavorare, c'ha due partite prima della sosta,
2: si può ancora puntare all'Europa, giusto?
0: Scusate, esagera anche noi,
2: bene,
0: ora, okay, che riprenda, ora che riprenda la situazione in mano, poi dopo alla fine giro d'andata uno guarda che situazione, ma oggi se hai preso Vanoli è perché nella tua testa c'hai l'anno scorso, la stagione scorsa,
1: sì, sì,
0: non
1: devi fare
0: è tu pensi, perché se no andavi da un'altra parte, diciamo, sono sicuro di quello che ho fatto, prendo Di Mirena ora, se non si sa o non lo so, prendo Tiago Motta, mi pare che il suo ingaggio sia 3 milioni e mezzo,
1: ma se speso 200 milioni per giocatori,
0: hai ragione, ma evidentemente qualcuno deve dire ascolta, ora basta, lo so da 200 milioni
2: io penso di sì, Alberto, perché ieri sera circolava per esempio anche con Seisao, a un certo punto a me è arrivato Paolo Sosa, cioè non è che è stata proprio la primissima decisione Vanoli, i conti probabilmente l'hanno fatti anche sugli ingaggi,
1: e Tiago Motta quest'anno si paga ancora Pioli, ve lo dico, hanno risolto, ma quest'anno lo pagano, quindi c'è da pagare anche i soldi di Pioli di quest'anno, qui a fuori Grosso non è che si è dimesso,
2: Grosso non si è dimesso
0: perché milione, per essere l'anno scorso quando loro si diceva madonna hanno speso un sacco, non è la squadra fa schifo, quest'anno hanno speso il triplo e fa ancora più schifo, io la cosa che mi domando è di Commisso Junior, dico ma cosa dirà in questo momento? Cosa penserà?
1: No, lui non. Alberto, lui è disorientato perché lui prende un allenatore, un direttore, tutti noi diciamo è uno dei migliori in assoluto,
2: l'uomo di calcio,
1: quindi lui sarà confuso, non ci capirà nulla, perché
0: pensa anche così come si diceva di Pioli l'anno scorso, no? Uguale stessa cosa, con Pioli arriviamo risolta,
1: a uno gli dà 90 milioni, a quest'altro 200 e sono sempre ultimo
0: e prendi solo fischi.
1: Va bene, grazie Alberto.
2: Ciao Alberto, grazie.
1: Allora 348 7513 933,
2: messaggi e note audio,
1: sì. Poi per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 75, chiamateci allo 055 77 11 171,
2: con una premessina al volo prima di sentire note audio e messaggi, perché ora puoi immaginare, Luca, tanti ci stanno scrivendo, state massacrando paratici eccetera, di su di via e di là, allora, ma credo che lo stesso valga anche per te, l'abbiamo più o meno detto con Alberto, qui nessuno sta dicendo che sei sbagliato integralmente l'estate. Ulai è un buon prospetto, a Tam mi piace, Mastantuono è un gran talento, ma non si può nemmeno ignorare che la prima scelta determinante a livello sportivo, cioè quella dell'allenatore, Paratici l'ha sbagliata. Quindi oggi è chiaro che Grosso, abbiamo visto i suoi limiti e possiamo comprendere l'esonero, è altrettanto chiaro che oggi c'è un fallimento del progetto Paratici dopo nemmeno due mesi, quindi non è che siamo, no, dice ma due mesi fa celebravate qualsiasi mossa ai Paratici, ma che si deve fare?
1: No, io ve lo ripeto, per me
2: prendi
1: ci sono stati...
2: bravo, prendi Ulai, bravo, Ken lo gestisci male e mi sembra si sia detto, gli esterni glieli dai tardi e l'abbiamo detto, se il tutto poi culmina nell'esonero dell'allenatore che tu hai scelto e scegli di amare quello che tu hai mandato via, io francamente oggi cosa si dovrebbe dire su Paratici non lo so, se fargli gli applausi, che per me da applaudire oggi non c'è nulla.
1: Il calcio, per come lo vedo io, ma lo ribadisco per la milionesima volta, il mio parere vale per uno, il calcio è l'evolversi di un comportamento che matura anche in un risultato, non solo in un risultato. Allora, il primo mese, io l'ho detto anche prima a TMV Radio, fino al 4-5 di agosto per me Paratici era stato perfetto, avevo come tanti di noi, dei dubbi sull'allenatore, ma qual era la risposta? Se l'ha scelto Paratici, io mi fido di Paratici.
2: Saprà difenderlo lui.
1: Ma era tutto perfetto, le scelte, giocatori di talento, una fascia di età che dava un segno di continuità. È il dopo, dove le ha sbagliate dal mio punto di vista tutto. Ha cominciato sbagliando perché non porti il caso Ken al 29 di agosto, tra l'altro non facendogli giocare praticamente delle partite. B, non entri in confusione con l'allenatore perché non lo accompagni nelle sue scelte, gli imponi le tue di scelte, sbagliato. E ci sono dei ruoti completamente scoperti, il centrocampo manca di un leader, mettilo mezzala, mettilo mediano, mettilo regista, metti dove vuoi, manca un regista clamoroso, ma manca un leader, e il centrocampo è il tuo cuore della squadra, non c'è un leader nella sua piccolezza. Mandragora è un leader piccolo, piccolissimo, ma è un leader. Abbiamo preso quattro terzini e ci mancano terzini, e non abbiamo preso quello che lui ci ha detto che avrebbe preso, un attaccante forte come Ken o più forte. Poi riprende un allenatore che lui 3 mesi fa ha bocciato, e che dobbiamo dire bravo?
2: Peraltro
1: no,
2: avevamo
1: no,
2: detto
1: molto male,
2: ha concesso tempo a Grosso, stiamo calmi con Grosso, comunque la società saprà difenderlo. 3 sconfitte, 3 silenzi, sì, assordanti. Ieri addirittura il concetto era: ma no, non abbiamo bisogno di parlare perché non ci passa nemmeno per la testa di cambiare, cioè non c'è bisogno di difendere l'allenatore che ha la nostra fiducia.
1: Dopodiché
2: saltano gli stracci all'11 o prima, perché poi ieri evidentemente c'è stato un contrasto. Peraltro la situazione si è evoluta, fammi fare pubblicamente i complimenti agli amici, certo, di Labaro Viola, certo, Flavio Ognissanti, che intorno all'11.05-11.10 hanno tirato fuori la notizia, e quindi poi la Fiorentina è stata costretta a uscire anche ieri sera, perché anche insomma un comunicato di 2 righe, arrivederci Grosso, a 15:45 è particolare, denota quantomeno una situazione
1: di imbarazzo,
2: di caos.
1: Però proprio perché palla al centro è questo, allora se qualcuno di voi ritiene che oggi bisogna comunque dire beh bravo a Paratici, 055 77 11 171, ci chiama,
2: sì,
1: ci spiega il suo parere, noi ospitiamo tutti i pareri purché non siano offensivi,
2: che
1: tutti,
2: non c'è processi,
1: tutti,
2: non c'è vendette,
1: ma ci mancherebbe
2: nulla.
1: Altro, allora ripartirei dagli audio, se Stefanino regia, che è un traditore, niente, vabbè,
2: che
1: non
2: lei,
1: era lo
2: stesso.
5: Ciao, buonasera. Per me Paratici non ha sbagliato finora, non lo posso giudicare sul mercato, ha sbagliato sì l'allenatore, perché comunque si è affidato a un allenatore che lui credeva ci avrebbe scommesso che potesse fare un salto di qualità, invece non l'ha fatto, ci è rimasto male anche lui, si è ritrovato a richiamare l'unico allenatore possibile secondo me che in questo momento avrebbe creato meno casino, cioè quello che c'era fino a 2 mesi fa e che già conosce l'ambiente e tutto, che è un buonissimo allenatore Paloli. Quindi va bene così, si riparte.
6: E basta, cioè di nuovo qui qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Commisso. Ma dai, questi 7 anni ci hanno la Fiorentina a mano. Dopo 7 anni siamo ultimi, dopo l'anno scorso ci siamo stati per un bel pezzo di campionato e si è rischiato di andare via. Cioè, se noi tifosi siamo in mezzo ai guado, la famiglia Commisso è là in fondo al fosso. Ma basta con questa storia. Cioè, alla fine sono loro la proprietà. Quindi ci sono tutti in mezzo. Loro con gli allenatori e direttori sportivi passati e presenti.
7: Buongiorno, sono Albo. Allora, la faccia che l'allenatore non conta, basta vedere cosa sta facendo Gasperini alla Roma, basta vedere Sarri come ha cambiato completamente l'Atalanta in 3 mesi, gioco e distanze tra i reparti. Ovviamente Grosso in questi 3 mesi non ha fatto nulla e si vede, basta guardare le altre squadre. Vanoli non è un genio, ma probabilmente perlomeno si può chiamare tecnico, è un piccolo passo in avanti. Certo, per fare un salto di qualità ci vorrebbe un tecnico veramente capace. Comunque va bene, Vanoli meglio di Grosso.
8: Ciao ragazzi, sono Paolo da Firenze. Ma va tutto bene, no? Però mi domando io, quale progetto c'è?
9: Grosso per riprendere Vanoli. Va bene Grosso sbagliato, sì e no, perché Grosso alla fine ha dimostrato le grandi pecche che aveva e ha sempre avuto, che sono quelle di non adattarsi ai giocatori e non avere un modulo da rivedere o comunque rivisto, non si sa adattare alla partita in corso e poi è molto passivo riguardo a quello che accade durante il gioco. A parte questo, quale programmazione c'è con Vanoli? Mi sembra sia una programmazione semplicemente momentanea, no? Mi sembra che siamo tornati alla solita storia di vediamo quest'anno se arriva in fondo e poi si guarda. E sinceramente dispiace molto, perché quest'anno la squadra c'è, perché la qualità nei giocatori c'è, basta tirarla fuori.
2: Devo dire che questa delusione rilanciata dall'ultimo ascoltatore a me trova un po' concorde. Poi con Vanoli magari facciamo un record di punti. Mi diceva Pietro Lazzarini che guardando la media punti dell'anno scorso, sì, di Vanoli, che è arrotata per eccesso, arrotondata per eccesso, 1,40, per 35 partite si va sui 49 punti.
10: Insomma, allora non, allo 0557711171 si è prenotato Fabio, poi volevo rispondere a un paio di ascoltatori e mettono sul tavolo aspetti interessanti. Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio. Dunque, io pensavo, quando uno fa una rivoluzione come Paratici dovrebbe avere un po' di, ora, di cervello, nel senso un po' di logica. Invece mi sembra che ha fatto una rivoluzione così, buttando via anche diversi bambini nell'acqua sporca, perché un Mandragora e un Gosens sarebbero serviti come il pane. Ma soprattutto, se uno fa una rivoluzione deve dosare giovani con meno giovani, perché mi ricordo il 2012 quando ci fu la famosa rivoluzione di Fradee, vennero tutti gente di 27-28 anni, quindi si adattarono subito al gioco di Montella. Qui sono arrivati 4-5 ragazzotti di 19-20-21 anni, che va bene vengano dal Real Madrid, ma non sono dei giocatori fatti, sono degli ottimi prospetti. E allora ci voleva un allenatore o adatto ai giovani, quindi uno di esperienza, o un allenatore di quelli grintosi, giovani, vincenti, cosa che non è Grosso, perché come diceva Mario Ciuffi, Grosso sarebbe una passera ghiaccia. Parole di su Marchesi.
2: Grande Mario.
11: Grande Mario. E quindi si rimane lì. Ah, un'ultima domanda, ma Vanoli per quanto viene? Per 8 mesi anche questa volta? No, perché mi verrebbe da ridere. Grazie.
2: Io credo che l'accordo sia annuale.
10: O c'è un'opzione a suo favore?
2: Con opzione,
10: se a suo favore, dai, se sono due anni
2: a fine stagione, però con opzione, però, cioè non un accordo biennale.
10: Sì, ma se è l'opzione a favore dell'allenatore, Vanoli viene per 2 anni. Poi può anche dire me ne vado, ma è lui che dice me ne vado, capito? Cioè il problema, io immagino la domanda e fallo, se l'ascoltatore, me l'hanno fatta anche tanti, cioè ha un contratto già scritto a termine, quindi già gli togli forza, oppure almeno nello spogliatoio c'ha un minimo di percorso. Questo è il problema, vedete, è che non è che Vanoli scaldi tutti. No, ci prendiamo un giro, nel senso che tutti apprezzano l'uomo, no? Volevo ritornare al primo ascoltatore che dice no, Paratici non ha sbagliato niente. No, sì, ha sbagliato l'allenatore. Non è poco, eh.
2: Ma io non, ragazzi, poco, cioè, non è poco, poi amico mio, bisogna vi mettiate d'accordo, non ecco, insomma, che fino a 3 giorni dice, fa si incensava troppo in Messia e oggi non si può
10: poi
2: dire
10: dice,
2: che ha delle responsabilità.
10: Vanoli è quello che porta meno crea meno casino nella sostituzione. Cioè, non è che qui dice oh guarda, arriva Vanoli, io sono convinto, io non sono convinto al 100% che Vanoli sia l'allenatore giusto. Per quello che io immagino sia l'idea della Fiorentina, una società non spende 200 milioni per salvarsi, siamo d'accordo su questo? La società spende 200 milioni per costruire un qualcosa di ambizioso. Cosa ha detto il direttore generale, il direttore sportivo Paratici? Ha detto sì, un anno posso arrivare a 14esimo, poi però non è che io posso essere contento se arrivo 7esimo, voglio provare a arrivare a 3esimo, arrivare a 4esimo. E spendi 200 milioni per iniziare a costruire un progetto che porti a quel livello, ovviamente non quest'anno, che porti a quel livello. Ecco, io la scelta di Vanoli mi sembra, ragazzi, la scelta della preoccupazione, e questo mi allarma ancora di più. cioè la
2: sono d'accordissimo, la scelta di, dire,
10: intanto,
2: di chi ha timore che la situazione possa scivolargli di mano come l'anno scorso per via ad uno spogliatoio che Grosso non è riuscito a prendere in mano, per via probabilmente di qualche contraddizione tattica, per via di un ambiente che è tornato assolutamente effervescente perché la curva aveva esonerato l'allenatore e lo ha scritto, l'abbiamo scritto stanotte anche Pietro Lazzarini, la curva non solo con i cori di sabato si è fatta sentire su Grosso, perché poi c'è stato il finale, lui che manda la squadra, questo sorriso un po' forzato e Grosso che viene via, lì i tifosi hanno ribadito la sfiducia nell'allenatore, sono sempre molto ascoltati in casa Viola. Quindi anche su questo bisogna lo dica, è chiaro che da un lato abbiamo celebrato le tante nuove figure, la struttura nuova che aiuti tutti a overperformare, però pronti via, passati due mesi, sono cambiate le figure, era 91 anni che non si partiva così. Ripeto, Grosso ha tutte le responsabilità del caso, ma non può essere lui Satana che ha devastato tutto.
10: Non è lui il primo,
2: perché col centenario, se perdi 3-0 la sera in centenario, fai una figura misera di fronte alle leggende che poi per bocca di Pizarro dicono anche è inaccettabile scendere in campo così, prepari una partita col Torino come l'hai preparata. Scusate, l'avrà sbagliata Grosso, ma si torna lì, che fanno in Viola Park dal martedì? Paratici, che ci dice fare DS non è solo acquistare e vendere calciatori, no?
10: No, il 20%.
2: Bene, da martedì che ne ha prese tre dal Frosinone sotto gli occhi di Batistuta, non è incazzato nero e vuol vedere la squadra alle 7 del mattino lavorare? No, evidentemente no, oppure gli andava bene quello che vedeva in allenamento con la squadra di Grosso per poi arrivare sabato, prenderne altre due dal Torino e non mette bocca su nulla.
10: E poi c'ha l'allenatore. Allora, allo 055 7711 171 si è prenotato, credo, Jacopo. Ciao Jacopo.
12: Sì, ciao Luca, ciao Solo. Tu Luca ci chiedevi se c'era qualcuno che voleva dire bravo alla società. È che è un po' difficile.
10: A Paratici.
12: Sì, scusami.
10: Che io ho detto difficile. Per me la proprietà, io non posso ringraziarla per i soldi che ha messo, ragazzi.
12: Certo. No, è difficile dirgli bravo perché ha sbagliato una scelta fondamentale come quella dell'allenatore. Però attenzione, gli allenatori lo sbagliano tutti, ne sbaglia solo la Fiorentina. Il Napoli, un anno dopo aver vinto lo scudetto, si è presentato Rudy Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona. La Juve l'anno scorso ha iniziato con Tudor. E l'Atalanta, dopo 9 anni di Gasperini, ha affidato la squadra a Juric. Secondo me è stato bravo nell'accorgersi in tempo di aver fatto un errore e aver deciso di cambiare abbastanza rapidamente. Questo è quello che secondo me è la cosa di calcio che ha fatto la Fiorentina ora.
10: Sì, ma perché Vanoli che ti hai bocciato?
12: Come?
10: Perché prendi Vanoli che te 3 mesi, che ci hai lavorato 5 mesi e l'hai bocciato 2 mesi fa? E ora ritorna il tuo allenatore? Ma che forza hai poi te dentro uno spogliatoio, dentro una comunicazione? Ma certo che gli allenatori, Jacopo, si sbagliano, voglia. Il problema è che gli sbagli, che hai fatto una squadra giusta? O questa squadra manca un regista? O questa squadra forse un paio di giocatori esperti era più giusto tenerli? E non arrivi il 29 con il casino Ken, ma lo risolvi in un senso o nell'altro prima vendendolo, ottenendolo?
12: Sì, Luca, ma
10: passiamo questi argomenti.
12: Puoi fare cambio quella di Frosinone o con quella di Torino? Io penso ci avevamo comunque una rosa superiore a queste squadre, pur con tutti i limiti che c'ha sta rosa. Sicuramente non da passeggiare in casa da gente di questo tipo, no? Se no veramente si sta parlando forse di
2: comunque due, ragazzi, a me quello che inquieta, scusate se oggi sono un po' fiume in piena, è, non so se l'avete rivista anche voi, è la paura. Cioè loro in campo, anche col Torino, pigliano il gol di Mandragora. Io ho rivisto la paura dell'anno scorso e forse anche per questo Paratici richiama Vanoli, che era arrivato a gestire una squadra che andava in bambola durante la partita. Quindi mi domando, ma non è che è Viola Park, come ha detto qualcuno, come ha detto lo stesso Andreazzoli, queste 5 stelle, questo ambiente protetto, quel mancato passaggio in mezzo ai tifosi, ai campini, e magari gli avrebbero fatto notare che la sera in centenario bisogna comportarsi diversamente, non è che forse li fa vivere su un altro pianeta e quando scendono in campo, oh oddio, c'è chi corre più di noi, c'è chi ha più fame di noi, o la curva ci fischia o tutti fermi, e sui gol di 2-1 Luca sono tutti fermi,
10: però
2: incluso
10: se questo
2: il capitano
10: al ragionamento che faceva Jacopo
2: sulla linea di porta,
10: sei ancora con noi, sei ancora con noi Jacopo? No, ci ha salutato. Però chi è che deve preoccuparsi di queste cose?
2: Avevo capito, è il 20% fare il mercato.
10: Ma mica solo fisicamente di persona,
2: ho sentito dire
10: un gruppo di lavoro.
2: Che noi vogliamo i nomi del mercato perché sono più fashion. Però io speravo ci fosse tutta una gestione. Fashion, si disse.
10: Ah, va bene. Allora siamo andati lunghi, scusateci, e scusateci anche soprattutto i registi di Lady Radio. Ci fermiamo subito e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
14: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura

0: 787-87-87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno a tutti, io vorrei fare una piccola riflessione su Vanoli dicendo che a mio avviso non è l'allenatore più preparato tra quelli venuti fuori per sostituire Grosso ieri sera, ma probabilmente è quello più adatto in questo momento alla Fiorentina, perché ha un temperamento diverso dagli altri due, sa gestire bene il gruppo e quindi secondo me può essere la scelta grossa. Palladino sarebbe stata l'ennesima minestra riscaldata con la piazza contro, no. Mentre Thiago Motta probabilmente quello che fa giocare meglio, ma ha dei grossi problemi nella gestione del gruppo. Quindi io sponsorizzo Vanoli e sono contento che sia tornata. Un saluto a tutti e sempre forza Viola.
8: Ciao ragazzi, Luca, io come al solito il mio voto vale uno, il tuo vale uno, però non sono d'accordo con te, tutte le volte tiri fuori questi 150 milioni tirati fuori. Allora, il disavanzo è di una 35ina di milioni con il 25% del monte stipendi abbassato, quindi vuol dire che non abbiamo fatto pari, ma quasi. Quindi questa è la prima cosa. E poi chiedere scusa al presidente e a Catherine, no, chiedere scusa ai tifosi, perché quelli che ci rimettano di più siamo noi, a noi devono chiedere scusa. Federico,
9: allora, premesso che Paratici con l'ingaggio di Grosso ha preso una cantonata mostruosa, io sono felice che sia tornato Paolo Vanoli, il mio condottiero. Con Vanoli in panchina s'aggredisce la zona Europa, ma a mani basse, forza Paolone, sculacci anguille da Bellariva.
10: Buonasera Marco dal Poggetto, come si fa a contestare Paratici? Grazie a lui che l'anno scorso ci siamo salvati, perché ha rimesso tutta la società a posto grazie alla sua bravura. E adesso non capisco perché dopo una bella campagna acquisti che ha fatto bisogna metterlo alla gogna. Questa è Firenze.
11: In effetti primi in classifica, numeri positivi e grandi
12: qui, però,
11: prospettive.
12: Però ragazzi, i numeri devono essere dati corretti, va bene? Sì. Il mercato è chiuso a meno 60 di differenza, perché non si può non calcolare, perché sennò anch'io qualcuno, io conoscevo uno in famiglia che faceva così, ma io questo era di ieri, questo è un conta mia per oggi. Qui nel mercato
11: dentro
12: di
11: Fabian
12: oggi,
11: e Bresciani
12: ci sono Fabian che sono costati 25 milioni, quindi siamo a meno 60. Questi sono i numeri. Poi se voi pensate che chiudere un bilancio, una squadra che non fa le coppe, a meno 60 milioni, avere questa squadra, siete contenti, bravi, è il vostro parere, è sacrosanto, ma i numeri perfetti, i numeri vanno dati giusti, perché i numeri vanno dati giusti. L'anno scorso si è chiusa a 28, perché era i soldi di
11: Quanti era? 92
12: e i soldi
11: poi...
12: di piccoli, quindi erano 27 e qualcosa,
11: sì, erano quelli.
12: Va bene, ora 60, bene, quindi ragazzi, non, i numeri vanno dati giusti. Dopodiché, ve lo ripeto, la strategia di costruzione della squadra fino a fine luglio per me era ottima, anzi,
11: e non stiamo dicendo
12: la gente finalmente all'aeroporto a Mastantuono,
11: non stiamo dicendo andremo sicuramente in Serie B.
12: Ma chi lo dice?
11: Io l'ho chiesto anche prima, giustamente, sia te che Alberto, di fronte alla mia domanda, ma ci possiamo provare lo stesso a puntare all'Europa? Ma avete detto sta calmo,
12: ora bisogna rifare la squadra,
11: quindi però vuol dire vediamo un po', ci sta ancora di salvare la stagione, quindi nessuno sta dicendo Paratici deve andarsene, però ormai è qui dal 4 febbraio, ci ha raccontato tante belle cose, qui c'è tanto che non funziona in partenza,
12: ma magari è troppo bravo, non lo capiamo, non lo so.
11: No, anche perché, e ora poi sentiamo la prossima ospite, non è che ci abbia dato tante spiegazioni. Ora io, se domani davvero viene a parlare, io sono contento, ma me l'aspettavo viene, dopo le partite, ha fatto dei belli interventi, ma sempre al singolare, anche alla Versiliana, parlando a livello molto generico. Una piazza come Firenze, ora qui partiranno i messaggi, ce lo devono dire, però va anche un po', no? Informata, gestita anche con degli incontri, spiegare il mercato, parlare dopo le partite.
12: Guarda, c'era questa bellissima
11: Paratici
12: abitudine,
11: è apparso un paio di volte prima della partita e poi non si è più visto. Abbiate pazienza, quando parla il direttore generale e rassicura tutti, c'è tutto per fare bene, se ne piglia tre dai Frosinone. Prima di Torino ha ridetto faremo sicuramente una buona prestazione.
12: Anche per scaramanzia,
11: è successo il finimondo 24 ore dopo.
12: Eviterei. Allora, non eviterei invece, anzi, salutiamo e ringraziamo Sara Meini che è con noi. Ciao Sara.
0: Buon pomeriggio, già vi ho sentito dal tono, guarda.
11: No, ma fai te, no, Sara.
0: Sarà una...
11: posto e ci siamo salutati, era le due di notte, sono passate 13 ore.
0: Io sto aspettando la vostra chiamata,
11: siamo di nuovo ai telefoni.
0: Mi chiamavano nella seconda parte della trasmissione prima di andare a dormire, perché io ancora ci devo andare, non so voi come tenis, e gli volevo dire al direttore sportivo Paratici di non fare più una cosa del genere, perché io non ho più l'età per stare una notte sveglia, perché ora sono in coma. Questo è il primo appello, quindi chiedo anche all'ordine,
12: ma lui ti ascolta sicuramente,
0: di intervenire, oltre al mio avvocato che si chiama Lorenzo Franco, che io lo saluto, ovviamente intervenire, perché io non posso permettermi lottate così, un dramma. Beh, da qui si parte,
12: vai, e ora che si fa?
0: Ora che si fa? Il problema è che io condivido quello che dite voi, nel senso che Paratici forse ci poteva informare anche prima di quello che stava succedendo, però al solito, voglio fare l'avvocato del diavolo, veniva prima delle partite a dire che Fabio Grosso magari aveva avuto dei dubbi durante la settimana perché non gli stava costruendo una buona squadra, perché gli mancavano gli esterni che lui aveva chiesto, perché Mastantuono, considerato un esterno per alcuni allenatori, per lui era comunque un giocatore che non andava bene per il suo modulo, oppure che secondo Grosso questa non era una squadra futuribile. Cioè, come poteva venire a parlare? È chiaro che ogni frase che poteva dire prima di una partita o dopo una partita avrebbero inguaiato non soltanto lui, perché avrebbe continuato a dirci delle falsità, ma anche lo stesso allenatore. Allora probabilmente il silenzio è stato scelto per non complicare ancora di più la situazione, la posizione prima di tutto del direttore sportivo Paratici e poi di Fabio Grosso, perché Fabio Grosso non succede un casino ieri notte, con Fabio Grosso succede un casino da due settimane a questa parte, con Fabio Grosso succedono dissidi, succedono litigi da metà agosto, da quando la Fiorentina riceve questa famosa offerta per Ken. ma che Fabio Grosso stesse mandando delle frecciatine alla società ce ne eravamo accorti anche noi ormai,
13: sì, sì.
0: Chi più chi meno lavora in questo ambiente da 30, 25, 40, 50 anni e ormai nessuno ci può più raccontare niente, perché ormai sappiamo come funziona. Per cui nel momento in cui Grosso era venuto a dirci nell'ultima sfida, mi sembra contro il Frosinone, dopo quella debacle assoluta, a dirci ah, se avessi avuto a disposizione Ken comunque gli avrei fatto fare uno spezzone, mi prego di riprendere la trasmissione che abbiamo fatto una settimana fa e di sentire cosa dicevamo. Ma non siamo mica tutti riportati dalla piena e continuiamo a non esserlo oggi.
13: Però allora, Sara,
0: io la cosa che vorrei sapere e poi ti lascio a te la parola è cosa è successo veramente con Vanoli, non con Grosso, perché io oggi, io sapete cosa sono qui a domandarmi, ma chi l'ha voluto mandare via allora Vanoli?
12: E chi lo ha voluto riprendere? Scusami, perché secondo me c'è anche questo secondo aspetto.
0: Ma per me è peggio chi l'ha voluto mandare via, perché oggi sei costretto a riprenderlo, perché probabilmente comunque per l'80% ti aveva anche convinto. Allora, perché è stato mandato via Vanoli? Perché magari oggi si sarebbe stato in questa situazione lo stesso, per carità di Dio, lo dicevamo, se dobbiamo prendere, anche lì vi invito a riprendere le trasmissioni di maggio e di giugno, tutti noi, Luca, Sara, Tommaso, dicevamo scusate, ma se la Fiorentina deve prendere Grosso, un po' tenere Vanoli, perché l'interrogativo c'è su Grosso e c'è anche su Vanoli,
13: certo.
0: Probabilmente oggi saremmo qui a parlare ah, è stato esonerato Vanoli dopo 3 sconfitte, perché la situazione poteva essere la stessa.
13: Sì, sì.
0: Però io dico che vorrei capire, approfondire, mi dite perché hanno mandato via Vanoli? Perché io, da quello che so, Vanoli e Paratici hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Si sono anche sentiti durante queste prime giornate di campionato. Vanoli, lo sentiremo poi nella conferenza stampa di presentazione, penso che abbia visto tutte le partite della Fiorentina e che consideri questa Fiorentina una squadra più che futuribile, anche interessante da allenare, contrariamente all'allenatore che evidentemente questa Fiorentina l'ha lasciata non avendo il coraggio neanche di dimettersi. E anche qui vi sfiderei a ascoltare l'ultima conferenza stampa, che era cominciata nel migliore dei modi con la domanda di Andrea Giannattasio. Lui aveva capito che davanti era in un circo, perché lì eravamo tutti arrabbiati. La domanda di Andrea Giannattasio è: Firenze l'ha esonerata, lei come risponde? Certo. La domanda mia era se aveva mai pensato alle dimissioni, perché io ho guardato Grosso negli ultimi 30 minuti della sfida contro il Torino, ragazzi, ed era un allenatore che era già dimesso.
12: Sì, che sembrava stesse salutando, guarda, nel...
0: E quando lui è andato a prendere tutti i giocatori e ha fatto quell'applauso, io dentro di me, dalla tribuna stampa, ho detto, vabbè, sta applaudendo perché ora dirà in conferenza stampa, ciao, grazie Firenze, siete stati carini perché mi avete supportato, io non sono alla vostra altezza, arrivederci e grazie. Questo sarebbe stata la dignità di un allenatore. Invece no, allora gli screzi ovviamente sono iniziati diversi giorni fa, si sono conclusi tra ieri pomeriggio e ieri notte, e quest'uomo, nonostante avesse deciso che non era in grado di allenare la Fiorentina, non ha dato le dimissioni, ha aspettato che la Fiorentina dicesse bene, arrivederci e grazie, si riprende Vanoli. Ragazzi, ma dove stiamo arrivando in questo calcio? Che persone ci abbiamo davanti? Dopodiché è un dispiacere ovviamente per la Fiorentina, perché è un primo fallimento. Questa parola, piaccia o no, bisogna ascoltarla. È un

0: modo d'essere, può darsi. Oppure Parafici si aspettava di trovare un'altra persona, perché l'ha scelto lui, qui. L'ha voluto lui, lo ha lanciato lui, ragazzi, alla primavera
1: è la
0: Juve.
1: Secondo me è la seconda. È la seconda.
2: Bene. Però ti domando,
1: io sono curiosa come voi di ascoltare le parole di Parafici domani o dopodomani, quando saranno, non lo so, quando decideranno di presentare Paolo Vanoli, anche perché so che la Fiorentina in questi giorni ha molti appuntamenti, no, in città, e vuole rispettarli tutti. Per cui non so quando ci sarà tempo di presentare il nuovo allenatore.
2: Spero
1: Paolo.
2: Presto.
1: Però io sono curiosa di sentire, ovviamente da Fabio Paratici, delle spiegazioni, se vorrà darcele, per carità di Dio. Ma la domanda, questa qui che stai facendo tu, Tommaso, è la più lecita.
0: Ma è clamorosa, fra l'altro.
1: È clamorosa, perché
0: è anche il tuo primo allenatore, è una scelta pesante.
1: Sì, ma è un fallimento anche suo, ma ci sta. Come quando
0: e in più richiami quello.
1: E l'avrai scelto.
0: E come diceva Luca, richiami quello che hai mandato via, perché la percezione.
1: Mentre sto dicendo una cosa.
0: No, non è che non mi fai parlare a te. Poi te l'avevo detto, e tanto oggi si discuteva.
1: Dico, quando te avrai scelto delle donne in vita tua, ne avrei scelte sbagliate.
0: Sì, totalmente.
1: Rispondo io. Sì, ne ha scelte. Io, sì, figuriamoci, io sì, sono la regina, non ho scelto uno giusto, quindi figuriamoci. Allora, si fanno delle scelte e a volte si sbagliano. E questa cosa qui l'ha fatta. Ora, dov'è l'intelligenza e dov'è che si chiude tutto? Se domani Fabio Grosso, accompagnando Vanoli, domani, dopodomani, dice: scusate, ho sbagliato. Punto. Mm-hmm. Non ci sono altre possibilità, perché di fronte a una richiesta di scuse, ho sbagliato, perché comunque era un allenatore che io ritenevo avesse fatto un salto di qualità. Questo salto di qualità non l'ha mai fatto, è rimasto il giocatore, insomma, quello che dirà lui, che non ha avuto empatia, non si è trovato bene con le persone all'interno del Viola Park, lo spogliatoio comunque non aveva creato questo gruppo, nonostante tutto quello che avesse detto il giorno della sua presentazione, che un gruppo deve diventare una squadra. Lui non l'ha mai fatta diventare una squadra, nonostante ovviamente i giocatori siano arrivati tutti, anche molti nelle ultime ore del calciomercato, però lui questa empatia non è riuscito a crearla, perché caratterialmente non ha mai fatto quel salto in alto. Ragazzi, però anche la storia di Fabio Grosso è chiara, e quindi lui deve dire: signori, scusate, avevo preso un abbaglio. Dopodiché
2: però vedi, Sara, qualcuno... guarda la sua analisi, io sottoscrivo anche le virgole della tua analisi. E le condivido tutte, ma come il 99% delle cose che te dici. Però vi devo anche dire, ve lo dico con grande franchezza, che questo per me è già digerito, è già tutta roba vecchia.
0: Già andate, sei già proiettato.
2: Se lui ha sbagliato l'allenatore, okay, chi capita ha sbagliato l'allenatore, tutti hanno sbagliato l'allenatore. Perché riprendi Vanoli lì, ragazzi, è un triplo salto mortale, perché insomma il ritorno di Vanoli lascia anche spazio al pensiero che all'interno della società chi voleva tenere valori abbia spinto per riprendersi Vanoli, e che quindi abbia un peso diverso oggi rispetto al passato, non lo so, mi interessa, tutte cose vecchie. La domanda è un'altra: se è vero, perché io non ho la certezza, se è vero che Paratici vuol far tutto, anche in quelle tanto che sono le scelte tecniche, ora Vanoli, Paratici deve scegliere l'allenatore e deve far lavorare l'allenatore, punto e basta, perché lui fa il direttore, l'altro fa l'allenatore, e nella costruzione di questa squadra non c'è stato il rispetto del passato di Grosso. Io dice, ma quant'ora avrà passato nella sua vita a parlare con Grosso? Ma sembra che l'abbia trovato per caso, oh, viene a allenare, eh? Cioè, qui non gli ha preso nemmeno un giocatore, l'ha fatto negli ultimi giorni cercando di pigliare qualche esterno, ma non c'è stato un percorso. Scegli un allenatore, no, gli fa una squadra a sua
0: misura. Con Coleoscio, con Bakayoko, con tutti, però, gli esterni, poi arrivava Mastantuono e si è virato.
2: Anche questo per me
1: lui voleva Fosved e quell'altro
2: anche questo per me è tutta storia
0: ma
2: vecchia.
0: Per carità, io sono contento che abbia preso Mastantuono, ma valutate insieme cosa cambia nel momento in cui arriva Mastantuono.
2: Anche questo per me, e poi venga la domanda per sé, anche questa è storia vecchia, perché tanto questi abbiamo ora, ragazzi.
1: Certo. No,
2: la domanda è, ti sembra fatta bene questa squadra, Sara?

0: purtroppo se potevo rispondere a questa domanda era Pozzo e Vanoli, il minimo. Ma allora, ovviamente no, tutti ci abbiamo dei dubbi, no? Perché questi sono tutti.
1: Perché io ho dei dubbi su come Paratici ci ha costruito questa squadra. Te lo dico.
0: Lo so, però dobbiamo vederla anche in mano a un allenatore, esatto, che, come dire, stima questa squadra. Perché da quello che ci hanno raccontato nelle ultime ore, uno dei motivi per il quale ieri Grosso è stato preso a male parole è perché non stimava proprio la squadra. Cioè, no, ora sembravano tutti acquisti d'aeroporto, o quasi, perché diciamoci la verità, fino al 15 d'agosto, se mi avessero chiesto un voto a calciomercato, avrei dato un voto alto.
1: Anch'io.
0: Dal 15 d'agosto in poi, ovviamente, ho cominciato ad avere dei dubbi. Per fortuna non me l'avete chiesto né prima né dopo, quindi non sarò io certo a sollecitarlo, perché non lo so. Ora poi non lo darei neanche. Ma detto questo, se te non stimi neanche quei giocatori che comunque sono arrivati anche dalla sorpresa nostra, no? Perché Ulahi, quando è arrivato, tutti a dire: ah, ha fatto un gran mondiale, meno male è venuto qua. In pochi hanno detto: ah, se era buono veniva da noi.
1: No, non questo no, assolutamente. Ma
0: quindi,
1: no, no, ma allora ti dico quanto hai detto te quando hai detto te il 10 d'agosto, il 15 d'agosto, io ti dico un pochino prima, diciamo, la prima settimana d'agosto, per me era un mercato da 9. Perché sono stati, capisci, presi talenti
0: allora anche noi purtroppo vorremmo tenere un po' di equilibrio, che però ancora però, non ci è concesso tenere, perché io sto diventando pazza, io
1: però, non
0: dormivo tutta la notte
1: da
0: quando
1: cominciavo
0: a sentire dire che torna Vanoli. Ragazzi, la battuta più bella me l'ha fatta ovviamente un tifoso della Fiorentina sotto al posto, cioè sembra una barzelletta raccontata male,
1: esatto,
0: è la verità.
1: Però questo, ripeto, a me non interessa. Ma se questa squadra è sbagliata perché non c'è un regista, se questa squadra non è sbagliata perché non c'è un uomo di temperamento in mezzo al campo, se abbiamo quattro terzini ma non ce n'è uno vero di livello, se non è vero che hai preso un centravanti forte come Ken,
2: potere sta a Pradè?
1: No, ma no, di Pradè non me ne frega niente, è questo Sara che mi preoccupa oggi più di chi l'allena.
0: Ma io non sono d'accordo però, perché comunque tutti quei ruoli che tu hai citato comunque ce l'abbiamo. Perché un centrocampista che interrompe il gioco ce l'abbiamo ed è Ulahi. Un centrocampista che il gioco invece lo crea ce l'abbiamo ed è Fagioli. Poi non guardare che stavo sul mercato fino all'ultimo giorno, probabilmente te l'hanno comprato. E gli esterni buoni, i terzini, comunque sulla carta ce l'hai buoni. Addirittura volevi privarti di Dodò. Quindi io veramente vorrei rimandare questa discussione sul sapere se è una squadra che è in grado di affrontare un campionato di Serie A decente oppure lì al limite della salvezza. Vorrei aspettare ancora e concedermi ancora alcune settimane, perché ovviamente oggi è come se ripartissimo davvero da zero. Ma vi rendete conto che Vanoli torna a Viola Park, lo salutano tutti, ah grazie per essere tornato, eh? Non conosce neanche un giocatore, quattro ne conosce, cinque,
2: tutti diversi, sì sì, e anche gli eventuali riferimenti che potevano essere, che ne so, noi qui parliamo di Mandragora e Gosens, hai visto mai potessero tornare utili?
0: Ma
2: per
0: lui erano
2: più
0: dei riferimenti, oppure
2: ah, non lo so,
0: si sente
2: non
0: sollevato
2: so
0: dal fatto che Mandragora, so, Gosens e Ken non siano più all'interno dello spogliatoio. Io penso che sia più valida la seconda ipotesi, questo per capire che veramente là c'era bisogno di cambiare quasi tutto all'interno di quello spogliatoio. Ma proprio per questo motivo, allora da una base potevi ripartire, da una conoscenza, da una persona come Paolo Vanoli, che comunque, per quanto te lo posso giudicare come allenatore, è una persona che A, ci tiene alla maglia viola, B, ci tiene alla squadra, C, sa con chi sta parlando. Perché un altro dei motivi che hanno spinto Fabio Grosso ad andarsene è quando si è trovato dopo tre giornate, e ci mancherebbe altro, tutto lo stadio contro,
1: sì,
0: non una
1: quello,
0: parte
1: quello,
0: non la maratona e gli altri.
1: Sì, va bene Sara, ma a me insomma questo è fatto. Se una società sceglie per lo stadio, peggio ancora, peggio mi sento, ragazzi.
0: No, non lo stadio.
1: Allora il problema è sempre uno. Il problema è sempre uno.
0: Fabio Grosso,
1: Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra? Questa squadra è stata costruita spendendo 200 milioni, vale le Europa, perché se spendi 200 milioni devi andare in Europa, ragazzi. Ha speso 200 milioni, cioè noi ci siamo arrabbiati con Pradè che ne ha spesi 90, qui ne sono stati spesi 200. Pradè ha fatto meno 26-27, qui si è fatto meno 60. Va bene questo?
2: No, come allora, dice cioè, non torna nulla.
1: Non
2: perché
1: mi torna.
2: Anche
1: non
2: quello che dici te, Sara, senti l'esplosione duplice, ma anche quello che dici te dell'ambiente, è tutto vero, Sara. Però l'ambiente, il peso, come dire, una certa sfiducia o scetticismo intorno a Grosso lo si sente da un mese.
1: Voi, scusatemi.
2: E nessuno si è azzardato a dire è stata la nostra scelta, andiamo avanti con lui, ai tifosi e anche ai calciatori.
1: Ma certo, se te fai un sondaggio su 10 persone tifosi della Fiorentina, cosa ne pensano di Vanoli? Qual è la percentuale di quelli contenti? Diciamo i 60?
2: Ti dico, non è meno peggio 60? Di Grosso, però appunto è in meno
1: allora,
2: peggio.
1: Che vuol dire la piazza non voleva quello, ma la piazza, se Vanoli perde una partita,
0: no,
1: li siamo
0: ragazzi, io sono
1: via Vanoli di 5 mesi fa.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: allora intanto io vorrei dire due cose. La prima,
1: puoi dircele fra un minuto?
0: Sì, sì,
1: vai.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ultima parte di Palla al Centro, la chiudiamo anche con gli ultimi concetti insieme a Sara Meini, che è collegata insieme a noi. Luca, non so se avevi l'ultima domanda.
2: No, lei stava, l'ho interrotta.
1: Sara,
2: stava facendo una valutazione sua delle cose, chiaramente.
3: No, io stavo dicendo che non è che la società ha deciso in base al volere della piazza, ma grosso, quando si è trovato tutta la piazza contro, tutta ragazzi, dopo tre partite, probabilmente, nonostante quello che ci aveva detto dal giorno della presentazione, che lui era abituato alle pressioni, che lui da giocatore, ce l'ha detto anche l'altro giorno in conferenza stampa, io so il bello e il cattivo di questo sport, eccetera eccetera, non era abituato a una pressione così importante come quella di Firenze, come quella dei tifosi della Fiorentina. Non c'è niente di male, ragazzi, può succedere e succede a tanti.
1: Assolutamente no, è per questo che io mi ero molto stupito che in nessuna delle tre debacle tra Roma, Frosinone e Torino fosse arrivato un dirigente, nemmeno Paratici, magari anche solo Goretti, per mandare un messaggio di sostegno su questo allenatore. Tutto lì.
3: Certo, no, ma assolutamente, però dico che quando si dice da fuori che fare l'allenatore, fare il giocatore, fare anche il giornalista a Firenze non è facile, ragazzi, non è facile.
2: È così, non è una grande verità quella che stai dicendo.
3: È una verità e non è per tutti. E noi, cioè, se siamo da qui da più di 30 anni e oggi lo scriviamo su Facebook e la gente mi dice: ma come mai te non hai mai voluto lasciare Firenze? A parte per tutta una serie di motivi, ma poi perché tanto non ci si annoia mai? Perché quello che succede qui, noi, cioè, è sempre più grosso di quello che ci potevamo aspettare. Perché ora io dico una cosa, no? Chiunque, guarda, sfido chiunque. Allora, mi dovete dire chi ieri, dalle 11 in poi, ha sentito la notizia, è stato esonerato Grosso e nella sua testa ha pensato: ora riprendono Vanoli.
2: No, io no, io pensavo Thiago Motta, ti dico francamente, io pensavo Thiago Motta.
3: Capito? Quindi succede sempre tutto l'inimmaginabile.
1: Sì, sì, per me anzi, l'ex sarebbe stato Palladino, io ero convinto che avrebbero o Paolo Sosa, ecco, ma Vanoli mai. Ma perché l'hai mandato via tre mesi fa?
2: Dio, vabbè, dopo averci lavorato cinque mesi.
1: Se si racconta non ci si crede.
2: Ci ha lavorato cinque mesi. E lo mandi via, ma non per prendere Mourinho.
1: Stasera chiamo l'editore e gli dico: non voglio fare più Palla al Centro con Calamai. Domani fo con Lazzarini e venerdì no, Pietro, voglio rifà Palla al Centro con Calamai. E allora è andata così.
3: No, ma nel senso che è veramente la domanda che ci dobbiamo porre: mi dice perché è stato mandato via Vanoli allora?
2: Perché lui non gli piaceva.
3: Ma chi lui?
2: A Paratici l'ha deciso.
3: Ma non è così.
2: Ma
3: non
2: chi l'ha
3: così
2: deciso? Ma chi è te?
3: So. Io non ho una risposta.
1: E
3: no,
1: chi
3: no
1: diceva al 99% cioè, Vanoli resta?
2: Per quale motivo?
3: È una
2: decide lui e non lo sceglie. Cioè, chi è? Giuseppe Commisso ha detto: no, non voglio Vanoli.
3: No.
2: Alessandro Ferrari ha detto: no, non voglio Vanoli. C'è altri dirigenti, cioè, non Goretti, perché
1: Goretti
2: l'ha scelto lui.
1: Non lo so, perché appunto c'era quella
2: chi
1: storia.
2: È che l'ha scelto? Perché se mettiamo in dubbio che Vanoli l'ha mandato via Paratici, allora, ragazzi, mi dovete dire chi l'ha mandato
1: fatemi
2: via.
1: Fatemi aprire una parentesi.
2: O è uno misterioso e non
1: conosciamo. Ultimissima intervista del Corriere dello Sport a Vanoli. Vanoli un po' sottolineava, no, che trattamento non l'ha trovato.
2: Certo, che se sentivo portava a spasso.
1: Chiusa parentesi.
2: Chiaramente. Cioè, perché se neghiamo che è Paratici ha scelto allenatore, ma per carità, ognuno ha il diritto di quello che vuole. Però mi devi dire chi l'ha mandato via.
3: Lui è responsabile dell'area sportiva, quindi anche se non avesse deciso lui dall'inizio, comunque la firma ce la mette lui, quindi non è che non si prende questa responsabilità, ci mancherebbe altro. Però secondo me è stato veramente tutto un insieme di cose e tutto un insieme di neuroni che sono girati all'interno del Dalla Park, e da qui ne è nata la decisione: vabbè ragazzi, mandiamolo via perché forse fa meglio alla Fiorentina che noi costruiremo.
2: Guarda, io mi fido tanto, di un collega che è un amico, che è Claudio Beneforti. E Claudio Beneforti, che è un cronista, mi disse che era da aprile che Grosso aveva parlato con Paratici.
1: Vabbè,
2: e che
1: Niccolò
2: era già
1: Ceccarini
2: tutto d'accordo,
1: se lo disse a
2: e
1: febbraio,
2: che quando
1: no?
2: ha praticamente inizio maggio Bologna andò a parlare per Grosso, gli disse: guarda, noi siamo già d'accordo con Paratici, quindi, ma è ovvio, comanda tutto lui, decide tutto lui, è padrone di tutto, può
3: anche
2: prendere chi copre e poi non sceglie l'allenatore.
3: Che ha dato più fastidio a Vanoli, no? Della serie, se voi ci avevate già parlato con
2: ma certo,
3: febbraio,
2: certo.
3: Perché non me l'avete detto?
2: Ma gliel'hanno detto poi a Vanoli, perché ovviamente Vanoli poi è uno che sta nel calcio e l'ha saputo, anche ha lui tutte le cose che sono successe, ma non solo ovviamente, ma questo è normale, ma il guardate, non è che io oggi critico Paratici perché ha scelto Grosso, no, no, perché si sbaglia gli allenatori, è normale, si sbagliano. Io oggi ho il timore che si siano spesi 200 milioni e non abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso, non l'allenatore più forte, la squadra, perché è incompiuta.
3: No, aspetta, aggiungo una cosa, arriva l'allenatore più forte dell'anno scorso, il che non vuol dire più forte da un punto di vista tattico, ma più forte come personalità, perché lui è stato addirittura cacciato e richiamato, quindi un po' d'orgoglio ce l'avrà.
2: Esatto.
3: Paolo Vanoli,
2: e tra l'altro mi dicono che il contratto è biennale, cioè l'accordo è biennale, questo è quello che mi dicono, poi sarà tutto da verificare, quindi oggi Vanoli arriva, come dice Sara Meini, molto più forte.
3: Molto più forte, perché lui vorrà
2: e faccia l'allenatore, decida, operi, sbagli con la sua testa
1: senza magari pressioni.
3: No, guardate ragazzi, noi l'unica cosa che veramente dobbiamo nemmeno curarci, perché poi almeno si chiude la storia, perché questa storia di Fabio Grosso è veramente imbarazzante. Io stamattina, quando ho dormito quelle due ore, mi sono svegliato e ho detto forse ho vissuto un incubo, perché non mi sembrava neanche vero, giuro, d'aver vissuto queste ore, no?
1: Vabbè dai, è durato più di Gattuso però.
3: Sì, se vi dico che ci sono successe tutte, dovete vedere, vi potrei fare un elenco, vabbè, comunque evitiamo.
1: O siamo detto tanto sfortunati, oppure c'è qualche altro problema.
3: No, perché è una piazza particolare, c'è poco da fare, non tutti possono stare a Firenze. Ragazzi, è un orgoglio per noi.
2: Sì,
3: però per venire a Firenze,
1: sì, è che in 17 anni della Valle ne sono successe meno, Sara, permettimi. Cioè qui in 7 anni si sono concentrati.
2: Sì, però anche della Valle sono successe di tutti.
1: Sì, ma in 7 anni se ne sono concentrate tante.
2: No, ma vedi,
1: scusate,
3: purtroppo non mi funziona nemmeno la memoria, poi ti ripeto, ho dormito così
2: tanto. No, ma vedi, io lo dicevo ieri quando parlavo di un po' dei problemi della Fiorentina, dicevo anche il mondo del calcio, chi non conosce Firenze, dice "Ma in fondo che hanno vinto questi?"
3: Nulla,
2: che sarà mai? Che sarà
3: ma
2: mai?
3: No,
2: che hanno vinto?
3: Poi dicono, sì, ma poi no. Sono.
2: Ma non è così.
3: Vabbè, vado.
2: Non è così. Firenze la devi conoscere. La devi conoscere, la devi rispettare. Ci devi entrare dentro e devi capire che noi siamo ambiziosi.
1: Vabbè, ecco. Ma loro tanto fanno a meno di un fiorentino lì dentro e glielo spieghi.
2: Però.
1: Avete visto qualcuno lì dentro che gli dia una traduzione e gli spieghi che piazza è? Evidentemente anche a Paratici nessuno l'ha voluto spiegare.
2: Paratici lo capisca.
1: O non se l'ha voluto far spiegare, perché ripeto, mi sembra che comunque con la piazza ci parli molto molto poco, e se parla lo fa o a microfoni unificati o alle penne nazionali.
3: Va bene, grazie. Allora ragazzi, siamo all'inizio del campionato, sono passate tre giornate disastrose, allora cerchiamo di recuperare non ottimismo, perché ovviamente dopo tre giornate così, però anche se non torna nulla, anche
2: forza
3: se
2: Vanoli,
3: male,
2: va bene?
1: Certo,
2: forza Vanoli,
3: in questo momento cerchiamo di capire che da oggi si ricomincia, perché se no è un disastro, ragazzi.
2: Forza
3: veramente
2: Vanoli,
3: il nostro pessimismo di sardo dove
1: forza Vanoli.
2: Forza Vanoli, perché questo
1: ti
2: ragazzo
1: vogliamo
2: è un uomo
1: bene.
2: Per me, quindi si merita tutto il sostegno, perché
3: c'è anche la risposta, sì.
2: Per me non è facile allenare questa squadra, quindi forza Vanoli.
3: Non coraggio. È facile allenare questa squadra, non è facile di nuovo convincere una piazza che lui è arrivato per salvare. Cioè, ragazzi, guardate, è molto difficile, è delicata la situazione. Per quello dico, dove vediamo un pizzico di ottimismo, se lo vediamo, tiriamolo fuori e facciamo diventare grande, perché altrimenti qui siamo partiti e si sognava gente che usciva con la signora e cuciva lo scudetto, qui siamo già il dramma. Un po' di equilibrio purtroppo dobbiamo recuperarlo tutti, e non è facile dopo una nottata del genere, dopo tutto quello che è successo, dopo queste decisioni che sono state prese, però cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare.
2: Sara, vai a riposarti,
1: ciao.
2: Vai.
1: Grazie,
2: ciao Sara, a parte se lo uscirà così, non c'è bisogno, tu vada a riposarti. Va bene.
1: Allora, Viola Park, Viola Park.
2: Sì,
1: Viola
2: abbiamo
1: Park,
2: qualche Viola audio. Park. C'è qualche audio da recuperare.
1: Ah, ok.
2: Al 348-7513-933. Lo ripeto, il tempo è volato oggi, ma era inevitabile. Saremo ancora una quindicina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 392-572-7775. E poi andremo a sentire anche che clima si. A parte fa caldo anche oggi, ma ora arriva la pioggia, dici.
1: È l'ultima, giusto?
2: Domani forse.
1: No, Dio, questa è l'ultima andata di caldo. Sì. Bello.
2: Però per te potrebbe
1: troviamo.
2: Tornare un po'.
1: Io non ne posso più, però se è l'ultima possiamo cominciare a aspettare misericordiosamente l'autunno.
2: Va bene,
1: certo,
2: allora
1: ennesimo anno dove siamo a parlare anche di preparazione atletica, ma
2: davvero,
1: non,
2: ma lo sai, sono
1: non mi avventurerò altri. Sul terreno del lavoro al Viola Park in estate con 40 gradi eccetera eccetera, tanto anche lì Vanoli è già abituato a mettere mano alla preparazione atletica inesistente, sì. Di Pioli
2: non andavano nemmeno a spingere,
1: non si vanno nemmeno a spingere,
2: e anche quest'anno non si vanno nemmeno a spingere. Allora via con gli audio se ce l'abbiamo.
4: Buonasera, ma una domanda, ma perché caramai Luca tu ti puntualizzi su Grosso Vanolo, non ci si crede? Ma se Grosso ti ha fallito, che dovevamo fare? Prendere chi? Conte? Ritorna un Vanoli e vediamo che fa. Perché vorrei puntualizzare su questo sbaglio, gli ha sbagliato? Ma Grosso se ne va ancora te? Marco Viola.
5: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Oggi non volevo intervenire perché questa Fiorentina è da incubi, ho perso il fiato. Però ho sentito Polverosi parlare di Gnonto e Gio Mario. E come la penso io, soprattutto Gnonto, piede destro esterno. Ma che te ne fai? C'hai un Croci, un Mazzeo, piede destro entrambi, all'occorrenza fai giocare loro. E quel ruolo prendi il mediano o terzino sinistro che mancava. Ma Pratici anche te, ma che. Mamma mia, ragazzi.
6: Buongiorno, io sono Ivan. Volevo dire che non sono d'accordo con lei Calamai, perché Vanoli secondo me è un ottimo allenatore anche per il futuro, non solo per il presente. L'anno scorso è stato trattato non bene, anzi parecchio male. Quest'anno penso che si riprenderà parecchie soddisfazioni e andremo molto meglio che sia con Palladino, con Pioli e soprattutto con Grosso.
7: Io credo che la Fiorentina si riuscirà a fare un miracolo, chiaramente un miracolo all'incontrario, perché ci voleva solo un miracolo per partire dopo tutti i soldi spesi e fare schifo quest'anno come l'anno scorso, anzi anche peggio, perché poi ci sono meno punti dell'anno scorso. Beh, miracolo all'incontrario, bravissimi tutti quanti, ma andate via.
2: Allora, prima di andare da Lorenzo, fammi rispondere.
1: Stavo
2: a Marco
1: guardando,
2: Viola.
1: Non esiste un contrario di miracolo.
2: E a Ivan. Io non ho detto che Vanoli è sbagliato. Non l'ho detto. Ho detto che speriamo sia quello giusto. È completamente diverso. E ho detto viva Vanoli, perché Vanoli è un uomo splendido. Credo sia anche un buon allenatore. È tifoso della Fiorentina, quindi è un uomo che merita non rispetto, di più non mi permetterei mai di dire a un uomo così di dire è sbagliato. È una riflessione che mi auguro la Fiorentina abbia fatto, non riprendere l'allenatore più semplice ma prendere quello giusto. Ecco, e io mi auguro che quello giusto sia Vanoli, perché come sempre io vi dico, voi mi fate dire delle cose che io non dico. Ho la certezza assoluta che Vanoli sia l'uomo giusto della Fiorentina? Io no, ma questo non vuol dire assolutamente niente, non vuol dire che lui è sbagliato, è molto diverso. Vai Lorenzo!
1: Zona Viola Park con Lorenzo Maducci. Ciao Lorenzo, ben trovato.
8: Eccoci qua, buon pomeriggio. Se la situazione non fosse così preoccupante, così critica, verrebbe da dire che la giornata è apparentemente tranquilla, perché tutto tace qui di fronte al Viola Park, tutto sembra essere come una giornata qualunque di allenamento, e invece all'interno del Viola Park tra poco, alle 16 da quello che abbiamo capito, ci sarà il primo allenamento della gestione Vanoli, un Vanoli che è arrivato questa mattina intorno a mezzogiorno all'interno del centro sportivo della Fiorentina insieme al suo manager D'Amico e ad alcuni componenti dello staff. Tra l'altro, a proposito dello staff, sarà poi interessante capire se effettivamente sarà lo stesso o quasi rispetto all'anno scorso. Non tutti i componenti ci saranno, perché qualcuno si è accasato altrove. Credo che il preparatore del portiere rimarrà lo stesso, visto che è stata una figura che è stata voluta espressamente da Fabio Paratici, però poi insomma arriverà anche più tardi evidentemente il comunicato ufficiale che ci dirà anche quale
1: guarda
8: sarà
1: Lorenzo il... qui abbiamo sì. Poi le immagini fatte in mattinata anche da Giacomo Galassi, Luciana Magistrato, questi sono un po' tutti i vari movimenti, ed è particolare vedere che Vanoli praticamente appena entrato ha salutato tutti come
2: è di casa,
1: come esatto se fosse di casa.
8: Sì sì, beh, insomma evidentemente ha mantenuto ottimi rapporti con tutti e ci mancherebbe altro. E dicevo, sarà interessante capire anche quale sarà la durata dell'accordo con
2: a noi
8: Vanoli.
2: Risulta, a me risulta 2 anni.
8: Cioè 1+1 con il secondo, l'opzione a favore dell'allenatore.
2: Sì, quindi diciamo sì. Che possiamo ragionare sì, sì. Su 2 anni nei quali è Vanoli che decide cosa vuol fare, mettiamola così. Quindi questo sì, lo dico
8: lui
2: perché ovviamente
8: la possibilità di avere il coltello da parte del
2: esatto,
8: manico.
2: Esatto, è un contratto che lo rende più forte in questa situazione. Questo è quello che risulta sì, a me.
8: E quindi ecco, tra qualche minuto andrà in campo Vanoli e conoscerà praticamente tutto il gruppo, perché per la quasi totalità il gruppo è nuovo rispetto a quello che aveva lasciato a maggio di quest'anno. Ci sono soltanto De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur e probabilmente Brescianini, vado a memoria, e a Dodò e anche Parisi, che adesso è ancora ai box.
1: 5 o 6, non di più.
2: Comunque sono tutti giocatori, Lorenzo, coi quali sì. Quasi tutti, mi sembra poter dire, Vanoli aveva un ottimo rapporto, perché Indur lui l'ha proprio battezzato titolare,
8: certo,
2: Fagioli è quello che gli ha dato, cambiandogli ruolo, l'ha fatto fare un finale di stagione straordinario. Parisi è stato uno degli uomini della salvezza in quel ruolo di esterno d'attacco, io lì me lo rivedo, io me lo rivedo di nuovo come esterno d'attacco.
1: A sto punto sì,
2: me.
1: Però l'ha già preso i 3 esterni.
2: Poi chi c'è? Aspetta, gli altri sono
8: poi anche
2: Ranieri, Ranieri anche.
8: Sì, certo, perché è vero che era stato privato della fascia
2: poi
8: a un certo punto della stagione, però poi è stato rilanciato e ha risposto.
2: Quindi diciamo che sono tutte figure che secondo me possano, con le quali troverà un immediato riferimento dentro lo spogliatoio. Ecco, Vanoli trova il 70% di novità, ma trova dei riferimenti importanti per lui, perché sono giocatori. De Gea è stato lui comunque a consegnare la fascia di capitano, per cui sono giocatori con i quali
1: comunque effettivamente, visto che poi più di un messaggio era arrivato dicendo allora aspettiamoci 3-5-2 o 5-3-2 come preferite, ne parlavo in chat con la redazione, in effetti pronti via, tentativo iniziale della difesa a 3 di Vanoli non funzionò, tant'è vero lui si stabilì su una linea a 4, quindi secondo me può starci l'idea di un 4-2-3-1, certo no, il 2 in mezzo deve fare un lavorone.
2: Soprattutto Tommaso, fatico a vedere il terzino sinistro.
1: Terzino sinistro o Valdepeña, suo Joao Mario adattato, che può anche starci, perché secondo me a destra alla fine cioè
2: Dodò. Secondo me torna Dodò. Secondo me lui parte con Dodò, Dragusin, Ranieri e Joao Mario.
1: A meno che non voglia fare, potrebbe pensare anche a Dodò, Dragusin, Vieri, e metti Ranieri per dar fiato a Valdepeñas, perché Ranieri lo puoi adattare a sinistra magari ti dà garanzie difensive maggiori rispetto a Joao.
2: Può essere
1: Mario
2: anche questo, può
1: sinistra.
2: Essere anche questo, naturalmente. Comunque sono dei dubbi. Non so se siamo riusciti a recuperare. Proviamo anche per telefono, ci facciamo ci facciamo dare le ultime riflessioni, perché oggi comunque è un giorno importante, ci sarà l'allenamento.
1: Se vuoi fare 4-2-3-1, i due davanti alla difesa devono fare il triplo di quello che hanno fatto col Torino, da Andur che era immobile,
2: a
1: Fagioli ha fatto un paio di lanci imbarazzanti.
2: Fagioli sì, ma Fagioli Indur mi sembra
1: non ce li vedo.
2: Sembra poco.
1: O fa il 4-3-3 anche Vanoli.
2: Vediamo. Lorenzo, ti abbiamo recuperato. No, ancora no, ma ora speriamo.
1: 4-3-3 con Gonçalves, Mastantuono e Pellegrino Beto, e centrocampo poi siamo lì Fagioli, Ulai, Ndur e uno tra Brescianini e gli altri. Posto che ve lo dico, ancora non l'avevamo ribadito, ma Ulai credo si vada al post sosta, sì. Quindi sono addirittura 4 in questo momento i centrocampisti a disposizione, perché poi non è arrivato né Tozed né Torreira né Brozovic, quindi sei corto e in vista di Venezia
2: 4-2-3-1
1: ai Brescianini, punto, Fagioli, Attà e Ndur, 4 e Svizzeri.
2: Sì, potrebbe
1: si
2: anche
1: può dire che sono pochi o siamo troppo severi con Paratici?
2: Potrebbe fare Fagioli Brescianini? Alzando a ta un po',
1: Fagioli Brescianini
2: a 2, 4-2-3-1.
1: Sì.
2: Alzando a ta, però a ta Mastantuono.
1: Certo, se devo fare così, forse fa un Dur invece Brescianini. Fagioli in Dur a ta, chiedendo a ta di
2: anche se nessuno dei due è un recuperatore, nessuno dei due è un. Vabbè.
1: Non lo so.
2: Non lo so. C'ha da lavorare. Manoli deve inventarsi tante cose.
1: Chiudiamo con Maurizio sganciando il nostro Lorenzo, non so se ha aggiornamenti o meno, se no facciamo al volo tutte e due, ci proviamo. Vai Maurizio, dici un po' te.
2: Ciao Maurizio. Grafico.
9: Buongiorno, io telefono, sono un tifoso della Fiorentina e io abito a Torino, quindi sono influenzato dai miei amici del Torino che mi dicono che Zanoli è un buon allenatore e che quindi facciamo bene a riprenderlo. Però
1: l'ho bella e sentita Maurizio l'anno scorso.
9: Al netto di questo avevo due domande da farvi, e la prima è forse sarebbe il caso di chiedere, magari voi come giornalisti riuscite a interloquire naturalmente più direttamente con la società, sarebbe il caso di chiedere a Paratici una conferenza di fine mercato, come faceva Pradelli, in modo che spieghi all'opinione pubblica, ai tifosi.
1: Dovrebbe parlare domani, Maurizio.
9: Ah, bene.
1: È nell'aria che possa parlare domani, non è ufficiale, ma diciamo molto probabile.
9: Sarebbe utile anche per spiegare alcune scelte, tipo quella della cessione di Mandragora, non sostituito da nessun altro centrocampista, col rischio di rimanere in quattro, se speriamo Ulai non avrà un infortunio grave.
1: Certo.
9: La seconda domanda è questa: ma perché è così difficile per la Fiorentina, posso dire da Torreira in poi, acquistare un centrocampista, diciamo, anche aiuti la difesa, no?
2: Ci aveva provato con quello
1: interditore,
2: del
1: mediano intenditore,
2: quello del Verona, come si chiama, con
1: Amrabat.
2: Con Amrabat ci aveva
1: quello
2: provato.
1: Fu
9: sì, forse l'ultimo, avete ragione, però da lì in poi è sempre stato difficile ed ogni anno ci ritroviamo sempre
2: hai ragione.
9: Questo vuoto. Ecco, queste erano le due domande, mi sembra che la prima mi avete praticamente risposto
1: e sulla seconda non abbiamo risposta.
2: Ti diciamo
1: perché
2: che
1: hai ragione.
2: Ecco,
1: che hanno seguito Rios, inseguivano Torreira, che non è enorme ma è un interditore, seguivano Forse.
9: Se posso aggiungere, forse il reparto scouting, che in Paratici mi sembra che quest'anno ha messo, diciamo, ha ripristinato, se possiamo usare questo termine, forse potrà aiutare in futuro.
2: Esatto, ci vuole un po' di tempo sotto quel punto di vista.
9: Forse questo.
2: Grazie comunque e speriamo, lo ripeto.
9: Speriamo, grazie.
2: La vogliamo chiudere questa
1: trasmissione
2: con un grande in bocca al lupo a Vanoli.
1: Si è ripreso il telefono.
2: Se lo merita subito.
10: Sì,
2: c'è Marucci.
1: Sarà sul riscaldato.
10: Problemi
1: il telefono.
10: Di surriscaldamento del telefono. Problemi di surriscaldamento.
2: Allora, c'hai un minuto per farci una scenario.
10: No, ci eravamo lasciati prima parlando di Dodò. Volevo anche ricordare che questa mattina ha ripostato la notizia sui propri social dell'arrivo di Vanoli. Questa testimonianza del fatto che evidentemente c'è un ottimo rapporto con lui e conta di poter tornare velocemente titolare. E questo
2: basta che rinnovi il contratto, rientra subito titolare.
10: Sì, e comunque in questo momento, tra tutti gli esterni difensivi della Fiorentina, mi sembra il migliore. Si può pensare a tante critiche brasiliano, però mi sembra il migliore.
2: Sicuramente.
10: E poi per il resto, l'ho provato pochi minuti fa con Tantari, anche il manager
11: di Vanoli, Andrea D'Amico, che non mi ha risposto, evidentemente si trova ancora all'interno del Tala Park per definire gli ultimi dettagli e per seguire magari anche lui da vicino il primo allenamento del Vanoli bis.
2: Lorenzo, vorrei salutarti ricordando quando da ottimo cronista, sto parlando di mesi fa, chiamasti proprio D'Amico,
1: chiedetelo alla Fiorentina
2: perché non rimane, perché e lui si disse chiedetelo alla Fiorentina, giusto?
11: Sì, è vero, chiedetelo a Paratici,
2: a Paratici.
1: Come si cambia, ragazzi,
2: esattamente lo disse, chiedetelo a Paratici. Grazie Lorenzo, grazie,
11: bene, buon proseguimento.
1: E come si cambia,
2: alzava anche la voce, ma ragazzi, chiedetelo a Paratici, perché lo chiedete a noi?
1: Va bene, abbiamo detto tante cose. Ecco, mi scuso se magari non abbiamo letto troppi messaggi o non abbiamo dato troppo spazio, siete un'infinità, ma è chiaro che poi la giornata è di quelle frenetiche. Comunque sia, un'ora insieme ancora per parlare delle ripercussioni di questo mercato. Santi e Ceccarini, Nick e Nick, e sono molto curioso anche di sentire che ne pensa soprattutto Niccolò Ceccarini, sì, sì, che diceva una cosa sacrosanta che credevo anch'io, cioè che Grosso fosse intoccabile visto che era stato scelto da Paratici. Ovviamente sull'Edi Radio invece si procede con musica, informazione e Fiorentina dalle 18, noi avremo anche Sauro Fattori e Giacomo Galassi dalle 17, alle 19 esplosivo Dimitri Conti con il suo contro tutti, quindi c'è ancora tanto di cui parlare qui su Radio Firenze Viola. Io e Luca Calamai, noi sì, non è che domani non
2: aspettando
1: ci saremo,
2: ci saremo
1: aspettando la conferenza ai Paratici, e chissà, magari domattina o domani pomeriggio, ma dovrebbe arrivare, essere in arrivo.
2: Ciao
1: ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque torna Vanoli alla guida della Fiorentina, ma il club viola appare ancora una volta nel caos. Dopo tre KO consecutivi, dopo un inizio horror, siamo già a interrogarci sul mercato di Paratici, su una squadra interessante ma troppo giovane, sulla decisione di puntare su un tecnico che alla fine si è trovato in una situazione più grande di lui e che non è stato certo agevolato con alcune scelte di mercato. Insomma, Paratici non ha affatto iniziato bene il suo lavoro, nonostante l'entusiasmo che si è respirato durante quest'estate per gli acquisti. Ora si torna su Vanoli, si torna a Vanoli, che a maggio dell'anno scorso non era stato ritenuto idoneo di essere allenatore della Fiorentina del nuovo corso. Scelta questa quantomeno bizzarra, con tutto il rispetto per Vanoli, che l'anno scorso, ripetiamo, ribadiamolo, ha fatto comunque un capolavoro salvando la Fiorentina. Pronti per aprire il processo alla Fiorentina, perché non potrebbe essere altrimenti. 348 75 13 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. 055 77 11 171, aspettiamo le vostre chiamate. Saluto Tommaso Borghini.
5: Lorenzo, ciao, buongiorno a tutti.
4: Qual è la citazione che ci introduce al processo alla Fiorentina?
5: Ebbene, Il grande bluff, film del 1957, ma anche, forse lo ricorderai, programma TV, sì, con Luca Barbareschi, sì, che si travestiva, sì, e faceva, sì, insomma, sì, delle incursioni particolari dal 96 al 2000. In questo caso andò in scena, o meglio in onda, questo programma sulle reti Mediaset, Canale 5 e poi mi sembra Italia 1. Dall'entusiasmo iniziale, il grande bluff dell'entusiasmo iniziale si è trasformato in depressione quasi totale, così come il grande bluff della scelta dell'allenatore, ne hai parlato adesso, come primo mattone per poi inaugurare un nuovo corso, eccetera, anche in questo caso si è tramutato in un grande bluff. E è stato un grande bluff anche l'allontanamento di Paolo Vanoli, visto che adesso Paolo Vanoli è stato chiamato nuovamente al capezzale di una squadra in completa crisi. E il grande bluff a questo punto anche del direttore sportivo, che fino a 20 giorni fa ci aveva praticamente entusiasmato, adesso è l'esatto contrario. Anche in questo caso
4: da
5: sembra
4: messia al grande responsabile,
5: al responsabile di una situazione che è di caos ormai, diciamo quasi rutinizzato all'interno della società viola, perché passiamo da caos a caos, passiamo da emergenza a emergenza, da crisi a crisi, e questo a discapito ovviamente di chi la Fiorentina l'ama, la segue tutte le domeniche, tutti i sabati, tutti i venerdì, insomma ormai si gioca ogni giorno con grande passione, e questo è diventata una situazione molto difficile da tollerare.
4: Assolutamente, no? La Fiorentina pensava di fare un passo avanti, ne ha fatti due indietro. Insomma, purtroppo non è una novità dover parlare del caos che regna all'interno del club viola. Andiamo subito, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, a salutare un nostro amico da casa, Stefano. Ciao, benvenuto. No, allora magari lo recuperiamo, Stefano. Naturalmente poi ci sono anche tantissimi messaggi al 348 75 13 933. Siamo inondati di messaggi e ci fa piacere raccontare l'umore dei tifosi della Fiorentina, dei nostri ascoltatori. Canzone perfetta, dice Gabriele D'Ammestri, in tema di citazioni per il momento in casa viola, senza un briciolo di testa. Marcella Bella, Vanoli non invitato al centenario se non erro, e ora Borda si ritorna al mediocre, ma quando annunceranno la vendita della società? Grazie Gabriele, forza viola. E poi ancora salta la panchina, questa volta ci hanno dato retta, dice Luigi. Io credo sia stato più grosso che si sia tirato indietro, oggi tutti a esaltare Vanoli, qualche mese fa lo dovevamo mandare via. No, non è che tutti esaltano Vanoli, ci mancherebbe altro, anzi in tanti per una Fiorentina definita internazionale, o comunque insomma nelle intenzioni di Paratici dovrebbe essere internazionale, ci si poteva aspettare un nome diverso, un nome più altisonante, un nome dal curriculum migliore. Ripeto, con tutto l'affetto, con tutto il rispetto per Vanoli, che l'anno scorso ha compiuto un capolavoro, però anche Vanoli, che conosce comunque l'ambiente, si trova ora a dover ripartire da zero con un gruppo quasi completamente nuovo rispetto a quello che ha lasciato a maggio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, poi andiamo anche con altri messaggi.
5: Voglio dire
4: anzi,
5: che
4: scusami, c'è Alessandro,
5: prego,
4: lo facciamo aspettare, ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
6: Ciao a tutti.
5: Buongiorno.
6: Sinceramente, che c'era un cambio di allenatore in vista, l'avevo capito dal momento che non è stato difeso Grosso dagli attacchi del pubblico e successivi quelli dei giornalisti in sala stampa, che diciamo è stato un po' assalito giustamente da voi giornalisti in maniera più che giusta. Per quanto riguarda la scelta di Vanoli, secondo me è la scelta migliore, in quanto conosce già una parte dei giocatori, come comunque Parisi, che era rinato sotto la cura Vanoli, Fagioli, rinato sotto la cura Vanoli, ha degli esterni validi rispetto comunque a quelli dell'anno scorso. A gennaio uno può diciamo addrizzare un pochino il centrocampo in qualche maniera, lo stesso Ndur era venuto fuori con Vanoli, quindi io credo che Vanoli possa essere la scelta giusta, e credo anche che uno possa farci un progetto con Vanoli, in quanto non vedo così grandi allenatori, cioè io credo che Vanoli possa tranquillamente stare 2-3 anni sulla panchina della Fiorentina. Ecco, ditemi cosa ne pensate voi, grazie
4: al nostro amico Alessandro che ci ha chiamato allo 0557711171. Nel frattempo ci informa Luciana Magistrato che sono arrivati al Viola Park Paolo Vanoli insieme al suo agente Andrea D'Amico e anche al suo staff. Magari poi vediamo, ecco qua che vediamo l'arrivo proprio al Viola Park da parte di Vanoli, del suo staff e del suo agente Andrea D'Amico. Poi c'è anche magari qualche foto di qualche stretta di mano di Vanoli con alcuni dei dipendenti della Fiorentina, tra poco ve le faremo vedere. E per quanto riguarda le valutazioni che faceva il nostro ascoltatore, credo che siano condivisibili da un punto di vista del gruppo, da un punto di vista di quei giocatori che potrebbero in qualche modo beneficiare del ritorno di Vanoli, Fagioli su tutti, ma anche Dodò,
5: assolutamente sì. Purtroppo Parisi lo vedremo soltanto dicembre-gennaio, quindi bisognerà attendere. Il resto credo anche sinceramente ci saranno modifiche a livello difensivo, ed anche quindi i difensori. Ranieri ne giocò 32 mi sembra con Vanoli, quindi credo che Ranieri potrebbe, visto che aveva perso la titolarità, no, nelle ultime partite con Grosso, potrebbe tornare al centro della difesa. Non escludo anche Pongracic a questo punto. Quindi i vecchi ne sono rimasti pochissimi, però quelli che sono rimasti credo che Vanoli li ritirerà fuori, anche per una questione di esperienza, della necessità appunto di dare un po' di esperienza a questa squadra che di esperienza non ne ha. A me convince, ti stavo dicendo prima, Vanoli dal punto di vista dell'uomo. L'uomo che ha dimostrato di essere, sia
4: ma poi
5: quando è stato richiamato,
4: anche la capacità di muoversi nelle difficoltà, perché insomma ha preso una situazione che francamente in quel momento era complicatissima sotto tutti i punti di vista, per quello che diceva la classifica, ma anche proprio per le difficoltà che c'erano all'interno del gruppo. C'era da rivitalizzarlo, c'era da rifare la preparazione, c'era da rifare tutto,
5: assolutamente.
4: E lui è stato capace di tenere di riportare la barca in fase di galleggiamento.
5: Poi non prendiamoci in giro, secondo me è stata una scelta tra virgolette di ripiego, cioè sono stati sondati altri allenatori, questo lo sappiamo, e sarebbe anche, secondo me, è chiaro, verrà negato, ma non riconoscerlo, si parla di insomma di un qualche cosa che viene smentito, ma giusto per la forma, no? Sì. Ma al tempo stesso, nonostante non sia la prima scelta, e questo mi sembra abbastanza evidente, credo che sia anche una consapevolezza di essere in una situazione estremamente difficile, anche dal punto di vista, cioè soprattutto dal punto di vista della classifica. Cioè è un attimo, siamo già nella situazione dell'anno scorso, peggio dell'anno scorso,
4: non
5: due
4: c'è
5: punti
4: tempo
5: meno
4: da
5: dell'anno scorso.
4: Sono passate soltanto 3 giornate, ma non c'è tempo da perdere,
5: quindi
4: c'è da capire come stanno i giocatori, c'è da rivitalizzarli,
5: esatto,
4: mentalmente anche, perché comunque poi
5: prima che la barca affondi,
4: queste tre sconfitte possono lasciare il segno, anzi
5: assolutamente
4: ovviamente lasceranno
5: l'hanno già lasciato,
4: psicologico, rischiano di entrare in campo insicuri,
5: e quindi la velocità, la velocità rispetto all'anno scorso della scelta, cioè, della decisione,
4: questo quantomeno può essere un dato
5: positivo, è un qualche cosa che nel caos regnante, l'ho definito il grande bluff, bisogna sottolineare,
4: anche se poi bisogna capire se questa decisione di accelerare i tempi per l'esonero di Rosso sia arrivata grazie tra virgolette a queste incomprensioni che ci sarebbero state,
5: anche un diverbio,
4: queste visioni
5: diverse, si parla
4: diverse
5: addirittura di forte sul diverbio fra i due che si è verificato nella prima dell'esonero
4: Sempre allo 0557711171 ci ha chiamato Gianni dall'Astrassigna. Ciao Gianni, benvenuto.
7: Ciao, buongiorno a voi, a tutti e due. No, ma io vi voglio fare una domanda. Ma stiamo su scherzi a parte? Ho cambiato trasmissione, ho capito male, cosa è successo? A me vende a ridere, No, secondo voi, con che entusiasmo viene Vanoli a Firenze? Quando gli avete dato, perché per me rimaneva, nemmeno voi, magari anche voi la pensate come me, però per chi gli ha dato il calcio nel sedere, oggi lo richiami, dice guarda ho bisogno di te. No, mettetelo nei panni di Vanoli, spogliatelo e vestiteli voi per Vanoli. Con che entusiasmo viene a Firenze? Poi oltretutto la Fiorentina l'anno scorso ha fatto ridere, va bene, da tutti i punti di vista. Però lui ci aveva qualche preferito, uno dei quali era Mandragora, cosa che oggi non c'è più. Quindi oggi su cosa si fa affidamento? Su Fagioli che avete appena accennato? Su Parisi? Su chi è quell'altro? Ranieri? Magari qualche altro suo fedelissimo oggi non c'è, quindi riparte in peggior condizione dell'anno scorso. Poi l'avete detto voi ora, è un ripiego sicuramente, ma lo penso anch'io sia un ripiego, ma cioè non lo so.
4: Sì, non lo so.
7: Tu dici
4: mettetevi nei panni di Vanoli. Però ecco, grazie intanto Gianni, proviamo a risponderti velocemente. Io credo che invece Vanoli arrivi con grandi motivazioni e che voglia dimostrare a tutti, apparatici in primis, che si è sbagliato a non confermarlo e che quindi voglia subito lasciare il senso.
5: Poteva dire di no. Non è che è richiamato da un contratto precedente.
4: No, assolutamente.
5: Il contratto era scaduto, perché se viene richiamato non puoi dire no. Se sei esonerato viene richiamato sostanzialmente o perdi il contratto. Invece lui poteva dire no. Se ha detto sì, conoscendo la serietà dell'uomo, ripeto,
4: io credo che sia motivato.
5: Viene qua con la motivazione a mille.
4: Non ho dubbi, ancora più motivato dopo quello che è successo a maggio quando non è stato confermato da Paratici. Andiamo a salutare con piacere Filippo Grassia. Ciao Filippo.
8: Buongiorno a tutti voi.
5: Buongiorno.
4: E allora, non c'è mai pace alla Fiorentina, però in questi primi mesi di questa stagione non torna nulla. Forse anche il rapporto Paratici Grosso non è mai veramente decollato. Cosa ne pensi?
8: Ma rifacendomi al mio vecchio direttore del giornale Indro Montanelli, lui avrebbe detto: questa Fiorentina ci fa ammattire. Ci fa ammattire perché ci sono delle situazioni senza logica, nel senso che tu poco fa hai parlato di una dicotomia tra Grosso e Paratici, ma Grosso chi l'ha scelto? L'ha scelto Paratici. Adesso chi arriva? Arriva Vanoli, che non è stato confermato da chi? Da Paratici. E quindi c'è un po' di scarsa logica in queste situazioni. Io, come ti avevo detto nell'ultimo incontro, e tra l'altro poi al termine del mio intervento avevo ricevuto alcuni messaggi dove mi dicevano: ah, ma tu sei troppo scettico. Devo dire che lo ero per alcuni motivi. Innanzitutto perché per il secondo anno consecutivo la Fiorentina è apparsa come un albergo con gente che va e che viene. Guarda l'Inter, è sempre la stessa praticamente da 5 anni, e ogni stagione Marotta, con l'ausilio di Ausilio, scusami il termine, il gioco di parole, ha inserito 2-3 giocatori, fermo restando però l'impianto principale. Tu ogni anno non puoi cambiare tutti i reparti, devi avere dei punti fermi. Io resto dell'avviso che Paratici, che senza dubbio conosce il mercato, forse invece di prenderne 11 o 12 avrebbe dovuto prenderne 3 o 4, ma di quelli tosti, visto che il budget a disposizione c'era. Io credo che Vanoli voglia dimostrare di essere un buon allenatore, anche perché aveva finito la stagione, diciamo così, davvero alla grande con una media punti da Europa League. Si ritrova con dei giocatori nuovi. Però dobbiamo tenere conto che manca Ken, e se l'anno scorso ci fossero stati i gol di Ken, probabilmente la Fiorentina 7-8 punti in più li avrebbe avuto, avrebbe diciamo sfiorato quota 50. E con tutta la simpatia possibile, Pellegrino e Beto secondo me non valgono Ken, anche perché Ken aveva una dote che è tipica un po' di Malen, cioè quella di dettare il passaggio. E comunque poi chiudo questo mio, diciamo così, sì, intervento, nel senso che manca sempre un leader in difesa, dovrebbe essere Dracusin, ma finora non lo è stato. Ecco perché, se ben ricordi, Lorenzo, io avevo parlato anche di Acerbi al netto dei suoi
4: 39-40 anni,
8: anni, sì, e lì in mezzo io resto convinto che la soluzione migliore sarebbe quella di portare a Firenze, sempre che sia possibile, ci mancherebbe, uno tra Brozovic e Torreira, cioè uno che ha diciamo gli occhi di tigre. E poi a me è dispiaciuto molto, sono dispiaciute molto le cessioni di Comuzzo, perché proprio nella nazionale di Valdini aveva dimostrato il suo valore, e soprattutto quella di Mandragora, perché io un interno che ti segna 6-7 gol all'anno non lo trovi facilmente in nessun campionato, e quindi io me lo sarei tenuto, e piuttosto avrei fatto a meno di Fagioli, che secondo me è ricaduto nelle sue amnesie e gioca in modo banale, sembra Arthur, no? Vi ricordate, di cui si diceva che era un giocatore di rugby perché passava il pallone in orizzontale? Io da Fagioli pretendo di più, oppure lì bisogna assolutamente cambiare qualcosa, perché fin dalla partita di Coppa Italia, pur vinta 4-1, cosa si era visto? Che la Fiorentina non riusciva a imporsi.
4: Sì, non è mai stata dominante, nonostante comunque il talento, la classe di certi giocatori faccia pensare che la Fiorentina abbia le possibilità per farlo. Dicevi degli ex dei giocatori che sono passati al Torino, Comuzzo e Mandragora, tra l'altro questi giocatori si sono anche tolti qualche sassolino dalle scarpe per il modo in cui è avvenuto il loro trasferimento. Anche lo stesso Comuzzo ha detto di esserci rimasto male per come è stato ceduto al Torino. Mandragora ha parlato anche di una famiglia che non c'è più, quel senso di famiglia che non si avverte più all'interno della Fiorentina dopo che ci sono stati questi cambiamenti negli ultimissimi mesi. Però ecco, ti chiedo anche, 130 milioni spesi quest'estate per un progetto che deve praticamente ripartire da capo adesso, è la prima sconfitta di Paratici questa?
8: Ma sai, i risultati dicono questo. Io mi auguro invece che qualcosa possa cambiare, anche perché in mezzo a I è sicuramente un ragazzo di talento, ma che cosa fa? Gli affidi la squadra a 19 anni al netto dell'infortunio, e poi dietro io credo che Dragusin e Vieri insomma valgono molto molto di più di quello che si è visto. Però caspita ragazzi, aver beccato 9 gol in 3 partite, questo vuol dire che non funzionano solo i difensori, ma manca proprio una fase difensiva, manca quel centrocampista, la Ederson, alla che si è, adesso l'Atalanta ce l'ha tutti e due, che proteggono la difesa, che recuperano i palloni, che ci vuole un centrocampo che non si abbassi, ma che faccia pressing. Guarda l'Inter che un altro pianeta, è stata sotto di 2 gol, eppure come
4: insomma lì c'è una squadra che ha fame, una squadra che sa come reagire, tutte caratteristiche che non si sono viste ma nemmeno lontanamente in questa Fiorentina di questo inizio di stagione. Una Fiorentina...
8: cioè, bisogna soprattutto ricreare quello che ha detto Mandragora, cioè l'affezione alla maglia, l'affezione alla causa, l'affezione a Firenze, ma questo lo puoi creare se metti insieme un nucleo base e poi di anno in anno inserisci uno o due giocatori, però se ogni anno ne cambiamo 10 il giochino non funziona più. Quello che mi preoccupa è l'attacco. Io mi auguro che Bete e Pellegrini facciano qualche cosa. E poi lasciami dire, Mastantonio non avrà fatto un grande primo tempo contro il Torino, però se c'è un giocatore che non devi togliere è lui, perché è uno che ha grinta, è uno che ha tecnica, forse è un po' solista, ma quando vedi che manca un po' un gioco di squadra gli si può anche perdonare, puoi togliere tutti, ma non togli.
4: Sì, in effetti è sembrata una bocciatura molto discutibile da parte di Grosso, quella perché comunque è un giocatore che al di là
8: e
4: del fatto che abbia trovato Capuzzo
8: dire l'ultima cosa, non ho capito esattamente qual è il ruolo in cui Grosso voleva far giocare Atta, cioè io non ricordo che lui giocasse così nell'Udinese, io lo ricordo più da mezzala, usando un vecchio termine, che poi si inseriva in fase d'attacco. E comunque, questo è il mio modestissimo parere, se avessi dovuto prendere un giocatore dall'Udinese avrei preso Kellenkamp.
4: L'ultima considerazione con Filippo Grassia, Tommaso Borghini.
5: Sì, no, lasciando fare il passato e provando a proiettarsi appunto su quello che farà Vanoli, secondo te Filippo da cosa riparte? L'anno scorso arrivò e fece la difesa a tre, ci vollero un paio di mesi, poi perché cambiasse modulo, passasse a quattro nel momento in cui gli comprarono sostanzialmente gli esterni, perché mancavano esterni offensivi. Adesso ne ha, anche se atipici, nel caso di Mastantuono per esempio, ma anche ne ha anche di validi, no? Penso al portoghese, per esempio.
4: Pedro Gonçalves, sì.
5: Gonçalves, penso a Angier del ex Torino, che mi sembra sia stato tra i pochi positivi nell'ultima partita. Ecco, secondo te quindi ripartirà da 4-3-3 oppure farà il percorso che abbiamo visto l'anno scorso, Vanoli?
8: Ma io credo che lui debba partire dalla difesa 4, che gli ha dato le maggiori soddisfazioni, inserendo lì in mezzo quel centrocampista che lui ritiene sia più adatto anche a proteggere la difesa. E

0: fare gruppo, capire l'importanza della maglia viola in una città in cui il calcio è un paradigma, e quindi è importante anche il lavoro della dirigenza.
1: Filippo, alla prossima, grazie mille davvero. Buona giornata
0: a voi, buona trasmissione.
1: Grazie, grazie a Filippo Grassia. Andiamo subito a salutare il nostro amico. No, lo ritroveremo tra poco. C'era un nostro amico che ci aveva chiamato allo 0557711171. Lo ritroveremo, come detto, tra poco. Ci sono tantissimi messaggi al 348-7513-933. Vediamo di leggerne un po', così li commentiamo. Marco Dalle Cure dice: se avessero veramente voglia di ribaltare questo inizio, avrebbero da chiamare Prandelli in società e dargli un ruolo da motivatore, da mentore, da babbo, così magari gli spiega come si ribalta un inizio orribile. Poi ancora Alessio che dice: il ritorno di Vanoli è una sconfitta del Messia Paratici, una vittoria di Ferrari è una tragedia sportiva, perché sicuramente questa squadra non era adatta a Grosso, ma neanche a Vanoli, che al limite può darci una salvezza che non è per niente scontata. Ricordatevelo, Vanoli rispetto a Grosso ha più pelo sulla stomaco, ma tecnicamente siamo lì. Del resto, anche quando si parlava di Vanoli e di Grosso, no, si facevano queste valutazioni, certo. Si diceva che probabilmente, andando a pesare il curriculum dei due, si equivalevano, però ecco, se dovevi prendere Grosso per Vanoli, allora tanto valeva
2: tenere Vanoli.
1: Vanoli, lo dicevamo questo alla fine della stagione scorsa. Poi ancora Allegri ha giocato a tre dietro gli ultimi minuti, ha preso due gol, lo sbaglio, questo per parlare della difesa a tre certamente, però poi tutte le valutazioni vanno fatte in base anche al gruppo che si ha a disposizione. Nico da Roma dice: io non capisco coloro che si stracciano le vesti per l'arrivo di Vanoli, anche a me non ha fatto impazzire, ma questo non significa che non sia valido. Ho letto che Grosso peraltro ha fatto un passo indietro, e allora che facevamo? Continuavamo con un allenatore che comunque ha mostrato i suoi limiti. Pioli, Docet, attendere oltre non era più possibile. Allora andiamo a sentire anche il parere del nostro ascoltatore che ci ha richiamato allo 0557711171. Paolo, ciao, benvenuto.
3: Sì, ciao ragazzi. Ciao. Allora, io sento un po' troppo di pressione, sinceramente, e non vedo il motivo, scusatemi. Allora, mi ritorno a un discorso, era l'elogio della follia. Di senso, qual è la definizione di follia? È fare sempre la stessa azione sperando che il risultato cambi. Meno male questa volta, Paratici ha fatto degli errori, ma d'altra parte ogni manager fa degli errori quando prende un'azienda nuova, signori, non può fare sempre tutte le ciambelle con il buco. Ha portato dei ragazzi giovani, finalmente, ha portato dei ragazzi che hanno delle prospettive straordinarie. Qui manca il manico, non c'è niente da fare. Grosso, persona rispettabilissima, persona meravigliosa, ma non è in grado di gestire un'evoluzione del genere. Mi dispiace dirlo, Conte non verrà mai, Guardiola non verrà mai a Firenze fino a che non faremo vedere una squadra che potrebbe andare in Champions, e hanno ragione, perché prendono tanti soldi, non si vogliono rovinare la carriera con la Fiorentina. Mi dispiace da tifoso viola, però Vanoli, signori, l'anno scorso ha fatto un miracolo, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, ha fatto gli stessi punti della Lazio, sarebbe arrivati settimi. Ha bisogno, e io gli do volentieri un'altra chance, perché sono convinto che un tarantolato come lui in panchina, con quello che è la sua verve, la sua voglia, la sua ambizione, riuscirà a trasmettere a questi ragazzi la voglia di giocare e l'amore per la maglia, perché mi sembra che Vanoli sia comunque uno che ha dimostrato di avere l'amore per questa maglia. Quindi diamogli volentieri una chance. Paratici ci ha fatto un errore, però ha rimediato subito, e questo denota uno con le palle, signori, perché Vanoli non è un qua qua qua, Vanoli non è uno che sta a ascoltare quello che dice Paratici, metti questo e metti quest'altro, come probabilmente potrebbe fare eventualmente Grosso. Quindi ci sarà da divertirsi. Vanoli è un Sarri un po' più giovane, parliamoci chiaro, perché Sarri non è venuto a Firenze, perché quando erano alla Juventus insieme se le dicevano tutti i giorni. Quindi io ben venga Vanoli, sono contento, perché sono convinto che potrà fare, come ha detto da Zazzaroni, questa è una Fiorentina, si può fare con sogno.
1: Va bene, perfetto, perfetto. Grazie, grazie a Paolo che giustamente si aspetta qualcosa di significativo da Vanoli, anche dal punto di vista delle motivazioni che potrà dare in virtù dell'attaccamento alla maglia che ha sempre dimostrato nei confronti della Fiorentina, appunto Vanoli. Che rimpianto Sarri, dice Alessandro da Prato. Sarri anche quest'estate è stato un nome che è stato spesso chiacchierato per la Fiorentina, però sappiamo bene qual è il rapporto, qual è stato il rapporto nel finale dell'avventura alla Juventus di Sarri, il rapporto tra Paratici e Sarri, quindi era difficile poter riuscire a vedere Sarri titolari sulla panchina della Fiorentina. Poi ancora Saulo da Grassina dice: ma perché della società ancora nessuno ha parlato? Beh, non è escluso che poi nelle prossime ore ci possa essere qualche intervento a parte di qualche dirigente. Poi ancora tanti messaggi al 348 753 933.

0: dice Andrea da Ponte a Greve: bene la rapida decisione di esonerare Grosso, non si comprende la logica nel richiamare Vanoli, non si comprende neppure come lo stesso Vanoli possa aver accettato dopo non essere stato confermato a salvezza raggiunta. Beh, come dicevamo in precedenza, evidentemente ha voglia di dimostrare che tutti si sono sbagliati, insomma tutti coloro che hanno deciso, Paratici in primis, di non confermarlo l'anno scorso, ha voglia di dimostrare che hanno commesso un errore, e anche per questo credo sia particolarmente motivato.
1: È una grande rivincita quella che si può prendere Vanoli, non dimentichiamocelo, cioè lui è stato, è vero, non giudicato, pur essendo stato ringraziato da tutti, dalla tifoseria in primis, ma anche dalla società, attraverso le parole che sono state spese nel momento in cui si è deciso di cambiare. Però il fatto che sia stato richiamato è già un successo clamoroso per lui. Così come la possibilità che ha davanti di prendersi un riscatto, di riscattarsi non tanto lui quanto una rivincita anche nei confronti di chi l'aveva giudicato inadatto, è clamorosa. Io per questo prima il nostro ascoltatore ha chiamato, aveva un'opinione opposta, no? Con che, diciamo, a stato d'animo arriva? Ecco, secondo me arriva lo stato d'animo del vincitore.
0: Eh sì.
1: Con lo stato d'animo dell'uomo che viene chiamato, perché al di là di tutto quello che sappiamo, di ciò che sono stati gli allenatori contattati prima, eccetera, però viene chiamato perché è giudicato in questo momento colui che può rimettere a posto una situazione che sta degenerando in maniera pericolosissima.
0: Colui che può aggiustare la situazione.
1: E
0: sì.
1: Poi l'attaccamento che ti può trasmettere alla maglia, perché lui di attaccamento ne ha, lo ha dimostrato, e lo dimostra anche con questa scelta, sì, secondo me, e il fatto che conosca anche a questo punto le mura, diciamo, del Viola Park, della società. E ci sono tanti aspetti, secondo me, invece positivi. È chiaro, se ti aspetti da Vanoli il calcio champagne, hai sbagliato indirizzo, e sì, quindi non avremo questo tipo di... E questo cozza un po' con le, no, con le dichiarazioni di Fiorentina frizzante all'altezza della bellezza di Firenze, eccetera. Questo è fuori di dubbio. Ma allo stesso tempo gli 0 punti in classifica, le 3 sconfitte consecutive, il fatto che siamo peggiori dell'anno scorso. E ragazzi, io condivido i messaggi che dicono: pensiamo prima alla salvezza, perché adesso bisogna pensare a quello.
0: Certo.
1: Adesso bisogna pensare a Venezia e a vincere a Venezia.
0: Sì.
1: Bisogna essere realisti. L'anno scorso la mancanza di realismo ci ha portato in un buco nero dal quale è stato difficilissimo venire fuori, e ne siamo venuti fuori soltanto, se non mi sbaglio, verso marzo.
0: Sì.
1: E abbiamo ingoiato bocconi amari. E quest'anno, ragazzi, errare è umano, ma perseverare è diabolico.
0: Perseverare è diabolico. Ale da Salerno ci scrive: a questa squadra manca un leader e un sergente di ferro come Vanoli può solo far bene alla squadra. Ecco. Avrei preferito un tecnico giochista, ma adesso si va davanti con Vanoli almeno per 2 anni, a meno di risultati pessimi. Max la gente dice: ma come mai Vanoli quest'estate non ha trovato nessuna panchina? Anche questa è una bella domanda. Avrà avuto evidentemente anche qualche proposta, però non del tutto convincente, oppure non la riteneva all'altezza delle sue aspettative, ecco. Poi dice Farinata: De Rigutino non basta, Paratici, Gobbo, eccetera eccetera. E poi ancora Federico che dice: non ho parole, non cresceremo mai neanche spendendo fior di quattrini. Daniele sostiene che era già tutto previsto e tornava Vanoli. Romolo che ci dice: ha fatto benissimo Paratici a esonerare Grosso, io l'avrei esonerato già dopo l'umiliazione con il Frosinone, ma Vanoli è un nome deludente, speravo in un nome di respiro internazionale come Slot, ex Liverpool, ora libero. La mia citazione cinematografica è: ritorno al passato o fa la cosa giusta, di Spike Lee.
1: Tutte molto interessanti, sì. Anche quella di prima, l'altra citazione, anche la citazione molto colta dell'elogio della follia,
0: sì, sì,
1: del nostro ascoltatore. Prima,
0: sì.
1: Cioè, nel senso, c'è grande, no? Grande preparazione, ma su questo non avevo dubbi. Sto prendendo appunti. Sicuramente una citazione che avevo pensato io e che credo faccia parte più che altro, però sia autoreferenziale, nel senso è dedicata a noi, ma più che ai tifosi, che in realtà potrebbero prenderla anche come presa di giro. Quindi non è in questo senso, è il "no che non m'annoio" di mi sembra sia di Jovanotti,
0: sì,
1: la canzone.
0: Sì,
1: perché qua a Firenze non si corre il rischio di annoiarsi, soprattutto se si fa questo mestiere che continuamente ti mette, anche quando sembra una situazione completamente diversa, ti mette comunque in discussione, sì, no? Sì, ti mette nella necessità di tenere le antenne dritte. Io ieri sera, quando oggettivamente tra il lusco e il brusco, ero a dormire, ero a preparare della roba per te, per la trasmissione, come faccio di consueto. Quando ho visto la notizia, è chiaro, ho detto, ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, perché da quando seguo la Fiorentina, e ormai purtroppo sono diverse primavere.
0: Quante volte abbiamo detto Fiorentina nel caos? E purtroppo la Fiorentina ciclicamente
1: tira
0: la Fiorentina
1: di per il sé caos. E puoi cambiare tutto, perché ora oggettivamente la proprietà non è cambiata, però ai noi è cambiato il presidente, è cambiato il direttore generale, è cambiato il direttore sportivo, sono cambiati tutti i giocatori. E qui però le situazioni si ripetono costantemente, come un eterno giorno della marmotta. Ed è un destino alla quale
0: si pensa di andare avanti, invece si fanno dei passi
1: indietro. Sembriamo condannati noi che seguiamo, ma soprattutto chi dedica la passione della vita alla Fiorentina.
0: Il nostro amico Virgil Colfescu avrebbe voluto mutuo alla guida della Fiorentina, perché secondo lui è un allenatore in grado di far rigare tutti dritto. Ma,
1: ti posso dire una cosa sul mutuo?
0: Poi andiamo, aspetta, me lo puoi
1: velocemente
0: dire?
1: Sì, scusa.
0: No,
1: dopo,
0: perché
1: dopo.
0: C'è un nostro amico che ci sta aspettando allo 0557.
1: Priorità li ascolta a chi ci segue.
0: 1171, Mario da Massarosa. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, sono Mario. Ciao.
1: Buongiorno, Mario.
2: Ascolta, io non so se vi ricordate, sono venuto parecchie volte qui con voi, anche con te specialmente, parlando del problema che secondo me viene sempre trascurato della difesa, no? E non è certamente Manoli che migliorerà, che purtroppo Zagusi è un giocatore come Pavic, Danieri, quindi cioè, la fase difensiva nostra è proprio scarsa. In più abbiamo indebolito anche il centrocampo, dando via Mandragora, che oltre che un po' difendere fa qualche gol, e quindi non penso che sia Manoli che risolverà i problemi. Quindi dobbiamo tenere su svincolati, secondo me, prendere un centrale d'esperienza, Cervi, faccio un'ipotesi, non ci sono una pista di esperienza che può essere Brozovic. E rimediarla, perché non è soltanto con l'allenatore che si migliora le cose, perché non è tutta colpa di Grosso. E vorrei anche sapere se è Grosso che è andato via o è stato esonerato. Se abbiamo la certezza, perché.
0: Bene, allora ti rispondiamo. Va bene, Mario.
2: Parliamo un po' della difesa, secondo me è il problema veramente reale di questa Fiorentina.
0: Non c'è dubbio, insomma, i numeri poi parlano chiaro. Va bene, Mario, grazie.
2: Ciao, ascolto, quando
0: vuoi, naturalmente potrai chiamare allo 0557711171. Per quanto riguarda la difesa, è chiaro che ci si aspetta che Dragusin su tutti alzi il livello, perché tre partite tutte disastrose da parte dell'ex giocatore di Sampdoria e Juventus. Vanoli dal canto suo è un allenatore che è stato anche uno specialista della difesa, perché comunque con Conte, quando era collaboratore di Conte, si occupava proprio del reparto arretrato. È chiaro che bisogna che la condizione generale cresca, perché altrimenti è un problema. Per quanto riguarda gli svincolati, può essere una soluzione, però quando si parla degli svincolati poi ci si chiede sempre, ma come arriveranno, in quale condizione? Non è che poi bisogna rimetterli in forma, aspettare che
1: sicuramente
0: tornino al 100%,
1: sì. Questo
0: è quello, il grande interrogativo,
1: fuori di dubbio. Si stanno allenando da soli, quindi non puoi avere il ritmo partita, e poi si tratta anche di giocatori avanti con l'età, generalmente, per quanto riguarda gli svincolati, a meno che ci siano degli svincolati di lusso. Una cosa rapida, visto si nomina spesso, sì. Mandragora, sì. Ti ricorderai, ma questo non vuole essere un qualche cosa mio personale, ci mancherebbe altro, ti ricorderai quando insomma un po' sono stato un po' deriso per il fatto di Mandragora, ma che incatenati davanti alla porta per la cessione, i gol di Mandragora non sono poi così importanti, eccetera. Insomma, mi sembra che purtroppo la realtà stia dimostrando, e anche nostro malgrado, perché ha fatto un bellissimo gol che ha riaperto e poi ha dato il là alla vittoria del Torino. E secondo me è un giocatore così, i rimpianti non servono a niente, lo so, però un giocatore così è stato un errore darlo via, proprio per quello che ti poteva dare dal punto di vista realizzativo.
0: Guarda, c'è anche Marco Assesto che dice, se Vanoli arrivava 10 giorni fa, ma
1: esatto, e anche dell'esperienza che ha, la curva Fiesole penso che abbia manifestato già di per sé al Franchi sabato quello che è il pensiero, penso, generale. Quindi non è un piccolo sassolino che mi volevo togliere. Su Mutu ti posso dire, sono stato un po' deluso,
0: sì, guarda,
1: da come è stato trattato.
0: Il nostro amico Virgil che ci chiedeva perché Mutu non avrebbe potuto far bene alla Fiorentina come Chivu all'Inter.
1: Infatti questo è tutto da chiaramente bisognerebbe dimostrare, ma al di là di questo, che è una considerazione che si può anche condividere. Quello che dico io è: non mi è piaciuto nella gestione del centenario di alcuni personaggi, cioè Mutu, De Sisti, sono stati chiamati ma non hanno potuto, diciamo, nemmeno esprimere. Ecco, questo secondo me un pochino era da rivedere.
0: Sì. Sai, sarebbe stata una serata molto lunga, certo, però comunque centenario.
1: Più lunga di quello che è stato, magari avrei tagliato qualche balletto.
0: Certo,
1: con tutto il rispetto per quelli che sono stati gli artisti in gioco, però insomma penso che fosse più interessante magari sentire questi personaggi venuti e poi un po' trascurati, si può dire? Cioè, se li inviti li devi dare anche spazio un pochino di più, ecco.
0: Torniamo però all'attualità, andiamo a salutare Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono curioso di sentire tutte le tue considerazioni su questo caos che regna alla Fiorentina e anche sul lavoro che è stato portato avanti fino a questo momento dal direttore sportivo Fabio Paratici. Ti eri mai nel corso della tua lunga carriera ritrovato a dover gestire una situazione del genere?
3: Ma io dico che io ho accolto con grande piacere il fatto che Paratici sia accettato di venire alla Fiorentina, pensando che ci sia un programma a lunga scadenza, che sia fatto un contratto molto importante, molto lungo. C'è soltanto un problema di organico, perché per conto mio ci vuole sempre qualcuno di sopra del direttore che lo aiuti, perché certe situazioni un aiuto, un amministratore delegato, il barone della situazione sarebbe bene, ma il problema principale è che a certo grosso lo conosce umanamente, lo conosce tecnicamente, e ci ritroviamo dopo tre partite a sostituire Grosso. È chiaro che la Fiorentina è stata costruita, io mi auguro che tra Paratici e Grosso ci sia stato un grande colloquio. Mi sembra strano però che all'inizio si era detto che Paratici aveva parlato con Ken, il suo entourage, i suoi familiari, e tutto poteva proseguire, il discorso di Ken con la Viola, e poi abbiamo fatto una scuola. A un certo punto sono andati a prendere Pellegrino, forse Paratici aveva già avviato le, diciamo così, le trattative per Ken, ma c'è un discorso tattico che andava definito. Sappiamo tutti che Grosso ama e conosce in modo diciamo il suo credo, il 4-3-3, e gli si era costruita una squadra con il 4-3-2-1.
0: Sì, 4-2-3-1, sì, 4-2-3-1. 4-3-2-1. Sì, 4-3-2-1.
3: E questo mi sembrava un buon argomento, avendo Assa, avendo Gutsmont, avendo un Ken che ha caratteristiche di venire avanti, giocare a calcio. Io direi che è l'attaccante più forte che li abbiamo in Italia. E poi andiamo a prendere Pellegrino. Pellegrino, torniamo al discorso che bisogna fare il 4-3-3, perché Pellegrino è un uomo d'area di rigore, al di là del gol di domenica, ma da lontano, ma Ferri ci ha messo molto del suo. Ma principalmente adesso dobbiamo andare a gestire sulle ali. È chiaro che negli ultimi giorni di mercato sono stati presi alcuni giocatori tipo Gnoto per modificare in corsa un qualche cosa da dare all'allenatore per giocare con il 4-3-3. Questo mi sembra una grande, o scusare questo termine, confusione, perché le cose devono essere chiare dall'inizio. Adesso ci troviamo, non so se Vanoli, sento dire Vanoli sarà il...
0: Sì, sì, è già arrivato al Viola Park Vanoli, sì, sì.
3: Ho capito, ma Paratici c'era da gennaio, ha sostituito Vanoli con Grossi, ora difende Vanoli.
0: Tu che avresti fatto? Che avresti fatto tu, Oreste?
3: Tanto diciamo che il controsenso tattico l'avrei evitato. E poi sinceramente anche questa scelta, hai avuto 6 mesi di tempo per vagliare chi è Vanoli, lo sostituisce, adesso deve riprendere Vanoli. C'è un po' di confusione, io credo, e debba essere fatta chiarezza. Io non voglio insegnare niente a nessuno, perché Paratici ha vinto campionati, ha fatto una grande esperienza all'estero, però adesso tutto diciamo così è in mano a lui, perché la Fiorentina, ripeto, non ha un interlocutore valido da stare vicino a Paratici, perché lo stesso presidente Commisso, a cui dobbiamo molto a questa famiglia, io credo che non sia in grado di mettersi ad un tavolo a discutere con Paratici che cosa si fa e cosa non si fa. Io credo che anche la scelta di sostituire l'allenatore sia tutto, diciamo, al 100% decisione di Paratici.
0: Comunque è la prima sconfitta di Paratici, questa è un progetto tecnico.
3: Allora cerchiamo di non. È chiaro che Mastrantuono, adesso siamo col 4-3-3.
0: Sì.
3: Ma non so che cosa farà adesso Vanoli, ma Mastrantuono non poteva giocare nel 4-3-3. Abbiamo preso Mastrantuono è un giocatore di inventiva. Domenica l'abbiamo sostituito dopo 45 minuti, ma è chiaro che non può andare sul fronte e mettere palle per Pellegrino. È un giocatore di forza, è un giocatore forte nell'area di rigore. Siamo andati, cioè, mi sembra, ripeto, c'è un po' di confusione, bisogna fare chiarezza. Adesso vediamo Vanoli che cosa dirà, però abbiamo fatto una campagna acquisti roboante, siamo andati sul mercato calma e gesso, perché c'è tempo e modo di riparare.
0: Sì, però probabilmente una squadra più per il futuro che per il presente, tanti giovani anche interessanti, però si sia dimenticati magari di mettere qualche leader in questa squadra, qualche giocatore esperto. Quelli che c'erano sono stati ceduti un po' troppo frettolosamente, forse per abbassare molti ingaggi, sì, però magari potevano essere sostituiti.
3: Sì, ma qui ci vuole anche esperienza, certo, e gioventù. Bisogna fare un buon mix. Abbiamo visto che Mandragora, al di là del fatto che un giocatore che viene ceduto una settimana prima torna a Firenze, lui amava stare a Firenze, l'ha dimostrato dopo il gol, lo si è dato via, e mi sembra che abbiamo, adesso leggo che vogliono allungare il contratto a Ranieri, poi Ranieri viene sostituito, mi sembra che il tornare su quello che mi preoccupa maggiormente, non per il valore di Vanoli, ma anche il rapporto umano e professionale con Vanoli, che è stato messo insieme, lo posso dire, quando gli ho detto che non lo può fermare. Vanoli è venuto in una situazione direi drammatica lo scorso anno, e ha fatto il suo, è riuscito a portare in salvo la Fiorentina. C'è qualcosa, cioè, speriamo che si chiariscano le idee, perché il problema, adesso andiamo a Venezia, potrebbe sembrare come la partita del Frosinone, una partita abbordabile. Sicuramente l'organico della Fiorentina non è superiore di più del Venezia, ma siamo in un momento che anche i giocatori, anche questo cambio, i giocatori come la prenderanno, che cosa faranno, ci sono parecchie incognite, speriamo che le risolvano per il bene della Fiorentina.
0: Allora lascio la parola adesso a Tommaso Borghini. Prima un messaggio tra i tantissimi da parte di Stefano, che dice: Vittorio Cecchigori avrebbe preso Paratici e Grosso gli avrebbe dato due pedate e via. Ora insomma non lo so se avrebbe proprio fatto così, magari, ecco,
3: calma e gesso,
0: sì, magari ci sarebbero stati dei confronti abbastanza accesi. Tommaso Borghini, la tua domanda, la tua,
1: sì,
0: considerazione.
1: A Oreste, da direttore sportivo, visto che i nostri ascoltatori l'avevano messo, molti messaggi vertono anche su questo aspetto. E per le mancanze nella rosa della Fiorentina, no, si segnala una mancanza di personalità, di leadership, e quindi molti ascoltatori dicono: perché non andare sul mercato degli svincolati? Perché non andare per esempio a cercare di prendere Brozovic? Perché non andare a prendere Acerbi per la difesa? Ecco, da direttore sportivo, come si comportava Cinquini con gli svincolati, e se lo farebbe per la Fiorentina di oggi, che sotto questo aspetto oggettivamente manca un po' di esperienza, anzi senza un po'.
3: Sì, ma abbiamo preso 13 giocatori, abbiamo rivoluzionato una rosa, forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male, forse era meglio cambiare mentalità dentro lo spogliatoio, ma il problema principale adesso è la guida tecnica, è l'allenatore. Siamo passati Grosso, non aveva mai avuto grandi esperienze in grandi piazze, aveva fatto bene a Palermo, aveva fatto bene a Sassuolo. Adesso abbiamo Vanoli, non è che diciamo lasciamolo lavorare, però ripeto, c'è molta confusione, cioè adesso che credo tattico facciamo, che cosa, sì, ci sono dei giocatori in giro, però per prendere Serbio, un giocatore che io avrei preso quando è venuto via dalla Lazio, che non l'avrei preso prima, ci avrei costruito qualcosa sopra, ma se andate a prendere Dragusin dal Tottenham,
0: cioè tu avresti preso Romagnoli?
3: Vabbè, io, ognuno ha le proprie idee nel calcio, quindi sì, certo. Io rispetto il lavoro perché lungi da me, io ho delle perplessità, non delle critiche, perché lungi da me criticare l'operato di colui che sta lavorando, però qualche perplessità per il tifoso di Ola mi viene, quindi c'è la possibilità di andare sul mercato, ok? Ricordiamoci che gli svincolati, se sono rimasti a terra, hanno sempre qualche problema, o fisico o ambientale, qualcosa c'è sempre. Sono arrivati anche, sarebbe arrivato anche, diciamo, ad una giusta età a livello calcistico. Persona eccezionale, sappiamo tutti che ha sconfitto una malattia, quindi uomo integerrimo, fortissimo e tutto, ma anche lì dietro in difesa ne abbiamo giocatori, però non potevamo, quando parliamo di Valpe Penas, che ha fatto un errore incalcolabile domenica, sì. Perché poi diciamoci anche che la sfortuna, la fortuna è cieca, ma la sfiga si vede benissimo, con questo signore abbiamo preso due pali, però che caso dei somali pianga se stesso, quindi attenzione, andare sul mercato, che segnale si dà allo spogliatore. Adesso Paratici dovrà essere bravo intanto a presentare Vanoli, a rimetterlo in pista, affinché vediamo, tanto sono i risultati quello che contano. A questo punto è chiaro che tutti sono sulla graticola e purtroppo la legge del calcio è questo. Paratici ha grande esperienza, un tempo, capacità, ripeto, ha detto degli scudetti, quindi tanto di cappello, e quindi, però è solo, io credo che avrebbe bisogno di una persona sopra di sé con cui confrontarsi, e forse questa persona potrebbe levargli qualche volta le castagne dal fuoco, come spesso quando vai a fare una trattativa che non la vai più fare. Invece di limitarti un giocatore o un agente, interviene l'amministratore delegato o il direttore generale, cioè io credo che un uomo solo al comando, diciamo così, in una piazza come Firenze, dove poi si viene da un'annata tribolata, lasciamoli lavorare, vediamo, speriamo che Paratici abbia visto giusto e porti la Fiorentina a fare risultati, è la cosa che più conta.
0: Assolutamente,
3: possiamo
0: assolutamente
3: soltanto aspettare, ripeto che ho delle perplessità, faccio delle riflessioni su tante cose che abbiamo esposte, ma non deve essere una critica, aspettiamo un attimo da criticare.
0: Va bene, aspettiamo cosa dirà il campo. Grazie, grazie Oreste.
3: Ciao.
0: Oreste Cinquini, torniamo subito ai messaggi. A parte i nostri ascoltatori, sono anche sugli svincolati, ha un po' ribadito il concetto che avevano espresso poco fa. Ci possono essere tante controindicazioni.
1: Assolutamente sì, anche se poi bisogna capire la situazione del centrocampo. Perché è vero, la difesa anche è urgentissimo, sarebbe, però capisco anche, insomma, lì c'è numericamente, c'è abbondanza. Centrocampo, dopo la decisione di appunto cedere, sì, così cedere, un po' frettolosamente,
0: diciamo, manca un giocatore,
1: senza sostituirlo,
0: pedina.
1: E poi
0: manca
1: adesso bisogna capire l'infortunio di Ulai, sì. Perché so che oggi aveva le visite, vedremo, sai, infortuni muscolari possono rompere le scatole, e quindi comunque per un breve periodo, spero io, per un periodo non ci sarà, quindi abbiamo quattro centrocampisti.
0: Sì, sì, già ne mancava uno, per cui sì, poi
1: quattro centrocampisti, tra l'altro ci sarà anche la partita di Coppa Italia, sì, sì, con sì, il Pisa, che è comunque una partita,
0: la puoi vincere anche senza Olai, insomma.
1: No, ma mi sto,
0: no, ma ho capito,
1: sto
0: il tuo
1: dicendo
0: discorso,
1: con quattro centrocampisti,
0: sì, sì, sì,
1: è
0: sì,
1: una
0: sì,
1: partita comunque, è vero, la puoi vincere senza Olai, ma non la puoi perdere.
0: No,
1: perché cioè col Pisa non la puoi perdere in Coppa Italia, no? Per tante ragioni.
0: No, anche perché poi insomma la Coppa Italia,
1: quindi non è che puoi mettere la primavera, i giocatori della primavera a centrocampo. Quindi hai quattro centrocampisti, sono Brescianini e Fagioli, Atta,
0: Endur.
1: Questi sono qua, sono quattro per tre posti attualmente. Quindi, insomma,
0: dopo ci fosse stato Alessio, sì. Il caos è 8 anni di fila con questa proprietà ridicola che è sempre la stessa anche se è cambiato presidente.
1: Perché no?
0: Quando... è vero che le situazioni difficili ci sono state anche con altre proprietà, ma qualche giorno in passato l'abbiamo avuta. Con i commissari no, se si deve rimpiangere Mandragora perché ci ha fatto gol, allora meritiamo tutto questo caos.
1: Ah, intende.
0: Il giudizio su Mandragora va dato a 360 gradi, non solo sul gol.
1: Intendeva
0: giocatori mediocri come la maggior parte dei giocatori presi da questa proprietà. Poi intendeva sì, ripartiva da Mandragora per allargare il discorso.
1: Quindi Mandragora insiste dicendo giocatore mediocre. Sì, sì, ok, sì, giocatore mediocre che ci ha fatto un bellissimo gol l'altro giorno, che ha fatto 26 reti in 4 stagioni con la maglia della Fiorentina, non è certamente un campione, ci mancherebbe, non è certamente un grande giocatore, ma non è certamente un giocatore mediocre. Per me è certo. Ma, ecco, su questo vorrei essere chiaro, purtroppo neanche ciò che succede poi cambia le opinioni. La curva ha comunque, dal punto di vista umano e del giocatore, gli ha dedicato 5 minuti di applausi di cori.
0: Sì.
1: Quindi poi, probabilmente non, questi ragazzi che sono più di 10.000 la vedano diversamente, non ritengono sia un giocatore mediocre, perché un giocatore mediocre non fai questo tipo di accoglienza. E poi il gol che ci ha fatto non è un gol da giocatore mediocre, così come non sono gol da giocatori mediocri i gol che ha fatto alla Fiorentina, quasi tutti bellissimi e molti anche decisivi, perché ci sono fruttati dei punti molto importanti.
0: Anche quello la Juventus,
1: al di là del 2-0 la Juventus segnò anche all'andata la Juventus. Juventus,
0: quello,
1: perché l'altra volta dissero ma il gol alla Juventus non conta perché tanto si era già salvi, se andare a vincere a Torino non contasse niente, no? Anche questo. Però il gol dell'1-1 all'andata, il gol a Cagliari all'inizio ne ha fatti, ti ripeto, 26 in 4 stagioni nelle gare ufficiali.
0: Walter dice: sono mesi che sostengo che ci voleva Gatti, che è giovane a cattiveria agonistica, per favore, ma quale Acerbi che è spremuto. Poi ancora altri messaggi a 348 753 933. Carvajal, jolly difensivo, altro che Acerbi, oltretutto potrebbe fare da chioccia per qualche ragazzino, dice Jacopo da Compiobbi. Poi Vanoli non mi entusiasma, dice Francesco, ma sono contento che sulla panchina ci sia uno che se l'è meritata. Non si potevano, chiede Stefano, prendere noi Frattesi, Pinamonti e Sutalo, tre giocatori presi dalla Lazio che comunque alzano il livello, sono giocatori assolutamente, Frattesi in particolare, di buon livello, di buonissimo livello.
1: Frattesi molto buono, tra l'altro quasi regalato, sì. Però allo stesso tempo insomma ne abbiamo presi tanti anche noi di giocatori, il problema magari qualche giocatore di esperienza e di leadership in più doveva essere preso probabilmente.
0: Poi ancora, buon pomeriggio, dice Moreno, rimpiango più Mandragora che Ken creerà problemi al Como in primis nello spogliatoio e non si ripeterà come goleador. Mentre Aldo dice: se questo è Paratici c'è da preoccuparsi. Poi ancora un ultimo messaggio, poi ci fermiamo per un piccolo break. Se Ulai si fosse fatto male sul serio, serve per forza un centrocampista. Questo è il messaggio di Davide. Vedremo poi se
1: speriamo
0: ci saranno
1: no,
0: dei segnali da parte della Fiorentina sulla volontà di andare a ricercare uno svincolato. Come detto, dobbiamo fare assolutamente un break. Adesso continuate a scriverci, continuate a prenotarvi anche allo 055 7711 171. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao, buongiorno, mi sono sintonizzato ora. Voi sapete la durata del contratto di Vanoli? E nulla, buona giornata Gianluca, ciao.
4: Dalbrele da Pistoia. No, io sono contento dell'arrivo di Vanoli, perché per me l'anno scorso rimaneva Vanoli, ma si prendeva fin dall'inizio Vanoli, anzi Pioli, come vi ho detto più volte, anche se per quest'anno il mio ideale sarebbe stata Milani, ma a prescindere da quello. Comunque io sono contento, sicuramente farà bene, e mi auguro che questa volta gli facciano un contratto di almeno un paio d'anni oltre a questo, perché sono sicuro che con lui si può arrivare decisamente in alto. Mi sbilancio, e sempre forza Viola e forza.
5: Come da tradizione che ormai si tramanda addirittura di proprietà in proprietà, e siamo a cavalli di ritorno, e ce n'è stati di più un Fiorentina che bene variose ai ballo liscio organizzato ai centri anziani. Guardate ragazzi, io ci provo a essere equilibrato, ma l'è difficile quando è tutti per una squadra che l'è gestita e amministrata da squilibrati.
6: Ragazzi, il problema di Gross è che non è andato da giugno, non è andato un gioco, un'identità a questa Fiorentina e a questi giocatori nuovi. Cioè, quantomeno una base del tuo gioco la vorrai avere, un'idea del tuo gioco. Hanno comprato anche gli esterni, che sono esterni fortissimi, quindi ora mi devi dire cosa voleva. E ha detto bene il posto più ministro, cioè, ma Santuano non si tocca. È un giocatore che ha avuto anche sfortuna, perché insomma ha giocato due spezzoni di partita e ha preso anche due pali. Se aveva un pochino il culo, magari si parlava di due o tre gol, compreso quello che ha sbagliato davanti alla porta, ma ha fatto una bella parata al portiere, domenica. Ciao a tutti,
7: Massimo. Oh, video dell'arrivo di Vanoli al Viola Park, non c'era nessuno aspettarlo, andava bene.
8: Buongiorno, secondo me erano quasi d'accordo al momento dell'esonero di Vanoli tra Paratici e lui, che in caso di fallimento della chance offerta a Grosso sarebbe stato richiamato, perché è stata troppo rapida la cosa e non c'è stata nessuna polemica al momento dell'esonero di Vanoli, quindi io sono convinto di questo. Per il resto speriamo che Vanoli riesca a costruire un gruppo di questi giovani promettenti, ma solo giovani ancora per il momento. Riccardo allo stadio.
9: Vanoli vi sorprenderà, perché Vanoli sa fare l'allenatore. Ricordatevi, l'anno scorso ha salvato la Fiorentina, e una cosa ve la dico: appena arrivò il suo preparatore fece fare la forza, perché non è una questione di preparazione, perché la forza è un'altra cosa. Pensate perché fece la forza.
10: Ragazzi, buon pomeriggio. Allora, grande scelta secondo me. Noi abbiamo bisogno di un allenatore che abbia anche carattere e abbia carisma. Un allenatore, non queste figurine tipo Thiago Motta, Palladino, ex calciatori che hanno fatto un anno e mezzo e poi sono spariti anche loro e vogliono 4 milioni all'anno. Noi abbiamo bisogno di un uomo di calcio, e Vanoli è perfetto. Perfetto, conosce l'ambiente, è grintoso, vuole bene a Firenze, imposterà la squadra nel modo più giusto perché Firenze sia contenta. E poi anche lui ha bisogno di una possibilità per allenare. Se è stato, non ha chiamato nessuno, perché le chiamano gente indegna a allenare, e infatti esonerano sempre tutti.
11: Grazie, grazie a tutti i nostri ascoltatori per queste note vocali. Per quanto riguarda Vanoli, di sicuro saprà rimotivare la squadra anche velocemente, perché insomma, abbiamo imparato a conoscerlo l'anno scorso. È un allenatore che fa anche del temperamento una delle sue caratteristiche migliori. Mi aspetto che poi progressivamente possa dare alla Fiorentina un'identità ben precisa, e che anche appunto dal punto di vista del gioco questa Fiorentina riesca a far emergere tutte le qualità migliori che ci sono nella rosa. Insomma, c'è tanto talento, c'è tanta qualità, e quindi bisogna farla emergere. Questo anche un altro aspetto che si chiede a Vanoli. L'anno scorso non gli si poteva chiedere il bel gioco, perché bisognava badare alla praticità, bisognava badare al sodo, e quindi non è che ci si potesse aspettare una Fiorentina scintillante. Ecco, quest'anno progressivamente magari si può anche attenderci una Fiorentina che
12: progressivamente, hai detto bene, perché all'inizio c'è da badare al sodo, perché siamo a 0 punti, 3 partite, 0 punti, partita contro il Venezia fondamentale tra 4 giorni, cioè lui arriva oggi al Viola Park, venerdì gioca, quindi insomma è pochissimo il tempo a disposizione, teniamo conto anche di questo. Ti ricorderai, te lo stavo ricordando anche prima, i messaggi dei nostri ascoltatori ci danno anche, mi danno il là per farlo. Ora non mi ricordo per esattamente la partita, la strigliata che fece in diretta, anche un po' criticata per certi versi, a Comuzzo, quando proprio l'anno scorso lo prese, sì, quasi per, insomma,
11: era una delle petto, ultime partite,
12: lo scosse proprio fisicamente per dirgli: sì, ma cosa fai, svegliati, non puoi prendere un gol così, non si può sbagliare in questo modo. Forse non si prese gol, ma fece un errore, no, non ricordo, i nostri ascoltatori se lo ricorderanno. È un uomo che dà anche questo, e io credo,
11: sì, sì,
12: che ai giovani che abbiamo preso, a cui manca un po' di sana cattiveria, un allenatore così non faccia male, perché hanno bisogno di essere scossi anche, ora non ne voglio esagerare fisicamente, però scossi e spronati,
11: sì, sì,
12: messi davanti alla situazione, e gli va fatto capire, nel calcio, se sei soltanto bellino e non arrivi, vai da poche parti, devi anche tirar fuori l'attributi, sì, gli attributi. Questo è da sempre che è così, però ci vogliono anche gli allenatori che lo fanno presente, sì, e credo che lui, ora non voglio fare di Vanoli, ora, a parte l'anno scorso ci girava il San Vanoli, ci ha salvato eccetera, però è uno che conosce quello che è la maglia viola e quello che vuol dire portarla addosso, sì, e io non credo che siano soltanto parole o, come dire, retorica, no? Penso che serva scuotere questi ragazzi qui, che devono capire dove si trovano, e devono capire che in questo modo si va diritti di sotto, eh? Sì, cioè, perché, sì, a zero punti dopo tre partite, 9 reti fa subite, una sola fatta, sì, ragazzi,
11: c'è un grande lavoro da fare. Però volevo fare un piccolo passo indietro,
12: sì,
11: per ascoltare anche quello che il 22 di agosto, quindi non tantissimi giorni fa, prima dell'inizio del campionato, quindi ancora non si poteva minimamente
12: presagire. C'era ancora nella fase dell'entusiasmo.
11: Sì, c'era ancora la fase dell'entusiasmo, non si poteva minimamente presagire il disastro che sarebbe arrivato da lì a poco. Il 22 agosto a Forte dei Marmi, in una serata che abbiamo trasmesso qui a Radio Firenze Viola.
12: Bellissimo servizio, tra l'altro.
11: Fabio Paratici sale sul palco di Villa Bertelli e viene intervistato da Enrico Salvadori, collega storico della Nazione. E tra le varie domande ce n'è una anche che riguarda proprio Fabio Grosso, la decisione di puntare su Fabio Grosso. Sentite cosa rispose in quella circostanza Fabio Paratici.
0: E ci conosciamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente, è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
13: e non è facile.
0: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori per da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso, e secondo me, facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
13: una ribalta precoce,
0: sì, però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora, e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo, e lui, tra cui lui, quindi lui, essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
13: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
0: È chiaro che con gli allenatori si parla, quando va male, 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto. Ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
11: 15 giorni fa queste dichiarazioni del DS Viola Fabio Paratici su Grosso. In 15 giorni è cambiato il mondo, caro Tommaso Bordini.
12: Sì, in 15 giorni innanzitutto hai perso 3 partite su 3, e sì, credo che questo sia stato certamente il motivo principale che ha portato alla separazione. Però hai fatto bene a far riascoltare queste parole, perché quella e io ne parlavo all'inizio, no? Il grande bluff, sì, quella che sembrava la solidità di un rapporto, no? Che poi il calcio è anche questo, a grandi livelli i rapporti si distruggono in un attimo, e non esiste. Non esisteva, era un bluff anche la solidità del rapporto.
11: Ah, certo, sì,
12: così
11: sì.
12: Come è stato un bluff, per la verità non l'ho citato, il famoso buon rapporto con Ken, no? Questa situazione che sembrava, tant'è vero che
11: lui disse io l'ho già ceduto una volta,
12: quella
11: Ken
12: doveva essere una spia. Però sì, no, si diceva lo conosce fin dalle giovanili, eccetera, insomma, appena c'è stato l'attrito, Ken che dice non m'alleno, insomma, io ti multo, eccetera, no? Quindi questo dimostra quello che è il calcio. Però allo stesso tempo è chiaro che la solidità di un rapporto non c'era, e la certezza di una scelta è stata smentita. Bisogna dire anche questo: ha riconosciuto di aver sbagliato con questa, perché poteva anche arroccarsi come fu fatto l'anno scorso il dirigente, sì, precedente si arroccò, la società
11: mi chiedo,
12: su Pioli, no?
11: Se non fosse emerso questo, sì, questa differenza di vedute,
12: dissapore,
11: se non ci fosse stato questo diverbio,
12: questo possiamo dire.
11: Si sarebbe andati avanti ancora con Grosso fino alla sosta.
12: È un processo,
11: magari sarebbe arrivato una vittoria di Riffa o di Rafa con il Venezia, un pareggino con il Napoli, sarebbe proseguita l'agonia.
12: Però esatto, avrebbe avuto un senso, cioè sarebbe stata un'agonia che prosegui in questo modo, taglionetto dopo 3 giornate, criticabile perché hai fatto una scelta, l'hai sbagliata, facendola però ammetti di averla sbagliata. C'è un'ammissione di colpa in questo caso, una presa però della situazione per cercare di risolverla. È come un'operazione chirurgica d'emergenza, no? La possiamo, sì, definire così. L'anno scorso si decise invece di arroccarsi e di dire no, Pioli è l'uomo giusto e noi lo difendiamo nonostante tutto. Fino alla 10ª giornata, la sconfitta interna con il Lecce, se non mi sbaglio.
11: Sì.
12: E poi inevitabile decisione, però la squadra aveva 4 punti in 10 partite. Quindi dico, nell'errore, e l'abbiamo sottolineati fin dall'inizio gli errori di Paratici, e il primo fallimento è questo, senz'altro. Però perlomeno vedo una volontà di prendere subito, diciamo, il toro
11: per le corna,
12: no?
11: Sì, certo.
12: Di risolvere subito la questione. Magari, secondo me, di ripiego probabile, ma io Vanoli non lo vedo un uomo sbagliato in questo momento. Per me non è l'uomo sbagliato, però non aspettiamoci da lui bel gioco.
11: È l'uomo con cui,
12: con
11: cui si riparte con questo progetto a lunga scadenza, progetto quadriennale.
12: Per me
11: si dà le
12: d'emergenza.
11: Chiavi della Fiorentina da qui ai prossimi 3 anni e mezzo.
12: Per me è l'uomo d'emergenza, ti ho detto ora. È
11: appunto,
12: il chirurgo.
11: Appunto, no? Perché così rispondiamo anche a un nostro ascoltatore che ci ha chiesto della durata,
12: bravo,
11: del contratto. E dovrebbe essere uno più uno.
12: E allora lo dimostra. Aspetta, uno più uno, però con opzione a favore di chi?
11: Questo ora tutti i dettagli ancora non li conosciamo.
12: È fondamentale perché se è uno vuol dire che a giugno si ricomincia da capo. Se è uno più uno e è l'allenatore, può esercitare, cioè dire sì rimango, allora sono due probabilmente. Se invece è la società che deve decidere, siamo al punto da capo dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso li fu fatto 6 mesi con la società che poteva decidere se confermarlo o no, se non mi sbaglio. Ecco, quindi secondo me è l'uomo d'emergenza. Io non credo sia l'uomo con
11: cui affidare la Fiorentina dei prossimi 3 anni e mezzo.
12: È un uomo di presa di consapevolezza, una presa di consapevolezza della gravità della situazione, del pericolo concreto in cui ci si trova, e di dover comunque fare punti per tirarsi fuori. Poi, secondo me, a lunga scadenza non lo vedo, così come non l'è stato l'anno scorso, non lo vedo per i prossimi 4 anni. Se lo meriterebbe, per me, però
11: magari ci stupisce e riesce, certo, subito a farci vedere una Fiorentina coinvolgente, in Europa, intrigante, interessante, entusiasmante.
12: Se ci porta in Europa li mette in difficoltà serie.
11: Certo.
12: Se invece fa quello che deve fare, cioè tirar fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili, e gli ci vorrà anche un pochino di tempo, secondo me, perché la bacchetta magica non ce l'ha nemmeno lui, l'anno scorso gli ci volle tempo, e allora è l'uomo dell'emergenza. Però sì, il fatto, ecco, curioso è il fatto che lui non abbia trovato panchina, e secondo me qualche panchina la poteva trovare.
11: Dici che aspettasse la Fiorentina?
12: Che ci possa essere stato anche un...
11: Guarda, c'è un nostro ascoltatore, poi andiamo dal nostro prossimo ospite, che dice che in qualche modo l'allenatore era già pronto, e David che ce lo scrive, questo potrebbe far pensare che c'erano già stati contatti antecedenti, vedi la dichiarazione di Vanoli quando ha detto ho un grande rapporto con il direttore e ha costruito una squadra da sogno. Questa è stata una delle dichiarazioni rilasciate recentemente
12: Corriere dello Sport. Anche questo modo in cui si è consumato, Vanoli avrebbe potuto togliersi dei sassolini dalla scarpa in maniera molto più decisa.
11: Invece è rimasto molto abbottonato.
12: Questo è la signorilità che ha sempre dimostrato.
11: Però magari aveva anche questa speranza dentro di sé.
12: Che
11: di
12: ci sia stato o una speranza, o addirittura un dire: io devo provare,
11: insomma,
12: una
11: stai
12: mia
11: eventualmente
12: strada,
11: pronto.
12: Però tu sei sempre un allenatore che diciamo, per me è, potrebbe essere, tornare utile, ci potrebbe essere stato, perché io non credo non abbia ricevuto nessuna offerta Manoli, perché aveva fatto molto bene alla Fiorentina, perché squadre che devono per esempio salvarsi o fare un buon campionato, cioè non possono non aver pensato a Manoli, secondo me.
11: Andiamo a salutare anche Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
14: Ciao ragazzi.
12: Ciao.
11: La tua lettura di questo momento della
14: Fiorentina? Ma che lettura? Ma avete depresso a sentirvi, ragazzi?
11: E allora riporta tu l'entusiasmo.
14: È deprimente ascoltarvi. Oggi è la festa della Difficolona. Siamo al 7 settembre.
11: Sì.
14: L'allenatore di emergenza, un allenatore che non ha fatto vedere una partita di calcio. Guardate, no, che De Rossi
11: non ci ha fatto vedere niente.
14: Ma litigavo ieri in televisione quando si incontrano De Rossi e Vanoli. Uh-huh. Il Genoa c'ha 2 punti in più, non 47 punti in più. Si salva 5 partite prima giocando a calcio con una rosa inferiore. Io spero, faccio il tifo perché le mie parole siano smentite, i tifosi mi prendano in giro, mi offendano, ma è una scelta drammatica. C'era Thiago Motta libero, che era già subentrato costruendo il miracolo Bologna.
11: Probabilmente
14: Roba Vanoli l'hanno contattato, ma secondo voi se Vanoli l'avevano contattato restava sul lago di Varese, ammesso che ci sarà un lago, a pescare? Perché aspettava la Fiorentina?
11: Ma secondo te allora perché Thiago Motta, che Paratici conosce molto bene, alla fine non è stato contattato? Comunque non ci sono stati dei contatti che hanno portato è una questione anche di ingaggio?
14: Ma di che si butta via una stagione dove sono fatti 130 milioni di investimenti, che diventano 200 se confermi tutti l'anno prossimo, e lesini su 1 milione in più, 1 milione in meno sull'allenatore? Non lo posso credere, sarebbe ancora peggio. La verità è che probabilmente Paratici, Vanoli è un uomo di una parte della società,
11: sì,
14: e in questo momento questa parte della società ha avuto la meglio su questa scelta, perché Paratici...
11: Tu dici Paratici non l'avrebbe ripreso, insomma, non l'aveva confermato, non l'avrebbe ripreso.
14: Non sono nella mente di Paratici.
11: No, però non l'aveva confermato, quantomeno non l'aveva confermato la stagione scorsa.
14: Però mi ricordo Stadio che pubblicava Vanoli, qualcuno glielo diceva.
11: Sì.
14: Sì. Qualcuno glielo passava quella velina completamente sbagliata, quando era evidente che non sarebbe stato, perché se era lui l'allenatore, vince a Torino con i Gobbi e gli dici allora sei qui anche per l'anno prossimo. Invece abbiamo continuato con la tiritera perché non lo voleva Paratici, ma non lo voleva perché non ha dimostrato. Poi speriamo che... Tutti hanno detto ci aveva da salvarsi, ve lo ridico, De Rossi si è salvato facendo vedere delle idee di calcio.
11: Sì.
14: anche D'Aversa si è salvata a Torino facendo vedere delle idee di calcio.
15: Sì,
14: mister
15: però poi
14: Manoli solo grinta, urli e gestione dei giovani quantomeno discutibile, dico dei giovani e di alcuni calciatori. E però c'è da ringraziarlo per sempre per averci salvato. Ricordatevi quando tirate fuori quei numeri, che i numeri vanno saputi leggere, voi li sapete leggere benissimo, eh? È vero, non si era mai salvata nessuna squadra in Serie A con quella classifica lì quando è arrivata Manoli, ma porca miseria, erano la Salernitana, erano squadre che contro la Le Boschi, la mia Le Boschi, facevano fatica. Questa era una squadra che era stata costruita male per arrivare nelle prime otto e che nell'ultima parte di campionato ha fatto male quello che doveva fare. Quindi le statistiche vanno interpretate. Se al Benevento, che aveva quella statistica come la Fiorentina, gli fanno a gennaio una campagna acquisti a 100 milioni, si salva.
15: Sì.
14: È che faceva ridere prima, hanno fatto ridere dopo gennaio.
15: Però tornando a Thiago Motta, perché comunque è un discorso interessante quello relativo a Thiago Motta. Hai l'impressione che magari questo allenatore possa essere un po' troppo ingombrante, potesse essere troppo ingombrante, potesse fare delle richieste un po' troppo difficili da accettare per la Fiorentina?
14: Non lo so, io so
15: che avesse un carattere un po' troppo particolare, ecco, diciamo così, puntiglioso.
14: Io sono, lo sapete, amico di Emiliano Viviano, che mi ha detto negli spogliatoi era un ragazzo adorabile. Se poi è cambiato carattere particolare, ce l'aveva anche Vincenzo Montella e l'ha molto smussato negli anni con le batoste, ce l'aveva Paolo Sosa e recentemente al centenario ha detto che non si sarebbe comportato come si è comportato. Le persone intelligenti cambiano. Se era esaltato quando era in quel posto brutto nelle Langhe, probabilmente ci ha riflettuto e ha capito di dover cambiare modalità di approccio. Il problema è che è un grande allenatore e le grandi squadre si costruiscono sui grandi allenatori, non sui traghettatori. Anche sul discorso 1+1, ma che vuol dire a favore dell'allenatore? Se a favore dell'allenatore significa due ragazzi.
15: Sì, ancora non abbiamo i dettagli ufficiali del contratto. Sta filmando adesso Vanoli, poi
12: sentendo
14: allora
12: il discorso di Andrea,
14: mettiamo nelle mani di Vanoli.
12: Scusami,
14: come?
12: Andrea, sentendo il tuo discorso, anche Paratici dovrebbe andare via, perché se la scelta dell'allenatore l'ha fatta l'ala della società che dici è pro Vanoli e che lui non lo vuole, ho capito male, forse questa è un'impressione,
14: una notizia, no,
12: la tua lettura fosse corretta.
14: Sì, la mia lettura era sicuramente c'era una parte della società che era pro Vanoli prima che fosse mandato via. E è ritornato Vanoli, si sarà convinto Paratici non deve, se va via anche Paratici siamo di gatto peggio dell'anno scorso.
15: C'è Alessio che dice Paratici, la verità è che ha vinto Alessandro Ferrari.
14: Non lo posso dire, però so che una parte della società, giustamente, perché come dite voi, ci aveva salvato, se era in difficoltà, mai nessuna squadra ci aveva salvato, il centravanti della nazionale di riserva ci aveva il centravanti a 25 milioni, quegli altri ci avevano attaccanti, una buttavano dentro nemmeno se gli allargavi la porta, è doppio, di che si parla, ci aveva salvato. Poi ragazzi, sono avvelenato perché volevo un campionato di vertice per la Fiorentina e invece risentirò un campionato di urla vai e mai una spiegazione tattica o tecnica in conferenza stampa.
15: Guarda, dal messaggio che mi ha inviato adesso in privato è d'accordo con te anche Claudio Beneforti, quindi non so se ti fa piacere che sia d'accordo con te Claudio.
14: Mi fa piacere, sì, ma poi io non voglio, cioè la mia è, siccome ho una testa pensante, se vedo delle cose, se Vanoli viene maltrattato a giugno e viene ripreso a settembre, mi sembra poco probabile che la persona che non ha apprezzato il suo lavoro a settembre ne risenta il bisogno. È un po' strana questa cosa, non vi suona strana a voi?
15: Assolutamente, sì, no, ma io sono d'accordo fondamentalmente con quello che dici.
12: È stranissima, però se un direttore sportivo con della forza di Paratici, no? Si lascia, diciamo così, si lasciasse
14: ragazzi,
12: e decidere l'allenatore, è fondamentale, no? Corvino diceva: sbagli, se, no, non posso sbagliare moglie, ma non posso sbagliare l'allenatore, no?
15: Centravanti, cioè, ma sono anche l'allenatore,
12: sì, e anche l'allenatore.
14: Centravanti,
12: allenatore, però dico, l'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, non lo sceglie l'amministratore delegato. E se Paratici con la sua forza si lascia imporre una decisione, se, per questo ti dicevo, chi dovrebbe andare via.
14: Chi ha parlato di imporre?
12: Cioè, si lascia convincere.
14: Ci sarà stata una discussione, ma è una società da 250 milioni di euro, non è che uno si sveglia e dice voglio così, cioè avrà avuto una discussione con tutte le componenti dello staff, c'è Goretti, c'è un monte di gente che lavora in questa squadra.
15: Però ci sono tanti messaggi, caro Andrea, ci sono tanti messaggi per te, quindi così ti voglio far ulteriormente innervosire o comunque insomma
14: no,
15: rispondere.
14: Più di voi oggi non c'è.
15: Va bene. Allora intanto c'è Matteo D'Assigna che dice: Motta non allena da 2 anni, se l'è chiesto il perché Savelli, poi ancora dice
14: lo paga nei Gobbi 4 milioni e mezzo.

0: essere tre sconfitte consecutive, l'allenatore battezzato clamorosamente fallisce e viene preso quello che viene cacciato a giugno. Io il Malox non m'ha usato in vita mia, perché grazie al cielo ho una vita più che serena fuori alla Fiorentina. Sulla Fiorentina sono nervoso
1: certo,
0: non accetto Malox, grazie.
1: Tiago Motta dice...
0: che dice fai te altro, no, voglio rispondergli.
1: Sì, vai,
0: vieni in radio, fai un bel confronto con me, fenomeno, fatti assumere il radio e fammi e buttami fuori, prendi i miei spazi, fenomeno con i messaggini, fenomeno.
1: Così hai risposto al Bomber Viola. Poi Paolo dalla provincia di Pavia dice: Tiago Motta aveva manifestato la volontà di non allenare più al momento in Italia, poi non so, sono contento che c'è chi ha le idee chiare e convinte, io ho sempre qualche dubbio. E poi ti leggo anche un altro messaggio.
0: Ce l'ho anch'io, sì. Però ce n'ho di più su Banoli che su Tiago Motta, discorsi sono.
1: Poi c'è anche Massimo da Roma che dice: ma la Fiorentina con Battistuta è andata in Serie B, o Savelli dice.
0: E quindi,
1: Massimo,
0: e quindi che c'entra? E che c'entra Massimo da Roma? Lo sai chi si salvò? Il Brescia, che aveva Agi e Raducioiu, e forse Guardiola arrivò dopo, ma non ne sono certo. Agi e Raducioiu, che significa? La Fiorentina è andata in Serie B spinta dal governo del calcio e perché le competitors, come dicono quelli bravi, erano molto superiori. Noi ci aveva baccalà fritto e Alice alla griglia contro quest'anno, e non c'era verso andare in Serie B, bisognava suicidarsi continuativamente. Per fortuna è arrivato uno che ci ha impedito di suicidarsi ancora a lungo.
1: Poi,
0: non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è meno peggio di Pioli.
1: Poi c'è
0: Pioli,
1: poi ti leggo anche i messaggi a favore, non è che ti leggo solo messaggi.
0: No, ma non li voglio quelli a favore.
1: Poi c'è Emiliano che dice: senza offesa, ma grida più di Vanoli, capisco il nervosismo. Dice Savelli grida più di Vanoli.
0: Questa è bella, sì. Però bisogna capire che cosa si grida. Se uno grida delle bischerate come me o delle cose giuste, perché non è tanto il tono ma il contenuto,
1: sì.
0: Vai.
1: Poi ma questo non può calmarsi un po' ed essere più gentile, dice Emanuela.
0: Ha voglia che posso essere più gentile, sono in macchina con delle persone che mi hanno visto gentile, poi ho risposto e gli ho detto: ora darò il peggio di me, scusate.
1: Le ha avvertiti, certo, le ha avvertiti. Poi dice Savelli, dice Ale 1952, non ha capito che a Firenze non vuol venire più nessuno, ora proprio più nessuno, insomma la Fiorentina
0: è riuscita
1: ad ottenere giocatori,
0: è venuto Attai, è venuto Ulai, è venuto Pellegrino, che veniva trattato dai Gobbi. Il problema è che accanto a questi grandi o supposti grandi calciatori, e lo devono dimostrare, ma che fino ad oggi hanno fatto bene, benissimo, a Taula I e Benino Pellegrino, serve un allenatore bravo. Io mi auguro che tutti quelli che mi infamano oggi mi infameranno molto di più quando Vanoli ci porterà in Europa.
1: Poi c'è anche Neri da Pistoia.
0: Una scena non ci porta in Europa.
1: Sì. C'è anche Neri da Pistoia che dice che hai una visione del calcio veramente da artista, fantasiosa. Vanoli è un ottimo allenatore e lo ha sempre dimostrato contrariamente a Motta. Lei ha troppa stima di se stesso e nello spettacolo
0: infatti
1: si può magari permettere.
0: È come Palladino, dopo un anno mandano via tutti, o di Riff o di Raffa, però è un ottimo allenatore. Sì, è un ottimo in sala stampa, fa tanti sorrisi. Vanoli no, su quello Vanoli è più coerente.
1: Poi c'è Stefano Lappescia che ti chiede: in questa situazione chi poteva venire ad allenare questa polveriera di squadra? Insomma, tu avresti voluto
0: Tiago Motta o Paolo Sosa, ve ne do uno più a portata. Paolo Sosa è uno che fa giocare a calcio le proprie squadre.
1: Anche lui sarebbe stato un cavallo di ritorno, però in questo caso avrebbe portato dei risultati, secondo te?
0: Sì, certo. Dai, leggimene un paio a favore, così mi
1: va bene, dai. Alessio dice: il ritorno di Vanoli è la grande sconfitta del Messia Paratici dopo quella di Grosso. Savelli ha ragione in pieno, almeno Tiago Motta ha portato il Bologna in Champions. Vanoli cosa ha fatto? Con tutto rispetto, ovviamente, perché voglio bene a Vanoli. E poi ancora,
0: ma scusate, scusate, poi mi chiedete lo spazio ai prossimi ospiti e a voi, scusatemi tanto. Questa squadra non è stata costruita per Grosso, e qui c'è già il primo grande equivoco, dubbio. Uno che l'anno scorso le statistiche dimostrano aveva il recupero palla più basso della Serie A in percentuale, anche più basso del Parma, che credevo non fosse possibile umanamente, e quindi aveva bisogno di verticalità, aveva bisogno di giocatori come Ingé, lo svedese che si è preso, magari più pronti, e tutti con quella gamba, uno di qua, uno di là sulle fasce, e almeno uno al centrocampo con quella fisicità, se non due. E invece lì sono stati presi tutti i palleggiatori, gente che va sull'uno contro uno come il portoghese,

0: è anche ignoto con altra qualità chiaramente, ma tutta gente da ultimi 30 metri, palleggiatori, gente che deve stare, deve fare un calcio propositivo e nella metà campo avversaria con un recupero palla alto e col possesso palla alto. Il Torino, se non mi sbaglio, ha fatto il 70% possesso palla della Fiorentina nel primo tempo.
1: Ma poi soprattutto ha dimostrato di essere organizzato, insomma, cosa della Fiorentina.
0: E anche Vanoli è uno che viene dalla scuola Conte, sì, viene dalla scuola, sì, Conte, sì, cioè palla al centravanti che la mette giù e la gira, la apre per le fasce che corrono dentro. Noi, se continuiamo a giocare così, ci va di lusso il decimo posto, ci va assolutamente di lusso, perché siamo costruiti per giocare con, vi dico un nome che ho anche criticato spesso, con Vincenzo Italiano, con Vincenzo Montella, con Thiago Motta. Io a Italiano li contestavo e tanto altre cose, non certo il lavoro di campo, e non siamo stati costruiti per Palladino, blocco basso e ripartenza, per Grosso e neanche per Vanoli. Se Vanoli riesce a proporre qualcosa di diverso, però il problema è che l'anno scorso non l'ha mai proposto.
1: Se dovesse stupirti, cosa farai se dovesse stupirti Vanoli? Cosa sei pronto a fare?
0: L'ho già detto, pago una cena al Borghini se ci porta in Europa, però il Borghini la paga a me.
2: Questa dicotomia, io ho detto una cosa, forse Andrea non, ma se, io ho detto che anche per me Vanoli non è l'allenatore del futuro, cioè che è l'allenatore dell'emergenza, poi e che ci
0: però, ragazzi,
2: e che è una seconda scelta. Però se mi paghi la cena l'accetto molto volentieri. Bisogna contrattare su dove,
0: terzo,
2: Andrea?
0: Terza di campionato non siamo in emergenza.
2: Ma insomma,
0: non è così.
2: Zero, cioè, punti e il nulla che si è visto.
0: E il Bologna ne ha fatto uno.
2: Lo so.
0: Non è che
2: però...
0: lì senza allenatore.
1: Sì, però magari la Fiorentina ha speso 130 milioni, ecco.
0: No, sì, ma la classifica è la Serie B per tutti, 130, o cioè il Venezia ha speso tanto, anche il Venezia,
1: sì, non, però non mi paragonare Venezia alla Fiorentina, se no chiudo subito il collegamento. Sei sempre stato
0: Venezia
1: qui a dirci
0: tanto,
1: che la Fiorentina,
0: Marucci,
1: deve avere il Napoli come punto di vista, deve essere superiore anche a Napoli. Ora mi fai il paragone con il Venezia.
0: Siete voi che mi ci avete portato, perché mi dite che si prende l'allenatore per salvarci alla terza. Io alla terza volevo ancora spazio per un progetto, perché Thiago Motta può essere l'allenatore, ma anche Paolo Sosa può essere l'allenatore per altri 4 anni e ci può far crescere.
2: Ma su
0: Vanoli,
2: questo siamo d'accordo,
0: Vanoli
2: che non è un progetto, sono d'accordo con te.
0: Si è comportato bene, si è comportato bene Vanoli.
1: No, ma io l'ho detto all'inizio che con tutto il rispetto per Vanoli mi sembra una scelta bizzarra, una scelta che va in controtendenza rispetto alle idee di una Fiorentina internazionale di Paratici.
2: Evidentemente ha prevalso il panico.
0: E il cattivo pensiero che è venuto a me stanotte quando ho visto la notizia, vi è venuto anche a voi?
1: No, certo, non sei probabilmente tanto.
0: E qui non siamo mica bischi, come dice Hen.
1: Certo. Ti saluto il messaggio di Andrea.
2: Distensivo?
1: Distensivo. Dice Andrea da Tavarnelle, esprime la sua totale solidarietà ad Andrea Bruno Savelli, ha espresso il mio stesso identico pensiero su Vanoli, ci fa precipitare nella rassegnazione di dover sentire solo lagne e gioco zero. Grande Andrea, autentico tifoso. Quindi insomma ci lasciamo.
0: Ma io ragazzi, ve lo ripeto, sì, Vanoli non avrà nessuna intenzione di venire a cena con me, quindi è inutile che dico offro una cena a Vanoli, sì, gli importa assai a Vanoli di venire, sì, a cena con me,
1: sì,
0: ma sarei il più felice del mondo, faccio un domenica viola contro tutti i miei detrattori in cui gli do ragione a tutti e mi prostro se lui ci porta a noi, ma anche se fa vedere un bel calcio. Però ragazzi, questo doveva essere l'anno della risalita. Bisogna iniziare a salire qualche scalino, perché se no l'anno prossimo siamo alle solite. Chi è che sceglie il progetto?
1: Certo,
0: l'anno prossimo sei fuori dalle coppe.
1: Certo.
0: È una scelta questa che non ha lungimiranza, però guardate, io lo sapete quanto sono sincero nel mio tifo per la Fiorentina, no?
1: Sì.
0: Quindi da oggi pomeriggio viene Paolo Vanoli a gestire il primo allenamento, noi si resetta tutto e ci si aspetta di andare a Venezia a vincere 3-0 e iniziare a fare un calcio migliore di quello dell'anno scorso, perché non siamo ancora in quella situazione né psicologica né di classifica, e si inizia a fare tutti i tifi e a remare tutti dalla parte di Vanoli. La scelta mi lascia non perplesso, mi fa arrabbiare, perché mi ha fatto, secondo me, la società ha anticipato di due domeniche. Io l'ho detto ieri, ho debuttato a Domenica Viola dicendo: il percorso di Fabio Grosso a Firenze è già finito. E ho aggiunto: capisco che la società non se la senta di buttarlo fuori oggi, ma che voglia aspettare almeno Venezia, ma è tempo perso. Però una società fa bene anche a dare l'ultima chance, non è un tifoso commentatore come me. Sì. È giusto che gli diano l'ultima chance. Ci hanno fatto risparmiare una o due settimane e poi pigliano Vanoli? Divento pazzo.
1: Sì, sì, insomma, abbiamo capito il tuo discorso. Ti saluto davvero con il messaggio di Paolo dalla provincia di Pavia, che dice: Sapelli, idolo, vieni da me che ti offro il bollito. Ti piace il bollito?
0: No, non mi piace, ma mi piace. Quelle paste ripiene che fanno. Da sgranare, dottor Marucci si trova sempre bene, soprattutto se si va insieme.
1: Certo. Va bene, Andrea, grazie, alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie. Viola. Andrea Bruno Savelli, particolarmente vivace nelle sue argomentazioni, e ci sono tantissimi messaggi che riguardano il suo intervento. Tiago Motta: manca solo lui, siamo a posto, dice Morgantini. Ivan: doveva essere, dice Marco, 68 l'anno della risalita, ma Paratici toppa in piano allenatore e ora non ci rimane che Vanoli. E poi ancora: gli scalini si risalgono vincendo e con il pragmatismo. Vanoli è stato al Chelsea, allo Spartak, all'Inter, non è una toppa, e che alcuni sono reclamizzati oltre i loro meriti, altri no. Vanoli farà benissimo e a gennaio dentro due acquisti forti, scrive Giacomo, appunto. Poi ancora Paratici, dice Simone, vuole fare il protagonista, speriamo lo faccia nel bene e non nel male, se no cambiato tanto per non cambiare nulla.
2: Insomma, ci sarebbe Gattopardo. Gattopardo, sì. E Gattopardo Paratici, ma che dire, no? Su Vanoli il bluff, secondo me, no, è evidente, nel senso che se tu non lo giudichi l'allenatore adatto, è quantomeno suggestivo e tu lo riscelga adesso. Questo l'avevo detto all'inizio, no, tanto per chiarire la mia posizione, perché sennò sembra io sia quello che elogia la scelta di Vanoli. Dico soltanto che è un uomo che credo sia stato scelto, lo ribadisco, perché evidentemente nella Fiorentina, non so se di concerto o solo Paratici, hanno capito che è una situazione estremamente pericolosa questa china. Sì, sì. E che probabilmente, hai visto, ti ricordi la pubblicità: prevenire è meglio che curare?
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Probabilmente si è detto, siccome l'anno scorso, dopo si è aspettato 10 giornate, abbiamo faticato per dei mesi a uscirne, e magari facciamolo prima. Però è chiaro che è un intoppo, e ha ragione qui Andrea, Bruno Savelli, è chiaro che è un intoppo alla crescita di quella parola, e non voglio nemmeno dire, cioè piano, diciamo, più che no, al programma, alla programmazione. Questo è un grosso intoppo, perché ripeto, anche
1: si riparte da capo.
2: Secondo me però non è,
1: no, si riparte da capo,
2: sì,
1: adesso.
2: Ma non è un allenatore su cui puoi costruire poi i tre anni.
1: No.
2: Ecco, è un allenatore che è stato scelto per l'emergenza. Questo, per me, la lettura è questa. Poi spero che diventi incredibilmente l'allenatore che poi ci porteremo avanti nei prossimi anni, facendo vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che oggettivamente abbiamo visto l'anno scorso, cioè tanta praticità ma poco gioco.
1: Per fare queste operazioni, dice Alessandro, potevamo tenere Pradè, non importava scomodare il miglior dirigente italiano.
2: E questo purtroppo, sì, bisogna dire di sì. Nel senso, io sul mercato credo che certi giocatori che sono arrivati a Firenze non sarebbero mai arrivati con i precedenti dirigenti, no? Sugli allenatori devo dire che invece sono allenatori che sono sulla linea della vecchia gestione, perché Grosso lo poteva portare anche Pradè, così come Vanoli, che di fatto non lo portò Pradè, ma sì, insomma, arrivò subito dopo.
1: Anche,
2: no?
1: Mastantuono lo poteva portare Pradè?
2: No, e questo te l'ho detto, cioè certi
1: ti chiedo questo perché
2: i giocatori no, gli allenatori io sto parlando.
1: Io ti chiedo di Mastantuono perché c'è un nostro ascoltatore che dice che secondo lui l'arrivo inaspettato di Mastantuono ha sballato i programmi di Grosso, ha un po' mandato in confusione
2: perché
1: Grosso.
2: Perché dice è stato quasi, come dire, obbligato a metterlo in campo nonostante fosse un giocatore, sì, che effettivamente Grosso avesse bisogno di giocatori di gamba. E forse non ne ha avuti pochi. Questo è vero, perché se vai a vedere il suo Sassuolo, cos'era? Suo Sassuolo era due esterni, uno di tecnica,
1: Berardi,
2: che forse potrebbe essere, però è un esterno, ha fatto l'esterno per una vita, a differenza di Mastantuono, e l'altro di gamba, Lorientè, centravanti che spizzava i palloni, che era Pinamonti, centrocampo soprattutto muscolare, con quel Matic lì che faceva tutte e due le fasi, no? E di grandissima esperienza, ecco, completamente diverso rispetto a quello che è la squadra che gli è stata messa a disposizione. Però l'allenatore bravo è quello che si adatta ai giocatori, che riesce comunque a tirare fuori il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Evidentemente in questo ha toppato Paratici nello scegliere Grosso, perché Grosso, se gli dai quella squadra lì, è evidente che non riesce a fare calcio.
1: Sì, e poi ripeto, come ho detto all'inizio della trasmissione, molto probabilmente Grosso, al di là del fatto che il mercato negli ultimi giorni non lo abbia aiutato, perché gli sono state prospettate una serie di soluzioni che l'hanno portato poi prima ad organizzare un 4-3-2-1, poi a tornare al 4-3-3, però ecco, si è trovato una situazione più grande di lui.
2: Probabilmente non ha sopportato la pressione,
1: non era in grado di gestire anche tanti giocatori così di qualità, un ambiente con tante pressioni, non era abituato, c'è poco da
2: anche
1: fare.
2: La gestione del finale di domenica, no? Di sabato, scusami. E lui l'ha gestita malissimo, cioè si è chiamato la squadra, ha raccolta sotto la curva, ha fatto un applausino e è andato via. Cioè, era meglio se non facevi nulla, secondo come la vedo io. Ha fatto arrabbiare ancora di più le persone.
1: Infatti, è proprio così.
2: E quindi vuol dire che non in quel, cioè, che non è in questo momento, non era.
1: Sei da piazza di un certo livello, ecco.
2: Ecco, da questo punto di vista, Vanoli è diverso. Io non dico, ripeto, per me non è l'allenatore che ci porterà avanti negli anni, e quindi è un intoppo grosso. Però lui perlomeno gli umori di Firenze li sa gestire. Poi è vero, anche secondo me a volte è un po' fastidioso, in questo continuo urlare che ha in panchina, cioè anche visto dallo stadio era un po' uggioso, diciamo, per dirla alla Fiorentina. E però non lo so, io ti ripeto, perché siccome spero che la Fiorentina ci cambi marcia, deve assolutamente farlo, e voglio pensare che certe cose possano scuotere questi giocatori, che al momento sono veramente piatti e incapaci di reagire a qualsiasi avversità della partita, no?
1: Un po' di messaggi ancora, poi andiamo allo spazio a Marcord. Neri da Pistoia dice: se a Vanoli non fanno un contratto per almeno 2 anni più questo, secondo me Vanoli non accetta. Se un allenatore è sicuro delle sue capacità, fa bene. Alla faccia di Savelli e le sue opinioni da bar dello sport, Motta o Sousa, ma per favore.
2: Però è già lì, eh? È già
1: lì. Della Parca, quindi
2: credo
1: non
2: che abbia
1: ci
2: già
1: saranno,
2: accettato,
1: non ci saranno,
2: dai.
1: In toppi.
2: Abbiamo visto di tutto,
1: sì, però
2: insomma, ora
1: non ci saranno in toppi,
2: non esageriamo.
1: Poi dice Alessandro: se come allenatore fossi sostituito da Vanoli, cambierei mestiere. Mentre Simone dice: Borghini, ma se Vanoli fa bene, ci porta in coppa, almeno ci porta a lottare, non può restare anche nei prossimi anni con gioco senza gioco, ma con diversi punti che sono quelli che poi alla fine contano.
2: Spero che, se ci, dato che ci porti in Europa, sarebbe abbastanza clamoroso, vista la situazione di oggi. E deve dimostrare però di dare un gioco diverso alla Fiorentina rispetto a quello che dell'anno scorso, che era un non gioco. Era un qualche cosa, un'attesa per colpire l'avversario e portare a casa i punti, quello dell'anno scorso, no? E invece per fare un progetto a lunga scadenza, ecco, l'ho detta progetto, non lo volevo dire. A lunga scadenza serve uno che ti faccia qualcosa di differente rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Se poi riesce a unire, diciamo, l'utile anche al dilettevole, cioè al gioco, allora non poniamo limiti alla provvidenza, vediamo che cosa fa.
1: Non scherziamo, un buon allenatore non può saper giocare solo in un modo, questo è il messaggio di Yuri riferito a Grosso. Discutete Vanoli, dice Michele. Vanoli, che ha fatto solo del bene alla Fiorentina, zitti sul Messia che ne ha combinate di tutte. No, abbiamo già detto che il responsabile è Paratici, e la prima sconfitta di Paratici
2: dopo
1: tre giornate c'è già un fallimento,
2: un primo fallimento dal quale si può anche uscire, forse si poteva uscire in maniera diversa. Non è tanto convincente il modo in cui si è usciti da questo, si cerca di uscire da questo fallimento.
1: Spero che Vanoli, dice Marco Pontassieve, riparta dall'unico modulo adatto a questa rosa, il 4-2-3-1 con Fagioli e Ulai dietro ad Attà e alle due ali. Vedremo, perché poi insomma c'è da capire anche se e quanto starà fuori Ulai dopo l'infortunio riportato con il Torino.
2: Andiamo, non abbiamo però notizie in mezzo.
1: Ancora no. Nel corso del pomeriggio probabilmente arriveranno le notizie. Andiamo allo Spazio Marcord.
2: Spazio Marcord, compleanno di, vabbè, ogni tanto lo sentiamo anche, Michele Gelsi, classe 1968, nato all'Isola d'Elba, Capoliveri, se non mi sbaglio, anche se poi l'ospedale è quello di Portoferraio, ma lui mi sembra sia originario proprio di Capoliveri, dove è cresciuto, e venne a Firenze da giovanissimo, e dal 1984 fino al 1988 ha debuttato in Serie A soli 17 anni e un giorno, mi pare, e poi è memorabile quella partita che fece imbarcatura su Maradona, che insomma fu una partita, no, che credo che lui porti nel cuore, anzi sicuramente lo fa, perché gliela ricordiamo sempre, no? Ed è stato comunque un giocatore, lo è tuttora, una persona molto attaccata alla Fiorentina. Non ho altre cose se non anche l'anniversario di nascita di Pietro Degano, attaccante della Fiorentina, parliamo degli anni della guerra, 40-42, 37 gare, 11 gol, scomparso nel 1978. Ti posso ricordare però che, siccome è una cosa, ero presente, sì. Ritorniamo indietro al 5 settembre, siamo nel 1984, amichevole allo stadio comunale con il Corinthians. Perché? Perché allora usavano fare, uso anche oggi in parte, fare le amichevoli per messe all'interno del pacchetto dell'acquisto, certo, di un giocatore, no? Ti acquista un giocatore e poi per 5 miliardi più l'amichevole da disputarsi. E infatti si disputò l'amichevole Fiorentina Corinthians. Già c'erano un po' di dubbi sulla sicuramente tenuta atletica di Socrates. Quella partita non la fece, c'era tantissima gente allo stadio per vedere questa amichevole, e non la fece male, tant'è vero che fece, la Fiorentina passò in svantaggio per un'autorete, poi fece l'assist Socrates per Claudio Pellegrini, che fece un gran gol in controbalzo all'incrocio dei pali, c'è il filmato se lo andate a vedere ancora su YouTube, con commento brasiliano tra l'altro, quindi molto divertente. Poi segnò anche Cecconi, che già si stava facendo vedere quella partita, e alla fine il Corinthians pareggiò 2-2, quindi un 2-2 che comunque faceva parte di quelle amichevoli secondo me straordinarie, e forse lo erano anche perché si viveva meno il calcio internazionale, sì, certo, però che vedevano la Fiorentina all'inizio della stagione. Abbiamo ricordato l'amichevole con l'Argentina, per esempio quella famosa dove c'era Maradona, e abbiamo ricordato adesso quella in Corinthians, che era una squadra che comunque aveva un grande fascino, no? Le squadre brasiliane di allora avevano grande fascino, ce ne sono anche altre. Io ricordo per esempio un Fiorentina-Perù che si giocò prima dei mondiali 82, per esempio, questo o dopo, e ce ne sono state diverse, poi le ricorderemo nel corso del
1: in un'altra
2: tempo.
1: Occasione. Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Vi lascio a Palla al Centro, perché naturalmente continuano le riflessioni su questo momento così critico per la Fiorentina. Adesso dunque rimanete su Radio Firenze e Viola, buon proseguimento a tutti.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla e come ogni lunedì insieme a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti.
1: Vi dico già che non lo tengo, io non lo sto a tenere. A un quarto d'ora, 20 minuti è arrivato in redazione e praticamente è da camicia di forza Sauro, perché ce l'ha con tutti, è una furia. Ne hai ben donde, perché quello è successo.
2: Ma io non ce l'ho con tutti, io continuo a ribadire quello che ho sempre detto.
1: Questo sì, diciamo che nel momento in cui ci sono delle prove provate di quello che tu ci hai detto per tutta l'estate.
2: Siccome mi dicano e bevo che levate il fiasco, il fiasco là lo piglia loro, il fiasco.
1: Ecco, bene, molto questo, fiasco. Questo quindi è un piccolo assaggio di quello che succederà in queste due ore insieme. Ringrazio Stefano Cherubini, direi l'unico insieme al sottoscritto e può arginare Sauro Fattori, anche se insomma giudicare dallo sguardo pezzo di Stefanino c'è poco. Ma io voglio che tu vada, poi ti tengo io.
2: Ti spiego, lo sai perché sono così? Perché a me mi dispiace. Perché io sono tifoso della Fiorentina, non è che sono tifoso degli altri.
1: Beh, sì,
2: capito?
1: Diciamo
2: e allora, secondo il mio punto di vista,
1: è grave.
2: È grave. La situazione è grave. È grave, ma perché? Perché lo dico da. Cioè, non è che l'ho detto ora, perché sennò è troppo facile. Che parla dopo è troppo facile. Cioè, capito? Io parlo prima, mi prendo le mie responsabilità, posso anche essere, spero sempre di essere smentito.
1: Per ora, in questi due o tre anni insieme,
2: per ora mi fare proprio
1: purtroppo
2: di non. Beh, almeno al ricordo mio, perché quello è scarso, quello è buono, quello è meglio di mondo, ci sa Marotta e roba, noi ci sa il vecchio para.
1: Bene, detto questo, 348-7513933 a vostra disposizione per messaggi e vocali. Vedo che sono già arrivati diversi messaggi per Sauro. Dopo il weekend e la giornata di oggi era inevitabile. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Non so da dove partire, nel senso che, Sauro, con te ovviamente vorrei fare delle valutazioni sulla partita di sabato contro il Torino. Però non si può ripartire dall'attualità con Paolo Vanoli, la cui
2: Si riparte a dicembre 2025.
1: Sì, era a metà novembre
2: novembre, pensavo dicembre, no,
1: sì.
2: Mi pare a dicembre, comunque va bene.
1: Era metà novembre, arrivò Paolo Vanoli, no, a dicembre arrivò la prima vittoria dopo quelle 5-6 partite in cui si vide poco, se non il pareggio col Genoa e quello con la Juventus.
2: Io spero che Vanoli domenica rimetta la solita formazione, se è visto il coso, perché adesso lui riparte così dopo un mese e mezzo.
1: Bene, questo è un assaggio, perché come è la scelta giusta per la Fiorentina, l'esonero di Grosso e l'arrivo di Vanoli? Partiamo veramente dalle ultime.
2: Come si fa? Non era buono, ora è buono
1: Vanoli.
2: Questa è la verità.
1: Cioè, scusa, vabbè, facciamo, guarda, prova a mettere un attimo ordine, dammi una valutazione su Grosso, era da esonero?
2: Allora, Grosso può avere tante responsabilità, no? Io non lo metto in dubbio, perché io non sono d'accordo su quello che ha fatto Grosso, però secondo me il suo grande errore è stato quello di non fare l'allenatore, io spero. Cioè, nel senso, perché un allenatore deve avere da ridire. Cioè, a me, se voglio Giacomo, non tu muovi da Antonio.
1: Poteva
2: parlare
1: prima, dici.
2: Certo, quello forse è stato uno dei suoi errori, oppure si è fidato, poi infatti che è successo? E quando poi la società non fa una conferenza, non lo difende, dice no, come l'abbiamo difeso, si è detto, ma di che? Cioè, ma chi hanno difeso? Non parlava nessuno e lo lasciava sempre davanti, no? Cioè, perché la verità è questa. Poi, Grosso, come ho sempre detto, ha le sue responsabilità come tutti gli altri, perché non è che lui dice Madonna buona, ho fatto grandi cose e poi no. Anche lui ce l'ha delle responsabilità. Però le responsabilità di un altro, sai quali sono? Che se tu ti fai mandare via giocatori e ti accetti questi, è colpa tua.
1: E poi non ti ci trovi e non li sai usare.
2: È colpa tua anche. Cioè, io gli do la colpa anche a lui. Però ti dico, quello arriverà, che è Vanoli.
1: Che è arrivato, ora aspettiamo l'ufficialità, ma già
2: arriva
1: la parte.
2: Quello ancora non c'è, ma insomma, arriva.
1: Cioè,
2: vabbè,
1: tra l'altro,
2: arriva.
1: Poi vi do una notizia su Vanoli.
2: Sì, tanto arriva, non è un problema, va bene. Vediamo con questi qui. Cioè, ragazzi, qui te l'ho detto prima, non abbiamo, cioè qui si è voluto far passare che uno l'era Messi, uno l'era Zidane, uno l'era, e non è così. Allora, a me non mi posso andare nulla, perché l'ho sempre detto che non è così. Però siccome tutti qua, ma che scherzi, c'è la squadra più forte, noi siamo la squadra più debole dell'anno scorso, mettiamocelo in testa.
1: Sì,
2: ma certo che è più debole, non c'è esperienza, non c'è, perché il calcio non è solo calcio, c'è tante cose, c'è, capito?
1: Cioè, non si vuole, puoi mettere anche una cozzaglia potenzialmente i grandi giocatori, ma se non sono squadra, vince anche la squadra più debole.
2: Ma il problema è che
1: non
2: sono neanche i grandi giocatori, perché i grandi giocatori giocano, ma giocano prima. Cioè, io dico sempre: se sono grandi giocatori, le squadre si ritengano. Ok? Poi io ho sempre detto: prendiamo da grandi squadre, no? Sì, ma chi ha giocato? Chi non giocava, no? Chi le faceva l'allenamento? C'è una bella differenza.
1: Con la primavera.
2: Cioè, capito? Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma siamo la Fiorentina, si può fare un progetto. Che progetto? Questo non è progettare. Questo ne cambia tutto. Questo ne cambia tutto e ripartire. L'ho detto l'altro giorno, c'è una strategia, no? Manda via tutti e rinnova tutto. Per rinnovare tutto, però, tu puoi partire da bambini. A me, tu mandi via Mandragora, tu mi fidi uno vero. Dice, va, io preferisco lui. Benissimo. No che Mandragora e tu pigli Ulai, ma non per Ulai, perché Ulai diventerà fortissimo. Ma ora non può reggere certe situazioni. Cioè noi,
1: i tifosi della Fiorentina dicevano di sì tutta l'estate, ci siamo presi
2: ma io infatti dicevo di no e mi dicevano levai gli fiasco, no? Ora se lo bevano tutto loro il fiasco, capito? Ma ha bevuto bene,
1: vorrei gli capito? Amici sì che continuavano a scriverci di Mandragora 3 o 4 giorni fa, oh finalmente se n'è andato,
2: capito? Perché le 2 anni e mezzo io fo la guerra.
1: Sì, allora io come ti dicevo anche fuori dai microfoni, devo dire la maggioranza dei tifosi della Fiorentina te lo ha dimostrato anche nel post partita, partita a Torino. Rispettava Mandragora.
2: Posto un conto da prima, perché io ho guardato anche un po' tutti i quotidiani, no? Tutte le cose.
1: Però dai, ora, all'avvio di Mandragora no, in tanti allora dicevano è l'unico che
2: allora
1: non
2: io ho sempre detto guardiamo le statistiche, guardiamo il coso, un centrocampista che fa 24 gol in 3 anni, che un anno fa 9 gol e le dietro solo a McTominay in Europa di qua e di là, e mi diceva via sarà un giocatore anche lui. No, teniamoci questi. Chiediamoci questi, che questi sono di una categoria. Vien qui da solo, ci ha preso un giro. Perché questi tre ha detto, via. Cioè, questi sono ragazzi. Quando io ero a farla in diretta, ok? Quando vi sta spostato ho detto, aia, l'ho detto prima ancora succedesse.
1: Già nel primo tempo, ma De Gea
2: fa un miracolo. Fatto un miracolo, perché sennò aveva fatto un altro gran gol, ma ha tolto quello, sì. Va bene? Cioè, quando io vi sta preparato ho detto, aia.
1: Sì.
2: Io la devo preparare, indurre, fagioli, aia, è un lodio. Cioè perché il calcio? Dici? Perché il calcio c'ha delle...
1: Io ricordo un gran tiro a Roma, bello.
2: Sì, sì, io viviamo
1: per il portiere,
2: noi viviamo di ricordi. Vedrai, io mi saria bene. Io ve l'ho detto prima, ma non è per Mandragora, stai attento, perché il problema non è Mandragora, cioè non è che andò via Mandragora. Però io, come ti ho detto, qui sono andati via 25, potenzialmente 25 gol. E te cosa gli hai preso? Forse questi faranno 3 gol, forse questo ne farà 5, forse questo.
1: Questo focus è su Paratici, al di là e seguendo anche il discorso.
2: Io ho sempre detto, Paratici non gioca, se un piglia giocatori buoni. Cioè, la verità è questa. Cioè, qui noi si è disfatto. Allora, le mie affermazioni quali sono sempre state? Che la Fiorentina ha fatto 42 punti l'anno scorso, aveva la potenzialità da 54. 60, ok? Un'annata storta può succedere, ma tu non puoi dimenticare che qui abbiamo fatto 65 punti l'anno prima, poi tu puoi ringiovanire, ma una base la devi tenere. Qui ti ha buttato tutta all'aria, qui fa adesso il settore giovanile, no? Quando è da Diadievi sale sui giocatori della primavera, quindi la primavera tu li mandi a giocare uguale, cioè ma stiamo scherzando, cioè ma qui, e questo è un progetto, vedo c'è un bel progetto. Allora ti ha ripreso un allenatore che 2 mesi fa secondo te non era buono per fare questa cosa, se no tu lo fermavi, no? E invece tu sei tornato lì, soltanto che non tu gli dai giocatore l'anno scorso,
1: Ecco, arrivo alle valutazioni su Vanoli. La notizia che do a te e ai nostri ascoltatori è che firma con la Fiorentina un biennale con opzione per il terzo
2: anno. Teniamocelo 12 anni. Tanto sentiamo la conferenza stampa, che mi piaceva, perché devo dire la verità.
1: Però Vanoli
2: era una cosa che mi mancava.
1: Alla fine l'aveva fatto.
2: L'ha fatto con una squadra. Con una squadra più forte di quella. Cioè lui aveva da arrivare primo in un torneo tra Lecce, Cremonese, cioè, capito? Aveva da arrivare primo lì. Qui ora è un pochino più difficile, io te lo dico. Cioè, la situazione da un è diversa, con una squadra diversa, perché la squadra dell'anno scorso, e questo nessuno mi può smentire, l'ho sempre detto, noi siamo nettamente più forti, degli altri. Poi le annate storte succedono a tutti. Siamo retrocesso F, Beck e Batista, che il calcio era altri tempi, c'erano altre squadre. Però per dire, no, però a me mi tocca sentire ora, io te l'ho detto anche la sera, io sono preoccupato. Perché? Perché mettere dei ragazzi in un clima di genere è dura. Perché se tutto va bene il giovane vola, ma se le cose vanno male il giovane è dura a reggere certe situazioni, eh? Vieni braccino, come si suol dire, eh? Ma le capisco, eh? Non ce lo miavo loro, io ce lo miavo i giovani, eh? Perché i ragazzi fanno il loro possano. Il problema è che quando tu sei in una squadra che nessuno ti dà una mano, perché lì ognuno deve pensare a sé, eh? Lì ognuno deve pensare a sé, perché qui di giocatori sono sicuri di essere giocatori della Serie A, quanti ce n'è? Boh, te lo sai? Te lo sai se Val de Peña si diventerà Marcelo?
1: Beh, sai? I tifosi della Fiorentina, sì.
2: Sì, sì, però lo sai te se lo diventerà?
1: C'è appena arrivato un messaggio che Ulai vale 100 volte Mandragora.
2: Certo, ma è,
1: Davide,
2: ma è giusto.
1: Finalmente ce ne siamo liberati. Monopasso sabato ha giocato bene da fermo perché noi non si pressava. Ogni tanto bisogna guardare qualche partita oltre al calcio italiano. Quindi niente, neanche
2: ma
1: Mandragora
2: non è mio
1: e viene
2: ma
1: a Franchi.
2: Ma è giusto, sì. Ma infatti Ulai fatti è buono perché è fortunato. Perché ora ricordati le tensioni, le ossa, il giovane sente, è normale.
1: Certo. Allora ti dico anche che se vuoi schierare una squadra esperta ce la puoi fare. Schieri quasi tutti quelli dell'anno scorso, cioè rimetti Ranieri, Bongracic, ci rimetti Dodò.
2: Ti tocca fare giocare a tre portieri.
1: Si gioca tre portieri. Secondo me ce la fai, Sauro, perché ora al di là di Val de Peña
2: ne
1: è
2: rimasti sette. Tre sono portieri.
1: Sì, tra l'altro nei sette credo ci sia anche Parisi, che comunque ad oggi non c'è.
2: C'è, che ci sarà.
1: E tre sono portieri. Beh, no, ma io ti dicevo, Ranieri, Pongracic, Dodò, Brescianini a centrocampo.
2: Perfetto.
1: E Fagioli.
2: Tanta roba, devo dire la verità.
1: E davanti, vabbè, Beto e Pellegrini un po' di esperienza ce l'hanno, e poi Mastantuono e Gie.
2: C'è Gonçalves.
1: E anche se poi devo dire che in Gie forse nel pochissimo visto contro Torino è l'unico
2: che mi ha fatto vedere qualcosa, ti dico la verità. Mi sembra un po' Leao. Ora voglio fare anche un fronte. Come si muove, come si osa, però se fa come Leao fa tre gol all'anno, e faceva tre gol in Milano.
1: Sì, un anno gli ha anche fatto vincere lo scudetto, però
2: non fa più fatica.
1: Però negli
2: gliel'ha fatto
1: cinque,
2: gliel'ha fatto vincere, l'ha fatto bene.
1: Sì.
2: Che poi ricordati, Leao è sicuramente il giocatore che dice te la vinco io oggi, no. Ok?
1: Ok. 055 77 111 71 ci ha già chiamato Nino. E allora buonasera Nino e ben trovato.
3: E buonasera ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao Nino.
1: Ciao, dici tutto.
3: Io sono d'accordo col mio amico Sauro. Ma a parte questo qua, ora lasciamo perdere tutte le nostre opinioni che contano il giusto.
2: Certo.
3: In questo momento siamo in una fase molto delicata. Per me la società a questo punto ha fatto bene a mandar via Grosso, perché in tre partite io non ho visto nulla.
2: Vero.
3: Se voi vedete il gol che ha fatto Mandragola, ve lo rivedete in TV, ragazzi. C'erano tre giocatori, tre difensori che non marcavano nessuno 5 metri dentro l'area e ne è uscito solo uno al contrasto. E ma che ci fanno quelli là? Ognuno deve seguire il proprio uomo, specialmente in fase difensiva, è una cosa basilare.
1: Sì, sì, sì,
3: però quindi, sai, perché stiamo parlando, c'è la fase difensiva è fatta male.
2: Sì, però se fosse così si farebbe Magul,
3: legge il giusto. Come si fa, ragazzi?
1: Sì, e in più io ad esempio penso al gol di Mandragora e citi tu, esce Fagioli, che diciamo per caratteristiche non posso neanche chiedere a Fagioli però di essere un cagnaccio che esce con tutta.
2: Come? Lei centrale nostro.
3: L'aveva mezzo azzeccato perché gli ha messo Fagioli su Mandragora,
2: te
3: però
2: immagini.
3: Però diciamo così, un'altra cosa, abbiamo preso adesso il nuovo allenatore, Spanoli, che sarebbe il vecchio. Ma non ci aspettiamo miracoli, ragazzi, perché l'anno scorso era una cosa, quest'anno è un'altra cosa.
2: Non è facile
3: poter che Spanoli faccia bene quest'anno. Mettiamocela in testa, no? Ci arriva Spanoli, allora risolve tutto. Non è così. Perché come dice Sau, il calcio è il calcio. E c'è l'imponderabile, c'è. Se lui riesce a trovare la quadra subito, viva Dio. Diversamente, se deve sperimentare un po' a destra, a sinistra, a manca. Quell'altro gol, quello che hanno fatto quando quel ragazzo ha saltato Val de Peña, ragazzi, quello è un gol che è stato fatto così. Cioè, è difficile che un difensore si faccia passare in quel modo.
1: Guarda, là. Nino, ti saluto e ti ringrazio, perché poi andiamo avanti, però è quello che dice Sauro: quando sei giovane e entri in buca, per usare un termine tecnico,
2: non esci.
1: E poi ne esci ancora più difficile. Perché o c'hai alle spalle l'esperienza.
2: Allora diventerà un'esperienza importante nel futuro. Per loro
1: è un classico della Fiorentina far fare esperienza agli altri, poi
2: diventa un buone da un'altra parte,
1: sì.
2: Cioè, capito?
1: Sì.
2: Perché la verità è questa.
1: Ma è lo stesso, perché noi si parla di Mandragora,
2: allora,
1: ma anche Comuzzo ha fatto una bella
2: partita. Guardavo di là Comuzzo, ma Statolo lo mangia vivo,
1: sì.
2: Però noi non è buono, perché noi siamo così. Noi a Firenze ora siamo,
1: si doveva prendere Vieri,
2: siamo, certo, non si aveva bisogno di Vieri. Vieri ci fa un comodo veramente esagerato, va bene? Allora ti dico, i due migliori centri, guarda, io lo dico che sto male, tu lo sai bene, tu sai come considero io Pongracic, lo sai, vero? Va a pascolare, va a dire. Ma lo sai, in questo momento la miglior coppia è Pongracic e Ranieri.
1: Sì, dopo ha giocato Dragusin Vieri.
2: Cioè, ma Ranieri guarda giocare Vieri. Cioè, ma noi qui siamo a scherzare. Cioè, noi si pensa, dice tanto. Cioè, io devo dire, dall'altra parte Abate dice: Madonna, mi è arrivato un leader finalmente. L'ha detto Abate, non mi ha detto io,
1: Vabbè, diciamo, Mandragora, comunque, che per il Torino.
2: Ha giocato qualche partita.
1: Sì,
2: capito?
1: Per il Torino, questo credo che anche i più grossi
2: per il Torino
1: sia di un livello superiore rispetto al Torino.
2: Ma il Torino è superiore alla Fiorentina quest'anno, te lo dico.
1: Perché gli altri sono i tre punti contro noi.
2: Infatti non se ne fa zero, gli altri fanno.
1: Vabbè, ho capito, la Fiorentina non credo farà zero punti da qui alla fine della stagione.
2: A Venezia,
1: anche se purtroppo
2: hanno fatto zero punti anche loro.
1: È la quarta squadra di seguito la Fiorentina affronta che arriva con zero punti alla sfida contro la Fiorentina.
2: Si rilancia tutti con noi. E poi dopo viene in Napoli.
1: Sì.
2: Che Napoli, sarà mia buona, che Napoli, dai, su.
1: Intanto ti ci metto anche la Coppa Italia contro il Pisa, soprattutto perché Pisa sta volando,
2: sì, vabbè,
1: in Serie B.
2: La Serie B è un'altra cosa. E poi ti dico, Vanoli ora arriva e fa. Cioè, io ragazzi non posso mai pensare a Coppa Italia, tanto lo so come la va. Se passa bene,
1: vabbè,
2: se un passa dici io da pensare al campionato. E ci ricomincia la storia di Tiritera dell'anno scorso. No? Dice, stiamo calmi, e bisogna fare un passo alla volta, perché c'ha ragione Vanoli a dire così.
1: Ecco, no, cioè, perché io ti dico, va bene, al di là di tu quello che chiunque può pensare su Vanoli, che voglio dire, non si è strappato i capelli nessuno quando è stato mandato via a giugno a Firenze, anche se
2: subito.
1: Qualcuno
2: si è ripreso immediatamente
1: bene, però chi dovevi prendere, Sauro?
2: Io non lo so,
1: cioè, in questa situazione,
2: ma c'è Paratici, non è l'uomo mercato, cioè l'uomo che manda il mercato mondiale. No, perché io glielo dico in faccia, non è che sto tanto a girarci d'intorno. Perché qui tutti belli froni, capito? Tutti, perché come lui nessuno, ha speso 150 milioni per avere 0 punti, da 9 gol e farne uno e poi l'ha fatto Perri, cioè già noi Perri.
1: Cioè, vabbè, hai tirato in porta, almeno sì, cosa succede raramente.
2: Ogni tanto se tu mi la porta può darsi anche l'altro sbagli.
1: Sì, cioè, da dire, dal primo minuto Mastantuono in G e non si sa come hanno fatto a non segnare.
2: Certo,
1: per dire, cioè la Fiorentina un gol contro il Torino.
2: Allora non si sa come hanno fatto a non segnare, però un segno. Cioè, il discorso è questo. Gudmundsson non si sapeva come faceva a non segnare, ma un segna. Cioè, è stato 2 anni lì, ora va alla Lazio e magari farà qualche gol. Tanto io penso faccia tanti applausi. Perché che lei ha Zaccagni per Gudmundsson? Secondo voi?
1: No.
2: No, questi sono i nostri titolari.
1: Sì, ora
2: quelle da noi doveva già per forza.
1: Siamo stato mandato via.
2: Come lui c'era nessuno.
1: Regalato.
2: Si è stato mandato via, però la settimana prima col Frosinone gioca lui. Che la verità è questa.
1: Sì, questa, al di là del valore di Gudmundsson, una delle mille cose di Grosso.
2: Attà è un buon giocatore, no? Però voglio vederlo fare il centrocampista qui. Cioè, non è uno scherzo. Cioè, qui non siamo. Allora, io ti voglio dire, io perché sono arrabbiato? Io sono per la Fiorentina, perché qua e tutti ragionano, ma mi sa che io sono quello che ci tiene di più, va bene? Cioè, il concetto è che Attà non te lo puoi permettere il centrocampista. Non te lo puoi permettere in questo momento. Poi, tra 6 mesi.
1: Comunque, inizia la partita contro Torino in panchina, Attà.
2: Sì, ma non hai capito.
1: No, dico,
2: non
1: anche è... Grosso
2: ma,
1: era arrivato a questa conclusione. Gli preferisce Brescianini.
2: No, perché poi per
1: dire.
2: Però io guardo sempre. Allora, quando si fa mercato, allora io dico, se te ti ha fatto un certo tipo di mercato, ti ha preso Inge e Gonsalves,
1: Mastantuono
2: e Gnonto, vuol dire che te tu vedi Attà centro la pista.
1: Sì.
2: Ok?
1: Sì.
2: Io vivo dietro a numeri. Vivo dietro a numeri. E te tu punti su Attà centrocampista, tu sei di fuori come un panchetto. Allora io mi tengo mi tengo a ta e guardo di gestire. Cioè, può fare quello e può fare quell'altro, vediamo a seconda della partita. Cioè, perché è così? Te no, non sei giocato un centrocampo, cioè Ulai quando fu la settimana prima Atta, Ulai e coso e Endur. Cioè, io quando ho visto il centrocampo quando si apre
1: il Frosinone, sì. Cioè,
2: infatti il Frosinone pareva Pelé, poi diceva vita che io e Venezia,
1: sì. Vabbè, è una buona squadra il Frosinone, però
2: a un momento gli gira tutto bene.
1: Sì.
2: Perché qualche limite ce l'ha.
1: Noi si piglia Dupali comunque il Frosinone.
2: Certo, poi, si piglia, sì. Tu si piglia Pali, si fa le capanne. Oh.
1: Copali ci fa le capanne, assolutamente, però Sauro lo sai anche te che ci
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: le
2: vero. Noi arriveremo in fondo all'anno, ma là siamo successi perché si è fatto 18 pali. Tu sei retrocesso, non ne frega nessuno 18 pali. Ok? Andiamo ai sodo, capito? Perché
1: va
2: la
1: bene,
2: verità
1: però, ecco.
2: È questa. Cioè, te domenica ti ha fatto Perri. Allora, ma capo tu gli fai 2-0 con Attà, che Perri c'è grande parata, no? Perri deve andare da un'altra parte, cioè, perché Perri mi stava a tirare tre volte.
1: E Attà non sbagliato un paio.
2: Roba da vergognarsi. Io ando visto che ha tirato Pellegrino, di che fa? Che Pellegrino non c'ha idea. Cioè, poi ha fatto bene perché gli è svenuto. Cioè, capito?
1: Però ha fatto un tiro.
2: Perfetto. T'aveva avuto la fortuna.
1: Normale.
2: Hai la fortuna. Io te l'ho sempre detto. Sono colpi che ti diano, che la fortuna ti dice dai, ti do una mano, e noi
1: vabbè ora
2: 10 minuti si è a casa, perché è così,
1: sì.
2: Come è successo l'anno scorso, è uguale,
1: esattamente uguale, anche perché ti dico un'altra cosa, subisci il gol del pareggio e ci può stare, non puoi prendere anche il 2-1.
2: Come tu puoi prendere? Ma non si può prendere anche 3 o 4. Cioè noi allora il 2-1 colpa è grosso, Valdefegnas va lì. Perché il giovane fa la cosa,
1: sì,
2: sua,
1: dico,
2: ma non ce l'ho
1: colpa
2: con Valdefegnas.
1: Sauro, perché nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, se c'era una squadra che poteva segnare era il Torino.
2: Anche nel primo tempo, se c'era una squadra.
1: Anche nel primo tempo, ecco. Nel senso, la colpa di Grosso è che ti mette
2: dice,
1: in campo una squadra
2: che
1: c'aveva la botta di fortuna come ci ha avuto un Pellegrino, oppure faceva veramente fatica.
2: Io ho sempre detto, no, ti ricordi che dicevo io Mandragora lo metto in panchina, invece ne ho tre meglio. Ti ricordi che dicevo sempre?
1: Certo.
2: Io sentivo dire, ma se Mandragora lei meglio non dovrebbe andare. Però intanto lei meglio. E noi meglio? Via. Perché ci si tiene peggio? Perché noi siamo furbi. E poi come ho detto, se è dato a una diretta a un corrente. Infatti vieni qui e ti sfonda la porta.
1: Sì.
2: E tu te la poppi, perché è così. Cioè il calcio, è che lui è stato bravo.
1: Mandragora dice.
2: Sì. Perché questo non ha esultato, perché ci teneva a stare a Firenze e tutto, ha
1: sì,
2: salutato.
1: Non ha esultato dentro di sé, credo che ci
2: io
1: fosse.
2: Io ti dico come erano i tempi. Io
1: faccio
2: la pera e esultavo bene.
1: Hai il microfono.
2: Perché
1: dillo.
2: Tu mi ha mandato via perché non sono buono secondo voi. Bene, ora vi mando a casa.
1: Raccatta
2: perché la verità è questa, perché oramai siamo diventati tutti buoni. Tutti, cioè fanno. Allora, un uomo e me che ha girato 15 squadre, io ne esultavo mai, ne facevo. Ma non è mia mamma mi avere così.
1: Cioè, vabbè, diciamo in Mandragora, cioè, appunto, era molto legato.
2: Quagliarella che ha fatto molte squadre, non ne esultava più. Non se facesse gol. Cioè, io dico sempre che io, quando gioco per una squadra, esulto per quella squadra lì. Non, perché il concetto è esultare. Io non esulto.
1: Attenzione, critica a Mandragora e non ha festeggiato.
2: No, io non esulto contro, esulto per.
1: Certo.
2: Io esulto per me, per i miei compagni e per i miei tifosi.
1: Non è che va sotto la curva a fare così,
2: no,
1: cioè, però esulta.
2: Perché è giusto.
1: Sì.
2: La cosa più, allora, bloccare l'esultare di gol, che è la cosa. Ma allo stadio tutti quanti, per che vanno? Vanno per vedere il cambio di campo o per vedere un gol?
1: Per vedere i gol.
2: E allora la cosa più gioiosa che c'è e dovessi limitare, guarda che dentro secondo me.
1: No, io non ti dico.
2: Perché è giù, ma
1: secondo me.
2: Che te lo dico, poi lui che tenga a Firenze 4 anni qua, sono tanti, 4 anni non sono pochi. Cioè, poi lui.
1: Con quante partite poi? Insomma.
2: Sì, con quanti gol anche.
1: Sì, cioè, certo, però.
2: Cioè, perché poi andiamo ai sodo. Perché poi, cioè. Però ti dico. Di quelli lì che c'era 22.000, dice tutti volevano Mandragora, mia tanto, è facile parlare dopo, troppo facile.
1: Ma io te lo dico, Sauro,
2: io ho visto anche su dei quotidiani mettere le statistiche, quelle io dico da una vita, capito? Dice, oggi, ma si può mandare via una fatto 24
1: di verità,
2: ma si dice perché ci ha fatto
1: che sono stato
2: perché
1: qui,
2: se era vinto noi 2-1
1: sì.
2: Sai che si dice se era buona che mandrà, è così, capito o no?
1: Sì, ma dillo al microfono, no,
2: e a me questo mi dà noia, perché dimostra che non c'è competenza, capito? Perché dice io voglio fare un nuovo cielo, di nuovo cielo, quelli buoni li devo tenere. Perché te che tu pensi fa il nuovo cielo con tutti quelli che scattano gli altri? Cioè, perché la verità è questa. Cioè, non si può fare il nuovo cielo con gli scarti degli altri, ma no con gli scarti, con bambini, che non sono nemmeno scarti, perché non l'hanno nemmeno portato, non sì. Cioè, capito? Cioè, te non puoi.
1: Beh, però non hai preso solo bambini, anche se sicuramente l'età media è molto bassa, però il Pellegrino, il Beto di turno, l'Atta di turno, ti ci posso mettere,
2: Atta
1: no?
2: Ha fatto un campionato. Cioè ragazzi,
1: sì.
2: io parlo di bambini.
1: In Serie A sì,
2: io parlo
1: però
2: di,
1: c'ha una carriera alle spalle.
2: Io parlo di gioventù, perché sono giovani in un certo tipo di campionato. Cioè la Serie A è una cosa seria. Cioè noi si pensa che sia che in Serie A ci possa giocare chiunque, perché hanno un vinto questa cosa, e non è vero.
1: Oh,
2: la non è per tutti. E noi si è preso gente che non sappiamo se è per loro o no. Poi diventeranno tutti meglio del mondo.
1: Però ci sono tantissimi punti interrogativi, questo lo dicevamo anche prima di questo inizio.
2: Io ti dico, quando nel calcio, allora io ho visto domenica, va bene, che giocava, quante ne giocava nuovi? 9-8
1: sabato
2: scusami, sì. 7-8 nuovi,
1: sì.
2: Vabbè, perfetto,
1: sì.
2: Allora 7-8
1: De Gea, poca roba.
2: Bresciani, De Gea,
1: ma è poca roba.
2: Poi c'era,
1: basta,
2: Fagioli. 3,
1: 8,
2: okay. 8 sono nuovi, ok, e di questi 8 5-6 sono giovani, e poi
1: sì,
2: veramente
1: sì.
2: Tutti giovani
1: e neanche italiani,
2: sì,
1: nel senso che comunque non conoscono neanche banalmente la lingua, cioè Vieri sì. Non parla ancora l'italiano.
2: Allora sono tutti giovani, ok, forse Dragos
1: ecco,
2: non è giovane,
1: Dragos,
2: va bene,
1: giovane.
2: Va bene, d'accordo, però su 7-8 ce ne 5-6 giovani. Allora te quando tu pigli 5-6 talenti, se te ne esce due tu sei bravo,
1: eh sì,
2: tanto già in 4 o meno, e 4 o meno non vince neanche da Madrid.
1: No, ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo con la prima pausa, poi iniziamo con i vostri vocali, leggiamo i vostri messaggi, restate con noi, che insomma il piatto è ricco di riflessioni.
2: Vai, Enrico, vai.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 17.33 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento, come ci ha scritto un ascoltatore, ecco F che non si firma, Fattori on fire, assolutamente sì, ti vedo molto preoccupato Sauro, cioè oltre a arrabbiato ti vedo anche preoccupato.
2: Sono arrabbiato perché sono preoccupato.
1: Però hai preso quest'anno il coro per le il toro per le corna, l'hai preso subito, nel senso l'anno scorso, come dicesti tu, come mai Pioli ci hai messo 10 giornate per esonerarlo?
2: Certo,
1: perché pigliava 3 milioni all'anno, Grosso ne pigliava 1,5, ci ha voluto 3 giornate.
2: E l'hanno preso un altro da 1,5, cioè,
1: sì, poco ma sicuro.
2: Perché quando
1: però
2: prendiamo...
1: sei intervenuto subito almeno.
2: Sì, sì, sei intervenuto subito. Ma perché sei intervenuto subito? Sì, però tu sei intervenuto subito.
1: Ma Tiago Motta era meglio
2: ma
1: di Manoli?
2: Ma non lo so, non lo posso dire, no, queste cose qui non...
1: Il procuratore ha smentito la richiesta da 3 milioni e mezzo che girava un po' come notizia.
2: Sì, ma un
1: detto...
2: intelligente chiede 3 milioni e mezzo, cioè gli do di intelligente ora. Perché tu,
1: però
2: tu,
1: non le ha chiesto, ha detto non c'è sta nessun contatto.
2: Qui tu vieni in una situazione che è dura, perché che succede? Non c'è nemmeno la scusa dello spogliatoio, stanno a mandare via tutti, cioè ora se no...
1: Sì, lo spogliatoio può essere opposto, cioè nel senso che veramente non c'è spogliatoio.
2: Sono bambini, ma sono ragazzi.
1: Sì.
2: Ma io te l'ho detto prima, io non ce l'ho con i giocatori, ok? Ve lo dico qui.
1: No,
2: poi
1: il campo principale.
2: C'è il valore più, valore meno. Ma perché con questi non te la puoi prendere? Non sono giocatori ancora. Sono belle speranze. Cioè, è questo. È come se te ti avessi preso dalla primavera Braschi e tu lo metti lì. Che dà colpa a Braschi sulla figlia? La colpa è di chi ce lo mette, oppure punta solo su di lui, non chi ce lo mette, perché fanno bene. Io ti ho fatto l'esempio di quando io ho giocato molto giovane, ma intorno chi avevo?
1: Antonioni,
2: cioè in una scusate,
1: eccoci.
2: In una squadra solida il giovane lo può mettere, ma se tu mettevi tutti i giovani, mettevi la primavera che non si era vinta anche il campionato l'anno prima, che si faceva? Cioè noi in questo momento stiamo andando ai 23.
1: Ma voleva fare paralisi
2: e la 23 in C e le beccano, cioè non so
1: sì. Partiamo con i vostri WhatsApp audio 348 751 3933. Sentiamocene tre, vai Stefanino, aumentiamo.
5: Spero di fartela per prima, anche se l'è banale, queste due domande, caro Sauro. Cosa dicano oggi quelli che denigravano Mandragora e che eravamo in pochi a sostenerlo? Accidenti alla miseria. Vabbè, sorvolando su questa domanda ti chiedo, ma con l'arrivo di Vanoli non è che Ferrari ha delegittimato Paratici? Perché lui l'aveva messo alla porta. Marco Quinto Viola 1900.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Sono troppo curioso. Una bella domanda a fattori. Per favore, col 3-5-2 di Vanoli, chi farebbe giocare appunto Vanoli in questa squadra, secondo il tuo punto di vista? Dammi una tua formazione, perché qua è un gran casino messa, forza vela sempre.
7: Buon pomeriggio Fabio, caro Sauro, hai pienamente ragione su tutto. I giovani sono dei prospetti, non sono giocatori affermati, ma qui a Firenze sono solo giocatori forti. Ma dove si può andare con questa mentalità? Io giovedì mi pare ad Angelo Giorgetti dissi che questa squadra non so se era più forte di quella dell'anno scorso. Mi sgranò gli occhi come se avessi detto una bestemmia e allora fa un passo indietro. Ma caro Fattori, pienamente d'accordo con te.
1: Allora io rispondo solo alla prima, ti rispondi alle altre due, perché diceva di Paratici, non è che no. No, cioè, nel senso, è stato Paratici, ha fatto Ferrari, posso dire, non fa praticamente più niente. Cioè, non è previsto neanche che parli più davanti ai microfoni. Sì. Sta lì, entra, partecipa alle riunioni, però non ha voce in capitolo. Ha deciso Paratici, che ha fatto mea culpa, gli ha offerto un contratto di un paio d'anni. Tra l'altro, domani dovrebbe parlare Paratici e più o meno dire queste cose, però non risulta per niente che sia stata una scelta non di Paratici. Vanoli è una scelta di Paratici che si rimangia quello aveva deciso tre mesi
2: fa. Ci ha messo due mesi, insomma.
1: Dimmi sulla formazione, ti chiedeva 3-5-2.
2: No,
1: io se metti 3-5-2
2: a 4.
1: Siamo andati a ripescare
2: 4.
1: I risultati.
2: No, no,
1: gioca
2: a 4
1: scorso.
2: Anche perché un volea agli esterni.
1: Esatto,
2: ce l'ha quest'anno.
1: Esatto.
2: Io ho visto
1: che Gie, che è il suo uomo.
2: Cioè, ma Gie, ma
1: Pedro
2: ora se noi si pensa a Gie invece pensa a Gonçalves, io ho chiesto anche se Gonçalves poteva giocare a destra, sembra di sì, perché Gie mi ha fatto una buona impressione, poi te l'ho detto prima, siamo alla buona impressione. Ok? Cioè, perché se l'era buono, se lo tenevano.
1: Beh,
2: cioè,
1: l'ha pagato, eh?
2: Le attori, sì, infatti non si paga, cioè tanto, sai perché? Non sono mia soldi sua, non soldi di poveromo. Perché te. Allora senta, io non ce l'ho commisso, state attenti. Poi uno dice:
1: sono
2: loro che scelgano. E probabilmente scelga male, va bene? Però io ti dico la verità, i soldi li tirano fuori. Bene, male. Il problema è li affidano a persone, secondo me. Dì anche Paratici, lei è meglio del mondo, io sono il primo a dirglielo, però per ora sono pochi, per Paratici, perché di solito va da 300 a 500, insomma, poi c'è 50, non so se ce la fa. Cioè, andiamo al sodo.
1: Sì, sì, certo.
2: La verità è questa, 15 milioni di euro di Fabian, è passato di qui, ha fatto un po' di allenamento e poi
1: sì.
2: Via, e si regala quello. Qui si regalavano tutti.
1: Sì, anche quest'anno si è fatto.
2: Qui noi si è preso Vieri, che sicuramente sarà 10 volte meglio di un Muzzo.
1: Però si è speso 15 milioni di euro.
2: Certo, ecco Muzzo, se te lo riscattano è perché c'hanno, perché vale 40.
1: Sì, poco
2: sono gli affari.
1: Poco ma sicuro. Comunque niente 3-5-2. Poi va bene, Fabio.
2: No, non lo fa, io penso non lo faccia, poi non lo so.
1: Nemmeno io.
2: Perché sta attento, lui era un cultore del 3-5-2, poi non sa come far a giocare a 3-5-2, però, perché si vede da come si esprime. Però ti dico. Probabilmente ci sta anche inizialmente, si mette a 5 perché vuol fare risultato, non è mica detto, perché la gente dice ci si difende, no, 5 tu restringi un po' gli spazi, perché qui di spazi ne restringe di molti, perché qui mi pare che se tu lasci un po' di spazio siamo rovinati, e tu deresponsabilizzi un po' gli esterni, e secondo me sono, che gli esterni sono un po' la roba. Il problema è che in mezzo c'è te, come tu giochi, cioè, chi lo fa in centrale?
1: Fagioli.
2: No, il centrale dei tre.
1: In difesa.
2: Chi lo fa?
1: Ranieri
2: no. Non abbiamo un giocatore che lo può fare. Fa Pogracic da Pascolare, non si sa dove.
1: Dragusin.
2: Cioè, lascia fare. Cioè, è così, cioè, è fatta male. Cioè, è fatta male. È fatta per giocare in una certa maniera e basta. Lui deve giocare 4-3-3 o 4-2-3-1. Hai il limite, va bene? Perché è l'unica chance che c'ha. perché a quel
1: forse
2: punto 4-2-3-1
1: fa rientra- in mezzo
2: no,
1: e...
2: fa, no, fa rientrare a Tani in mezzo. Ma quale Mastantuono largo, ma tra un pochino, che poi il problema sale lì, che tra un pochino magari Mastantuono va largo
1: quanto
2: e si comincia a dire che non è buono e invece non è vero, è un ragazzo che ha bisogno dei suoi tempi. Cioè,
1: io che tra l'altro detto Sauro prima, anche qui mi, cioè, e ti devo dare ragione quando ti hai detto Messi, ma l'avevi visto l'anno scorso Messi, al di là di Messi lui si creava occasione Real Madrid
2: e non
1: le sbagliava.
2: Infatti Real Madrid che dice tu sei buono per la Fiorentina non per noi, perché noi le serie creiamo a fa go chiusa la parentesi perché i livelli sono livelli, cioè Giovanni Real Madrid,
1: cioè, no, ragazzi, cioè non ti puoi permettere di sbagliare.
2: Ma non ci si rende conto che vuol dire Gianni Real Madrid.
1: 055 77 111 71 c'è Giovanni. Buonasera Giovanni, ben trovato.
8: Buonasera, buonasera. Caro Sauro, io t'ho visto anche giocare, capito?
2: T'ho avuto un bel coraggio.
8: Sono a certa età.
1: Dici tutto.
8: Però devo dire che t'avevi le palle allora, scusa, gli attributi allora.
1: No, puoi dire anche
8: le
1: palle.
8: Li hai avuti da allenatore e ce l'hai anche da opinionista, perché in tutta questa pletora di giornalisti, ex giornalisti, giornalisti, opinionisti, ex calciatori, sei l'unico che ha avuto dei dubbi fin dall'inizio, perché gli hai esternati i dubbi quando il primo acquisto fu Attà e il secondo fu Olai, per non parlare poi dei due terzini destri che non si sa che sono. Ecco, io ti ringrazio perché da allora io sono sempre stato dietro a quello che dicevi e si è rivelato la verità. Ora tutti sono contro i riti amparatici, ma mettevano anche le bandiere alla finestra.
1: Sì, vero. È vero. Così. Ciao Giovanni, grazie mille.
2: Grazie Giovanni, grazie tante. Devo solo ringraziare. Perché almeno è uno che ascolta e che dimostra che io non dico, cioè quello che dico lo dico prima, che dirlo dopo è troppo facile.
1: Sì, c'ho anche degli attacchi per te, ma certo, c'ho anche tanti complimenti.

0: prima dell'esonero, ma te lo chiedo lo stesso: cosa ne pensi? È sabato, sì, 25 falli laterali, sui 25 falli laterali nessuno di questi battuti al terzino, ma delle mezzali, perché c'è, cioè, non perché?
1: Non lo so,
0: questo è interessante.
1: Questo è interessante.
0: Non l'avevo notata.
1: Questo è interessante.
0: Diciamo che è inutile fare valutazioni su quelle
1: persone. Delle volte uno può mettere anche il difensore perché gli dà una doppia ricezione. Magari riceve basso, cioè il centrocampista o l'attaccante è difensore. Ci sta.
0: Guardate che almeno in curva Rolando era ben voluto e difficilmente criticato. Social, messaggi alle radio sono spesso fuorvianti per avere l'effettivo parere della piazza. Però quello sto provando a dire a Sauro è che io ero qui all'indomani della chiusura del mercato nei giorni successivi. E le valutazioni dell'80%, non del 100%, ma dell'80% è: l'unico dispiacere di questa fine mercato è l'addio di Mandragora, perché avrebbe fatto comodo alla Fiorentina.
1: Posso dire una cosa? Io che faccio radio da qui, sono da 2 anni,
0: questo è il terzo,
1: e ho fatto televisione 4 anni, cioè io sono sempre stato attaccato su Mandragora,
0: sempre, sì assolutamente.
1: Può darsi parlassero solo i detrattori, può darsi,
0: sì,
1: però non mi ha visto anche uno. Cioè, io non mi ho visto qualche uno dire Mandragora è forte.
0: Dai,
1: mai.
0: Sì, no, sì, lo dicevano. 8 su 10
1: su 10 lo dicevano, perché io mi ricordo le frasi, erano la sbagliavo i gol nella finale di coso.
0: È vero.
1: Perché, cioè, parlavano d'altro. Cioè, la verità è questa.
0: Che tanto in questi giorni è riemersa, io l'ho rivista, ragazzi. È,
1: cioè,
0: un errore.
1: È possibile, ma che errore è?
0: Non è un gol a porta vuota, c'era l'uomo e gli si lanciava tutto.
1: Perché tanto, te l'ho detto prima, guardavano. Volevano solo vedere, ma
0: infatti
1: mi arrabbiavo perché l'ho sempre detto, io lo consideravo e lo considero ancora un grande giocatore per la Fiorentina, fuori categoria. Se non te lo sai la litigata che ho fatto io quando, perché i numeri contano, quando c'era McTominay che gli hanno fatto un contratto a 10 milioni di euro a Napoli, non lo toccare, aveva fatto 11 gol, questo l'aveva fatto 9 a Firenze, mandiamolo via, cioè, perché noi siamo questi, noi siamo questi.
0: Va bene, andiamo avanti, perché se no
1: non voglio più parlare di Mandragora. Tanto Mandragora c'è ogni Torino, o vo a Radio Torino, se no non ne devo più parlare. Parliamo di quello di adesso.
0: 77 111 71, c'è Albano che ci ha chiamato. Buonasera Albano.
2: Buonasera, senta, io volevo dire al signor Fattori che il signore prima l'ha visto giocare, io siccome ho fatto tanto tempo in dirigenza all'Aspiro, l'ho visto giocare sulla più da vicino, perché in una partita che ha fatto anche te go, quando forse era...
1: Meno male, ero giovane.
2: Se l'era negli uomini o negli allievi?
1: Allievi.
2: Allievi.
1: Sì, allievi.
2: Ecco, io siccome ho fatto l'accompagnatore di Sant'Anna all'Aspio, sono visto qui giocare da bambino proprio, da ragazzino.
1: Faceva anche il gol.
2: Vorrei dire, se il signor Paratici chiedeva a Bonera di Cimenez e glielo diceva che non era buono per giocare difensore.
0: Cioè Bonera in quanto allenatore della primavera del Milan, dice.
2: No, allenava il Milan Futuro.
1: Ah, sì, il Milan Futuro, è vero.
0: Sì.
2: Bonera allenava il Milan Futuro e le partite ne ha fatte vince poi e perde tante, anche vero con la Magavia.
0: Assolutamente. Sì,
1: grazie tante.
0: Albano. Grazie, sì, grazie. Ora Jimenez non mi sembra il problema fondamentale, anche Jimenez però all'interno dei ragazzini, perché anche lui
1: sono
0: 2005.
1: Sono tutte cose che si sommano, capito? Cioè, perché Jimenez che è venuto qua dopo la
0: è un casino a Bournemouth,
1: sì,
0: però
1: probabilmente da ragazzo secondo me va bene, però vieni qui, tu lo vedi la tensione, perché poi dopo i ragazzi si fanno prendere, ma lo fanno per generosità, però che succede?
0: Che perdi la lucidità.
1: Perché non hai l'abitudine, io dico sempre nel calcio delle volte ci vuole quello che dice bene, siamo in vantaggio, si rallenta, le categorie sono quelle, cioè la categoria non è via, spiglia la palla, via avanti, non è così il calcio, no, il calcio non è questo, capito?
0: Il fiasco bevuto bene, temo che non sia per Bocca, Sauro unico numero uno, dice Cristian Campi, grazie. Lorenzo si aggiunge e dice Sauro è il migliore, Monica dice Sauro non puoi dire che questi giocatori non sono bravi, sicuramente avrei tenuto Gosens insieme a Mandragora, ma non scordiamoci che a maggio eravamo quasi tutti d'accordo e bisognava fare piazza pulita e con la Fiorentina senza coppa era quasi impossibile.

0: possibile prendere di meglio. Questo ovviamente è il mio pensiero da tifosa.
1: Certo, però posso dire io che io ho sempre detto che non si... Io sono sempre stato contrario. Cioè, te tu me ne sei testimone. Io ho sempre detto, si tiene e si inserisce 4-5 giocatori buoni. Tra i buoni ci può essere anche due talenti, due futuri giocatori forti, ma due. Cioè, te non puoi rompere una squadra, devastarla e mettere una squadra nuova in campo. Secondo me il grosso, che era stato riconfermato dalla società e poi mandato via dopo 3 ore, perché ha avuto un colloquio e di sicuro grosso gli ha detto, ma che squadra tu mi hai dato? Cioè, io, cioè te non mi difendi, non mi cosi, te tu mi hai messo alla berlina, gliel'ha detto di sicuro. Sì. Poi visto come fanno, ora fanno patti di
0: riservatezza.
1: Di riservatezza. Se tu vuoi riscuotere nei prossimi 2 anni.
0: Sì, però così, la Fiorentina sta facendo girare l'informazione secondo cui per grosso questa squadra non era futuribile e quindi di fatto
1: e non era futuribile,
0: fatto presente a Paratici e non aveva il valore.
1: Non futuribile, non c'è la forza. Cioè, dice, ma te tu mi vuoi, te tu vai a girare a raccontarmi ed era quasi in Champions League con questi. Cioè, perché la,
0: quello in teoria se spendi 150 milioni poi è vero e ne hai incassati,
1: ma se tu li butti via nella vita
0: poco da dire. I 6 mastro nel patrimonio dei Bischeri, ci scrive Nico Tempest, inutile polemizzare su cessioni e acquisti, la viola è questa, ora cerchiamo di trovare i lati positivi
1: e
0: non disfare sempre.
1: Io infatti sono il primo a volergli bene, tu lo sai, io cerco sempre di fare cose costruttive, però ti dico, io aspetto la prima conferenza stampa di Vanoli, so già chi dirà.
0: E che dirà?
1: Ci vuole pazienza, perché qui sono uscito da questa situazione, non sarà facile. Probabilmente, io spero anche per, anche per Vanoli e per la Fiorentina, troverà qualche svincolato e glielo piglierà.
0: Sì?
1: Sì.
0: Brozovic, perché se, chi c'è di
1: non so chi c'è, a giro ce n'è tanti, tanto in quel ruolo lì non sa te tu ne trovi, va bene, e noi siamo andati a comprare gente a pagare da 30 milioni senza così, tanto per... Tanto te l'ho detto prima, se io potessi spendere soldi di qualche altro, tanti ne spendo, chi se ne frega, chi me ne frega a me, non mi ha fa conti, capito? Il concetto è questo.
0: Secondo te davvero si andrà su qualche svincolato?
1: Ma di sicuro, perché Vanoli dirà, scusa, perché ricordati sempre, allora, l'allenatore prima non gli prende i giocatori, a quello che arriva ti dice, oh, io li voglio i giocatori, cioè perché sennò mi salvo mia, e lui che gli risponde, guardate,
0: no, t'ho preso per allenare.
1: Ah, questi, bene, però se tu le succedi te, no io, perché lui lo può dire. Il secondo può dire, oh, io ho trovato la squadra così, io ci ho messo mano. Perché cercavo di allenare e di fare il meglio. Perché Paratici.
0: Ma scusa, ma.
1: Grosso lo poteva mettere anche un po' in mezzo. Ma Vanoli tu lo metti in mezzo.
0: No, ma secondo te Brozovic serve a questa squadra?
1: No, secondo me no, però ce ne possono essere altri, io non so, io non so, io te l'ho detto prima. Io parlo a livello anche, guarda, come diciamo un dirigente, uno può fare una squadra, no? Cioè tipo direttore. Cioè io dico, noi ci siamo ritrovati con 5 centrocampisti. E di questi 5 c'è Attà, che non è un centrocampista proprio nel vero senso della parola, e poi ci siamo trovati con Brescianini, Fagioli,
0: Unai Endur, sì,
1: due ragazzi, cioè qui siamo a scherzare.
0: Sì, ora Endur forse ragazzo a 22 anni,
1: allora facciamo così, non è un ragazzo.
0: Unai è un ragazzo.
1: Lei, come dico sempre io,
0: che
1: lei uno deve applaudire di molto, poi dopo gli applausi
0: qualche volta
1: può anche giocare e fare bene, perché poi un ragazzo serio, un ragazzo si prende, ma te tu parti, come dire, titolare
0: poi
1: Endur, perché te lo diano un under 21 che è un under 21 e gioca
0: sì, in più giocava cioè Silvio anni
1: Silvio fa Miraoli, secondo me, perché è un under 21 li ha a prendere in Serie C.
0: 055 77 111 71 c'è Graziano, buonasera Graziano, ben
2: buonasera,
0: trovato.
2: Mi sentite?
0: Forte e chiaro.
2: Bene, allora io dico una cosa, che Firenze è difficile perché tutti vogliono dire la loro anche esagerando, ci vuole un equilibrio. Noi fiorentini tutti, quando le cose non vanno bene, si critica in modo disfattista. Così non si aiuta né i giocatori, né l'allenatore, né la società. Ma aspettiamo a dire tutto è sbagliato. Tutti erano contenti che nella squadra ci fossero dei giovani, perché la squadra era pensata per il futuro. Ma ora è stato sbagliato. Io credo che se c'è da cambiare qualcosa, credo che verrà fatto. questo è un progetto non per ottenere il massimo tutto e subito, perché con la squadra tutta nuova ciò è quasi impossibile. Credo che sia stato difficile comprare tutti questi giocatori e trovare le posizioni giuste per il singolo allenatore. Io credo che la bravura dell'allenatore sia di inserire in modo che rendano al massimo qualunque giocatore abbia. Quello che è difficile digerire per me è il comportamento di certi personaggi che sembrano sappiano tutto e criticano solo quando le cose non vanno per come si sperava andassero. Io spero che il nuovo allenatore riesca a far giocare al meglio la squadra che ha a disposizione. L'allenatore stesso ha detto se la squadra è una buona squadra,
1: che devi dire?
2: Io spero si faccia il tutto il possibile.
0: Graziano, io capisco anche la tua riflessione, mi piace il tuo
2: confronto tra la squadra precedente e quella attuale. Questo mi sembra un gioco disfattista che non serve a nessuno. È come mettere a confronto Pelé con Maradona. Siamo più seri e equilibrati, perché così si fa il peggio della società e il peggio della
0: squadra. Quindi Graziano, scusa un secondo, cioè la Fiorentina è ultima in classifica, ha preso 9 gol, praticamente non c'è uno straccio di gioco.
2: Ma mio, ti fai confronto quella prima o quella dopo? Ma ragazzi, ma dove siamo?
0: Che valutazione deve dare? Quindi una macchina si butta in un burrone e uno non deve dire oh, magari fermiamoci un attimo, proviamo a premere il freno, buttiamoci in burrone, poi magari si fermerà.
2: Ci sono cambiati, hanno cambiato l'allenatore. Allora, ma quello li fa il confronto, la squadra prima, la squadra dopo, è un accidente,
1: sì,
2: veramente.
1: Ma ti volevo. Scusami, ti volevo dire una cosa.
2: Prende troppo la mano.
1: Scusami.
2: Se vanno male le cose, diciamo, non si fanno poche cose e si vuol dire di buono entrare dentro alle cose che non si conoscono nemmeno.
1: Insomma. Io un po' le conosco.
2: Separatisi l'allenatore e dopo diciamo le cose con più
1: perfetto. Allora ascoltami. Te hai detto
2: essere equilibrati.
0: Va bene. Ok. Ci puoi ascoltare. Grazie. E ci ascolti
1: grazie,
0: per radio.
1: Grazie. Ora
0: Graziano.
1: Ti rispondo. Sì. Hai detto un verbo inserire. Qui non c'è da inserire. Qui sono tutti nuovi. Cioè, è diverso. Cioè, qua, inserire vuol dire mettere una cosa in una cosa già fatta e inserisco un giocatore in una diciamo una squadra fatta, inserisco due o tre.
0: Sì,
1: qui siamo a fare tutti nuovi. Tutti nuovi dice facciamo confronti. E li fa confronti. Nel calcio se si fa confronti che si fa? Cioè, perché per appunto ci si confronta.
0: Cioè, rispetto naturalmente l'opinione di Graziano.
1: Cioè, certo, ci mancherebbe altro che poi dimostra di essere un tifoso e di credere e di dar fiducia. Qui però si dà fiducia, è vero, però nel calcio bisogna anche fare delle critiche, diciamo, costruttive più possibile e tirare dell'analisi. Io senza peccare di presunzione. Cioè, io un po' competente, mi sei in quel mondo lì, un po' ci ho partecipato, ci ho fatto. E ti dico che se te trovano una squadra dove sono tutti nuovi, è complicato, tutti giovani poi oltretutto, perché tutti nuovi già è gestibile.
0: Tutti giovani. Allora, è ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. CF Fiorentina comunica che è stata affidata, ecco, vediamo anche le foto dal profilo Instagram del Club Viola. La squadra è stata affidata a mister Paolo Vanoli, a guida tecnica della prima squadra Viola. Il mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della prima squadra. Vanoli condurrà nel primo pomeriggio il suo primo allenamento.
1: Dai.
0: Ma posso farti una domanda? Ti feci anche un anno fa, ringraziato subito.
1: Perché dove era lui a allenare?
0: Ma te, da nessuna parte.
1: Allora.
0: Cioè, secondo te se provi un attimo di medesimarti in Vanoli, avresti detto sì? Alla
1: certo,
0: Fiorentina?
1: Lui dice sì, ma nulla a perdere, tutto a guadagnare.
0: Sì? No, mi dicesti la stessa cosa un anno fa, e io ti dissi.
1: L'ho tutto a guadagnare.
0: Beh, insomma, se la Fiorentina non tira andare giù e non riesce a trovare il bandolo alla matassa.
1: Infatti, sì, ma.
0: Dice, ma non è colpa mia.
1: Allora ascoltami, l'anno scorso. Cioè, se tu retrocedevi con quella squadra, ammazzati. Infatti, alla fine si dava 9 punti alla retrocessione. Si è avuto paura, giustamente. Però c'è 9 punti tu gli hai dato. Perché sono arrivato a 33.
0: Sì.
1: Non ce lo dimentichiamo.
0: Anche perché la Cremonese poi non ha fatto più un punto per 6 mesi.
1: Quest'anno il compito è un pochino più difficile. Io glielo dico subito.
0: Parte prima, lui.
1: Probabilmente lo sa. Probabilmente lo saprà che è più difficile. Probabilmente spera in qualche accomodamento. Chi gli avrà promesso Paratici, io mi fiderei poco, perché a vedere chi gli ha fatto a grosso, insomma, perché te l'ho detto prima, grosso che ha colpe, ma io colpe gliele do perché? Perché probabilmente ha creduto troppo, l'allenatore deve essere netto. Cioè, dici Gasperini, ora non voglio fare con la grossa Gasperini, non ci mancherebbe altro che Gasperini c'ha tutta un'altra. Però io dico, la Roma con tutti i soldi ha speso c'aveva la possibilità di con 60 milioni. Gasperini dice no, te non me lo vendi. Poi glielo poteva vendere uguale, però lui glielo dice di no.
0: Il punto,
1: cioè,
0: se...
1: cioè, io grosso, io sono grosso e dico bene.
0: Ti dico anche vedendo il curriculum di Grosso, se fosse giusto, stato anche uno e diceva non no, non ci veniva a Firenze.
1: Te non abito, d'accordo, te l'ho detto. Però quando sei dentro, infatti, che è successo?
0: Appena alzava la voce.
1: La voce non andava via. Certo. Però c'ha ragione lui. Però io preferisco essere mandato via.
0: Scusa un secondo, però c'ha ragione lui, però non vai neanche il 3 settembre. Fallo il 15 agosto, ma
1: infatti,
0: ancora c'hai la possibilità
1: infatti,
0: per 15
1: infatti,
0: giorni.
1: Infatti a me mi mandava via il 15 d'agosto. Cioè, se lui
0: esatto,
1: se questi pensavano di fare di farmi le giochesse, a me mi mandavi il 15 d'agosto. Lui poi si è trovato nella sorta e poi tu speri. Però tu sai, visse sperando,
0: No, comunque sono contento per Graziano, il problema della Fiorentina è che si ritira troppo, magari.
1: Sì,
0: insomma,
1: no, ma sta attento, noi siamo criticone, l'ho sempre detto, noi a Firenze.
0: Ma ragazzi,
1: però,
0: ma di fatto
1: però,
0: una situazione
1: però,
0: di genere.
1: Però
0: senso,
1: io guardo, io devo guardare, io da gennaio del 2026 che dico voglio guardare l'operato di Paratici, perché tutti dicono tutti bravo,
0: sì, ma in più appunto c'è, cioè, Savo, ci sei
1: vedere
0: tu qui e anche io mi sono preso diversi infamati per aver posto qualche dubbio, ma veniamo da un'estate in cui Paratici, la Fiorentina sta esaltata dicendo la miglior squadra,
1: cioè,
0: sulla
1: certo,
0: faccia
1: a un certo
0: del
1: punto
0: globo,
1: si è fatto
0: non
1: una,
0: mi sembra
1: si è fatto una puntata qui e si è detto a secondo chi arriva,
0: sì,
1: te lo ricordo,
0: sì, sì, me lo ricordo,
1: dai.
0: Sì, e invece no. Va bene, noi continueremo a fare il nostro lavoro anche nella seconda ora. Ci sono diversi messaggi che ci dicono siete fortissimi, degli altri che ci infamano.
1: Giustamente,
0: braccia,
1: ma è bella,
0: rubata,
1: è bella,
0: l'agricoltura,
1: è
0: addirittura.
1: È bello della diretta.
0: Però è bella la diretta, pausa e poi torniamo di nuovo qui in diretta, Carisca al Vento.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 18.05, seconda ora di Carrisca al Vento. Giamo Galassi con Sauro Fattori, con Paolo Vanoli, non qui in studio, ma nuovo allenatore della Fiorentina, ufficialmente annunciato qualche minuto fa dal club Viola. C'è Stefano Cherubini di là dal vetro. C'è il 348-75-13933, sempre a vostra disposizione. Lo 055-77-111-71, al quale si è prenotato Paolo. Buonasera, Paolo, e bentrovato anche a te.
5: Buonasera ragazzi, allora Paolo è un gran nome, cioè un nome profetico, quindi
0: Paolo, speriamo, sì, sì.
5: No, quindi io questa sera, nonostante il pessimismo cosmico che si è creato adesso, ragazzi, adesso fare della Marcord, con tutto il rispetto per Fortini, per Comuzzo, ma ci metto anche Mandragora, ce ne vuole. Grosso è stato un grande abbaglio del direttore tecnico, a cui è stato posto immediatamente, per cui si è intervenuti, lo abbiamo rimosso dall'incarico. Dopodiché Grosso è riuscito nell'impresa, dopo due mesi, a di non darci uno straccio di gioco. Io sabato ero allo stadio e vi giuro, quando ho visto Informazione, Fagioli e Ulai, pensavo che la Fiorentina, dico finalmente, gli si è illuminata la mente, adesso praticamente faremo possesso di palla. No, gli ha messi baricentro basso a difesa, davanti la difesa, quindi il gioco c'era precluso. Non è riuscita a creare una chimica di squadra, cioè è riuscita a creare dei casi singoli con Mastantuono, con Fagioli, con Ulai, e tutto ciò, credo, in tutto ciò il Franchi, che è stato tollerante lo scorso anno, quante si è sentito in dovere di intonare quel coro salta la panchina. Ora ditemi voi se in due mesi, dopodiché quell'inchino plateale, cioè quel applauso che non si sa se ironico, irriverente o non so cosa, in tutto ciò il signor Grosso non ha fatto una autocritica, una parola di autocritica. Quindi noi dobbiamo ringraziare, nel bene o nel male, Paratici che ci ha portato comunque quei grandi giocatori, perché noi fino allo scorso anno parlavamo di Viti, parlavamo di Piccoli, cioè questi avevamo in formazione. Kwame, a cui davamo 2,2 milioni o 1,7 milioni, adesso ci mettiamo a criticare Paratici, che nonostante la sua, come dire, fiducia che ha riposto in Ross, però alla fine si è dimostrato anche intelligente nel rimuoverlo quando ha visto che le cose non andavano. Ma non solo, guardate, vi dico questo e poi chiudo: è riuscito anche a mettersi contro il direttore sportivo, il quale era stato il suo primo sponsor, soltanto perché anziché comprargli 12 giocatori non gliene ha comprati 13. Torsved, che 2 anni fa giocava in Serie B con il Sassuolo. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Dai.
0: Va bene, chiarissimo, Paolo. Io spero che sia come dici tu. Mi sembra molto semplice come soluzione, però insomma speriamo che il problema sia
5: molto
0: stato solo l'allenatore.
5: Il calcio è semplice, Giacomo. Sì. Cioè, il calcio è un gioco semplice, non è una.
0: Sì, ma a maggior ragione non credo che sia solo
1: il calcio,
0: un allenatore,
1: il calcio è dei
0: che
1: giocatori,
0: cambia
1: e i giocatori l'ha preso parati.
0: Però va bene, sono contento che qualcuno conservi ancora fiducia. Paolo, io
1: benissimo,
0: ti ringrazio e ti saluto.
1: Felicissimo anch'io.
0: Ci sentiamo, presto. Volevo, però mi ha fatto venire in mente una cosa. Allora, devo dire che anche per questione di matrimonio io la partita l'ho potuta seguire a spizzi e bocconi, ho seguito soprattutto la diretta di Andrea Giannattasio in radio, ma e l'avrei seguita anche tu al 30esimo, ok, 0-0 con il Torino, il Franchi fischiava questa squadra. Ora
1: io non le sentivo,
0: devo dire,
1: fischio, che ero in diretta,
0: ecco, io invece non vedevo la partita,
1: me l'avevano detto,
0: non
1: lo stavano dicendo,
0: me lo immagino. Però quello che mi è venuto da pensare è, ragazzi, per quanto possa fare schifo la Fiorentina di Grosso, e lo dico veramente giusto pur parlare, ma è il caso di fischiare una squadra al 30esimo che è 0-0 in casa col Torino alla terza? Cioè, la sensazione è che proprio Grosso con questa piazza indispettisse la piazza, perché Sauro alla terza giornata, per quanto senza gioco e tutto, sì, fischiare sullo 0-0 col Torino mi sembra
1: cattivo. E questo giochino, secondo me, gliel'ha fatto la società. Perché è facile scaricare sugli altri, no? Cioè, qui se continua a sentire dire Paratici, se non ci fosse lui, non c'è nessuno. Vediamo. Io voglio vedere tra un po' la colpa a chi la si dà.
0: Si troverà il giardiniere di Viola Park e non ha rasato abbastanza bene i campi.
1: Così.
0: No, è bella. Sì,
1: perché
0: è...
1: quando si dice di se dà 150 milioni e si dà la colpa all'allenatore, chiede, cioè. Questi 150 milioni, per non parlare dei 30 a gennaio l'anno scorso, perché qui se lo dimenticano tutti, capito? Quei 30 lindo sono andati a finire.
0: Sì.
1: Capito? Va bene, sì, chiaro.
0: Uno gioca, Brescianini, l'altro.
1: Ora se non ricomincia a dire ma di che si ragiona.
0: Ma era Dito l'aveva scritto l'hashtag di che si ragiona.
1: Qui bisogna cominciare a ridirlo, no? Perché se no. Cioè, perché se un po' va bene.
0: Abbassa un po' la guardia.
1: Perché qui tutti. Perché qui siamo tutti a ragionare, tutti a dire. Perché parà, perché è Grosso. Ora la colpa è di Grosso, certo. Intanto ti ha trovato un capo espiatore. Poi il prossimo.
0: No, ma io mi auguro che abbiano.
1: E
0: di solito Sauro purtroppo hai ragione te, però
1: Val di Peña si è già in primavera in Real Madrid.
0: No, ma è quello che dicevo anche prima Graziano, no? Che diceva e si critica troppo. Ragazzi, se una macchina si sta buttando sotto da un burrone, l'unica cosa che possiamo fare è quantomeno gridare e dire oh, sta andando in un burrone la macchina.
1: La verità è che se a me mi danno 200.000 euro, io vado a comprare un Porsche e quell'altro va a comprare la Panda. Chi è più furbo?
0: Chi compra la Porsche, poi però se ti schianti con la Porsche o con
1: la Panda.
0: Certo,
1: sì, però intanto no. Io ho preso la Porsche, probabilmente la tieni il prezzo un po' meglio della Panda senza venire.
0: Allora, scusi,
1: Panda.
0: I soldi in più che ha speso la Fiorentina, sì, però te li
1: mantengo. Io ti dico la verità, questi 150 milioni, 180. Perché sì. I 30 io non
0: allora,
1: me li dimentico.
0: Sauro, settimana scorsa abbiamo fatto anche uno speciale sui bilanci al napoletano. Fiorentina ha speso poco nel computo.
1: Allora va detto.
0: No, però hai speso 150 milioni. Cioè, i calciatori che hai preso
1: 150 milioni.
0: I calciatori
1: forse.
0: Che hai preso li hai presi per un valore di 150 milioni di euro.
1: Come
0: anzi,
1: quelli
0: quasi 200.
1: Come quelli che ti ha dato via, tu hai dato via più un valore di. L'unico ti ha raccattato soldi di uno solo.
0: Due. Anche su Ken l'hai raccattato.
1: No, l'anno prossimo.
0: No,
1: 5 milioni ora e
0: 35. Sì, vabbè,
1: anni.
0: Ho capito. Ho capito, 5 milioni hai preso a Mandragora. Addirittura
1: certo,
0: il Torino
1: 7.
0: Fa girare e ne presi 0. Il Torino
1: 7.
0: Non si sa perché
1: Torino,
0: la Fiorentina.
1: Perché a noi ci pigliano tutti per il culo.
0: Va bene.
1: Se l'ha presa a 0, allora sì.
0: No, però ecco, da, né da parte fiorentina né da parte calciatore
1: a noi un piccolo dice, quell'altro dice va a dire ma ha preso 27
0: no,
1: milioni.
0: No, l'unica cosa
1: dice,
0: che ti potrei dire,
1: 20, me lo dai,
0: Sauro,
1: 27.
0: È che te dici di aver speso 16 più 4 pengie, no? Dal sì. Torino,
1: si
0: magari
1: si dirà poi 16 via. Vedremo.
0: Va bene, 055 77 111 71 c'è Marcello da Como, come direbbe Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Marcello.
1: È anche una città che insomma sì, di poco di calcio sì. In questo momento.
0: Ciao Marcello, sì, dici buon, tutto.
6: Sì, sì, buonasera a tutti, ma io sono fiorentino anche se...
1: Lo so.
6: Transfuga a Como, prima a Milano, poi a Como. Volevo solo intervenire nella discussione, perché... Certo che anche Grosso, a suo discolpo, ora per carità di Dio, era già antipatico, a me stava antipatico esempio di mondiale perché ha imitato Tardelli nel momento che fece il gol, già mi stai antipatico, però a prescindere da questo.
1: Sai, i giovani non lo sanno mia,
6: lo so, io ho quasi 80 anni.
1: Infatti, diciamo, no, ci credo.
6: Un po' di partite ne ho viste.
1: Ci credo.
6: E volevo dire, però le ali ci ha fatto una partita sola. Cugnonto e l'altro e ha fatto una partita sola, è che lui era già probabilmente sullo stomaco a tanta gente, al pubblico era già antipatico prima, quindi come si diceva, no, alla prima che mi fai ti licenzi e te ne vai, e così è successo. Cioè, anche a sua discolpa per certi versi, il fatto che non ha avuto il modo di fare, sicuramente a mio avviso dovevano dare dimissioni anche Paratici, perché se te mi rifai una squadra nuova e lo sai che c'è tutte le problematiche di fare una squadra nuova, dove averla fatta come quando ha preso Attà e Ulaidi, come si chiama quel ragazzo lì, dove si è già fatta tutta, di modo che lui aveva tutto il modo di farsi gli amichevoli, ma già con una squadra completa. Alla fine, insomma, anche un allenatore, poi un fattore che ha un milione di esperienze più di me, può confermare, come fai a metterli tutti insieme, c'è problematiche di sorta,
0: è tosta, sì, ce ne sono
6: probabilmente tanti. Lui paga il fatto che stava già sui marroni a tutti, che non era simpatico, non sì. Andava più sì, effettivamente sì. Non si capiva, la squadra non aveva né capo né coda, non si intravedeva una minima idea di gioco, e questo che probabilmente l'ha poi fregato. Certo, ora però Vanoli secondo me doveva essere incaricato, perché aveva fatto un buon lavoro, aveva salvato, almeno dargli il premio di dire oh, riprova, poi all'inizio se poi non andava bene lo esonerati in corso d'opera, però certo ormai si stava insalvabile, che vuole fare
0: poco ma sicuro. Marcello, ti ringrazio e ti saluto.
6: A tutti buona serata,
1: però ora gli rispondo a Marcello. Sì. Sono vecchi dei vecchi tempi, cioè che si dimetteva il direttore sportivo e aveva preso l'allenatore. Qui il direttore sportivo mandava l'allenatore, si ringamba, cioè non importa nulla, basta stare lì.
0: Allora Sauro, provo un attimo, perché a sviluppare questa discorso roba di
1: vecchia.
0: Marcello e a immaginare
1: è un'etica
0: anche,
1: vecchia,
0: al di là del valore dei calciatori, no, sul quale tu sei stato abbastanza chiaro, te sei stato allenatore, no, a differenza mia e credo anche di tanti ascoltatori, creare una squadra non lo fai da un giorno all'altro,
1: no,
0: ok, cioè come fai a creare una squadra con questo parco giocatori, al di là del valore che siano forti, perché allora, ci sono pochi italiani, sono molto giovani e in questo momento sono anche in buca mentalmente, perché si è visto dopo il pareggio del Torino,
1: ma dov'è,
0: però da qualche parte dovrà iniziare Vanoli, a dove riparte secondo te?
1: Vanoli? Ma Vanoli non si sa, io aspetto la conferenza stampa.
0: Sì, però lo dici me ne erone, perché tanto non ti aspetterai niente.
1: Io aspetto la conferenza stampa.
0: Però ecco, tu fossi allenatore della Fiorentina, dove ripartiresti? Perché c'è veramente pochissimo da salvare in
1: questo momento. Tanto lui, sono convinto, rimetterà dentro Dodò, Ranieri. Lui si raffiderà un po'.
0: Per forza.
1: Però il problema è che tanti non li ritrova più, Cioè. Poi dici li troverò più bravi quest'anno. Può darsi. Però sa da
0: però continua a fare un discorso di più bravi, cioè di persone che i vari Pellegrino, Beto, Pedro Gonçalves, Ulai, Angie, Gnonto, Mastantuono, cioè sono tutti, come dire, stelle lontane
1: stelle,
0: tra loro. No, dico per
1: stelle,
0: come immagine, non era sul valore dei calciatori,
1: ecco,
0: ripeto.
1: Bravo.
0: Sono tutti, cioè uno è un argentino, un altro è Gnonto e viene dall'Inghilterra
1: quello
0: tre anni.
1: Sono d'accordo. però allora se tu fai l'allenatore l'Udinese tu t'ammazzi che tutti gli
0: questo
1: anni,
0: è vero però no
1: anni,
0: ma il discorso è che ci lavori da giugno luglio e cominci a puntare su
1: ma lui
0: un...
1: l'avrà ma lui l'avrà guardata questa squadra di sicuro perché continuava sempre a dire ah peccato un cielo
0: certo
1: peccato,
0: due settimane fa che lui era in contatto, al Corriere dello Sport
1: lui era già in contatto sì. Cioè non è che l'hanno pensato io e l'altro
0: no no no certo ma risulta che a noi i primi contatti
1: via,
0: siamo arrivati dopo
1: se lo mandavano via dopo Napoli venivano l'uguale cioè oramai era lui l'allenatore sì. Ok anche perché gli altri che noi perché poi noi a Firenze siamo fantastici io devo dire la verità sento ancora dire che Paratici l'ha contattato Conte Paratici ogni telefono a Conte perché Conte lo guarda e dice ma te pensi il capo
0: certo. Vabbè però diciamo l'indiscrezione no, nell'alveo dei
1: queste
0: nomi
1: sono le, queste sono le balle per far credere che Paratici è uno che conta conta.
0: Vabbè, contare conta è solo
1: perché
0: che
1: conta,
0: fai
1: conta soldi e spendi
0: sì, sì ma anche contatti cioè nel senso contatti, non è che qualsiasi dirigente
1: sì,
0: va
1: ma,
0: al Madrid
1: se ne, allora se no te lo giuro se io sapessi che Paratici ha chiamato Conte gli dico tu vai
0: no ma non l'ha chiamato
1: già
0: trovato, non l'ha chiamato
1: già trovato un medico giusto perché cioè
0: no ha chiamato solo Vanoli
1: ma è giusto sì perché i nostri livelli sono quelli noi invece siamo a parlare di Conte di Rosso cioè anche Sarri stesso no dice ah Sarri andava avanti
0: eh sì e cioè, quello rispondo anche
1: sai,
0: ti
1: dice Sarri.
0: Ora se magari ti muovevi cioè, se ti muovevi a maggio forse
1: sì ti muoveva a maggio ma se Sarri tu gli dai una squadra così ti dice ma te
0: da pezzicà perché, ma di che si ragiona lui te lo dice
1: ecco,
0: in Tosca
1: perché concetto allenatori tu glielo vendi N e tu gli pigli Pellegrino
0: no
1: cioè capito ti dice oh ma stai scherzando cioè ammettumelo non aveva detto lo pigliava più forte perché io discorsi di parati io me li ricordo
0: e qualcuno se li dimentica
1: allora Fagioli deve andare a Barcellona non capisco come mai il Barcellona l'ha preso che mi sembra anche strano perché il Barcellona avrebbe anche bisogno
0: ma è perché ha preso Rodri se no prendeva Fagioli
1: perché secondo me ne avrebbe anche bisogno perché Rodri sì però però
0: va bene 055 77 111 71 c'è Lorenzo buonasera Lorenzo e ben trovato anche a te
7: sì buonasera io eccoci sono molto d'accordo chiedo scusa per la voce ho perso domenicato
1: no penso anch'io
7: non sta facendo più
1: ti sono
7: sono
1: i
7: molto
1: cuori.
7: D'accordo con Sauro Fattori perché mi piace perché lui non ha dice, non ha peli sulla lingua le dice a tutti non è come tanti altri diciamo giornalisti che purtroppo cioè purtroppo fanno il suo mestiere che hanno come illudere la gente devono vendere i giornali e sparano la sparandozza ti fanno subito apparire il problema è questo vi dicevo se domenica si perde a Venezia e ci sta perché con questa squadra ci fanno e torneranno Paratici
0: no.
7: No non so io mi sembra una cosa mi sembra quasi una cosa assurda io hanno mandato l'allenatore perché vabbè, non piace cose così ma per me la colpa c'era Paratici di tutti questi campioni che lui non sa gestire tutti i campioni che ha portato Paratici e che grosso ma poverino come fa a gestire tutti i campioni i discorsi si sente a giro nello stadio no? Perché noi siamo un sacco di gente è andato lì a esaltarsi per Mastantuono è un ragazzo di 19 anni
1: infatti.
7: Il Real Madrid te lo dà a tenere lui diventerà più bravo del mondo vincerà due campionati di campionati del mondo ma per lui è un ragazzo di 19 anni viene a Firenze diciamo che se lui trova la ragazza giusta e la domenica non gioca più può per dire no? Io porto sempre esempio Bocino e viene a Firenze un toccafame gioca ancora per dire no? Perché è una ragazza di 18 anni ma ci sta voglio dire no?
1: Sì infatti
7: io voglio dire solamente questa cosa lì.
0: Ti ringraziamo Lorenzo chiarissimo però io sono talmente d'accordo e ti dico che quando tu dici che non posso imputare colpa ai commissari io ti dico alla Fiorentina si è creata una situazione in cui il controllore è quello che dovrebbe poi autoesonerarsi, cioè i commisso lavorano come proprietà affidando tutto in mano a un'unica persona.
1: Perfetto.
0: Prima era Pradè, ora è Paratici e quindi quello che dovrebbe valutare Paratici è Paratici stesso, perché Ferrari appunto in questo
1: non
0: momento
1: non si giudica, vai lui, non ti
0: sta lì e quindi non esiste
1: anche
0: un sistema di controllo.
1: Anche perché,
0: no?
1: Io dico, anche perché io dico, chi è che gli può dire qualcosa a Paratici?
0: Eh no, nessuno. Certo,
1: fa
0: Goretti
1: disfa.
0: E Ferrari sono i due inferiori
1: la roba degli altri, eh.
0: No, ma è per questo che te mi dici, i commisso che ai quali non si può che dire grazie per i soldi, ammettono, però gestiscono la società di calcio.
1: Non si sentono competenti e si affidano. Però il problema.
0: Sì, ma a un team, però, ti devi affidare. Non al team di Paratici, ma a un tuo team.
1: Ma Paratici ha detto che aveva messo tutto a posto l'anno scorso, aveva messo tutto a posto e poi che diverse... poi è andando, voleva, faceva che voleva, però aveva messo a posto la fisioterapia.
0: C'è il medico nuovo, c'è il direttore di Vola Park nuovo, c'è il capo scout nuovo, però sono tutti uomini di Paratici, quindi comandano tutti. Come quando ragionavamo di Pioli problema. In panchina, no? Che diceva, ha messo un secondo che era Tarozzi, che gli poteva dire a Pioli? Cioè Paratici non ha nessuno che gli possa dire, oh Fabio, ma dove stai andando?
1: Ma cosa stai lui facendo?
0: E te puoi essere anche il più fenomeno del mondo, ma se fai tutto da solo, aumenti le possibilità di poter sbagliare.
1: Certo.
0: Che poi anche lì, quello che abbiamo sempre detto, ora Sauro oggi soprattutto, Paratici lo sta attaccando, ma direi ne ha ben d'onde. Ma anche i dirigenti più bravi, se fanno 25 investimenti, se ne azzeccano 10 su 25,
1: siamo contenti,
0: fanno una gran cosa.
1: E questo te l'ho detto, e non invece si è fatto una squadra dove ne gioca 9 investimenti, che se tu ne sbagli 4, te tu giochi 4 o meno. Ed è un problema.
0: È un problema. Perché evidentemente.
1: 4 meno.
0: Però a qualche ascoltatore va bene essere ultimo in classifica facendo anche schifo e
1: sennò preso in giro. Se fatto un gol,
0: io lo rispetto, però quantomeno loro che rispettino, chi invece non accetta questa situazione.
1: Io l'ho visto Perri in conferenza stampa, ha detto: no, il gol l'ho fatto io, cominciamo a dare a quegli altri.
0: Sì. Aveva fatto un paio di miracoli.
1: Allora, quando ha parato su Attà, aveva risbagliato.
0: Sì, ma anche Mastantuono all'inizio.
1: Ha fatto una buona parata.
0: Sì, buona parata.
1: Sul secondo,
0: Carisca al vento, peggiore trasmissione della radio. Conduttore ospite, non ascoltare, basta dare voce a tutti quando dei boccaloni che sanno tutto e non gli va mai bene niente. Vedi, quando ti dico niente, alle persone gli va bene essere ultimi in classifica, anche dire grandi ragazzi. Forza, andate avanti così. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore di prima. C'è chi viene in radio a criticare quando le cose vanno male solo per dire io l'avevo detto. Non si fa il bene della Fiorentina. Questo è Fabio.
1: Non mi sembra di essere di qui.
0: Ale dal Mugello, Sauro più Jack Galassi, miglior coppia di Radio Firenze Viola per dispersione. Meno male ci siete voi e mantenete grande lucidità e competenza. Grazie. Continuate così, grandi ragazzi. Poi dite a Sauro che pazienza non gioca più. Questo Alessandro Accertaldo è probabilmente detto: ci vuole pazienza. Poi salutami il ciao, salutami.
1: Però c'era la festa.
0: Caro e grande Sauro.
1: Sì, c'era.
0: Salutami il caro e grande Sauro Fattori. Digli, sono il cantante e si esibì un attimo alle Lance di Fiesole a luglio. E prima ci eravamo fatti un sacco di considerazioni e risate sulla nostra Fiorentina. Questo è il cantante alle Lance, te lo ricordi?
1: Sì.
0: Paolo? Bene.
1: Paolo,
0: Sauro, io ti do ragione su tante cose, ma diciamo la verità, Grosso è stato una ceppa di allenatore. In 2 mesi non è stato capace di dare un gioco alla squadra. Si è vista addirittura alla partita al Benevento. Paolo Grosso.
1: Ma io una parte di colpa gliel'ho data anche a lui. Cioè, non è che io esento Grosso, poverino, poi no, le colpe ce l'ha anche lui e ce l'ha, come ho sempre detto, sul fatto che non si è visto nulla, e questo è vero, che poi anche una squadra giovane qualcosa tu può vedere, no? Invece non si è visto assolutamente niente, va bene? E poi gli do la colpa perché non si è imposto. Un allenatore non si impone, non sarà mai un allenatore. Cioè, l'allenatore un po' essere grato al direttore sportivo e cose, allora subì tutto. Se non fa l'allenatore, fa un'altra cosa.
0: Comunque ti devo, poi c'è anche una mia, ci ha chiamato, ma ti devo dare una brutta notizia su quello brutta che dicevi. Che aspetto Vanoli in conferenza stampa. Vanoli non parlerà alla vigilia del Venezia.
1: Meno male,
0: concentrati solo sulla partita.
1: Sono contentissimo perché è meglio così. Infatti l'unica volta si è fatto una cosa buona quando non ha parlato.
0: All'anno scorso è vero, guarda, perché ora riemergono tutti e te dicevi basta fare conferenze, facciamo il silenzio
1: meno
0: stampa
1: parla
0: dalla
1: meglio.
0: Stampa.
1: Sì, allora doveva essere, fai silenzio stampa, doveva farlo la stampa, cioè non l'ho intervistata, e meno si sta tutti più.
0: Bene,
1: tranquilli.
0: Questa è la scelta della Fiorentina, così ci
1: perfetto.
0: Si toglie il problema direttamente. 055 77 111 71, c'è Stefano 69, ciao Stefano, buonasera.
8: Buon pomeriggio.
0: Carissimo.
8: Complimenti, sempre forti voi due.
0: Grazie.
8: Io Vanoli è previsto in questi giorni di allenamento per dare la voce e per quello che non fa la conferenza stampa.
0: Bene, sì, mi sembra una buona soluzione.
8: Allora, io vi dico una cosa, io vi ho sempre mandato messaggi, se vi ricordavate, e dicevo che i problemi non vengano mai da una persona, cioè dall'allenatore.
1: Fight.
8: A me Grosso mi fa piacere, non mi fa piacere, ma il problema è quando gli dai la squadra pronta. Questo vuol giocare quel 4-7-3, l'ha detto il giorno della presentazione. Quando gli sono arrivati gli attaccanti esterni, due giorni prima della fine del campionato, aveva fatto tre partite, una di Coppa Italia e due di campionato, e pretende, ricordatevelo che ci poteva essere Gesù Cristo allenare in panchina, vero Sauro? Sì, ma sì. Nessuno può dare con la bacchetta magica, può insegnare a un giocatore che arriva una settimana prima, almeno che non sia un fenomeno. E allora ragazzi, se tu pidi dei allenatori belli e pronti, fatti e finiti, e sanno già per esperienza cosa fare, sì, basta come dice Sauro, uno sguardo, un qualcosa. Ma e poi ragazzi, ma io ve l'avevo detto che il difensore qui dell'Inghilterra era un anno che non giocava.
0: Drago, si dici?
8: Dicevo, prendiamo l'austriaco, quello che gioca in Germania, che è forte, Leo Porquetved, costava anche meno di 19 milioni, ci volevano 12-13 milioni. Ragazzi,
1: ma le di Tottenham è Drago.
8: Se si continua a spendere soldi su giocatori che non vanno, come dice Sauro, poi alla fine i nodi vengono ai petti. A centrocampo ci serve a 9 centrocampisti, sono rimasti con 4 o 5. Ma che è una barzelletta questa?
1: È così.
8: Serviva un terzino un pochino più, si diceva male di Dodò perché non difendeva, e sono arrivati ai due.
1: Difende,
8: che vuol dire difendere. Ragazzi, ma le squadre vanno fatte con cognizione, con ma poi si è visto 7, 8 ai voti sulla carta, contano i cognomi, ma poi devi avere le caratteristiche dei giocatori quando le metti in campo. Io a Sauro gli avrei voluto chiedere qualche settimana fa, ma te come ti avresti giocato? Sauro, io so come mi avrebbe risposto, male, perché non saprei con quale tipo di giocatore mettere in campo.
0: Chiarissimo Stefano, io ti saluto e ti ringrazio.
1: Ciao Stefano,
0: come sempre.
1: Grazie
0: a
1: tutti. Ciao,
0: ciao. Andiamo avanti però, perché abbiamo un minuto prima della pausa, abbiamo migliaia di messaggi. Gli acquisti uno per uno possono essere anche interessanti, ma non dobbiamo fare la collezione figurine, va fatta una squadra seguendo una logica e degli equilibri. Questo è Luca. Poi Guido, Ulai è un'allucinazione collettiva, fa 700 tocchi ogni volta, in fase difensiva è il nulla, arriva sempre dopo sull'uomo e come lo saltano. Passeggia. Poi Violuc dice Vanoli ne conosce 11 in GE, portiere compreso, di quelli attualmente in rosa della Fiorentina. Stefano dalle cure dice Leao ha vinto molte partite da sole, forse Sauro non guarda le partite, questa è un'accusa.
1: Sì, ma è stato, no, ma è stato, non guardo le partite, la sarà dura, magari, però il concetto è che Leao non è stato, è un giocatore sopravvalutato.
0: Guarda, già andiamo da Cluj, veramente, perché io vedo tanti che anche di fronte all'evidenza non ti vanno a negare, invece Giamo da Cluj dice la differenza tra chi come me pensa di capirci qualcosa e Sauro Fattori invece ci capisce parecchio, è che io pensavo di avere una squadra da Champions e pensavo Mandragora fosse un brodo, e allora chapeau a Sauro, e al di là delle opinioni a volte diverse dalle mie, resta uno dei miei opinionisti preferiti.
1: Grazie,
0: Giamo da Cluj,
1: grazie tante,
0: che almeno davanti a quello che succede, anche davanti ai suoi
1: fatti,
0: occhi,
1: no, davanti a fatti,
0: no,
1: fatti,
0: invece tanti anche di fronte a Fiorentina ultima in classifica nettamente, o Mandragora sbeffeggia il nostro centrocampo, dice Mandragora è scarso e che la Fiorentina è fenomenale, che l'unico problema era grosso, ora l'abbiamo tolto e quindi si vola e si vince lo scudetto. Noi ci prendiamo Speriamo. L'ultima pausa di questa trasmissione, ma torniamo, purtroppo per tanti di voi, torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta 18:33, Giacomo Galassi, Sauro Fattori. Allo 055 77 111 71 c'è anche Marco. Buonasera Marco, anche a te, ben trovato.
9: Che coppia, ragazzi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie.
9: Galassi,
1: grazie.
9: Fattori.
1: Grazie.
0: Grazie allora, Marco. Poi dammi Liban che ti faccio sapere.
9: Ascolta, dicevo questo, chiaro che a Firenze si batte tutti i record, perché chiaramente tre domeniche e l'esonero non è una cosa abituale anche nel mondo del calcio, però io qui mi rifaccio un po', vi rubo un minuto e basta. Per alcuni, a me mi piace molto vedere anche gli aspetti collaterali, e c'è in questi due mesi di grosso alcune frasi che alla luce poi dell'esonero o dell'abbandono fanno pensare. Si presenta, e uno di voi, non so se Andrea, o gli fa la domanda sui Sassuolo e gli dice subito: ma te con il 4-3-3 giochi con due difensori che spingono entrambi, o uno come era il polacco rimane coperto. Lui dice: in genere tengo uno che mi copre la fascia e uno che spinge più di più, uso Doig. Domanda, e noi chissà, quattro terzini che futuribili, al di là del carattere di Jimenez, che per me a gennaio non rimpacchettano, perché i precedenti di Bournemouth e di Milano non parlano per lui, al di là del calcio, non ci sta un marcatore. Poi fa una frase che è clamorosa, quella che dice: c'ho dei bellissimi quadri ma non c'ho il muro dove appenderli. Ragazzi, in tre giorni un muro maestro su non si mette. Questa la dice dopo la sconfitta con il Frosinone. Quindi sono già sintomi di un rapporto di signorà. Più ci si mette, alcuni acquisti ancora futuribili, però è in due mesi chiunque allenatore un po' meglio di marcatura Vieri, Pongracic, Valdepenas lo può migliorare. E poi vi lascio con questa considerazione: Panoli è chiaramente arrivato rinforzato perché c'è un biennale, chiamato d'urgenza, sa in che ambiente si viene. E rispetto all'anno scorso, per me, questa è la mia opinione, non siamo peggio, perché a centrocampo lui l'anno scorso uno come Attà non ce l'aveva, uno come Ulai che tutti dicono non è un granché, invece io lo farei giocare interno con Fagioli regista, non ce l'aveva davanti. Sì, ha perso Ken, che l'anno scorso ha avuto un anno, ma ha preso due giocatori che in maniera complementare i gol li possano fare, e a posto di Harrison e di Solomo c'ha Mastantuono e Poté, con salvo il portoghese. Quindi io spero che qualcosa in più si possa fare. Poi è chiaro che gli errori li ha fatti, clamorosi, perché ha preso una squadra in cui manca un mediano e ancora non si è preso, e sono fatto centrale anche io ho qualche, diciamo, titubanza. Però se ci si può lavorare, questo due mesi alla sua coppia Pongracic, no, lui non c'era, Ranieri, Vieri e Ragusin ci ha lavorato, o uno è rotto, allora lì solo ha ragione, e il pacchetto di Tottenham, questo un po' più giocare, allora si è in tasca, poi si può migliorare. Ragazzi, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a te, Marco, assolutamente sì. Sulla questione Dragusin dico solo che tra le varie operazioni è quella che ti lascia un po' più d'immagine, perché il diritto di riscatto è vincolato al fatto che Dragusin giochi il 60% delle partite.
1: Avanti,
0: cioè, se l'antifona continua a essere questa, io immagino che possa
1: essere...
0: Io vedo
1: girare tutti fuorché Dragusin.
0: Questo sì, però poi a un certo punto si arriverà
1: anche perché al posto di Dragusin ci può giocare solo Pongracic.
0: Vabbè, t'ha detto, cioè è comunque. Comunque non è che ci gioca l'ultimo degli arrivati, poi che abbia dei limiti, no, diciamo che siamo tutti.
1: No, infatti ce l'ho. Te metti Pongra, infatti quando tu metti Pongra Cicce Drago, se metti Pongra Cicce Vieri, ci si butta a ridere.
0: Si vola. Allora, torniamo anche sui vostri WhatsApp, ce ne siamo sentiti colpevolmente troppo pochi. Tre, sì, per forza, per provare a dare il spazio a quanti più.
10: No, Panoli, oltre ad aver vinto il torneo con Cagliari, Lecce, Cremonese, è arrivato settimo nel girone di ritorno con Harrison, Piccoli, Parisi alla Robben, Fabian e senza Ken. Quindi non lo facciamo passare per uno sprovveduto.
11: Andrea da Scandicci. Ragazzi, ma fondamentalmente è una questione atletica. Noi si arriva sempre secondi, tu puoi comprare anche gli 11 giocatori più buoni sulla terra, ma se arrivano secondi e giocano anche gli altri, infatti così, 78% di possesso palla di Torino, 22 noi, e a rincorrere e si dura più fatica. L'unico che ha avuto crampi è stato Mandragora, non perché non sia buono, perché guarda caso ha fatto la preparazione con noi.
12: Radio Firenze Viola, Marcello, io capisco tutto, però ricordatevi questo, ora di Sole Orpe di un sono, vi do un consiglio, cominciate a dirgli ai cosiddetti bravi, che sono tutti bravi, la dirigenza fiorentina, che tanta gente si è rotta le scatole, l'abbonamento per vedere le partite allo stadio, e non ci va più nessuno perché la gente deve sempre sapere il culo e si è rotta le scatole. Ciao.
0: Allora, mi sento di dire, non mi sembra tutta, a giudicare un po' dai messaggi di diversi ascoltatori, non mi sembra che sia stanca di essere presa in giro, perché qui si fa disfanni, giro di due mesi.
1: Sì, ma poi noi siamo
0: tutti
1: passionali, dai, su. Ma poi uno va, il che c'è di bello, tutte le volte uno va allo stadio, va a vedere un film nuovo. Cioè, okay.
0: Rispetto all'anno scorso, mi sembra quando fanno il remake.
1: 4, 3, 2, sì. Piano 1. Zero, piano.
0: Anticipi dei gol presi? Sì. In effetti 4-3-2 siamo. Questa è un'ottima visione. Alla prossima uno e a quella dopo zero. Quindi bene, buono Saurus, si riparte da qui. No, sulla questione dicevi della corsa, no? Che te dirai no, più o meno sempre la stessa. Quello
1: con il concetto è che quando
0: posso
1: gli altri,
0: dire solo una cosa,
1: gli altri sono meglio.
0: Che ho letto giustamente che no, anche chi dice che uno dei problemi della Fiorentina può essere la preparazione al Viola Park. Mandragora, che correva il doppio dei nostri, ha fatto la preparazione al Viola Park, e quindi questo va anche insomma a quello che dici te. Che non
1: detto,
0: è,
1: ha detto aveva preparazione, era un mese un Joava, cioè un mese un Joava, e quello sì, ci può stare. C'è un caldo poi che io contesto di giocare alle 15,
0: sì,
1: perché
0: però
1: se
0: un
1: mese noi si giocava la sera si volava.
0: Ah, ecco, ok,
1: intanto sì. Parati ci dirà,
0: però
1: che
0: il discorso che faceva l'ascoltatore però non era sui crampi, perché i crampi ti vengono per stanchezza, ma lui ne faceva una questione di reazione, no? Che arrivi sì, sempre secondo, non è un problema di canale.